riferimenti anche alle situazioni che avvengono altrove. Io penso che poi ogni paese ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche, e credo che anche rispetto alla Prima Repubblica, lo accennavo nel mio primo intervento, non dico che molto è cambiato, ma direi tutto è cambiato, nel senso che oggi vedo imperare una sorta di leaderismo, mentre invece prima c'era più un'appartenenza al partito. Oggi senti dire voto, non so, un tempo voto per Berlusconi, oggi voto per la Meloni, voto per Matteo Renzi, quando ha avuto il suo momento di gloria, voto per Salvini. Raramente senti dire all'elettore voto per il partito che c'è dietro questi leader. È cambiato il nostro sistema fra la Prima e la Seconda Repubblica, molto, come dire, una sorta di appartenenza ideologica si è smarrita, un po' che la storia ci ha portato a questo. Il crollo del muro di Berlino nell'89 ha aperto nuovi scenari, sono cambiate molte cose nel corso degli anni. Io la prima volta che mi sono candidato nel 1990 alle elezioni comunali di Pescara c'era ancora la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, addirittura si votava con quattro preferenze. Ricordo che quando fui eletto la prima volta molti mi votarono scrivendo un numero, professor Clementi, io ero il numero 41 al comune di Pescara, e quindi scrivevano, cioè, è cambiato il mondo, cioè tutto è diverso rispetto ad allora, non so se meglio fosse peggio, però sta di fatto che uno deve vivere i tempi che vive. Oggi come oggi penso che purtroppo i temi legati alla partecipazione al voto, all'astensione, che come dire, è la domanda che introduce risposte complicate. So che l'onorevole Fornaro ha scritto un libro sull'astensionismo, quindi fra di noi è certamente quello più attrezzato a dare delle risposte, ma credo che non vi siano certezze su questo, perché l'onorevole Fornaro, da super esperto in questo campo, certamente può certificare quello che dico anche io, è che dove sono previste le preferenze, paradossalmente la percentuale di partecipazione al voto è più bassa rispetto alle elezioni politiche, dove dal 93, cioè da 34 anni circa, da 33-34 anni non si vota più con le preferenze. Perché voglio ricordare anche questo: le ultime volte, l'ultima volta che si è votato con il voto di preferenza per il Parlamento nazionale è del 1993, quindi in pratica per trovare un cittadino italiano che ha espresso voti di preferenza per le elezioni politiche bisogna parlare con un uomo che abbia almeno 52 o 53 anni di vita, perché basta già averne 50 che non ha avuto questa opportunità, cioè la facoltà di votare una sola volta con il voto di preferenza. Almeno questo è quello che mi è dato sapere. È ovvio che trovare la formula perfetta è complicato. Io per esempio sulla questione del voto di preferenza, che comunque in una qualche misura per qualcuno è collegato al tema della partecipazione al voto, perché molti, soprattutto i super tifosi della preferenza, affermano che se io so chi mandare in Parlamento e quindi voglio votare, non so, per Angela Marchese, vado, so che lei è candidata, tra l'altro deve essere una di quelle candidate scelte dal partito, quindi il tema è anche il ruolo dei partiti, che se è un ruolo ancora qual era stato previsto dai nostri partecipanti all'Assemblea Costituente, cioè che il partito politico debba essere il filtro tra gli elettori e le istituzioni, che quindi debbano in qualche misura comunque svolgere un ruolo di filtro, e che quindi una selezione rispetto alle candidature va comunque fatta. Se poi dopo questa selezione, non so, per esempio nella mia regione, il collega Fornaro diceva che se al Senato io dovrei chiedere la preferenza all'interno di tutta la regione Abruzzo, ma io gli dico che anche alla Camera è così, cioè nel senso che alla Camera è la stessa cosa, perché il dramma, e lo voglio dire ancora una volta, è stata la riduzione del numero dei parlamentari.
perché il voto di preferenza ha un senso soprattutto quando tu avvicini l'elettore all'eletto, l'elettore al candidato. Se tu lo allontani diventa complicato, perché ce lo ha spiegato anche Fornaro, in una regione ampia, con montagne, cioè dove magari tra un comune, non so, nei pressi del Monte Rosa ed uno della provincia di Cuneo ci vorranno forse 3 ore di automobile per raggiungere, capito, un comune all'altro. Diventa un po' complicato oggettivamente fare campagne elettorali col voto di preferenza. Allora, se noi abbiamo voluto, e non io, perché io ero il presidente del comitato per il no contro il taglio dei parlamentari, ma ci sono segretari di partito, anzi tutti i segretari di partito hanno decretato la volontà di ridurre il numero dei parlamentari, cioè allontanare i cittadini dal Parlamento, perché per esempio nella mia regione ci sono province addirittura dove non c'è manco un parlamentare, quindi rappresentanti, cittadini che non hanno rappresentanti in Parlamento nella mia regione. Nel 2027 si voterà per eleggere 12 parlamentari, nel 2018 quando io sono stato eletto in Senato ne elesse 21, cioè siamo al meno 50%, quindi è una balla quella che sono state sottratte il 33% dei parlamentari, è stato sottratto in certe regioni il 50% dei rappresentanti del popolo. Non di mangiapane a tradimento che rubano lo stipendio, di rappresentanti del popolo, va bene, cioè di gente che dovrebbe, quelli sì, con 945 parlamentari ci può pure stare che vi siano collegi magari uninominali circoscritti dove io e Fornaro ci confrontiamo in un collegio ristretto dove i cittadini conoscono sia me che lui, perché viviamo nello stesso territorio e diciamo delle cose magari diverse su come risolvere dei problemi, ci può stare. Poi mi collego un attimo, poi c'è poi la questione dei soldi, ma io voglio dire, e mi rivolgo soprattutto alla Baldino che è calabrese, e lei le faccio sempre i complimenti perché è veramente molto brava e ogni volta che interviene anche se dice cose che magari non condivido, devo applaudirla per come le dice certe cose, cioè brava, e non è da tutti. Però nella sua regione, come in tante altre, esiste anche il cosiddetto voto controllato. E lei, mi pare, non comprendevo bene, mi pare che ne abbia anche fatto cenno. Cioè ci sono settori, purtroppo, soprattutto nel sud Italia, dove ci sono dei personaggi che dichiarano di avere, di controllare i voti. E se quei voti poi non escono fuori da quei seggi che lui ritiene di appartenere, sono guai per quegli elettori, non so se mi sono spiegato. È un tema sul quale noi dobbiamo confrontarci se vogliamo davvero guardare, cioè non grattare soltanto la pancia delle persone, ma rivolgerci alle loro teste, ai loro cervelli, se ci vogliamo dire tutto fino in fondo. Poi passo un'altra questione di cui ha fatto cenno il professor Clementi, cioè la politica estera, cioè le differenze che esistono all'interno della coalizione, cioè ci si candida per gestire, per avere stabilità di governo, e quindi il premio serve soprattutto per dare stabilità, così come abbiamo dato stabilità ai comuni, perché io ricordo nel mio 190, quando ancora non c'era la legge sull'elezione diretta dei sindaci, i sindaci ne venivano eletti dai consiglieri comunali, cambiavano in continuazione, cioè in una tornata amministrativa ne potevano cambiare anche 3 o 4 di sindaci. Da allora bisogna riconoscere, dal 91 in poi effettivamente c'è stata stabilità, chi ha vinto, il sindaco che ha vinto è rimasto lì, per le regioni la stessa cosa, quindi diciamo che l'attribuzione di un premio certamente consolida certi accordi e tende ovviamente anche a sminuire le differenze che esistono anche all'interno di una coalizione, perché si cerca comunque di trovare le soluzioni, spesso sono soluzioni, come dire, di compromesso, va bene,
indubbiamente, e mi ricollego alle cose dette da Francesco Clementi, indubbiamente in politica estera è un po' più complicato, perché se sei favorevole

0: non puoi schiarirti dopo su temi di politica internazionale, ma soprattutto di politica legata agli assetti internazionali quali quelli che stiamo affrontando in questa epoca, che sono veramente tremendi. È ovvio che quindi le questioni della politica estera con questi sistemi di oggi vanno affrontati chiaramente in modo chiaro ed evidente prima di comporre le alleanze. Ovviamente non è possibile farlo dopo perché diventa molto più complicato, e in quei casi sì che possono saltare degli accordi, perché e quindi anche delle alleanze, e quindi anche una coalizione apparentemente stabile può divenire instabile e quindi perdere le maggioranze e, come dire, costringere probabilmente lo stesso Presidente del Consiglio a dimettersi o a chiedere lo scioglimento anticipato delle Camere. Quindi diciamo che il tema della politica internazionale, soprattutto in un'epoca come questa, deve necessariamente intervenire nella costituzione di una coalizione, perché su temi di politica interna, su temi di politica, non so, sulle infrastrutture, in materia di lavoro, poi alla fine puoi anche provare a trovare delle soluzioni di compromesso, ma in politica estera diventa quasi impossibile a mio giudizio, e quindi ritengo che quello è il tema dei temi. Non a caso il professor Clementi lo ha indicato, perché lì bisogna chiarirsi bene le idee prima di presentarsi al voto. Grazie, scusatemi se mi sono dilungato.
1: Grazie Presidente. Allora io a questo punto, chiedendo 7 minuti ciascuno, perché vorrei vedere se c'è la possibilità di qualche domanda dal pubblico prima di passare al prossimo panel, farei partire Vittoria, che è stata più volte, come dire, citata dal Presidente, e poi farei chiudere all'onorevole Fornaro.
2: No, ma io sarò brevissima, anche perché avevo fatto cenno nell'intervento precedente alla domanda che ci hai posto, questa seconda domanda, e, cioè sul fatto che di fatto con questa situazione così congeniata, sia insomma, rispetto allo strumento della legge elettorale prevista, sia all'astensionismo, i numeri dell'astensionismo, chiaramente di fatto una minoranza si travestirà da maggioranza, una grande maggioranza, tale per cui potrebbe essere autosufficiente addirittura per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. E questo è uno degli alert che noi abbiamo lanciato nel corso, insieme autorevoli costituzionalisti, nel corso dell'esame in commissione della legge elettorale, e di cui credo parleremo anche la prossima settimana abbondantemente in aula. Su questo mi rifaccio un po' a quello che ebbe a dire Calamandrei, tra gli altri, nel corso dell'esame della cosiddetta legge truffa. Quando la legge fu presentata alle Camere, dissero che il sistema maggioritario è incostituzionale perché la proporzionale pura è alla base della nostra Costituzione, che viola il principio di uguaglianza del voto, ma che spiana la strada a un governo oligarchico, quindi ad una successiva riforma arbitraria della Costituzione. Quindi non soltanto gli organi di garanzia, non soltanto il Presidente della Repubblica, ma anche il rischio che ci sia una maggioranza che possa fare delle riforme arbitrarie della Costituzione, e magari con l'aiuto di qualche altro piccolo innesto, esatto. E questo lo trovo veramente rischioso, anche perché se guardiamo il contesto politico attuale, noi veniamo da una legislatura in cui il governo, la maggioranza che sostiene questo governo, ha tentato tante riforme di modificare la Costituzione in maniera sostanziale su più fronti, ci ha provato con la riforma della giustizia, ci ha provato con il premierato, anche l'autonomia del differenziata io la considero una grande riforma, nonostante sia una legge ordinaria, ma una riforma che intacca profondamente sui principi costituzionali, e per varie ragioni non è riuscita a farlo, perché gli elettori hanno bocciato il referendum sulla giustizia, perché la Corte Costituzionale ha svuotato di fatto la legge sull'autonomia differenziata. Però a me spaventa sinceramente, lo dico da esponente di un partito d'opposizione, a me spaventa tantissimo, vista come è andata questa legislatura, una seconda legislatura che riconferma un governo di destra con numeri ancora maggiori per poter fare tutto quello che non è riuscito a fare in questa parte, nella prima legislatura. Quindi ovviamente bisogna vedere anche i contesti quando si esaminano le questioni. Il contesto a me spaventa molto.

0: Sul ballottaggio, io personalmente, professor Clementi, personalmente, parlo a nome per titolo personale, sono favorevole a un proporzionale puro, ma a mio avviso un legislatore, come dicevo prima, a inizio legislatura, dovrebbe fare, mettere intorno un tavolo, a un tavolo, tutti i partiti che compongono in quel momento il Parlamento, ragionare su quale sia il sistema migliore per ottenere il miglior risultato visto un dato contesto storico e politico. Quindi c'è il tema del ballottaggio, bisogna capire su cosa chiameremo gli elettori al voto al secondo turno. Immagino non sugli eletti, perché gli eletti sulla composizione del Parlamento, perché quella verrebbe, non lo so, immagino,
1: no, se la, definita sull'attribuzione del premio, no?
0: Sull'attribuzione,
1: cioè,
0: del premio,
1: premio,
0: sulla seconda parte,
1: sull'attribuzione
0: del premio, quindi non su una parte degli eletti. Cioè, bisogna capire, io non sono pregiudizialmente contraria, sono tendenzialmente contraria a un sistema maggioritario per le ragioni che ho esposto prima, però a mio avviso, se si legge il contesto e si lavora per dare al Paese la migliore legge che possa essere utile a dare maggiore rappresentanza e anche a garantire stabilità, perché in politica estera appunto la stabilità è importante. Il fatto che l'Italia si sia confrontata sempre con leader internazionali molto più stabili e si è presentata sempre meno stabile rispetto agli altri leader nazionali, questo è un problema chiaramente. Per quanto riguarda la politica estera, e chiudo, sono d'accordo sia con Pagano che con il professor Clementi sul fatto che i partiti che si propongono di governare devono avere una linea comune in politica estera, però è anche vero una cosa, la politica estera la fa il Presidente del Consiglio, lo stiamo vedendo con Meloni, lo abbiamo visto con, parlo dell'ultimo presidente politico, Conte. Se il Presidente del Consiglio è capace di fare sintesi tra le forze politiche che immagino condividano in linea di principio la postura che il Paese deve rappresentare, che come il Paese deve rappresentarsi all'estero, il Presidente del Consiglio deve essere capace di fare sintesi e di rappresentare la sintesi della coalizione che lo sostiene in politica estera. Poi viviamo in un momento in cui c'è un imbarbarimento totale del modo di fare politica, si rincorre il facile consenso molto spesso e non si pensa, quando si espongono delle tesi politiche pubblicamente, non si pensa al bene del Paese ma si pensa molto spesso al bene del proprio partito. Questo fa parte un po' dell'imbarbarimento della politica, anche unitamente al fatto che mi riferisco ad esempio alla Lega, che spesso assume posizioni apparentemente in controtendenza rispetto a quelle del Presidente del Consiglio, però poi alla fine, come abbiamo visto, votano sempre in maniera unitaria. Quindi il punto è avere anche la responsabilità di ricoprire un incarico di governo. In quel momento, ad esempio, Salvini è il vice premier, quindi deve avere la responsabilità di accompagnare il suo Presidente del Consiglio nei consessi internazionali e di non metterle in difficoltà. Chiudo perché vedo che Angela mi sta facendo le facce, c'è una bambina che compare nel video di Pagano, non so chi sia.
2: È la figlia di Isabella.
3: Quasi come se fosse una nipotina qui. Angela conosce la mamma. Angela,
2: sì, Marchese, prima o poi conoscerò anche la bimba.
3: Si chiama Angela, anche la bimba, e Angela si chiama come te.
2: Allora, l'ultimo giro per l'onorevole Fornaro.
4: Ma come forse si è dimostrato plasticamente, noi avevamo ragione quando chiedevamo più tempo per discutere sulla legge elettorale. Perché, lo vorrei sottolineare in chiusura, la legge elettorale non è una materia arida per addetti ai lavori, ma è il suo esatto contrario, perché la legge elettorale racchiude le regole essenziali per il funzionamento di una democrazia. E quindi avremmo avuto bisogno di tempo per riflettere sullo stato di salute della nostra democrazia, sulla sua fragilità. Il Presidente della Repubblica ha parlato di democrazia affievolita. Dopodiché commetteremmo, credo tutti, un errore nel ritenere che solo la legge elettorale possa essere la risposta alla crisi della democrazia e alla crisi della partecipazione. Le ragioni sono molto più profonde, strutturali, ne sono state ricordate diverse, per ragioni di tempo non ci ritorno. E il rischio vero è che i premi siano una scorciatoia per non affrontare fino in fondo le questioni. Intanto siamo in una sede accademica. Qual è la differenza tra un premio di governabilità e un premio di maggioranza? Il premio di maggioranza dovrebbe essere concesso al raggiungimento della maggioranza assoluta e quindi è un bonus che io do a una coalizione, a un partito che ha dimostrato di rappresentare più della metà più uno dei cittadini. Il premio di governabilità invece viene dato e di fatto trasforma una minoranza in maggioranza. Capite che la torsione democratica è differente, ecco perché la discussione sui livelli, ecco perché il ragionamento sul ballottaggio. Rispetto alla provocazione del 20%, c'è un unico sistema elettorale che ha una regola che lega in qualche modo il numero dei votanti, è la partecipazione al secondo turno nel sistema elettorale francese, che è garantita soltanto a quelle liste che raggiungono il 12,5% degli aventi diritto, non dei voti validi. Questo ha portato a trasformazioni significative, ovviamente, all'interno di quel sistema. Altra cosa, il tema non è, lo dico qua forse andando contro anche alcune riflessioni che ho prima pronunciate, oggi l'elettore si muove sostanzialmente secondo una lista di priorità nelle elezioni, seguendo queste priorità indipendentemente dal sistema elettorale, politiche, comunali, regionali. Quello che, a cui abbiamo assistito è stato un calo molto significativo, non soltanto sul livello politiche, molto accentuato nel 22, che batte due record, uno l'ho ricordato, assoluto, ma anche 9 punti percentuali in meno rispetto al 2018, differenziale negativo che non c'era mai stato, ma la cosa significativa e preoccupante per esempio anche sulle elezioni comunali, che storicamente si assestavano su percentuali molto più elevate perché c'era un maggiore rapporto e diciamo il livello di governo più vicino al cittadino, in cui posso interfacciarmi, in cui la riconoscibilità è maggiore. Insomma, la questione vera quale dovrebbe essere, e chiudo, l'obiettivo di una legge elettorale oggi dovrebbe essere quello di trovare un corretto equilibrio tra un principio costituzionale che non possiamo e non dobbiamo dimenticare, che è quello della rappresentanza, e un valore che costituzionalmente è dato, è stato riconosciuto dalla Corte, che è quello della stabilità degli esecutivi. Quindi una buona legge elettorale dovrebbe provare a tenere conto. In questa fase il tema è invece una legge che forza, diciamo, in una direzione e finisce per ulteriormente penalizzare la rappresentanza. Poi le problematiche di costituzionalità sono molte, ma di fondo, e chiudo, qual è il vulnus di questa legge? Che in qualche modo prova a far rientrare dalla finestra quello che non sono riusciti a far entrare dalla porta, cioè il premierato. Cioè, ricordo al professor Clementi giustamente che l'articolo 5 del premierato prevedeva espressamente che la legge elettorale deve garantire, testuale, deve garantire la maggioranza assoluta alle liste che appoggiavano il presidente eletto dal popolo alla Camera e al Senato. È una garanzia di stabilità che non c'è neanche nei sistemi presidenziali, non c'è negli Stati Uniti e non c'è nel semipresidenzialismo alla francese. E quindi il premierato è andato su un binario morto, si prova a far rientrare, perché questo diventa funzionale ovviamente in caso di vittoria del centrodestra a rilanciare il premierato nella prossima legislatura. Con quale forzatura? E chiudo, l'impianto che È vero che nella Costituzione non si cita il sistema proporzionale, e al di là degli ordini del giorno, eccetera, eccetera, c'è però una prova provata che la legge elettorale che viene approvata dai costituenti è di impianto proporzionale, e conseguentemente i quorum di garanzia che sono nella Costituzione sono pensati immaginando un sistema proporzionale, cioè nessun partito poteva arrivare, pensare di arrivare al 60% in un sistema proporzionale, cioè i famosi tre quinti per elezione dei giudici della Corte e i membri laici del CSM. Se io forzo dall'altra parte la proporzionalità e introduco un livello di disproporzionalità tale per il quale mi avvicino molto a quei livelli, questo dovrebbe portare a ripensare completamente l'architettura. Perché il punto vero è che oggi si prova ad inserire attraverso questa legge e domani attraverso il premierato uno stravolgimento complessivo dell'impianto della nostra Costituzione. È questo che non è accettabile, e trovo strano, diciamo, questo intestardimento anche dopo la sconfitta del centrodestra al referendum. Cioè, ancora una volta, gli italiani, al di là di tutto, che cosa hanno detto? Che le regole del gioco si devono cambiare insieme. Questo vale per la Costituzione, io credo che dovrebbe valere anche per la legge elettorale, che è una legge, è vero, che non ha diciamo valore costituzionale, ma una valenza costituzionale credo che l'abbia fino in fondo.
2: Grazie. Allora, grazie, perché è stato veramente un primo...
3: Angela, volevo, sì, se posso permettere, sì, visto che purtroppo devo scollegarmi, mi porto anche i saluti della piccola Angela, che ha vissuto di Vittoria Battantino, ho potuto vedere da solo due mesi, e quindi sono io che parlo per lei. A parte gli scherzi, mi scuso per non essere stato presente fisicamente lì, prometto che la prossima volta ci sarò di persona, mi scuso ovviamente anche con i due colleghi Bartino e Fornaro, e mi scuso più di tutti con Francesco Clementi, anche perché ci tenevo ad ascoltare ovviamente la presentazione del suo libro Votare, ma ritieniti già invitato a Montecitorio, perché desidero avere un tuo libro con dedica.
4: Grazie
3: e scusatemi ancora per la mia mancata presenza fisica. Buon proseguimento a tutti, anche ai partecipanti che non vedo ma che sono seduti di fronte a me.
2: Grazie Presidente, ciao. Allora, io devo veramente ringraziare per questo primo panel, è stato estremamente interessante, di ottima qualità, magari avessimo tante più occasioni e tanto più tempo per approfondire diversi punti che sono fondamentali per la nostra democrazia. Ora volevo chiedere se c'è qualcuno che vuole fare una domanda ai nostri relatori di questo primo panel, altrimenti ci alterniamo, anche perché io desidero molto lasciare il posto al professor Ruggero, per me sarebbe ora. Chiedo ai due onorevoli, anche al professor Clementi, se hanno possibilità di trattenersi, e fra l'altro volevamo lasciarvi un piccolo pensierino brandizzato Sapienza per aver avuto il coraggio di stare con noi di questo 9 luglio al presidente Pagano, quando lo incontreremo. Io direi cambiamo tavolo a questo punto. Se non ci sono domande, alterniamoci. Mi arriva una foto. Allora, c'è Radio Sapienza che vorrebbe intervistarvi, tutti e tre, anche Francesco Clementi, però subito.
5: Eccoci.
2: Allora, invito a prendere il posto professor Ruggero, professor Soric, Giovanni e Pietro Porti. Cugini separati. Questo familismo.
6: Poi ti racconterò come è andato.
7: Prego, prego.
6: No, allora ci mettiamo. No.
7: Cugini vicini.
6: Loro non erano ignari, giuro.
4: Sì,
7: non l'ho scoperto dopo.
4: Che
5: che non so se sia una, diciamo, dal punto di vista della costruzione del panel è sicuramente una cosa positiva, nel senso che
8: dal punto di vista della costituzione è già stato
5: no.
8: presupposto per ricorsi alla consulta.
5: Dal punto di vista di quanto conosci la gente che vedi, potrebbe cominciare a domandarcelo, però vabbè, dai. Mi pare di capire che è la prima volta che riusciamo a catturarvi insieme, quindi almeno come dire, festeggiamo questa. Allora, grazie a tutte e a tutti per essere qui, per aver resistito fino alle 18:25 di questo caldo giovedì di luglio.
9: Forse andavano accesi.
5: No, accesi sono accesi. È che non lo so, credo che più di così sia complicato visto l'ambiente e tutto quanto, però diciamo, le pale danno un contributo anche così visivo al tentativo di raffrescamento. Allora, sono particolarmente felice di essere qui con voi questa sera. Il direttore Dezzi, in apertura, quando ha parlato appunto del fatto che qui in questo dipartimento studiamo le cose legate alla politica, alla partecipazione e quant'altro, si è girato verso di me perché sono presidente di un corso di studi che fino a 5 minuti fa era media, comunicazione digitale e giornalismo, per provare a spingere un po' di più sulla dimensione della politica che è rappresentata anche in parte dal collega Sorice e del curriculum in comunicazione politica, che è uno dei tre della laurea magistrale. Da quest'anno, e vediamo un po' se sarà stata una scelta positiva, si chiama invece comunicazione digitale, giornalismo e comunicazione politica. È un investimento chiaramente da parte nostra su una questione che ci rende, io credo e spero appunto, molto compatibili con l'offerta generale di facoltà. Noi siamo in una facoltà con scienze politiche, quindi giustamente appunto c'è nella stessa casa, mancava forse una parte più prettamente legata alla dimensione comunicativa, alla dimensione dell'engagement, alla dimensione appunto di un sacco di cose che ci siamo detti oggi. E sono felice di essere qui con voi perché in questa cosa organizzata con Angela, perché adesso che Angela è uscita la posso dire senza appunto sembrare troppo piacione, e da questo tipo di confronto con persone come Angela che vengono fuori delle domande che sembra lì sul momento dice ma che sei matto, costruisci un panel a partire da questo tipo di domanda, ma non la finiamo più, però invece è esattamente l'obiettivo che dovremmo porci. E la domanda che Angela ha provato ad affidarci è appunto una roba molto semplice, tipo ma l'affluenza, cioè il legame tra un certo tipo di legge elettorale e un certo tipo di affluenza al voto, e come fai a interrogarti su quanto una buona legge elettorale porti effettivamente le persone a votare, e costruisci appunto un percorso che parte dai dati. E quindi prima di tutto sentiremo appunto Giovanni Forti che ci restituirà qualche dato storico prima ancora che qualche aggiornamento rispetto alle ricerche degli U-Trend, e questo dovrebbe aiutare il collega Sorici a rispondere alla domanda iniziale, quando andremo un pochino più nello specifico su appunto premi, seggi guadagnati, confronti vari, ecco, allora si calibrerà il tavolo, e il contributo invece di Pietro Forti Wimedia sarà il più interessante da ascoltare, con tutto il rispetto per quello che avrà da dire a riguardo Michele. Dunque, Pietro, noi avevamo delle slide che forse possiamo far partire. Yes. E che realizzo adesso che il pubblico non vede perché sono alle vostre spalle, questa cosa è fantastica.
10: Se ci date le spalle,
5: sì, infatti, temo che dobbiamo orientarci tutti verso di lì, perché altrimenti diciamo il meglio sta decisamente da quella parte. Poi, appunto, se volete vedere le facce che facciamo in risposta, potrete appunto recuperarci.
10: Allora, vado diciamo, rapidamente su questa parte storica per darci un po' di contesto. Faccio un piccolo... Vediamo se ha caratteristiche, diciamo, non deve diventare un seminario di diritto elettorale comparato, anche perché non sarei la persona giusta per farlo, diciamo, guardiamo un pochino che cosa... Come funzionano i sistemi elettorali in Europa. Il proporzionale, con varie sfumature, varie intensità, è diciamo il sistema principe, con 20 stati che adottano il proporzionale, 4 fra cui l'Italia attuale, con il Rosatellum, che adottano un sistema misto con anche una parte di collegi uninominali, 2 che adottano un sistema che di fatto è molto simile al proporzionale come effetti, come il voto singolo trasferibile. Peraltro poi dopo magari ne parleremo meglio, ma io non ho ancora capito perché il centro-sinistra in Italia nei suoi tentativi anche un po' pindarici di cambiare la legge elettorale non ha mai provato, non si è mai cimentato col voto singolo trasferibile, che potrebbe essere interessante. Andando sui due temi che sembrano un po' contrapporsi in fondo alla slide nella discussione attuale, c'è il premio di maggioranza in Europa? Sì, solo in Grecia, dopo che è stato diciamo, il cosiddetto Porcellum è stato superato dal Rosatellum in Italia. L'Italia era l'altro stato in cui esisteva il premio di maggioranza. C'è il ballottaggio per il Parlamento, quindi diciamo per la Camera elettiva in Europa, solo nei collegi francesi. Non esiste un ballottaggio per diciamo, altre camere, esiste ovviamente il ballottaggio per cariche monocratiche, presidenzialismo, semipresidenzialismo ben si sposano con il ballottaggio, è un meccanismo che appunto al di fuori della dinamica uninominale di collegio è abbastanza poco praticato, tanto che l'Italicum, si era detto all'epoca, sarebbe stata una situazione quasi mai praticata con questo ballottaggio per la maggioranza nelle Camere, e così diciamo lo sarebbe stato. Premio di maggioranza in Grecia parte dal 20%, quindi con il 20%, con il 25% si ottengono 20 seggi bonus, e poi si ottiene un seggio bonus in più ogni mezzo punto percentuale fino al 40%. Al 40% si ottiene, diciamo, la lista che ottiene il 40% si ottiene il 50 più 1 dei seggi in Parlamento. Quindi è un premio di maggioranza progressivo, temperato rispetto al precedente, che dava un blocco di 50 seggi alla prima lista, che era molto, insomma, è stata considerata anche a ragione, diciamo, abbastanza eccessivo. Però diciamo, vediamo che in tutti questi sistemi, qui parliamo di elezioni europee, quindi è un sistema proporzionale per tutti, anche per la Francia, ma in tutti questi sistemi, e insomma potremmo fare lo stesso dato anche su tutti gli altri stati, sarebbe stato semplicemente un po' meno leggibile il grafico, c'è un calo. L'Italia, che diciamo partiva da un'affluenza storicamente molto, molto alta, è diciamo la nazione in cui l'affluenza sta calando di più, soprattutto nelle ultime due, diciamo, porto la vostra attenzione sulle ultime due elezioni, in cui c'è stata una sorta di sussulto che ha portato l'affluenza a ricrescere nell'Unione Europea, alle elezioni europee del 19 e del 24 sopra il 50%, l'Italia continua a calare e è scesa sotto la media europea per la prima volta nel 2024. Sempre parlando di affluenza, vediamo che il trend è stato abbastanza costante di calo dagli anni 70-80, con un calo lieve anche abbastanza fisiologico. Il calo netto è avvenuto dalla crisi del 2008 in poi, sia crisi politica e quindi nascita della cosiddetta Terza Repubblica, sia crisi economica, con la percezione di distanza da parte delle istituzioni che, adesso senza voler entrare in temi sociologici molto più grandi di noi, diciamo, ha portato a un allontanamento della popolazione dalla politica e quindi anche a una diminuzione dell'affluenza trasversale, come vedete, non soltanto sulle politiche, ma anche sulle, anzi di più sulle europee, anche visto che sono percepite come l'Europa è percepita come più lontana, meno capace di incidere sulla vita delle persone dai sondaggi, e anche sui referendum, in cui appunto referendum abrogativi, l'ultimo a aver superato il quorum è stato quello del 2011. Io, diciamo, mi fermerei anche qui per dare la parola, a seconda di quanti giri vogliamo fare, altrimenti vado sul tema del premio di maggioranza, sul quale prima se ne è parlato e era stato secondo me molto interessante. Poi dopo, per ultimo, così vi tengo fino in fondo, vediamo i numeri delle simulazioni Rosatellum Stabilicum, non ve le faccio vedere, vado veloce.
11: No,
12: c'è il paywall su.
10: Per i presenti è tutto aperto.
11: Io direi, se ci dai 15 milioni, un'altra fettina di torta.
10: Ok, il premio è una la questione più discussa dell'attuale proposta dello Stabilicum, e l'abbiamo messo però a confronto con un proporzionale puro. Voi sapete che con lo Stabilicum, alla Camera almeno in questo caso, 314 seggi col proporzionale puro nazionale, diciamo, come oggi sono 245 con Rosatellum, e 70 assegnati con premio, ma con un cap, con un tetto a 220 seggi, che include anche i seggi delle autonomie, ma non i seggi dell'estero. L'abbiamo messo a confronto con un proporzionale puro su 384 seggi, cioè tutti i seggi tranne le autonomie e l'estero. E vediamo che quando scatta, quindi quando al 42% la prima coalizione ottiene il premio di maggioranza, la differenza di 39 sarebbe, tra un proporzionale puro nazionale e con la stessa soglia di sbarramento, a parità di soglia di sbarramento e lo Stabilicum, la differenza di 39 seggi, quindi poco meno del 10% dei seggi totali, che sono 400, 384 quelli in palio col proporzionale, quindi il 10%. E questa fettina va a ridursi, 38 seggi, 37 seggi di discrepanza tra il proporzionale e il risultato invece premiato, fino a ridursi quasi a zero, con percentuali di coalizione vicine al 50%, e vedremo poi nelle simulazioni, non per fare un gancio, ma può essere interessante, che per esempio il centrodestra con Futuro Nazionale al suo interno non è così lontano da un 50%, quindi diciamo dall'avere una possibile maggioranza assoluta anche in caso di proporzionale puro. Dopodiché vediamo che il premio, che è effettivamente, diciamo, di media consistenza, non è un premio grande come poteva essere quello per esempio del Porcellum, che non aveva un limite inferiore, che quindi, diciamo, poteva scattare anche con una prima coalizione che otteneva il 30%, come è successo alla Camera nel 2013 con il centrosinistra. È un premio moderato all'inizio, diciamo fra il 42 e il 45%, e poi inizia a ridursi sempre più consistentemente, tra il 46, 47 e 48% diventa un premio abbastanza contenuto. E noi vediamo quei 70 seggi nella legge, quei 70 seggi ovviamente in qualche modo li dobbiamo allocare, quindi se noi anziché allocarli integralmente alla prima coalizione li allochiamo proporzionalmente, diciamo quei 70 seggi si sgonfiano parecchio rispetto a come potrebbe sembrare di primo acchito. Un altro punto su cui ci siamo soffermati sono le preferenze, e vediamo che le preferenze entrano in gioco solo per liste. La percentuale che vedete in basso è la percentuale di lista, e la percentuale che vedete invece, diciamo, che va verso l'alto è quanti degli eletti di quella lista scatterebbero con le preferenze, immaginando un capolista bloccato per ogni collegio plurinominale. E vediamo che sostanzialmente per liste sotto il 12%, l'11,5%, solo il 10% degli eletti sarebbe con le preferenze, ma sono casi veramente residuali. inizia a essere consistente per le liste dal 20% in su, cioè in questo scenario attuale il Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Questo, diciamo, non per voler sminuire le preoccupazioni di Forza Italia e Lega, che sembrano almeno dalla stampa essere le più contrarie all'introduzione delle preferenze, ma quasi non le riguarderebbe, perché diciamo in un sistema, nello scenario attuale in cui loro hanno il 6-7-8% dei consensi, i loro eletti in questo scenario sarebbero tutti eletti capi di Stato bloccati, quindi avrebbero le segreterie di questi partiti avrebbero il massimo controllo, per quanto il flipper del Rosatellum, che viene mantenuto integralmente nello Stabilicum, lo possa permettere. Queste sono un po', diciamo, qualche informazione di contesto che abbiamo dato. Diciamo che questo grafico e anche il precedente, diciamo, poi anche i successivi, fanno vedere che se la misurazione della democraticità di un sistema elettorale è quanto potere do in mano al singolo cittadino, la risposta con questo sistema con il sistema proposto è non tantissimo. Ma attenzione, anche con il Rosatellum non era tantissimo, e dobbiamo ricordarci le critiche che c'erano state nel 2017 all'introduzione del Rosatellum, che fra collegi piuttosto grandi, resi ancora più grandi dal taglio dei parlamentari, e liste bloccate, sebbene corte, diciamo, al cittadino non è che lasciasse tutta questa scelta, scarsa scelta aggravata dal sistema diabolico del flipper, che fa sì che se io voto una lista in una circoscrizione nel Sud Italia, il mio voto magari non ha nessun impatto su quella lista in quella circoscrizione, ma può far scattare un altro seggio per un'altra lista di un'altra coalizione da un'altra parte in Italia, e è un meccanismo veramente di una comprensione veramente al di là del bene e del male.
13: Poi ne discutiamo.
10: Volentieri.
13: Il problema è questo. Allora, qua quello che conta è la Costituzione. La Costituzione dice, è una delle poche cose che dice sulla legge elettorale, è quella che i seggi sono assegnati alla Camera, delle circoscrizioni in rapporto alla popolazione. Quindi io assegno alla circoscrizione Piemonte 2 14 seggi sulla base della popolazione. Perché c'è il flipper? Il flipper c'è perché alla fine io, quando faccio prima il calcolo nazionale e attribuisco i seggi in coalizioni eccetera, poi lo faccio sul livello circoscrizionale e posso trovarmi in tre condizioni differenti, cioè che collimino i dati, cioè il PD doveva prendere 100 seggi e riprendere le circoscrizioni, oppure 99 o 101. All'interno della coalizione, se ho un eccedentario, cioè uno, devo toglierlo e lo do al deficitario. Quello è il momento in cui parte il flipper. Non parte in altro modo. Parte il flipper perché a quel punto è vero. Io sono stato eletto col flipper, quindi la sua memoria. La seconda cittadinanza sono eletto col flipper, cioè ero il quindicesimo resto di 14, sono finito a quel punto, l'EU era deficitaria di 4, il Movimento 5 Stelle era eccedentario di 4, e a quel punto è vero che io sono stato eletto non sulla base dei voti che io ho ottenuto, ma sulla base dei meno voti che ha ottenuto il Movimento 5 Stelle in quella circoscrizione. In questo c'è il flipper. Ma questa storia per cui io voto una lista in una circoscrizione e il mio voto va da un'altra parte, io francamente, a rileggere la legge così com'è, ma non solo lei, mi sono permesso, in molti lo dicono, non è così. L'unico flipper che c'è, ma per rispondere alla Costituzione, perché in quella maniera io lo tolgo in quella circoscrizione e lo restituisco in quella circoscrizione, in modo tale che alla fine collimi gli assegnati e gli attribuiti.
10: Alla Camera è vero, al Senato no, e porta ha portato alla conclusione, alla confusione che poi aveva fatto il Viminale nel 2022, nel senso che
13: il Senato nel 2022 ha sbagliato l'algoritmo. Lo spiego cosa ha fatto, perché gliel'abbiamo spiegato, poi la legge prevede che tu, ai fini dell'assegnazione dell'attribuzione dei seggi per la coalizione, consideri, non escluda le liste che ottengono meno dell'1%, che invece devi tener conto di quelle che sono tra l'1 e il 2,99, che aiutano a far prendere in seggio la coalizione, ma poi quando tu vai nelle circoscrizioni ad attribuirli devi considerarli, ma non li devi togliere, perché quella lista non può avere attribuito. Per essere chiari, più Europa, perché è nato questo studio Europa, più Europa veniva giustamente considerata dall'algoritmo nell'attribuzione di 245 seggi, okay? Certo. E quindi faceva attribuire 68 seggi alla coalizione. Nel momento in cui andavo a metterli nelle circoscrizioni, io dovevo dire che in quella circoscrizione, sulla base dei voti ottenuti anche da più Europa, avevo 3 seggi, faccio un esempio. Ma dovevo togliere a quel punto, i seggi potevano essere attribuiti soltanto o al PD o ad AUS. Certo. E questo ha prodotto quello è l'errore. Che cosa fa l'algoritmo che sbaglia il Ministero dell'Interno? E che invece li ha persi anche nella fase di... quando va a fare l'operazione in circoscrizione, li toglie anche dalla circoscrizione e commette quell'errore. A quel punto il sistema è impazzito. È totalmente impazzito, sì, perché a quel punto nella logica degli eccedentari e deficitari sono saltati tutti i rapporti tra le coalizioni e poi all'interno della coalizione. Il risultato, perché ce ne siamo accorti, era uscito un seggio del PD in Molise, era uscito un seggio del PD in Umbria, che era praticamente impossibile. No, questo è l'algoritmo sbagliò su quella roba lì. Adesso mi taglio.
14: Io vedevo anche che
15: io condivido la spiegazione che dava l'onorevole Fornas su questo mercato. Che c'è da condividere, era però dire che.
14: Facciamo
16: un forte un altro
14: no, mettiamo qualcuno tra i forti, per carità.
16: Abbiamo provato a metterla in cacciara,
17: no, anche perché le cose che ha già detto l'onorevole Fornaro non è inutile che le ripeta, quindi mi permetto semplicemente una molto più, se volete, banale, che in qualche modo cerca di mettere insieme anche il panel precedente con questo, considerazione di natura più generale riguardo al tema, a due temi fondamentalmente, quello dei meccanismi di competizione da una parte e dall'altra alle logiche di rappresentanza. L'aveva anticipato prima l'onorevole Fornaro, il tema del tipo di competizione, preferenze sì o preferenze no, non è soltanto una questione tecnica relativa a quanti voti o quanto scarto c'è, ma è un meccanismo che cambia completamente le regole del gioco. Devo alzare la luce. E cambia completamente le regole del gioco. Faccio un esempio. Quando io ero bambino, quindi un'epoca lontana nel tempo, c'era Annibale che veniva a Roma con gli elefanti, insomma, si giocava a pallone nell'oratorio. E poiché nell'oratorio c'erano tanti bambini e poche porte disponibili, spesso si faceva il gioco di usare una sola porta su cui giocavano due squadrette. E si giocava a porta unica, si diceva negli oratori romani. Che cosa molto... sempre calcio, eh? Le regole erano le stesse, bisognava segnare un gol più degli altri, il fallo era fallo, l'arbitro più o meno arbitrava, sempre da bambini, no? Però il gioco era tutto un altro. Era il calcio, ma a porta unica, è un'altra cosa. Allora, parlare del calcio con due porte che sono a fra i 90 e i 110 metri di distanza l'una dall'altra, o di due porte che non ci sono perché ce n'è una sola, significa fare due giochi diversi. Allora, le preferenze sì o le preferenze no significa avere due forme di competizione diverse. Questo dal punto di vista strettamente di analisi sociologica, se mi permettete, implica un modo completamente diverso di intendere le elezioni e di intendere il rapporto fra elezione e società. Un altro elemento che insomma è uscito anche nel primo panel e che secondo me poi insomma dovremmo poi prima o poi avere il coraggio di parlarne è del grande tema della rappresentanza. Noi abbiamo parlato di crisi della democrazia, come è giusto che se ne parli, abbiamo parlato di crisi della partecipazione, anche questo è giusto, dimentichiamo sempre di parlare della crisi della rappresentanza e del fatto che la rappresentanza, dal punto di vista strettamente culturale, non è legata alla democrazia. No? Questo è un po' un equivoco che, su cui talvolta scivoliamo tutti quanti. Non è vero che la rappresentanza è un elemento prodromico della democrazia. Tant'è vero che di rappresentanza parla Marsilio da Padova nel XII secolo, tant'è vero che di rappresentanza ne parlano i filosofi fra il 3 e il 400, e il concetto di rappresentanza simbolica che noi oggi le diamo agli influencer è in realtà il concetto che nasce all'interno della Chiesa Cattolica nel XIII secolo, quindi no, figuriamoci. E non è vero neanche che la rappresentanza c'entri decisamente con la democrazia. Quando James Madison nei Federalist Papers parla della rappresentanza, la grande nazione americana e tutta l'enfasi e la retorica su questa cosa un po' inventata della democrazia americana, parla in realtà dell'elective method, cioè del metodo elettivo, in cui, fra le altre cose, lui auspica che votino soltanto i meritevoli, i deserving people, quelli che meritano di votare. E fra quelli che meritano di votare non ci sono i black, ovviamente, e peggio ancora, perché sarebbero un elemento distonico per il sistema, non ci sono the women, dice Madison, che sono molto pericolose, no? Le donne, ovviamente, no? E quindi in realtà quel sistema proporzionale o no, ma non ha nessuna importanza in quel caso, quel sistema elettorale si basa su una logica di rappresentanza in cui la democrazia scompare. Tant'è vero che nei Federalist Papers Madison, quando parla di democrazia, l'ha addita come uno dei più grandi pericoli per la stabilità, perché la democrazia non alimenta la stabilità, perché fa parlare tutti. Allora, perché cito questa cosa? Perché prima era uscita dalle cose che molto più sapientemente di me aveva detto l'onorevole Fornaro. Perché molto spesso noi facciamo questa l'enfasi che c'è stata, diciamo grosso modo a partire dall'inizio del XXI secolo ad oggi, sulla governabilità, è un'enfasi che ha innanzitutto trasferito semanticamente il tema della stabilità sulla governabilità, sono due concetti diversi, e secondo elemento importante ha minato alla radice l'equilibrio fondativo di qualunque metodo elettorale democratico, che è l'equilibrio fra rappresentanza e governabilità o stabilità. Laddove questo equilibrio viene a cessare e dove, diciamo, l'asse si sposta sul meccanismo della governabilità, implica necessariamente, inevitabilmente, la cosa che diceva prima l'onorevole Pagano, sapere immediatamente il giorno stesso che si vota chi ha vinto. Beh, scusatemi, questo non è il principio costituzionale. La Costituzione italiana si basa su un meccanismo che è legato esso stesso alla contrattazione deliberativa, per dirla come l'avrebbe detta Habermas, che è morto da poco. E la contrattazione deliberativa avviene in Parlamento, che è il luogo deputato alla discussione pubblica e dove ci sono i rappresentanti del popolo. Dire che noi dobbiamo saperlo prima e che quindi noi dobbiamo in qualche modo evitare che ci sia la contrattazione parlamentare, che è in realtà un meccanismo di deliberazione pubblica, significa fondamentalmente minare alla radice il meccanismo di funzionamento delle democrazie parlamentari. Allora, questo mi piaceva sottolinearlo perché era già uscito in qualche modo, ma mi sembrava giusto in qualche modo ribadirlo.
18: Giusto. Anche perché richiama molto del panel precedente, nel senso che io mi immagino appunto i pochi under 30 che sono qui ad ascoltarci, no? Che provano un pochino ad arrivare al succo delle technicalities e di come tutto questo potesse incidere effettivamente, no? sul discorso più politico, più allargato, che interessava a loro. E a questo punto la voce per l'attestata che si è presa l'incarico di spiegargli come funziona è forti due, tocca a te.
19: Ma io per tuttora non mi prendo la briga di spiegare nulla a nessuno, per cui ho deliberatamente scelto di fare il cronista politico, che diciamo noi ci prendiamo una briga in più rispetto ad altri cronisti politici, cioè di spiegare almeno un pezzettino, non dico tutto, ma anche perché quello che diciamo tutte le technicality, come le chiamate tu, sono assolutamente state spiegate e io non le saprei probabilmente ripetere con la stessa precisione. Su un punto mi sembra molto interessante quello che diceva il professore,
20: cioè il fatto che si punti a diciamo fare del dibattito sulla legge elettorale una serie di questioni di principio che si scontrano apertamente con gli interessi dei partiti, e questo arriva a un certo punto in maniera secondo me veramente tragico nel dibattito sul voto fuori sede. Parlo di tragedia, poi arrivo in realtà alla conclusione a quanto pare positiva di questa tragedia, perché poi insomma penso che potremo tra qualche giorno dirci le cose belle su questo tema. Però la questione di principio, per cui appunto c'è la stabilità che spesso viene sovrapposta alla governabilità, c'è la questione della rappresentanza, anche se poi come abbiamo visto il sistema diciamo qua presentato con i capilista bloccati ci porta evidentemente in una direzione opposta a quella della rappresentanza vera e propria che si vuole ottenere con le preferenze, nel senso che tutto quello che viene sotto al 10% come risultato mi sembra abbastanza risibile, non so, quantomeno ignorabile dal punto di vista politico. E allo stesso tempo si scontra con gli interessi, questa questione di principio si scontra con gli interessi di partito, perché non abbiamo gli onorevoli presenti in sala, ma questa è oggettivamente, questa legge elettorale, senza diciamo tutti gli emendamenti che sono stati proposti, il sogno bagnato di qualsiasi segretario di partito, nel senso che se la si mette su una prospettiva diciamo di vittoria dal punto di vista elettorale, diciamo ci sono poche difficoltà a rendersi conto che questa è una prospettiva che interessa a molti, sicuramente forse alla presidente, al campo largo, chiamiamolo così, io odio questa espressione, ma diciamo faccio il giornalista, quindi mi arrogo il diritto di usare un termine giornalistico, anche se poi è nato da un politico, comunque ricordiamocelo sempre, siamo noi che siamo i boccaloni che ce lo riproponiamo. E, no, però è, diciamo, il campo largo ha ovviamente un obiettivo, che è quello di vincere le elezioni, per sottolineare quanto Meloni abbia fallito. Lo potrebbe fare molto di più con una legge, con l'attuale legge elettorale, molto verosimilmente, poi vedremo le ultime slide proposte da Utrend, da Giovanni. La cosa che secondo me qua è veramente uscita fuori in maniera veramente tragica, dicevo, per il voto fuori sede, è stato il fatto che le questioni di principio, cioè siamo favorevoli al fatto che in principio qualcuno che vota, che è fuori sede e che non vive nel suo comune di residenza per pochi mesi, per anche pochi anni dal mio punto di vista, senza cambiare la residenza, ma anche solo cambiando il domicilio, possa farlo o meno. Si sono portate una serie di complicazioni tecniche che esistono, in virtù, però quando siamo venuti a parlarne io diciamo in qualità di audito, ma uditore nel senso che facevo parte dell'audizione ma non ho parlato, chi era accanto a me in quel momento, ovvero Jari Russo di The Good Lobby, ha snocciolato tutta una serie di ragionamenti. Quello che ci siamo sentiti dire è che, per carità, il voto presidiato anticipato non si può fare, perché se dovessimo poi non sapere il vincitore il giorno delle elezioni e non dovessimo concedere agli elettori fuori sede di sentire gli ultimi preziosissimi giorni di campagna elettorale, si consumerebbe un delitto. Ora, con tutto il bene, il fatto che noi ci diciamo sempre che siamo in una campagna elettorale perenne e allo stesso tempo ci diciamo che gli ultimi giorni della campagna elettorale, in cui esiste ancora un vigliacco blackout dei sondaggi, che non so che ne pensi te, ma io penso che sia una sorta di oscurantismo religioso, non so, non riesco a pensare a un motivo per cui ancora
21: lo stesso.
20: Eh?
21: Perché ci
10: tra gli addetti ai lavori.
20: Solo tra gli addetti ai lavori. Oppure su complicatissimi rebus su Telegram che qualche collega di Giovanni continua a utilizzare.
10: Mai fatto.
20: Non è stato mai pubblicato un tram giallo, Gio? Non mai. E comunque, a parte gli scherzi, il fatto che poi questa cosa si sia venuto a verificare sul voto fuori sede è tragica. Perché? Perché la Lega, che era l'unico partito che aveva, in realtà anche il Movimento 5 Stelle aveva qualche ragione per opporsi al voto fuori sede, ma non l'ha mai fatto, la Lega ha detto non ha mai detto apertamente che il motivo per cui non voleva questo l'emendamento che è allo studio in questi giorni e che probabilmente sarà l'emendamento condiviso alla legge elettorale sul voto fuori sede avrebbe portato, e questo è stato parafrasato credo poco onestamente il collega di qui presenti Luca Toccalini, che ha detto se 50.000 calabresi votano in Lombardia per noi è un problema. Non era quello che ha detto, ma il senso era quello. Quindi perché continuiamo a ragionare di...
21: Non ci fossero 50.000 calabresi in Lombardia.
20: Esatto, tra l'altro.
0: Io sono calabrese e non
20: mi Infatti mi dispiace che sia stata toccata personalmente l'onorevole Baldino dalle affermazioni dell'onorevole Toccalini, ma comunque. Allo stesso tempo è vero pure che in questo momento storico l'interesse di partito, per fortuna dal mio punto di vista, io questo ci vedo un importante avanzamento da certi punti di vista, l'interesse di partito corrisponde con l'interesse pubblico dal punto di vista, diciamo, di quello che si dice nell'opinione pubblica, nel senso che il motivo per cui Fratelli d'Italia presenterà questo emendamento, che sarà condiviso dagli altri partiti, è che dopo tanti anni passati il media, ma non solo, a spingere sul voto fuori sede come tema di cui parlare e diciamo diritto da garantire, perché poi alla fine è diventato un diritto da garantire soprattutto agli occhi di qualcuno, per altri ho sentito cose veramente spiacevoli sul voto fuori sede, tipo che sarebbe un vizio, addirittura qualcuno la considera una forma di evasione fiscale, ma questa è una cosa che lasciamo stare, lasciamo ad altri. Il fatto che si sia parlato del voto fuori sede e che adesso non convenga più in alcun modo non fare il voto fuori sede dopo aver detto che è positivo. Ed è positivo il fatto che si stia arrivando in queste ore, facciamo corna, facciamo gli scongiuri necessari, a un emendamento condiviso in Parlamento nel momento di peggiore dal punto di vista della condivisione parlamentare di certe battaglie. Lo trovo molto positivo, soprattutto perché chi conduceva questa battaglia, tra cui Will Media, non era per niente contento del fatto che Elly Schlein il 23 marzo, e io ero lì davanti col telefono, infatti se qualcuno dovesse mai vedere quel video, vede che a un certo punto il mio telefono fa così perché non voleva credere a quello che stava dicendo. Elly Schlein a un certo punto dice: e se noi vinceremo le elezioni e andremo al governo, glielo garantiremo il voto fuori sede. Quindi dopo le elezioni politiche del 2027. Tutto questo per dire, e poi passiamo, diciamo, di nuovo la parola, non so se al professore o all'altro Forti.
1: Ma direi che a questo punto ci spettano le...
20: Dico solamente questa cosa: il fatto che si stia arrivando alla fine di questa discussione, secondo me, all'interno, cioè con un emendamento all'interno della legge elettorale, purtroppo è l'unica punta di tragedia che è rimasta in questa storia, nel senso che nel corso degli anni il Parlamento si è dimostrato incapace di portare a termine il percorso di una legge che era stata votata all'unanimità nel 2023 dalla Camera dei Deputati. Al Senato è morta quella legge, e questo è veramente, temo, il peggiore dei segnali che si potesse dare. È molto positivo che qualcuno abbia voluto invece portare avanti questa battaglia in sede di legge elettorale, rischiando anche, dal mio punto di vista, agli occhi di altri, di mettere in difficoltà altri partiti, e questo io penso che sia un po' il peccato dal punto di vista pubblico e politico. Lascio la parola a Giovanni, così vediamo questi benedetti sondaggi. Sì, ci mancherebbe.
10: Sì, no, tanto adesso
1: questa cosa ci credeva così poco, un po' come il tuo telefono.
20: Esatto.
1: E che cascato Zoom.
0: Vorrei anche registrare di nuovo.
10: Approfitto della parentesi tecnica per darvi un numero a proposito della governabilità e della stabilità di cui si parlava prima. Noi a dicembre con il Rend abbiamo pensato di fare il sondaggio più difficile per i rispondenti che ci è mai capitato di fare. e cioè gli abbiamo detto: pensa alla tua legge elettorale ideale, puoi assegnare, hai a disposizione 100 punti, 100 punti importanza che devi distribuire fra quattro voci.
2: Campione 4 milioni di persone per arrivare al necessario.
10: Devi distribuire 100 punti fra quattro voci: governabilità, garantita da un premio di maggioranza, rappresentanza territoriale, garantita dai collegi uninominali, possibilità di scegliere i singoli eletti con le preferenze.

0: punti governabilità, 25 punti proporzionalità, 25 punti scelta degli eletti con le preferenze, 24 punti collegi nominali. Cioè, per le persone è uguale. Ovviamente gli elettorati diversi hanno preferenze diverse, hanno opinioni diverse. L'elettorato di centrodestra preferisce il premio di maggioranza alla governabilità, mentre l'elettorato di centrosinistra del campo largo preferisce le preferenze e il proporzionale. Interessante il fatto che gli elettori che oggi dicono voto un altro partito, oppure sono indeciso, oppure sono astenuto, dicono voglio la rappresentanza territoriale, voglio i collegi uninominali. E questa è una cosa che, diciamo, senza poter leggere troppo in questi risultati, perché la domanda era talmente difficile che non l'abbiamo neanche pubblicata, cioè una cosa che un divertissement interno che adesso vi racconto. Però ci dice che una parte interessante del non voto attuale, la letteratura ci dice che, almeno la letteratura degli anni 80-90 ci diceva che il sistema proporzionale favorisce l'affluenza e quindi tiene più persone ancorate al voto, e che invece i sistemi uninominali, col fatto che una parte di voti si sprecano, allontanano le persone dal voto. Diciamo, questo piccolo dato, assolutamente da confermare, da verificare, da approfondire, ci dice che in realtà nel sistema politico di oggi italiano una parte di mancanza di rappresentanza oggi, diciamo, verrebbe più di buon occhio e andrebbe più volentieri a votare se fosse un'elezione più locale. E questa dopo 20 anni, 15 anni di crollo di affluenza nelle elezioni comunali, con un piccolo rimbalzo nelle ultime due tornate, è un dato interessante. Vediamo se questo rimbalzo proseguirà, perché, diciamo, abbiamo l'anno prossimo le elezioni nella metà dei comuni italiani e vedremo un dato interessante rispetto al 2021-2022, in cui l'affluenza era stata bassissima. Però, insomma, questa cosa di appartenenza territoriale, secondo me, è una cosa interessante anche per chi poi dopo in futuro dovesse eventualmente rimettere le mani sulla legge elettorale.
1: Permettimi di dire, Giovanni, solamente questa cosa, perché è interessante anche perché c'è chi ha lanciato un progetto civico dicendo che chi prende i voti sui territori, eccetera, io guardo intorno confuso, col 45% di affluenza.
0: Chi prende le preferenze sui territori del 50% che esprime le preferenze sul 50% che vota alle elezioni locali.
1: Esatto. Ci sta.
0: Andiamo al nostro, al mio personalissimo piatto forte di oggi, senza voler assolutamente, anzi, le cose interessanti sono state le cose dette prima, ma sposto la finestrella che altrimenti copre e mettiamo qua sotto. Allora, abbiamo quattro scenari. Vi prego di non fare foto, per piacere, se no ci rovinate le esclusive. Scenario, diciamo, di compattezza, con l'eccezione di Azione e del Partito Liberale Democratico, che ad oggi non vediamo come possano stare con il campo largo, fin tanto che c'è la presenza del Movimento 5 Stelle, ma chissà, le vie del Signore sono infinite. Vedete che in uno scenario con 4 punti di vantaggio nazionali, quasi 4, il centrodestra riesce a strappare una piccola maggioranza anche già con Rosatellum alla Camera, al Senato più difficile. Abbiamo assegnato i voti all'estero e i voti Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta come sono andati nel 2022, quindi, diciamo, non abbiamo simulato Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, tranne che nella parte proporzionale dello stabilicum, perché lì, diciamo, qualcosa ci dobbiamo inventare. Quello è simulato sulla base delle percentuali nazionali attuali. Adesso lo vediamo con l'altro scenario, con Vannacci fuori, vediamo quanti ne ballano. Vedete, una cosa interessante è che, appunto, si parlava della palude. La palude, con 4 punti di scarto nazionali, inizia ad attenuarsi un pochino, perché, diciamo, un centrodestra così forte, con questo 48,5, che la stessa percentuale dell'Europea del 2024, una percentuale nettamente superiore al 44%, 43,9% delle politiche del 2022, diciamo, va verso la maggioranza anche con il Rosatellum, anche con un campo largo molto competitivo. Dopodiché, vedete, lo stabilicum è banale, nel senso che arrivano al limite del premio, prendono i due voti esteri.

0: 6 gesteri in più e poi dopo, insomma, è il premio. Se il Vannacci va da solo, quindi stesso identico scenario ma con Vannacci da solo, il centrodestra prende 6 punti in meno. Ovviamente sappiamo che le coalizioni non sono somme, quindi diciamo c'è un impatto delle geometrie di coalizione che non abbiamo inserito in questa simulazione. Ballano rispetto allo scenario precedente: prima il centrodestra alla Camera aveva 204 seggi, con 6 punti in meno ne fa sostanzialmente 20 di meno, vince 20 collegi in meno, perché sommando Futuro Nazionale e il centrodestra fa 185, prima era 204, 19 collegi in meno.
1: Vannacci pesa 20 collegi.
0: Vannacci nel centro, diciamo, 6 punti in più o in meno per il centrodestra pesano 20 collegi. In linea di massima, in questa situazione di pareggio, ogni punto di vantaggio da una parte o dall'altra pesa 3 collegi. È tanto. È
1: No, non è
0: troppo?
1: tanto, mentre sullo stabile come perfetto, sullo rotello non tu hai le varianti di collegi e l'impatto di Vannacci sui singoli collegi
0: Certo, se siamo,
1: è
0: qui
1: molto più
0: siamo
1: complicato,
0: assolutamente. Ma tanto, diciamo, speriamo che, anzi, no, io spero che resti lo Satellum perché è molto più divertente da simulare. Però, diciamo, se verrà sostituito, non dovremo più fare questi conti difficili. E al Senato, situazione simile con questo vantaggio del campo largo che porta una maggioranza ancora un pochino più solida. Questo, devo dire, aiutato in parte dai risultati delle autonomie dell'estero che sono più favorevoli al centro-sinistra.
1: il
0: Perché
1: centro dove c'è un centro
0: non arriva al massimo. Perché ne farebbe 77, anzi ne farebbe 74, poi ne prende 3 dall'estero e 35 di premio. Sì, adesso posso riprendermi la tabella integrale, ma comunque sì, diciamo, è vicino a un pareggio, visto che appunto sono 2,5 punti in più rispetto al 68, ai 68 del centrodestra. La differenza ovviamente sono i 35 del premio e in più diciamo, i 3 dell'estero e un paio in più forse del Trentino Alto Adige, ma comunque diciamo, il Trentino Alto Adige più o meno centrodestra e centrosinistra dovrebbero prendere lo stesso numero di collegi, almeno di seggi almeno al Senato, cioè 2 e 2 e 2 a SVP. Vado avanti. Questo scenario è con, diciamo, un grande centro. E quindi Italia Viva e più Europa fuori dal centro-sinistra, i 4 del palco di ieri di Napoli e della foto del ristorante. Che diciamo, guidano un centro-sinistra, un campo stretto, e vediamo che diciamo, la differenza fra Rosatellum e Stabilicum è comunque abbastanza importante, cioè con 7 punti e mezzo di vantaggio il centrodestra ha una maggioranza molto risicata, con Vannacci dentro. Quindi questo da un lato perché insomma, avere una forza fuori nei collegi appunto al centro da 7,8 come è già successo peraltro la stessa percentuale del 2022 drena anche al centro, però diciamo è un dato da considerare per il centrodestra, cioè che il Rosatellum anche con Vannacci dentro non garantisce una maggioranza solida, garantisce una maggioranza, però diciamo c'è un dubbio chiaramente con lo Stabilicum il vantaggio è più netto. Questo è con Vannacci fuori e il centro largo e diciamo, il campo stretto. Vedete che c'è la differenza fra il giorno e la notte, tra Rosatellum e Stabilicum, con una vittoria in un numero maggiore di collegi per il centro-sinistra. E contemporaneamente, però, diciamo, anche a fronte di una sconfitta nel proporzionale. Contemporaneamente gli aghi della bilancia, che sarebbero due, sarebbero sia il centro sia Futuro Nazionale, ovviamente nel Rosatellum, nello Stabilicum il fatto di superare anche dello 0,3% la soglia del 42, del 42 per il premio porta il centrodestra ad avere di nuovo non una maggioranza comodissima, soprattutto al Senato, 104 seggi non sono tanti. però diciamo portano da essere nettamente in svantaggio ad avere un vantaggio abbastanza confortevole alla Camera e di misura al Senato. Quindi su questi numeri è chiaro che il centrodestra oggi stia ragionando sullo stabilicum, diciamo, contro tutti i dubbi costituzionali, tecnici, eccetera. Chiaramente il fatto che appunto il limite sia così relativamente basso, cioè 220 e 113, non è un grande premio di maggioranza, fa sì che valutare se vale la pena di imbarcarsi un partito che può essere elettoralmente complicato e poi anche complicato in Parlamento come Futuro Nazionale, che poi dopo con il suo 6% su 222, come in questo scenario, può toglierti la maggioranza, perché 22 seggi ne avrà molti di più Futuro Nazionale con il suo 6%. Quindi sono tutte riflessioni che il centrodestra, immagino, in questo momento stia facendo. Adesso non abbiamo più il presidente Pagano collegato, ma diciamo, immagino che tutti si stiano cervellando su come diciamo far interagire la nuova proposta di legge elettorale dello stabilicum con la tattica dell'ultimo minuto, tenere dentro Futuro Nazionale oppure lasciarlo fuori nel momento in cui i numeri sono così aleatori. Perché tornando all'ultimo nostro ultimo scenario, questo qui basta che sostanzialmente 150.000 elettori passano da centrodestra al centrosinistra e si ribalta completamente il risultato, con il centrosinistra che può passare alla soglia e aggiudicarsi lui il premio. Quindi anche un campo stretto, al di là del campo largo, che è molto competitivo se Vannacci non sta nel centrodestra. Quindi sono tante variabili. C'è una situazione attuale con il Rosatellum molto difficile da leggere, con il disegno dei collegi che nel 2022, questo è uno studio che spero che pubblicheremo prima che venga approvato lo stabilicum, il disegno dei collegi del 2022 ha favorito nettamente il centrodestra, che ha portato a casa molti più collegi di quanti sarebbe stata la distribuzione attesa. E però diciamo con una situazione così equilibrata favorisce il campo largo, perché i collegi intorno alle grandi città portano le grandi città a fagocitare una parte immediata delle campagne, anche se è anche una parte tendenzialmente centrodestra.
2: Quando è stato realizzato questo studio? Cioè i dati, l'elaborazione più o meno una settimana fa, 10 giorni fa?
0: Ieri.
1: La media
0: di oggi.
1: Nel 2022 il centrodestra avesse 35 collegi con meno del 40%.
0: Ma è il diciamo che con abbiamo simulato tutte le possibili mappe legali.
1: Roma, quanti collegi per il centrodestra?
0: 5 su 7.
1: Sesto che
0: anche
1: uno. Sul centro distretto del.
0: No, ma noi abbiamo simulato tutte le possibili mappe, non tutte, diciamo un campione di 100.000 mappe legali per ogni circoscrizione della Camera e del Senato, e abbiamo visto chi avrebbe vinto all'epoca con queste mappe. E quindi diciamo nell'universo delle mappe legali di Rosatellum il centrodestra avrebbe dovuto vincerne 117 o 118, ne ha vinti 121, insomma una differenza di 4 seggi dettati soltanto dal disegno delle mappe, da un comune che sta di qua a un comune che sta di là. Questo anche mantenendo tutti i criteri che sono stati fatti propri dalla commissione demografica statistica che aveva disegnato i collegi dopo il taglio dei parlamentari, quindi la compattezza delle province, la tenere insieme comuni omogenei. Noi abbiamo messo tutte queste caratteristiche, tutti i possibili assetti che rispettavano queste regole portavano il centrodestra a vincere qualche collegio in meno di quello che ha effettivamente vinto, che quindi il centrodestra è stato un po' fortunato con collegi vinti di poche centinaia di voti, ma anche diciamo che probabilmente c'era anche un effetto tendenzialmente favorevole su zone urbane diluite in zone immediatamente periurbane, che invece adesso dà un effetto opposto con un vantaggio al centro-sinistra.
3: Chiedo il suo commento a caldo, dopo che abbiamo portato a casa un che la nostra bistrattata governabilità credo che ritornerebbe al centro del dibattito su questi dati, insieme con quello sulla stabilità. Michele, così dividiamo i forti.
4: Ma io credo a questo punto, allora, non entro nell'analisi, mi sembra molto chiara, molto interessante, peraltro ci dà dei dati che dimostrano ancora una volta come in realtà in qualunque legge elettorale giochino un ruolo una serie di elementi che andrebbero considerati con attenzione, per esempio il disegno dei collegi elettorali, no? Che è un elemento che da sempre costituisce un territorio di battaglia della politica. L'espressione del gerrymandering non a caso, no? Nasce negli Stati Uniti in epoca molto distante, diciamo, da quella attuale, per cui c'è già questa idea un po' truffaldina, se volete, no? Di utilizzare il disegno dei collegi elettorali e in generale le alchimie, le architetture come elemento di spostamento del voto, no? Anche il fatto che ci sia permeabilità o meno fra le zone a ridosso delle città, delle aree urbane, come elemento che in qualche modo discriminano anche il successo e l'insuccesso elettorale, sono elementi che vanno considerati. Questo riporta però la questione ad un elemento politico importante, che è quello che era stato citato anche nel panel precedente, che è quello delle regole del gioco, no? Di chi decide le regole del gioco, di come le decide e di quali sono i meccanismi di funzionamento del gioco stesso. Che vuol dire che le regole del gioco vanno stabilite di concerto, no? Se stabilisce uno solo o una parte sola rispetto ai giocatori, è chiaro che c'è un elemento distonico. E riporta anche al centro della discussione tutto il grande tema, a mio avviso almeno, del rapporto fra rappresentanza e partecipazione. Io mi sono occupato a lungo di processi democratici di partecipazione e non è vero che è sempre facile far partecipare la gente, quindi d'accordo su questo, però è anche vero che ci sono alcuni meccanismi formali che facilitano la partecipazione e altri che invece in qualche modo la rendono più complicata. Prima il professor Clementi parlava dell'astensione. L'astensione ha spesso valore politico, non è soltanto disinteresse, no? L'astensione può avere un valore politico, l'astensione può essere il rifiuto in assenza di rappresentanza, no? E quindi in qualche modo ha anch'essa un valore che andrebbe in qualche modo studiato, no? Non è un caso che qualche anno fa, ricordo una quindicina d'anni fa, proprio con gli amici della nascente New Trend, fra le altre cose, discutevamo, fra le altre cose, proprio di come si stavano sviluppando le aree del non voto, che ci interessavano molto di più del voto, no? La non partecipazione da una parte e il non voto dall'altra erano molto più interessanti dal punto di vista degli studi, dal punto di vista della ricerca, di quelli che votavano e che esprimevano un posizionamento, perché erano in realtà l'espressione più evidente di un disagio che talvolta però aveva e assumeva caratterizzazioni politiche. Ricordo uno studio che facemmo ormai 12-13 anni fa, in cui mettevamo in evidenza, un studio piccolo insomma, no, di carattere qualitativo prevalentemente, però insomma dava dei risultati, metteva per esempio in evidenza che nell'area del non voto, dell'astensione, si collocavano molti dei soggetti che invece avevano una forte attività politica, cioè che erano soggetti che partecipavano a attività di terzo settore, che avevano azioni sul territorio, che partecipavano alle assemblee pubbliche sul territorio, quindi sono tutt'altro che disinteressati o soggetti apolitici, no? Quindi diciamo anche qui riconquistare il valore della politica come relazione intermedia, no? Quando si dice che i partiti hanno esaurito la loro legittimità democratica perché non funzionano più come corpi intermedi, si dice una cosa che in parte è vera. Al tempo stesso però non esistono meccanismi di compensazione di questa nuova modalità di organizzazione dei corpi intermedi, no? Ci aveva provato il Partito Democratico, ci ha provato il Movimento 5 Stelle, no? Ci avevano provato in qualche modo ad attivare nuove modalità. Non è sempre così facile, però questo ci riporta al nocciolo della questione. Okay? Che fondamentalmente, al di là dei dati che sono interessantissimi ovviamente e che meritano ulteriori studi e approfondimenti, che è una questione politica, no? Che è quello di chi rappresenta cosa e in funzione di che cosa, cioè qual è il peso, cioè, io, scusate se torno su questa cosa, io non credo che la gente voglia sapere la sera stessa per chi ha vinto. La gente vuole sapere se le proprie istanze, se le proprie richieste, se i propri bisogni, c'è qualcuno che li rappresenta, no? E il motivo per cui la gente si allontana, perché sente che meno gente li rappresenta. Ora chiudo, posso chiudere perché siamo già in ritardo.
3: Salvo che la gente continui a prenderlo veramente come una horse race, però quello è una
4: certamente. Cioè, vabbè, chiudi, anche questo, no? Chiudo perché siamo già in, penso in ritardo. Sì, insomma, quindi comunque chiudo. Pensate a che cosa significa per la politica entrare in relazione con le persone. Entrare in relazione vuol dire non soltanto essere ascoltati dalle persone, ma ascoltare le persone. No? Ci ha provato recentemente il PD con la campagna di ascolto, no? che conosco bene perché insomma il nostro dipartimento ha fatto l'elaborazione dei dati degli oltre 18.000 questionari peraltro, e quindi è una cosa che conosco bene, che è una campagna di ascolto diretta. È la prima volta che un partito fa una campagna di ascolto alle persone e non di parola sulle persone, no? Che mi pare un aspetto molto, molto importante e rilevante. Quindi direi che da questo punto di vista forse è la politica che deve cambiare passo. Però noi abbiamo avuto la fortuna di avere due rappresentanti del Parlamento che sono qui ancora con noi a parlare e a discutere. E quindi io ci terrei soprattutto due ancora con noi, ma perché sottolineo i due ancora con noi fino alla fine? Perché sottolineo, ma dal mio punto di vista, ai più giovani partecipanti, ai nostri studenti o ex studenti, che poi quando si vota bisogna anche capire chi alle istanze della gente è interessato al punto da rimanere fino a tardi a parlare con gli studenti. Quindi quando andate a votare non lo dicono loro, lo dico io, pensateci.
3: Pietro, ti tocca la battuta finale, ammesso che non ci sia qualcosa dal pubblico o che appunto non mi censurino le domande dal pubblico. Riguarda...
5: Guarda, e poi te la vedi tu con chi gestisce la sala.
4: No, credo che fra 4 minuti ci caccia.
5: Io ho una domanda
3: per il trend, troveremo le chiavi, metteremo a posto noi.
5: Tanto c'è tutte le chiavi.
6: Io voglio solamente dare un
3: pagare.
6: Ma io sono proprio il telegrafico, perché do un elemento solamente, cioè giustamente il professore faceva riferimento al giovane elettorato. Il quale giovane elettorato in questo paese è una sparuta minoranza, a cui noi diamo molto peso perché è molto bello, è molto vivace, è molto appariscente, molto romantico, ma è una sparuta minoranza. È una sparuta minoranza in termini percentuali, ed è ancora di più una sparuta minoranza quando si va alla voce bilancio, quando si porta a casa una legge di bilancio. Qua abbiamo due esponenti politici, mi possono confermare che è un po' difficile portare banalmente qualcosa di più di 12 milioni di bonus psicologo, per dirne una, in legge di bilancio. Con estrema fatica, tra l'altro, quell'operazione fu fatta di notte, nascondendo la cartella dei conti a Mario Draghi, perché sennò quella roba lì non sarebbe passata. Primo. Secondo, le giovani generazioni però hanno un vantaggio rispetto alle altre e portano una dote: sono più interessate. E questo lo dice nero su bianco. Le giovani generazioni, intendo giovanissime, 18-24, dal 25-34 in poi c'è una picchiata, quindi già a 25 anni in questo paese c'è una disillusione, perlomeno nei confronti di quello di cui mi occupo io, quindi per una volta lascio stare i nostri due esponenti, che sono le notizie politiche. Il Digital News Report di Reuters Institute, che è stato poi curato dal master Giorgio Bocca di Torino nella sua versione italiana, dà secondo me due elementi molto interessanti. Il primo, molto, molto telegraficamente e senza citare la testata, ci dice che la testata che ha il maggior share di click in questo paese è anche, e puntualmente da diversi anni, non è una circostanza che si è allineata con i pianeti quest'anno, è puntualmente quella di cui la gente si fida meno. Secondo, il Digital News Report ci dice che dal 18-24 l'interesse per le notizie politiche è al 28%. Voi direte, è basso?
2: Manco tanto.
6: Considerando che il resto della percentuale è al 16%, no? Ed è il motivo per cui poi quello che si va a misurare sulla diciamo rete poi non ha nessuna corrispondenza dal punto di vista elettorale, perché in questa città in particolare a un certo punto all'ultime elezioni amministrative si è provato a tirare in mezzo una valanga di giovani che hanno raccolto la media di 100-200 preferenze a fronte dei loro grandi numeri sui social. Quindi diciamo, questo secondo me fornisce due dati, cioè questi due dati forniscono una sola, diciamo, conclusione interessante. Bisogna puntare su una parte, su una minoranza dell'elettorato, non perché poi quando si vince il referendum si può dire è stata una vittoria democratica che abbiamo riportato i giovani al voto finalmente, ma perché quella percentuale può contagiare una discussione nel resto del paese. Perché si torna a parlare della secondo me molto prepotentemente di Vannacci in questo momento? Primo, io ho seguito Vannacci in diversi stadi della sua vita, pur breve vita politica, conoscendone appunto poi l'elettorato in realtà, e l'elettorato è per lo più anziano. Cioè, ci possiamo fare tante illusioni sul fatto che ci sia una giovane schiera di camerati che puntano a fare, ma è un elettorato anziano, la sua assemblea costituente era composta da schiacciante maggioranza da over 40, over 50 se non di più. E quindi da una parte c'è questo, dall'altra e soprattutto in grandissima parte era composto da piccoli imprenditori, piccoli diciamo professionisti, colletti bianchi, eccetera eccetera. Quindi persone che sono anche molto interessate al soldo, e quindi chiaramente chi in questo paese per ragioni anagrafiche e per scelte politiche non ha nessun soldo a cui pensare fatica ad avvicinarsi a quella. Poi questo, non vorrei che poi a un certo punto arrivasse Giovanni Forti e mi tirasse uno scappellotto e mi dicesse guarda, i ventenni hanno portato al potere Vannacci. Però questo io lo quindi la mia esperienza empirica è questa, e l'esperienza empirica che mi porta ad analizzare il fatto che, nonostante si scornino già adesso sul carcere, Roberto Vannacci abbia portato dentro Gianni Alemanno, è il fatto che Gianni Alemanno invece, al contrario di Roberto Vannacci, porta una quantità, se non di giovani, quantomeno di non vecchi, all'interno del partito, ma semplicemente in termini di persone che con l'avambraccio ti possono pure portare un volantino. E questa cosa conterà soprattutto se questa legge elettorale non andrà a buon termine, cosa che in questo punto mi sembra vagamente improbabile, ma è una cosa che conterà. Assolutamente.
1: Certo. Credo che su Vannacci si debba valutare la grande base che ha a livello internazionale, è molto giovanile invece.
6: A livello?
1: Vannacci, italiani, spagnoli, ora non mi ricordo i nomi, austriaci, tedeschi. Cioè, sto parlando di tutta la base giovanile che è a supporto di quella grande rete che sostiene il concetto di immigrazione.
6: Che tu parli però di una rete,
1: ma
6: quella base online.
7: Era l'evento dal titolo La legge elettorale e il voto consapevole, promosso dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, Università di Roma, e dall'associazione Il Chiostro, Trasparenza e Professionalità delle Lobby, che si è tenuto il 9 luglio. Dopo i saluti del direttore del Dipartimento di Comunicazione della Sapienza, Luca Dezzi, abbiamo ascoltato la presentazione del libro del professor Francesco Clementi, Votare, edito dal Mulino. Clementi è ordinario di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza. Poi il panel Governabilità versus Pluralismo, la legge elettorale equa, con Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, di Forza Italia, Federico Fornaro del Partito Democratico e Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle, che fanno parte della Commissione. Poi ancora il panel I cittadini protagonisti del voto, con Cristian Ruggero, associato di sociologia dei processi culturali alla Sapienza, Giovanni Sorti, sondaggista di YouTrend, e Michele Sorice, ordinario di sociologia dei processi culturali alla Sapienza, e Pietro Forti, cronista politico presso Will Media. L'evento è stato coordinato dalla presidente dell'associazione Il Chiostro, Angela Marchese. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, che prosegue adesso con il dibattito dal titolo Pensare in autonomia, che si è tenuto a Roma il 7 luglio, al quale sono intervenuti Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d'Italia, Alessio Butti, senatore di Fratelli d'Italia, Matteo Mazzuzzi, giornalista del Foglio, Stefano Da Empoli, presidente di ICOM, Istituto per la Competitività, Stefania Manetti, ricercatrice in economia e gestione delle imprese all'Università San Raffaele di Roma, Graziano Boni, direttore generale di ISED SPA, Anna Calabrese, responsabile redazionale del Centro Studi Geopolitica.info, e Monsignor Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita. Il dibattito è stato moderato da Giuseppe Di Leo.
8: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Di Leo, un giornalista di Radio Radicale, e ho il grande piacere oggi di moderare in tempi velocissimi questo incontro intitolato Pensare in autonomia, organizzato da Pilata e Partners, poi li ringrazierò alla fine. Allora, siccome gli interventi sono moltissimi, molti diciamo, sicuramente molto interessanti, e il tempo non è moltissimo, io direi di presentare dopo i relatori, perché invece ci tengo a ringraziare la senatrice Domenica Spinelli per l'ospitalità, a cui farei un applauso, perché poi... Segretaria di una delle commissioni permanenti più impegnative, quella di affari costituzionali. Allora, senatrice, siccome abbiamo stabilito per i relatori 6 minuti massimo è prescrittivo, lascio però a lei la libertà, di, in quanto padrona di casa, di utilizzare il suo tempo. E poi ci sarà l'indirizzo di saluto, però online, artificiale, diciamo, del senatore Alessio Butti. Senatrice, siamo tutti orecchi.
9: Grazie, innanzitutto grazie al moderatore. Grazie.
8: Non lo dica in anticipo, si potrebbe sentire.
9: Grazie a tutti gli autorevoli relatori che hanno accettato di essere qui oggi. Un grazie particolare al sottosegretario Alessio Butti, col quale mi confronto su questo tema in maniera particolare costantemente. Purtroppo è a Ginevra, quindi avevamo concordato la data con lui, però Giorgia Meloni ha detto che doveva essere lì, quindi ci ha mandato un corposo video, devo dire, l'ho ascoltato con interesse, anche per tracciare la rotta di tutto quello che il governo sta facendo, ovviamente. Poi ringraziamenti sono per voi che siete qui a questo orario, che è abbastanza proibitivo, perché di solito le conferenze stampa qui le facciamo verso le 11, quindi le 9 di mattina.
8: Quando non ci sono 40 gradi.
9: Sì. Un grazie di cuore al gruppo Pilat, perché ogni volta che abbiamo deciso di fare delle cose insieme sono stati dei brillanti, diciamo, collaboratori, ideatori, ma anche con proposte eccellenti come in questo caso. Io ho promosso questa iniziativa per due ragioni fondamentali. Dunque, la prima, perché come ho già detto prima, faccio parte di una delle commissioni più autorevoli ma anche più impegnative, e questa è una tematica della mia commissione. Devo ringraziare pubblicamente il già presidente Alberto Balboni, che è attualmente sottosegretario, perché da subito mi ha sempre mandato nelle conferenze interparlamentari, quindi anche su questo tema ha sempre mandato me. Adesso abbiamo avuto un cambio, quindi c'è il presidente De Priamo, ancora non abbiamo cominciato nella distribuzione, insomma, delle missioni. Però, ritornando a bomba sul tema, io ho partecipato solo in quest'anno già a 3 commissioni interparlamentari. E quindi a Nicosia, 14 e 15 di gennaio, il tema era l'intelligenza, l'era dell'intelligenza artificiale, opportunità e sfide. 14 aprile ero a Bruxelles e il tema era gli aspetti istituzionali dell'intelligenza artificiale nel contesto dell'integrazione europea. Il 25 e il 26 maggio ero in Estonia, attraverso però questa volta la commissione giuridica di cui faccio parte del Consiglio d'Europa, e abbiamo parlato più dei temi legati alla sicurezza e agli impatti dell'intelligenza artificiale, con la visita anche di un luogo di produzione di attività. Il secondo motivo è quello che mi sta più a cuore. E cioè ero a Tallinn quando è giunta la notizia che il Papa aveva firmato l'enciclica. E quindi ci siamo sentiti subito col gruppo Pilat, perché in quel momento stavo facendo un video su un'altra conferenza a cui, ahimè, non potevo partecipare, e quindi ho lanciato questa sfida per organizzare in tempi celeri questa conferenza. Perché io ricordo che subito dopo l'elezione del Papa, magari il Monsignor potrà confermare o smentire, la prima riunione che lui ha fatto il 10 di maggio con i cardinali è una riunione nella quale ha posto il tema dell'intelligenza artificiale. E quindi quale modo migliore per unire il percorso istituzionale che sto facendo con quello religioso in cui credo, perché la Chiesa ovviamente si sofferma su un tema che è attuale. Per cui quell'impegno che il Papa aveva preso con i cardinali già nel 2025 lo ha concretizzato con la firma di questa enciclica. E quindi a Nicosia ho parlato nel mio speech, nel mio intervento, di pochi minuti, perché all'estero si parla telegraficamente massimo 2 minuti e in realtà poi tagliano ed è solo 1 minuto. Io ho parlato di un'Europa che è stata pioniera a livello globale nella regolamentazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E quindi ho ribadito in quella sede quello che la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ripete più volte in contesti mondiali, che in questo tema serve più Europa, serve un'Europa più pragmatica e più concreta. Mentre a Bruxelles abbiamo parlato di responsabilità rispetto al tema nell'ambito della sicurezza e della salvaguardia appunto dei diritti, e anche lì nel mio speech ho parlato di cooperazione strutturata, ringraziando lo speech di apertura di quella conferenza di Roberta Metsola, la quale disse: se l'Europa vuole essere la Silicon Valley dell'intelligenza artificiale serve una cooperazione concreta tra gli stati, perché ce l'abbiamo sempre, cioè sempre si ripete l'Europa deve essere più presente, poi in realtà in questa situazione se non lo siamo perdiamo veramente una grande sfida. A Tallinn invece il tema è stato differente, perché sono venuti autorevoli esponenti politici ma anche tecnici a raccontarci le criticità, e lì abbiamo preso, devo dire, un po' di paura anche come parlamentari, perché effettivamente se non c'è una legislazione unitaria a livello europeo, cioè perdiamo davvero delle grandi opportunità. E quindi il titolo Pensare in autonomia è un titolo che ovviamente mi onora come donna delle istituzioni nazionali ma anche locali, perché ho fatto il sindaco per 10 anni, sono attualmente vice sindaco e ho visto come anche nell'ambito amministrativo è cambiato il modo di pensare, il modo di comunicare, il modo di agire, il modo anche di prendere delle decisioni. per cui è importante chiaramente attenzionare il tema e partire da quello che sono anche gli strumenti che noi abbiamo, perché in questo momento con l'intelligenza artificiale abbiamo un bagaglio enorme di informazioni che va usato in una direzione appunto più giusta. Quindi un'evoluzione che offre l'opportunità, e condivido quello che Papa Leone ha detto: non bisogna guardare l'intelligenza artificiale con timore. Anzi, dice di più, per chi ha letto l'enciclica, insomma, serve un confronto qualificato ovviamente tra persone autorevoli, tra persone che il dialogo, fanno del dialogo, diciamo, il pilastro della loro attività, serve rispetto dell'essere umano. E quindi condivido assolutamente l'idea che l'intelligenza artificiale non debba essere derubricata ad una emergenza. Ma anzi, dobbiamo raccogliere il guanto di sfida che Papa Leone ci ha lanciato, perché il progresso non si può fermare, però abbiamo la necessità di custodire il capitale umano, di custodire l'essere umano e banalmente di proteggere quello che siamo stati fino adesso, perché non c'è progresso, può sembrare banale, ma io ci credo fermamente, non c'è progresso e futuro se non attraverso la base, quello che siamo. Per cui io sono disponibile, lo ero, ma adesso ancora di più su questo tema, e ci tengo a sottolinearlo, ad un confronto che è utile, ma un confronto soprattutto con le nuove generazioni, perché poi mi sono appassionata a questo tema non solo come donna delle istituzioni, donna che fa politica, soprattutto come madre. Ho una ragazza di 23 anni e quella differenza generazionale adesso è diventata enorme, perché noi non siamo, la mia generazione non siamo dei nativi digitali e quindi probabilmente percepiamo anche le difficoltà, le criticità. Invece un ragazzo, una ragazza di 20 anni alcune criticità non le vede, cioè banalmente io raccontavo ieri a mia figlia che ai miei tempi si facevano le ricerche con l'enciclopedia che io ho ancora lì come bagaglio anche fisico, e invece credo che i ragazzi più giovani non sappiano neanche cosa sia. Adesso addirittura si fanno le tesi usando l'intelligenza artificiale. Quindi, volendo essere propositiva e raccogliendo questo guanto di sfida che io credo che il Papa abbia lanciato a tutti, per chi non lo ha fatto invito a leggere l'enciclica, chi l'ha già letta a rileggerla, soffermandosi su quei punti che possono essere da spunto anche per me stessa, e quindi vi invito a fare proposte per i presenti, per continuare il lavoro, e leggo la parte che a me ha colpito tantissimo, sulla quale la riflessione deve essere comune. La parte introduttiva in cui dice: la magnifica umanità creata da Dio si trova di fronte ad una scelta decisiva, innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. E beh, io ho scelto la seconda, e quindi essere qui insieme a voi vuol dire che probabilmente un pezzo di strada insieme lo possiamo fare in maniera propositiva. Grazie.
10: Grazie senatrice, per due motivi: primo, perché ha rispettato i tempi eppure poteva anche un po' tracimare; secondo, perché è rimasta lucida, ha evocato la figlia che in questo momento sta affrontando un esame impegnativo di scienza delle finanze, ma scommetto che lo sta facendo su un testo tradizionale cartaceo. Alla fine poi si ritorna alla tradizione, vero eccellenza? Allora, chiedo a dottoressa Allegra Silvestri, abbiamo l'indirizzo di saluto del senatore Alessio Butti, che è sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ringrazio, lo dico subito, le dottoresse Lucrezia Castellani, Allegra Silvestri, senza di cui non si sarebbe potuto fare, secondo me con tutto il rispetto, non si sarebbe potuto fare questo incontro. Allora, ascoltiamo l'indirizzo di saluto del senatore Alessio Butti.
11: Volgere un sincero saluto agli organizzatori e a tutti i partecipanti dell'incontro Pensare in Autonomia. Un caro saluto alla senatrice Spinelli e un abbraccio a Monsignor Paglia. Mi spiace non poter essere presente di persona, ci tenevo a condividere alcune riflessioni su un tema che considero tra i più importanti del nostro tempo. L'intelligenza artificiale non rappresenta soltanto una nuova tecnologia, sta modificando il modo in cui lavoriamo e più in generale il modo in cui viviamo. È una trasformazione paragonabile per portata a quella della rivoluzione industriale. Per questo è fondamentale che il dibattito sull'intelligenza artificiale non rimanga confinato agli aspetti tecnici o a quelli economici, ma coinvolga anche la dimensione culturale, la dimensione etica e quindi la dimensione sociale. La recente enciclica Magnifica Humanitas ci propone una riflessione che considero particolarmente attuale. Già dal titolo, di per sé straordinario, mette in chiaro che al centro deve sempre esserci l'uomo e non la tecnologia. Ci invita inoltre a superare una contrapposizione che troppo spesso caratterizza il dibattito pubblico. Abbiamo da una parte l'entusiasmo di chi immagina che l'intelligenza artificiale possa risolvere qualsiasi problema, dall'altra il timore di chi la considera esclusivamente una minaccia. Io penso che esista una terza strada, probabilmente la più difficile ma anche la più utile: domandarsi quale sia la finalità dell'innovazione, chi ne beneficia, quali siano gli obiettivi, quali le responsabilità. Come ricorda l'enciclica, la tecnologia assume il volto di chi la progetta, di chi la regola, di chi la utilizza. Questa impostazione, con il dovuto rispetto, è molto vicina alla visione che il governo ha seguito in questi anni. Noi abbiamo svolto un ruolo da protagonisti nella definizione dell'AI Act europeo e siamo stati il primo paese dell'Unione a dotarsi di una legge nazionale, ovviamente coerente con il quadro europeo, costruendo un modello che coniuga sviluppo tecnologico, competitività e tutela dei diritti fondamentali. Abbiamo voluto affermare un principio semplice, credo però decisivo: l'intelligenza artificiale deve essere antropocentrica, e questo vuol dire essenzialmente trasparenza e responsabilità umana, soprattutto quando entra in ambiti veramente delicati, come la sanità, come la giustizia, come il lavoro, come l'istruzione. La tecnologia può assistere le decisioni, ma non può sostituire la responsabilità di chi quelle decisioni è chiamato ad assumere. È un principio che ritroviamo anche nell'enciclica, quando distingue tra il fare e il decidere. L'intelligenza artificiale può svolgere compiti sempre più sofisticati, può analizzare enormi quantità di dati, formulare previsioni, tradurre, progettare, supportare diagnosi mediche, migliorare processi amministrativi, ma la decisione finale, quella che implica responsabilità, valori e conseguenze, rimane inevitabilmente umana. Se è vero che la macchina amplifica le nostre capacità, la responsabilità continua ad appartenere alla persona, dobbiamo comportarci così. È un principio questo su cui non siamo mai scesi a compromessi, né in sede europea né negli incontri delle mie ministeriali del G7. Questa distinzione, a mio avviso, rappresenta anche la chiave per costruire un rapporto di fiducia tra cittadini e innovazione. Se l'intelligenza artificiale viene percepita come uno strumento che sostituisce l'uomo, genera comprensibilmente dei timori. Se invece viene progettata per amplificare l'intelligenza e le capacità delle persone, allora diventa un fattore di sviluppo, di competitività e anche di progresso sociale. È questa la direzione nella quale il governo sta lavorando. Stiamo investendo nella ricerca, nelle competenze, nelle infrastrutture di calcolo avanzato, nella cybersicurezza, nella modernizzazione della PA. Però siamo consapevoli che nessuna innovazione tecnologica può avere successo senza la fiducia dei cittadini. E la fiducia nasce soltanto quando innovazione e responsabilità procedono insieme. La nostra tradizione culturale umanistica, giuridica, rappresenta un valore aggiunto nel confronto internazionale. In un contesto globale spesso dominato da logiche esclusivamente economiche o geopolitiche, possiamo offrire un modello di sviluppo nel quale la persona resta il punto di riferimento dell'innovazione. Non è un limite, come qualcuno lascia intendere, alla competitività. Al contrario, può diventare uno dei principali tratti distintivi dell'Europa e del nostro paese. In fondo, la vera sfida non è costruire macchine sempre più intelligenti, è costruire una società capace di utilizzare queste tecnologie per migliorare la qualità della vita, per rafforzare la democrazia, per sostenere la crescita economica e per ampliare le opportunità delle nuove generazioni. Con questo spirito io auguro a tutti voi buon lavoro. Certo che il confronto di oggi saprà offrire un contributo prezioso a una riflessione che riguarda non soltanto il futuro della tecnologia, ma il futuro della nostra società. Grazie e buon lavoro.
10: Grazie al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti. Dunque, io adesso darò la parola a una serie di relatori che presenterò in corso d'opera. Faccio un'eccezione a Monsignor Vincenzo Paglia, a cui ho chiesto il compito più impegnativo di poi sintetizzare, prendendo spunti dai vari interventi, e darci una parola, se non dico infallibile, però diciamo così, la meno fallibile possibile. Allora, qui io ho due edizioni, le prime due della enciclica Magnifica Humanitas. La prima in senso assoluto è stata quella pubblicata dalla libreria editrice Vaticana, la seconda è quella della San Paolo. E allora è giusto che un vaticanista brillante come Matteo Mazzuzzi, che lavora ormai da quanti anni, è da un po' di tempo, al Foglio, io lo leggo spesso, come sa Sua Eccellenza Monsignor Paglia, la domenica mattina in rassegna stampa vaticana, ti devo chiedere il sacrificio di mantenerti sui 5 minuti, ma so che tu sei capace di farlo. Matteo Mazzuzzi, a te.
12: Perfetto, grazie per l'invito, parto subito allora. Allora, per mesi noi giornalisti vi abbiamo raccontato che il Papa avrebbe scritto la sua prima enciclica su uno dei temi del momento, appunto, l'intelligenza artificiale. Allora subito si cercava di capire chi la stesse preparando, quali fossero le fonti consultate, le esperienze considerate. In realtà, come diceva anche il sottosegretario, abbiamo poi scoperto che Magnifica Humanitas non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, bensì è un'enciclica sull'uomo. Sull'uomo di oggi, su noi tutti immersi in un mondo che ha reso l'intelligenza artificiale, nelle sue molteplici applicazioni, qualcosa di indispensabile. Anche se non lo vogliamo, dobbiamo farci conti, inevitabilmente. È un'enciclica che ha al centro l'uomo, chiamato a, cito, interpretare le grandi tendenze del nostro tempo, in particolare i progressi della tecnica. Certo, qualcuno avrebbe potuto obiettare che c'è poco di religioso in un documento papale su una cosa apparentemente così tecnica, specifica. Ecco allora che la prima metà di Magnifica Humanitas presenta un utile, di certo non breve, però va detto, ripasso della dottrina sociale della Chiesa, cosa di cui si sente molto spesso parlare, ma che probabilmente assai pochi cattolici oggi conoscono nelle sue implicazioni e nei suoi principi. La cornice del documento diviene quindi utile, rinfresca la memoria e fornisce un quadro necessario per poi puntare al cuore del problema. Come può stare l'uomo in questo mondo? Il fine di Leone XIV non è di soffermarsi su una trattazione concettuale di cosa sia l'intelligenza artificiale, anche perché gli aggiornamenti sul tema sono praticamente quotidiani. Il punto di vista è diverso. Noi, scrive il Papa, come diceva prima la senatrice Spinelli, ci troviamo di fronte a una scelta appunto decisiva. Torre di Babele o edificare la città di Dio, dove appunto Dio e l'umanità abitano insieme. Un dilemma che tornerà più avanti nel terzo capitolo intitolato Tecnica e Dominio. Siamo chiamati a interrogarci sul grande cantiere della nostra epoca. Cosa stiamo costruendo, si legge nell'enciclica. Mentre lo sviluppo tecnologico cambia rapidamente linguaggi, reazioni, istituzioni e forme di potere, noi credenti dobbiamo e possiamo scegliere a quale progetto lavorare e con quale stile. Si badi bene, non è questa una scelta, scrive il Papa, sul nostro futuro, ma sul nostro presente, perché l'intelligenza artificiale e le altre tecnologie emergenti sono già parte del nostro quotidiano. Magnifica Humanitas non è un testo pessimista, non è un j'accuse alle cose nuove, per citare Leone XIII. Anche perché si ricorda che l'umanesimo cristiano non rifiuta la scienza e la tecnica, ma le assume con gratitudine e realismo e le colloca con i piedi per terra dentro una vocazione più alta. Però mette in guardia noi tutti. Attenzione! Si rischia l'affermazione di un paradigma tecnocratico e dunque bisogna lavorare per costruire un nuovo quadro spirituale, etico e politico. La vera alternativa, l'unica, scrive il Pontefice, non è tra entusiasmo e paura, ma tra due modi di costruire: un progresso che serve alle persone, ai popoli, oppure un progresso che li piega a logiche di potere. Insomma, l'intelligenza artificiale rende la vita umana sulla Terra in ogni suo aspetto più umana? La rende più degna dell'uomo? Costruiamo allora questo quadro spirituale, etico e politico. È indispensabile, direi quasi vitale. E questo perché, qui il Papa cita Romano Guardini, l'uomo moderno non è stato educato al retto uso della potenza. Su tale punto la guardia deve essere altissima. L'enciclica, nei suoi 5 capitoli e 154 paragrafi, mette l'uomo davanti al mondo così com'è. E non è affatto detto che sia un bel mondo. Si parla di dipendenze e controllo sociale, di nuove schiavitù, di armi e crisi del multilateralismo, di normalizzazione della guerra e della necessità di disarmare le parole. È in questo scenario che il Papa si appella all'essere umano affinché si dia da fare per edificare una civiltà dell'amore, lavorando in quello che definisce il cantiere del nostro tempo. Un cantiere dove la Chiesa vuole dire la sua. L'ha sottolineato proprio il Papa presentando il documento davanti ai giornalisti, era una prima volta assoluta. La Chiesa desidera, ha detto il Papa, con umiltà e franchezza, essere parte delle conversazioni sull'intelligenza artificiale. Non possediamo risposte tecniche né cerchiamo di sostituirci agli esperti, ma portiamo una sapienza sull'umano di cui il nostro tempo ha disperatamente bisogno. Ogni persona è unica e insostituibile, soggetto libero e intelligente, dotato di coscienza, capace di cercare Dio, servire gli altri, prendersi cura della nostra casa comune. Grazie.
13: Bravo Matteo, ti ringrazio moltissimo, questo dimostra che i giornalisti hanno una capacità della sintesi notevole, i bravi giornalisti. Abbiamo cominciato benissimo, vediamo di proseguire altrettanto. Chiamo Stefano da Empoli, presidente di ICOM. Dottor da Empoli, 5 minuti.
14: Sì, sì. Beh, tra l'altro ho un interesse, diciamo,
13: personale.
14: Personale, comunque, insomma, a nome di ICOM, perché tra pochi minuti inizio il nostro convegno che devo aprire, quindi a poca distanza da qui. Anzi, mi scuso che naturalmente dopo essere intervenuto dovrò lasciarvi, però ci tenevo moltissimo a essere qui. Insomma, ho letto, ovviamente, occupandomi molto, sono un economista, ma chiaramente guardo tutto tondo ai temi, in particolare, insomma, ai temi dell'intelligenza artificiale che mi interessano ormai da molti anni, e quindi, insomma, già nelle ore, insomma, successive alla sua pubblicazione ho letto con grande interesse l'enciclica, e ci sono tre elementi, a mio avviso, molto interessanti, almeno che mi hanno colpito molto, tra i tanti naturalmente presenti nell'enciclica. Il primo, ovviamente, è la preoccupazione, la forte preoccupazione, e direi giusta preoccupazione, sul fatto che le scelte riguardanti, insomma, l'intelligenza artificiale, i modelli di intelligenza artificiale, siano affidate a poche persone, poche imprese private, quindi. E quindi naturalmente il tema dell'accountability, della responsabilità che da questo ne deriva, la necessità di provare, insomma, sforzarsi, anche se è molto difficile nel mondo, diciamo, come lo conosciamo oggi, insomma, come abbiamo conosciuto in particolare nell'ultimo anno, pensare a una governance globale dell'intelligenza artificiale, alcune regole, diciamo, di base, di convivenza, che siano alla base delle scelte principali, pongano anche alcuni limiti, diciamo, alle scelte che si possono fare. Il secondo elemento è una critica molto forte, anche qui molto condivisibile a mio avviso, al cosiddetto transumanesimo, quindi alla ricerca, diciamo, della perfezione umana attraverso la tecnica. E quindi un po' si collega a quanto diceva prima Mazzuzzi sul potere, diciamo, tecnocratico, la visione tecnocratica che è ovviamente criticata dal pontefice, dall'enciclica. Perché poi il contraltare naturalmente la ricerca della perfezione è la cosiddetta cultura dello scarto, che è uno dei punti, diciamo, di maggiore continuità ovviamente con il magistero del suo predecessore, insomma, spesso e volentieri.

0: all'enciclica, a 90 anni la Rerum Novarum di Papa Giovanni Paolo II, Laborem Exercens. Il lavoro non è solo un tema e non è tanto un tema di reddito. Quindi chi pensa, e ce ne sono molti insomma, nella Silicon Valley e non solo, che tutto si possa risolvere semplicemente dando un reddito a chi rimane senza lavoro, ecco, sbaglia approccio. Il lavoro è partecipazione alla comunità, è realizzazione delle proprie aspettative, è relazioni umane. E quindi non è certo un assegno ricevuto per posta o magari per mail o attraverso insomma, circuiti bancari a risolvere il problema. Quindi ecco, credo che questi tre siano elementi molto importanti che ovviamente, insomma, le encicliche naturalmente sono universali per loro natura, ma chiaramente è il destinatario principale che leggo. O comunque insomma, primus inter pares, mettiamola così, sono coloro che fanno insomma, l'intelligenza artificiale, quindi un papa americano parla in primis, ovviamente non solo, ma in primis a chi fa soprattutto l'intelligenza artificiale e oggi sono evidentemente gli Stati Uniti a farlo, insomma, avere modelli di frontiera più avanzati. E qua chiudo. Il fatto, diciamo, che Papa Leone XIV sia americano non è un dettaglio, insomma, rispetto anche all'accoglienza, al modo in cui è stata scritta e all'accoglienza che ha avuto negli Stati Uniti questa enciclica, insomma, leggo molto, insomma, la stampa americana, raramente ho visto qualcosa, insomma, che venga qui dal Vaticano avere diciamo, un impatto così forte sul pensiero, sulla discussione, insomma, e devo dire anche un'accoglienza mediamente, ovviamente anche con qualche critica, però mediamente buona. Ora che questo poi si traduca come dire, in conseguenze positive rispetto al percorso, all'evoluzione dell'intelligenza artificiale è da vedere. Chiaramente non lo si misura né in giorni né in mesi, ma più in anni, però ecco, credo che le basi ci siano tutte. Grazie.
1: Grazie Presidente D'Empoli, grazie molte, non solo perché è americano ma anche perché è agostiniano, eh? Non sottovalutiamo questo aspetto. Buona riunione, non faccia tardi perché sennò i presidenti vengono sostituiti in mantenente, si ritrova senza. Grazie. Allora, la parola a una professoressa che mi dicono essere molto brava, professoressa Stefania Manetti, però nonostante la sua bravura, professoressa, 5 minuti.
2: Certamente. Allora,
1: No,
2: buongiorno a tutti.
1: insegna, scusi, devo dire, insegna economia e gestione delle imprese all'Università San Raffaele di Milano, immagino. Bene, 5 minuti, prego.
2: Buongiorno a tutti, vorrei lasciare 3 messaggi molto semplici. Il primo messaggio riguarda la velocità. Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale come se fosse una questione del futuro. Non lo è. L'intelligenza artificiale sta già cambiando il modo in cui lavoriamo, impariamo, prendiamo decisioni. È già entrata nelle scuole, nelle università, nella pubblica amministrazione, nelle imprese, negli ospedali. Basta guardare il mercato del lavoro. Nelle grandi società di consulenza, le assunzioni di profili junior stanno diminuendo di circa il 10% rispetto al 2023. Proprio perché molte attività vengono già svolte dall'intelligenza artificiale. C'è un'altra tendenza, come riportato da un articolo recentissimo di The Economist, accanto agli ingegneri, le grandi aziende tecnologiche cercano sempre di più filosofi e esperti di etica, perché come ci diceva anche il sottosegretario Butti, cresce di valore la dimensione etica e sociale, l'interpretazione, il pensiero critico. Pertanto, la prima sfida non è tecnologica, ma è la velocità. Per usare le parole di Dario Amodei nel suo saggio, stiamo entrando in una vera e propria adolescenza tecnologica. La tecnologia evolve molto più rapidamente della capacità delle organizzazioni, delle istituzioni e della società di adattarsi e maturare. Maturare significa

0: significa appunto sviluppare capacità interpretativa per riconoscere e governare gli effetti dell'intelligenza artificiale. Ed è questo divario, come sottolineato dall'International AI Safety Report, che oggi genera le tensioni più profonde. Il secondo messaggio riguarda il controllo. Di fronte a questa accelerazione, la risposta più naturale è produrre nuove regole, ed è giusto farlo. L'Europa, con l'AI Act, come diceva la senatrice Spinelli, ha costruito probabilmente il quadro regolatorio più avanzato al mondo, introducendo un approccio basato sul rischio. Ma pensare che bastino nuove norme è come immaginare di poter fermare l'acqua con una gabbia di ferro. Le regole sono indispensabili, ma non saranno mai sufficienti. Perché non possiamo fermare una tecnologia che evolve ogni pochi mesi e che è capace di influenzare continuamente il comportamento delle persone, delle organizzazioni e dei mercati. Per questo la governance dell'intelligenza artificiale non può limitarsi a rincorrere l'innovazione, deve imparare a governare l'incertezza. Il terzo messaggio riguarda lo spazio dell'umano. Se non possiamo arrestare, rallentare la tecnologia, allora cambia la domanda. La domanda non è più come possiamo fermare l'intelligenza artificiale. La risposta probabilmente è che non possiamo. La competizione è già iniziata. Come diceva il relatore Boni, Stati Uniti e Cina stanno competendo apertamente per la leadership tecnologica. Le grandi imprese hanno incentivi economici enormi per sviluppare i modelli più potenti. Pensare di arrestare questa corsa è poco realistico. E allora la domanda vera è un'altra. Quale spazio vogliamo lasciare all'essere umano? Come diceva anche il sottosegretario Boni, crediamo che la risposta non sia la sostituzione, ma l'augmentation. L'intelligenza artificiale deve renderci migliori, non irrilevanti. Come anche sottolineato dalla senatrice Spinelli, bisogna investire proprio nelle capacità che le macchine non possiedono: il pensiero critico, la creatività, l'empatia, la responsabilità, la capacità di sviluppare fiducia nelle relazioni umane e di attribuire significato alle decisioni, la responsabilità di verificare sempre l'attendibilità delle informazioni e delle fonti. Queste sono convinzioni che porto con me ogni giorno, come docente universitaria, come ricercatrice, come mamma. Quindi, se non possiamo arrestare la corsa tecnologica globale, possiamo però decidere come prepararci a viverla. Bisogna investire nell'educazione affinché le nuove generazioni sappiano, imparino a distinguere ciò che è reale da ciò che è virtuale. Bisogna investire nella cultura e nei luoghi fisici di incontro, nelle organizzazioni, nelle scuole, nelle università, perché nessun algoritmo può mai sostituire il valore delle relazioni umane. Bisogna allenare il pensiero critico, non soltanto le competenze digitali. Quindi, l'adolescenza tecnologica richiede una nuova maturità delle istituzioni e della società. L'Europa probabilmente non vincerà la sfida dell'intelligenza artificiale costruendo i modelli più potenti. Può però diventare il luogo migliore in cui impariamo a convivere con essi. Vi ringrazio.
1: Bravi questi giovani ricercatori, Monsignor Paglia. Sta prendendo appunti, sì? Perché poi tocca il compito difficile, difficilissimo. Allora, cambio un po', secondo lo schema che mi hanno dato Allegra e Lucrezia, e do la parola al dottor Graziano Boni, che è direttore generale dell'ISED S.P.A.
2: Bene.
1: 5 minuti, anche se è direttore, 5 minuti.
2: Mi basteranno, senz'altro, grazie. Grazie innanzitutto alla senatrice, grazie a Pilat & Partners per questo invito, alle istituzioni che ci accolgono. Devo dire, come addetto ai lavori, fra virgolette, cioè responsabile di un'azienda che fa intelligenza artificiale da tanti anni, peraltro gruppo expert di Modena, quindi vicino a lei, senatrice, da più di 30 anni progettiamo soluzioni di intelligenza artificiale e però nonostante, come si dice, possiamo essere dichiarati del ramo, fra virgolette, questa enciclica a noi ha profondamente stupito, ma in senso estremamente favorevole. C'era realmente bisogno, secondo noi, di un richiamo forte dal punto di vista umano, e chi meglio del Santo Padre? E nell'enciclica c'è effettivamente un continuo ricorso ai temi della dignità della persona. E questo aspetto, che potrebbe sembrare in realtà in forte contrapposizione rispetto all'aspetto tecnologico, rispetto cioè a chi deve in realtà produrre business per l'impresa, invece ha una continuità incredibile. Il Santo Padre parla molto di principi fondanti come il bene comune, la solidarietà, la sussidiarietà. E in realtà questi principi non sono un limite allo sviluppo tecnologico, ma vanno considerati come in realtà una condizione di assoluto valore. Come si possono tradurre dal punto di vista di impresa questi principi? Perché indubbiamente questa è la sfida oggi che tutti noi abbiamo. Ecco, attuarli significa progettare delle soluzioni dal punto di vista tecnologico che non sostituiscano la responsabilità dell'uomo, sia negli aspetti decisionali, ma anche nell'estensione delle capacità decisionali e di giudizio. E tutto questo si concretizza fondamentalmente in tre grandi principi operativi. Uno, la presenza del cosiddetto guardrail etico, qualcosa che nelle imprese oggi è poco presente, nelle imprese che fanno intelligenza artificiale, cioè lo sviluppo di linee guida che fondamentalmente creino un percorso comune su cui basare le soluzioni tecnologiche. Dal punto di vista pratico, il che significa progettare algoritmi che non abbiano bias cognitivi all'interno delle proprie soluzioni, significa ovviamente anche mantenere una profonda centralità dell'uomo negli aspetti di addestramento degli algoritmi stessi, ma significa anche al contempo, tema già citato dai miei predecessori, responsabilità. La responsabilità è chiaramente molto chiara, determinata negli aspetti normativi, legislativi, le AI Act con l'analisi del rischio dà effettivamente una forte responsabilità a chi ha il compito di guidare questi progetti punto di vista amministrazione o impresa, ma in particolare c'è una responsabilità etica profonda di chi in realtà opera nel campo dell'intelligenza artificiale. E quindi ecco che la responsabilità comporta anche un altro tema fondamentale, che è quello della governance. Un sistema di intelligenza artificiale deve necessariamente essere governato, deve essere monitorato e anche corretto in corso d'opera. E terzo principio, la governance porta dietro il tema della explainability, la trasparenza con cui vengono costruite queste soluzioni e questi algoritmi. Ecco che allora il Santo Padre, secondo me, apre uno scenario ancora più rilevante, ancora più profondo, cioè la dignità della persona, la citavamo prima, preservare la possibilità che le persone abbiano e possano esercitare un giudizio consapevole, possono assumersi delle responsabilità finali nelle scelte e possono anche mantenere un rapporto di fiducia, di trust con la tecnologia, cosa che non è per niente scontata. Ecco, questo perché ovviamente sappiamo che l'intelligenza artificiale incide già da adesso, come è stato più volte detto, nelle attività lavorative, nei percorsi anche di sviluppo di comunicazione con la politica, nei cittadini, nel governo anche delle nostre città. Ecco, quello che va evitato è che l'intelligenza artificiale venga vista o diventi una scatola nera, una black box dove effettivamente non ci sia possibilità di intervento. E dal punto di vista tecnico, il principio etico e il principio tecnologico si fondono con quella che viene chiamata, in gergo tecnico, lo human in the loop. Lo human in the loop è la possibilità che all'interno del processo automatizzato dell'intelligenza artificiale ritorni anche qui l'intervento umano. L'intervento umano sostanzialmente fa sì che non si utilizzi solamente un'intelligenza artificiale di tipo generativo o di tipo massivo come era il machine learning di una volta, ma si vada verso una costruzione di un'intelligenza artificiale composita, quella che si chiama la composite AI. La composite AI ha, da questo punto di vista, quindi, la capacità di unire il rispetto della dignità della persona con l'intervento umano. Ecco, questo secondo me è l'aspetto più importante. Quindi devo dire che la frase che anche a me ha più colpito è proprio quella che il Santo Padre cita, in cui, richiamando il suo discorso iniziale, no, sul contro la guerra, che è stato, devo dire, quasi debordante nella sua elezione, quando ci dice che occorre disarmare l'intelligenza artificiale per custodire l'umano. Ecco, io credo che dal punto di vista tecnico noi abbiamo, operatori, questa grande responsabilità, abbiamo forse una missione, e forse, mi permetto di dire, il Santo Padre ci invita anche come cattolici, praticanti, come operatori del settore, a fare qualcosa in più per poter testimoniare anche, no, nel mondo del lavoro, quello che è una dignità della persona e dei principi fondamentali a cui tutti aderiamo. Grazie.
1: Grazie, dottor Boni. Allora, senza tergiversare, la parola finale, prima dell'intervento di sintesi, monsignor Paglia, alla dottoressa Anna Calabrese, che è responsabile redazionale del Centro Studi di Geopolitica.info. 5 minuti.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Allora, io appunto faccio ricerca su temi di più in generale sicurezza e difesa, e più in particolare di applicazione delle nuove tecnologie nel militare dal punto di vista appunto etico e giuridico. E appunto ho una formazione un po' ibrida, perché ho studiato presso una scuola d'applicazione di, insomma, militare, quindi a Torino, ma da cittadina civile, quindi ho toccato con mano quanto sia importante, quando si parla di nuove tecnologie, specialmente nel settore militare, quanto sia importante portare insieme le voci di entrambi i mondi, quindi una sinergia tra mondo civile e mondo militare. E credo che incontri come questi siano estremamente importanti, un po' perché abbiamo detto, come abbiamo appunto ripetuto prima, troppo spesso nei dibattiti questa dicotomia tra intelligenza artificiale sì, intelligenza artificiale no, l'intelligenza artificiale è corretta oppure no, rischia di essere un'ipersimplificazione che non ci consente di agire con coscienza, con lo spirito critico che credo che questi enciclica incarni molto bene. Mi colpisce un particolare passaggio dell'enciclica, ossia quello che sancisce un po' che la tecnologia non sia una forza intrinsecamente contro l'umanità, che non sia tuttavia neutrale, perché assume appunto il volto di chi la pensa, di chi la progetta e di chi la finanzia. E qui si insinua una lettura che credo sia illuminante di Luciano Floridi, che come tanti altri hanno riflettuto anche dal punto di vista etico e filosofico sulla questione, e che sostiene che l'intelligenza artificiale non sia intelligente ma sia un agente artificiale, che quindi funzioni secondo non una propria ontologia, non un proprio modo di vedere il mondo, ma attraverso la nostra ontologia, quindi attraverso dei nostri modelli che mettiamo in mezzo tra l'intelligenza artificiale, i modelli e il mondo, perché effettivamente è un'intelligenza che utilizziamo per noi, no? Per delle funzioni umane. L'intelligenza artificiale quindi non sarebbe cosciente, non può cogliere le cose nel loro essere, ma funziona secondo un'ontologia artificiale fatta di mappe, dati, relazioni algoritmiche, e questo carattere nel contesto militare diventa cruciale e rischia di diventare letale in un certo senso. Se pensiamo ad esempio a i Lethal Autonomous Weapon Systems, quindi quei sistemi d'arma autonomi dentro cui vengono appunto inseriti elementi di intelligenza artificiale, funzionano andando a scegliere i target sul campo di battaglia, ma lo fanno accoppiando informazioni, quantificazioni algoritmiche, che tra l'altro possono essere parziali, possono essere spurie, possono essere distorte dal nemico, appunto questa cassetta degli attrezzi che usa è intrinsecamente in contrasto con quello che è il diritto umanitario internazionale, e quindi in particolare ha i principi di distinzione, proporzionalità e necessità militari, che sono dei cardini del diritto concepiti dalla coscienza umana. E quindi a quel punto si insinua anche il vuoto di responsabilità, come prima abbiamo già ricordato, quindi chi è responsabile, chi progetta, chi programma l'intelligenza artificiale, come si risale alla catena di comando in questo caso per trovare il responsabile laddove c'è un errore. E quindi, come capiamo, nella difesa l'intelligenza artificiale rischia un po' di estromettere i caratteri umani, perché nei moderni scenari di guerra, un po' come abbiamo ricordato prima il tema della velocità, l'intelligenza artificiale riduce drasticamente il tempo in cui si prendono decisioni nel ciclo ODA, quindi osserva, orienta, decidi e agisci, da secondi o minuti, come appunto fa l'uomo, a millisecondi, e quindi si rischia di come dire, inserire il controllo umano come una firma notarile ex post, non invece come in the loop, come appunto dovrebbe essere, per far sì che l'intelligenza artificiale serva, ecco, l'umano. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella difesa non obbliga solamente a riflessioni, come appunto abbiamo visto, di paradigmi filosofici, ma anche del diritto classico, nel senso che per tradizione il soggetto titolare del diritto è lo Stato. Oggi però abbiamo visto che la stragrande maggioranza delle capacità tecnologiche di calcolo di brevetti appartengono alle grandi aziende, esatto, che sono dei grandi privati. E quindi come
1: dottoressa,
3: il Papa...
1: entro un minuto deve chiudere,
3: sì,
1: vedo
3: sì.
1: Che il suo papiello è bello denso, ricco, sottolineato, ma
3: assolutamente.
1: Un minuto.
3: Appunto, quindi, come ricorda il Papa, l'intelligenza artificiale non deve essere nelle mani di pochi, quindi non è solo questione di monopolio, ma anche una questione di ripensare la governance dell'intelligenza artificiale, perché non sono più solo gli stati ad avere presa su delle tematiche essenziali di diritto, come abbiamo visto, ma ci sono anche le grandi aziende che hanno influenza. Appunto, mi accingo a concludere, alla luce di questo spero il mio intervento abbia dato insomma degli spunti interessanti. Credo che incontri come questi, che mettono insieme persone esperte di diversi campi, sia la chiave, soprattutto oggi in cui l'intelligenza artificiale vede una frammentazione di soggetti che vengono chiamati alla sua governance. E credo che in questa chiave si possa leggere diciamo il monito del Papa del disarmare l'intelligenza artificiale, quindi smascherarla, spacchettarla in diversi elementi, in diverse visioni, come stiamo facendo noi oggi, per far sì che sia sempre l'uomo a controllarla, a capirla, a dominarla attraverso la coscienza e l'intelletto e non viceversa. Grazie.
1: Grazie dottoressa Boni. Ma lei ha fatto studi militari?
3: Sì.
1: Allora ho corso pericolo qua nel tagliarla, militari ma non militaristi. Allora, caro Monsignor Paglia, le chiederei in fase di chiusura di ispirarsi più nella durata a un editoriale di Montanelli che ha un'omelia di San Gregorio Magno. A lei la parola. Semifinale, non proprio finale.
4: L'intelligenza artificiale è cretina. Per questo il Papa ha sentito l'urgenza di ridare centralità all'uomo. Lo dico in maniera molto sintetica. E per questa è una enciclica sull'uomo, non sull'intelligenza artificiale. Ed è cretina perché, anzitutto il termine, dire intelligenza artificiale è come dire un ferro di legno. Sono due termini incompatibili. Perché l'intelligenza è legata unicamente al cervello. Quanti milioni di anni ci sono voluti? E non solo. Il cervello per il 90% è emozionale, è inconscio, non è razionale. E per di più è legato all'epigenetica, se mi fa male il piede, è legato agli influssi delle migliaia di galassie che ci sono. Tutto questo è l'intelligenza. Applicarla a una macchina è un nemico terribile. Ecco perché noi dobbiamo dire ai nostri ragazzi che è cretina. E purtroppo loro sono i peggiori, purtroppo, clienti, perché a differenza di noi, loro pensano che questo parla, che gli dice pure la verità. In realtà l'algoritmo è l'operazione di chi lo costruisce, di che cosa gli mette dentro, quale politica vuole che faccia. Ecco perché l'algoritmo è una, come dire, dipende da chi l'ha fatto, non è oggettivo. Ora tutto questo dobbiamo metterlo nel nostro ragionamento, e ha fatto bene il Papa allora, anche perché poi pochi privati. Sì, però Huawei è del governo cinese, che non è un privato cittadino. Certo, un privato cittadino ci manda 7.000 satelliti attorno alla Terra, senza regole. E quando mi dicono che si droga, pago io, si dovesse svegliare, perché ci può distruggere, senza che nessuno possa dire nulla. Ecco perché questa enciclica sveglia l'umanità a una visione. L'etica non basta, le regole non bastano. È ovvio che è importante mettere dei guardrail, ed è l'operazione, per esempio, che abbiamo fatto con la 22 Accademia della Vita, quando per la prima volta, da quello che io ricordo nella storia, è il successore di Bill Gates che è venuto a chiederci: ci date una mano etica? Perché noi nel nostro centro di Seattle siamo 50.000 ingegneri, possiamo fare cose splendide o terribili. Noi non conosciamo la differenza tra l'uomo e l'umano. Ci date una mano? E scrivemmo la Rome Call for Ethics. Papa Francesco capì e ha avuto tutta una serie di interventi. L'enciclica è come se completasse questo primo passo, dove chiede non solo le regole, ma una visione. Dove vogliamo andare? Che umanità vogliamo costruire? Cosa vuol dire la dignità umana? Quale società vogliamo edificare? E questo è il punto. In questo senso, 100, 1000, 10.000 incontri alla Sala Nassiriya, con giustamente il bisogno di quella che io chiamerei oggi l'indispensabile universitas scientiarum per definire cos'è l'umano. È quello che accadde prima nel Rinascimento italiano, è il frutto di questo. C'è bisogno di poesia, di letteratura, di etica, di economia, di teologia per definire l'umano. Ecco perché noi abbiamo bisogno allora anzitutto di una, come dire, un lavaggio del cervello. Io lo sto facendo personalmente con i diversi creatori degli algoritmi. Loro devono sentirsi responsabili. Una settimana fa stavo con Bill Gates, lui se n'era andato dalla sua creatura perché aveva capito che era un problema enorme e si era dato all'umanitario. Io ho detto: no, e di questo mostriciattolo che ne facciamo? E lui ha capito, e ha capito che deve aiutare anche gli altri a comprendere che questo strumento ha bisogno della loro responsabilità nella dimensione umanistica. Poi c'è un problema, è il problema della governance. Noi viviamo in un momento nel quale Papa Francesco ha parlato di cambiamento, di un'epoca di cambiamento. Per la prima volta nella storia l'uomo può distruggere se stesso e il creato. Con il nucleare ci siamo messi d'accordo. Con il clima, 2015 tutti i governi a Parigi. Sulla tecnologia, nulla. È indispensabile, a mio modestissimo avviso, una Roma dove tutti i governi convergano per decidere come gestire queste tecnologie emergenti e convergenti, perché possono intaccare profondamente l'umano. Lo scienziato Ishiguro giapponese, lo invitai a Roma qualche anno fa, lui ha detto che noi siamo l'ultima generazione organica, la prossima sarà inorganica, al litio. E quando io gli obiettai, lui mi prese il telefonino e mi disse: lei con questo già ci parla. E lui le risponde: lo moltiplica all'ennesima potenza. E arriviamo qui. Qual è il problema vero, a mio avviso? Apple, la mela mangiata. Noi siamo davanti a un bivio. Perché Adamo mangiò la mela? Perché voleva diventare come Dio. Oggi noi viviamo questo rischio. La tecnocrazia, l'algocrazia, la dittatura della tecnica che distrugge l'umano. Ecco perché è indispensabile allora non la scelta di Babele, ma la scelta di un'umanità che condivida con un nuovo umanesimo planetario la responsabilità di mettere al servizio di quell'ideale umanistico anche la tecnica e non renderla regina. Insomma, Heidegger disse: ormai solo un Dio ci può salvare. Io dico che solo Dio ci può salvare, magari il mistero, ma non è possibile che si dia all'uomo la, come dire, l'assoluto nelle sue mani. Il problema è che noi dobbiamo essere consapevoli che questa tecnologia gigantesca, che purtroppo corre molto più veloce dell'umanesimo, molto più veloce della giurisprudenza, se noi applichiamo quello che diceva lei al nucleare, noi siamo distrutti, perché la tempistica della guerra nucleare non ha paragoni con la lentezza delle decisioni umane. Ecco perché dovremmo poi capire, ma non dobbiamo anche bandire determinati, come dire, armi automatiche per evitare la distruzione? Di qui l'urgenza e dell'appello di Papa Leone ad un umanesimo planetario, e la Chiesa lo fa perché? Perché da sempre, un po', da Paolo VI, quando andò all'ONU e disse: siamo esperti in umanità. La Chiesa non fa politica, però la Chiesa dà visioni. Ecco perché oggi io credo che un umanesimo planetario chieda a tutti, credenti e non, un'alleanza virtuosa per dare all'umano comune quella dignità che nessuna tecnica può sopravanzare. Ecco perché allora l'etica è importante, certamente, e bisogna fare le regole, ma c'è bisogno di una visione. E in questo l'Europa ha un suo senso. Solo che oggi l'Europa non conta nulla. Invece di investire nelle armi, dovremmo investire nell'intelligenza artificiale. C'è la battuta che si dice: l'America crea, la Cina copia, l'Europa legifera, cioè non conta nulla. Ecco, c'è bisogno di un cambio di marcia, perché l'Europa, con quella tradizione umanistica che ha nelle sue cromosomi, possa aiutare gli uni e gli altri a capire che l'umano è più importante dello sviluppo tecnologico. Grazie.
1: Sapete perché io ho dato il doppio del tempo rispetto agli altri? Non perché io sia un clericale,
4: perché
1: radicale.
4: Perché io tutte le domeniche mattina mi sorbisco la sua rassegna stampa.
1: Santifica la domenica con la rassegna stampa vaticana e con l'Angelus papale, non se lo dimentichi. Allora, senatrice, siccome, come vede, abbiamo rispettato i tempi, perché io ho dovuto moderare uno smodato come Marco Pannella, si figuri se potevo mettermi paura di voi pischelli. Allora, si è annoiata?
5: No, assolutamente no. Allora, nelle conclusioni ovviamente ribadisco i ringraziamenti per tutti i relatori, per gli organizzatori, saluto la dottoressa Concetta Baratta che ci ha raggiunto, mi supporta in tutte le missioni e collabora con me nell'ambito degli speech di cui vi parlavo prima. Ribadisco, l'Italia è stata la prima nazione europea a scrivere una legge sull'intelligenza artificiale e di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi in tutti i contesti. Ricordo che un governo stabile può fare dei provvedimenti seri, così come lo è questo governo. Il 4 di settembre diventa il primo governo della storia repubblicana più stabile. È un governo che ascolta chi ha la competenza in questa materia. Ribadisco il mio impegno, ancora più convinta dopo aver ascoltato gli speech di tutti i relatori, per portare avanti un progetto di cui non voglio spoilerare, però il gruppo Pilat sta lavorando insieme a me, un progetto ambizioso che mette al centro i giovani, perché mi interessa particolarmente come parlamentare, ma anche come donna impegnata nelle istituzioni, come mamma, il punto di vista dei giovani, che sono il nostro futuro e che non devono mai dimenticare che cos'è l'essere umano, che cos'è il rispetto e la dignità per l'essere umano in tutti i contesti e soprattutto quella che è la storia dell'umanità a 360 gradi. Grazie.
1: Grazie, senatrice. Può farsi l'attrice di un messaggio alla Presidente del Consiglio. Ad Alcide De Gasperi, un giornalista chiese, Bruno Quaranta, uno dei decani del giornalismo parlamentare, chiese alla fine del terzo governo De Gasperi, il terzo governo De Gasperi è un governo lunghissimo, è facile dire il più lungo della Repubblica, del terzo, ma è un governo lunghissimo rispetto ad altri governi dell'Europa. E lui rispose, sì, la lunghezza è importante, ma nella storia saremo giudicati dalla profondità in cui un governo riesce a risolvere i problemi della collettività, di tutta la collettività, con una visione politica. Alcide De Gasperi. Item ista est, lo possiamo dire? Mi consente? Sursum corda. Grazie a tutti, grazie. Grazie di nuovo, senatrice, per l'ospitalità. E facciamo una foto ecumenica con l'enciclica.
6: Era il dibattito dal titolo Pensare in autonomia che si è tenuto a Roma il 7 luglio, moderato da Giuseppe Di Leo e al quale sono intervenuti la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, il senatore di Fratelli d'Italia Alessio Butti, il giornalista del Foglio Matteo Mazzuzzi, Stefano D'Empoli, presidente di ICOM, Istituto per la Competitività, Stefania Manetti, ricercatrice in economia e gestione delle imprese dell'Università San Raffaele di Roma, Graziano Boni, direttore generale di ISED S.P.A., Anna Calabrese, responsabile redazionale del Centro Studi Geopolitica.info e Monsignor Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con la conferenza stampa dal titolo Un'altra difesa è possibile, che si è tenuta a Roma il 6 luglio e nella quale è stata presentata la proposta di legge di iniziativa popolare sulla difesa civile non armata e non violenta. Alla conferenza stampa hanno preso parte Aurora Floridia, senatrice del gruppo per le autonomie, la professoressa Donatella Di Cesare, Ascanio Celestini, attore, regista, scrittore, drammaturgo, il presidente del movimento non violento Mauro Valpiana, Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci, e Rossano Salvatore, vicepresidente della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile.
7: Benvenuto a tutte le persone presenti, sia qui oggi in Sala Nassiria al Senato, ma anche da remoto, da chi ci sta seguendo da remoto, per questa conferenza che verte sulla campagna per una difesa civile non violenta e non armata. E questo disegno di legge su iniziativa popolare per il quale si stanno raccogliendo le firme per poter finalmente presentarla in Parlamento. Servono 50.000 firme, siamo arrivati già a 14.000 firme ed è arrivato il momento adesso di accelerare questo processo di raccolta firme perché vanno consegnate e certificate entro il 16 di settembre. Dall'inizio vi devo dire che ho appoggiato convintamente questa campagna, l'abbiamo appoggiata anche con il supporto del nostro legislativo, oltre ai giuristi che hanno partecipato alla stesura di questo disegno di legge. Ringrazio anche il nostro giurista avvocato Paolo Giovaruscio che è qui in sala, e l'ho appoggiata anche per una questione di imprinting mio personale e professionale prima che facessi la senatrice al Senato, e ho lavorato tanto sulla concezione dell'uomo come essere in grado di trasformarsi come persona o essere umano che non è solo guidato da impulsi o da mancanze, ma è in grado di trasformarsi e di portare dei cambiamenti che poi possono giovare alla società. In questo senso si incanala anche il disegno di legge di iniziativa popolare che chiede l'istituzione di questa difesa civile e non violenta. Penso anche che sia arrivato il momento in questo di procedere in un momento storico complesso a livello di geopolitica. Vivo anch'io nel Consiglio d'Europa questo vento contrario che chiama all'armamento, alla corsa alle armi, e che è convinto che maggiore sicurezza significhi maggiori armi, e per questo motivo sono veramente felice di avere i nostri ospiti qui al Senato, la filosofa e professoressa Donatella Di Cesare, e l'attore Ascanio Celestini, Mao Valpiana, il presidente del Movimento Italiano Non Violento, e Giulio Marconna e Rossano Salvatore, che avrò modo poi di presentare un po' nel dettaglio. E io direi di iniziare subito dando la parola ai nostri ospiti, e passo la parola alla professoressa Donatella Di Cesare, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. E anche per chi ci segue da remoto, ricordo che Donatella Di Cesare è filosofa del linguaggio e dell'ermeneutica, insegna all'Università Sapienza di Roma, conosciuta anche al grande pubblico televisivo per i suoi interventi nel dibattito politico e nel discorso pubblico sui temi del pacifismo, sulla democrazia, sulla necropolitica, è anche docente della Scuola di Pace e Non Violenza di Verona, il cui direttore è qui presente, Mauro Valpiana. Ho iniziato l'anno scorso questo percorso, e da lì viene il suo importante impegno attivo per questa campagna. Quindi le do la parola, circa 10 minuti, e grazie mille.
8: Grazie mille. Allora, anzitutto vorrei cominciare dicendo che siamo qui per sostenere questa proposta di legge sulla difesa civile non armata e non violenta, e siamo qui per denunciare una svolta che rischia di passare sotto silenzio. Oggi il riarmo viene presentato come una necessità. Si discute di percentuali del PIL, di investimenti, di fondi europei, come se fosse una questione puramente amministrativa. Ma il riarmo non è una voce di bilancio, è una scelta politica, e proprio questa scelta politica che noi vogliamo mettere in discussione. Il problema non è soltanto l'aumento delle spese militari, il problema è che il riarmo ci appare ormai inevitabile. Ci stiamo abituando a parlare di economia di guerra, di sicurezza armata, come se fossero categorie neutrali, ma neutrali non sono. Perfino la pace viene vista ormai con le categorie della guerra e viene identificata con la deterrenza. Questo vuol dire che la guerra, e questo lo voglio sottolineare, questo vuol dire che la guerra ha già in parte conquistato il nostro immaginario politico. Vorrei denunciare qui un fenomeno molto grave. Il riarmo non produce soltanto nuove armi, produce una trasformazione politica e culturale. Si ripristinano valori arcaici di obbedienza, sacrificio, coraggio, virilità che una certa retorica riattiva e legittima. Valori che credevamo appartenere al passato e che invece tornano a essere esaltati come virtù civiche. Ma il punto più grave è un altro, e riguarda la politica, che ormai, a mio avviso, si arroga apertamente il diritto di riorganizzare il mondo secondo la logica bellica. Decidere, dunque, chi vive, chi muore, chi conta, chi può essere sacrificato. Questa nuova necropolitica fa dell'uccidere non più il massimo tabù, il divieto assoluto, ma una pratica necessaria. Si mobilita per far comprendere che uccidere se stessi e gli altri, offrire corpi, sacrificare vite è un dovere. Nulla di più assurdo, controintuitivo, sconcertante per i popoli europei del XXI secolo, memori loro malgrado della insensatezza della guerra dimostrata dai due conflitti mondiali che hanno prodotto milioni di morti e un numero spaventoso di vittime. E questa è la deriva che dobbiamo fermare. Le armi servono a uccidere e a far uccidere. Non esiste un'arma costruita per non essere usata. Per questo il riarmo, come dicevo, non è neutrale e non è una assicurazione della pace. Dire no al riarmo non significa ignorare i conflitti, non significa voltare le spalle alla realtà. Significa rifiutare che la politica rinunci alla propria responsabilità. La politica nasce per impedire che il conflitto precipiti nella guerra, non per organizzare la guerra come orizzonte permanente. Il riarmo non è una conseguenza della guerra, è già una forma di guerra. C'è poi un altro punto, di solito trascurato. Continuiamo a discutere della guerra come se fossimo nel Novecento. Quando parliamo di riarmo, immaginiamo ancora i carri armati, i cannoni, i missili. Ma la guerra contemporanea è guidata dalla tecnica. Droni, intelligenza artificiale, sistemi di sorveglianza, algoritmi, reti satellitari. La guerra è cambiata non solo perché ci sono armi più sofisticate, è cambiata perché la tecnica a governarla. La guerra non mobilita più soltanto eserciti, mobilita, e questo voglio sottolinearlo, mobilita la ricerca scientifica, l'industria, l'economia, l'informazione. La guerra entra nei laboratori, nelle università, nelle industrie, nelle reti informatiche. Entra nella vita civile molto prima che sul campo di battaglia. Quando si militarizzano la ricerca, l'economia, l'intelligenza artificiale e perfino il linguaggio, il riarmo non riguarda più soltanto le armi, riguarda il modo in cui viene organizzata l'intera società. Non siamo di fronte a una guerra più tecnologica, siamo di fronte a una guerra diversa dove la tecnica riorganizza la politica e la morte diventa un fatto amministrativo. Concludo, noi diciamo no al riarmo perché rifiutiamo questa trasformazione della politica. Rifiutiamo una politica che abdica al proprio compito e si limita a amministrare la guerra. Per questo sosteniamo la proposta di legge sulla difesa civile non armata, perché un'altra difesa è possibile e soprattutto perché un'altra politica è possibile.
9: La ringrazio, professoressa Donatella Di Cesare, per le sue parole forti, decise, chiare, e durante il suo intervento ho pensato quasi a questo processo a cui stiamo assistendo, che io definirei quasi di riarmo mentale, non so se è comprensibile, questo riarmo che sta prendendo piede nella politica, nelle scuole, nelle università, nelle aziende, lo vivo anche quotidianamente al Consiglio d'Europa, questo vento che invece è nostro compito affrontare, è il compito proprio di cui parlava lei, della politica, non abdicare a questa logica di guerra, ma ricordarci delle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, anche da cui è poi nata la nostra Costituzione, che ci permette oggi di vivere relativamente ancora in un mondo di pace, se poi penso anche a quanto poi venga considerato con sufficienza adesso parlare di pace, quasi un'offesa. Allora, prima di passare la parola all'attore Ascanio Celestini, vorrei
7: ricordare che oggi, a causa del tema dei treni, che l'Italia è stata divisa in due, i lavori al Senato sono stati riprogrammati e quindi alcune colleghe e colleghi del Senato non possono essere presenti qui, ma portano i loro saluti, come per esempio la collega senatrice Alessandra Maiorino dei 5 Stelle o il collega Francesco Verducci del PD. E in questo frangente è mio anche, diciamo, sento il dovere di sottolineare che ne stiamo parlando, stiamo portando avanti questo disegno di legge, la raccolta di firme a livello trasversale, pur nelle difficoltà che sono presenti in questo momento storico. E adesso passo la parola ad Ascanio Celestini, regista, drammaturgo, attore del Teatro Popolare Civile di Narrazione. E ho letto anche con piacere che una delle sue tappe iniziali del suo percorso si è svolto al Teatro del Montevaso, per un'esperienza di teatro laboratorio, e la sua produzione recente si concentra in particolare sulle periferie, su chi vive ai margini della società e anche sui racconti di chi è vittima dei conflitti. E la sua adesione alla campagna è un po' il proseguimento naturale del suo lavoro di denuncia contro la guerra, contro questa logica della guerra e la corsa al riarmamento. E le passo la parola, grazie.
10: Salve a tutte e a tutti. Sì, in un certo senso sì, io parlavo molto di guerra nei miei spettacoli, e quindi qualche volta qualcuno mi dice: vabbè, ma tu hai parlato dei partigiani, e quindi come si fa a difenderci da un esercito nemico se siamo disarmati? C'era una cosa che dicevano i tedeschi durante l'occupazione della città, che mezza città nascondeva l'altra metà. Ecco, c'è stata una resistenza non violenta attiva a Roma, che era in un certo senso anche più evidente della resistenza armata dei gruppi di azione patriottiche, non soltanto insomma dei partigiani, perché per esempio l'ultimo giorno di guerra, nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1944, c'erano due camion parcheggiati a Via Tasso, e in quei camion c'erano quelli che erano stati reclusi all'interno dell'edificio di internamento, che peraltro, tanto per dire metaforicamente, come in tempo di guerra si pensa meno alla produzione culturale e decisamente più alla violenza, era il palazzo dell'addetto culturale tedesco, quello lì che è stato utilizzato poi come carcere, peggio di un carcere, perché erano stanze con le finestre murate. Ecco, uno dei due camion partì e i 14 che stavano in quel camion vennero fucilati sulla via Cassi, all'altezza della Giustiniana. Al tempo non c'era Giustiniana, è conosciuto come Eccidio della Storta. L'altro camion non è partito perché era stato sabotato. Ecco, questo è un esempio, per esempio, un esempio appunto di azione attiva non violenta. Per cui, con un grande rispetto insomma nei confronti di chi la guerra l'ha fatta combattendo, c'è chi la guerra l'ha fatta rifiutandosi di combattere, e penso anche a tante persone in divisa, perché oggi c'è un po' una moda, diciamo così, insomma, della destra in questo paese di ricordare eventi del passato come questa macroscopica falsificazione del 10 febbraio, della giornata, cosiddetta giornata del ricordo. Dico falsificazione perché quasi tutto quello che viene ricordato, a parte al netto di certe dichiarazioni come quella di Gasparri, che disse un milione di morti nelle foibe, ma insomma fortunatamente ha ritrattato poi, visto che e gli storici si dicono che furono 4.000, 5.000, insomma, fu un crimine di guerra che nessuno nasconde. Però dimenticare che venne compiuto durante l'occupazione della Jugoslavia, questo con oltre un milione di morti a causa della presenza dell'esercito italiano e tedesco, questo magari è un po' una distrazione. Ecco, però forse la destra dovrebbe anche ricordare i tanti soldati italiani che dopo l'8 settembre non andarono a combattere con l'esercito tedesco d'occupazione, insieme a chi in quel momento, tanto si parla di patria, tradì la patria, ovvero sia i fascisti di Salò, che lasciarono una memoria anche nel nome del partito, che portò, insomma, per molti anni ancora oggi nel simbolo la memoria della Repubblica Fascista di Salò, ossia la fiamma che è così identitaria, per utilizzare un altro termine tanto caro alle destre in questo paese. E una domanda che fanno sempre, beh, sono i curiosi, i giornalisti, insomma, anche al bar, vabbè, ma e allora se scoppia una guerra, dalla violenza della guerra, ma anche dalla violenza quotidiana, e noi parliamo di monopolio della violenza per le forze dell'ordine, che è un modo anche per mettere a riparo tutti quanti, nel senso che solo le forze dell'ordine possono utilizzare la violenza. E allora come ti difendi dalla violenza? E io rispondo sempre, tu ce l'hai una risposta? Normalmente una risposta difficilmente c'è. Ecco, se non abbiamo una risposta è perché non abbiamo gli strumenti per averla, questa risposta. Per questo dobbiamo investire nella non violenza e nella difesa civile, perché dobbiamo dotarci di questi strumenti, perché se scoppia una guerra, se c'è una guerra davanti alla violenza, noi non possiamo avere soltanto strumenti violenti, ammesso che abbia un senso averne, ma dobbiamo avere tutti gli altri strumenti. Che farti marziali sa che è forse più importante la capacità di difendersi all'offesa che non quella di offendere. È molto più, è più complesso, ma è anche una maniera per abbassare il livello di violenza. Questo appunto lo sapevano anche durante la guerra, quando in questa città, proprio qui al centro di questa città, i protagonisti, lo dico al maschile, diciamo come provocazione, della difesa della città spesso erano proprio le donne. Insomma, che difendevano la città, per esempio, anche panificando clandestinamente o assaltando i forni, eccetera, eccetera. Quindi come si fa? Ecco, questa è una legge che deve rispondere proprio a questa domanda. Come facciamo a difenderci da una guerra? E la maggior parte delle persone che vivono una guerra, la maggior parte è disarmata, per cui noi non possiamo pensare di armare tutti. Anche lì, nel caso in cui ci siamo trovati in situazioni non di guerra civile, ma di guerra civile estrema, il genocidio del Ruanda, anche in quel caso, cioè una quantità ristretta rispetto ai cittadini che vivono, agli abitanti di questo paese, no? Perché in Ruanda c'erano 6-7 milioni di abitanti, anche in quel caso che si è cercato di armare tutti con un'arma poco costosa che proveniva dalla Cina, i macete, neanche in quel caso si è riuscito ad armare tutti. La maggior parte delle persone, quando c'è una guerra, sono persone disarmate. Per cui noi dobbiamo preoccuparci anche e soprattutto di quella maggioranza e dotare quella maggioranza di strumenti per la difesa, quantomeno, se non anche per l'offesa non violenta, se vogliamo utilizzare un termine che sembra un ossimoro. E quindi, in più, come, e qui veramente vorrei concludere, come si sta dotando questo governo? In maniera anche grottesca per un, diciamo, per un militarista, sta spendendo soprattutto sull'acquisto di armi, quindi ci troveremo in una situazione in cui queste armi, in particolare dagli Stati Uniti, perché deve rispondere immediatamente alla politica e neanche ad una questione concreta. Noi probabilmente ci troveremo nei prossimi tempi ad avere un po' come quello che, per muoversi in una città, invece di pensare faccio, compro l'automobile o prendo la testa dell'autobus o vado in bicicletta, no, compro la Ferrari. In questo caso noi ci troveremo probabilmente in una situazione nella quale ci compriamo 10 Ferrari senza manca per il garage, insomma. Però intanto una risposta immediata che accontenta gli Stati Uniti e che fa spendere un sacco di soldi, spendendoli peraltro, spostandoli anche rapidamente, perché quello, insomma, non deve essere vagliato, in realtà come tante altre cose, anche dal Parlamento. E concludo veramente, quando si parla di non violenza si parla di utopia, si dice un'utopia, no? L'uso della non violenza. Camus già negli anni 40 diceva, noi non siamo così ingenui, forse diceva naif visto che era francese, ma insomma non siamo così ingenui da poter dire che vogliamo un mondo senza le guerre, perché questa è una battaglia che non ti porti dietro nessuno, perché sappiamo che quantomeno, insomma, forse nei prossimi anni, sicuramente no, nei prossimi secoli forse nemmeno, avremo un mondo senza conflitti, anche, diciamo, quelli del condominio. Ecco. Però possiamo, per esempio, questo è uno strumento importante, dire che tutte le guerre sono illegali. Per questo alla fine della Seconda Guerra Mondiale ci siamo dotati anche lì di strumenti per condannare l'uso della guerra, e anche la guerra può essere regolamentata, e noi già da prima della Seconda Guerra Mondiale ci eravamo dotati di strumenti. Questo è il motivo per il quale, per esempio, l'Italia venne sanzionata e arrivò a quella bella trovata dell'autarchia. Per cui, se è un'utopia quella di pensare che possiamo in qualche maniera combattere la guerra con armi e con le armi della non violenza, e tanto più grossa io direi l'utopia di chi la guerra la vuole combattere con le armi, visto che noi sappiamo una cosa che probabilmente chi è favorevole al riarmo dimentica continuamente, vista insomma, la gran quantità di soldi e i dollari che girano nell'occhio come nei fumetti di Paperino, insomma. Noi sappiamo

0: casa se non quelli che stanno lontani ormai migliaia di chilometri con i missili balistici, ma voler fare qualcosa di differente, che è dotarsi di armi indispensabili in tempo di guerra, visto che le persone che la guerra non la combattono con le armi sono la maggioranza. Penso, prendiamoci cura di questa maggioranza, che la prossima guerra non la combatterà.
1: Grazie.
2: Grazie mille, grazie per gli spunti che ci ha regalato. E particolarmente ho apprezzato il tema dell'utopia, che non è da confondere con ingenuità, ma siamo perfettamente consapevoli della situazione in atto, ma si chiede con questo disegno di legge proprio di studiare, approfondire gli strumenti che ci permettono di fare un passo in avanti, la prevenzione dei conflitti, e potenziare il tema della mediazione, della coesione sociale e della cooperazione internazionale, che sì, il tema e il fatto che non abbia funzionato in certi contesti non vuol dire che non abbia questa grande potenzialità. Quindi grazie per il suo apporto. E passo adesso la parola a Mao Valpiana, presidente nazionale del Movimento Non Violento, fondato da Aldo Capitini nel 1962, che fa parte anche dell'esecutivo Rete Pace e Disarmo e anche direttore della Scuola di Pace di Verona, che ha iniziato i suoi lavori l'anno scorso proprio per trasmettere questi strumenti, questo anche approccio a un altro modo di affrontare conflitti, difficoltà all'interno della società e anche all'interno del nostro mondo, della nostra Europa e del nostro pianeta. Grazie Mao, a te la parola.
3: Sì, grazie Aurora per l'ospitalità, grazie a Donatella Di Cesare e Ascanio Celestini per la loro presenza. Loro sono due dei testimoni che hanno accettato di accompagnarci in questa campagna, in questa raccolta di firme, in questa iniziativa che è partita proprio dal basso, da tre reti che coordinano tante associazioni, grandi e piccole, che in qualche modo rappresentano la stragrande maggioranza del terzo settore italiano, del volontariato italiano, quello che si chiama la società civile. Insieme a Donatella Di Cesare e Ascanio Celestini, altri volti noti hanno aderito, li abbiamo invitati tutti, non potevano essere presenti, salutano, ma cito solo fra i tanti Gad Lerner, Marco da Milano, Giulia Innocenzi, Nico Piro, poi pensatori come Carlo Rovelli, altri artisti e attori come Alessandro Bergonzoni, Giulio Cavalli, Vinicio Capossela, Franco Bassi e esponenti del mondo del volontariato, del mondo religioso come Cecilia Strada, Don Luigi Ciotti e poi in ultimo, ma non ultimo, fra i primi metto Mauro Biani, perché ci regala sempre le sue splendide vignette e anche il logo di questa campagna. Questi ed altri testimoni rappresentano anche mondi diversi, anche visioni diverse, però siamo tutti uniti su un punto fondamentale, sulla necessità di trovare un'alternativa. Uno di questi testimoni, quando gli ho chiesto se aderiva eccetera, ha detto una cosa che mi ha colpito molto, dice: sì, lo faccio e lo faccio volentieri per i miei figli, perché almeno potrò dirgli di avergli lasciato una possibilità, un'alternativa. L'introduzione della difesa civile nell'ordinamento italiano aprirebbe davvero uno scenario nuovo nella concezione della sicurezza, rifiutando quindi un modello che oggi è basato esclusivamente sul possesso e sull'impiego delle armi. E questo è un punto decisivo che noi vogliamo superare, cioè dopo 80 anni vogliamo dare piena attuazione all'articolo 52 della Costituzione, che dice una cosa chiarissima. La lettera dei costituenti è perfetta, dice: la difesa della patria, e non parla di difesa armata, e non parla di difesa militare, la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino. Cioè la Costituzione affida a noi la difesa, non la affida l'esercito, non la affida le armi. Eppure cos'è successo? In 80 anni tutti i finanziamenti per la difesa del paese sono andati esclusivamente alla costruzione

0: sistema militare armato, e neanche un centesimo, neanche una lira è mai stato messo per costruire una difesa diversa, che è quella che possiamo usare tutti. E poi difenderci da cosa? L'altra domanda fondamentale è: quali sono i veri nemici di oggi? Sono nemici al di là della frontiera che vogliono invaderci, o sono i nemici che minacciano il futuro delle nostre generazioni, dei nostri giovani? La mancanza di lavoro, la crisi climatica, il riscaldamento globale, questi sono i pericoli veri, e da questi pericoli non ci si difende con i droni o gli F-35, ma ci si difende con strutture che possano costruire la pace. Qui siamo in un ambiente laico e tutte le reti e le associazioni promotrici sono associazioni laiche, ma abbiamo trovato un alleato formidabile nel mondo cattolico e nel magistero sia di Papa Francesco che di Papa Leone XIV, il quale, quando ci ha ricevuto in Sala Clementina, come dopo l'arena di pace e disarmo di Verona, ha detto una cosa importantissima. Ci ha detto: la pace, se vuoi la pace, costruisci istituzioni di pace. È quello che manca nel nostro paese, e questa proposta di legge vuole sopperire a questa mancanza, cioè finalmente costruire in modo strutturale istituzioni di pace. Il dipartimento, che non è un ministero, cioè che è una struttura che si può mettere in piedi molto concretamente e subito, che chiede dei finanziamenti, cioè un fondo strutturale con il quale puoi fare programmazione, non come avviene oggi, ad esempio, che sul servizio civile un anno il governo mette i soldi e l'anno dopo non li mette. Noi avremo 100.000 giovani all'anno e più disposti a partire nel servizio civile, a volte ne partono meno della metà proprio per mancanza di fondi. La costruzione della pace ha bisogno di un fondo strutturale, e questa legge lo prevede, e questo fondo andrebbe a mettere finalmente a regime e a coordinare fra di loro elementi centrali già esistenti nel nostro ordinamento. Non ci inventiamo niente, mettiamo solo insieme sotto il cappello, il titolo difesa della patria, ciò che esiste già: il servizio civile, la protezione civile, i corpi civili di pace, e aggiungiamo, l'unica cosa che ancora non c'è che vogliamo costruire, un istituto di ricerche per la risoluzione non violenta dei conflitti sulla pace e il disarmo, perché anche la pace va pensata, va studiata, e come ci sono le accademie militari da una parte, noi vogliamo la nostra accademia superiore, suprema della non violenza, con professionisti e con una struttura, appunto, che poi possa definire le strategie della difesa non armata, non violenta. Tre punti, e concludo velocemente. L'alternativa all'attuale difesa armata, per quello abbiamo intitolato la campagna "Un'altra difesa è possibile", e crediamo davvero che sia possibile e necessaria, perché l'alternativa si fonda su tre direttrici fondamentali, che poi sono l'idea stessa di fondo della non violenza. Questa non è una trovata, un coniglio dal cappello degli ultimi mesi. Abbiamo messo dentro questa proposta di legge tutta la tradizione, tutte le esperienze che ci vengono da decenni di costruzione nel nostro paese dell'alternativa non violenta, dal primo obiettore di coscienza con Capitini, Pietro Pinna, fino ad oggi. Migliaia di persone che hanno lavorato su questo, che hanno costruito dei saperi della non violenza, e l'abbiamo realizzato con un programma costruttivo. Un programma costruttivo che vuole prevenire i conflitti. La non violenza o è preventiva o non funziona. Lavorare prima, prevenire oggi il conflitto, agendo sulle cause strutturali delle tensioni. Secondo, la gestione non violenta attraverso la mediazione e la diplomazia dal basso. Terzo, la risoluzione e ricostruzione delle relazioni dopo il conflitto per le comunità che ne vengono colpite. È una proposta molto seria che noi vogliamo mettere sul piatto della politica italiana, perché finalmente si discuta nel Paese cosa significa oggi sicurezza, quando e come ci sentiamo sicuri, e perché si discuta finalmente seriamente di difesa e non solo di finanziamenti per le armi, perché oggi il dibattito è stato sequestrato dal finanziamento per le armi, non si parla d'altro. Riarm Europe, punto e chiuso. O sei d'accordo oppure non esisti e non ti invito ai dibattiti e non vieni ai talk show perché non hai da dire niente. Allora invece noi vogliamo sfidare la politica su questo e se riusciremo a raccogliere le 50.000 firme e incardinare la proposta di legge proprio qui al Senato, la nostra volontà è di aprire nel Paese una discussione seria dove tutta la società civile sia coinvolta su questi temi fondamentali. Non c'è nient'altro, perché qui è questione di vita o di morte, qui ne va del nostro futuro prossimo. È una cosa molto seria e con la non violenza vogliamo poter guardare con speranza a un futuro amico.
1: Grazie Mao, grazie di cuore per averci ricordato l'articolo 52 della Costituzione, che affida a noi cittadine e cittadini il compito di essere artigiane e artigiani della pace, e compito che ci ha ricordato anche, come hai citato tu, Papa Francesco all'Arena della Pace a Verona, e che da grande educatore quale è sempre stato, appunto, non è un caso che abbia chiesto l'istituzione di un'Accademia della Pace, che chiediamo anche noi a gran voce. Passo la parola ora a Giulio Marcon, grazie per l'invito, già deputato e ora portavoce della campagna Sbilanciamoci, rete che con oltre 50 organizzazioni e associazioni della società civile italiana promuove alternative di politica economica. Grazie Giulio, a te la parola.
2: Grazie, grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Come ricordava anche Mao, questa proposta di legge di iniziativa popolare non è il paravento umanitario della difesa armata, non è un gadget per la difesa attualmente esistente, è un'alternativa, tant'è vero che parliamo di un'altra difesa possibile. E qui c'è una letteratura che parte dalla, per insomma, andare a tempi più recenti, dall'agenda per la pace di Boutros Ghali nel 92, fino a risoluzioni importanti nel Parlamento europeo promosse da Alex Langer e da tanti altri che hanno ribadito l'importanza della componente civile e non armata negli attuali conflitti. Ricordo che noi siamo abituati a parlare delle guerre più conosciute ovviamente, ma ci sono oltre 50 conflitti, quasi l'80% di questi conflitti armati nel mondo sono conflitti di natura nazionale, etnica, interna, nei quali la componente civile è importantissima, perché è quella che può ricostruire, come è stato in ex Jugoslavia, ricostruire alternative alla guerra, ricostruire ponti di dialogo, riconciliazione, fiducia tra le parti, e spesso questo accade. E quindi diciamo non è una testimonianza, è una necessità importante che risponde a dei valori, a dei principi fondamentali che sono quelli della non violenza. Ascanio ricordava la resistenza, giustamente. Io vorrei ricordare a proposito che il primo atto importantissimo di massa di contestazione del fascismo durante il ventennio, qualche mese prima dell'inizio della resistenza armata, sono stati gli scioperi del marzo 1943 a Torino, 300.000 persone, 300.000 operai che hanno scioperato, Torino, Milano e altre città, come contestazione, diciamo, del fascismo. Il 25 luglio poi cadde Mussolini e fu un atto non violento, un atto di disobbedienza civile, possiamo chiamarla così, all'origine di quello che poi fu il grande modo di ribellione e di contestazione anche armata, diciamo, del nazifascismo e dell'occupazione nazifascista. Questo avviene in un contesto, questa proposta di legge è ovviamente drammatico, le guerre sono sotto gli occhi di tutti e sono sotto gli occhi le scelte che sta facendo la comunità internazionale e l'Italia in particolare. Nel giro di un anno e mezzo la NATO ha detto serve il 2% del PIL, poi ha detto serve il 3,5% del PIL un anno fa e oggi dice serve il 5%. Tutto questo basato non su dei piani, delle stime, degli armamenti che servono, delle infrastrutture, no, è un obiettivo, diciamo, a prescindere, tra l'altro fondato su, so dire, valutazioni ovviamente secondo noi sbagliate, E la NATO sembra una caserma, non un'alleanza, a parte la Spagna, diciamo, che cerca di offrire un altro punto di vista, ma la NATO appunto è un'alleanza, come già dal titolo e dal nome dovrebbe essere, o è una caserma? Crosetto, quando va in Turchia, stringe le mani o fa il saluto militare? E c'è qualcuno che è in grado, diciamo, di offrire all'interno della NATO una prospettiva e una contestazione, diciamo, di una prospettiva diversa e una contestazione delle scelte che si stanno facendo? E Rutte, che chiama paparino Trump, rappresenta, come so dire, i paesi democratici, gran parte europei, o è, diciamo, il servo di Trump, o è, diciamo, l'attendente di Trump? Con questo ci confrontiamo, e comunque, e su questo io penso che è necessario ribadire che la difesa non armata è fatta di tante cose, è fatta dal servizio civile di tanti ragazzi e ragazze, e poi ne parlerà Rossano sicuramente, che fanno un servizio alla comunità importantissimo, che è un servizio di pace. Parliamo di decine di migliaia di ragazzi in Italia e all'estero, parliamo di corpi civili di pace approvati dal Parlamento con la legge di stabilità del 2016, si parlava di sperimentazione. In 10 anni quella sperimentazione non è diventata, questo dire, azione strutturale permanente. Il Parlamento non ha mai trasferito la sperimentazione in una struttura stabile. Gli interventi, diciamo, di pace sono quelli sanciti da diverse leggi che non sono più finanziate, ce n'è una in particolare sugli interventi di pace degli anni 80 che non ha più finanziamenti, e da questo punto di vista c'è una responsabilità politica di questo governo, ma anche dei governi precedenti, di non voler procedere in quella direzione. Ribadisco, si tratta di uno strumento fondamentale, non si tratta semplicemente e solamente, come è per noi, di rispondere a dei principi e dei valori fondamentali che sono quelli della non violenza e che sono quelli, diciamo, dell'alternativa alla guerra. Si tratta di avere uno strumento importante per risolvere i conflitti. Il conflitto può essere un conflitto armato, violento, e un conflitto non violento. Siamo al Senato, Bobbio ricordava che la democrazia non è altro che un modo non violento per risolvere un conflitto, invece di prendersi a bastonate uno vota e ci sono le procedure, eccetera, eccetera. Ecco, questo va affermato, e appunto Bobbio parlava del terzo assente, va affermato nell'ambito della comunità internazionale. Il terzo assente sono le Nazioni Unite, il terzo assente è la democrazia internazionale, e il terzo assente sono le esperienze di difesa non armata, di difesa civile, capace di, come posso dire, praticare un'alternativa reale alle armi. Perché guardate, la guerra, Ascanio diceva, è illegale. Io aggiungo, la guerra è un crimine che tra l'altro è uno strumento che, come chiamano alcuni, che non risolve i problemi, perché la guerra forse ha risolto i problemi in Afghanistan, che dopo 20 anni di occupazione ci sono i talebani. 2 guerre del Golfo con Bush senior e Bush figlio hanno risolto il problema della pace, dicevano, no? Porteremo la pace in Medio Oriente. Gli interventi militari in Libia del 2011 hanno forse risolto il problema di un paese che sta costantemente in guerra civile? La guerra non risolve i problemi, è un crimine, non risolve i problemi, e continuare a investire nelle armi è un crimine, perché quei soldi, come ricordava Mao, sono sottratti a quello che ci interessa di più: la scuola, la sanità, i servizi sociali, l'ambiente, tutto quello che fa della nostra vita degna di essere vissuta.
1: Grazie Giulio Marcon per il tuo intervento, per ricordare ancora una volta il compito della politica, che è, come dicevi tu, di fare in modo di risolvere i conflitti, e la politica è il luogo deputato a prevenire conflitti, a prevenire e a lavorare su diversi temi che anche Mao ha ricordato non vengono attualmente affrontati. Io passo adesso la parola con piacere a Rossano Salvatore di CESC Project, vicepresidente della CNESC, la conferenza nazionale degli enti di servizio civile, e con piacere perché appunto questa istituzione è veramente importante nel nostro paese, e importante anche divulgare quello che si fa di più ed è necessario, quindi grazie, a te la parola.
3: Grazie, ringrazio per l'occasione. è data alla campagna, per quello che ho ascoltato, e il fatto di stare insieme permette sempre di apprendere qualcosa di nuovo, e questo l'elemento costitutivo della non violenza, porto sempre qualcosa a casa, mentre la violenza e la guerra ha come idea quello di togliere qualcosa agli altri, di distruggere. Io sono un obiettore di coscienza al servizio militare, un amico della non violenza, ho svolto tanti anni fa, più di 30, il mio servizio presso la comunità Capodarco di Roma, una comunità di persone disabili, e ho vissuto in questa comunità insieme con altri ragazzi, alcuni di questi, tra cui Marco da Milano, sono anche testimonial della nostra campagna. E quell'esperienza mi ha cambiato la vita, come ha cambiato la vita a oltre 1,5 milioni di giovani italiani che nell'arco di più di questi 50 anni, da quando c'è la possibilità del servizio civile, hanno dedicato un anno della loro vita al servizio della collettività. E quindi la campagna ha l'idea di partire da quello che già abbiamo fatto, come già è stato ricordato per la Resistenza, come già è stato ricordato per i movimenti, come quotidianamente il nostro paese fa. Quindi il primo messaggio che vuole lanciare la campagna è dire: noi la stiamo già costruendo questa società alternativa alla guerra, e non da oggi. Abbiamo bisogno però che le istituzioni facilitino un processo, il processo che questa rete che si mette insieme possa avere sempre più un riconoscimento istituzionale. C'è attualmente in discussione in Parlamento un disegno di legge giovani, di riforma appunto delle politiche giovanili, perché il servizio civile oggi è appoggiato sul Dipartimento delle politiche giovanili. Il pericolo che si corre è che possa essere disancorato invece da questa funzione che gli viene data dalla Costituzione, cioè di difesa civile non armata e non violenta della patria. Quindi la campagna per noi della CNESC, che siamo una rete di oltre 31 organismi nazionali che impiegano circa 25.000 giovani l'anno in Italia e un migliaio all'estero, per noi essere la campagna significa riaffermare questa funzione del servizio civile, che poi per un giovane che lo svolge può essere utile per il lavoro, per la professione, per l'inclusione sociale, per la socializzazione, ma sono dei effetti diciamo benefici collaterali. Anche qui il paragone con le armi, no? Gli effetti collaterali devastanti, in questo caso invece gli effetti collaterali del servizio civile sono estremamente positivi, permettono di ramificare in tutto il paese delle sentinelle della democrazia che entrano presso gli enti di terzo settore, gli enti locali, e il fatto che un cittadino sia dentro queste strutture è anche una forma di difesa. Difesa da che cosa? Dai soprusi, dagli abusi, dalle disorganizzazioni. Permettere a dei giovani di entrare all'interno della carne viva della nostra collettività, delle nostre istituzioni, è il primo strumento e fondamento di difesa, perché la difesa non è solamente da nemici esterni, la difesa è da tutto ciò che nega l'uomo, tutto ciò che produce violenza, tutto ciò che produce discriminazione, esclusione sociale. E se guardiamo bene, questi nemici non sono lontani da noi, ma sono dentro di noi, sono dentro le nostre società, dentro le nostre scuole, dentro le nostre istituzioni, dentro il nostro Parlamento. E dunque il servizio civile è all'interno di questa nuova cornice del Dipartimento della Difesa Civile Normale e Non Violenta, ha questa funzione educativa, formativa, di attrezzare il cittadino a saper riconoscere quando la democrazia è attaccata. E allora avere un migliore coordinamento tra protezione civile, vigili del fuoco, servizio civile, corpi civili di pace, permette veramente di mettere insieme delle intelligenze, delle sensibilità, degli strumenti operativi, delle metodologie capaci di fronteggiare emergenze che possono essere ambientali, ma possono essere anche politico-sociali, possono essere anche di tensioni, come anche ci accorgiamo quotidianamente crescono nei confronti di minoranze o rispetto a situazioni di particolare vulnerabilità. È anche una forma, e concludo, di partecipazione attiva, di utilizzo dello strumento democratico, quale è quello della legge di iniziativa popolare, per cui raccogliere le firme e firmare questa nostra iniziativa significa dare un segnale di forza e di possibilità di evoluzione a tutto questo mondo variegato che dietro la slogan un'altra difesa è possibile ha in mente un altro tipo di società rispetto a quella che stiamo vivendo e quella verso cui purtroppo alcune modalità operative come quelle dell'investimento sulle armi ci stanno spingendo.
1: Grazie Rossano. Grazie per ricordarci che non si parte da zero su questo tema. Ce l'ha ricordato anche Mao e penso che sia anche quasi un problema dell'Italia, quello di azzerare, di ricominciare da capo. Arriva un governo, azzera quello che è stato fatto prima, invece che poi portare avanti quello che di buono è stato fatto, con le due o tre cose di buone che sono state fatte, per parafrasando il grande Massimo Troisi in questo senso. Senza volere banalizzare il tema. Non si parte da zero, si parte da un'esperienza consolidata e questo serve anche per chi poi, si diceva prima, chiede vabbè, ma come contrastare la violenza, come approcciarsi? E per questo serve educazione, serve trovare e fare ricerca per dare gli strumenti possibili anche alle giovani generazioni che si trovano disarmati di fronte a questo tema e che non sono stati interpellati in merito, per esempio, ai vari disegni di legge sull'introduzione della leva. Cioè, si sta in questo momento decidendo anche sulle loro spalle e questo non va bene. E prima di chiudere, perché siamo in linea con i tempi, il Senato ci chiede sempre di essere puntuale, volevo chiedere se dal parterre ci sono delle domande da parte di giornaliste e giornalisti, se qualche intervento o se vogliamo chiudere qui. Ok, chiudiamo qui e ricordando che questo è solo uno degli step, dei passaggi che stiamo facendo per arrivare a raccogliere 50.000 firme, quindi chiediamo anche a voi giornalisti, anche a chi è presente, di fare uno sforzo anche collettivo di divulgazione di questa campagna a sostegno della difesa civile non violenta e non armata e chiaramente vi aggiorneremo anche sulle azioni che faremo in futuro e nella convinzione che sia arrivato il momento di aprire le porte delle istituzioni e riportare all'ordine del giorno questo tema per noi. Grazie ancora alle persone che sono intervenute e grazie ancora. Grazie.
4: Grazie.
5: Era la conferenza stampa dal titolo Un'altra difesa è possibile che si è tenuta a Roma il 6 luglio, nella quale è stata presentata la proposta di legge di iniziativa popolare sulla difesa civile non armata e non violenta con Aurora Floridia, senatrice del Gruppo per le Autonomie, e la professoressa Donatella Di Cesare, Ascanio Celestini, attore, regista, scrittore e drammaturgo, Mao Valpiana, presidente del Movimento Non Violente, Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci, e Rossano Salvatore, vicepresidente della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con un'altra conferenza stampa, quella tenuta da Forza Italia il 9 luglio per presentare la nuova tessera 2026 nell'ambito della campagna di adesioni al Movimento Azzurro. Alla conferenza stampa hanno preso parte Antonio Tajani, che è segretario nazionale di Forza Italia, oltre che ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, Tullio Ferrante, sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Francesco Battistoni, segretario di presidenza della Camera, che sono i responsabili nazionali del tesseramento dell'organizzazione.
6: Tanto buongiorno, ben arrivati. Facciamo un paio di foto prima, così poi illustriamo bene tutta la tesseramento e qualche altra cosa. Ecco, questo è il risultato del tesseramento del 2025. 250.000 iscritti a Forza Italia. Grazie. Prendere anche lui. Dalle una anche a quella destra, poi dopo. Questo è il risultato dell'anno e questa è la nuova campagna, la nuova tessera per la campagna tesseramento che inizia, adesso vi illustreremo. Questa è la foto questa è la tessera, sì, nuova. Quello è il risultato del tesseramento 2025. Adesso comincia la campagna, il tesseramento 2026. Prendono pure tu così, tieni pure anche di 250.000, là, cioè, c'erano tutti e tre. No, metti, sotto, metti davanti al microfono, se no. No, metti, leva, che sennò viene, metti davanti al microfono la foto, ecco, bravo. Bene, grazie, così vi abbiamo dato pure le foto, eh. Allora, buongiorno a tutti, sono con il responsabile nazionale dell'organizzazione Francesco Battistoni, con il responsabile nazionale del tesseramento Tullio Ferrante. Per illustrarvi la campagna del tesseramento 2026, che speriamo possa portare risultati migliori di quella del 2025. Ricordo che siamo passati da 150.000 iscritti del 100.000 2023, 150 2024, 250.000 2025. Questo significa che c'è stata una grande partecipazione, adesione, tutti iscritti che poi stanno partecipando ai congressi regionali, perché come sapete da noi la votazione è diretta, vota l'iscritto, non ci sono voti per delega. È un modo per allargare i confini del partito. Poi dirò qualche cosa, ma lascio subito la parola a Tullio, che possa darvi qualche dato e annunciarvi anche cosa stiamo facendo per la campagna tesseramento.
4: Sì, grazie mille. Oggi abbiamo presentato quindi la tessera 2026 nell'ambito della campagna adesioni 2026, che è già in corso e che terminerà entro fine anno. È chiaro che siamo ampiamente, come diceva il nostro segretario, siamo ampiamente soddisfatti dei risultati degli scorsi anni. Partivamo da un dato relativamente basso del 2022, circa 6.000 adesioni, siamo passati a oltre 110.000 nel 2023, 150.000 nel 2024, 250.000 nel 2025, nel solco di un impulso che la segreteria del ministro Tajani ha voluto dare, un impulso forte nell'ambito del settore adesioni, anche come elemento centrale nell'ambito di un processo di democratizzazione interna al partito, con la elezione dal basso delle segreterie e cittadine e provinciali e regionali. Quindi il tesseramento negli ultimi anni è tornato ad essere elemento centrale nella vita politica del nostro movimento. Annunciamo oggi anche una iniziativa importante che devo dire ha riscosso molto successo anche negli anni scorsi, ovvero le giornate dedicate alle adesioni. Lo abbiamo fatto gli scorsi anni in più occasioni durante l'anno. Quest'anno le ripeteremo il 17, il 18 ed il 19 luglio. Saremo con i gazebo nelle principali località turistiche da nord a sud. Non saranno delle mere occasioni, diciamo, per sensibilizzare, per stimolare la iscrizione al partito, saranno vere e proprie occasioni di confronto, di interfaccia fra i nostri militanti, i nostri giovani, gli eletti e i dirigenti del movimento. Quindi è chiaro che siamo nell'ambito di una delle tante attività che annualmente andiamo a porre in essere per per mobilitare sempre di più appunto intorno alle adesioni, intorno al grande tema delle adesioni. Consentitemi di rivolgere un ringraziamento al responsabile dell'organizzazione che in questi anni ha consentito, anche grazie all'enorme dato delle adesioni, di mettere in moto la complessa macchina organizzativa del nostro movimento intorno ai congressi e comunali e provinciali e regionali che sono tuttora in corso. Un ringraziamento va anche ai nostri coordinatori, ai nostri segretari e cittadini e provinciali, perché obiettivamente sono loro che tengono le nostre sedi aperte e vive sul territorio, sono loro ad organizzare appunto le iniziative territoriali e a fungere da un presidio fisso per le nostre comunità. Quindi oggi andiamo in qualche modo a rimarcare la strategicità del tesseramento per la vita interna al nostro movimento, ancor di più diciamo in quell'anno e poco più che manca alle elezioni. Quindi grazie mille ad Antonio Tajani per aver dato finalmente un nuovo impulso alle adesioni come elemento centrale per la vita interna del nostro movimento. Grazie.
6: E grazie Tullio. L'iscritto, una volta che ha firmato l'adesione individuale, c'è sempre un socio presentatore, poi non rimane soltanto un numero e un nome, viene coinvolto, adesso vi dirà Francesco Battistoni, responsabile nazionale dell'organizzazione, come viene coinvolto ogni singolo iscritto.
7: Sì, grazie segretario, naturalmente un grazie a Tullio Ferrante, un grazie ad Antonio Tajani per tutta l'attività che ha messo in campo in questi anni e, come diceva Tullio, proprio ci siamo concentrati sulle campagne di tesseramento, ma non solo per aumentare i numeri, ma proprio perché l'iscritto, una volta che si iscrive, viene inserito nel nostro database, viene sempre informato su tutte quelle che sono le nostre iniziative politiche, ma anche le nostre iniziative a livello di Parlamento e di Governo. Quindi c'è un filo diretto che si instaura con la sede nazionale e chiunque può anche interagire con quello che è il nostro sistema sia di adesione che di organizzazione. Infatti io voglio approfittare anche per ringraziare tutti i dipendenti che lavorano qui quotidianamente, perché sono sempre in grado di fornire informazioni in maniera diretta. Poi naturalmente il tesseramento serve per fare i congressi, ma non solo per fare i congressi, perché serve anche per allargare la nostra base elettorale. Dal momento che ogni anno ormai ci sono elezioni amministrative, ci serve anche allargare un po' la geografia di quelle che sono le nostre presenze e dove sono le nostre presenze. Ci dà anche modo di radicare sempre di più il nostro movimento politico. Quindi anche la campagna adesioni, che ha ben illustrato Tullio, è una campagna adesioni dinamica. Iniziamo con il prossimo fine settimana, ma naturalmente sarà una campagna estiva vera e proprio che poi proseguirà in autunno.
6: Ma quest'anno la campagna adesione a Forza Italia è una campagna adesioni che non può non tenere conto di quello che accade nel nostro paese. Forza Italia è il grande partito che è al centro della politica italiana. Abbiamo sempre detto, un partito cristiano, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista. Siamo l'anima italiana del Partito Popolare Europeo, che guarda a noi con grande interesse, e non è un caso che il Partito Popolare Europeo abbia deciso di organizzare il proprio congresso a Roma nella prossima primavera. Questo è un riconoscimento importante al nostro ruolo di grande forza moderata. E con ciò che accade in Italia, noi apriamo il nostro tesseramento a tutti coloro che vogliono costruire una grande opportunità politica, anche in vista delle prossime elezioni, al centro. La fotografia della riunione di ieri, di quello che doveva essere il campo largo, è la fotografia di un campo stretto, perché manca il centro. L'opposizione è una posizione solo di sinistra, basta ascoltare i discorsi, basta ascoltare i contenuti, patrimoniale, tasse di successione, si sentono soltanto parole che sono classiche di una campagna di estrema sinistra. Si inseguono AVS, 5 Stelle e PD per andare sempre più a sinistra. È scomparso il centro, e questo è evidente, vedere i toni anche dei discorsi che fanno, sono discorsi sempre più caratterizzati, basta ascoltare anche le parole di Conte, pensiamo alla questione russa, ma tante altre cose, e si capisce che una fetta di chi aveva votato centrosinistra alle scorse elezioni è rimasta senza casa. A quegli elettori noi diciamo: la vostra casa è questa. Lo dico ai tanti elettori di area cattolica o di area riformista socialista che non vogliono inseguire l'estrema sinistra, ma che vogliono trovare una casa che si batta per difendere i valori che contraddistinguono la nostra democrazia, i valori liberali che permettono al nostro paese di avere un equilibrio. Io ho sempre detto che, citando Battiato, che vogliamo essere il centro di gravità permanente della politica italiana, e anche in vista del congresso del Partito Popolare Europeo, subito dopo la pausa estiva, riunirò, come annunciato in occasione della manifestazione per i 50 anni del PPE, riunirò tutte le forze politiche, sociali, sindacali che si riconoscono nel popolarismo europeo per dar vita ad una piattaforma comune in modo da far vincere i valori dei cristiano-democratici anche nel nostro paese. Quindi le nostre porte sono spalancate e invitiamo coloro che veramente con noi vogliono costruire una forza di centro capace di determinare la politica del nostro paese, di prendere la tessera. È ovvio che è un messaggio subliminale, ma è ovvio che diciamo: guardate a noi, perché possiamo costruire insieme, le porte sono aperte e spalancate. Perché si può discutere, perché un partito che fa il tesseramento è un partito che si apre, un partito che discute, un partito che fa i congressi è un partito aperto, un partito che elegge la propria classe dirigente, basandosi sui valori fondanti, ne abbiamo detto le sei parole chiave, quali sono, con la grande capacità di riunire di Berlusconi i tre filoni che caratterizzano un po' il centro politico in Italia, il filone cristiano, il filone liberale e il filone riformista. Questo siamo noi, e agli elettori che hanno votato in buona fede centro-sinistra, pensando che ci fosse un centro, lì il centro non c'è, il centro è qua, ed è un centro alternativo alla sinistra. E la manifestazione di ieri è la conferma di quello che noi andiamo dicendo da tempo: non esiste più il centro-sinistra è morto, c'è una sinistra che guarda sempre più a sinistra, e questo lascia orfani molti elettori che non hanno tradito i partiti per i quali votavano, sono stati loro traditi da quei partiti, e noi siamo a disposizione, pronti a discutere, pronti a confrontarci per garantire stabilità, governabilità. Vogliamo essere un partito serio, costruttivo, rassicurante. Abbiamo detto, europeista, atlantista, inoltre che ripetiamo, però vogliamo lavorare per dare una prospettiva politica a tanti cittadini italiani che hanno perso la casa di appartenenza, anche a quelli, oltre a quelli che sono già di Forza Italia.
8: avvieremo una serie di iniziative, ho detto quella in preparazione del congresso del Partito Popolare Europeo, poi ci sarà la 3 giorni come al solito dei giovani che sarà a Pescara, a Monte Silvano nel mese di settembre, poi ci saranno la 3 giorni del movimento come facciamo ogni anno, poi ci sarà la giornata nazionale degli enti locali, quindi qui sono le grandi tappe, in più continueremo le nostre battaglie. Certamente non possiamo non tenere conto di quella che è la situazione economica, quindi insisteremo per la riduzione della pressione fiscale. IRPEF dal 35 al 33% fino a una base di 60.000 euro, l'abbiamo portata l'anno scorso a 50.000, vogliamo portarla a 60.000. Proporremo ai nostri alleati l'abbattimento delle tasse sulle tredicesime. Tredicesime senza tasse per i ISEE più bassi e poi si cresce lentamente secondo l'entità della tredicesima. La tredicesima più ricca sarà tassata, mentre quella che ha ISEE più basso è giusto che non abbia nessuna tassa, così come dovremo valutare la progressiva riduzione dei premi di produzione. Altra idea è quella di far scaricare dalle tasse le spese sanitarie per l'anno in corso, senza aspettare l'anno successivo, perché magari c'è qualcuno che ha qualche malattia e deve curarsi, così può scaricare immediatamente le spese sanitarie nella denuncia dell'anno durante le quali ha effettuato queste spese. Queste sono alcune delle idee che abbiamo, stiamo lavorando molto a 3 sezioni. Voi mi direte come si trovano le coperture? Stiamo lavorando intensamente e credo che anche le altre forze di maggioranza comincino a seguire con attenzione la nostra proposta, è quella di utilizzare per investimenti nella realizzazione di infrastrutture i fondi dei privati. In Italia ci sono circa 1.700 miliardi di risparmio privato, basterebbe che una piccola parte venisse investita in iniziative pubblico-private per sgravare lo Stato da spese che possono essere invece trasformate in riduzione della pressione fiscale. Credo che i fondi di previdenza, per esempio, possono essere coinvolti direttamente e questo permetterebbe veramente di dare copertura a tutte le iniziative per la riduzione della pressione fiscale. Pensiamo anche alle start-up, ridurre le tasse per i primi cinque anni ai giovani che fanno una start-up, o aiutare o ridurre la pressione fiscale su chi investe nelle start-up, in modo da dare ai giovani la possibilità di poter creare nuove imprese senza essere costretti ad andarsene dalla loro città o addirittura dall'Italia. Quindi ecco, su questi giorni, piano casa, altro investimento importante che si può fare con il coinvolgimento dei privati. Ecco, queste sono le cose sulle quali noi ci impegneremo. Su queste cose che mettono sempre al centro la persona, noi lanciamo l'appello a chi è rimasto senza casa. Noi siamo pronti ad aprire le nostre porte e a far dar loro il contributo per costruire questo grande edificio che dovrà essere l'asse portante della democrazia in Italia. Se ci sono domande, siamo qua.
9: Tanto per avere dei numeri, a Roma ci sono tra i 700.000 tifosi, in Italia ci sono 1 milione di tifosi, voglio dire, è un problema questo della posizione di Lotito nei confronti della sua squadra di calcio?
8: È un problema che non riguarda il partito, quindi è una questione.
9: Ho detto che se Lotito continua a rimanere nella società, probabilmente non voteranno Forza Italia.
8: ci sono tanti motivi per votare Forza Italia, non perché c'è un parlamentare o un altro, quindi mi sembra questo un tema assolutamente al di fuori del dibattito politico.
9: Non preoccupa il partito, diciamo.
8: No, non mi preoccupa, ci sono tante altre realtà, ma non è che io non sono tifoso della Lazio, quindi io mi preoccupo dei problemi della Juventus. Ma sono contento, c'è Frosinone in Serie A, che è la mia seconda squadra, quindi andrò a vedere Frosinone e Juventus il 23 di agosto. Altre domande?
10: Sì, Paola Lomele dell'Ansa, io la porto un po' sulla legge elettorale, volevo chiederle a proposito delle preferenze se la posizione di Forza Italia rimane la stessa, se state trattando con gli alleati perché c'è la possibilità di questo emendamento di Fratelli d'Italia. E mentre poi le farei un'altra domanda di politica internazionale, perché dopo il suo annuncio Mosca ha annunciato che risponderà all'espulsione dei due addetti militari dall'Italia. Grazie.
8: Ma sono in corso riunioni fra i nostri esperti per parlare della legge elettorale, c'è una base, ascolteremo le proposte, vedremo, ma la nostra posizione è quella del testo approvato, poi vediamo, i tecnici ne parleranno e vedremo quali saranno le proposte che verranno concretamente dagli altri e ne discuteremo. Rispondo, stavolta devo rispondere da ministro. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale e questo è dimostrato. La Russia deve dimostrare che le persone che espelle hanno compiuto atti di spionaggio a danno della Federazione Russa. Quindi se è una ritorsione che è priva di senso, è solo una ritorsione. Queste persone facevano attività di spionaggio a danno del nostro paese, a danno dell'Italia, a danno della sicurezza nazionale. Non sono stati espulsi per un capriccio dell'Italia. Sono filmati, fotografie, immagini, sono stati arrestati due ex servitori dello Stato, comunque in quiescenza, in pensione, ma infedeli. E questi erano due spie che corrompevano ex servitori dello Stato e quindi in Italia non ci possono stare. Beh, la Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette, non di azioni di tutela della sicurezza russa, perché devono dimostrare che questi, coloro che espelleranno, sono delle spie. Noi abbiamo espulso due spie, che è un'altra cosa. Non è la nostra è una scelta basata su fatti. Allora è una scelta politica, liberi di farlo, ma è assolutamente infondato. Dimostrano che facevano attività di spionaggio a danno della Federazione Russa. Noi l'abbiamo dimostrato, che questi facevano azioni di spionaggio a danno della Repubblica Italiana e della nostra sicurezza. Quindi in Italia non possono più starci. Abbiamo dato il tempo minimo, 3 giorni per lasciare il territorio nazionale.
11: Grazie. Ministro, Marco Esperi, agenzia stampa News. Visti gli attacchi di questa mattina all'Iran da parte degli Stati Uniti, continueranno gli incontri, ci saranno gli incontri tra Israele e Libano qui a Roma della prossima settimana a livello di ambasciatori, insomma di diplomatici?
8: Noi abbiamo conferma della riunione, quindi sia libanesi, sia israeliani, sia statunitensi sono pronti a farlo. Noi abbiamo, cioè è stata scelta Roma come luogo di pace, che è un paese che ha grande impegno in Libano, con una presenza militare nell'UNIFIL, presenza gradita sia dai libanesi sia dagli israeliani, e abbiamo anche una presenza militare diversa dall'UNIFIL per la formazione delle forze armate libanesi legittime. È un paese con il quale non abbiamo grandi relazioni, sosteniamo, abbiamo sostenuto sempre il presidente Aoun, quindi credo che avevo proposto io in occasione della mia ultima visita a Beirut l'Italia come sede dei colloqui, l'aveva proposto anche al segretario di Stato Rubio durante la sua visita a Roma e l'aveva detto anche agli israeliani. Evidentemente, proprio per la nostra capacità di essere paese con grande equilibrio, ha convinto le tre parti a venire in Italia. Poi mi auguro che la situazione non peggiori, ma sappiamo qual è il tema vero. Il tema vero è lo stretto di Hormuz. Gli iraniani attaccano le navi per dire siamo noi che controlliamo lo stretto di Hormuz e per in futuro per passare bisogna pagare dazio. Gli americani dicono, e hanno ragione da questo punto di vista, che non può passare il principio che in uno stretto per passare bisogna pagare dazio, perché altrimenti in tutti gli stretti del mondo i diversi paesi costringeranno tutte le navi mercantili a pagare dazio. Un conto è il canale di Panama dove si paga dazio, un conto è il canale di Suez dove si paga dazio, ma sono cose diverse perché là sono opere dell'uomo, come se paghi il pedaggio in autostrada. Le altre sono stretti naturali e quindi è giusto che non si paghi, la libertà di navigazione è questa. Il punto del contendere in questo momento è questo tra americani e iraniani. Gli americani hanno risposto all'attacco e io mi auguro che invece di attacchi e reazioni, poi attacchi contro paesi che non c'entrano niente, mi pare veramente privo di senso attaccare il Kuwait, il Bahrain, i paesi del Golfo, non sono parte in causa, si possa risolvere il problema a livello diplomatico, ma il tema è quello. Certo, la situazione non deve generare, noi ci auguriamo, situazione complicata, ci auguriamo che prevalga la diplomazia. Noi facciamo la nostra parte, ci siamo messi a disposizione per i colloqui Libano-Israele, siamo disponibili a fare tutto ciò che serve per costruire la pace in un'area per noi di grande importanza, perché l'area del Mediterraneo, di ciò che continua il Mediterraneo, per un paese come il nostro, che è un paese commerciale, tenete presente che il 40% del traffico marittimo commerciale italiano passa attraverso il Mar Rosso. Quindi immaginate quell'area, non è un caso che ci sono missioni a Spides e Atalanta a garantire il traffico marittimo dagli attacchi degli Houthi e dei pirati. Quindi vedete quanto è importante per noi quella parte di mondo che poi va verso l'Oceano Indiano. Ci sono altre domande? Abbiamo finito allora. Se qualcuno vuole tesserarsi siamo sempre disponibili.
5: Era la conferenza stampa di Forza Italia per presentare la nuova tessera 2026 nell'ambito della campagna di adesione al Movimento Azzurro che si è tenuta a Roma il 9 luglio con il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio e i responsabili nazionali del tesseramento dell'organizzazione Tullio Ferrante, sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, e Francesco Battistoni, segretario di presidenza della Camera. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna. Nell'ultima parte vogliamo parlare di 250 anni degli Stati Uniti d'America. Lo facciamo a proposito del discorso di Donald Trump e con questa intervista di Lanfranco Palazzolo al professor Francesco Petricone.
12: Radio Radicale, siamo con Francesco Petricone, sociologo politico Università LUMSA, per parlare con lui del discorso di Donald Trump per i 250 anni degli Stati Uniti. Allora, un discorso che è durato 40 minuti, questo l'hanno sottolineato molto i quotidiani italiani, che è parso a molti oggettivamente un delirio, perché effettivamente Trump ha detto tante cose che forse non rispecchiano la realtà che sta vivendo agli Stati Uniti. Allora, la prima cosa che ha attirato la mia attenzione è stata quella dell'età dell'oro, che è un tema che ha utilizzato spesso Trump, soprattutto all'inizio del suo mandato, dicendo che gli Stati Uniti stavano entrando nell'età dell'oro. A quasi due anni dal suo insediamento, questa età dell'oro mi sembra che ancora non si sia vista.
13: Beh, lui la vede, le polemiche che vengono, come dire, costruite sui giornali indicano questo arricchimento da parte sua, da parte della sua famiglia. In qualche modo in un'intervista lui ha sottolineato questa dimensione, pur non riconoscendo, non escludendo nulla. Sì, è vero, il discorso è durato 40 minuti e lui ha nucleato tutta una serie di

0: del piccolo dittatore Putin che ha azzerato tutte le libertà nel suo paese, manifesta una grande amicizia nei confronti di altri dittatori come il leader nordcoreano e poi ha rimarcato l'importanza e l'auspicio che venga approvato questo Save America Act, cioè questo atto, questa proposta di legge che dovrebbe permettere di votare non per posta, non per email, come peraltro lui ha fatto, perché lui a suo tempo, nell'ultima tornata elettorale a novembre, dove si eleggeva un candidato supplente, ha votato per email, e soprattutto con la richiesta di dimostrare la cittadinanza e presentarsi con un ID, con un documento di identità. È stato un discorso, obiettivamente, dal mio punto di vista elettorale, e vedremo quello che potrà succedere a partire dai prossimi giorni ad Ankara.
1: Ecco, proprio questa cosa di Ankara, al di là della polemica con l'Italia, possiamo dire che è una vigilia molto inquietante perché noi abbiamo visto la contrapposizione che c'è stata tra la NATO e Putin con le minacce indirizzate alla Polonia e Trump che ha telefonato a Putin. Una cosa da accordo Molotov-Ribbentrop.
0: Sì, diciamo che il miglior perdente di questa prossima tornata della riunione ad Ankara da parte della NATO è proprio il piccolo dittatore Putin. Da quando lui è entrato in guerra, due nuovi paesi sono entrati nella NATO, Svezia e Finlandia, e si è esteso quel confine con i paesi NATO da parte del paese che lui presiede, oltre alla Norvegia, quindi anche la Finlandia. I paesi della NATO hanno avuto un impulso nell'aumentare le risorse che devono destinare alla NATO, un'altra sconfitta, e la migliore efficienza. È vero, si dice che da parte americana sia stato Trump a telefonare a Putin, ma questo è un segno di debolezza per il pluriricercato Putin, perché dimostra che non riesce ad arrivare dove vuole arrivare anche le minacce che lui continua a fare ai paesi della NATO, la
1: Alla Polonia.
0: Polonia in particolare, ma anche i paesi baltici, sono minacce, potremmo definire quasi puerili, cioè cercando di dividere quel paese e continuare a alzare da parte sua un'asticella che in realtà è completamente sotterrata. Lui nel paese ha un gradimento sempre più basso, parametri economici ai minimi, ma addirittura dal periodo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste e Sovietiche, quelle che una volta si chiamavano, prima che Willy Brandt definisse, diciamo, i paesi del nord e del sud, il secondo mondo. Ecco, in questo momento forse il dittatore Putin è più vicino al terzo che al secondo.
1: Allora, un altro aspetto del discorso di Trump è stato il fatto che lui abbia rivendicato la vittoria su Iran e Venezuela. Io un po' come nell'inno d'Italia le chiedo dov'è la vittoria?
0: Sì, è corretta la sua considerazione. In questi giorni la salma di Khamenei sta trasmigrando da Teheran a, diciamo, altre aree dell'Iran
1: Anche in Iraq.
0: poi per trasferirsi esattamente in queste due città sante, Kerbala e Al-Najaf. Si è detto che tutta questa popolazione che segue il percorso, diciamo, del funerale è una popolazione costretta. Questo può succedere in Iran. In Iraq, quello che noi invece sappiamo è che, per esempio, nella moschea dell'imam Hussein, per il quale tutti pregano per la sua pace, ci saranno milioni di fedeli, 2 milioni solo dalla provincia di Basra, di Bassora, altri arriveranno dal Pakistan, a dimostrazione che sia a Kerbala che al Najaf c'è una grande devozione, un grande legame. Una vittoria di Trump sull'Iran, intanto i negoziati sono congelati fino all'11 luglio, c'è una forma di rispetto. Ma di nuovo il grande perdente in questa situazione è allo stesso tempo il presidente del paese aggressore dell'Ucraina, Putin, che ha perso tutti i fornimenti, le forniture di armamenti da parte dell'Iran, e che vede come fumo negli occhi le

0: un'eventuale chiusura dell'accordo che farebbe precipitare il prezzo del petrolio. Quindi in questo momento la situazione per lo stesso Trump è una situazione in bilico, per cui l'Iran appare, credo senza ombra di dubbio, come il paese anche agli occhi dei suoi, diciamo, interlocutori privilegiati, che sono quelli del mondo islamico, quindi delle quattro repubbliche islamiche, Iraq, Pakistan, Mauritania, oltre all'Iran ovviamente, cioè quelle repubbliche che pongono a fondamento della Costituzione il Corano, ecco, appare agli occhi di queste repubbliche islamiche come il vero vincitore.
1: Allora, la frase sull'anticomunismo, allora, come dobbiamo inquadrarla nel giudizio di Trump? Allora, siamo alla vigilia di un nuovo maccartismo negli Stati Uniti. Allora, sappiamo che Trump odia Mamdani, che è il sindaco di New York, che è la punta avanzata della sinistra negli Stati Uniti, però attacca anche esponenti di destra come l'attuale presidente del Consiglio in Italia. Allora c'è una coerenza in tutto questo.
0: Ma diciamo, dal punto di vista della sua avversione interna, il discorso che ha fatto sull'anticomunismo da parte mia è letto come un discorso elettorale. Sono alle porte le elezioni di medio termine. In molti, diciamo, quelli che noi chiameremo collegi, i candidati repubblicani sono in svantaggio rispetto ai democratici. È un modo da parte di Trump di dichiarare o in qualche modo di polarizzare il voto, paventare una minaccia che credo non esista naturalmente negli Stati Uniti, soprattutto facendo leva sul fatto che gli elettori americani non guardano all'esterno, non guardano quello che succede in Ucraina, non guardano quello che succede nel paese aggressore dell'Ucraina. Quindi non sono consapevoli che quelle sue stesse dichiarazioni, per cui l'avversione a tutti i paesi che negano libertà civili, sono in realtà le realtà, quelle che vengono in quei paesi che lui in questo momento sembra di sostenere o comunque di assecondare. Il rapporto che lui ha in questo momento, in questa fase, è un rapporto con l'elettorato di ricerca del consenso, è indubbio. Ci sono molti parametri, abbiamo ripetuto molte volte anche in queste occasioni, che il prezzo della benzina al gallone continua ad essere sopra i 6 dollari in molti stati. E quindi in questo momento la difficoltà per lui probabilmente è proprio quella di recuperare questi elementi.
1: È un presidente ai titoli di coda oppure è solo finito il primo tempo?
0: Non credo che sia un presidente ai titoli di coda. Il suo obiettivo è quello di continuare a realizzare gli obiettivi che si è dato. Alcuni dicono personali, familiari, ma probabilmente più che altro politici. E in questo momento il suo orientamento è quello di mantenere alta l'asticella. Non so quanto possa essere la sua responsabilità nelle situazioni che si è trovato ad affrontare, perché obiettivamente la scelta di attaccare l'Iran è derivata da diverse considerazioni preliminari che poi, come abbiamo visto, sono cambiate nel corso degli eventi, no? È un fatto epocale che sia stato assassinato Khamenei. Parliamo di funerali oggi di una persona morta il 28 febbraio. Quindi 5 mesi dopo quasi. È un fatto epocale anche peraltro che ci sia la prospettiva in questo momento che nello stretto di Hormuz, che fino adesso aveva un passaggio gratuito, possa esserci un accordo tra Iran e Oman per avere un pagamento delle cosiddette, diciamo, quote di servizio, come quelle che si pagano nello stretto del Bosforo, nell'area, in altri, cioè quelle di trasferimento, che peraltro prima non si pagavano. Quindi sicuramente è una fase delicata per il presidente Trump e io sono consapevole del fatto che ne sia lui stesso avvezzo e che trovi una, al, posizione, come sempre ha fatto, risorgere. Io ripeto sempre, non bisogna sottovalutare il presidente Trump. Ha dimostrato in tutte le sue attività politiche, personali, professionali, giuridiche, pensiamo anche agli attacchi a torto ragione che gli vengono dalla accusa, diciamo, legata ai file di Epstein, di essere un po' come l'araba fenice che risorge dalle proprie ceneri.
1: Bene, grazie come sempre a Francesco Pietricone, sociologo politico, Università Lumsac, con il quale abbiamo parlato del discorso per i 250 anni degli Stati Uniti e del, diciamo, dei temi che caratterizzano l'azione politica di questo presidente degli Stati Uniti, che almeno qui da noi sembra più dividere che unire. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Questa è Radio Radicale. È arrivato il momento di aprire il palinsesto della mattina di questo sabato 11 luglio del 2026. Buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Tra qualche istante la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, cura di Francesco Radicioni. Alle 6.45 la rassegna della stampa internazionale di David Carretta. Alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi. Alle 7.10 spazio trasnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7.30 la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza e alle 7.35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale condotta da Marco Taradas. Vi lasciamo adesso a Francesco Radicioni per la rassegna delle prime pagine dei quotidiani di oggi.
3: Radio Radicale, eccoci al momento dell'appuntamento con le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 11 luglio del 2020. E 26. Sono essenzialmente tre i temi che dominano sulle prime pagine, almeno su quelle dei giornali che abbiamo qui davanti a noi in questo momento, e cioè la crisi in Medio Oriente, poi la vicenda del conduttore di Report Sigfrido Ranucci e infine la guerra di aggressione della Russia in Ucraina e le cose sul campo continuano ad andare avanti, ma iniziamo questa carrellata delle prime pagine partendo dal Giorno, che apre subito sotto la testata con l'ultima minaccia di Trump: se sarò ucciso colpite l'Iran. Israele, piano di Teheran, scettici gli 007, il tycoon ordina la vendetta, spianare il paese. Gli USA, la tregua è finita ma si negozia. L'analista Melkangi nel Golfo, equilibri saltati. E a centro pagina il Golfo mette, accompagnato anche da una fotonotizia, abusi e no anche dopo 30 secondi, l'hostess, finalmente giustizia. A cosa si riferisce? Provo sollievo, ma io da vittima mi sono sentita sotto processo. E poi sono stati troppo lunghi i tempi della giustizia, 8 anni a parlare Barbara D'Astolto, l'ex hostess che denunciò di essere stata molestata da un sindacalista a Malpensa. L'imputato, assolto 2 volte, ora è condannato, ma quella sentenza ribaltata ieri dall'appello bis era famosa perché, secondo i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Siamo allo spartiacque sul consenso. Il secolo XIX, anche qui apertura sulla crisi in Medio Oriente, Israele, piano dell'Iran per assassinare Trump, giallo sui nuovi negoziati, e nell'occhiello il presidente USA: se dovesse accadere ho dato ordine di distruggerli. Di spalla una analisi firmata da Maurizio Maresca, il nodo artico nella sfida degli stretti. Cosa scrive il professore di diritto internazionale? La crisi dell'ordine internazionale in chiave post-neoliberista e post-occidentale non si manifesta solo con la congiuntura delle regole mondiali, dazi, libertà economiche, dumping, sussidi, ma incide anche sul governo internazionale degli spazi marittimi, che mette in ballo il ruolo dei territori. E mentre tutti gli equilibri cambiano, specie sugli stretti, un'emergenza è data dal mare artico, un aspetto questo poco affrontato nel dibattito, e più sotto. I porti del Mediterraneo corrono il doppio rischio costituito dal canale di Suez e del mare artico, e fra le imprese italiane rilevanti in ambito internazionale come Fincantieri vi sono quelle che con adeguate alleanze sono in grado di assicurare il monitoraggio delle diverse rotte. Non si vede perché poi i servizi marittimi di supporto alla SNR, regolati dai paesi costieri, non possano essere offerti dalle compagnie di rimorchio europee e asiatiche. E a centropagina del secolo XIX, inferno in Andalusia, morti e dispersi tra le fiamme. Anche qui una foto di quanto sta accadendo in Spagna, almeno 12 morti intrappolati nelle fiamme in un grande incendio che si è sviluppato tra i boschi dell'Andalusia, oltre 23 dispersi, molti erano in automobile in cerca di fuga. Avvenire, ripresa ingolfata, i contrasti sullo stretto di Hormuz rinviano ancora il ritorno alla normalità dei commerci, si rischia un nuovo caro carburanti, ma i mercati sono prudenti, i colloqui riprenderanno. Dietro alla ripresa degli attacchi iraniani e statunitensi ci sono le ambiguità del memorandum sulla gestione dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, però, USA e Iran torneranno al tavolo dei negoziati già la prossima settimana in Svizzera. Intanto sul fronte economico l'ultima escalation sembra non scaldare troppo i mercati, si temono comunque nuovi rincari per i carburanti, la ripresa della crescita economica si allontana. Di spalla commento, un editoriale firmato da Tommaso Greco: le armi non sono l'unica via, l'Europa e il patrimonio della pace. E Avvenire, se non abbiamo visto male, è l'unico giornale a mettere in prima pagina le proteste in Albania, a Tirana, la rivoluzione vola con i fenicotteri, questo il titolo. Ancora in qualche modo sulla crisi in Medio Oriente è dedicata anche la prima pagina del Sole 24 Ore, Descalzi, energia, il mondo è cambiato, servono strategie dopo Hormuz, questa l'intervista appunto con il l'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, firmata dal direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburrini. Il Riformista, motori accesi, gli estremisti dell'Iran minacciano di colpire Israele, IDF pronta all'offensiva per prevenire un attacco contro i civili, ma Trump frena, non vuole il coinvolgimento dello Stato ebraico. E nella seconda parte della prima pagina del Riformista c'è un contributo firmato da Fabrizio Cecchitto. Terzo polo, un cantiere sempre aperto e con le scadenze elettorali alle porte. Questa è la prima pagina del Riformista, il giornale diretto da Claudio Velardi, e in qualche modo proprio questo questo commento sul Riformista di Fabrizio Cecchitto ci porta alle prime pagine che aprono sulla politica interna. E la politica interna, ve ne davamo conto, è quasi interamente dedicata alla vicenda del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Ovviamente su questo molto, questa è l'apertura di quasi tutti i giornali più vicini al centrodestra. Iniziamo dal Giornale, la pista shock, bomba, PM al lavoro sul ruolo di Ranucci, l'ipotesi al vaglio, la RAI si tutela, stop alle repliche di Report. Il direttore del giornale, Tommaso Cerno, firma il suo editoriale dal titolo Controcorrente, Minority Report all'italiana. ci spostiamo sul Libero, anche qui apertura dedicata a Report e alla, alla vicenda di Ranucci. Sospeso Report, questo è il titolo sotto la testata, la RAI blocca le repliche della trasmissione, aperte virgolette, in attesa che si faccia piena chiarezza sulla bomba a Ranucci. Lui si lamenta, assurdo, la Vito l'attacca l'amico, non doveva parlare di mio figlio. E l'editoriale di Alessandro Sallusti si intitola Nessuna censura. Cosa scrive Sallusti? Nessuno ci provi a chiamare la censura, a chiamare in causa la censura. La RAI ha deciso, dopo qualche titubanza, di sospendere in via cautelativa la stagione estiva di Report, che avrebbe dovuto iniziare domani, e mi pare un atto dovuto per salvaguardare la reputazione dell'azienda e proteggere i telespettatori. Lo avevamo chiesto per primi. Coraggio Rai, ferma Ranucci, era il nostro titolo principale di due giorni fa, e ci fa piacere essere stati ascoltati. Non c'è alcun bisogno, infatti, di attendere le risultanze dell'inchiesta giudiziaria, cioè se Sigfrido Ranucci fosse stato al corrente del finto attentato organizzato dal suo amico faccendiere plurigiudicato Walter Lavitola per alzargli le quotazioni e renderlo intoccabile. Già quello che conosciamo oggi, proseguiva Sallusti, Alessandro Sallusti, sulla prima pagina di Libero, è sufficiente a rendere inconciliabile Ranucci con il ruolo di conduttore di una trasmissione di informazione del servizio pubblico pagata con i soldi dei contribuenti. Al centro pagina di Libero, sveglia, l'Islam è un pericolo, all'accoltellatore musulmano di Milano non contestato l'odio religioso, la procura di Perugia invita a non dire la nazionalità di chi delinque, e sopra fotonotizia, l'arabo israeliano manda in tilt interisti e Propal. La verità, anche qui, il piano Ranucci in politica è partito dalla sinistra USA. A giugno Lavitola ha rivelato al vice direttore di Repubblica che un sondaggio negli Stati Uniti dava numeri pazzeschi su Sigfrido. Poi l'ex editore ha commissariato rilevamenti a Roma coi consigli di Cappellini e Di Mieli. Anche qui una analisi firmata da Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, come è facile passare da cronisti a candidati. E al centropagina ancora il fatto di cronaca di Milano, pensavo di morire, non respiravo, sotto shock la ragazza aggredita in metro da questo clandestino. E sotto al centropagina della prima della Verità, i migranti girano armati ma i giudici li lasciano liberi, gli esperti non colpiscono a caso, cercano di segnare il territorio, dopo l'arresto però spesso restano fuori invece di essere espulsi. Così la Verità. Anche il Secolo d'Italia dedica l'apertura alla vicenda di Report. Tele Lavitola in ferie, sospensione estiva per Report, Fratelli d'Italia chiede un'inchiesta sulle amicizie pericolose di Ranucci. E ovviamente tutto altro tono sceglie il Fatto Quotidiano, la RAI trova il colpevole della bomba e Report, punita la vittima, a Ranucci sospese le repliche estive, tutti contro uno. In piena indagine la destra si libera del programma per tutelarlo, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra contrari in consiglio di amministrazione, lui turpi congetture. E di spalla l'editoriale di Marco Travaglio, i casi della Vitola. Solo questo, scrive Travaglio, deve interessare al pubblico e alla RAI, e cioè Report ha diffuso notizie false o taciuto notizie vere per compiacere la Vitola, per ora non risulta. La Vitola preparava sondaggi farlocchi con l'aiuto di note firme del Corriere e di Repubblica che gli davano incredibilmente retta per testare Ranucci come leader del centrosinistra, anche se l'interessato non era interessato. Questo può rientrare nella mitomania di Valterino o nella sua ansia di accreditarsi con chissà chi, o nell'operazione discredito. La sola voce di una candidatura di Ranucci avrebbe infatti squalificato il lavoro di Report, passato, presenti e future, e offerto alla RAI un ottimo pretesto per silurarlo nell'anno elettorale. Domani la RAI sospende Report, La Vitola dubita di me, gli sputo, e al centro pagina di domani l'ICE uccide ancora a Houston, freddato un altro innocente. Il Foglio, un articolo siglato dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, mozza orecchi in mutande, il caso Ranucci, il caso Minetti, le disfatte sull'urbanistica a Milano e le archiviazioni su Dell'Utri e Berlusconi, le sberle rifilate al partito delle manette sono più istruttive di una scenetta di pesce a casa La Vitola. E sotto la NATO smentisce le balle di Conte, il leader del Movimento 5 Stelle dice che Mosca non è una minaccia per l'Europa, lo conferma un generale NATO che ci spiega che l'ex premier ha stravolto le sue parole. Dal campo base la linea Conte è stroncata, dal campo largo ancora no. E ancora su Vladimir Putin è dedicata l'apertura del Fatto, del Dubbio, ecco il fattore Putin, lo zar russo lacera la destra e la sinistra, e a centropagina i putiniani d'Italia a loro insaputa, da Dibba a Vannacci. Il Manifesto: i russi ammettono manca la benzina, e sotto c'è un'intervista a Bettini nelle pagine interne su Putin e armi, Conte ha ragione, ma il titolo del Manifesto è un pasto al sole, arriva la terza ondata di calore e il rimedio del governo è un decreto che protegge poco e male i lavoratori dipendenti, non i rider che ieri hanno protestato a Milano. Per loro è previsto lo stop delle consegne nelle ore più calde, ma senza tutela la scelta è morire, è tra morire di caldo o di fame. E ci fermiamo qui alle 7.35, Stampa e Regime, per una lettura decisamente più approfondita dei quotidiani in edicola oggi, sabato 11 luglio del 2026.
2: Grazie a Francesco Radicioni, questo è quanto ci propongono le prime pagine dei quotidiani di questo sabato 11 luglio del 2026, vi ricordiamo l'appuntamento delle 7.35 con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Marco Taradas. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto, adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sabato 11 luglio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretti. In apertura oggi torneremo ad occuparci della guerra in Iran che sembra riprendere mentre i negoziati tra Stati Uniti e Repubblica Islamica sono in stallo. Vi proporremo un editoriale dal Figaro di ieri, Impotenza americana, il quotidiano francese sottolinea soprattutto come il regime iraniano sia riuscito a mettere in trappola Donald Trump. E poi parleremo della guerra della Russia contro l'Ucraina. Lo faremo con l'Economist che dedica copertina ed editoriale all'uomo che potrebbe cambiare la Russia. Uno dei principali oligarchi del paese, Andrei Melnyshenko, parla e avverte del disastro imminente che ha di fronte il paese. Perché questo è importante, secondo l'Economist che ha intervistato a lungo Melnyshenko? Perché quando un numero sufficiente di russi riterrà che i combattimenti senza fine in Ucraina siano inutili e che sono loro a pagarne il prezzo, beh, Vladimir Putin sarà costretto a fare qualcosa per rompere lo stallo. A proposito della guerra della Russia contro l'Ucraina, leggeremo anche un editoriale dal Times di Londra sui risultati del vertice della NATO di Ankara, che è andato piuttosto bene, nonostante le provocazioni di Trump verso l'Europa, nonostante il clamore del presidente su Groenlandia e Iran, gli Stati Uniti non se ne vanno da nessuna parte, sottolinea tra l'altro il Times. Partiamo però dall'Iran, per l'appunto, e l'impotenza americana, come la definisce nel titolo Le Figaro in un editoriale uscito ieri. I funerali della guida iraniana uccisa nel primo giorno della guerra di Donald Trump contro l'Iran sono conclusi con un fuoco d'artificio. Frustrato dall'atteggiamento dell'Iran, Donald Trump ha decretato la fine del cessate il fuoco e ordinato nuovi bombardamenti. Da quando tenta di negoziare una via d'uscita al conflitto, Trump si compiace di essersi liberato della vecchia cricca al potere e di aver installato nuovi dirigenti più ragionevoli con i quali si può dialogare. In modo decisamente abusivo, Trump ha definito tutto questo un cambio di regime. Ma la realtà è tutt'altra. Sotto l'influenza del suo amico Benjamin Netanyahu, Trump aveva affrontato il problema estremamente complesso del nucleare iraniano con un'idea semplice in mente. Eliminando i dirigenti dell'Iran avrebbe strappato ai loro successori un accordo migliore rispetto a quello di Barack Obama. La realtà, per l'appunto, è un'altra. Trump è caduto in una trappola. Dopo le montagne dell'Afghanistan e le sabbie della Mesopotamia, lo stretto di Hormuz è diventato un vicolo cieco strategico per gli Stati Uniti. Il regime iraniano grida vittoria dopo essere sopravvissuto al diluvio di missili americani e israeliani, scommettendo sul fatto che il presidente americano non si lancerà in una rovinosa guerra totale. Il regime apre il fuoco sulle navi che si rifiutano di pagare un diritto di passaggio e così prende in ostaggio il commercio internazionale. Trump, prosegue Le Figaro, aveva promesso di non trascinare più l'America in guerre senza fine e invece si è impantanato in un conflitto senza uscita. Il presidente americano scopre a sue spese una nozione elementare della geopolitica. È impossibile imporre la pace quando non si è vinta la guerra. Con questo pareggio, Trump, che pretendeva di restituire la sua grandezza all'America, fornisce anche una bruciante dimostrazione dei limiti della potenza americana. Ad Ankara Trump ha ammesso di aver fatto una scoperta. Frequentando i nuovi leader iraniani ha capito che non valgono più dei vecchi. È solo una perdita di tempo discutere con loro. Se sono dei bugiardi, ha detto, sono spazzatura, dei pazzi. I diplomatici che avevano negoziato con i leader iraniani per 10 anni il precedente accordo sul nucleare, che Trump ha strappato nel 2018, lo avevano avvertito. Così, tra l'altro, Le Figaro sulla situazione in Iran. Veniamo invece alla Russia con l'Economist, che ha in copertina e nel suo principale editoriale quello che viene definito nel titolo l'uomo che cambierebbe la Russia. Uno dei principali oligarchi parla e avverte del disastro imminente che ha di fronte il suo paese. Di chi si tratta? Di Andrei Melnichenko. Vediamo però davvero di cosa si tratta. Quando un numero sufficiente di russi riterrà che i combattimenti senza fine in Ucraina siano inutili e che siano loro a pagarne il prezzo, il loro presidente Vladimir Putin sarà costretto a fare qualcosa di eclatante per rompere lo stallo. È per questo che vale la pena osservare la Russia alla ricerca di un segnale di stanchezza o malcontento. La nostra copertina di questa settimana, scrive l'Economist, illustra l'avvertimento più forte che è arrivato finora. Proviene da Andrei Melnichenko, il re mondiale dei fertilizzanti, il più grande industriale della Russia. Melnichenko non è di certo un membro dell'opposizione anti-Putin, lungi dal criticare l'invasione dell'Ucraina, è un insider del regime le cui fabbriche hanno sostenuto l'economia di guerra. Melnichenko non si atteggia moralista. Dopo aver gestito le sue aziende all'estero, è tornato in Russia nel 2023 perché le opportunità di business globale si stavano riducendo. Come la maggior parte degli oligarchi, ha vissuto secondo le regole di Putin. Può fare soldi, ma non deve immischiarsi in politica. Ora Melnichenko parla perché lui e i suoi colleghi oligarchi non possono più permettersi di ignorare il marcio in un paese che hanno visto sprofondare nella tirannia. Melnichenko ha lanciato il suo avvertimento in quasi 60 ore di interviste con l'Economist e in un saggio che pubblichiamo online, aggiunge il settimanale. È la prima volta che un oligarca in Russia si esprime con così ampio spazio. Non gli diamo spazio perché siamo d'accordo con tutte le sue opinioni o perché è un campione della democrazia e dei diritti umani, al contrario, Melnichenko è un pragmatico che vuole che le sue aziende prosperino ed è per questo che il suo appello potrebbe trovare eco in un paese dove le guerre andate male, compresa la sconfitta contro il Giappone nel 1905, hanno portato a campagne da parte degli industriali per un cambiamento politico. Le parole di Melnichenko vanno ben oltre la guerra. Melnichenko tratta delle prospettive cupe per la Russia e i suoi vicini, avverte l'Occidente che non deve augurarsi che la Russia sprofondi nel caos, in un'autarchia brutale o in una pericolosa dipendenza fatta di risentimento. Sebbene non dica esplicitamente che Putin debba essere rimosso dal potere, il cambiamento che auspica equivarrebbe comunque alla fine del regime a uomo unico. Ciò che rende così straordinario l'intervento di Melnichenko è che la guerra in Ucraina è arrivata in casa dei russi. Dopo gli attacchi ucraini all'industria energetica, nel paese ci sono code per il carburante, risse ai distributori. L'annessione della Crimea del 2014 aveva aumentato la polarità di Putin. Oggi la Crimea viene isolata dagli attacchi dei droni ucraini. L'arruolamento militare forzato alimenta il risentimento. Le lamentele degli influencer di guerra diventano virali sui social media. Questa realtà, secondo l'Economist, smentisce le ripetute promesse di Putin, secondo cui l'operazione militare speciale sta andando secondo i piani e una svolta è sempre imminente. Sebbene l'economia russa non sia sul punto di crollare, la popolazione non sia sul punto di insorgere, i russi sentono sempre di più che il loro paese si è infilato in un vicolo cieco. Putin potrebbe cercare di riaffermare la sua autorità intensificando la guerra e reprimendo la popolazione in patria. Alcuni servizi segreti occidentali recentemente hanno riferito che la Russia sta per inasprire la sua sfida alla NATO. Nello scenario più cupo, Melnichenko teme che l'uso di un'arma nucleare tattica per terrorizzare i sostenitori europei dell'Ucraina possa diventare un'opzione, anche se gli analisti occidentali continuano a escludere questa possibilità. Melnichenko sostiene che un'escalation non porterebbe a una pace duratura tra Russia, Ucraina ed Europa. Ciò che non dice è che se i cittadini russi ordinari, comuni, diventano allarmati dalla guerra e iniziano a fare resistenza, per esempio a una mobilitazione di massa o a opporsi alla repressione politica, questo non farebbe altro che esacerbare i problemi di Putin in patria, portando a un nuovo giro di vite. Questi pensieri cupi portano Melnichenko al cuore del suo ragionamento. Lui espone la sua tesi in una serie di scenari a lungo termine per la Russia, e tutti questi scenari sarebbero pericolosi sia per la Russia sia per il mondo. Il più allarmante è che la Russia potrebbe sprofondare nell'anarchia con signori della guerra che lottano per il controllo delle risorse delle armi nucleari. Questa paura era abbastanza reale da spingere l'amministrazione Biden a cercare di evitare che la Russia subisse un'umiliazione in Ucraina. In alternativa, la Russia potrebbe finire sotto il controllo di potenze straniere, potrebbe essere dominata dalla Cina, oppure, dopo una guerra di logoramento, la Russia potrebbe diventare la periferia dell'Europa, un paese impoverito e dipendente. Entrambi gli esiti alimenterebbero risentimento e malcontento, secondo Melnichenko, covando così un nazionalismo violento che un giorno potrebbe esplodere in un conflitto, come se non fosse il caso oggi. Ma insomma, nell'ultimo scenario la Russia si chiuderebbe in se stessa, come la Corea del Nord, una fortezza assediata, priva di crescita e capitali. A quanto pare questa opzione viene discussa attivamente nei meandri del Cremlino. Eppure, come la Corea del Nord, la Russia sarebbe in uno stato di guerra permanente contro il resto del mondo. Secondo l'Economist, Melnichenko è enigmatico su come evitare questi esiti. In modo interessato esorta i paesi occidentali a resistere alla tentazione di spingere la guerra ai suoi limiti estremi. Per l'Economist, i paesi occidentali e la Russia devono trovare un modo per vivere in pace. Melnichenko l'invita a concedere alla Russia la sovranità, cioè un'immunità che suona come una richiesta di non ingerenza assoluta. Melnichenko sulle riforme in Russia è evasivo. Il paese deve essere prevedibile per il mondo esterno, deve conquistare il consenso del suo popolo senza ricorrere alla coercizione. Implicitamente Melnichenko vuole che Putin rinunci al regime uomo unico e decentralizzi il potere, ma lui non parla mai di democrazia. Perché? Perché questo si scontrerebbe con il vertice, con Putin, e il fatto che Putin ha bandito gli oligarchi post-sovietici dalla politica più di due decenni fa. Se la Russia diventasse un paese normale, sono Putin e la sua cricca, quella del KGB, che sarebbero che ne uscirebbero perdenti. Ma c'è un precedente che l'Economist ricorda nelle conclusioni. Nel 1905 la Russia perse una guerra durata 19 mesi contro il Giappone. Industriali e tecnocrati incolparono lo zar Nicola II, che dimostrava che il regime a uomo unico condannava la Russia a restare indietro rispetto al resto d'Europa. Quell'anno, dopo una rivolta, gli industriali e i tecnocrati costrinsero lo zar ad accettare il manifesto di ottobre, che proponeva libertà civili e un'assemblea legislativa. Entro la metà del 1907 Nicola aveva schiacciato questo movimento di riforme, nonché le riforme, e un decennio dopo fu rovesciato dalla rivoluzione. La speranza dell'Economist è che la Russia impari la lezione, quella lezione, ha bisogno di riforme e riforme che durino, così tra l'altro il settimanale britannico. Non abbiamo più molto tempo, però vi vogliamo segnalare un editoriale che è uscito sul Times di Londra ieri. Nonostante le provocazioni di Trump verso l'Europa, il vertice della NATO è andato piuttosto bene. Un tempo i vertici NATO erano roba noiosa, poi è arrivato Trump con tutto il trambusto, il caos e la delusione che crea, ma alla fine i risultati sono positivi, in particolare per l'Ucraina, con la licenza di produzione dei missili Patriot e un cambio di tono molto significativo da parte di Trump. Poi ci sono state buone notizie anche per alcuni alleati, per esempio gli F-35 a Recep Tayyip Erdogan, dei Tomahawk per Friedrich Merz. A Trump piace provocare l'Europa, è quello che fa. Ma l'uomo d'affari che è lui sa riconoscere un buon cliente quando lo vede. Ecco perché quando si tratta della NATO gli Stati Uniti non se ne vanno da nessun'altra parte. Così conclude tra l'altro il Times. Ci fermiamo anche noi da David Carretta. Una buona giornata con Radio Radicale.
2: Grazie a David Carretta, questa dunque è Radio Radicale. Ancora una volta buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento della rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
5: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di sabato 11 luglio 2026. Oggi torniamo a parlare del complesso militare industriale degli Stati Uniti, e in particolare la questione dei nuovi progetti militari. Prima segnalazione di oggi è un rapporto intitolato Valutazione annuale dei sistemi d'arma. Due punti. La necessità di tecnologie mature potrebbe consentire il passaggio a una consegna rapida. La fonte è il Government Accountability Office degli Stati Uniti, acronimo GAO, che è un organismo indipendente che si occupa di analizzare la spesa pubblica negli Stati Uniti. Il rapporto pubblicato il 2 luglio scorso. Allora, innanzitutto, perché il GAO ha condotto questo studio? Il Dipartimento della Difesa prevede di investire più di 2.400 miliardi di dollari nello sviluppo e nell'acquisizione dei suoi programmi di armamento più costosi. Però continua ad affrontare sfide persistenti nel raggiungimento degli obiettivi di tempistica e capacità di questi sistemi d'arma. Il Pentagono sta attualmente intraprendendo una nuova serie di riforme volta a garantire la rapida fornitura di soluzioni efficaci per soddisfare le esigenze belliche. Nei rapporti del 2024 e del 2025 il GAO ha rilevato che il Pentagono ha faticato ad attuare le precedenti riforme, anch'esse finalizzate ad accelerare la fornitura di capacità, e ciò ha comportato una situazione di stallo caratterizzata da approcci di sviluppo lenti e lineari. Come mandato di legge, il GAO deve esaminare annualmente una selezione di programmi e iniziative di acquisizione del Dipartimento della Difesa. Il presente rapporto valuta le caratteristiche e le prestazioni di 104 dei programmi di armamenti più costosi del Pentagono e analizza l'implementazione da parte di programmi selezionati delle migliori pratiche per lo sviluppo del prodotto. Il Dipartimento della Difesa sta nuovamente lavorando per riformare i propri processi di acquisizione al fine di accelerare la fornitura di armamenti innovativi. Però nella relazione di quest'anno abbiamo riscontrato che il Dipartimento della Difesa ha faticato ad attuare pienamente le riforme esistenti per raggiungere gli obiettivi di velocità. Le decisioni chiave vengono ritardate per alcuni dei programmi di armamento più costosi, sollevando dubbi sulla realisticità dei loro programmi. Il Dipartimento della Difesa continua ad avere difficoltà a fornire tecnologie rapidamente e nel rispetto del budget. I ritardi nella programmazione sono persistiti in tutti i programmi analizzati, segnalando tempistiche eccessivamente ottimistiche. Il tempo medio complessivo per la realizzazione di una capacità militare è aumentato quest'anno più di 12 anni. Inoltre, diversi programmi militari non hanno fissato nuove date di consegna o stanno posticipando tappe intermedie critiche. Ciò significa che la media di 12 anni di ritardi è destinata probabilmente ad aumentare in futuro. Questo è il rapporto intitolato Valutazione annuale dei sistemi d'arma. Due punti. La necessità di tecnologie mature potrebbe consentire il passaggio a una consegna rapida. La fonte è il Government Accountability Office degli Stati Uniti, acronimo GAO, rapporto pubblicato il 2 luglio scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato I principali programmi del Pentagono per lo sviluppo di nuovi armamenti sono in ritardo di 12 anni rispetto alla tabella di marcia. La fonte è il sito americano specializzato Military Times, articolo pubblicato il 6 luglio scorso. La notizia era prevedibile. Per l'ennesimo anno i revisori dei conti del GAO hanno riscontrato che le nuove armi destinate agli Stati Uniti non vengono consegnate nei tempi previsti. Secondo il rapporto annuale 2026 del GAO, dedicato ai principali programmi di acquisizione per la difesa, il Dipartimento della Difesa prevede di investire più di 2.400 miliardi di dollari nello sviluppo e nell'acquisizione dei suoi programmi di armamento più costosi. Secondo il rapporto del GAO, che ha esaminato 104 dei programmi di armamenti più costosi del Pentagono, i ritardi nella tabella di marcia sono persistiti in tutti i programmi di armamento multisviluppo, segnalando tempistiche eccessivamente ottimistiche. Aperte le virgolette, il tempo medio complessivo per la realizzazione di una capacità è aumentato quest'anno a più di 12 anni. Mantenendo fisse le date di consegna, questi programmi sollevano dubbi sulla realisticità delle loro stime. Ciò significa che la media a 12 anni probabilmente aumenterà in futuro, si legge nel rapporto del GAO. Questo è l'articolo intitolato I principali programmi del Pentagono per lo sviluppo di nuovi armamenti sono in ritardo di 12 anni rispetto alla tabella di marcia. La fonte è il sito Military Times, articolo pubblicato il 6 luglio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 11 luglio 2026. Allora, il complesso militare industriale degli Stati Uniti si trova in una situazione surreale. Abbiamo visto che dopo la guerra contro l'Iran, ad esempio, saranno necessari almeno 10 anni per ricostituire le scorte di missili Patriot di prima della guerra. E questa situazione si estende anche ai nuovi progetti militari. Infatti, ogni volta che gli Stati Uniti annunciano trionfalmente nuovi sistemi d'arma, ci saranno al minimo 12 anni di ritardi nella tabella di marcia prima che i nuovi sistemi diventino operativi. Un lasso di tempo notevole e che sta anche aumentando. Un saluto da Lorenzo Rende.
6: Radio Radicale, sono le 7:11 minuti, era Lorenzo Rendi con la rassegna di Geopolitica. Adesso diamo subito la linea a Francesco De Leo con Spazio Transnazionale.
7: Buongiorno, buongiorno Sonia, ben trovati da Francesco De Leo, Alessandro Tudori in regia, buongiorno Giampiero Gramaglia. Giampiero non ci sente, buongiorno Anello del Gatto. Intanto, corrispondente per la stampa da Gerusalemme, lo abbiamo in collegamento, bentornato.
8: Buongiorno a voi.
7: Perfetto. Allora, Nello, le aperture di due quotidiani, uno israeliano e uno iraniano. Times of Israel, gli Stati Uniti chiedono all'Iran di impegnarsi pubblicamente a cessare gli attacchi nello stretto di Hormuz e a rinunciare ai pedaggi sulle navi. I funzionari dell'amministrazione Trump affermano che Teheran deve consegnare polvere nucleare, altrimenti non ci sarà alcun accordo, mentre immagini satellitari mostrano che la Repubblica Islamica starebbe cercando di ricostruire gli impianti nucleari. Il Teheran Times, invece, giornale Repubblica Islamica, con i pugni alzati e giuramenti di vendetta, milioni di persone seppelliscono il loro leader martirizzato. Le richieste di una vendetta forte e storica hanno raggiunto il culmine assoluto in tutto il mondo islamico in seguito alla sepoltura definitiva del leader martire della rivoluzione islamica, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei. Giovedì milioni di persone in lutto, profondamente addolorate ma determinate, si sono radunate presso il santuario dell'Imam Reza nella città nordorientale di Mashhad. Che sviluppi ti aspetti in questa fase?
8: Diciamo niente di nuovo rispetto al passato, nel senso che Trump forse sta cominciando a capire che non è possibile un accordo in questi termini, non è possibile forse un accordo con questo Iran nel quale ci sono comunque delle anime completamente opposte. Abbiamo sentito, abbiamo letto, abbiamo saputo di attacchi contro il ministro degli esteri e contro Gharibaf, soprattutto contro il presidente Pezeschian durante i funerali da parte di frange più oltranziste, ovviamente guidate dai guardiani della rivoluzione, perché non si vuole fare nessun accordo, perché significa in qualche modo, qualsiasi accordo significa una capitolazione, perché nei termini che erano stati dati significa cancellare il programma nucleare iraniano, significa non avere più la possibilità.
9: Ci sono di nuovo, ho ritrovato la connessione, grazie Alessandro, grazie, ciao.
8: Significa non avere
7: sì, scusate, era un'interferenza di Giampiero Gramaglia. Prego, prego Nello.
8: Significa non avere più la possibilità di continuare il predominio anche attraverso i proxy nell'area, significa non controllare lo stretto di Hormuz, che è una grandissima opportunità per l'Iran, perché ovviamente fino adesso nei momenti normali non c'è nessun controllo nel senso di pedaggi che si pagano o altro, con questi accordi insomma, dove l'Iran sta facendo leva su questa faccenda di Hormuz, è chiaro che acquista maggior potere, per cui è molto difficile che si possa arrivare a una conclusione rapida e soprattutto che possa essere, come si dice in gergo, win-win. Diciamo che gli effetti della guerra ormai sono persi, gli Stati Uniti e Israele hanno perso gli effetti della guerra, dei bombardamenti che hanno fatto, il vantaggio che avevano acquistato, e questo un po' anche la rottura tra Gerusalemme e Washington, perché Israele è convinta che invece bisognerebbe riprendere per certi versi una posizione militare più intensa, altri attacchi per obbligare e rimettere in ginocchio il Teheran.
7: Chiarissimo, Giampiero Gramaglia, dovremmo averlo in collegamento. Buongiorno Giampiero, Nello del Gatto ti ascolta.
9: Sì, buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue, mi dispiace per i piccoli inconvenienti tecnici questa mattina. Buongiorno Anello. Senti Anello, negli Stati Uniti ha avuto molta eco la notizia venuta dall'intelligence israeliana di un possibile attentato, la preparazione di un attentato a Trump da parte iraniana. Questa notizia ha avuto eco e che tipo di eco anche in Israele, e gli ultimi sviluppi, quelli di questa settimana,

0: questo anche l'intelligenza americana lo sapeva, anche lo stesso Trump l'ha più volte detto di essere sulla pista, ma lo sapevo anche prima, gli slogan gli Stati Uniti, morte a Israele, insomma non sono di italiana, per cui non è niente di più che qualcosa che già si sapeva. Se cioè, questo diciamo il fatto che Israele e gli Stati Uniti hanno ucciso comunque quello che è il leader, che era il leader iracheno, e non ha cultura come pure quella sciita, la questione della vendetta è notevole, ecco perché non ci trovo di nuovo né di diverso. Sulla stampa israeliana infatti ha preso lo stesso posto. L'azione rapporti restano
1: Nello, non ti sentiamo molto bene, purtroppo abbiamo dei problemi in linea, ti sentiamo a tratti.
0: Sentite meglio? Pronto?
1: Proviamo adesso. Ora forse va meglio, prego.
0: E dicevo, la questione dei rapporti fra i due invece resta un po' tesa semplicemente perché appunto non solo ci sono degli interessi diversi rispetto a quelli che sono i risultati dei combattimenti, ma anche perché per Israele si sta perdendo, come dicevo prima, si sta perdendo tempo rispetto a quelli che erano i risultati ottenuti con la prima parte della guerra. Israele non crede che si possa fare un accordo con l'Iran. Dopotutto ci sono una serie di indicatori che parlano rispetto a questa questione. La prima è sicuramente quella di Hormuz. La seconda è che non si è manco riuscito a risolvere l'Iran. Pensiamo alla Turchia, pensiamo all'Arabia Saudita, è una cosa che per Israele è fondamentale perché per esempio i sauditi stanno parlando anche di permettere che la nuova via commerciale
1: niente Nello, non riusciamo proprio ad ascoltarti questa mattina, va via continuamente il segnale, non so se riusciamo dalla regia a richiamarlo velocemente. Intanto vi leggo alcuni titoli della stampa internazionale, parto dal Financial Times, altri argomenti: Apple fa causa OpenAI accusandola di furto di informazioni top secret, la causa segna la fine del rapporto tra due dei nomi più importanti della Silicon Valley. Poi c'è la rubrica The Big Read di oggi, che è dedicata al cambiamento climatico, le notti tropicali arrivano in Europa, e da non perdere il saggio del fine settimana in prima sul Financial Times, cosa ci dice la storia sull'arricchimento personale di Trump. La confusione tra interessi pubblici e privati nella Casa Bianca moderna ha molti precedenti, ma potrebbe comunque mettere alla prova la tolleranza degli elettori americani. Rimanendo in Medio Oriente, visto che ne parlavamo con il nostro ospite, il Jerusalem Post: Trump sottolinea la fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e sostiene che l'Iran abbia chiesto di riprendere i negoziati. La Repubblica Islamica dell'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno dichiarato loro in termini inequivocabili che il cessate il fuoco è finito, lo ha affermato Trump. Vediamo Arab News: il principe ereditario saudita e Trump discutono di colloqui tra Stati Uniti e Iran e della sicurezza nel Golfo. I leader sottolineano l'importanza della diplomazia e della sicurezza marittima in un contesto di rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il ministro degli esteri saudita e Rubio discutono di coordinamento mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a covare sotto la cenere. Vediamo adesso China Daily: c'è stato l'incontro a Pechino tra Xi Jinping e il coreano Kim Jong-un. La Cina si esorta la Corea del Nord a mantenere la determinazione strategica e approfondire la cooperazione. Si è sollecitato un coordinamento strategico, scrive il quotidiano cinese in lingua inglese, più forte, sforzi risoluti per salvaguardare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo dei due paesi. Questo al fine di creare un contesto esterno favorevole che consenta a entrambi i paesi di seguire percorsi socialisti adeguati alle loro condizioni nazionali. Pak ha riferito a Xi che Kim ha esortato a trasformare le relazioni tra Repubblica Popolare Democratica di Corea

0: Cina nel rapporto strategico più solido è stato l'incontro evidentemente con Putin, no? Con Xi Jinping come con, e non con Kim come avevo detto inizialmente, ma mi dice Alessandro Teodori in cuffia che dovremmo avere in collegamento ancora Nello del Gatto, ci senti Nello?
1: Io sento bene, buongiorno.
0: Benissimo, adesso va benissimo, prosegui magari sintetizza, abbiamo ancora solo un minuto. Quanto dicevamo appunto riguardo alla domanda di Giampiero, e cioè l'attentato, il presunto, il presumibile tentativo di attentare alla vita del presidente americano da parte degli iraniani, Nello.
1: Sì, dicevo che non è una novità e non credo che sia una questione fatta per mettere più pressione sugli Stati Uniti. Dopotutto Israele l'ha messa già abbastanza, è convinto che non si arrivi a nessuna questione, a nessun accordo con l'Iran. Dopotutto lo sappiamo tutti, l'abbiamo letto tutti, e i termini di questo accordo sono totalmente sbilanciati a favore dell'Iran, non portano assolutamente nulla rispetto alla questione fondamentale, che è innanzitutto quella dei diritti nel paese, ma poi anche quella, insomma, di pacificare l'area, perché non si parla di disarmo, non si parla di disarmo dei proxy, non si parla della questione nucleare, non si parla assolutamente di nulla, e l'Iran continua a tenere il suo controllo su Hormuz, per cui è chiaro che fra i due, fra Netanyahu e Trump, ci sono visioni diverse. Abbiamo comunque un leader, Netanyahu, che è in scadenza, anche se non credo che se arrivi un altro cambi un po' quella che è la questione iraniana, perché non dimentichiamocelo che per Israele questa è una guerra di sopravvivenza, visto che se è vero che ci sono i messaggi di morte nei confronti di Trump, continuano ad esserci sempre quelli nei confronti di Israele.
0: Davvero grazie Anello del Gatto, alla prossima Anello, buon proseguimento di giornata,
1: Arrivederci,
0: buon
1: grazie a
0: weekend
1: voi.
0: a te e mille grazie. È corrispondente per la stampa da Gerusalemme. Cito ancora, per chiudere l'informazione sul Medio Oriente, un editoriale di Haaretz, a firma Joshua Leifer, se Netanyahu dovesse perdere le elezioni seguirà l'esempio di Trump, l'imitazione di Trump da parte di Netanyahu si è già manifestata in mille modi diversi, ma la prova più difficile sarà vedere se un Netanyahu sconfitto riuscirà a contenere l'impulso insurrezionali già diffusi nel suo schieramento. 1.000 missili puntati sull'Iran, il titolo di Times of India. Trump avverte che gli ordini sono stati dati se Teheran tentasse di assassinarlo. Il Kyiv Independent, molto brevemente, un famoso scrittore dissidente ucraino apparirà sulla nuova banconota, mentre il Kyiv Post dice che Zelensky firma un decreto che istituisce nuovi comandi per gli attacchi a lungo raggio e risposta rapida. Invece la TASS ci informa che gli Stati Uniti chiedono all'Iran di annunciare pubblicamente la propria intenzione di non attaccare le navi nello stretto di Ormuz, una notizia che la TASS riprende dalla Reuters. Vediamo giornali europei, il Guardian, l'Europa sta valutando alcune proposte volte a consentire l'introduzione di tariffe di navigazione nello stretto di Ormuz, mentre Le Monde si occupa di caldo, le ondate di caldo in Europa sono aggravate da una zona fredda nell'Atlantico che incuriosisce i ricercatori, si chiede Le Monde. A sud della Groenlandia, una vasta regione dell'Atlantico settentrionale resiste al riscaldamento globale. Questa zona fredda, che si sospetta favorisca estati piafose in Europa, sta suscitando un acceso dibattito tra gli scienziati. Il mondo parla degli incendi in Spagna e sentiamo invece le aperture dei media statunitensi con Giampiero Gramaglia.
2: Sì, nel confronto fra USA e Iran c'è un nuovo ultimatum. La notizia che tu hai letto dalla TASS, ripresa dalla Reuters, deriva, credo, inizialmente da una breaking news della Associated Press. Gli Stati Uniti chiedono all'Iran di fare entro oggi un annuncio pubblico che lo stretto di Hormuz è aperto alla navigazione e che le navi che lo attraversano non saranno più attaccati. La Associated Press ha dato la notizia nelle ore scorse, citando funzionari di rango dell'amministrazione Trump, secondo i quali le lotte di potere interne al regime di Teheran rendono più difficile il raggiungimento e il mantenimento di un accordo. La notizia, con tutti gli sviluppi delle relazioni fra USA e Iran, con il terzo incomodo di Israele, apre oggi alcuni dei maggiori media USA, in particolare CNN, Fox, Axios è molto in evidenza sul Wall Street Journal, ma è anche in rilievo laddove i titoli di testata sono diversi. Il Washington Post mette l'accento su dichiarazioni del presidente USA Donald Trump, secondo cui i colloqui di pace tra USA e Iran riprenderanno, anche se le due parti hanno intensificato questa settimana i reciproci attacchi. Nello stesso tempo Trump ha ripetuto in un post sui social che senza alcuna incertezza il cessate il fuoco è finito, dopo che i due paesi avevano firmato a metà giugno un memorandum of understanding che apriva una fase negoziale di 60 giorni. Secondo il Wall Street Journal, l'amministrazione Trump è sempre più pessimistica sulle possibilità di fare un accordo, di raggiungere un accordo sul nucleare con l'Iran. Mentre l'Iran sta affrettandosi a far passare attraverso lo stretto di Hormuz le sue imbarcazioni o imbarcazioni commerciali di suo interesse, nel timore di ulteriori tensioni o di un aggravamento ulteriore delle tensioni con gli Stati Uniti. Sempre il Wall Street Journal ha una interessante analisi o informazione sulla guerra in Ucraina. Secondo il giornale, la guerra in Ucraina sta volgendosi contro Putin, ma Putin non si rassegna ancora. L'Ucraina ha in mano carte migliori quest'anno della Russia e le sta giocando bene per sfruttare le vulnerabilità russe. Per anni, scrive il Wall Street Journal, Mosca aveva soverchiato l'Ucraina in una guerra d'attrito, dove il tempo era dalla parte di Mosca. Mosca adesso scopre che il tempo non è necessariamente un suo alleato. Le aperture sull'Iran, ve l'ho detto, sono sulla Fox, che dà un segnale molto forte, dà una impronta molto forte all'ultimatum di Trump, che traccia una linea rossa con l'Iran. Su Axios, gli Stati Uniti danno all'Iran tempo fino ad oggi per rinunciare agli attacchi a Hormuz, mentre la CNN ha un titolo sulla ripresa delle operazioni nucleari in Iran. Ci sono poi sugli altri giornali titoli di carattere interno. Segnalo, e poi ti restituisco la linea, una curiosità romana: il Washington Post mette in guardia i turisti americani ed altri da una trappola romana, cioè la nonna che fa la pasta nei ristoranti. Non è vero, scrive il Washington Post. E con questo ti restituisco la linea.
0: Grazie a Giampiero, abbiamo terminato, puntata con qualche problema nei collegamenti, me ne scuso con gli ascoltatori, un grazie ad Alessandro Teodori, la linea a Sonia Martina.
3: Grazie a Francesco De Leo, adesso sono le 7.30, io vi ricordo le 7.35 Stampa Regime con Marco Taradas, adesso però andiamo ad ascoltare la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Giandomenico Cajazza.
4: Sarà la magistratura, ce lo auguriamo tutti, a dipanare con chiarezza questa incredibile crime story che è diventato l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione di Sigfrido Ranucci, protagonista eponimo del nostrano sedicente giornalismo d'inchiesta. Comprendo e condivido il generalizzato stupore ed i multiformi sospetti che esso sta generando, e tuttavia al momento occorre prendere atto che il principale indagato nella vicenda, cioè il faccendiere pluripregiudicato La Vitola, si è proclamato non innocente, ma addirittura estraneo ai fatti, oltre che legato da un'amicizia personale e familiare tale da escludere in radice ogni senso ad un suo attentato alla incolumità di Ranucci e dei suoi familiari. Tuttavia è altrettanto chiaro che la vicenda già oggi è in grado di squadernare con chiarezza il mondo che si agita intorno a questo cosiddetto giornalismo d'inchiesta e le logiche che lo governano. Perché alcuni fatti sono molto chiari. Ranucci conferma la profonda amicizia e la fraterna frequentazione con un personaggio la cui storia giudiziaria è costellata di condanne per estorsioni tentate e consumate, truffe ai danni dello Stato per decine di milioni, oltre che di frequentazioni massoniche e di servizi segreti. E la giustifica per quello che qui ci interessa, anche da un punto di vista professionale, spiegandoci con un'immagine molto efficace che la vitola è, virgolette, la scatola nera del potere in Italia. Poi ci rassicura: non credo di averlo subito, ma di averlo governato. Sappiamo che vi è un confine sottile talvolta tra noi e le fonti. E invece qui sta il punto. Nessuno è così ingenuo da pensare che le fonti debbano essere immacolate, eticamente irreprensibili, necessariamente prive di precedenti penali. Ma l'unico rapporto ammissibile e corretto tra il giornalista d'inchiesta e le sue fonti è quello della più assoluta, rigorosa, implacabile diffidenza del primo verso l'altro. La fonte, come lascia intendere la parola stessa, non può che essere la sorgente, l'innesco dell'inchiesta giornalistica. Il lavoro inizia dalla fonte notiziale e deve poi svolgersi attraverso un duro lavoro di ricerca dei riscontri, documentari e testimoniali che siano in grado di confermarne l'attendibilità, legittimando solo allora la pubblicazione della notizia. Ora, Sigfrido Ranucci ha già dato recente pubblica dimostrazione di quanto possa essere lontano da questa regola basilare, allorquando ha reso pubblica la notizia di Nordio, frequentatore del ranch uruguaggio del marito della Minetti, ricevuta da una propria fonte, notizia che tuttavia, disse, era in corso di verifica. Per lui la correttezza consiste dunque nell'aver dato una notizia non ancora verificata, ma con il leale pubblico riconoscimento che ancora non lo fosse. Come a dire, una mia fonte molto affidabile, che mai disvelerò, mi dice che Tizio è un pedofilo, ma costui sappia che lo stiamo ancora verificando. A questa lunare, per dirla tutta, vergognosa nozione del diritto di cronaca targata Report, Ranucci oggi aggiunge un ulteriore capitolo, illustrativo dell'idea tossica che costoro hanno del sedicente giornalismo d'inchiesta. La fonte legata da un vincolo amicale, fraterno e quasi di sangue, che secondo la Procura di Roma gli ha messo una bomba sotto casa, forse per fargli il regalo della definitiva consacrazione dell'eroico giornalista antisistema. Fonte attentatore che nel frattempo ha commissionato un sondaggio per candidarlo alla guida della sinistra italiana e che ora si scusa chiamandolo in diretta durante la perquisizione per confermargli amore sempiterno. Amore che Ranucci ricambia pubblicamente, giungendo a dire che seppure l'accusa fosse vera, lui si dice certo che la vitola, la fonte scatola nera del potere in Italia, non intendesse fargli del male. E dopo aver visto anche questa roba qui, cos'altro possiamo dire? Pubblicità. Buona giornata a tutti.
3: Così l'avvocato Gian Domenico Cajazza con la pillola del rovescio del diritto. Sono le 7:35 minuti, fra poco noi andremo ad ascoltare Stampa e Regime a cura di Marco Taradas. Al termine vi ricordo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, parleremo di politica italiana, la manifestazione del Campo Largo a Napoli e l'emendamento del centrodestra alla riforma della legge elettorale per il voto De Vuorisede, presentato dalla maggioranza, e l'informativa del governo sul piano d'azione per l'economia sociale. Poi parleremo della guerra USA-Iran, del blocco dello stretto di Hormuz e le ripercussioni sul mercato mondiale dell'energia. In Turchia il caso politico del processo all'ex sindaco di Istanbul e la deriva autoritaria del presidente Erdogan. Ancora torneremo sul vertice NATO di Ankara. La proposta spagnola di un debito comune per i paesi europei. Parleremo anche di questo e poi della crisi di governo in Romania, della procedura di sospensione del presidente della Repubblica. E poi chiuderemo con le rubriche Scegliere il futuro e cinema a cura di Gianfranco Cercone. Scegliere il futuro di solito lo ascoltate il il venerdì mattina, nel notiziario del venerdì mattina, però nella giornata di ieri, proprio per per proprio perché alle 9:30 si è riunita la Camera dei Deputati, non siamo riusciti a farvelo sentire nella prima edizione del notiziario, appunto, del venerdì. Allora, noi intanto stiamo aspettando Marco Taradas per Stampa e Regime. Vi volevo dire che alle 10 andremo in diretta con dal Giardino degli Aranci, Piazza Italia, un incontro organizzato da Fratelli Nazionali, Riscatto Capitale, le sfide della città reale, appunto organizzato da Fratelli d'Italia, da Gioventù Nazionale, Mobilità Sostenibile e Città Verdi, e ci sono tantissimi interventi. Intanto Andrea De Priamo, che è membro della commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, ma soprattutto è anche, diciamo, presidente della prima commissione del Senato, degli affari costituzionali, Antonio Iannone, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poi il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente, e così via via, ci sono tantissimi interventi. Mi fermo però perché Marco Taradas è pronto, e allora andiamo ad ascoltare Stampa e Regime.
5: Non so che qui fare un altro qua. Sabato 11 luglio, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i titoli sui giornali, anche su quelli principali, sono differenziati, perché ad esempio il Corriere della Sera apre col caso Ranucci, sospese le repliche di Report, e poi ci dà una notizia che finora non avevamo già nel titolo, cioè dalle riunioni in Rai con la Vitola in redazione. La Repubblica invece apre con questo: un piano per uccidere Trump, Israele avverte, nel mirino degli iraniani, il presidente USA dice ho lasciato precise istruzioni, se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. E sulla Stampa si apre con l'intervista al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, che dice assumiamo 18.000 agenti, e il tema della sicurezza poi viene ripreso in vari articoli su vari quotidiani, i giornali di destra lo collegano direttamente al tema dell'immigrazione e alle vicende anche recenti, anche di ieri, che vedono immigrati irregolari, generalmente autori di aggressioni e violenze. Questo è uno dei temi che evidentemente la destra intende cavalcare durante la campagna elettorale. Siamo già in campagna elettorale? Beh sì, ce lo spiega anche Angelo Panebianco in un editoriale sul Corriere della Sera, in cui dice sostanzialmente non aspettatevi d'ora in avanti che ci siano grandi progetti di risoluzione delle crisi, perché ogni schieramento cercherà di usare un po' di demagogia, un po' di lisciare il pelo agli elettori, e insisteranno sulle cose che ritengono gli elettori si aspettino dagli stessi. I problemi per le elezioni ci sono una parte a destra, perché c'è la questione Vannacci, c'è stata una strana uscita di Pier Silvio Berlusconi, che pur non facendo parte di Forza Italia, pur non essendo in politica, però ha detto che Vannacci potrebbe essere attratto dentro il centrodestra, e su questo si apre piccola polemica. Grossa polemica invece è nel campo largo, dopo la manifestazione di Napoli dell'altro giorno, che è stata un flop dal punto di vista delle presenze, 1000 dicono gli ottimisti, 300 i realisti, e soprattutto dal punto di vista politico, perché si è ripresentata la frattura che Schlein aveva chiesto di non manifestare, ma la frattura sull'Ucraina con Conte, che ha parlato di un'operazione, di una manovra a favore della spesa per il riarmo, parlando di una minaccia russa che non esiste. Avesse detto solo questo, sarebbe stata una posizione politica. Ha aggiunto, che il capo delle forze armate NATO, il capo della NATO in Europa, un generale americano, avrebbe anche detto in un'intervista al Financial Times, che in realtà non esisteva, il Financial Times riprendeva una posizione in un convegno NATO o paranato, in cui diceva che la Russia probabilmente non oserà attaccarci perché la NATO si è rafforzata in questi ultimi anni anche in Europa, e di conseguenza, di fronte alla risposta che la NATO potrebbe dare, la Russia non tenterà colpi neppure sui paesi baltici. Però, aggiungeva, bisogna adesso rafforzare questa nostra dimensione bellica anche attraverso non soltanto le armi, ma una preparazione complessiva. Conte è riuscito a trasformare queste affermazioni dicendo che questo generale aveva detto che non esisteva una minaccia russa. Oggi il Foglio è andato a sentire lo staff del generale, che dice: no, no, noi l'abbiamo detto che esiste una, ma insomma non c'era bisogno. Ma è bene sempre andare a verificare. Comunque, questa è una delle questioni che divide il campo largo, perché la posizione di Verdi Sinistra è molto simile a quella di Conte in generale sul riarmo, mentre quella del Partito Democratico è abbastanza divisa. Oggi c'è una novità abbastanza importante, perché il manifesto intervista a Bettini, che è l'uomo ombra del campo largo, e Bettini dice che Conte ha ragione. Immagino gli sconquassi che ci saranno oggi nel Partito Democratico. Vengono intervistati un paio di riformisti che stanno dentro il Partito Democratico, come Del Rio sulla Repubblica, Olia Quartapelle sul Libero, che naturalmente hanno posizioni opposte a quelle di Conte. E però la situazione sembra molto complicata. Intanto ci sono movimenti, perché Tabacci, che è alcuni dicono uno che come Tarzan passa da una liana all'altra, altri dicono un genio della politica, ha deciso ora di uscire dal Partito Democratico per andare a sostenere una inesistente al momento lista con Ruffini, che dovrebbe rafforzare il centro della coalizione di centro-sinistra. Oggi è una coalizione di sinistra, il centro sarebbe Renzi, che però viene messo in difficoltà quotidianamente da Conte e da molti, da Verdi Sinistra, da una parte del Partito Democratico. Insomma, vedremo se Tabacci farà il miracolo. Gli è riuscito in generale quasi sempre in passato, e questo vedremo per la politica interna, dove i temi sostanzialmente sono quelli che ho richiamato. Poi c'è il caso Ranucci, a parte, che ancora non sembra avere conseguenze o riletture politiche, tranne una sulla verità, che dice che il sondaggio per vedere se Ranucci poteva essere l'eventuale candidato a presidente del Consiglio del Campolargo sarebbe stato commissionato alla Vitola dalla sinistra americana. Vedremo se questo si ritroverà in qualche cosa. Poi ci sono naturalmente le cronache dal Medio Oriente e dall'Ucraina. Oggi i fatti elementi ancora fatti grossi non ci sono, se non quello che anche il governo russo ha dovuto ammettere, che ci sono difficoltà di approvvigionamento di benzina e di petrolio, insomma di forniture energetiche, perché gli ucraini hanno compiuto tutta una serie di azioni su stabilimenti e su cargo russi e hanno ridotto sostanzialmente le disponibilità della Russia. Naturalmente ci sono anche le difese della Russia oggi su qualche giornale, quelli più vicini a Mosca, il Fatto Quotidiano in particolare, che parla di Conte, ma parla anche attraverso il generale Mini dell'errore della NATO. Il generale Mini è un generale molto legato a Mosca, non so se più o meno i Vannacci, ma insomma se la battono, e spiega come sia stato un errore il patto di Ankara. Dal punto delle critiche vengono soltanto dai filorussi, ma anche dai pacifisti, in particolare oggi dai pacifisti del mondo cattolico. C'è sull'Avvenire un editoriale in cui si dice che la risposta non può essere solo quella delle armi, non si specifica quale altra risposta, e questa è un po' la debolezza della posizione pacifista. Segnalo per cominciare il solo articolo che ho trovato oggi sul mondo del carcere. Sarà, negli anni passati se ne discuteva molto di più, soprattutto nelle condizioni di oggi, di un caldo mai visto prima, di un'afa mai vista prima, e di carceri che restano quelli di prima e quindi con sofferenze ulteriori, con un sovraffollamento, anzi non restano nemmeno più quelle di prima perché sono sovraffollate più di prima. Oggi si trova soltanto un articolo sul Manifesto, dove forse perché non se ne parla tanto, forse perché anche è venuto meno il garante nazionale che si era occupato di queste cose. Il collegio precedente era un collegio molto attivo, quello attuale sembra fare esattamente quello che il governo di destra ha chiesto, evidentemente, di fatto, scegliendo i membri attuali, di fare, cioè un nulla, la situazione nel silenzio, rotto soltanto dagli annunci dei suicidi, diventa ogni giorno peggio. Oggi c'è il Manifesto che in prima pagina ha un titolo: la crisi climatica piomba in carcere, l'allarme del CPT, che sarebbe il Comitato per la Prevenzione della Tortura, che ha ieri appunto segnalato le conseguenze della crisi climatica in cella. Ce ne parla Eleonora Martini, che scrive: dalle antiche segrete sotterranee che tenevano al fresco i prigionieri in tempi in cui non esisteva il diritto, al caldo soffocante delle attuali carceri. La pena inumana è ancora il comune denominatore. Non a caso ieri, concludendo la sessione aperta il 6 luglio a Strasburgo, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, CPT, ha acceso un faro sull'impatto della crisi climatica nei luoghi di privazione della libertà, evidenziando come le ondate di calore colpiscano in modo particolarmente grave le persone detenute, condizioni che il sovraffollamento rende ancora più insostenibile, chiedendo agli Stati membri di immediati interventi, garantire acqua potabile, ventilazione, ombreggiamento, accesso agli spazi esterni nelle ore più sicure e interventi di adattamento degli edifici. E non è una questione di comfort, ma di tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato Elisabetta Zamparutti, che del CPT è la componente italiana. Ora questo richiamo a Zamparutti ci fa anche ricordare che da oggi perdiamo una testata, non da oggi ma per il sabato è la prima volta che l'Unità non è in edicola. l'Unità ha chiuso le sue pubblicazioni qualche giorno fa dopo un tentativo per ora fallito di vendere la testata al Partito Democratico da parte dell'editore. L'altra settimana avevo segnalato che non c'era più in edicola La Ragione, diretto da Davide Giacalone. Oggi non c'è più l'Unità di Piero Sansonetti e quindi non c'è più neppure l'inserto di Nessuno Tocchi Caino. Torno alla lettura del manifesto. Oltre alle 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza effettiva, scrive Eleonora Martini, rinchiuse in celle roventate, in molti penitenziari sono state riscontrate forti carenze igienico-sanitarie, a cominciare a Sollicciano, che per questo motivo il mese scorso è stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della magistratura. Al provvedimento però è seguita una incredibile circolare del provveditorato regionale del DAP della Toscana, che invita i direttori degli altri istituti ad accogliere i detenuti trasferiti a Sollicciano in ogni modo, perfino ricorrendo a brande o materassi buttati a terra. Una disposizione che ancora ieri Roberto Ciacchetti non ha esitato a definire fuori legge, chiedendone l'immediato ritiro. È inaccettabile, scrive in una nota il deputato di Italia Viva insieme a Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, è inaccettabile trasformare l'emergenza in regola e chiedere agli istituti di arrangiarsi anche oltre i limiti della dignità umana. In queste condizioni ogni ulteriore trasferimento rischia solo di allargare l'emergenza. E poi si chiedono interventi urgenti, strutturali e immediati, come la liberazione anticipata speciale contenuta nella proposta dello stesso Giacchetti, che è rimasta lettera morta. E ecco perché in qualche modo Sollicciano si potrebbe idealmente definire il punto di partenza dell'iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, che martedì 14 luglio porterà 330 persone all'interno di 35 istituti penitenziari italiani di 29 città. Questa è una parte dell'articolo di Eleonora Martini sul manifesto. L'altro articolo che volevo citare prima di riprendere il percorso che ho indicato, si trova sulla Repubblica e riguarda Radio Radicale, vale a dire la nuova conduzione di quotidiana per tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, che come ha detto Maurizio Turco si vedrà, e la nuova conduzione quotidiana da parte di Alessandro Barbano. C'è una lettera alla Repubblica, Barbano, stampa e regime, e c'è una lettera firmata a Marco Ianigro. Caro Merlo, stampa e regime, la storica rassegna stampa e radio radicale dal 1 settembre sarà affidata alla voce di Alessandro Barbano. L'ho ascoltato quest'anno in alternanza con gli altri, funzionava perché faceva una robusta e intelligente rassegna stampa di destra e poteva servire per avere un'informazione completa a 360 gradi. Ma se Radio Radicale lascia la conduzione solo a lui, oppure cambiare il titolo della trasmissione, non più stampa e regime, ma stampa di regime. Ora, data la premessa che aveva fatto questo lettore, non si capisce come arriva a questa conclusione, ma c'è la risposta di Merlo, Francesco Merlo, che leggiamo. Alessandro Barbano non è di destra, è un grande giornalista, liberale e indomabile, che da direttore venne licenziato dall'editore del Messaggero perché si rifiutava di scrivere sotto dettatura. Eppure, con uno stile elegante, di elegante riservatezza e per rispetto dei ruoli, davvero Radicale non volle atteggiarsi a martire della libertà di stampa. Come vede, è proprio il contrario in tutti i sensi del giornalista di regime. Non so se lei è solo frettoloso o se è un qualche diavolo di estremismo a farle liquidare con disprezzo la scelta di affidare a Barbano la rassegna stampa, che dal lunedì al venerdì tornerà ad avere un conduttore unico. C'è una vivace dialettica tra redazione, direzione e sindacato, anche perché Stampa e Regime per la prima volta avrebbe uno sponsor che non è Satana, ma in genere garantisce maggiore libertà. Attualmente è condotta a turno, qui si parla della rassegna stampa, non la della sponsorizzazione, attualmente è condotta a turno dall'appassionata e coinvolgente Flavia Fratello, dalla sempre più competente e attentissima Roberta Iannuzzi, che della radio è la voce più avvolgente e identitaria, infine da Carlo Romeo, radicale storico, di quelli che sapevano dire no persino a Pannella, e con dry humor svela i tic dei giornalisti di cui legge gli articoli. Bordin è morto nel 2019, credo che sia giusto che Stampa e Regime superi il complesso Bordin e torni a identificarsi con una forte personalità radicale, una sola. Ciascuno di questi campioni ne avrebbe titolo e meriti, la radio ha scelto Barbano e dunque viva Barbano. Questo è Francesco Merlo sulla Repubblica. Andiamo ora ai temi della rassegna stampa. Comincio, anche se non tutti i giornali, anzi quelli di destra partono tutti da Ranucci, come abbiamo visto anche il Corriere della Sera, ma cercherò di sbrigare rapidamente la politica internazionale. Questa cosa della minaccia a Putin che è stata comunicata da Netanyahu, Iran che vorrebbe colpirlo, sì, è interessante, ma insomma vedremo. Tanto Trump, oltre a essere molto protetto, anche se non è apparso prima della campagna elettorale, ora lo sarà sicuramente. Trump è sicuro poi di farsi vendetta postuma, distruggendo, come ha già detto varie volte in varie occasioni, di fare tutto quanto l'Iran. Quindi queste cose le lasceremo all'andamento di una guerra che ogni giorno riprende, ogni giorno si tace, e su questo le analisi che quotidianamente leggiamo sui giornali, a dire la verità, servono a poco. Su questa storia quindi non mi soffermerei troppo. Su Israele c'è da segnalare invece una cosa: l'Unione Europea che cerca di punire in qualche modo Israele, non so bene oggi per quale delle sue colpe. E però sulla stampa leggiamo: più dazi e stop ai prodotti delle colonie, l'Europa valuta altre sanzioni a Israele, lunedì la riunione dei ministri degli esteri, ma i paesi sono divisi, la Germania è contraria e l'Italia è cauta. Qui si parla in particolare delle colonie illegali, immagino, e si dice che la Commissione stessa non è ancora in grado di dire con certezza se si tratta di misura di natura commerciale oppure di sanzioni che ricadono nell'ambito della politica estera, visto che l'obiettivo è proprio quello di fare pressioni sul governo israeliano. E la stampa ha visionato un documento riservato di 5 pagine dove si legge che il servizio giuridico del Consiglio propende per la prima opzione, cioè per il tavolo dei capi di governo, misure di natura commerciale, mentre Ursula von der Leyen, che resta estremamente cauta, sembra più orientata sulla seconda, cioè sanzioni di tipo commerciale. Poi c'è un problema: come distinguere datteri che arrivano dalle aree occupate illegalmente da quelli che provengono dal territorio riconosciuto di Israele. Dal 2004 è in vigore un accordo tecnico che richiede prove d'origine basate sui codici postali. Inoltre, al maggio del 2023 gli importatori devono inserire il codice Y864 così da ottenere le tariffe agevolate. Insomma, pare che ci sia la possibilità di fare questa distinzione, però ancora non è stato deciso cosa fare. Invece andiamo a vedere sulla Russia e l'Ucraina. Intanto il manifesto già in prima pagina ci dice che il governo russo per la prima volta riconosce le difficoltà conseguenti alle azioni dei droni ucraini. Poi sulla Stampa a pagina 5 ci si dice anche che è quasi pronto il missile balistico che gli stabilimenti d'armi ucraini stanno preparando, la svolta industriale dopo i droni e i flamingo, arriva la mossa strategica, e Trump, come abbiamo già visto ieri e sentito in diretta da Ankara, Trump concede la licenza di produzione dei Patriot per la difesa aerea. Ormai l'Ucraina è diventata il hub principale europeo per l'armamento, lo ha fatto contro la sua natura di paese agricolo e certamente controvoglia, ma ha dovuto farlo di fronte all'invasione russa. Oggi anche chi, come Trump, diceva che Zelensky non aveva carte, si è dovuto arrendere all'evidenza. Come no, ce l'ha, e ce l'ha più di altri paesi europei o di tutti i paesi europei. E ci ricorda la Stampa che gli armamenti costruiti in Ucraina sono i droni dell'azienda Firepoint, che produce un centinaio di droni al giorno, sono quelli che colpiscono le raffinerie russe volando anche a bassissima quota. Poi c'è il missile Flamingo, anche qui Firepoint ha un peso di 6.000 kg con una testata di 1.150 kg, una gittata massima di 3.000 km. E poi arriva il missile balistico FP9 in grado di colpire bersagli fino a 855 km di distanza con una testata di 800 kg. Per la mia ignoranza non so bene la differenza fra missile balistico e missile Flamingo, che evidentemente non è balistico. Ne costruiscono tre al giorno, però il Flamingo è più pesante e va anche più lontano, ma non importa, questi sono problemi della mia ignoranza in fatto di armi. Sempre sulla Stampa, droni, satelliti e cavi subacquei, la difesa 3.0 secondo Crosetto, ci sono troppi vuoti da colmare subito. C'è un'intervista a Crosetto sul Domani che fra poco leggo, prima di infilarmi nelle cose italiane volevo segnalare da Repubblica, per chi ne sentisse la mancanza dell'opinione di Guido, di come si chiama, di Caracciolo, è in uscita l'IMES e per questo Lucio Caracciolo è ospitato con il suo commento sulla Repubblica. Sentiamo questo campione della, come si chiama, geopolitica attuale, che l'unico suo difetto non era riuscito a prevedere le mosse di Putin, e da allora in avanti ha seguito con grande ottimismo dal punto di vista di Putin le vicende della guerra. Oggi cosa scrive? Dal 1945 l'Europa non è mai stata così vicina al conflitto totale, il privilegio delle tre generazioni senza guerra ci si è rivolta contro, la pace eterna era cassazione condivisa da tutti gli europei, molto più cogente di un qualsiasi trattato, siamo in tempo per bloccare l'ingranaggio, certo, ma sbrighiamoci a indagarlo per metterci le mani e invertire la rotta. Se avete capito qualcosa siete bravi, se ho capito qualcosa io è che Caraccio sta dando all'Europa la responsabilità di non essere riuscita a mantenere la pace che aveva accompagnato la nascita e la crescita di tre generazioni. Ma andiamo avanti così si capirà meglio. Osserviamo una costante insidiosa, le storie dei cannoni d'agosto 1914 o settembre 1939 tendono a rimare. Bah. Le guerre che da europei degenereranno in mondiali hanno due coprotagoniste, Germania contro Russia, un campo del sangue che vorrebbe qualificarsi indipendente, l'Ucraina, fra loro una nazione dalle fasi lunari, la Polonia oggi ascendente ma sempre inquieta circa le intenzioni di entrambi gli imperi limitrofi, russo, eterna nemesi, no, io non ce la faccio. Comunque, va bene, questa è la scrittura di Caraccio. Cerchiamo di andare a vedere un attimo di contenuto. Chiudo questa parte poetica con la frase: poi entrambe le guerre mondiali sono cominciate in Europa orientale, qualcosa ricorda. Difficile stabilire se Putin, al quinto anno di guerra contro l'Occidente collettivo, sia tentato dall'atomica. Ah, ritorna all'atomica, ve lo ricordate, i primi passaggi filoputinisti furono questi: il rettore dell'Università di Siena, il grande filosofo che con la barba e i capelli neri, tutti quanti ci dicevano: ah, cosa fate, pazzi, a opporvi a Putin, questo c'ha l'arma nucleare, non dormiremo la notte. Oggi ritorna la questione, allora perché erano i primi passi della resistenza ucraina, ora perché sono forse gli ultimi, si spera, passi della resistenza, i primi invece dell'aggressività, non aggressione ma aggressività ucraina nei confronti degli aggressori. Ma vediamo. Difficile stabilire se Putin, al quinto anno di guerra contro l'Occidente collettivo, sia tentato all'atomica per risolvere una partita abbastanza umiliante. La retorica nucleare dei falchi è massaggio alle nostre opinioni pubbliche per vellicarne il pacifismo, o minaccia concreta. Buona la seconda, giurano i tosti alla Karaganov. Lei è un uomo spaventoso, l'ha apostrofato in pubblico Putin, o il di lui inconscio. Fine della ricreazione. Si rompe il tabù, serve una bomba segnaletica, tattica, su cosa sia ognuno alle sue idee, contro un paese NATO. Al centro di questo scenario impazzito sta la questione tedesca, chi si rivede, finché la Germania non si sarà data un passato, noi altri europei non avremo un futuro né vera pace. E cosa chiede Caraccio in questo articolo che dimostra ormai come siamo andati oltre la geopolitica, siamo alla geopoesia? Chiede la damnatio memoriae cui i romani ricorrevano. Nel Novecento lo si è riprovato con la Germania via attribuzione ad personam, Kaiser o Führer, e ad nationem di prima e seconda guerra mondiale, base su cui coltivare pedagogie umilianti per i tedeschi, tali da suscitare rimozione o ribellione. Così il passato non passerà mai. Se vogliamo emanciparci da questa psicosi che compromette il futuro della Germania, quindi dell'Europa, dobbiamo storicizzare la parabola tedesca, come tutte le altre, tutto compreso, luci, ombre, orrori. Riportare alla storia ascoltando tutte le parti significa relativizzare i giudizi assoluti? Certamente sì, con ciò si rianima il nazismo o a casa nostra il fascismo, vero l'opposto, ci si abitua a trattarlo per quello che è, participio passato o passato remoto. Va bene, questa è l'idea di Lucio Caraccio, che però secondo me è un po' zoppa su un punto, perché Germania e Italia hanno adottato due modalità completamente diverse di riportarsi al passato. La Germania vivendolo tutti i giorni e l'Italia dimenticandolo tutti i giorni. Quindi se c'è un pericolo fascista in Italia o nazista in Germania, però non dipende da quello che scrive Caracciolo. In entrambi i paesi vediamo risorgere i pericoli della destra e in termini diversi rispetto al passato, perché Saint-Germain è molto destra e molto putiniana, in Italia è molto destra, molto putiniana, molto sinistra e molto putiniana. Sarà colpa del non aver fatto la damnatio memoria, come dice Caraccio, non lo so. Se andate sul Domani trovate un articolo di Piero Ignazzi che ci mette in guardia rispetto a questi rischi. Unione Europea, la destra cresce ancora, e poi si domanda che cosa ci sia all'origine del nero. La risposta, io avevo detto che l'intervista a Caraccio era sul Domani, a Cosetta sul Domani, ma non è così, ora la ritrovo sul Domani. C'è questo articolo che voglio segnalare di Piero Ignazzi, e che scrive: nessun grande paese europeo si salva da una marea reazionaria che monta, la sinistra è in ritirata ovunque e i moderati, altra razza in via di rapidissima estinzione, sono pronti ad allearsi con la destra estrema come altre volte nella storia. Lo vedremo nei prossimi mesi, dopo le elezioni regionali in Germania, quando la barriera tagliafuoco imposta da Angela Merkel, una delle poche cose buone fatte a lei, con tutta probabilità verrà abbattuta dalla leadership della CDU, ormai ben lontana dal senso della storia che pervadeva le generazioni precedenti. Quindi all'opposto di Caracciolo chiede invece che la storia sia ben presente, chiede Ignazzi, il quale ha l'unico piccolo difetto, ma che rappresenta, che in ogni suo articolo generalmente è presente, quello di dare alla destra e solo alla destra le colpe di questa involuzione verso una soluzione antiliberale. Poi vedremo, naturalmente la sinistra è antiliberale dove lo è, ma pacifista, e la destra antiliberale di solito non lo è affatto, quindi una differenza c'è. Però bisogna anche sottolineare che la differenza c'è, e quindi che sia destra che sinistra, le estreme naturalmente fanno queste robe. Vado adesso a prendere un articolo che volevo citare dal Foglio, ed è firmato da Nona Michalizze, che chiede di dirla tutta, insomma, su quello che sta succedendo. Vediamo l'articolo. Il dibattito italiano è fissato, scrive, con la domanda sbagliata sull'Ucraina. Si sente sempre chiedere quali territori Kiev è disposto a cedere, ma la questione è un'altra: che ordine vogliamo difendere? E si domanda a un certo punto dell'articolo, voi ricorderete la polemica che è stata innestata da un parlamentare del PD, peraltro fra i più aperti, diciamo, Alfieri, che però l'ha detta in modo, come dire, papale, all'ambasciatore russo in commissione, in una delle commissioni del Parlamento, all'ambasciatore ucraino in una delle commissioni del Parlamento, ha chiesto quello che davvero non era facile, ma forse nemmeno troppo acuto, astuto, chiedere a un ambasciatore: scusi ambasciatore, ma che territori siete disposti a cedere? E allora si è aperta la polemica in Italia. Scrive Michalizze, cosa significa realmente cedere i territori? Zelensky ha già indicato più volte quale potrebbe essere il compromesso realistico da parte ucraina. Kiev potrebbe accettare, nell'ambito di un cessate il fuoco, che la Russia continui a controllare de facto i territori occupati, rinviando la soluzione definitiva della questione territoriale. Accettare una situazione di fatto, tuttavia, non significa riconoscere un diritto, la differenza è sostanziale, riconoscere un controllo de facto significa prendere atto di una realtà militare temporanea, riconoscere de jure un'annessione significa invece legittimare l'uso della forza come strumento di modifica dei confini internazionali, due concetti profondamente diversi che nel dibattito pubblico vengono troppo spesso confusi. Eppure esiste un'ampia esperienza nello spazio post-sovietico che dimostra come il riconoscimento giuridico dell'occupazione non sia mai stato considerato una condizione necessaria per interrompere un

truppe russe. Nemmeno l'Azerbaigian ha mai riconosciuto l'indipendenza del Nagorno-Karabakh nell'occupazione dei 7 distretti circostanti conquistati dall'Armenia nei primi anni 90 e poi si prosegue. Insomma, non, questo può significare per una tregua. Come sappiamo, per il momento Putin la tregua non l'accetta se non c'è invece la consegna di tutto il Donbass e il riconoscimento giuridico e poi la neutralità dell'Ucraina, quindi la guerra va avanti. Crosetto, andiamo a vedere l'intervista a Crosetto, però la devo prima ricercare perché al momento non ricordo quale giornale l'ha fatta, ma è assolutamente indispensabile andarla a trovare. Allora perdo un minimo di tempo per guadagnare in sostanza, dove il minimo, come sempre, quando si affretta, diventa un massimo. Eccolo qua, Crosetto, scusate, l'intervista era facile, sul Corriere della Sera, come posso averlo dimenticato. Cosa dice Crosetto? Viene intervistato nelle pagine interne, pagina 5, e parla delle guerre in corso. Teheran non rispetta i patti, ma c'è una parte del regime che vuole chiudere la guerra. Il ministro della difesa dice ad Ankara è andata bene, l'alleanza ora è più salda. La tregua in Iran non ha retto, gli chiede Monica Guerzoni di chi la colpa, e Crosetto dice una riedizione di quel che abbiamo visto nei mesi scorsi. Il regime di Teheran prima prende impegni e poi li disattende bombardando le navi, ma non è stato Trump, scatenando la guerra, a offrire al regime di Teheran l'arma di Hormuz, risponde il ministro della difesa italiano. No, l'arma di Hormuz se la sono presa gli iraniani perché quando hanno subito il primo attacco hanno portato la guerra ai paesi vicini che non avevano fatto nulla ed erano contrari alla guerra. Lei non crede quindi, chiede Guerzoni, che siano stati gli USA a rinvigorire l'Iran? Risposta: Trump ha decapitato il regime iraniano, ma eliminando la parte religiosa sono rimasti i pasdarani, i militari più violenti ed estremisti. L'Iran oggi è diviso in due. C'è la parte militare che vuole chiudere la guerra e trattare anche rinunciando a qualcosa, c'è la parte più integralista che è disposta a sacrificare il paese anche per i futuri decenni. Quindi la risposta è un po', cioè, lascia incertezza, uno la può leggere come vuole, mi pare che sì, dica Crosetto, anche se non lo può dire, che Trump ha rinvigorato l'Iran. Rinvigorito l'Iran. Ancora, Ankara non ha segnato il disgelo fra Trump e Meloni. Qual è lo stato reale dei rapporti tra i due ex amici? Chi era presente sa bene che erano seduti allo stesso tavolo e che per tutta la cena ci sono state conversazioni normali. Ad Ankara è andata bene. Insomma, Crosetto è chiaro che non gradisce queste domande e reagisce con risposte generiche. Ne arriva una più specifica: l'Italia non sta rispettando gli impegni e anche per questo Trump ce l'ha con Meloni. Crosetto dice: non è così. Noi ci siamo impegnati ad arrivare al 5% di spese per la NATO nel 2035, con una revisione nel 2030. Siamo arrivati al 2,01 di spese per la difesa e al 2,8 se consideriamo anche la sicurezza. Il prossimo anno saremo al 2,3 e l'anno successivo al 2,6. Siamo nelle condizioni di rispettare con gradualità gli impegni assunti e Giorgia Meloni ha ribadito davanti agli alleati che noi siamo il primo contributore della NATO come uomini davanti a USA, Francia e Regno Unito. Lei ha parlato di scatto in avanti di diversi miliardi per la difesa, li toglierete al welfare?

0: Risponde Crosetto, Meloni, Giorgetti e io siamo stati molto chiari, sono soldi di cui si chiederà l'autorizzazione all'Unione Europea per spese ulteriori, senza toccare alcun capitolo del sociale. Non parliamo di spese solo per le armi, ma di stipendi, pensioni, infrastrutture, ricerca, tecnologia, università e posti di lavoro per chi opera nell'industria della difesa. Qui non c'è una domanda del Corriere sulla questione dei finanziamenti safe, quelli a tasso praticamente zero, che dovrebbero favorire le cose che dice Crosetto. L'Italia, per motivi misteriosi, in realtà per non riconoscere giuridicamente forse il ruolo dell'Unione Europea in quanto tale su questi temi della difesa, non vuole accettarli, vedremo. Però la domanda non c'è, quindi non so se Crosetto sarebbe d'accordo. Domanda: Putin colpirà l'Europa o ha ragione Conte quando accusa i leader di costruire la minaccia russa per costringerci ad armarci fino ai denti? Risponde Crosetto: per Conte era una balla che la Russia avrebbe attaccato l'Ucraina. Gli suggerirei di andare nel Donbass o a Kiev per vedere quanto la Russia non abbia attaccato l'Ucraina. Mosca ha 2 milioni e 400 mila militari impiegati, ha aumentato le sue truppe e io non so dove voglio usarle, ma da ministro o prendo sul serio Conte, pur sapendo che la difesa non è il suo campo, prendo sul serio la Russia di Putin. E quanto è occupato, preoccupato? Sono preoccupato per la sicurezza non solo nazionale e per l'evoluzione nel mondo dei rapporti fra le grandi potenze. E poiché reagisco costruendo un sistema serio di difesa, temo possa arrivare al governo qualcuno che questo sistema voglia distruggerlo. Oltre ai nemici, ci sono alleati involontari dei nemici. Domanda vale anche per Vannacci che guarda Mosca, giusto? Risposta: per adesso Vannacci non è al governo e non è membro del Parlamento italiano. Mi sembrerebbe strano che un ex appartenente alle forze armate si muovesse contro l'Italia. Beh, non è strano. Già nel passato, sovietico c'è stata gran parte, alcuna venuta alla luce, altra sommersa, legata all'Unione Sovietica, e oggi, come possiamo ben vedere, i casi Vannacci, Mini, ma se ne potrebbe fare altri nomi, sono eloquenti. Sì, c'è, per quanto possa sembrare strano, c'è una parte che è legata a chi si muove contro l'Italia. Comunque, per adesso è un alleato del campo largo, dice Crosetto, di Vannacci, più che di Putin. Ogni voto a Vannacci rafforza la probabilità che a vincere siano Conte, Frattoianni e Bonelli. Non mette Schlein nel gruppo, come potete notare. E domanda: c'è chi pensa che l'Italia sia l'anello debole, che russi e americani possano inquinare le elezioni nel 2027? Crosetto: l'inquinamento continuo e costante attraverso i social e i bot continuerà. È una guerra ibrida che mi preoccupa da tempo. Ma per assurdo l'Italia è più impermeabile di altri paesi. In Francia, Germania e Gran Bretagna questa propaganda russa e cinese sta facendo molti più danni. Vedremo se peggiorerà. Dai frutti li riconoscerete. Poi quale ruolo vede per l'Ucraina in Europa? Oggi l'esercito più forte dell'Unione Europea è quello dell'Ucraina, questo è un fatto. 4 anni fa erano dati per morti e guardi dove sono arrivate. Ogni futuro assetto di difesa europea dovrebbe integrare anche l'Ucraina. Poi si torna a Vannacci nella domanda che cresce ancora nei sondaggi: sarete costretti ad allearvi con l'ex generale per non perdere le elezioni? Crosetto dice: Vannacci cresce perché c'è una percezione di insicurezza, anche spinta da quella guerra ibrida di cui parlavo. Il governo ha fatto tantissimo e grazie al presidente Meloni ha cambiato ai 360 gradi l'approccio sull'immigrazione e deve continuare a lavorare in questa direzione. Domanda finale, anche sostituendo Piantedosi con Salvini al Viminale, ora c'è Piantedosi, dice che Crosetto ha lavorato molto bene, ha portato a casa risultati straordinari dall'immigrazione alla diminuzione incredibile degli sbarchi fino alla lotta alla criminalità, come aveva già fatto Salvini. C'è anche un commento, non all'intervista, ma in generale dell'ex ambasciatore Giampiero Massolo, qui sul Corriere della Sera: NATO serve uno scatto europeo, nonostante le elezioni. E poi i dati sulle raffinerie petroliere e hub energetici, raid ucraini sempre più profondi, mentre la Russia continua a fare quello che fa di solito, a uccidere civili. Ieri lo ha fatto a Kramatorsk. E poi il dilemma di Putin tra spinte a trattare e la tentazione di un escalation, l'ossessione Donbass e la rabbia per i colpi in casa. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere anche la Repubblica, come ci presenta il quadro della situazione. Il titolo è questo: l'avvertimento di Mosca, pronto un nuovo attacco nel nord-est dell'Ucraina. Peskov minaccia di allargare la fascia di sicurezza contro i droni. L'offensiva potrebbe partire dalla Bielorussia e puntare su Chernihiv. Tra l'altro qui su Repubblica, ma anche su altri giornali, si parla dello scontro in corso al Congresso degli Stati Uniti nei confronti di Trump, che ha deciso di dare alla Turchia gli F-35. Gran parte dei membri del Congresso non si fidano affatto della Turchia. C'è qualcuno, mi pare oggi, che ci racconta di come, mentre si svolgeva ad Ankara la sessione della NATO, Erdogan faceva arrestare centinaia di persone senza alcuna accusa precisa. Torno a vedere se c'è qualche altro articolo su giornali che la pensano diversamente, magari su questa questione. Intanto direi no particolare. Certo, c'è il Fatto Quotidiano, ora ci arrivo, c'è il generale Mini e c'è Travaglio, che però si occupa oggi del caso Ranucci. Quindi andiamo a vedere il generale Mini, che dice, parla dei tre errori di Ankara strategici. Vediamo cosa dice. Non c'era modo più meschino e banale di quello scelto dal vertice di Ankara per sancire la fine di un'alleanza che si autodefinisce storica, solida, capace di salvaguardare la pace e il primato dei valori occidentali. Da come è finita la NATO sorge il dubbio legittimo che sia stata mai ciò che pretendeva di essere. Se è vero che una fine onorevole, se non proprio eroica, può emendare una vita miserabile, una fine miserabile cancella anche il passato onorevole. La fine onorevole della NATO si era presentata 30 anni fa, se si fosse sciolta con la fine della sua funzione. Quella conclusione avrebbe fatto dimenticare che in realtà la NATO non era mai stata né il luogo né lo strumento della difesa dei valori occidentali. La guerra globale che si voleva esorcizzare con il trattato del 1949 era stata evitata perché gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica avevano imposto ai rispettivi alleati un regime di sudditanza assoluta. Quindi la NATO e il patto di Varsavia per Mini erano sullo stesso piano. A dire la verità, non si sono molto accorti nei paesi europei di questa sudditanza assoluta, o almeno non sono stati invasi, che è già qualcosa. Comunque, vediamo perché dice questo il generale Mini. Per 50 anni la guerra non era stata mai evitata o cancellata, era stata usata e abusata fino al punto da renderla non solo inutile, ma controproducente. Per tutti, il costo della guerra sarebbe stato insostenibile per gli stessi Stati Uniti che intendevano sottrarre il proprio territorio alla minaccia nucleare, spostandolo all'Europa, dove le bombe nucleari erano tattiche per loro e strategiche ed esistenziali per noi. L'Europa era il loro campo di battaglia e gli europei erano spendibili. Nessuno si illudeva che gli Stati Uniti avrebbero rischiato una catastrofe nucleare in America per salvare un qualsiasi paese europeo. È una bella rilettura, molto filo putiniana. Della storia della NATO, gli europei come carne da, non da cannone, ma da bomba nucleare offerti alla Russia per evitare che la Russia bombardasse gli Stati Uniti. Non si capisce bene per quale motivo, essendo il nemico della Russia, certamente non l'Europa, né gli europei avrebbe dovuto fare questa scelta, ma il generale Mini è convinto di questo. Poi ci spiega che la NATO è rimasta in piedi e cerchiamo di arrivare più all'attualità di Ankara, dove tre concetti vengono ribaditi. Uno, la Russia è una minaccia a lungo termine. Due, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica. Tre, l'Iran non può avere né armi né progetti nucleari e deve aprire lo stretto di Hormuz, il tutto con un solo approccio, soldi, un solo metodo, dichiarare quanto già dichiarato che equivale a non dichiarare niente, un solo stimolo, capire cosa vuole Trump fin qua, fin tanto che c'è. Sul primo punto è emerso in modo chiaro che ciò che a Londra appariva come un'apertura verso Mosca era irrazionale e perfino stupido. Se la minaccia era a lungo termine, non aveva senso parlare di riarmo immediato. C'era tempo per la negoziazione, ma non era questa l'intenzione. Ad Ankara, gli USA, i Trump e la NATO, i Rutte, soci, hanno trasformato il lapsus in prerequisito che giustifica la lunga preparazione per la guerra, tanto lunga a consentire di trovare soldi, reperire le materie prime, inclusi chip cinesi, potenziare le fabbriche, allestire le forze per l'attacco preventivo, mantenere il territorio conquistato, l'Ucraina e non solo. E non solo, e contenere la risposta russa, in sostanza un impegno ventennale soggetto alla condizione che la Russia se ne stia ferma ad aspettare. Gli autoimbambolati dalla loro stessa propaganda non si rendono conto della realtà. La Russia ha già dichiarato la fine dell'operazione militare speciale e l'inizio della guerra, ha già individuato il nemico e iniziato le operazioni militari per neutralizzarlo. Agli attacchi occidentali con sassate ucraine e mani NATO contro le proprie retrovie sta rispondendo con attacchi alle loro retrovie, cioè Ucraina occidentale, paesi NATO e UE, cioè noi. Il tempo lungo è già scaduto. Beh, questo è clamoroso da parte del Fatto Quotidiano, darci questa lettura del generale Mini. Magari anche Travaglio sa di che pasta o di che pasti è fatto questo generale. Però ci sta dicendo che ha perfettamente ragione chi se l'è presa con Conte. Conte dice: ma che minaccia russa? Lo dice anche il capo della NATO. Falso, ma dice questo. Il generale Mini no, dice: guardate, la Russia si sta già preparando, visto il comportamento della NATO, e nessuno di noi potrà sottrarsi alla risposta russa. Va bene, tremate, tremate. Ci hanno già provato all'inizio, a dirci tremate, tremate. Vedremo se torneranno i cacciari, torneranno gli altri, oltre a Caracciolo, montanari, i tanti a spiegarcelo. Insomma, questo è il quadro della situazione. Poi ci sono i pacifisti pacifisti, come quelli cattolici, che vanno nella storia sempre d'accordo con i comunisti o gli eredi dei comunisti quando parlano di pace, però ne parlano con coscienza. E quindi andiamo a vedere anche l'articolo dell'Avvenire, che questa mattina ha in prima pagina l'editoriale firmato da, eccolo qua, firmato da Tommaso Greco, dove si dice che il vertice di Ankara fornisce l'ennesima occasione per fare qualche chiarimento sulle posizioni di chi critica la corsa al riarmo e propone di avere un atteggiamento differente sullo scenario tradizionale. Se la prende con chi riduce le posizioni di chi critica il riarmo all'argomento del putinismo, in altre parole, chi non è a favore del riarmo sarebbe nel migliore dei casi un ingenuo irresponsabile che sottovaluta il pericolo proveniente dalla Russia e nel peggiore dei casi una specie di nemico interno. Vediamo come ci convince Tommaso Greco che così non stanno le cose. La convinzione che l'Europa di oggi non abbia alternative alle armi per tutelare la propria sicurezza è figlia di una serie di presupposti, tutti da dimostrare, da cui però discendono scelte che sono tutte da giustificare proprio perché non è vero che sono senza alternative. Ad esempio, si ripete continuamente che la pace nell'Europa del secondo dopoguerra è stata garantita esclusivamente dalla presenza militare degli Stati Uniti, da rimpiazzare ora attraverso un massiccio investimento in armi, che la Russia costituisce un pericolo per l'Europa di oggi, come dimostrerebbe l'invasione dell'Ucraina. Tutto questo può essere certamente vero, ma rappresenta solo una parte della verità. Ci arriva piano, però vedrete che ora ci arriva. Andiamo a vedere qual è la differenza che ci viene preannunciata all'inizio dell'editoriale. Siamo quasi alla fine, manteniamo la suspense. Tutto questo può essere certamente vero, ma rappresenta solo una parte della verità. Farne la verità tutta intera significa togliere quella parte della realtà che potrebbe fornire le risorse per una risposta differente alle sfide del presente. Ed è proprio su questa altra parte della verità che il mondo pacifista richiama l'attenzione e su cui i governanti illuminati dovrebbero far leva se davvero volessero lavorare per la pace. Ci sono soltanto tre paragrafi ancora, anzi due. Beh, arriviamoci alla verità o all'altra parte. Al netto di considerazioni pragmatiche, come quella ricordata da molti, secondo cui è decisamente controintuitivo pensare a un attacco contro l'Europa mosso da una potenza che non riesce ancora, dopo 4 anni di guerra, a chiudere la partita aperta in Ucraina, altre riflessioni si impongono. E vediamole, ma continua a pagina 12, allora c'è ancora un sacco di spazio. Innanzitutto, come sta spiegando molto bene Vittorio Pelligra sulle pagine di Avvenire, l'ossessione per la sicurezza produce un circolo vizioso che finisce per realizzare proprio ciò che si vuole, che si dice voler evitare. Nessuno nega che ci siano pericoli da affrontare, ma pensare che a queste sfide si possa e si debba rispondere solo creando le condizioni per una catastrofe che rischia di essere ancora più grave di quelle passate, ha davvero dell'incredibile, ci fa apparire e ci fa aprire gli occhi sulla cecità della classe dirigente di questa epoca. Andiamo a vedere a pagina 12, perché non ci siamo mica ancora arrivati alla spiegazione di quel che si può altrimenti fare. Eccolo qua, non è lunga la prosecuzione di Tommaso Greco. In secondo luogo, e soprattutto, l'insistenza sulla corposa e stupefacente operazione di riarmo, portata avanti con atteggiamenti e parole che suonano persino arroganti come quelle di Mark Rutte, secondo cui la NATO troverà il modo di costringere i Paesi membri ad arrivare al 5% del PIL di spese militari, mette da parte un intero patrimonio e sapienza giuridica e politica da cui l'Europa nel suo insieme, i Paesi europei presi singolarmente, sono stati sempre propugnatori e custodi. Uno potrebbe dire sì, però contro Hitler e Mussolini, questi paesi europei o erano Hitler e Mussolini o loro alleati, oppure non seppero usarle tutta questa sapienza. Ma andiamo a vedere: la libertà e la democrazia in pericolo, si difendono credendo fortemente anche nei mezzi che esse ci mettono a disposizione, persino contro coloro che le attaccano. L'Europa in particolare è chiamata a valorizzare la sua storia e il suo patrimonio, i quali ci ricordano che è possibile, anche tra paesi che sono stati nemici, avviare e realizzare opere comuni capaci di aprire spazi di dialogo e di collaborazione, se non di vera e propria solidarietà e condivisione politica e istituzionale. Infine, non bisogna farsi prendere da argomenti troppo semplici. Le guerre non sono eventi improvvisi, non riguardano solo gli stati belligeranti. Sono affari complessi, frutto di scelte di metodo e lungo termine, sui quali la comunità internazionale tutta può dire e fare moltissimo. È su questo che occorre riflettere e investire per risolvere problemi che periodicamente si manifestano. Non è alimentando le guerre, che aiuteremo i paesi invasi contro i loro invasori. E dire questo, ripetiamolo ancora una volta, non vuol dire stare dalla parte di questi ultimi, è esattamente il contrario. Sì, Tommaso Greco, hai fatto bene a ricordarcelo, avevi iniziato così, ce lo dici alla fine, ci hai convinto. Andiamo avanti, via, e leggiamo adesso le storie che riguardano il campo largo e le sue difficoltà. Devo cominciare da Bettini, perché l'abbiamo letto, l'abbiamo sentito, in questi giorni non c'è praticamente nulla di nuovo sulla polemica interna. Schlein, ci dico in giornale, aveva pregato sia Conte che Bonelli di non fare cenno alla politica internazionale, all'Ucraina, tant'è vero che poi Schlein non ha detto assolutamente mezza parola, pur avendo ascoltato chi aveva parlato prima di lei, Conte e Bonelli. Vediamo Bettini, che oggi parla al Manifesto. Bettini, come sappiamo, è il direttore spirituale del Campo Largo, mettiamola così. Intervista a Bettini su Putin e armi, Conte ha ragione, ma questo è solo il titolo. Vediamo, Putin non ha la forza per aprire una guerra in Europa, questa minaccia viene usata per giustificare un riarmo degli stati europei, su questo Conte ha ragione, dirlo non significa essere putiniani. No, è noto che Conte non è putiniano, vero? Goffredo Bettini al Manifesto dice: il PD deve essere più critico con von der Leyen. Vediamo l'intervista di Andrea Carugati. Goffredo Bettini, durante la manifestazione del centro-sinistra a Napoli, Conte ha detto eccetera. Conte ha detto una cosa precisa: sì a una difesa comune in chiave di deterrenza, in grado di organizzarsi in scala più ampia per risparmiare risorse da investire nel miglioramento della vita delle persone. Ha detto così? Non sta avvenendo questo, piuttosto enormi finanziamenti sugli armamenti si stanno impiegando in ordine sparso, la guida c'è la Germania, fatto per me non rassicurante, questa generale riconversione economica e produttiva è drogata dall'annuncio di un pericolo imminente di invasione dell'Europa da parte della Russia, ingigantire tale pericolo scoraggia oggettivamente una via negoziale. L'Ucraina andava difesa senza incertezze, è stata vittima di un'aggressione criminale, è stato giusto mandare le armi, ma nello stesso momento occorreva aprirsi alla trattativa, alla tregua, alla ricerca di una via per la pace. Quindi Bettini dice due cose: uno, che bisognava garantire le armi, cosa che Conte non ha mai fatto; due, che bisognava offrire prospettive di tregua, che cosa che da Trump, ma ve lo ricordate, ai paesi europei hanno cercato di fare in mille modi. Allora, o Bettini, vivendo probabilmente in Thailandia anche in questo periodo, dentro un sistema, ma non è la Corea del Nord, della verità, quindi le cose dovrebbe sapere, oppure ci prende, prende i suoi alleati un po' in giro. Questa è la domanda. Vabbè, dice ancora: Putin è un soggetto pericoloso nell'equilibrio mondiale. Non è il solo, Trump lo è in egual misura e forse più, come no? Eppure sarebbe un errore rompere l'alleanza storica tra l'Italia e gli Stati Uniti. Se tu invece dici che Putin e Hitler, dici una bugia storica e chiudi la possibilità di un dialogo. Putin non ha alcuna forza, anche se volesse, di aprire una guerra in Europa, lo dicono i diplomatici, i generali, i studiosi, non ha letto Mini. E poi non si può affermare che la Russia è in difficoltà sul fronte ucraino, che è prossima a un crollo della sua economia, e nello stesso tempo paventare un attacco contro di noi. Sono ragionamenti pacati che non significa affatto essere putiniani. Ma no, Bettini, non significa affatto dimenticare il fatto che generalmente i dittatori, quando si trovano in difficoltà, cercano di raddoppiare l'aggressione, non cedono mai. No, ma non bisogna essere, non significa. C'è anche il tema del rapporto con la Commissione von der Leyen. Da tempo Andrea Orlando auspica che PD e socialisti prendano con più forza le distanze. Risponde Bettini: condivido non da ora la posizione di Orlando, naturalmente comprendo l'accortezza della nostra delegazione europea e del suo capogruppo Nicola Zingaretti. Differenziarsi ai socialisti europei è davvero un passaggio difficile, deve essere discusso dall'insieme del partito. La nostra delegazione si è impegnata tantissimo, ma in certi momenti non può essere lasciata sola. Domanda: siamo sempre sul manifesto e siamo sempre all'intervista a Bettini. La piazza di Napoli, al netto delle contestazioni di potere al popolo, non è stata un successo. Cosa si è sbagliato? È stato giusto farla. L'unità delle forze fondamentali del centro-sinistra va ulteriormente consolidata. Al di là di qualche difficoltà organizzativa e forse di una sottovalutazione delle proteste prevedibili, il risultato politico c'è stato e resta. Da ora in poi si deve, ma come? Da ora in poi, dice Bettini, si deve lavorare su un programma concreto e si deve allargare a tutte le energie democratiche che non si riconoscono ai quattro partiti che stavano sul palco di Napoli. Quattro partiti? Qual era? C'era il PD, c'era il Movimento 5 Stelle e c'era Alleanza Verdi Sinistra. Il quarto partito non c'era, anzi, ieri, ne riferisce il Corriere della Sera, c'è stato uno scontro un po', non lo dico come, tra Calenda e Maggi, in cui Calenda ironizzava, e peggio, sul fatto che Maggi era dovuto rimanere insieme al segretario del Partito Socialista sotto il palco proprio mentre Conte diceva quelle cose, non aveva potuto né voluto forse reagire, e ha risposto Maggi per le rime, insomma, però erano tre i partiti. Poi dice ancora nel manifesto che manca una vera innovazione rispetto al passato. Dice Bettini, ed è l'unico punto su cui ora mi trovo d'accordo, anche se io non conto nulla, il riformismo è radicale, se vuole cambiare qualcosa. Il termine riformismo è stato stravolto e abusato, a un certo punto invece di significare governare sulla base di una spinta al cambiamento è diventato il modo di disciplinare i ceti popolari alla compatibilità del liberismo. Naturalmente è solo sulla prima parte che io sono d'accordo. Ne sono derivati disastri. La destra è riuscita così a sfondare tra i ceti popolari. Insomma, è un problema linguistico, secondo Bettini. E poi si parla di Onorato. Onorato propone che sia Manfredi il regista di quest'area. È d'accordo che ci sia più di una forza moderata? Sì, e meno male, c'è un risveglio nell'insieme dell'area democratica. Tanti soggetti si impegnano e agiscono. Per me sarebbe bello se si unissero tutti in una federazione paritetica, empatica, solidale. E sarebbe bello se una personalità autorevole come il grande sindaco di Milano, di Napoli, Manfredi, fosse il garante di questa unità. Se questo non sarà possibile, si andrà separati, sono sicuro, in amicizia. Non c'è domanda su Di Battista. Vabbè. Vedremo. Questo dunque Bettini, ho dedicato molto tempo perché è la notizia del giorno, insomma sconfessare Bettini è sempre difficile per gli esponenti del Partito Democratico, ma se non lo fanno stavolta, quando, se non ora, quando direbbero, no? Vedremo se questo accadrà. Vi segnalo le interviste del Rio Quartapelle, del Rio sulla Repubblica, Quartapelle su Libero, difendono le posizioni più riformiste, chiamiamole così. Segnalo anche l'intervista che c'è da... No, volevo segnalare invece sì questa cosa, Stefano Folli, almeno una citazione al suo articolo sulla Repubblica, perché ci dice il quadro, ce lo dice realisticamente, se la politica estera divide la sinistra, prima parla della destra di Vannacci, poi dice a sinistra la situazione non è migliore, Giuseppe Conte non è certo un esperto di politica estera, ma i suoi consiglieri lo hanno spinto su una posizione incompatibile con un governo dell'area occidentale. E poi dice ancora, per meglio dire, oggi è la questione degli armamenti la più insidiosa, nei prossimi mesi e anni si deciderà se la NATO si consoliderà intorno a un'anima europea consapevoli che difendersi costa, oppure se prevarrà il declino accentuato dal ritiro americano. Questo è il punto debole, no, della cosa. Su diamo un'occhiata anche ai giornali che ho citato poco, e spostiamoci però la questione Ranucci. Il giornale, la pista shock bomba, PM al lavoro sul ruolo di Ranucci, l'ipotesi al vaglio, la Rai si tutela, stop alle repliche di Report. E poi si parla di un monito sulla Minetti che la Vitola avrebbe fatto, e cioè avrebbe cercato di impedire alla trasmissione di Ranucci Report di dire una clamorosa balla. Molti di noi ne hanno lette tante nelle trasmissioni di Report, trasmissione fatta benissimo dal punto di vista del racconto televisivo, ma che ha spesso contenuto delle letture dei fatti molto distanti dalla verità accertata. E a questo punto, dato che sono sul Libero, ma fra poco dato che sono sul giornale, una notizia che ieri mi ha veramente sconcertato è che il vice direttore di Repubblica, Lirio Abbate, che è l'autore di inchieste al Report, molte le quali le più importanti mai hanno trovato nelle sentenze della magistratura, nei processi, conferma dalle accuse al generale Mori, al racconto travagliano della trattativa Stato-mafia, alla faccia di mostro, alla questo e quell'altro, diventa vice direttore del giornale, cioè del giornale che fu di Berlusconi famiglia, e gli viene affidato il ruolo di capo di un pool investigativo. Vedremo gli altri cronisti giudiziari, inviati investigativi del giornale, come reagiranno, ma succedono cose nel mondo dell'informazione in questo periodo veramente straordinarie, come sapete. Giornale, l'amicizia in crisi, gli sputo in faccia, l'elezione sul Nord, occhio un fake, la Vitola si sfoga, pensa che sia stato io, che stronzo, e lo avvertì, dice, sul caso Minetti, perché gli disse che appunto era qualche cosa di falso. A sorpresa, l'imprenditore, per tutti è il faccendiere, per il giornale è l'imprenditore, non avrebbe mai sostenuto la versione che il Volto, il report, aveva ipotizzato in trasmissione da Bianca Berlinguer. Era il 28 aprile quando Ranucci aveva riferito di verifiche in corso su presunte visite del guardasigilli al ranch in Uruguay di Minetti e del compagno. Anzi, avrebbe caldamente sconsigliato la vitola al conduttore di seguire una pista che riteneva non veritiera, dicendo che Nordio in quel ranch non ci sarebbe mai andato. Chissà quindi che potrebbe aver fatto circolare quella notizia, per cui poi lo stesso Ranucci si scusò. Ma come, che chissà chi è uscito sul Fatto Quotidiano di Travaglio, no? Anche Libero apre con questo: sospeso report, la Rai blocca le repliche della trasmissione in attesa che si faccia piena chiarezza sulla bomba Ranucci. Lui si lamenta: assurdo, dice la Vitola, attacca l'amico, non doveva parlare di mio figlio. E poi si dice anche che Mentana qui sul Libero stia lasciando la 7. Altra cosa che riguarda i media, così come a Repubblica, come saprete, ieri il comitato di redazione ha dato la sfiducia a Orfeo, che aveva già annunciato che se ne andava a settembre, che passa al QN, e Orfeo e Repubblica, secondo l'intenzione dell'editore, dovrebbe essere trasformata. Resterà come il giornale, ma si concentrerà l'editore su una, dice CNN italiana, qualcosa del genere. C'è già, cioè, sono già, a dire la verità, ma insomma, sono almeno tre. Però vedremo cosa farà l'editore. No, ma torno rapidissimamente a leggere le tre cose che mi sembrano oggi essenziali sui giornali. Repubblica con un'intervista a La Vitola, Repubblica abbastanza prudente tutto sommato su questa vicenda. L'intervista è a pagina 8, l'articolo è pagina 8 e 9, articolo di Giuliano Foschini: lo strano sfogo del faccendiere, spero mi tratti come Berlusconi. L'imprenditore, anche qui imprenditore, era pronto a partire per l'Africa, perquisita la casa del factotum camerunense, ascoltato dai PM un cronista. E chi è questo cronista? È un giornalista di Report, secondo il quale alcune delle più delicate inchieste della trasmissione potrebbero aver costituito il possibile movente dell'attentato, come dice Ranucci. Lo stesso giornalista aveva avuto anche contatti con la Vitola, un elemento che la procura ha deciso di approfondire per ricostruire natura e contenuti di quei rapporti. Ma insomma, la Vitola è uno che fabbricava documenti falsi. È molto strano che una trasmissione così incorruttibile come il suo conduttore, così seria. Ma insomma, la Vitola aveva intervistato Siegfried, mi offende, ha collaborato al sondaggio, mi auguro lascia TV di Stato. Questo è il titolo. Quale sondaggio lo sapete? Un sondaggio che avrebbe potuto preparare alla nuova carriera politica di Siegfried Ranucci a capo del Campo Largo. Vabbè, vedremo quanto raccoglierà il Campo Largo alle elezioni. Sembra tantissimo in questo momento. E comunque Ranucci non sapeva del sondaggio, però non gli ha dato nemmeno 500 euro per pagarlo. Io, dice la Vitola, ne ho messi 1000, gli altri sono arrivati da amici che lo stimano e a cui ho offerto un paio di cene nel mio bistrò di pesce a Monteverde. Vabbè, quindi c'è anche questa storia del sondaggio. Oggi però ci sono anche altre interviste. Andiamo di nuovo sul domani, perché a pagina 9 c'è l'intervista al famoso camerunense Tavares dal Camerun, risponde alle domande di domani, l'uomo che avrebbe fatto da collegamento tra la bitola e i quattro esecutori la bomba a Ranucci. Non so manco dove abita, ma mi pare che questo sia una cosa dirimente. L'intervista è di Enrica Riera e Nello Trocchia. Dice Tavares Gomez di aver chiamato il suo legale, ha detto che non devo parlare con nessuno, ma comunque voglio dirvi che sono tutte stronzate. Poi non è vero che sono fuggito, io vado avanti e indietro dall'Africa. È un suo amico la vitola per me è come un padre più di un amico. Nelle intercettazioni è emerso che lei avrebbe svolto un ruolo di intermediario, stronzate, se leggete le intercettazioni vedrete che non ci sono telefonate tra noi. C'è un'intercettazione in cui la sua compagna si lamenta per la sua prolungata permanenza in Camerun, ma non è vero, non è vero, lo posso assicurare. Lei è stato davanti a casa Ranucci il 15 settembre 2025, lo dicono le celle telefoniche che sono agganciate lì. Io non capisco, risponde Tavares. Lavoro tanto in tutta Italia e in tutto il mondo, adesso sto lavorando, un lavoro molto sensibile il mio. Non vedo l'ora di tornare, se non fosse per il mio lavoro sarei già in Italia. Poi non so neanche dove sta la casa di Ranucci. Poi gli chiedono: sa chi è Antonio Passariello? Non lo so io a dire la verità. Conosce Pellegrino Davino? Non lo so. Ah, sono quelli arrestati, immagino. Certo, Passariello lo conosco molto bene e sono il padrino del figlio di Pellegrino. Ho visto sul giornale che l'hanno arrestato. Ah, guarda che combinazione. Poi, da quando è che non sente la vitola? Dal giorno 7 luglio, parliamo solo di lavoro, di carbon credit e delle riunioni che devo fare qui in Africa. La vitola, cosa le ha detto della bomba e di tutto quello che sta accadendo in Italia? Quale bomba? Come faccio a mettere una bomba? Non sono un terrorista. Chi vi ha dato il mio numero? Sta negli atti perché lei è indagato. E poi si conclude così, con un'altra parolaccia di Tavares. Insomma, questo è il quadro della situazione. E la questione Rai sul Libero, Sallusti ci spiega che non è censura, ma semplicemente tutela della Rai. Sul Foglio c'è l'articolo del direttore Cerasa, Mozzorecchi in mutande, il caso Ranucci, il caso Minetti, le disfatte sull'urbanistica a Milano e le archiviazioni su Dell'Utri e Berlusconi. Le sberle infinite rifilate al partito delle manette sono più istruttive di una cenetta di pesce a casa la vitola. Questo è il modo in cui ci presenta la cosa il foglio che è talmente ricco che alla fine non riesco a leggere quasi nulla, però c'è la replica della NATO alle balle di Conte, come titola il foglio. E ci sono, e poi ci sarebbe da leggere sulla legge elettorale. Una cosa positiva è stata finalmente approvata, vale a dire anche i fuori sede, battaglia di più Europa dal primo momento, anche i fuori sede potranno votare alle prossime elezioni. Invece sulle preferenze non c'è ancora nessun accordo, e poi vi segnalo l'articolo di Panebianco verso le elezioni, le quattro categorie dei votanti che leggerete anche per vedere se vi potete identificare con una di esse. Quanto alla sicurezza che i giornali da destra collocano insieme al capitolo migranti, almeno il titolo dell'intervista al ministro Zangrillo, assumiamo 18.000 agenti per avere città più sicure, 1 milione di giovani al posto di chi va in pensione. Sì, saranno 1 milione che andranno in pensione presto. Con l'intelligenza artificiale, concorsi pubblici più veloci. Abbiamo aumentato i salari nella difesa e nella sanità. La SPID potrebbe cambiare. A proposito di tutto questo, segnalo anche l'articolo di Chiara Saraceno sulla prima pagina della Stampa, Natalità e lavoro, un posto stabile vale più del bonus, dove si spiegano cose che altri paesi hanno capito, e cioè che non si può occuparsi di natalità dando un po' di soldi alle neomamme, ma che bisogna occuparci dei giovani da quando nascono fino a quando non si inseriscono nel mondo del lavoro, altrimenti il rischio legato al fare figlioli diventa ancora maggiore di quello che oggi viene avvertito. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Marco Taradas e ci risentiremo domani perché Marco Cappato domani è impegnato altrove, non ci sarà.
1: Grazie a Marco Tardas, che come avete sentito riascolteremo nella giornata di domani. Apriamo adesso la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, Sonia Martina Studio e Alessandro Todori alla regia. Diversi gli argomenti di questa prima edizione del nostro notiziario. Allora, per quanto riguarda la politica italiana, parleremo della manifestazione del Campo Largo a Napoli e dell'emendamento del centrodestra alla riforma della legge elettorale per il voto dei fuorisedi presentato dalla maggioranza, e parleremo dell'informativa del governo sul piano d'azione per l'economia sociale. Poi la guerra USA-Iran, il blocco dello stretto di Hormuz e le ripercussioni sul mercato mondiale dell'energia. Turchia, il caso politico del processo all'ex sindaco di Istanbul e la deriva autoritaria del presidente Erdogan. Il vertice NATO di Ankara, e poi ancora la proposta spagnola di un debito comune per i paesi europei. Parleremo della crisi di governo e della procedura di sospensione del Presidente della Repubblica in Romania. Chiuderemo con due rubriche: scegliere il futuro, che non siete riusciti ad ascoltare nell'edizione mattutina del notiziario di ieri, e poi cinema e cinema di Gianfranco Cercone, che ascoltate come sempre il sabato. Allora, dunque, apriamo con la politica italiana. Partenza non facile del Campo Largo a Napoli per la prima delle due manifestazioni di luglio per lanciare la sfida al centrodestra. Non entusiasmante la partecipazione mercoledì a Piazza del Gesù e soprattutto le contestazioni, prima quelle dei disoccupati del gruppo 7 novembre, poi quella dura e rumorosa degli attivisti di Potere al Popolo. Sono diversi i temi su cui è possibile costruire un programma comune, ma su altre differenze non mancano, come quella sull'Ucraina. Conte e Bonelli sono stati duri contro il riarmo europeo e della NATO, più cauta Elly Schlein. Sulla manifestazione di Napoli sentiamo le valutazioni di Peppe De Cristofaro, dell'Alleanza Verdi e Sinistra, intervistato dalla Franco Palazzolo.
2: Penso che comunque era molto importante che il Campo Largo, comunque l'Alleanza Progressista, l'Alleanza per la Costituzione, come si chiamerà, desse comunque un segnale forte in questo paese oggi. Devo dire, mi dispiace molto che si sia parlato molto del resto e poco invece del fatto che a me è sembrato che comunque su una serie di grandi questioni, ascoltando le parole dei leader di centrosinistra dal palco, mi pare di poter dire ci sia molta sinergia su temi di grande impatto e di grande importanza. Innanzitutto la politica sociale, quindi innanzitutto la necessità e l'assoluta obbligatorietà di dare una serie di risposte al paese, in particolare sulle grandi questioni sociali aperte, sui salari, sulla difficoltà che vede oggi milioni di persone davvero avere fatica ad arrivare, ma nemmeno alla fine del mese, a metà mese. Mi pare che su questi punti ci sia la possibilità di un programma molto più avanzato del passato, e per l'appunto mi sembra utile che comunque sia stata scelta comunque una città anche particolarmente simbolica, la capitale del Mezzogiorno, per fare questo tipo di lancio dell'iniziativa politica. Poi certo ci sono stati una serie di episodi, che però vanno distinti. C'è stata una presa di parola in realtà sotto al palco dei disoccupati che denunciano una vera e propria bomba sociale che sta per scoppiare in città e io penso che hanno fatto benissimo i leader del centrosinistra a incontrare i disoccupati e a capire con loro quali tipo di percorsi si possono fare nel corso di queste settimane per evitare che questa bomba sociale esploda. Tutt'altra cosa è la contestazione politica, invece fatta da 20 attivisti di Potere al Popolo, che non c'entra niente, e che invece è, secondo me, profondamente sbagliata. Io poi penso anche profondamente controproducente per loro, perché francamente non capisco davvero che senso abbia al tempo, diciamo così, della destra radicale al governo di questo paese di vannacci al 6, 7, 8%. Davvero non capisco che senso abbia con i fascisti al governo invece di contestare loro, contestare gli antifascisti.
3: Le parole di Conte sulla Russia, che non sarebbe un pericolo. Quindi
2: ma io credo che Conte abbia anche nel corso di queste ore ribadito la sua solidarietà all'Ucraina e credo che abbia, come peraltro facciamo anche noi, dichiarato sempre un appoggio alla causa ucraina e anche una condanna netta e ferma nei confronti dell'aggressione di Putin, perché è evidente che non abbiamo mai, diciamo così, fatto confusione tra aggrediti e aggressori. Abbiamo sempre detto però, se la risposta è semplicemente sul terreno militare, se lo sforzo dell'Europa si limita non a cercare soluzioni diplomatiche, non a cercare soluzioni di pace, non a svolgere un ruolo politico, ma solo e semplicemente ad inviare le armi, è chiaro che c'è il rischio di un totale cortocircuito, ma non vedo niente di particolarmente nuovo.
1: Così Peppe De Cristofaro, è un po' più tagliente il giudizio di Pier Ferdinando Casini, senatore indipendente del Partito Democratico, su questa manifestazione di Napoli.
4: Radio Radicale, siamo con il senatore Pier Ferdinando Casini, indipendente. Allora, cosa ne dice della manifestazione del Campo Largo?
5: Ma il Campo Largo, io ho visto un campo stretto, non un campo largo.
1: È un campo stretto, non un campo largo, avete sentito quello che ha detto Casini. Allora andiamo avanti, sono le 9:13 minuti, riforma della legge elettorale. La maggioranza ha depositato un emendamento per permettere agli studenti e ai lavoratori fuori sede di votare senza dover affrontare costi e disagi per tornare nel comune di residenza. Per la prima volta è la maggioranza di centrodestra a compiere un passo concreto e strutturale. Era un impegno che avevamo assunto e oggi lo manteniamo con serietà e concretezza, hanno dichiarato in una nota congiunta Fabio Roscani di Fratelli d'Italia, Luca Toccalini della Lega e Simone Leoni di Forza Italia e Maria Chiara Fazio di Noi e Moderati. Poi comunque non riescono ancora a trovare una quadra su le preferenze, su questi si sono incontrati su questo tema e al momento non hanno risolto. Però ora sentiamo Fabio Roscani di Fratelli d'Italia al microfono di Gianfranco Palazzolo.
6: Abbiamo trovato una sintesi tra tutti i partiti della maggioranza, quindi credo sia un straordinario passo in avanti per l'Italia. All'interno di una legge elettorale che, come sapete, garantirà stabilità al sistema paese e modernizza l'Italia. Il governo ha fatto tutto quello che si doveva fare in questa legislatura per avviare questo percorso che oggi si compie con questo emendamento. Quindi abbiamo fatto delle sperimentazioni per le europee e per il referendum. Dopodiché il Viminale ha trasmesso una relazione di quelle sperimentazioni, dando mandato al Parlamento ovviamente di agire in un senso o nell'altro. Oggi il Parlamento si prende questa responsabilità. Nella proposta di questo emendamento i fuorisede avranno tempo entro il 31 dicembre di ogni anno di iscriversi in una lista di fuorisede e verranno quindi poi chiamati a votare nel comune di domicilio con la scheda del luogo dove sono domiciliati. Ci sono state sempre negli anni diverse proposte che sono state presentate sia alla Camera che al Senato. Alla Camera ad esempio era stata approvata anche una legge delega che adesso era al Senato. Noi abbiamo ritenuto che all'interno di una riforma della legge elettorale fosse il momento utile, diciamo così, per inserire la norma sui fuorisede. D'altronde ci chiediamo perché non sia stato fatto in passato, nelle leggi elettorali del passato. Questo è il senso, perché è evidente che è una materia che riguarda appunto la legge elettorale. Diciamo, oggi abbiamo trovato questa soluzione, che è una soluzione strutturale.
4: L'applicazione è più facile con o senza le preferenze?
6: Ma io spero che le preferenze ci siano, sapete che Fratelli d'Italia, diciamo, da sempre si batte per le preferenze, sappiamo che dobbiamo trovare una sintesi fra tutti i partiti della maggioranza, ma sono certo che si troverà.
1: Quella sul voto ai fuorisede è una nostra battaglia e dunque un bene che la maggioranza si sia finalmente decisa a farsene carico, ma per esprimere un giudizio è necessario leggere il testo, ha commentato Marianna Madia di Italia Viva. È una battaglia a cazione portata avanti con forza, che mette fine a una stagione di sperimentazioni e rinvii che hanno fatto perdere fin troppo tempo. Se la maggioranza riteneva davvero questa misura necessaria, avrebbe dovuto inserirla direttamente nel testo della riforma, invece di intervenire all'ultimo momento con un emendamento, ha dichiarato invece la vicepresidente di Azione Giulia Pastorella, secondo la quale restano alcuni dubbi di incoerenza nel metodo e nel contenuto. Andiamo adesso alla guerra Iran e Stati Uniti. Vediamo che cosa ci riportano le agenzie. Allora, intanto Trump, che nella giornata di ieri ha minacciato di decimare e distruggere completamente l'Iran se il governo del paese

0: accordo sul nucleare con l'Iran. Arachi invece, che come ben sapete il ministro degli esteri iraniano, dice: ma l'Iran ha mantenuto la sua parola, rispettata la tregua, a differenza del cosiddetto segretario del Tesoro degli Stati Uniti, che sta violando il paragrafo 9 del MOU, riferendosi alla clausola che vieta il dispiegamento di ulteriori forze statunitensi nella regione. Fonti americane dicono che l'Iran riconosce che è stato un errore colpire le navi a Hormuz. Poi una notizia da Teheran, dice il portavoce del ministro degli esteri iraniano, dice che le forze armate iraniane stanno monitorando costantemente ogni movimento del nemico. Missili contro l'Iran se Teheran cercasse di assassinarmi, questo l'abbiamo visto. Poi gli Stati Uniti, Iran dichiari pubblicamente Hormuz libero alla navigazione a partire da sabato e devono impegnarsi a cessare gli attacchi contro le navi mercantili. È quanto riporta il sito di Axios, citando fonti dell'amministrazione statunitense. È stato violato il memorandum di intesa, dice invece il ministro degli esteri scusatemi, iraniano. E poi vediamo ancora. Intanto Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha incaricato il suo team negoziale di proseguire tanto i colloqui con l'Iran in programma oggi in Oman. Questo lo riporta la CBS, citando fuori dall'amministrazione, fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo le fonti, gli Stati Uniti risponderanno ricorrendo alla leva militare ed economica qualora l'Iran continuasse a compiere atti ostili. La squadra negoziale di Trump è composta dal vicepresidente J.D. Vance, dal genero del presidente Jared Kushner, dall'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e dal segretario di Stato Marco Rubio. Poi i media, questo alle 8:30 nostre, sono state udite delle esplosioni nell'est dell'Iran. Vediamo il secondo lancio cosa ci riporta. Le esplosioni udite a est sono legate al brillamento di residui bellici, questo lo riportano i media locali. Peseschian, il presidente iraniano, dice: è naturale aspettarsi che anche le altre parti rispettino i propri impegni e si astengano da posizioni e azioni che minerebbero la fiducia e complicherebbero il processo diplomatico. È necessario evitare un'escalation. Anche vediamo, anche il ministro degli esteri Arachi si recherà in Oman per discutere della situazione nello stretto di Hormuz, quanto riporta l'agenzia iraniana IRNA. Queste sono notizie di poco fa proprio. Infatti il ministro degli esteri iraniano è arrivato in Oman. Questo lo riporta Al Jazeera. Sono questi gli ultimi aggiornamenti. E a proposito di Iran, gli ultimi attacchi hanno seriamente compromesso la tregua, come ben sapete. I mediatori regionali sono di nuovo al lavoro per allontanare il rischio di una nuova escalation. E la Franco Palazzolo ha chiesto un'opinione a Luca Squeri, deputato responsabile energia di Forza Italia.
1: Ma la situazione è sempre complicata, davvero previsioni molto difficili da fare, però quello che sta succedendo ci dà il senso di come quando si parli di geopolitica si parla di sostanza, di diciamo situazioni che sono connesse l'uno con l'altra. Mi spiego. Adesso con questa diciamo recrudescenza della crisi iraniana, uno si aspetterebbe che il petrolio salisse, cosa che non sta succedendo. Ma perché non succede? Perché nel frattempo l'Ucraina ha bombardato le basi di raffinazione russe che comunque in Russia

0: Russia, andando avanti l'attività di estrazione di petrolio e non potendolo però raffinarlo perché è diminuita la capacità, lo mette in circolo nel mercato mondiale ed ecco che tiene il prezzo del petrolio basso. Essendo meno la capacità di raffinazione, aumenta il prezzo del prodotto finito, cioè quello che paga il consumatore, okay, cioè gasolio e benzina, per cui già adesso stiamo vedendo un aumento. Speriamo che la situazione non degradi, perché sennò questi aumenti potrebbero aumentare ancora di più. Le riserve servono proprio per entrare, diciamo, in azione quando ci sono situazioni emergenziali, e la crisi che stiamo vivendo a livello iraniano, ma dunque a livello mondiale, è una di queste situazioni. C'è da preoccuparsi nella misura in cui non si arrivi a una stabilizzazione di una situazione che, se continua, porterebbe problemi ancora più acuti. Ricordiamoci che il blocco dello stretto di Hormuz penalizza enormemente i paesi asiatici dal punto di vista dell'approvvigionamento, penalizza poi il sistema mondiale per le conseguenze sui prezzi, ma sull'approvvigionamento è un prodotto, quello che passa da Hormuz, che va verso l'Asia, non che ma verso l'Occidente, per cui da quel punto di vista diciamo che siamo resilienti e il sistema può reggere anche una crisi prolungata. Il problema però sono i costi.
1: Andiamo adesso in Turchia, parliamo del processo contro il comune metropolitano di Istanbul, che vede imputate oltre 400 persone, di cui quasi 60 in stato d'arresto, e tra questi c'è Imamoglu, ex sindaco di Istanbul, candidato del maggior partito di opposizione, di cui Mariano Giustino ci ha parlato tantissime volte, alle elezioni presidenziali contro l'attuale presidente Erdogan. Questo processo è chiaramente diventato, insomma, un caso politico che riflette la deriva autoritaria della Turchia di Erdogan. Questa è l'opinione di Sandro Gozi, eurodeputato e segretario generale del Partito dei Democratici Europei. L'ho intervistato Mariano Giustino.
2: È un processo politico che purtroppo conferma la deriva autoritaria della Turchia. La Turchia non può più essere considerata una democrazia funzionante, e questo è particolarmente grave per uno Stato che è membro della NATO, del Consiglio d'Europa, e che comunque formalmente è ancora candidato ad aderire all'Unione Europea. E tra l'altro sono le varie ragioni principali per cui noi come democratici europei stiamo seguendo da vicino la vicenda. Processo politico perché Ekrem İmamoğlu ha già battuto Erdogan, il partito di Erdogan a Istanbul. Sappiamo tutti, e tu lo spieghi molto bene alla radio, che İmamoğlu è probabilmente l'unico che potrebbe battere Erdogan alla prossima elezione presidenziale, e quindi inventando casi legati alla gestione della città di Istanbul, inventando casi legati alla laurea o meno di İmamoğlu, eccetera, tanti cavilli giuridici che non nascondono, tentano in maniera maldestra di nascondere una chiara volontà di Erdogan di, uno, bloccare, decapitare l'opposizione vera, che il sindaco, l'ex sindaco di Istanbul certamente incarna innanzitutto, e in secondo luogo di scegliersi gli oppositori. Resto quello che è successo con dei processi FASA, delle cause FARSA, in cui Erdogan, cioè i giudici su comando, le cose. Esatto, di Erdogan, scelgono chi è il presidente del partito dei repubblicani, del partito di opposizione CHP, indica questa deriva. Noi seguiamo sin dall'inizio la vicenda turca e la seguiamo perché come democratici europei riteniamo di dover essere presenti in prima linea in tutti i casi, in tutti gli stati in cui la democrazia e lo Stato di diritto è a rischio o viene violato. Io credo che questa battaglia di İmamoğlu, questa battaglia per la democrazia, i nostri amici turchi possono vincerla, ma credo che per vincerla hanno bisogno di grande attenzione internazionale. Erdogan cerca sempre di coprire il tutto, il processo, l'accelerazione, il negare i diritti minimi di processuali dell'imputato İmamoğlu, guarda caso sono avvenuti durante il summit della NATO, quando tutta l'attenzione mediatica era rivolta a Donald Trump, Recep Erdogan, Emmanuel Macron, eccetera. E tutto questo è studiato in maniera molto efficace, tra virgolette, da Erdogan e dai suoi collaboratori, ed è per questo che credo che l'impegno di forze europee come la nostra e tante altre sia molto importante per sostenere la battaglia di Ekrem Imamoglu. Noi siamo sinceramente molto preoccupati per quello che sta accadendo in Turchia, e la Turchia è veramente in una deriva autoritaria molto pericolosa per il popolo turco, molto pericolosa secondo me anche per le future relazioni tra europei e turchi.
1: Così Sandro Gozi. Siete all'ascolto del notiziario di Radio Radicale, sono le 9:28 minuti. Nella sua rubrica Rivoluzione in corso, il professor Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL, commenta due fatti della settimana. La decisione americana, resa nota a margine del vertice NATO di Ankara, di fornire la licenza all'Ucraina per costruire i missili Patriot, la proposta spagnola di debito comune per i paesi europei. Allora, lo ha intervistato come sempre Antonello De Fortuna, sentiamolo.
3: Questa cosa dei Patriot ha un enorme valore, perché dice alla Russia che l'Alaska, l'incontro in Alaska di Anchorage non vale più, perché la resa di Trump a Putin era di un anno fa, quasi un anno fa, e Putin aveva detto con l'incontro, Trump aveva detto in Alaska che sostanzialmente lui non avrebbe dato più le risorse belliche, soprattutto i missili, per la difesa. Oggi ha cambiato l'orientamento della NATO, e l'Europa sta dotando l'Ucraina di missili difensivi, per cui la Russia da Ankara ha capito che non potrà vincere. Se non potrà vincere, l'altra soluzione duale è che certamente è in condizione di perdere, sta perdendo. Quindi la Russia sta perdendo, l'Ucraina sta vincendo, ma sta vincendo anche la NATO europea, e quindi lo sforzo europeo. Cosa c'entra l'Europa? Cosa c'entra Madrid? Cosa c'entra la proposta del ministro delle finanze europeo, la vigilanza europea, i mercati finanziari europei? È l'altra faccia della medaglia. Se l'Europa vuole esistere, l'Europa come federazione, non più come confederazione, deve andare sempre di più avendo una potenza economica e finanziaria. Non è possibile che l'Europa perda 2/3, 4/5 del suo risparmio che va a comprare titoli del debito americano, che va a finanziare il deficit americano, e non ha le risorse per finanziare i suoi beni pubblici, in primis la sicurezza e la difesa. Per far questo deve dotarsi di un mercato unico finanziario europeo. Draghi, Letta, Letta, Draghi, che vuol dire avere un ministro delle finanze europeo, ma che vuol dire poter far debito attraverso un unico punto di riferimento, il ministro delle finanze europeo, che fa debito indebitandosi sui mercati, modello Merkel, Covid, PNRR, e modello di adesso per il futuro, sicurezza.
1: Così Renato Brunetta. Parliamo adesso di Romania, della crisi di governo e dell'avvio della procedura di sospensione del Presidente della Repubblica Nicos Ordan da parte dell'Alleanza per l'Unione dei Romeni, il partito di estrema destra di George Simion. Roberta Iannuzzi ha intervistato Simone Giannello, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca.
4: Beh, da questo punto di vista credo che l'elemento iniziale per comprendere un attimo come funziona questo meccanismo è andare a vedere proprio nello specifico quello che dice l'articolo 95 della Costituzione. L'articolo 95 della Costituzione romena dice che 1/3 dei membri del Parlamento possono iniziare questa procedura. Questa procedura, una volta iniziata, e tra l'altro è comunque una procedura che richiede che ci siano comunque degli atti di riferimento, e si fa riferimento proprio alla commissione da parte del Presidente di gravi atti diretti contro la Costituzione. Dopodiché c'è un passaggio dinanzi alla Corte Costituzionale, nuovamente la Corte Costituzionale che ritorna, è un parere di carattere consultivo, cioè un parere obbligatorio ma non vincolante, dove la Corte dovrebbe in qualche modo indicare se i fatti contestati siano riconducibili o meno a quei cosiddetti gravi atti diretti contro la Costituzione. Dopodiché la sospensione, come dire, attraverso un ulteriore passaggio, e cioè una votazione a maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune, e l'ultimo passaggio, quello forse anche più critico, diciamo, è l'indizione entro 30 giorni di un referendum popolare, un referendum che è l'atto finale, conclusivo, di destituzione del Presidente. Allora, come si può capire, è una procedura mista, mi verrebbe da dire, costituzionale e politica, perché poi la norma successiva della Costituzione prevede, tra l'altro, un ulteriore meccanismo di impeachment di fronte ad atti presidenziali più gravi, atto tradimento, ad esempio, e in questo caso il voto finale non è del popolo, non è attraverso un referendum, ma è rimesso ad un controllo giurisdizionale dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia. Però, come dire, questo meccanismo è un meccanismo che non è assolutamente inedito nel suo utilizzo nel corso della breve, diciamo, storia costituzionale romena dopo gli anni 90. In particolar modo un presidente, Traian Băsescu, nel 2007, nel 2012 subì durante due diversi mandati la procedura di sospensione. Procedura che venne portata fino in fondo e che portò anche al referendum, e in quel caso, come dire, in entrambi i casi si salvò.
1: Torniamo in Italia. Adesso la Simone Gamberini, presidente di LegaCoop, parla dell'informativa presentata dal governo sul piano d'azione nazionale per l'economia sociale e dei prossimi passi da compiere per trasformare gli indirizzi annunciati in provvedimenti concreti. Allora, l'intervista di Antonello De Fortuna.
5: È un primo passo importante, frutto di un lavoro di condivisione che ha caratterizzato l'ultimo anno e mezzo, di confronto importante con tutto il mondo dell'economia sociale, che ha portato all'elaborazione del piano che speravamo arrivasse, diciamo così, nella forma del decreto, certo, della Presidenza del Consiglio, ma diciamo così, in considerazione della priorità che abbiamo dato ai contenuti, abbiamo pensato che appunto l'informativo fosse comunque un momento rilevante, perché soprattutto segnala e mette al centro anche delle politiche del governo del paese la necessità di promuovere l'economia sociale, moltiplicare il valore sociale, ambientale ed economico che l'economia sociale riesce a generare, costruendo una strategia che nei fatti determina anche una scelta politica verso politiche industriali che non guardino solo alla competitività economica ma anche alla coesione sociale. L'economia sociale fa questo, unisce alla capacità di generare valore economico anche la capacità di generare un valore sociale in termini di coesione, che è un elemento di grande valore.
1: Così il presidente di LegaCoop, Simone Gamberini. Allora, è scomparso, c'è un lutto nel mondo della musica, è morto dopo una lunga malattia a 86 anni Peppino Di Capri. Secondo quanto pubblica Il Mattino, il cantante è morto oggi, 86 anni, nella sua amata isola a Villa Castiglione. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Adesso andiamo avanti e andiamo ad ascoltare la rubrica Scegliere il futuro, a cura del professor Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che per necessità di programmazione non è andata in onda nel notiziario di ieri mattina.
6: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Oggi a San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone, si svolge un meeting nazionale dedicato alle aree interne, quelle aree del paese che sono lontane dai grandi centri urbani, dalle principali vie di comunicazione, quelle aree che affrontano delle sfide straordinariamente difficili come lo spopolamento, l'invecchiamento accelerato rispetto al resto del paese. Le aree interne sono oggetto di una strategia nazionale delle aree interne, varata molti anni fa, rivista nel corso del tempo, e una strategia poco finanziata in termini di progetti concreti. È vero, il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha consentito di intervenire su moltissime aree interne attraverso investimenti nella fibra digitale, ma anche riorganizzazione e ristrutturazione di borghi, miglioramento dei collegamenti, cercando proprio di rivalutare quest'area importante del nostro paese e renderla più attrattiva. La cosa straordinaria, almeno ai miei occhi, è che non c'è una strategia analoga per le città. Le città dove vive la maggioranza della popolazione italiana, le città dove ci sono ovviamente tantissimi problemi ma anche molte più opportunità di sviluppo, quelle città che sono in tutto il mondo considerate luogo privilegiato di innovazione, non hanno una strategia nazionale. È qualcosa che come Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile abbiamo sottolineato negli ultimi 10 anni, proponendo di far ripartire quel comitato interministeriale per le politiche urbane che dovrebbe coordinare le politiche nazionali concentrandosi sulle aree urbane. Durante il governo Draghi, quel comitato nato durante il governo Monti era stato ricostituito, indicando tra l'altro esplicitamente che l'obiettivo di quel comitato era quello di definire un'agenda urbana sostenibile per aiutare le città a affrontare in modo più sistemico i tanti problemi, ma accogliere anche le tante opportunità di cui parlavo prima. Quel comitato non si riunì mai a causa della caduta del governo Draghi ed è abbastanza impressionante che continuiamo a dimenticare la necessità di quel coordinamento delle politiche nazionali per le aree urbane, che potrebbe anche dare continuità a interventi che invece vengono lasciati alla disponibilità di bilancio dei singoli comuni, all'orientamento dei singoli sindaci o delle sindache. Insomma, non possiamo continuare in questo modo senza porci il problema delle aree urbane nel suo complesso. Quello che sorprende è che anche le associazioni dei comuni non abbiano spinto in questa direzione, forse preferendo un approccio più disaggregato per cogliere opportunità, ma tutto questo diventa scarsamente comprensibile alla luce anche delle disponibilità del nuovo quadro pluriennale finanziario che l'Europa dovrebbe concordare entro la fine di quest'anno, che riguarderà il periodo 2028-2034. Perché? Perché le aree urbane sono considerate a livello europeo una priorità assoluta, non solo perché, come dicevo prima, si concentrano in questi luoghi le maggioranze della popolazione nei vari paesi europei, ma proprio perché è possibile attraverso uno sviluppo più coordinato, più orientato allo sviluppo sostenibile di queste aree, riuscire a fare quell'accelerazione verso lo sviluppo sostenibile di tutto il paese. Mi auguro che nel corso della discussione per la prossima legislatura ci sia una attenzione a questi temi, magari qualcuno proporrà la ricostituzione di un ministro o di un ministero per le aree urbane, perché il coordinamento delle politiche per queste aree così importanti del nostro paese non è qualcosa che può essere trascurato. Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.
1: Sono le 9:42 minuti, andiamo adesso ad ascoltare Cinema e Cinema a cura di Gianfranco Cercone.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. La descrizione esplicita di comportamenti sessuali di ogni tipo, oggi molto più diffusa che in passato anche in spettacoli di intrattenimento popolare come le serie TV, ecco, si accompagna sempre a uno spirito libertario? La maggiore libertà sessuale che rende possibili quegli spettacoli vi si ritrova sempre raccontata da quegli stessi spettacoli come un valore positivo? A mio parere, in certi casi si possono rilevare delle contraddizioni. A volte le descrizioni di sesso esplicito sembrano come deturpate dal senso del peccato, che consapevolmente o meno perdura nella sensibilità degli autori di quelle descrizioni. Un esempio complesso di questa contraddizione è per me la miniserie britannica in 6 episodi, trasmessa dalla piattaforma HBO, coprodotta dalla BBC, dal titolo Half Man, e cioè mezzo uomo. È una serie scritta dall'attore e drammaturgo scozzese Richard Gadd, che ne è anche il coprotagonista. Uomini a metà sono due specie di fratellastri. Fra loro in effetti non sussiste un legame di sangue, sono figli di due diverse madri che convivono in un'unione di tipo matrimoniale. Uno dei due ragazzi è omosessuale ed è innamorato del fratellastro, senza tuttavia avere il coraggio di dichiararglielo, anche perché l'altro è invece attratto dalle ragazze ed è un tipo aggressivo, a volte un vero bullo, e tuttavia a suo modo protettivo nei confronti del fratello. E l'altro ha bisogno in effetti di essere protetto perché è molto timido, impacciato, inerme con i prepotenti, l'esatto opposto insomma del fratello, tanto che il legame fra i due può ricordare alla lontana quello tra due figure classiche della letteratura scozzese, il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Insomma, due aspetti scissi di una stessa personalità. In effetti, la forza fisica, la violenza del fratello predominante, se spaventano il fratello soccombente, se lui a parole le condanna, tanto che in tribunale, dopo 1000 titubanze, riuscirà a testimoniare contro il fratello, sono anche manifestamente per lui ragione di fascino e di un fascino anche erotico. Lo sublimerà da adulto nella scrittura di un romanzo che avrà come protagonista cifrato proprio il fratello. Nella serie i due non sono contrapposti come il bene o il male, o come la rispettabilità sociale e la trasgressione. Perché poi il fratello più debole, frustrato dal suo amore impossibile per il fratello più forte, cade in una specie di deriva erotica, in una lunga serie di rapporti occasionali con altri uomini che lo lasciano sempre insoddisfatto, perché nessuno di loro può davvero sostituire il fratello. Non ci riuscirà nemmeno l'uomo che sceglierà di sposare. E poi perché quella frustrazione lo rende meschino e vendicativo. Il tema della serie, come si vede, è psicologico, ma è una psicologia senza sottigliezze, perfino grossolana. Così come tutta la storia è a tinte forti e fa pensare a un tenebroso romanzo d'appendice contemporaneo. L'interesse del racconto è forse proprio nella contraddizione a cui ho accennato in apertura. Si affronta con franchezza, con immagini molto esplicite, temi che fino a qualche anno fa erano preclusi almeno a un racconto popolare. Questo segno di novità, di apparente spirito libertario, contrasta con elementi più tradizionali, a volte retrivi. Anzitutto il mito dell'uomo violento, è affascinante proprio perché violento. E poi il senso quasi religioso di una dannazione che investe entrambi i fratelli, fin dall'infanzia. Uno dei due, fra l'altro, fu abusato dal padre. Tutti e due, a loro modo, invincibilmente malvagi, condannati a essere magnetizzati l'uno dall'altro, tanto da non potersi costruire una vita autonoma e fino alla morte. Si tratta di una serie comunque originale e interessante, Half Man di Richard Gadd. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: Sono le 9:47 minuti, termina qui la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, andiamo ad ascoltare ora la replica di Stampa e Regime, curata quest'oggi da Marco Taradas.
8: 11 luglio, questa è Radio Radicale, buongiorno a tutti, è Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i titoli sui giornali, anche su quelli principali, sono differenziati, perché ad esempio il Corriere della Sera apre col caso Ranucci, sospese le repliche di Report, e poi ci dà una notizia che finora non avevamo già nel titolo, cioè dalle riunioni in Rai con la Vitola in redazione. La Repubblica invece apre con questo: un piano per uccidere Trump, Israele avverte, nel mirino degli iraniani, il presidente USA dice: ho lasciato precise istruzioni, se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. E sulla Stampa intervista, si apre con l'intervista al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, che dice: assumiamo 18.000 agenti, e il tema della sicurezza poi viene ripreso in vari articoli su vari quotidiani, i giornali di destra lo collegano direttamente al tema dell'immigrazione e alle vicende anche recenti, anche di ieri, che vedono immigrati irregolari, generalmente autori di aggressioni e violenze. Questo è uno dei temi che evidentemente la destra intende cavalcare durante la campagna elettorale. Siamo già in campagna elettorale? Beh sì, ce lo spiega anche Angelo Panebianco in un editoriale sul Corriere della Sera, in cui dice sostanzialmente: non aspettatevi d'ora in avanti che ci siano grandi progetti di risoluzione delle crisi, perché ogni schieramento cercherà di usare un po' di demagogia, un po' di lisciare il pelo agli elettori, e insisteranno sulle cose che ritengono gli elettori si aspettino dagli stessi. Ma i problemi per le elezioni ci sono, una parte a destra, perché c'è la questione Vannacci, c'è stata una strana uscita di Pier Silvio Berlusconi, che pur non facendo parte di Forza Italia, pur non essendo in politica, però ha detto che Vannacci potrebbe essere attratto dentro il centrodestra, e su questo si apre piccola polemica. Grossa polemica invece è nel campo largo, dopo la manifestazione di Napoli dell'altro giorno, che è stata un flop dal punto di vista delle presenze. 1.000 dicono gli ottimisti, 300 i realisti, e soprattutto dal punto di vista politico, perché si è ripresentata la frattura che Schlein aveva chiesto di non manifestare, ma la frattura sull'Ucraina, con Conte che ha parlato di un'operazione, di una manovra a favore della spesa per il riarmo, parlando di una minaccia russa che non esiste. Avesse detto solo questo, sarebbe stata una posizione politica. Ha aggiunto che il capo delle forze armate NATO, il capo della NATO in Europa, un generale americano, avrebbe anche detto in un'intervista al Financial Times, che in realtà non esisteva, il Financial Times riprendeva una posizione in un convegno NATO o paranato, in cui diceva che la Russia probabilmente non oserà attaccarci, perché la NATO si è rafforzata in questi ultimi anni anche in Europa, e di conseguenza, di fronte alla risposta che la NATO potrebbe dare, la Russia non tenterà colpi neppure sui paesi baltici. Però aggiungeva: bisogna adesso rafforzare questa nostra dimensione bellica anche attraverso non soltanto le armi, ma una preparazione complessiva. Conte è riuscito a trasformare queste affermazioni nel dicendo che questo generale aveva detto che non esisteva una minaccia russa. Oggi il Foglio è andato a sentire lo staff del generale che dice no, noi l'abbiamo detto che esiste una, ma insomma non c'era bisogno, ma è bene sempre andare a verificare. Comunque questo è una delle questioni che divide il campo largo, perché la posizione di Verdi Sinistra è molto simile a quella di Conte in generale sul riarmo, mentre quella del Partito Democratico è abbastanza divisa. Oggi c'è una novità abbastanza importante, perché il manifesto intervista Bettini, che è l'uomo ombra del campo largo, e Bettini dice che Conte ha ragione. Immagino gli sconquassi che ci saranno oggi nel Partito Democratico. Vengono intervistati un paio di riformisti che stanno dentro il Partito Democratico, come Del Rio sulla Repubblica, Olia Quartapelle sul Libero, che naturalmente hanno posizioni opposte a quelle di Conte. E però la situazione sembra molto complicata, e intanto ci sono movimenti, perché Tabacci, che è alcuni dicono uno che come Tarzan passa da una liana all'altra, altri dicono un genio della politica, ha deciso ora di uscire dal Partito Democratico per andare a sostenere una inesistente al momento lista con Ruffini, che dovrebbe rafforzare il centro della coalizione di centro-sinistra. Oggi è una coalizione di sinistra, il centro sarebbe Renzi, che però viene messo in difficoltà quotidianamente da Conte e da molti, da Verdi Sinistra, da una parte del Partito Democratico. Insomma, vedremo se Tabacci farà il miracolo. Gli è riuscito in generale quasi sempre in passato, e questo vedremo per la politica interna, dove i temi sostanzialmente sono quelli che ho richiamato. Poi c'è il caso Ranucci a parte, che ancora non sembra avere conseguenze o riletture politiche, tranne una sulla Verità, che dice che il sondaggio per vedere se Ranucci poteva essere l'eventuale candidato a presidente del Consiglio del Campolargo sarebbe stato commissionato alla Vitola dalla sinistra americana. Vedremo se questo si ritroverà in qualche cosa. Poi ci sono naturalmente le cronache dal Medio Oriente e dall'Ucraina. Oggi i fatti grossi non ci sono, se non quello che anche il governo russo ha dovuto ammettere, che ci sono difficoltà di approvvigionamento di benzina e di petrolio, insomma di forniture energetiche, perché gli ucraini hanno compiuto tutta una serie di azioni stabilimenti e su cargo russi, e hanno ridotto sostanzialmente le disponibilità della Russia. Naturalmente ci sono anche le difese della Russia oggi su qualche giornale, quelli più vicini a Mosca, il Fatto Quotidiano in particolare, che parla di Conte, ma parla anche attraverso il generale Mini dell'errore della NATO. Il generale Mini è un generale molto legato a Mosca, non so se è più o meno i Vannacci, ma insomma se la battono, e spiega come sia stato un errore il patto di Ankara. Dal punto delle critiche vengono soltanto dai filorussi, ma anche dai pacifisti, in particolare oggi dai pacifisti del mondo cattolico. C'è sull'Avvenire un editoriale in cui si dice che la risposta non può essere solo quella delle armi, non si specifica quale altra risposta, e questa è un po' la debolezza della posizione pacifista. Segnalo per cominciare il solo articolo che ho trovato oggi sul mondo del carcere, sarà, negli anni passati se ne discuteva molto di più, soprattutto nelle condizioni di oggi, di un caldo mai visto prima, di un'afa mai vista prima e di carceri che restano quelli di prima e quindi con sofferenze ulteriori, con un sovraffollamento, anzi non restano nemmeno più quelle di prima perché sono sovraffollate più di prima. Oggi si trova soltanto un articolo sul Manifesto, dove forse perché non se ne parla tanto, forse perché anche è venuto meno il garante nazionale che doveva occuparsi, che si era occupato di queste cose. Il collegio precedente era un collegio molto attivo, quello attuale sembra fare esattamente quello che il governo di destra ha chiesto evidentemente, di fatto, scegliendo i membri attuali, di fare, cioè un nulla, la situazione nel silenzio, rotto soltanto dagli annunci dei suicidi, diventa ogni giorno peggio. Oggi c'è il Manifesto che in prima pagina ha un titolo: la crisi climatica piomba in carcere, l'allarme del CPT, che sarebbe il Comitato per la Prevenzione della Tortura, che ha ieri appunto segnalato le conseguenze della crisi climatica in cella. Ce ne parla Eleonora Martini, che scrive: dalle antiche segrete sotterranee che tenevano al fresco i prigionieri in tempi in cui non esisteva il diritto, al caldo soffocante delle attuali carceri, la pena inumana è ancora il comune denominatore. Non a caso ieri, concludendo la sessione aperta il 6 luglio a Strasburgo, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, CPT, ha acceso un faro sull'impatto della crisi climatica nei luoghi di privazione della libertà, evidenziando come le ondate di calore colpiscano in modo particolarmente grave le persone detenute, condizioni che il sovraffollamento rende ancora più insostenibile, chiedendo agli Stati membri di immediati interventi, garantire acqua potabile, ventilazione, ombreggiamento, accesso agli spazi esterni nelle ore più sicure e interventi di adattamento degli edifici. E non è una questione di comfort, ma di tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato Elisabetta Zamparutti, che del CPT è la componente italiana. Ora questo richiamo a Zamparutti ci fa anche ricordare che da oggi perdiamo una testata, non da oggi, ma per il sabato è la prima volta che l'Unità non è in edicola. L'Unità ha chiuso le sue pubblicazioni qualche giorno fa, dopo un tentativo per ora fallito di vendere la testata al Partito Democratico da parte dell'editore. L'altra settimana avevo segnalato che non c'era più in edicola La Ragione, diretto da Davide Giacalone. Oggi non c'è più l'Unità di Piero Sansonetti e quindi non c'è più neppure l'inserto di Nessuno Tocchi Caino. Torno alla lettura del Manifesto. Oltre alle 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza effettiva, scrive Eleonora Martini, rinchiuse in celle roventate, in molti penitenziari sono state riscontrate forti carenze igienico-sanitarie, a cominciare a Sollicciano, che per questo motivo il mese scorso è stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della magistratura. Al provvedimento però è seguita una incredibile circolare del provveditorato regionale del DAP della Toscana, che invita i direttori degli altri istituti ad accogliere i detenuti trasferiti a Sollicciano in ogni modo, perfino ricorrendo a brande o materassi buttati a terra. Una disposizione che ancora ieri Roberto Ciachetti non ha esitato a definire fuori legge, chiedendone l'immediato ritiro. È inaccettabile, scrive in una nota il deputato di Italia Viva insieme a Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, è inaccettabile trasformare l'emergenza in regola e chiedere agli istituti di arrangiarsi anche oltre i limiti della dignità umana. In queste condizioni ogni ulteriore trasferimento rischia solo di allargare l'emergenza, e poi si chiedono interventi urgenti, strutturali e immediati, come la liberazione anticipata speciale contenuta nella proposta dello stesso Giachetti, che è rimasta lettera morta. E ecco perché in qualche modo Sollicciano si potrebbe idealmente definire il punto di partenza dell'iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, che martedì 14 luglio porterà 330 persone all'interno di 35 istituti penitenziari italiani di 29 città. Questa è una parte dell'articolo di Eleonora Martini sul Manifesto. E l'altro articolo che volevo citare prima di riprendere il percorso che ho indicato si trova sulla Repubblica e riguarda Radio Radicale, vale a dire la nuova conduzione di quotidiana per tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, che come ha detto Maurizio Turco si vedrà, e la nuova conduzione quotidiana da parte di Alessandro Barbano. C'è una lettera alla Repubblica, Barbano, stampa e regime, c'è una lettera firmata a Marco Ianigro. Caro Merlo, stampa e regime, la storica rassegna stampa e Radio Radicale dal 1 settembre sarà affidata alla voce di Alessandro Barbano. L'ho ascoltato quest'anno in alternanza con gli altri, funzionava perché faceva una robusta, intelligente rassegna stampa di destra e poteva servire per avere un'informazione completa a 360 gradi, ma se Radio Radicale lascia la conduzione solo a lui, può pure cambiare il titolo della trasmissione, non più stampa e regime, ma stampa di regime. Ora, data la premessa che aveva fatto questo lettore, non si capisce come arriva a questa conclusione, ma c'è la risposta di Merlo, Francesco Merlo, che leggiamo. Alessandro Barbano non è di destra, è un grande giornalista, liberale e indomabile, che da direttore venne licenziato dall'editore del Messaggero perché si rifiutava di scrivere sotto dettatura, eppure con uno stile elegante riservatezza e per rispetto dei ruoli, davvero radicale non volle atteggiarsi a martire della libertà di stampa. Come vede, è proprio il contrario in tutti i sensi del giornalista di regime. Non so se lei è solo frettoloso o se è un qualche diavolo di estremismo a farle liquidare con disprezzo la scelta di affidare a Barbano la rassegna stampa che dal lunedì al venerdì tornerà ad avere un conduttore unico. C'è una vivace dialettica tra redazione, direzione e sindacato, anche perché Stampa e Regime per la prima volta avrebbe uno sponsor che non è Satana, ma in genere garantisce maggiore libertà. Attualmente è condotta a turno, qui si parla della rassegna stampa, non della sponsorizzazione, attualmente è condotta a turno dall'appassionata e coinvolgente Flavia Fratello, dalla sempre più competente e attentissima Roberta Iannuzzi, che della radio è la voce più avvolgente e identitaria, e infine da Carlo Romeo, radicale storico, di quelli che sapevano dire no persino a Pannella, e con dry humor svela i tic dei giornalisti di cui legge gli articoli. Bordino è morto nel 2019, credo che sia giusto che Stampa e Regime superi il complesso Bordino e torni a identificarsi con una forte personalità radicale, una sola. Ciascuno di questi campioni ne avrebbe titolo e meriti, la radio ha scelto Barbano e dunque viva Barbano. Questo è Francesco Merlo sulla Repubblica. Andiamo ora ai temi della rassegna stampa. Comincio, anche se non tutti i giornali, anzi quelli di destra partono tutti da Ranucci, come abbiamo visto anche il Corriere della Sera, ma cercherò di sbrigare rapidamente la politica internazionale. Questa cosa della minaccia a Putin che è stata comunicata da Netanyahu, Iran che vorrebbe colpirlo, sì, è interessante, ma insomma vedremo. Tanto Trump, oltre a essere molto protetto, anche se non è apparso prima della campagna elettorale, ora lo sarà sicuramente. Trump è sicuro poi di farsi vendetta postuma, distruggendo, come ha già detto varie volte in varie occasioni, di fare tutto quanto l'Iran. Quindi queste cose le lasceremo all'andamento di una guerra che ogni giorno riprende, ogni giorno si tace, e su questo le analisi che quotidianamente leggiamo sui giornali, a dire la verità, servono a poco. Su questa storia quindi non mi soffermerei troppo. Su Israele c'è da segnalare invece una cosa: l'Unione Europea che cerca di punire in qualche modo Israele, non so bene oggi per quale delle sue colpe. E però sulla stampa leggiamo: più dazi e stop ai prodotti delle colonie, l'Europa valuta altre sanzioni a Israele. Lunedì la riunione dei ministri degli esteri, ma i paesi sono divisi, la Germania è contraria e l'Italia è cauta. Qui si parla in particolare delle colonie illegali, immagino, e si dice che la Commissione stessa non è ancora in grado di dire con certezza se si tratta di misura di natura commerciale oppure di sanzioni che ricadono nell'ambito della politica estera, visto che l'obiettivo è proprio quello di fare pressioni sul governo israeliano. E la stampa ha visionato un documento riservato di 5 pagine dove si legge che il servizio giuridico del Consiglio propende per la prima opzione, cioè per il tavolo dei capi di governo, misure di natura commerciale, mentre Ursula von der Leyen, che resta estremamente cauta, sembra più orientata sulla seconda, cioè sanzioni di tipo commerciale. Poi c'è un problema: come distinguere datteri che arrivano dalle aree occupate illegalmente da quelli che provengono dal territorio riconosciuto di Israele. Dal 2004 è in vigore un accordo tecnico che richiede prove d'origine basate sui codici postali. Inoltre, al maggio del 2023 gli importatori devono inserire il codice Y864 così da ottenere le tariffe agevolate. Insomma, pare che ci sia la possibilità di fare questa distinzione, però ancora non è stato deciso cosa fare. Invece andiamo a vedere sulla Russia e l'Ucraina. Intanto il manifesto già in prima pagina ci dice che il governo russo per la prima volta riconosce le difficoltà conseguenti alle azioni dei droni ucraini. Poi sulla stampa a pagina 5 ci si dice anche che è quasi pronto il missile balistico che gli stabilimenti d'armi ucraini stanno preparando. La svolta industriale dopo i droni e i Flamingo, arriva la mossa strategica, e Trump, come abbiamo già visto ieri e sentito in diretta da Ankara, Trump concede la licenza di produzione dei Patriot per la difesa aerea. Ormai l'Ucraina è diventata il hub principale europeo per l'armamento, lo ha fatto contro la sua natura di paese agricolo e certamente controvoglia, ma ha dovuto farlo di fronte all'invasione russa. Oggi anche chi, come Trump, diceva che Zelensky non aveva carte, si è dovuto arrendere all'evidenza. Come no, ce l'ha. E ce l'ha più di altri paesi europei, o di tutti i paesi europei. E ci ricorda la stampa che gli armamenti costruiti in Ucraina sono i droni dell'azienda FirePoint, che produce un centinaio di droni al giorno, sono quelli che colpiscono le raffinerie russe volando anche a bassissima quota. Poi c'è il missile Flamingo, anche qui FirePoint ha un peso di 6.000 kg con una testata di 1.150 kg, una gittata massima di 3.000 km. E poi arriva il missile balistico FP9 in grado di colpire bersagli fino a 855 km di distanza con una testata di 800 kg. Per la mia ignoranza non so bene la differenza fra missile balistico e missile Flamingo, che evidentemente non è balistico. Ne costruiscono tre al giorno, però il Flamingo è più pesante e va anche più lontano, ma non importa, questi sono problemi della mia ignoranza in fatto di armi. Sempre sulla stampa, droni, satelliti e cavi subacquei, la difesa 3.0 secondo Crosetto, ci sono troppi vuoti da colmare subito. C'è un'intervista a Crosetto sul Domani che fra poco leggo. Prima di infilarmi nelle cose italiane, volevo segnalare da Repubblica, per chi ne sentisse la mancanza dell'opinione di Guido, di Caracciolo, è in uscita l'IMES, e per questo Lucio Caracciolo è ospitato con il suo commento sulla Repubblica. Sentiamo questo campione della geopolitica attuale, che l'unico suo difetto non era riuscito a prevedere le mosse di Putin, e da allora in avanti ha seguito con grande ottimismo dal punto di vista di Putin le vicende della guerra. Oggi cosa scrive? Dal 1945 l'Europa non è mai stata così vicina al conflitto totale. Il privilegio delle tre generazioni senza guerra ci si rivolta contro. La pace eterna era cassazione condivisa da tutti gli europei, molto più cogente di un qualsiasi trattato. Siamo in tempo per bloccare l'ingranaggio, certo, ma sbrighiamoci a indagarlo per metterci le mani e invertire la rotta. Se avete capito qualcosa siete bravi, se ho capito qualcosa io è che Caraccio sta dando all'Europa la responsabilità di non essere riuscita a mantenere la pace che aveva accompagnato la nascita e la crescita di tre generazioni. Ma andiamo avanti, così si capirà meglio. Osserviamo una costante insidiosa: le storie dei cannoni d'agosto 1914 o settembre 1939 tendono a rimare. Le guerre che da europei degenereranno in mondiali hanno due coprotagoniste: Germania contro Russia, un campo del sangue che vorrebbe qualificarsi indipendente, l'Ucraina, tra loro una nazione dalle fasi lunari, la Polonia oggi ascendente ma sempre inquieta circa le intenzioni di entrambi gli imperi limitrofi, il russo eterna nemesi. No, io non ce la faccio. Comunque, va bene, questa è la scrittura di Caraccio. Cerchiamo di andare a vedere un attimo di contenuto. Chiudo questa parte poetica con la frase: poi entrambe le guerre mondiali sono cominciate in Europa orientale, qualcosa ricorda. Difficile stabilire se Putin, al quinto anno di guerra contro l'Occidente collettivo, sia tentato dall'atomica. Ritorna all'atomica, ve lo ricordate? I primi passaggi filoputinisti furono questi: il rettore dell'Università di Siena, il grande filosofo che con la barba e i capelli neri, tutti quanti ci dicevano: ah, cosa fate, pazzi, a opporvi a Putin, questo c'ha l'arma nucleare, non dormiremo la notte. Oggi ritorna la questione. Allora perché erano i primi passi della resistenza ucraina? Ora perché sono forse gli ultimi, si spera, passi della resistenza, i primi invece dell'aggressività, non aggressione ma aggressività ucraina nei confronti degli aggressori. Ma vediamo. Difficile stabilire se Putin al quinto anno di guerra contro l'Occidente collettivo sia tentato all'atomica per risolvere una partita abbastanza umiliante. La retorica nucleare dei falchi è massaggio alle nostre opinioni pubbliche per vellicarne il pacifismo o minaccia concreta. Buona la seconda, giurano i tosti alla Karaganov. Lei è un uomo spaventoso, l'ha apostrofato in pubblico Putin, o il di lui inconscio.

0: siamo alla geopoesia, chiede la damnatio memoriae cui i romani ricorrevano. Nel Novecento lo si è riprovato con la Germania via attribuzione ad personam, Kaiser o Führer, e ad nationem di prima e seconda guerra mondiale, base su cui coltivare pedagogie umilianti per i tedeschi, tali da suscitare rimozione o ribellione. Così il passato non passerà mai. Se vogliamo emanciparci da questa psicosi che compromette il futuro della Germania, quindi dell'Europa, dobbiamo storicizzare la parabola tedesca, come tutte le altre, tutto compreso, luci, ombre, orrori. Riportare alla storia, ascoltando tutte le parti, significa relativizzare i giudizi assoluti? Certamente sì, con ciò si rianima il nazismo o a casa nostra il fascismo, vero l'opposto, ci si abitua a trattarlo per quello che è, participio passato o passato remoto. Va bene, questa è l'idea di Lucio Caraccio, che però secondo me è un po' zoppa su un punto, perché Germania e Italia hanno adottato due modalità completamente diverse di riportarsi al passato. La Germania vivendolo tutti i giorni e l'Italia dimenticandolo tutti i giorni. Quindi se c'è un pericolo fascista in Italia o nazista in Germania, però non dipende da quello che scrive Caracciolo. In entrambi i paesi vediamo risorgere i pericoli della destra e in termini diversi rispetto al passato, perché se in Germania è molto destra e molto putiniana, in Italia è molto destra, molto putiniana, molto sinistra e molto putiniana. Sarà colpa del non aver fatto la damnatio memoriae, come dice Caracciolo, non lo so. Se andate sul Domani trovate un articolo di Piero Ignazzi che ci mette in guardia rispetto a questi rischi. Unione Europea, la destra cresce ancora e poi si domanda che cosa ci sia all'origine del nero. La risposta, io avevo detto che l'intervista a Caraccio era sul Domani, ah sì, a Caraccio, a Cosetto era sul Domani, ma non è così. Ora la ritrovo sul Domani, c'è questo articolo che volevo segnalare di Piero Ignazzi, e che scrive: nessun grande paese europeo si salva da una marea reazionaria che monta, la sinistra è in ritirata ovunque. E i moderati, altra razza in via di rapidissima estinzione, sono pronti ad allearsi con la destra estrema come altre volte nella storia. Lo vedremo nei prossimi mesi, dopo le elezioni regionali in Germania, quando la barriera tagliafuoco imposta da Angela Merkel, una delle poche cose buone fatte a lei, con tutta probabilità verrà battuta dalla leadership della CDU, ormai ben lontana dal senso della storia che pervadeva le generazioni precedenti. Quindi all'opposto di Caracciolo chiede invece che la storia sia ben presente, chiede Ignazzi, il quale ha l'unico piccolo difetto, ma che rappresenta, che in ogni suo articolo generalmente è presente, quello di dare alla destra e solo alla destra le colpe di questa involuzione verso una soluzione antiliberale. Poi vedremo, naturalmente, la sinistra è antiliberale dove lo è, ma pacifista, e la destra antiliberale di solito non lo è affatto, quindi una differenza c'è, però bisogna anche sottolineare che la differenza c'è, e quindi che sia destra che sinistra, le estreme naturalmente fanno queste robe. Vado adesso a prendere un articolo che
1: ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime, perché sono iniziati i lavori della seconda giornata di Piazza Italia, Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale, i promotori. E allora andiamo subito in

0: Grazie alla regia di Alessandro Teodori.
1: Di tutto, però insomma la sua esperienza evidentemente in questo campo è amplissima. A te Andrea.
2: Grazie Massimo, grazie a tutti voi. Intanto un ringraziamento a tutti i volontari che tengono in piedi questa festa, al coordinamento romano dei Fratelli d'Italia e in particolar modo ai ragazzi,
0: ecco,
2: di Gioventù Nazionale.
0: Andrea,
2: allora, questo dibattito mette in campo due temi molto importanti e li mette in campo per distinguere appunto due visioni rispetto a questi temi: la visione di Fratelli d'Italia, la visione di chi ha un'idea di, diciamo, di valore tradizionale dell'ambiente come un qualcosa anche di trascendente, rispetto a chi ne fa uno slogan e poi lo declina assai male, come la sinistra e come Gualtieri. I due temi sono appunto quello dell'ambiente, quindi della tutela dell'ambiente, della questione ambientale, e quello della mobilità sostenibile, e si contrappone l'idea della città dei divieti contro la città reale. Capiamo subito che sono due temi fondamentali per la qualità della vita in una città come Roma, se è vero come è vero che Roma è la città con più estensione di verde pubblico d'Europa, 86.000 metri quadrati di verde pubblico, circa la metà sono verde pregiato e tutelato, significa un'estensione immensa, così come è anche una delle città con la maggiore estensione chilometrica, quindi di strade, di estensione complessiva, ma purtroppo non è assolutamente, diciamo, una città all'avanguardia dal punto di vista del trasporto pubblico e della gestione anche di quello privato e del traffico. E allora è evidente che declinare bene o male questi aspetti incide sulla qualità della vita di tutti noi. E perché parliamo di città dei divieti? Beh, perché pensando al tema della mobilità, e qui lo affronteranno i nostri ospiti e le persone che partecipano a questo dibattito, è evidente che chi governa questa città, Gualtieri, la sinistra, ha messo in campo un'idea di mobilità che si fonda sui divieti, si fonda sulla penalizzazione del cittadino, molto spesso di quello con più problematiche sociali, e quindi abbiamo visto una battaglia che ha dovuto fare vincente fino ad oggi, per fortuna, Fratelli d'Italia contro quella scellerata idea della ZTL allargata che avrebbe impedito la mobilità proprio ai cittadini più deboli, quelli che non si potevano comprare un'automobile, e ha visto addirittura l'ipocrisia massima proprio in questi giorni di chi, dopo averci magnificato le grandi virtù dell'elettrico, ha messo a pagamento nella ZTL anche le auto elettriche, dimostrando che si vuole quindi fare cassa e non tutelare l'inquinamento. Noi contrapponiamo cosa a questa idea? Contrapponiamo l'idea che si debba investire nel trasporto pubblico, ma non è che è un'idea, per noi è un fatto del governo Meloni che ha finanziato si stanno iniziando i lavori, la metropolitana fino a Farnesina, quindi la possibilità, grazie al governo di Roma, diventerà realtà quella di andare dall'estrema periferia dell'est, come può essere Torre Maura, Torre Gaia, tutte le zone servite dalla metro C, fino all'auditorium, fino alla città giudiziaria, fino allo stadio olimpico, o anche attraverso la regione Lazio, e qui ce ne parlerà sicuramente l'assessore Gaia, l'idea di chi ha finanziato le nuove stazioni della metro Mare che si stanno realizzando, o i nuovi treni che sono stati presentati in questi giorni. A chi, come noi, quindi ha una visione pragmatica, operativa, che non mette in contrapposizione le diverse idee di mobilità, i diversi soggetti della mobilità, quindi trasporto pubblico locale, quindi rete metropolitana, quindi anche trasporto privato e mobilità cosiddetta dolce, c'è chi è là invece di chi considera un nemico, in particolar modo l'automobilista, e quindi ha messo in campo quella follia delle corsie ciclabili pericolose, inutili, che in particolar modo, penso all'Euro, penso a Via Panama, penso a Via Guido Reni e in tante altre zone, hanno fatto attivare dei comitati che sono certamente fatti di persone che non odiano, e bisogna sfatare anche questo falso mito, la ciclabilità. Come Fratelli d'Italia non odia la ciclabilità, non è che noi non andiamo in bicicletta, ci possiamo avere un po' più o meno forma, ma la bicicletta ci piace. Non ci piacciono quelle corsie ciclabili, che non sono piste ciclabili, che sono una follia. E così potremmo, e lo faranno i nostri amici, andare avanti su altri temi, quello dell'economia circolare, questi che ci hanno fatto tanto, gli ideologi dell'ambientalismo, sono quelli che non stanno investendo, non pensano come noi che si debba investire sulla raccolta differenziata, che si debba ovviamente mettere il decoro e la pulizia della città al centro, e che la, diciamo, chiusura del ciclo dei rifiuti va certamente fatta, ma solo mettendo nei termovalorizzatori quello che non si riesce proprio a differenziare, e magari, lo dico anche a Gualtieri, non pagando il doppio le aree dove si va a realizzare o si pensa di realizzare un termovalorizzatore. E infine faccio un ultimo ma fondamentale esempio prima di lasciare spazio ai nostri amici che sono qui con me: il tema degli alberi, il tema della risposta da dare al problema della, diciamo, necessità di più ossigeno, la necessità di contrastare il fenomeno climatico. Allora, proprio questa sinistra che si è spesso sciacquata la bocca con gargarismi sull'ambientalismo è quella che sta utilizzando, ha utilizzato e sta utilizzando ingenti fondi, tra l'altro dati anche in questo caso molto spesso dal governo o dall'Europa, che dovevano essere usati per la mitigazione dal punto di vista ambientale, climatica, per abbattere indiscriminatamente anche alberi sani e piantare dei poveri alberelli che ovviamente, messi in quelle condizioni, in quei luoghi e senza adeguata irrigazione, non hanno alcuna possibilità di vivere. E anche qui, e lo sentirete, si sono mobilitati i comitati, si sono mobilitate quelle persone che ovviamente pensano che un albero malato vada abbattuto, ma non ritengono giusto depauperare in questo modo un patrimonio che non è solo ambientale, perché la nostra visione ecologica non è anzi materialista, e quindi per noi gli alberi non sono solo fornitori, come ovviamente sono, di ossigeno, ma sono una parte fondamentale dell'ecosistema e sono in relazione con noi, e quindi si stanno mobilitando tutti quelli che ritengono uno scempio quello che sta accadendo. E quindi, chiudendo questa introduzione, spesso ci accusano di fare sempre riferimento a Tolkien nelle nostre citazioni, magari al Signore degli Anelli, io non citerò il Signore degli Anelli, ma citerò Tolkien, che in Albero e Foglia ci dice proprio che gli alberi veri, e questa specificazione penso che sia molto attuale in questi giorni, non devono essere considerati delle cose vive e non solo dei materiali da bruciare o da utilizzare in altri modi. E quindi, siccome noi pensiamo che gli alberi siano cose vive, lasciamo volentieri a Gualtieri e all'Alfonsi l'isola bioclimatica in ferro a Piazza 500 che si voleva fare e che è miseramente fallita, o la verniciata al posto del giardino che invece purtroppo è stata fatta. Buon dibattito a tutti.
1: Grazie Andrea. Allora, in questo panel era previsto anche Nicola Procaccini, nostro eurodeputato, che non può essere presente di persona, ma ci ha mandato comunque un contributo che ora mandiamo, un contributo video che ora mandiamo. Inizio di saluto.
3: Ciao a tutti, ringrazio Marco Perissa e gli organizzatori di Piazza Italia per l'invito. Saluto Massimo, tutti i relatori e gli amici e le amiche presenti. Scusatemi se non vi cito uno per uno, ma non vedendovi ho paura di fare un torto a qualcuno, e scusatemi se non sono fisicamente tra di voi, comunque anche se a distanza proverò a dare il mio piccolo contributo, a partire dal titolo che mi pare azzeccato: la città dei divieti contro la città reale. Azzeccato perché è proprio qui che si gioca la sfida. Noi siamo assolutamente convinti che proteggere l'ambiente sia uno dei compiti più alti della politica. Ma ci sono due modi diversi per farlo. C'è la via progressista, anzi socialista, che impone, vieta, sanziona, pretende di dirigere con la coercizione la vita delle persone. E poi c'è la nostra via, quella conservatrice, che promuove, sostiene, anche economicamente, che offre una pluralità di opzioni, invitando le persone a scegliere tra quelle disponibili. Perché siamo convinti che i popoli, quando sono liberi di autodeterminarsi, tendano al meglio per se stessi e per gli altri. Quando gli italiani abbandonarono le carrozze trainate dai cavalli per acquistare le automobili, non è che ebbero bisogno di esservi costretti. Fecero una scelta a loro, quella per loro più favorevole, che portò a un miglioramento delle condizioni ambientali in cui vivevano allora. Questo è lo sviluppo sostenibile. È la tesi che ho cercato di sviluppare nel mio libro L'ecologia dei conservatori. L'ecologia non nasce per contrapporre l'uomo alla natura, né tantomeno per contrapporre i cittadini alle istituzioni, ma come cultura del buonsenso, del limite, della custodia dei luoghi e delle comunità. Noi sappiamo di non dover realizzare città in cui la vita quotidiana diventi impossibile. Ciò significa anche essere onesti con noi stessi. Sbaglia, per esempio, chi continua a vivere nella adorazione dello spostamento in auto sempre e dovunque, come se fossimo negli anni 70. I tempi cambiano. Ma un conto è garantire alternative sempre più comode ed efficienti alle auto. Un altro è scagliarsi violentemente contro la realtà. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una deriva in questo senso. Restrizioni sempre più rigide, divieti, pedaggi urbani, blocchi alla circolazione. Misure spesso pensate senza chiedersi come vive davvero una famiglia, un artigiano, un commerciante, un lavoratore che ogni mattina deve attraversare la città. La transizione ecologica, quando perde il contatto con la realtà, diventa una transizione contro le persone. E invece la sostenibilità funziona soltanto quando è anche socialmente sostenibile. Una madre che accompagna due figli a scuola prima di andare al lavoro non è un nemico dell'ambiente. Un artigiano che usa un furgone diesel perché non può permettersi un mezzo elettrico da 60.000 euro non è un inquinatore da colpevolizzare. Un anziano che vive in periferia e non dispone di un trasporto pubblico efficiente non può essere trattato come un problema. Cioè la politica deve partire dalla realtà, non da modelli teorici. Vale pure per la raccolta differenziata. La prima forma di rispetto dell'ambiente è una città pulita. È difficile chiedere sacrifici ai cittadini quando l'amministrazione non riesce a garantire il minimo decoro urbano. La raccolta differenziata non può essere soltanto uno slogan o una percentuale da esibire nei conventi, deve funzionare davvero. Deve essere semplice per i cittadini, efficiente, capace di recuperare materia e ridurre il conferimento in discarica o negli impianti di smaltimento. Una capitale europea come Roma non può continuare a vivere dentro una perenne emergenza rifiuti. Su questo terreno l'amministrazione Gualtieri è stata un disastro, c'è poco da fare, anzi c'è molto da fare da parte dell'amministrazione comunale che prenderà il suo posto. Ma lasciatemi dire un'altra cosa. Parlare ossessivamente di cambiamento climatico serve a poco. Piuttosto serve adeguarsi al clima che cambia, che non è certo una novità. Sappiamo che le temperature estive nelle grandi aree metropolitane aumentano anche di diversi gradi centigradi rispetto alle zone circostanti. La risposta però non è impedire alle persone di muoversi, la risposta è rendere le città più vivibili contrastando le cosiddette isole di calore. Per questo abbiamo bisogno di un grande piano di forestazione urbana, cioè piantare alberi non è un gesto simbolico, significa abbassare la temperatura delle strade, migliorare la qualità dell'aria, creare ombra, assorbire CO2, rendere più belli e più sani i quartieri. L'albero è forse la tecnologia più antica e più efficace che abbiamo contro gli eccessi di calore. La neutralità tecnologica, ecco, è una scelta politica. L'Europa purtroppo troppo spesso ha scelto la strada opposta, quella delle imposizioni, dall'obbligo del solo motore elettrico ai regolamenti che rischiano di colpire interi comparti industriali. Abbiamo visto prevalere, almeno nella scorsa legislatura, una visione ideologica. Noi vogliamo invece un ambientalismo del buon senso, perché il vero ambientalismo non misura il proprio successo dal numero dei divieti introdotti, lo misura dalla qualità della vita che riesce a migliorare. E le città migliori non sono quelle dove si proibisce di più, sono quelle dove si vive meglio. L'ecologia è la quintessenza della causa conservatrice, scriveva Roger Scruton, perché conservare significa custodire, significa prendersi cura, significa amare ciò che abbiamo ricevuto e trasmetterlo migliore a chi verrà dopo di noi. L'ecologia conservatrice non è l'ecologia dei divieti, è l'ecologia di prossimità, oikos, casa, è l'ecologia della responsabilità. È quella che preferisce piantare un albero piuttosto che mettere un cartello di divieto, che preferisce una città pulita a una città piena di ordinanze. Questa è la differenza tra noi e loro. Un'ecologia che non divide, non colpevolizza, non impone, piuttosto protegge la natura senza dimenticare le persone. Scusate se mi sono dilungato, ne avremo modo di parlare ancora. Ciao e a presto e buon proseguimento dei lavori.
1: Grazie Nicola, mi ero raccomandato di contenersi dei 5 minuti, ma invece, come avete visto, i temi sono complessi e qualche secondo in più è andato. Allora, entrerei nel vivo del nostro dibattito, partirei da un pezzo forte, diciamo, di questo nostro parterre, cioè Antonio Iannone, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Prima domanda, faremo, se siamo bravi, 2 giri di domande, massimo 5 minuti di risposta, quindi cerchiamo di essere efficaci, quindi voi avete più tempo, ma cerchiamo di fare appunto un po' più dinamica la cosa. Allora Antonio, partiamo proprio dai temi della mobilità che abbiamo sentito già nei nostri 2 primi interventi introduttivi, diciamo, che ricorrono fortemente, no? La mobilità sostenibile quindi è diventata centrale nelle politiche europee, ma anche nazionali sicuramente, e spesso il dibattito si concentra sulla promozione di nuovi mezzi di trasporto, trascurando però un aspetto altrettanto fondamentale, cioè la sicurezza di chi si muove in città. Il pedone mi viene in mente in primis, e poi quali sono le principali iniziative quindi che il governo ha messo in campo per rendere la mobilità urbana, in particolare visto che siamo in un contesto cittadino, più sicura e sostenibile, e penso ad esempio alle novità introdotte sul nuovo codice della strada, su monopattini, biciclette, ma anche quello che il governo ha fatto sul sostegno alla mobilità invece di grande trasporto come i treni. Chiaramente a te.
4: Grazie, allora buongiorno a tutti. Desidero ringraziare il partito della città di Roma per l'invito che anche quest'anno mi è pervenuto e sempre con grande gioia accolgo, ma desidero innanzitutto complimentarmi con il presidente Perissa, con gli eletti, con tutti i dirigenti della Federazione Romana per aver organizzato anche quest'anno questo appuntamento, questo momento di confronto, di riflessione, peraltro in questa cornice che è assolutamente unica al mondo. È veramente una grande felicità essere con voi. Io, accogliendo l'invito del senatore Milani e salutando tutti gli autorevoli relatori che sono presenti questa mattina, cercherò di stare nei tempi e di andare anche un po' in recupero negativo, come si dice in Parlamento, perché veramente essere qui sabato mattina molto caldo, veramente vedere voi, i nostri giovani, i militanti, rinverdisce in noi sempre il senso della comunità, della passione, di quello che grazie al vostro sentimento è riuscito a diventare governo della nazione. Quindi veramente complimenti. Allora, sul tema, sono 3 domande in uno, quindi cercherò di andare per flash, ma partendo anche da quello che ha detto l'onorevole Procaccini, io credo che la destra sta dimostrando a livello nazionale, sono convinto che presto questo modello verrà esportato anche sui territori, che c'è una sinistra della teoria e una destra della pratica, quelli che declamano principi ma poi sostanzialmente non realizzano nulla se non scaricare costi sui cittadini di una transizione della quale sono innamorati soltanto ideologicamente, ma poi praticamente noi vediamo, soprattutto nelle grandi realtà metropolitane, che non rappresenta nulla di compiuto. E anche, voglio dire, molte delle cose che poi vengono realizzate nella prevalenza mediatica del sindaco vengono attribuite alle amministrazioni, ma in realtà sono realizzate con fondi nazionali, con opportunità che vengono dal governo nazionale nell'ambito di una visione. Per stare sulle sollecitazioni che venivano dal moderatore, innanzitutto vorrei comunicare, perché notizia di questi giorni, che il governo italiano ha colto uno degli obiettivi che erano fissati per il PNRR, cioè quello entro il 30 di giugno del 2026 di rinnovare il parco autobus. Sono stati acquistati 3.000 autobus a bassa emissione o ad emissione zero anche nella città di Roma, e io ricordo che fino a qualche tempo fa era quasi all'ordine del giorno che autobus lasciassero a piedi i cittadini o addirittura prendessero fuoco, così come la realizzazione di 1.000 colonnine per la ricarica elettrica. E entro il 31/12 del 2026 sono già ordinati altri 1.564 autobus, sempre a bassa emissione o ad emissione zero. Così come l'impegno per la sicurezza, come veniva sollecitato. Una direttiva europea che in questo caso noi condividiamo pienamente prevede un impegno per la sicurezza stradale. C'è un programma che si chiama Vision Zero, che prevede entro il 2050 di azzerare i morti da incidenti stradali, ma c'è una tappa intermedia al 2030 di ridurla del 50%. Anche su questo il governo italiano è stato il più pronto in assoluto ad intervenire con la modifica del codice della strada, e i risultati che sono forniti dalle nostre forze dell'ordine, che ringraziamo sempre per l'opera che prestano, con un monitoraggio sui primi 9 mesi di entrata in vigore del codice della strada, danno dei risultati che sono assolutamente incoraggianti. È chiaro che è prometeico l'obiettivo, diciamo, di morti zero entro il 2050, però raggiungere il 50% di riduzione entro il 2030 è cosa assolutamente fattibile se si considera la progressione rispetto a questo report, a questo monitoraggio che è stato fatto. E naturalmente questo si riflette moltissimo sulle grandi città, perché tutti sappiamo che il maggior numero di incidenti e anche gli incidenti con conseguenze più gravi avvengono proprio nei centri urbani. Più il necessario intervento che abbiamo dovuto operare sulla disciplina dei monopattini, a cui viene fatto espresso divieto di usare i marciapiedi, di percorrere strade nelle quali si può andare ad una velocità superiore ai 50 chilometri orari, perché era diventata veramente una giungla.
1: Ti interrompo su questo con una battuta, dicendo che forse questi monopattini dovremmo anche fare qualcosa per farli parcheggiare regolarmente, perché il degrado che dà l'abbandono di questi mezzi nelle città, io onestamente che ho girato insomma diverse città d'Europa ultimamente, non si vede altrove, si vede solo nella capitale d'Italia.
4: Assolutamente sì, diciamo. Abbiamo ancora questa scoria dell'esperienza dei governi grillini, che per la mobilità non hanno fatto altro che questo, dei monopattini e se volete possiamo inserirci anche i banchi a rotelle. Ma torniamo alla premessa, c'è chi ha declamato visioni e chi con un atteggiamento pragmatico sta portando avanti politiche in questo settore che, consentitemi di dirlo qui a Roma, ma vale per tutte le altre grandi città italiane. Io penso che il tema che trattiamo questa mattina della mobilità e del trasporto rappresenta non l'unico, ma un fondamento di un progetto politico che come centrodestra noi dobbiamo mettere in campo per la conquista dei grandi centri, perché è un tema che impatta fortemente sulla vita reale dei cittadini in realtà che sono state sempre amministrate dal centro-sinistra e dove non è mai stata risolta neanche la dicotomia tra le politiche per i centri storici e le periferie. Io penso che la mobilità, un diritto al trasporto, è quello che sana e realizza anche una visione di città compatte.
1: Grazie Antonio. E allora, visto che parliamo di mobilità, passerei la parola a Fabrizio Ghera, che è assessore alla mobilità, ai trasporti, alla tutela del territorio, al ciclo dei rifiuti, quindi parleremo poi magari anche di rifiuti nel secondo giro, ma la domanda qui è, in regione quando sei arrivato abbiamo trovato, da qualche mese c'era stato il passaggio delle ex ferrovie concesse ad ATAC che erano state reinternalizzate nella regione, quindi in particolare Roma Lido e Roma Viterbo. Un'eredità che possiamo definire sicuramente pesante, frutto di una mancanza di investimenti pluridecennale. A che punto siamo su questa, in particolare su queste e su quello che è il trasporto pubblico regionale?
5: Grazie Massimo, a tutti i presenti, ovviamente a Marco Perissa e ai ragazzi che hanno organizzato la manifestazione, come ogni anno. Partiamo da quello che abbiamo trovato, ad esempio sulla fornitura dei nuovi treni. Era stata fatta una gara per la fornitura di 32 treni per la Roma Lido e la Roma Viterbo, dove purtroppo l'azienda Firema, che sta a Caserta, che era stata fatta di acquistare a un grande operatore indiano del trasporto pubblico, era ormai decotta. Addirittura erano state portate delle polizze fideiussorie false, delle garanzie false, non escutibili, perché quando la regione, vedendo che i treni non venivano consegnati, è andata a controllare, purtroppo non era possibile recuperare i soldi che erano stati già anticipati, anche per capire come venivano fatte le cose dalla Giunta Zingaretti, dal PD, visto che oggi parlano anche in questo settore. Uno dovrebbe ricordare quello che è accaduto: mancanza di controlli, un'azienda che di fatto era in prefallimento. Grazie al lavoro del mio staff, delle persone che mi hanno dato ascolto e soprattutto del governo Meloni, parlando col ministro Urso ma anche con tutti i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, Ferrovie dello Stato ha deciso di acquistare questa azienda che deve produrre i treni per la regione Lazio, quindi Firema si chiamava insomma, oggi è diventata una società delle Ferrovie dello Stato, quindi la garanzia che prima o poi, seppur con ritardo, i treni ci ridaranno. Che cosa sarebbe successo? È vero che la regione avrebbe fatto causa e avrebbe detto è colpa di Zingaretti, ma io penso che ai pendolari, ai cittadini, queste tematiche politiche interne non interessano nulla, interessa avere i treni. Grazie alla regione Lazio, grazie al governo Meloni, i treni si avranno, perché Ferrovie dello Stato è un'azienda nazionale dalle capacità evidenti e sarà possibile averli, quindi anche al nostro interno abbiamo lungamente discusso, c'era chi voleva revochiamo perché così diciamo che è colpa di Zingaretti. Io ho detto a me delle colpe di Zingaretti non mi frega niente, mi interessa avere i treni. E abbiamo vinto questa battaglia che non è secondaria, è stata, ci ho messo tanto e tanto tempo discutendo anche internamente al centrodestra, perché poi va detto, io sono da sempre fautore del bene, delle cose positive per i cittadini. La politica poi è un'altra cosa, sappiamo farla, vogliamo farla, non abbiamo paura a affrontare la sinistra, a dire le schifezze che ha combinato, ma dobbiamo ovviamente evidenziarle, però poi dobbiamo fare i fatti. Ricordiamo con Massimo quando abbiamo seguito, ricordo tanti anni fa, con la giunta di centrodestra guidata dal sindaco Alemanno, il cosiddetto appaltone delle strade di Roma, Romeo. La Veltroni aveva deciso di dare tutte le manutenzioni stradali a questa società importante che faceva manutenzione degli immobili. Mi ricordo addirittura Di Pietro che salutò in una trasmissione corsa da Santoro Alemanno, dice: mazza, bravi che siete stati, avete revocato l'appaltone Romeo prima di un'indagine per cui quell'imprenditore fa arrestato. Adesso non ce l'ho con nessuno e uno augura tutto il bene possibile in generale, però a dire che il centrodestra ha fatto tante cose belle e importanti anche nella grande trasparenza. Per quanto riguarda la Roma Lido e Roma Viterbo, devo dire che inizialmente c'era anche una dotazione economica importante che abbiamo portato avanti, abbiamo messo altri investimenti, tanto che il fondo di sviluppo e coesione che lo Stato dà alla Regione Lazio per quasi per la metà è impegnato sulla Roma Lido e la Roma Viterbo. Roma Viterbo, velocemente, il servizio è più regolare, ci sono molti lavori in corso in queste settimane, purtroppo sappiamo che è difficile, però va detto, 30 anni di cui si parlava di ammodernare questa rete, dopo 30 anni di cui si parlava finalmente i lavori sono partiti grazie alla giunta di centrodestra anche sulla Roma Viterbo. È chiaro che ci sono delle difficoltà quando la linea per i tratti è interrotta, però quando i lavori verranno finiti, abbiamo trovato altri fondi, sicuramente si avrà un miglioramento del servizio. Come se tu chiudi una strada o chiudi una scuola, la manutieni, in quel momento c'è una difficoltà perché è chiusa la strada o la scuola, però avrai una strada o la scuola messa a posto quando riaprirà, quindi per un periodo temporaneo, che ahimè con i lavori ferroviari è più lungo nel normale di una strada, ci sarà questa difficoltà. Per la Roma Lido anche lì siamo riusciti a fare una grossa campagna di manutenzioni in attesa di questi tre nuovi che comunque arriveranno. Le consegne di Ferrovie dello Stato saranno tra fine 27 e inizio 28, quindi ci vorrà del tempo, ovviamente sarà un lavoro da fare ma portare avanti, però l'abbiamo messo almeno in sicurezza. L'altra tematica, dicevo, anche lì un servizio più stabile sulla Roma Lido. Abbiamo garantito alla società che fa la manutenzione dei treni, Cotral, 32 milioni di investimenti per appunto continuare queste manutenzioni e tenere i treni in servizio. Ne stanno arrivando altri, proprio due giorni fa abbiamo finalmente consegnato non un treno nuovo, un treno revisionato, un treno in più, un treno che abbiamo acquistato dal Comune di Roma per 5 milioni e l'abbiamo messo in servizio. Anche lì purtroppo la burocrazia ha voluto che ci volesse più tempo di quanto avremmo voluto, e in più abbiamo autorizzato da diversi mesi, va detto, le aziende, Cotral e Astra, ad assumere personale, perché in questo caso addirittura c'è l'assessore che corre molto di più dei tecnici. Cosa è stato per me, avremmo già aumentato la frequenza dei treni, seppur con qualche difficoltà stiamo cercando di aiutare le nostre aziende per fare il possibile e arrivare a questo risultato. Di qui a qualche settimana, perché sapete perché ancora la RFI, che anche detto è una importante azienda internazionale, beh, anche sta facendo i lavori della linea elettrica, perché sapete che spesso e volentieri la Roma Lido si guasta perché ci sono problemi sulla linea elettrica, sulla parte la linea aerea, perché è vetusta di decine di anni, la stanno manutenendo, la stanno cambiando tutta. Va detto RFI, che è un'azienda importante, però ha oltre un anno e mezzo di ritardo sulla consegna per problemi con ATAC, problemi di sovrintendenza archeologica, quindi sono tanti problemi da affrontare. Abbiamo pensato, siccome i lavori sono dilungati, non è giusto che i pendolari ne abbiano le conseguenze, quindi anche se i lavori dureranno qualche settimana in più durante il 27, abbiamo chiesto di poter riaprire la linea la sera di più, perché chiude alle 21 adesso, di arrivare fino alle 22.30, perché chiaramente alle 21 un servizio metropolitano è troppo ristretto. Comunque poi venivano ovviamente messi dei mezzi, dei bus a disposizione che hanno anche un costo, quindi abbiamo chiesto, visto il dilungarsi dei tempi, che comunque i lavori che vanno avanti, di poter avere uno spazio più ampio di servizio anche per quanto riguarda i treni durante la sera. Quindi da breve, entro fine luglio, il servizio verrà prolungato dalle 21 alle 22.30, poi ci saranno i bus fino alle 23.30. Quindi questo lavoro, detto in pochi minuti, Però poi dietro ci sono decine e decine di riunioni, un lavoro importante che è fatto da tante persone che ci lavorano, che ringrazio, però a dimostrazione che la giunta di centrodestra non è che sta lì a guardare, che anche se la parte tecnica a volte la burocrazia non riesce a fare le cose, poi c'è bisogno della politica che si impone e cerca di trovare le soluzioni per portare avanti questi processi a favore dei cittadini della nostra regione. Grazie.
6: Grazie a Fabrizio. E allora rimaniamo sui temi di mobilità sostenibile e diamo la parola quindi a Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica. Dici tanto quello che appunto in questi anni di Ministero su queste cose avete fatto, e poi allargherei un po', permettimi Claudio, per cominciare a cambiare un po' il discorso, anche le misure di efficientamento energetico sugli edifici che in questi anni abbiamo implementato, perché è chiaro che in passato con la forte iniezione del superbonus si sono vantati di dire avete visto quello che abbiamo fatto, poi non dicono quello che è il debito pubblico che ci hanno lasciato per sostenere quelle misure. E dici invece le misure che noi abbiamo messo in campo in questo settore dell'efficientamento.
7: Sì, grazie Massimo. Intanto una notazione, mi sembra di aver capito che i tempi stanno stringendo, che non ce la facciamo a fare il giro di due domande. Vado veloce, non posso io esimermi da non ringraziare ovviamente l'organizzatore Marco Perizza, ma soprattutto i ragazzi del Gioventù Nazionale, perché non è mai scontato, sono veramente bravi e meritano un applauso, perché così come a Piazza Italia Atreju stanno dando veramente il massimo, per cui bravi ragazzi, grazie ragazzi. Detto ciò, una risposta diretta al nostro personale adattamento ai cambiamenti climatici, oggi devo dire che è stata eccezionale, permettetemi questa battuta. Terza considerazione, io prima di entrare nel merito di quelle che sono state le misure del governo, però ci terrei un attimo a puntualizzare qual è stata un po' la rotta che ha ispirato il comportamento del governo, nello specifico del Ministero dell'Ambiente, e devo dire che da questo punto di vista anche gli interventi precedenti, quello del senatore De Priamo, quello dell'onorevole Procaccini, ma soprattutto del senatore Iannone, mi hanno confortato e mi hanno aiutato anche a costruire un po' l'impalcatura di quello che è il ragionamento che voglio sottoporre alla platea prima di addentrarmi nel merito di quelli che sono stati gli interventi del governo. Innanzitutto abbiamo iniziato a cambiare un po' la narrazione, ci siamo ispirati a un principio particolare, o meglio abbastanza semplice, che le battaglie ideologiche, questo l'abbiamo sentito, non producono soluzioni. Io personalmente sono arrivato all'interno di un contesto ministeriale molto bardato sotto il profilo ideologico, ma, e qui l'hanno detto anche gli altri amici che mi hanno preceduto, in particolare l'amico Antonio Iannone, io ho potuto constatare da vicino quanto il nostro modo di fare fosse diverso da quello della sinistra. Tante prediche e pochi fatti, tanta teoria e poca pratica. È un qualcosa che mi ha confortato. Mi ha confortato partendo anche da altri presupposti relativi a quelle che sono le discussioni che abitualmente caratterizzano il mondo ambientale, il catastrofismo, il negazionismo. Noi non ci siamo ispirati a nulla di tutto ciò, siamo andati diritti per la nostra strada in difesa e nella tutela dell'ambiente, perché era fondamentale iniziare a portare avanti dei ragionamenti compiuti dal punto di vista pratico che potessero permetterci di applicare dei provvedimenti che si ispirassero a questa logica. Tanto, e vado a concludere per poi passare invece all'argomento diretto, che è quello al quale ha fatto riferimento l'amico Massimo, ossia al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, non ci siamo mai posti il problema di quanto fosse influente il comportamento umano rispetto ai cambiamenti climatici. Sul punto potremmo discutere per ore, perché anche all'interno del nostro partito ci sono posizioni diverse. Io vedo l'amico Andrea De Priamo che sul punto più volte ha manifestato perplessità rispetto ad altre posizioni, però non è questo quello che ci ha ispirato. È stato un comportamento diretto, il cambiamento climatico c'è, non possiamo prescindere dal fatto che ci sia, e ci siamo adattati anche noi politicamente ai cambiamenti climatici. E quindi abbiamo adottato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che è un provvedimento rivendicabile da questo governo, che ha prodotto grandi risultati, un provvedimento del 2023 che è stato corroborato poi da un altro decreto del 2025 che ha irrorato di finanziamenti questa misura e che sostanzialmente è molto semplice da declinare, perché il piano adattamento ai cambiamenti climatici parte da tre presupposti ben specifici, ossia la necessità di adattare tutti i piani urbanistici dei comuni ai cambiamenti climatici, la necessità di aumentare il numero degli alberi all'interno delle cinte urbane e soprattutto la necessità di ridurre il consumo del suolo. Quindi, da questo punto di vista, andando a produrre in termini di rigenerazione urbana dei risultati che potessero in qualche modo ispirarsi a queste tre direttrici. Ora c'è però un dato sul quale io vorrei un attimo evidenziare quello che è fondamentale nel rispetto di queste tre indicazioni. Il Ministero non è il regista, il Ministero attraverso il decreto ha prodotto degli indirizzi, ma poi l'applicazione spetta ai comuni. È fondamentale che poi i comuni possano mettere in pratica questi indirizzi. C'è però la necessità poi anche di produrre degli effetti pratici da parte del Ministero, e sono stati prodotti, e soprattutto per quello che riguarda il PNRR ci sono stati ben 200 milioni che sono stati investiti in progetti di riforestazione urbana che hanno coinvolto 14 città metropolitane, hanno interessato 21 milioni di abitanti per una cifra che sfiora il 21% del territorio nazionale. È un esempio pratico di come si può mettere in pratica un indirizzo da parte del governo che passa magari attraverso un provvedimento che forse dal punto di vista ideale ha prodotto risultato, ma poi deve essere calato a terra. Notizia importante, e poi passo alla seconda fase della domanda, così rimaniamo all'interno dei tempi che ci siamo dati, che a livello internazionale, e io domani poi parto per New York e ho la possibilità di rinverdire ancora questo tipo di situazioni, abbiamo avuto la possibilità di contare sulla capacità di un dato che esiste all'interno del nostro sistema amministrativo, che è quello del decentramento. Adesso, al di là del fatto che una città possa essere più o meno amministrata bene dal centrodestra o dal centrosinistra, però è un dato di fatto che il decentramento amministrativo funziona bene grazie a questa politica multilivello che, sulla quale noi abbiamo contato per il PNAC. A livello internazionale, attraverso la costituzione di una piattaforma che si chiama Platform Partnership, scusate il mio inglese pessimo, abbiamo avuto la possibilità di attirare l'attenzione di tanti paesi che hanno aderito a questa nostra piattaforma per cercare di replicare il modello di cultura ambientale che parte dal basso e di sostenibilità ambientale. Un grande successo internazionale che ci sta ripagando e che sta ponendo ancora una volta di più l'Italia al centro dell'attenzione internazionale. Passo alla seconda fase della domanda. Parliamo della mobilità sostenibile e dell'efficientamento energetico degli edifici. Rispondo in maniera sintetica, cercando di non rubare altro spazio ai nostri amici che poi seguono e che dovranno rispettare i tempi che ci sono rimasti. Sulla mobilità sostenibile noi possiamo riferirci essenzialmente a due aspetti che si intersecano tra di loro. Ovviamente il trasporto pubblico locale, da questo punto di vista il governo ha finanziato con 500 milioni, dall'altra la sostenibilità legata all'utilizzo del mezzo proprio. È evidente che se il trasporto pubblico locale funziona, il mezzo proprio si è incentivati a non prenderlo. Da questo punto di vista però non abbiamo insistito soltanto sugli incentivi legati all'elettrico, abbiamo adottato quello che comunemente viene definito il principio della neutralità tecnologica, andando a rispondere alla incentivazione e alla diffusione di altre energie rinnovabili, anche per quello che riguarda l'utilizzo del mezzo elettrico. Mentre invece per quello che riguarda gli aspetti legati al efficientamento energetico degli edifici, che voglio ricordarlo, questi due asset, quello della mobilità sostenibile e quello dell'efficientamento energetico degli edifici, rappresentano oltre il 50% del potenziale di riduzione di emissioni da raggiungere, come diceva appunto l'amico Antonio, nel 2050. È un potenziale, però ecco, rispetto alla possibilità di poterlo raggiungere, quello è tutto da dimostrare, ma non è questo il momento per discutere di questo ragionamento. Per cercare di risolvere il problema del efficientamento energetico, è evidente che non potevamo partire dalle degenerazioni che sono state rappresentate dal super bonus. Abbiamo ragionato sull'eco bonus, sul bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il bonus casa e il conto termico che è gestito da il GSE. Chiudo con una chiosa. Certo, se dovessimo contare sul Comune di Roma per sottolineare un esempio portante di come la mobilità sostenibile possa trovare applicazione nel concreto in questa città, oggettivamente siamo ben lontani da poter raggiungere questo obiettivo, non solo e non tanto per come è stato sottolineato l'aspetto dell'introduzione delle 1.000 euro per l'accesso alla ZTL, del quale parlava Andrea di Priamo, e che significa una volontà ben precisa del Comune, che è quella di fare cassa, ma anche del fatto che Roma è totalmente priva di colonnine elettroniche per la ricarica. Grazie.
6: Grazie, grazie Claudio. E allora nel tuo intervento mi hai dato giustamente l'assist per passare la parola a Jacopa Stinchelli, che è saggista e presidente di Cura, cioè il Comitato Cittadini Uniti per Roma e i suoi alberi e i suoi abitanti. Quindi un tema direi abbastanza vivo e vivace, soprattutto in questi giorni. E allora Jacopa, ti chiedo, da anni voi, tu, insomma la tua associazione, siete impegnati nella tutela, la valorizzazione del patrimonio arboreo di Roma. Abbiamo sentito quanto, in vari interventi, no, è emerso quanto sia importante ai fini del contrasto, dell'adattamento al cambiamento climatico o al suo contrasto addirittura. E quindi la domanda è: la salvaguardia di questo verde urbano, che è appunto la vostra, diciamo, caratteristica principale, quanto è importante la sensibilizzazione che le associazioni appunto svolgono nei confronti dei cittadini, la risposta che avete avuto dai cittadini, la risposta che avete avuto dall'amministrazione?
8: Eccoci, intanto è la difesa, perché appunto, come ci veniva ricordato, l'ecologia viene da casa, appunto gli alberi sono una casa, anche la nostra in origine, e di tanti abitanti che poi rappresentano la biodiversità e tutto ciò che è tutelato nell'articolo 9 della nostra Costituzione. Vedi, avete scritto città reale, e io voglio infatti invitare tutti quelli che sono qui a riflettere sul fatto che Piazza Italia, buongiorno Piazza Italia, è magari si trova proprio nell'unica piazza di Roma che non è un'isola di calore. Questo lo potete vedere perché grazie ai pini di Roma, e tutto questo ci è reso possibile da inoltre un'associazione anche come Cura, che tu hai ricordato, che è venuta qui a monitorare sulle potature, perché forse dovremmo smetterla di potare oscenamente i pini. Ecco, la conoscenza, com'è quando puoi difendere, quando conosci, perché conosci, perché ami, e alla fine poi appunto solo chi ama riesce a difendere. Ecco, questi sono alberi che non andrebbero mai potati. Noi siamo venuti qui, ringrazio Anna che è nel pubblico, una dei nostri, che appunto è venuta a vigilare su le motoseghe dell'amministrazione. Ci ritroviamo in un paradosso green, in un cortocircuito green, così come è stato definito. Tu hai parlato di sensibilizzazione, effettivamente la mia prima missione è stata quella, da libera cittadina, da romana e da conservatrice, certo, come ci ricordava Procaccini, appunto in quanto un conservatore difende l'ecologia, la natura. Ecco, da romana è stata quella di far comprendere alla stampa, ai giornalisti, che stava avvenendo un massacro silenzioso e silenziato. Silenzioso perché gli alberi non parlano e quindi non possono dire le sevizie a cui sono sottoposti, ma qui nel contesto urbano, ma poi anche silenziato. E quindi mi ricordo questo articolo di Nicola Porro che appunto parlò di paradosso green, cioè ci chiedono di comprare macchine elettriche ma investono 100 milioni solo questi di accordo quadro, non parlo di PNRR e di Giubileo, di soldi del Giubileo, ma 100 milioni di accordo quadro in ruspe e motoseghe e quindi benzina e cherosene. Dunque, come sappiamo, no, non sono elettrici questi mezzi. Allora, questo paradosso fa sì che noi ci ritroviamo in questa che non è solo questa un'isola di calore, mentre invece noi abbiamo investito a Roma con l'aggiunta Gualtieri addirittura soldi pubblici appunto per crearne di nuove di isole di calore. Questo è esattamente accaduto e questo ancora dal 2000 già. E ancora nel 2024, perché quest'anno è così importante? Perché è l'anno della Nature Restoration Law europea, quindi è in vigore, è un regolamento cogente e superiore in gerarchia alle leggi e alle norme locali, nazionali. Quindi la Nature Restoration Law che cosa dice? Che noi non possiamo spendere soldi per creare isole di calore, provocarle, aumentarle. Quindi cemento, asfalto, consumo di suolo è stato ricordato dal sottosegretario giustamente, però consumo di suolo che significa? Consumo di suolo significa abbattimento di alberi. Ecco, a Roma sono stati abbattuti 30.000 alberi in questi ultimi 4 anni e questi, pensate che non sono dati che diciamo noi, a noi risultano molti di più, sono i dati dichiarati dall'amministrazione. Allora mai nessuna amministrazione aveva abbattuto così tanti alberi e badate bene, la sicurezza non c'entra niente perché i crolli sono aumentati, non sono diminuiti, quindi significa che o hanno abbattuto gli alberi sbagliati oppure non li dovevano proprio abbattere, perché la percentuale fisiologica di un albero pericolante e quindi da abbattere è molto minore, quindi sarebbe stata al massimo di 1.000 alberi e non di 30.000. 30.000 perché? Perché si è applicato purtroppo quello che è un paradigma terribile che sta vigendo in tutta Italia e che ci deve far riflettere, cioè il paradigma per cui il patrimonio arboreo, lungi dall'essere un bene, qualcosa da conservare, dove investire i soldi per la conservazione, conservazione, ecco, c'è pure il nome azione dentro, ecco, no, deve essere rottamato per sostituirlo con nuovi alberelli di cui nemmeno si sa se attecchiranno, perché questo è il punto. È inutile riempirsi la bocca di nuovi alberi, mettiamo 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, ma prima devi avere i giardinieri botanici che ti assicurino che questi alberi attecchiscano e che siano davvero quello che è il paesaggio che noi vogliamo tutelare per le future generazioni, come dice l'articolo 9 della Costituzione. Ma non è solo l'articolo 9, è l'articolo anche 41, ci ha ricordato l'ISPRA in un recentissimo convegno a cui ho partecipato, dove viene presentata la piattaforma Mirificus, e cioè una piattaforma che dal 2024, cioè anno della Nature Restoration Law, monitora, deve assolutamente fare in modo che non ci sia quello che si chiama appunto l'aumento del consumo di suolo, cioè il PNR con un R in meno. E questo è anche una curiosa cosa che ora non c'è tempo per dirvi cosa implica questo aver messo prima il PNRR e poi il PNR, che è il Piano Nazionale di Ripristino. Cioè, se la piattaforma e dal 2024 dovessero risultare nuove isole di calore provocate dalle amministrazioni, dai comuni, eccola lì che oltre alla procedura di infrazione ovviamente ci sarebbe l'obbligo di ripristinare così come era prima. Quindi pensiamo al Mausoleo di Augusto, per esempio. Il Mausoleo di Augusto è accaduto a ottobre del 2025. Sono stati abbattuti dei cipressi sani, lo ribadisco, e non perché lo dica io, ma perché lo diceva proprio il CNR, quindi proprio un documento del CNR che censiva tutti gli originari 78 cipressi e 68 superavano perfettamente l'esame ed erano sani. Quindi il mausoleo di Augusto, secondo la Nature Restoration Law, secondo l'Europa, deve essere ripristinato così com'era, perché altrimenti contribuisce a un'isola di calore e contribuisce a quello che sono i morti per il caldo. Ecco, qui finisco con solo questo minimo dato, il giro. Vi ringrazio ovviamente dell'invito e a tutti gli organizzatori, perché lo sono di professione organizzatrice e so cosa significa. L'ultimo dato è quello dato appunto dai morti di caldo. Nel 2025 sono stati oltre 4.500 in Italia, quindi noi siamo primi in Europa sia per i morti di caldo, per il caldo, e siamo primi anche per i finanziamenti PNRR, che sono 194 miliardi. Mi dispiace che questo PNRR, per come sia stato concepito, ha messo, ed è assolutamente benemerito che abbia messo dei soldi per i nuovi alberi e le nuove alberature che poi vanno seguite e tutto, ma purtroppo non abbiamo trovato nulla per la conservazione delle alberature già esistenti.
6: Grazie. E allora, dulcis in fundo, abbiamo ancora qualche minuto.

0: sociali, quella per esempio sui cotton fioc a suo tempo, quella sul vuoto arrendere che invece oggi ha fortunatamente dopo 20-25 anni e fortunatamente anzi grazie a questa nostra maggioranza un'attenzione nuova. Ecco, vorrei capire un po' quali sono le sfide del futuro di Fare Verde e poi questo modello appunto della sensibilizzazione attraverso l'impegno diretto, il volontariato diretto delle persone, che è un po' il modello caratteristico di Fare Verde, che oltre che parlare e studiare fa di persona con i propri militanti. Raccontaci qualcosa.
1: Allora, innanzitutto grazie, è una crasi questa, quindi sarà complicato da gestire, però cerchiamo di farcela. Innanzitutto ringrazio ovviamente diciamo tutti i partecipanti a questo panel. Noi abbiamo qui uno stand e sicuramente sono passati i ragazzi per lasciare il nostro volantino, per aderire, firmare online la diciamo la proposta per cercare di stoppare, fermare gli abbattimenti indiscriminati. Parliamo del Comune di Roma, perché in questo momento diciamo nel Comune di Roma, come diceva appunto Jacopa, ci sono delle, c'è una vera e propria emergenza, ed è grazie ad associazioni come Cura e come tante altre che si diciamo si può contrastare e si è contrastato tutto quello che poteva essere contrastato. Dunque partiamo innanzitutto dal diciamo dal passato, no? Cioè quindi Massimo parlava delle sfide future partendo dal passato. Ora, 30 anni fa, 25 anni fa, Fare Verde parlava di vuoto arrendere, parlava di raccolta differenziata, parlava di stop al monouso, per esempio, parlava di efficientamento energetico, parlava sicuramente di economia circolare, devo dire molto prima dell'enciclica papale, questo lo dobbiamo riconoscere, perché Paolo Colli parlava di economia circolare appunto 30 anni fa. E quindi qual è quali sono le nostre prossime, diciamo, le campagne su cui noi continueremo, che abbiamo sempre portato avanti e che vogliamo portare avanti? Innanzitutto parliamo di riduzione dei rifiuti, quindi una corretta gestione della raccolta differenziata, cosa che a Roma si è distrutto quel poco che era stato fatto nelle diciamo nelle precedenti gestioni. Quindi sicuramente una maggiore attenzione. E come si fa a spiegare diciamo a tutti l'importanza della raccolta differenziata nella corretta gestione dei rifiuti? Semplicemente facendo educazione ambientale, quindi andando nelle scuole, andando nei comitati di quartiere, andando a contatto con le persone, ma anche, e questo è diciamo un ruolo importante delle associazioni e un ruolo importante di Fare Verde, è quello di dialogare con le amministrazioni, cioè di essere propositori, di fare delle proposte concrete. Non siamo l'associazione, infatti scusami se io non ti voglio correggere, io preferisco associazione ecologista, ok? Perché c'è una bella differenza tra ambientalismo e ecologismo, quindi noi siamo un'associazione ecologista e come tali abbiamo il dovere di rivolgerci sicuramente verso diciamo gli altri e spiegare che cosa vogliamo e quali sono le nostre diciamo proposte, ma soprattutto anche quella di interagire con le amministrazioni. Faccio tre piccolissimi esempi, no? Prima abbiamo sentito parlare Andrea De Priamo. Bene, se da 20 anni a Roma ci sono i semafori a LED è perché una proposta di Fare Verde, che diciamo ha incontrato poi la sensibilità di Andrea e iniziò il progetto dei semafori a LED che portarono risparmio energetico, si vedono di più, cioè, insomma, comunque è stata una grande conquista. Posso andare avanti perché di progetti ne abbiamo fatti tanti. Una delle cose su cui io vorrei lanciare il sasso e diciamo gettare il cuore oltre l'ostacolo è quello del vuoto arredo.

0: che è stato, diciamo, noi, io in un cassetto ho un progetto del vuoto arrendere di 25 anni fa che sicuramente non è utilizzabile in questo momento, perché le tecnologie, ringraziando, cioè per fortuna, sono ci sono migliorate, c'è stata un'evoluzione, però nella prossima settimana credo sia stata calendarizzata tre proposte di legge sul deposito cauzionale. Ecco, lì noi diciamo siamo stati presenti, siamo stati propositivi nei confronti di questa proposta, che è una proposta importantissima. Quindi la calendarizzazione significa che iniziamo a parlarne oggi, sono tre proposte di legge, ma spero che nell'arco del ciclo, diciamo, di questa governatura sia possibile arrivare a Dama. E quindi sono, diciamo, tante le proposte. Quindi parliamo di deposito cauzionale, ma poi parliamo di vuoto arrendere? Parliamo di vuoto arrendere, onorevole? Ne possiamo parlare, perché comunque è, diciamo, una delle nostre sensibilità, sicuramente. Poi, ecco, per quanto riguarda i territori, Fare Verde è fatta ed è diciamo la nostra ricchezza di gruppi locali che sono in tutta Italia, che lavorano sui territori, dove ci sono volontari che vanno gratuitamente nelle scuole a fare educazione ambientale, a parlare di raccolta differenziata, a parlare di quanto sia importante la tutela del mare, e quindi durante il nostro, diciamo, storico oramai da 35 anni, l'anno prossimo sarà 36 anni del mare d'inverno, dove noi non andiamo a fare la pulizia, ma andiamo, diciamo, a raccogliere i rifiuti, fare un censimento per confrontarci poi con chi può decidere cosa fare per evitare di raccogliere quei rifiuti. Storica battaglia dei cotton fioc, vi comunico che ancora raccogliamo centinaia e centinaia di stecchette in plastica di cotton fioc, stiamo cercando di farle analizzare per capire da dove vengano. Quindi sicuramente sui territori ci sono diciamo tante azioni da fare. La proposta mia in questo momento è quella di andare sui territori. Quindi noi abbiamo a Roma tanti parchi, ok? Andiamo a vedere come stanno, quindi con i nostri volontari andiamo a dare un'occhiata, andiamo a diciamo a monitorare, anche a pulire. Ripeto, noi non siamo quelli che puliscono, perché noi vogliamo diciamo raccogliere l'immondizia per poi portare sui tavoli giusti le soluzioni per evitare che questo accada, e sensibilizzare le persone, perché è chiaro che l'amministrazione può fare tutto, ma se tu cittadino vai nel parco e lasci la bottiglia a terra e non hai questa sensibilità, forse c'è bisogno di intervenire anche da questo punto di vista.
1: Grazie a Cinzia. Allora, non abbiamo il tempo per un secondo giro, evidentemente, però voglio fare una piccola considerazione ed una domanda a risposta secca, proprio una frase sola. Mi sembra di capire, e prendo spunto proprio dalle tue ultime parole, che una delle cose che è uscita dai nostri contributi è la riappropriazione da parte dei cittadini degli spazi urbani, delle piazze, dei parchi, eccetera. Questa è una cosa che è la prima ricetta, mi sembra di capire, che esce dalle vostre considerazioni e dal nostro dibattito. Bene, se questa è la strada, quindi, per contrastare l'alienazione, per contrastare la voglia di fuggire dalle città, non ce lo nascondiamo, oggi le città sono diventate invivibili. Tanto più sono grandi, tanto più sono invivibili. Allora, la ricetta quindi è questa. Allora, la domanda è a ognuno di voi, partiamo da Antonio, ad andare in un ordine così, diciamo, come siete seduti, quindi la tua proposta perché un cittadino possa sentirsi a casa sua a Roma oggi, o a Salerno, che è la tua città.
2: Allora, come dicevo anche nell'altro intervento, io credo che ci siano dei temi fondamentali che segnano la differenza nel vivere, lo dico da ragazzo di provincia in una metropoli rispetto ad un contesto di provincia. Io credo che la risposta con un progetto politico concreto che sia fondato su alcuni temi che principalmente io vedo nel tema della mobilità e del trasporto, ma anche quello delle politiche sociali, sia la ricetta per far sentire le persone partecipi di una comunità, di una identità e anche e soprattutto non dei numeri ma delle persone.
1: Grazie.
3: Velocissimo, io non ho una ricetta perché è evidente. Una proposta, ma mi sembra abbastanza semplice, la Green Belt, semplicemente la cintura verde per ogni città. L'abbiamo inserito anche nel nostro programma di Fratelli d'Italia, però voglio concludere con una battuta: se noi oggi abbiamo una piattaforma ideale e non ideologica sulla quale contare, Cinzia ne è un'espressione, perché c'è stato Paolo Colli e Fare Verde.
1: Grazie per averlo ricordato.
0: Allora, le ricette sono tante e io però
1: solo una.
0: Aspetta, no, perché in realtà poi per ogni, diciamo, c'è la regione con il la costruzione degli impianti, ci sono tante cose, però io quello che vorrei consigliare a tutti, e quindi per me la soluzione è quella di entrare in un parco, in un bosco, diciamo guardarsi intorno e avere la sensazione di stare nella natura, semplicemente a contatto con la natura, che sicuramente diciamo fa bene a tutti.
1: Grazie.
4: Grazie Massimo, meno ideologia più buonsenso, l'esempio delle ciclabili come vengono fatte dalla sinistra, si tolgono i parcheggi, il parcheggio origina perché quella persona la sera deve fare più giri, consumare più carburante, più inquinamento, quindi è un modo di senza senso di applicare. Roma in particolare, la differenziata è su livelli bassissimi, l'altro anno facevo, se è stato tempo, è sul piano rifiuti. Credo che comunque Roma Capitale deve dotarsi di attenzione massima alla raccolta differenziata, al riciclo, riuso, una tematica di cui la sinistra, che si dice ecologista ambientalista, purtroppo non vede mai, non ci mette mai attenzione, quindi magari da destra portare più attenzione a queste tematiche che sono fondamentali, perché recuperare plastica, vetro, come dicevi, l'altro materiale è poi la possibilità di avere una città migliore.
1: E aggiungo che la bassa percentuale di raccolta differenziata a Roma affossa addirittura i dati nazionali, perché tanto pesa chiaramente la raccolta romana. Jacopo, a te.
5: La politica ha messo ambiente e rifiuti sulla stessa linea. Io per i rifiuti propongo la tariffa puntuale, che sarebbe secondo me una cosa da fare, oltre al ritorno al riciclo, quello vero, la differenziata fatta bene. Ma soprattutto per gli alberi propongo un inserimento di tutela speciale nella legge 10/2013 per gli alberi identitari, per esempio i pini domestici e le grandi alberature storiche delle città italiane. E soprattutto che la natura ritorni non come ultima delle questioni, e sempre da mettere per ultima, prima i cantieri, prima, no, che ritorni a essere sullo stesso piano, perché si può convivere, i cantieri possono convivere con la natura e anzi ampliarla. Grazie.
1: Grazie a tutti per essere intervenuti. Abbiamo sforato un pochettino, ci perdoneranno chi deve intervenire subito dopo. Come avete visto c'è grande passione, grazie per la partecipazione a tutti quanti. Lasciamo questo palco dopo l'omaggio che stanno facendo i ragazzi, questa bellissima maglietta gialla, tanto per così passare inosservati.
6: Radio Radicale, sono le 11:33 minuti, siamo collegati in diretta con il Giardino degli Aranci di Roma, stiamo seguendo la manifestazione Piazza Italia dal titolo Riscatto Capitale, le sfide della città reale, organizzata da Fratelli d'Italia Gioventù Nazionale. Questo era il primo panel di questa terza giornata di questa manifestazione, il titolo era Mobilità Sostenibile, Città Verdi, la città dei divieti contro la città reale. è stato introdotto da Andrea De Priamo, della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti illeciti ambientali e agroalimentari, Commissione parlamentare, e poi abbiamo sentito gli interventi di Antonio Iannone, sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, Claudio Barbaro, sottosegretario all'ambiente e sicurezza energetica, Nicola Procaccini, co-presidente dell'ECR, il gruppo del Parlamento europeo di cui fa parte Fratelli d'Italia, Fabrizio Ghera, assessore alla mobilità, trasporti e tutela del territorio, ciclo dei rifiuti, demanio e patrimonio della Regione Lazio, Cinzia Negri, presidente di Fare Verde, Jacopo Astinchelli, saggista. Questo panel è stato moderato da Massimo Milani della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Adesso questa manifestazione era prevista all'inizio alle 10, è iniziata con circa 20 minuti di ritardo, e adesso è previsto che poi appunto siamo un po' in ritardo. Adesso il secondo panel era previsto per le 11, sta per cominciare. Il tema sarà dall'overtourism al mare dimenticato, Instagram versus città reale.
7: Adesso parliamo di overtourism.
6: Eccoci, quindi torniamo a collegarci
7: Instagram
6: in diretta
7: contro la città reale. Invito a salire intanto i relatori. Il senatore Cinzia Pellegrino, che è già qui, Gianmarco Mazzi, il ministro del turismo, si connetterà.
6: Conduce
7: Federico Mollicone,
6: Maria Cristina
7: anche
6: Masi, consigliere di Fratelli d'Italia del Caramanna. Comune di Roma.
7: Un applauso a Gianluca Caramanna. Il dottor Angelo Di Porto, presidente Assoturismo Confesercenti Roma. Un applauso. Sergio Paolo Antoni, presidente FIPE Confcommercio Roma, un applauso. Massimo Caputi, presidente Federturismo Confindustria. Giuseppe De Martino, presidente Unindustria Turismo. Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Questo è un panel importante perché ci dà l'idea di quanto si è fatto di quanto soprattutto non si è fatto in questi anni a Roma per quanto riguarda lo sviluppo turistico. Noi vediamo che questa giunta si vanta dei numeri registrati in questi anni su Roma. I turisti vengono certo non per Gualtieri, non per Onorato, ma perché abbiamo la grande bellezza. Non sono stati affrontati temi importanti come l'overtourism e la gestione del centro storico, anche come conciliare tutto questo con la residenzialità e garantendo anche quella che è l'identità e la tradizione del centro storico di Roma, quindi una città moderna capace di accogliere, capace di attrarre turisti, ma nello stesso tempo di garantire la tradizione e la vivibilità del centro. E in più è stato completamente dimenticato quello che è il secondo polo turistico di Roma, quindi come poter coinvolgere e convergere il turismo anche sulle altre bellezze di Roma, sulle periferie, in particolare anche sul litorale e sul mare. Ma di questo ci parlerà anche nella sua introduzione Cinzia Pellegrino, senatore della Repubblica.
0: Grazie Maria Cristina, ma innanzitutto volevo dire grazie alla Federazione di Roma Capitale, grazie al coordinamento regionale del Lazio, grazie ai meravigliosi giovani che hanno potuto farci stare qui per 4 giorni, che hanno ideato e messo a terra questa magnifica manifestazione così partecipata, semplicemente perché Roma, i suoi cittadini sentono la necessità di un cambiamento. E allora perché noi oggi siamo qua e perché oggi vogliamo parlare di turismo? Perché semplicemente dovrebbe essere la foto, l'icona, l'immagine, l'identificazione di Roma e non dovrebbe avere altro che una rendita da quello che rappresenta lei come storia, come patrimonio archeologico, come patrimonio artistico e anche come patrimonio enogastronomico e perché no, cinematografico. E vedete, su Roma Capitale non è sicuramente venuto a mancare il sostegno e l'appoggio del governo, che riconoscendo in Roma la più importante delle città ha agito su 2 rami. Quello normativo, sostenendo con grande orgoglio e con grande forza la riforma di Roma Capitale, che avrebbe consentito una gestione migliore e che avrebbe sicuramente portato anche più soldi. E chi l'ha affossata? l'ha affossata esattamente il PD di Gualtieri, proprio a dimostrazione di quanto ci teneva alla città che amministra. E in secondo luogo non ha lesinato di sostenere finanziariamente la città stessa, perché ricordo solo per alcuni spunti 4 milioni di euro per il giubileo, 500.000 euro destinati al progetto Capitumundi per il restauro archeologico e monumentale e poi ancora soldi tramite il PNRR per il rifacimento di strade, piazze, per le infrastrutture. E non si può dire da meno la giunta Rocca. Finalmente con la giunta di centrodestra noi siamo addivenuti a un miracolo, che per me che abito sul litorale effettivamente è la consacrazione di un percorso affastellato da amministratori fantasma. La giunta Rocca finalmente ha realizzato l'apertura della stazione di Acilia Sud, che era diventato un meme su Instagram, la barzelletta di 30 anni di gestione da parte delle giunte di centrosinistra. E perché? Perché ovviamente la metro ci serve, serve anche al turista, perché sennò come arriva al meraviglioso parco archeologico di Ostia Antica? E anche qui non ci voleva un genio per capire che un patrimonio così importante, che ricorda il porto turistico di una Roma sulle quali noi abbiamo fondato le nostre fondamenta e la nostra città, andava valorizzato al meglio. E il parco archeologico di Ostia merita di diventare patrimonio dell'UNESCO. E allora, a fronte di una visione e anche di una consistenza tramite il supporto normativo e finanziario, dall'altra parte abbiamo trovato il vuoto, perché la situazione di Roma è sotto gli occhi di tutti. E allora ci è voluta soltanto una cattiva volontà, l'assenza di una visione e l'incapacità amministrativa per portare Roma al basso livello in cui la troviamo oggi. E allora che cosa auspichiamo anche per quanto riguarda il settore del turismo? Auspichiamo che finalmente, con una nuova classe politica amministrativa, con una visione, ma con la voglia soprattutto che ti parte dal cuore di fare il bene della città e non dei cittadini, questa città possa cambiare. Perché guardate, il bene non si fa acquistando alberi finti con 500.000 euro, perché con 500.000 euro, diciamocelo, consentitemi la battuta, Piazza Esedra sarebbe potuta diventare una foresta con alberi normali che per lungo tempo ci avrebbero garantito la gestione vera del clima. Così come non fai un bene neanche al turista se paghi le bollette e l'affitto a chi ti occupa illegalmente le biblioteche, i monumenti, gli spazi pubblici. E allora si è capito da quale parte sta Gualtieri e da quale parte vogliamo stare noi. E allora aiutateci, lavoriamo insieme, rimbocchiamoci le maniche per un vero riscatto capitale.
7: Grazie al senatore Pellegrino. Io invito ovviamente i relatori a rispettare i tempi, perché ne va della sopravvivenza, qui ci avviamo ad un orario insostenibile. Inizia in collegamento per un saluto istituzionale il ministro Mazzi.
8: Buongiorno, ministro. Buongiorno a tutti, buongiorno, è un grande piacere essere qui con voi. Io approfitto, ringrazio Marco Perissa, coordinatore di Fratelli d'Italia a Roma, per questo invito a partecipare a questo incontro. Ringrazio l'onorevole Caramana, l'amico Gianluca, che è responsabile nazionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia. Ringrazio tutti i relatori, gli ospiti di presenti, e consentitemi anche di dare un saluto all'amico Massimo Caputi, presidente di Federturismo Confindustria. Vorrei iniziare, vi chiedo una cortesia, chiederei un applauso per Peppino Di Capri. So che siamo a Roma, però vi chiederei questo applauso per ricordare Peppino Di Capri, perché Peppino Di Capri era un amico, era un grande artista, un grande italiano che ha portato l'Italia nel mondo, e quindi mi farebbe molto piacere se faceste un breve applauso per ricordarlo. Grazie. Parto anch'io con dei numeri. Avevo i numeri di Roma, che come ha detto un relatore nel precedente e anche la senatrice Pellegrino ha detto, Roma ha dei grandi numeri, Ricordo nel 2025 23 milioni di arrivi e 53 milioni di presenze, sono numeri importanti dovuti, come ha detto giustamente la senatrice, alla grande bellezza di Roma. Però vorrei ricordare anche un altro numero, che sono i 500 milioni del PNRR che il governo Meloni ha dato a Roma per il progetto Caput Mundi, perché è bene che non lo dimentichiamo questo numero, 500 milioni, mezzo miliardo, e le varie attività si sono appena concluse il 30 di giugno del 2026, quindi pochi giorni fa. E oggi noi riflettiamo su due temi cruciali per la nostra capitale, il cosiddetto overtourism, termine che io non amo molto, perché diciamo che è più una questione che dobbiamo risolvere noi, non è un termine che dobbiamo veicolare all'esterno, perché il rischio è che poi i turisti, di fronte a questo termine, comincino a ripensare la possibilità di venire in Italia. Ed infatti i paesi nostri concorrenti in Europa, come la Francia e la Spagna, non usano questo termine. E poi, perché io preferisco chiamare gestione dei flussi, poi magari spieghiamo un attimo come si possono gestire i flussi, che è più un aspetto tecnologico oggi, perché il turista è molto tecnologico. E poi parliamo del mare dimenticato, Instagram versus città reale, che devo dire, complimenti per la sintesi perché è perfetta. Roma con il suo patrimonio unico è il cuore pulsante del turismo italiano, ma ha molto di più da offrire. La candidatura del parco archeologico di Ostia Antica, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, rappresenta un progetto prestigioso, ma anche un'opportunità straordinaria per investire nella nostra cultura. E noi, come governo Meloni, ci crediamo molto. Pensate che il turismo culturale in Italia è al primo posto come motivazione per il turista straniero per arrivare in Italia e genera oltre 56 miliardi di euro l'anno, evidenziando l'importanza quindi del nostro patrimonio storico e culturale. Su Roma mi viene da dire che valorizzare Ostia Antica significa arricchire l'esperienza del visitatore, diversificare l'economia locale e creare anche posti di lavoro. Immaginiamo un secondo polo turistico che combini il patrimonio culturale di Roma con un'offerta balneare moderna e accessibile. La costa romana possiede un potenziale enorme, con spiagge attrezzate e servizi di qualità. Tuttavia, perché questa visione diventi concreta e si possa realizzare, non basta cambiare l'offerta, serve anche una governance del territorio comunale e locale capace di mettere a terra gli strumenti che sono già stati messi a disposizione dal Ministero del Turismo. Sul fronte degli affitti brevi e della recettività, Roma resta ancora un cantiere aperto. Troppe polemiche, troppe contrapposizioni. Il Comune non ha posto sufficienti misure per contrastare l'abusivismo e la concorrenza sleale. Anche qui, pur potendo contare sugli strumenti forniti dal nostro Ministero. Creare un'offerta coerente di alto livello lungo il litorale romano significa quindi lavorare insieme su promozione e qualità dei servizi e legalità del mercato, così da prolungare la stagione turistica e generare flussi equilibrati durante tutto l'anno. Come si fa a generare flussi equilibrati? Come dicevo prima, si fa attraverso la tecnologia, perché oggi il turista internazionale non è più un turista casuale, è un turista tecnologico, un turista che programma il suo viaggio, che decide dove vuole andare e vuole essere rassicurato sul fatto che la sua esperienza di viaggio sia un'esperienza soddisfacente, che gli dia, diciamo, quella sensazione di cui va alla ricerca. In questo senso, tra l'altro, il turismo oggi crescente, diciamo, a livello internazionale è il cosiddetto turismo slow, cioè un turismo che porta il turista straniero a vivere le stesse esperienze degli abitanti dei luoghi. E questo turismo è molto apprezzato, crea passione, crea fascinazione proprio quando avviene nei borghi, cioè in territori che sono fuori dai centri più congestionati. E qui consentitemi di ricordare un'iniziativa nella quale si sta molto impegnando Gianluca Caravanna, che io ringrazio, che è valorizzare l'Italia dei borghi, radici, turismo e sviluppo. Noi stiamo facendo per le aree interne, noi stiamo facendo un giro, un tour per tutta Italia, lo sta facendo Gianluca Caravanna, per sollevare interesse, attenzione ed entusiasmo su questa forma di turismo e questa forma di valorizzazione che è una risposta concreta all'overtourism. Ieri abbiamo fatto un altro seminario importante sempre sullo stesso tema che ha un titolo molto bello anche questo, La forza dei territori, di tutti i territori, per cui bisogna guardare a Roma, ma bisognerebbe guardare a tutta la bellezza che c'è intorno a Roma. Infatti non possiamo dimenticare i luoghi intorno a Roma, promuovere itinerari che collegano Roma a tesori, perché sono dei veri e propri tesori, come Tivoli e Castelli Romani, arricchirebbe l'esperienza dei visitatori e distribuirebbe i benefici economici del turismo su un'area molto più ampia. Se realizziamo questa visione, l'economia di Roma potrebbe crescere significativamente, con stime che parlano di un aumento del fatturato turistico del 20-30% nei prossimi anni, per cui pensate quale sfida ci aspetta. Questo migliorerà la qualità della vita dei cittadini, valorizzerà anche il nostro patrimonio culturale e naturale diffuso in tutta la nazione. È il momento di adottare una strategia turistica che abbracci l'intera città e il suo patrimonio e i territori intorno a questa città, che è una delle città, forse la città più bella al mondo. Investire su Ostia Antica, promuovere il litorale e rendere la ricettività più ordinata significa tutelare Roma. Pensate che Roma riceve dall'imposta di soggiorno 350 milioni di euro all'anno, quasi un milione al giorno. Grazie al governo Meloni abbiamo gli strumenti per farlo, li abbiamo dati e ora serve solo la volontà e la capacità di agire. Solo così Roma potrà, con una governance locale seria, efficiente ed efficace, trasformare il suo patrimonio in una leva di sviluppo a beneficio di tutti noi, dei romani e anche di tutti gli italiani. Grazie e buona continuazione del vostro panel.
7: Grazie al Ministro. Io inizierei con il Presidente di Porto, soprattutto perché con una notizia molto di attualità. Nelle settimane scorse si è dimessa l'assessore alle attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli, segno evidente di un assessorato che si è dimessa per motivi personali, però di un assessorato che non aveva raggiunto determinati obiettivi, secondo l'opposizione ma anche secondo gran parte della città. La domanda è questa: quali sono secondo lei gli errori che sono stati fatti da questa amministrazione, ma soprattutto che cosa un'amministrazione per cambiare rotta dovrebbe mettere in campo al fine di stare più vicino agli imprenditori e di cercare di creare un indotto virtuoso per le attività commerciali di Roma?
9: Ti ringrazio Maria Cristina e ringrazio innanzitutto, consentitemi, sarò molto rapido, cogliendo il tuo monito di essere abbastanza rapidi, Marco Perissa, sapiente organizzatore dell'evento, l'onorevole Caramanna, tutti gli ospiti, l'intervento del Ministro che ho condiviso. Merito alla tua domanda, qui rischiamo di sparare un po' sulla Croce Rossa, per cui le dimissioni della Lucarelli credo che siano una conseguenza di tante azioni fatte senza criterio. Ora, parlare di turismo a Roma, Roma si porta appresso delle problematiche irrisolte e purtroppo annose, che sono sempre le stesse. Chi opera nell'ambito del turismo, io rappresento il turismo in maniera eterogenea, non solo l'ambito ricettivo extraalberghiero, ma anche i pubblici esercizi, le guide turistiche, le agenzie turistiche, sanno quali sono i problemi di Roma e purtroppo sono sempre gli stessi. Abbiamo un turismo basso spendente, anche se stanno sorgendo tanti hotel a 5 stelle che offrono una ricezione di lusso, quindi fatto da uno zoccolo duro fondamentalmente di pellegrino. Abbiamo poi una permanenza bassa, che ne dica gli assessori attuali, l'assessore onorato, più o meno intorno ai 2,5-3 giorni, non sfora mai 3 giorni. E poi abbiamo un altro problema serissimo che nessuno affronta, che è la necessità di destagionalizzare Roma. Guardate, noi arriviamo a gennaio e febbraio dopo un'occupazione che durante il periodo natalizio arriva all'80% delle nostre stanze, e quindi qui ci sono noti rappresentanti dell'ambito alberghiero che lo confermeranno, e poi improvvisamente crolliamo al 20%, al 10% di occupazione, e questo accade anche a novembre, quelli che sono i mesi della bassa stagione, e non si è mai fatta una politica volta a destagionalizzare, nonostante i tanti sollecitazioni che vengono da fuori. E questo dimostra quello che diceva il Ministro, che noi ci stiamo adeguando e ci stiamo vivendo di rendita su quella che è la grande bellezza di Roma, e non riusciamo a tirare fuori altri driver per portare il turismo in bassa stagione, quando ci sono due grandissime leve che sono il fieristico e il congressuale, con una fiera di Roma abbandonata a se stessa e io stesso quando vado a febbraio alla BIT, ma ci viene anche Gianluca Caramanna, fatichiamo a trovare un albergo e lo paghiamo 600 euro a notte e lo dobbiamo prenotare sei mesi prima. E che tutto questo si fa capire che la pianificazione si può fare, ma è frutto di una volontà tesa a fare questo. Invece qui vediamo fare i concerti a giugno, a luglio, o la Fiera di Roma che fa Romix, peraltro pure in alta stagione, e quindi tutto questo sulla non succede. E invece si fa un altro tipo di azione, e qui vorrei anche che le opposizioni, e stiamo nella sede di un'organizzazione di Fratelli d'Italia che deve sottolineare, si considera il turismo solo come una mucca da mungere e solo dove attecchire le entrate che poi non si reinvestono sul turismo. E questo l'abbiamo assistito con la tassa di soggiorno aumentata 2 euro a stella, l'occupazione di suolo pubblico lievitate a cifre iperboliche, il piano bus massacrato, quindi c'è una linea, un filo conduttore per il quale quando i comuni, nella fattispecie quello di Roma, a guida PD, ha necessità di attecchire o prendere soldi dal bilancio, e lo prende sul turismo, noi siamo il suo bancomat, senza che questi soldi vengano reinvestiti neanche in quota parte. Non stiamo parlando di reinvestire come se fosse una tassa di scopo. Ora, con l'amico Gianluca Caramanna stiamo studiando in maniera collaborativa una legge nazionale che quantomeno imponga a tutti i comuni, perché questo problema non è solo romano, quantomeno il 20% di reinvestimento sul turismo e su queste criticità che io ho citato, perché ogni realtà turistica ha le sue criticità, ogni meta turistica ha le sue criticità. Per ultimo, per concludere, io voglio sensibilizzare un po' la situazione che stiamo subendo dalle multinazionali e da alcuni tipi di esercizi che stanno minando la qualità del nostro turismo. Io sono un ristoratore, quindi per me l'enogastronomia è fondamentale, e questo è anche stato merito del ministro Lollobrigida, ha raggiunto la cucina italiana, patrimonio immateriale dell'UNESCO, e purtroppo stiamo assistendo ad una tassazione, una demonizzazione di alcune imprese che lavorano nell'ambito del turismo. Quello che noi stiamo vedendo nel mondo del commercio, dove diciamo in qualche modo i grandi portali dell'e-commerce stanno cancellando il negozio di vicinato, sta succedendo purtroppo ai noi anche nel mondo e nel comparto turistico, e lo vediamo con i ristoranti aperti da attività cinesi, Bangladesh, che cambiano partita IVA ogni anno. Ora non sono né razzista né xenofobo, ma questa realtà noi la viviamo tutti i giorni. Allora qui dobbiamo trovare delle soluzioni, perché poi la domanda da porsi è sempre la stessa: se nel mondo del commercio le grandi multinazionali evadono, o quantomeno neanche evadono, non pagano le tasse perché non hanno anche la web tax e un negozio di vicinato ne paga il 60%, il commercio muore. Se nel mondo del turismo, e io rappresento anche le guide turistiche, Rent a Guide, Get Your Guide, Viator, Tickets, Museum, io faccio i nomi, non ho paura a farli, in qualche modo fanno man bassa di biglietti, hanno una concorrenza sleale, portano i capitali all'estero, non pagano le tasse, la piccola media impresa che lavora nell'ambito turistico, il piccolo tour operator, muore. E la stessa cosa accade anche nella ristorazione. Allora, quando avremo un futuro fatto da cinesi che fanno ristorazione, mini market di Bangladesh, multinazionali che non pagano le tasse e tutta questa realtà là, la domanda da porsi è: oggi le piccole e medie imprese rappresentano l'80% del PIL, ma chi le pagherà le tasse? Scusate, non sono discorsi da signora mia nell'autobus, fatevi dei conteggi e ascoltate i numeri che snocciolano. Ogni negozio che apre ne chiudono 3 dati Ipsos, cioè ci sono interi comuni che sono costretti, i residenti e quei comuni, a spostarsi per andare a fare la spesa oppure comprare beni di prima necessità. Per cui l'invito è di considerare il turismo come un elemento trainante. A livello nazionale siamo il 15%, 14%, con l'indotto indiretto arriviamo fino al 40%, a Roma poi siamo predominanti, ma di tutelarlo, non prenderlo come il bancomat o la mucca da mungere. Adesso siamo in partenza tutti quanti, termino chiedendo di fare un sondaggio, andremo ad agosto un po' tutti quanti nelle capitali romee, fate questo tipo di esercizio, chiedete a un ristoratore di Madrid, di Barcellona, di Londra, di Berlino, romano o italiano, lo troverete sempre chi ha fatto impresa. Tornereste mai a fare il ristoratore in Italia, che prima era un esercizio che faceva? Ti rispondono: in Italia ci torno per fare le vacanze, perché è il posto più bello al mondo, però a fare impresa no. Cerchiamo di far tornare i nostri piccoli e medi imprenditori italiani a rifare impresa in maniera orgogliosamente patriota, come lo è patriota Fratelli d'Italia.
7: Grazie. Onorevole Caramanna, sono tanti gli spunti che ci sono stati dati, però io vorrei tornare su un argomento che ha affrontato anche il ministro Mazzi, quello del secondo polo turistico. A Roma se ne parla da tanti anni. Questa giunta possiamo dire che ha definitivamente messo la parola fine a quel progetto, perché sappiamo che gli investimenti anche su quello che potrebbe essere il più logico polo turistico, secondo che l'Eur Litorale, è stato completamente messo in ginocchio. L'anno scorso, proprio in questa sede, abbiamo lanciato insieme al ministro Giuli, e l'ha ripreso oggi anche il ministro Mazzi, la candidatura di Ostia Antica a patrimonio UNESCO, che potrebbe essere un passo verso la costruzione di una nuova Roma che abbia non solo il centro storico come polo di attrazione, ma possa spostare anche il turismo nelle periferie e nei quartieri, che non solo il litorale ma anche altri. Pensiamo a quello che sta facendo Nicola Franco con l'area archeologica di Gabbi, pensiamo anche al quinto municipio, altrimenti Rinaldi qui si offende, e a tutte le ricchezze che ci sono, e a tutti gli altri ovviamente anche siti archeologici importanti. Secondo lei questa giunta cosa poteva fare di più rispetto a questo, e quale potrebbe essere e quanto potrebbe incidere lo sviluppo del mare, del litorale e di altri quartieri nel rilancio anche di Roma?
10: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie Cristina, ma voglio ringraziare l'onorevole Perissa dell'invito, ma soprattutto di aver voluto questa iniziativa. Ma permettetemi di ringraziare soprattutto i nostri ospiti, che comunque sono qui di sabato mattina con noi per scrivere quella che può essere una nuova visione della nostra città, una nuova pagina per Roma, non soltanto dal punto di vista turistico. Sappiamo che quando si parla di turismo a Roma si parla veramente del motore trainante dell'economia, di tutto quell'impulso sulle attività produttive, che lavoriamo a 360 gradi. L'analisi che tu hai fatto, Cristina, è molto semplice, è un'analisi legata a una mancanza di visione, una mancanza di strategia, a mancanza di volontà di programmare. Il turismo è fatto di programmazione, c'è chi programma, chi con visione crea piani strategici, e chi invece preferisce nell'immediato tagliare nastri, fare eventi di visibilità immediata e non dare un progetto di lungo respiro. Vedete, Roma sta facendo ottimi numeri, non possiamo dire il contrario, ma manca una programmazione dei flussi turistici. Come lo diceva prima Angelo, noi lavoriamo sulla quantità del turismo, stiamo cominciando a cercare di trovare nuove chiavi per andare sulla qualità, ma soprattutto per cercare di destagionalizzare i flussi turistici. Noi abbiamo mesi in cui Roma ovviamente è completamente satura, ma mesi in cui tantissime aziende addirittura ancora in bassa stagione magari preferiscono chiudere e poi riaprire magari a marzo. Sul secondo polo ovviamente è da sempre un nostro pallino, perché ovviamente crediamo che sia una risorsa per la nostra città, sia una risorsa per tutta l'Italia, soprattutto anche per la vicinanza al grande hub di Fiumicino, quindi ovviamente all'hub aeroportuale, e quello potrebbe essere un grande strumento che, se messo in rete con tutte le bellezze della nostra città, ovviamente anche legato ai mezzi di trasporto, perché poi tutta la filiera del turismo, ma tutta anche la rete che vogliamo mettere in piedi, deve essere ben collegata e soprattutto ben comunicata. Io credo che quella possa servire ad allungare il pernottamento medio. Roma sta veramente in questo momento cercando di fare uno sforzo, trainata da un movimento nazionale, perché effettivamente Roma sta crescendo, ma sta crescendo tutta l'Italia, e quindi il trend, addirittura il trend di Roma, è al di sotto del trend nazionale. Io quello che voglio dire, amo la mia città, come sapete ho fatto il consigliere in questo municipio per tantissimi anni, qui vedo il collega e amico Stefano Tozzi, ma soprattutto vi dico che questa è una città che ovviamente può dare molto di più se ben governata, se ovviamente, e non so chi lo diceva prima, gestita anche con i dovuti controlli. È una città che nel centro di Roma purtroppo vede tantissimo abusivismo dal punto di vista ricettivo, dal punto di vista qualitativo anche della vendita delle merci. Purtroppo vediamo tantissimi mini market vendono alcol dopo la mezzanotte, spesso anche a minorenni. E tutto questo ovviamente alla luce del sole, davanti persone che fanno video sui social e che lo riprendono. Io non voglio questa città, voglio che la città di Roma possa tornare a brillare soprattutto nella qualità, non soltanto nel numero, perché siamo tutti facili a dire, è facile dire abbiamo fatto grandi numeri, sì, ma dobbiamo continuare a crescere. Poi, ultimo dato di fatto, due cose, uno sul Ideors. Noi non siamo per Ideors indiscriminati in città, siamo per Ideors che rispettino ovviamente le nostre bellezze, rispettino i residenti, rispettino il codice della strada, ma soprattutto che senza pregiudizi ideologici possano salvare posti di lavoro, non far chiudere aziende e soprattutto che abbiano regole uguali per tutti. Ecco, perché comunque abbiamo vissuto per anni la stagione dei piani di massima occupabilità e molti di voi li conoscono e questi a noi non sono piaciuti moltissimo. Sugli affitti brevi e chiudo, il Ministero, lo diceva prima il Ministro Mazzi, ha dato delle regole, regole certe, regole con standard di sicurezza, regole sulle nuove aperture, regole che devono essere rispettate. Ebbene, chi oggi si lamenta, dobbiamo chiudere le locazioni brevi. Intanto non so cosa si intenda per chiudere, perché il problema a Roma sono i 30.000 posti letto che ogni notte dormono in modo abusivo, non censiti secondo la Questura di Roma. Io mi preoccuperei di quelli, non di quelli censiti che ovviamente pagano le tasse, ma che soprattutto devono essere controllati se a norma. Quindi io capisco le polemiche ideologiche, ma cerchiamo di avere una visione comune per far crescere questa città e soprattutto non punire sempre il tessuto produttivo del turismo. Grazie.
7: Grazie all'onorevole Caramanna, che ha sottolineato bene anche la carenza di visione di questa giunta. In collegamento c'è il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, per un saluto. Presidente, noi siamo sotto il sole, al suo buon cuore le chiediamo di rispettare i tempi.
11: Sì, grazie. Saluto tutti i colleghi che sono intervenuti, il ministro Mazzi. Mi complimento con Fratelli Italia Roma per l'organizzazione di Piazza Italia. Si può dire che il riscatto capitale è stato un successo e lo sa ancora fino alla fine, con 3 giorni di incontri, di confronti, di sfide per Roma al Giardino degli Aranci. Ma venendo subito nel merito del tema, io credo che di fatto il tema del turismo, come diceva Caramanna poco fa, vada affrontato in maniera strategica e per questo abbiamo agito su più livelli, proprio non soltanto con il turismo, con la governance del turismo in senso stretto e la pianificazione che va fatta nelle fiere internazionali e nazionali con i flussi gestiti anche dai tour operator, ma con la valorizzazione del patrimonio culturale e la valorizzazione dei nostri beni monumentali, archeologici e museali, che costituisce la base strutturale dell'accoglienza e della promozione internazionale. Per cui intervenire in modo disgiunto su questo settore ridurrebbe l'efficacia delle politiche pubbliche. Abbiamo sviluppato dal Parlamento un'azione legislativa in Commissione Cultura, culminata con l'approvazione della legge numero 40 del 17 marzo 2026, che si chiama proprio Italia in Scena e che fornisce una strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali delle nostre città d'arte attraverso l'innovazione e attraverso la prima anagrafe digitale nazionale presso il Ministero della Cultura, per cui vengono individuati siti statali che meritano una riattivazione, una riqualificazione, una gestione e in base al principio di sussidiarietà orizzontale, grazie all'articolo 118 che per la prima volta trova applicazione concreta, soggetti privati, fondazioni, associazioni possono anche non solo nelle grandi città d'arte, ma anche nelle aree interne, nei piccoli comuni, infatti riguarda anche l'ANCE e la conferenza delle regioni, possono candidarsi a gestirle, a valorizzarle e creare delle attrazioni sul territorio. Un'altra un'altra legge molto importante che unisce la valorizzazione culturale e quella che è il patrimonio identitario e immateriale, è proprio la legge 152 che sempre Fratelli d'Italia ha fatto approvare ed è vigente e che riguarda la rievocazione storica come politica attiva dei beni culturali in tutte le città italiane dove ci sono luoghi archeologici o beni culturali che appunto vengono valorizzati grazie alla rievocazione storica, che però è anche bene immateriale, e la stessa legge dà la delega al governo che ci sta lavorando, prima con Mazzi, adesso con il sottosegretario Cannella, ci sta lavorando per creare il primo codice dei beni immateriali. Quindi che appunto molto spesso sono quelle attività tradizionali, identitarie, che poi fanno anche l'attrazione, come la rievocazione storica, di un turismo lento, destagionalizzato nelle aree interne, nei piccoli centri, nelle piccole borghi rinascimentali, medievali o anche dell'antica Roma. E tutto questo serve proprio ad andare contro quello che è il modello dell'overtourism, che attira grandi flussi generalizzati che molto spesso non costituiscono un vero e proprio turismo di qualità. Per cui siamo mobilitati a livello governativo e parlamentare trasversalmente agli ambiti, e quindi anche con la cultura, con delle leggi già approvate, riforme anche storiche. Italia in Scena modifica quattro articoli del codice dei beni culturali, la legge sulla rievocazione storica costituisce addirittura un nuovo codice dei beni immateriali, e quindi una convergenza proprio a valorizzare la nostra bella Italia. Io vi ringrazio, vi saluto, sono proprio in missione per i nostri festival, in questo caso a Venezia per inaugurare una mostra internazionale Glass Stress, che rilancia il patrimonio immateriale della lavorazione del vetro nell'arte, e vi auguro una buona prosecuzione.
7: Grazie al Presidente Mollicone. Presidente Paolo Antoni, uno degli argomenti del panel è l'overtourism, che non è un problema solo di Roma, ma è un problema ormai anche delle altre grandi città europee. È una sfida importante. Come affrontarla? È un problema che va sicuramente gestito. E secondo lei come un'amministrazione dovrebbe gestirlo? Perché è evidente che non possiamo evitare di competere con le altre capitali e quindi dare una stretta sul turismo, nessuno lo vuole. Ma nello stesso tempo è necessario che questo grande flusso sia gestito in modo adeguato, anche per non creare la conflittualità anche con la residenzialità in alcuni quartieri. Come gestirlo?
12: Grazie della domanda, buongiorno a tutti, anch'io unisco ai ringraziamenti a Marco Pelissa, ringrazio Gianluca Caramanna. Allora, intanto cambiamo parola. Overtourism è una parola che a me non piace, perché è come dire che c'è troppo lavoro, che c'è troppa gente, che c'è troppa richiesta per gli alberghi, che ci sono troppi clienti per i ristoranti. Io gestisco imprese di ristorazione, lei sa, quindi se io ho tanti clienti, ho tante richieste, mi organizzo per poterle esaudire tutte quante. Se non riesco a esaudirle io personalmente, vado dal mio amico Angelo Di Porto dicendo: guarda che ho un gruppo di 50 persone che io non riesco a soddisfare, tu come sei messo ad organizzare? Ci vuole un'organizzazione, non si può rifiutare il turismo, bisogna organizzarlo. Quindi organizzare i flussi, destagionalizzare il turismo è fondamentale, quello che ha detto prima Angelo, sono assolutamente d'accordo, non si può parlare di una Roma che vive da aprile a ottobre, poi magari a novembre chiudono i ristoranti, chiudono gli alberghi, a febbraio c'è il 20% dell'occupazione e a giugno non sappiamo dove mettere la gente. Va regolato il turismo, vanno regolati dei flussi, vanno creati i flussi, perché poi i flussi non è che si creano da soli. Diceva bene il ministro, oggi il turista è super tecnologico, sa esattamente cosa fare, dove andare, cosa volere, cosa voler vedere, quando volerlo vedere. E noi in questo dobbiamo seguire la tecnologia e seguire questi flussi turistici che ci vengono richiesti. Quando parliamo di turismo, poi parliamo di più turismo, ma più turismi. perché Roma non è solo un turismo diciamo della Roma rinascimentale, della Roma della cultura, della Roma dell'archeologia, della Roma della religione, c'è il turismo della musica, c'è il turismo degli sport, degli eventi sportivi. Io insomma, avete visto l'esempio faccio un esempio, guardi, l'esempio calzante secondo me è questo. C'è stato questo grande evento, questo grande concerto, 250.000 persone ammassate, no? In un'area dove non c'erano servizi, non c'era, 250.000 persone che sono arrivate, bene o male sono arrivate, ma il vero problema di queste persone è stato tornare a casa. Abbiamo visto tutti quanti sui nostri cellulari, sui nostri social, no? Le avventure, le odissee che queste persone hanno dovuto passare per tornare a casa. Chi è tornato a casa camminando nella campagna per 6-7 chilometri perché non c'erano indicazioni, non ci stavano degli steward, allora, questo vuol dire che il grande evento, che è un'occasione importante di turismo per Roma, è stato vanificato da una pessima organizzazione. Allora, l'organizzazione è in tutte le attività, nel bar, nel ristorante, nelle terme, negli alberghi, in qualsiasi attività, è fondamentale. E tanto più è fondamentale quando devi gestire flussi turistici che arrivano a milioni, 50 milioni di presenze, non è poca roba, è tanta roba. Gestire queste presenze, gestire questi flussi richiede uno sforzo collettivo dell'amministrazione che gestisce poi realmente la città, un confronto continuo con le parti sociali, quindi con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni territoriali, con i rappresentanti delle associazioni, perché noi siamo in grado di dare dei suggerimenti validi agli amministratori della città. Ora, gli amministratori pro tempore hanno dimostrato, diciamo, anche i loro limiti, perché, come dire, a dire quello che dice Gianluca, che io poi metto d'accordo con Gualtieri, che così non è, ma io con Gualtieri sono tutti testimoni di un episodio che è successo a un tavolo in sala delle bandiere, non per come ufficiale, e forse c'era anche Angelo Di Porto, a che ho detto: ah, sindaco, lei sta dicendo cose errate. No? Dice: come si permette? Come si permette? Io dico: un po' di matematica la conosco, un po' di finanza la conosco. Quando ho detto, lei mi dice che il suo esodo pubblico aumenta del 20%, io le dimostro con i suoi numeri che aumenta del 47%. Non è vero, questi sono numeri che mi hanno dato. Cioè, no, guardi, questo numero gli ho preso, ho detto: c'ha carta e penna? Mi ha guardato come fossi un marziano, no? A carta e penna, prese carta e penna, quella cosa dice c'ha ragione. E dico: allora vede, sindaco, dico, bastava confrontarsi prima di fare tutta sta sceneggiata. Allora, quello che è. Non bisogna partire per presupposti, io ho ragione, tu hai torto, perché qui la verità, come sempre, sta nel mezzo, no? Allora bisogna trovare una soluzione condivisa con gli amministratori. E io mi auguro che la futura amministrazione, chiunque essa sia, di qualunque colore sia, perché bisogna essere chiari, perché noi dobbiamo fare di questa città un vanto, al di là che governi Veltroni, governi il PD o governi un altro sindaco di un'altra area politica. E per questo io credo che il confronto che oggi viene svolto in questo meraviglioso posto, che è la cartolina di Roma, è fondamentale. Non può esistere una gestione politica dei flussi turistici senza una condivisione con le parti sociali, ed è fondamentale. Quindi questo è la mia. Poi è chiaro, parliamo del secondo polo turistico. Io ho detto anche, Roma ha il più grande centro storico del mondo, questo lo sappiamo, no? Questo è una bellezza, ma è anche il grande problema di Roma, perché se tu devi andare, se vai da una parte all'altra del centro storico, è come se andassi da una città all'altra. E allora forse, è un'idea che io ho detto, ho buttato lì in una riunione, mi hanno preso per matto, ma io continuo a pensare che forse tanto matto non sono, forse bisogna fare più centri storici, perché Trastevere, che è una parte meravigliosa di Roma, dove, ricordo, hanno chiuso il 25% dei bar, va bene? Hanno chiuso il 25% dei bar, e sembra che dico una sciocchezza, negli ultimi 10 anni a Roma hanno chiuso 2740 bar. Ci sarà un motivo? Ci sarà un motivo? Perché o vengono acquisiti da cinesi, come diceva Angelo, oppure vengono trasformati in take away, va bene, che non hanno bisogno del personale, non hanno bisogno di cose, hanno bisogno, e vivono su che cosa? Vivono sui bed and breakfast, la maggior parte dei quali, come gente, giustamente ci ricordava Gianluca, sono abusivi. E allora, una città dove vengono rispettate delle regole certe, condivise, una città che guarda al proprio valore non soltanto come un valore, e diceva Angelo, da bancomat, ma un valore da incrementare, perché quello che noi abbiamo qui, di quello che la bellezza che voi vedete qua dietro, tutti noi non c'entriamo niente, noi l'abbiamo ereditata, dobbiamo soltanto gestirla al meglio, creando occasioni per i giovani, creando, formando i giovani al culto della bellezza, al rispetto della bellezza, alla valorizzazione della bellezza. Questo è quello che dobbiamo fare, questo è il nostro compito. Noi siamo di passaggio, quella città là dietro rimane e qualcun altro dovrà poi gestirla dopo di noi. Quindi chiedo a chi sarà tra voi, che sarà, siederà poi al governo di questa città, confrontiamoci, prendiamo idee, prendiamo anche idee più strampalate, quella dei più centri storici, no? Perché guardi che non è sbagliata, Trastevere è una cosa, Campo dei Fiori è un'altra, il Tridente è un'altra ancora, il turista alto spendente che va negli alberghi 5 stelle, che finalmente, sono contento, stanno fiorendo in città, non ci va a Via Condotti a fare lo shopping. Lo shopping glielo portano nella sua suite al St. Regis, sbaglio Giuseppe? No? O va col personal shop.

0: trasporto pubblico, quanto sia importante nella gestione dei flussi turistici, la sicurezza, anche questo è uno dei fattori fondamentali per poter poi gestire questi grandi afflussi. Dottora Pisarda, focalizziamoci sul centro storico di cui già abbiamo ampiamente parlato, però un'altra delle sfide importanti è quella di saper coniugare quello che è il futuro, la modernità di questa città, quindi questi turisti super tecnologici che arrivano, hanno delle esigenze, con la residenzialità del centro, con la vivibilità del centro storico, ma anche con la sua natura, tradizione, identità. Come cosa dobbiamo mettere in campo per non snaturarlo?
1: Intanto grazie Maria Cristina, grazie Fratelli d'Italia. Ho ascoltato con da cronista attento al futuro di questa città che amo, e mi limito a dare qualche appunto da appunto innamorato di Roma, del suo centro storico. Io sono un lavoratore del centro storico di Roma col mio giornale, col nostro giornale storico, ma anche un lavoratore disperato, perché negli ultimi 20 anni abbiamo tutti visto, insomma, il degrado e come questo centro storico meraviglioso, che dobbiamo appunto conservare e riattivare, però anche a mio avviso è finito. Allora do un paio di appunti. Il centro storico di Roma ha un problema. Non lo chiamiamo overtourism, ok, perché non è un problema, abbiamo capito che non è un problema, ma è un problema di identità e di messaggio. Il turismo che cos'è? Io qua do un po' una chiave politica. È un formidabile veicolo di soft power. Cosa siamo? Cosa rappresentiamo nel mondo? Ce lo dice anche il tipo di accoglienza che diamo, e anche il messaggio però che i nostri turisti che arrivano qui veicolano su Roma. Che idea diamo di Roma oggi noi? Cosa troviamo oggi? Ecco, io do un esempio su tutti, no? Piazza Montecitorio, c'era una libreria, adesso c'è una parafarmacia, c'erano i forni storici, adesso abbiamo le baghetterie col pane precotto, c'erano le botteghe importanti di artigianato e adesso abbiamo i negozi di cianfrusaglie, c'erano i nostri cantori, gli stornellieri, i narratori di Roma, adesso abbiamo, diciamo, degli immigrati con le pettorine che non si capisce bene che cosa rappresentano e di cosa parlano, come possono decrittare la grandezza di Roma. Cioè, da una parte abbiamo appunto, no, Instagram, la città instagrammata di Gualtieri, no? Che sembra bella, poi basta guardare il degrado, la immondizia. Andate in Vicolo della Vaccarella, dove c'è la redazione del Secolo, dove ci fu uno dei grandi duelli di Caravaggio. Ecco, è un mondezzaio. Io più volte ho chiamato come direttore, ma anche come cittadino di Roma, il comune, e rimane così, un luogo storico della nostra città abbandonato. Quindi da una parte c'è questa città instagrammata, però che poi alla fine, guardando questo Instagram, io lo guardo Instagram, no, dei turisti, cerco di capire che cos'è, è un po' il cliché però, pizza, mandolino, pasta, è una colonna sonora incredibile, bella ciao, ma che ci azzecca tutto questo? Ecco, da una parte abbiamo questo, no? Quindi una città virtuale che non risponde, che non richiama la grandezza di Roma, e dall'altro abbiamo la città regale, cioè quella connessione fra popolo e centro storico. E qui Stefano Tozzi, che ho interpellato per questa giornata, perché è un grande esperto, io gli farei un applauso, perché fa delle battaglie sul centro storico di Roma importanti, con categorie, con capacità, con veramente una grande penetrazione culturale e una connessione sentimentale, quella che manca alla sinistra. E allora è questa, a mio avviso, la Roma svuotata, che i romani non riconoscono più e i turisti però nemmeno riescono più a conoscere. Che Roma conoscono? Una Roma che non esiste, un parco divertimenti, una città devitalizzata dei suoi abitanti. E allora questa città, che viene anche resa sempre più inaccessibile, qui il tema dei trasporti, no? Il tema un po' ideologico, dirigista, di separare la città, i quartieri appunto dal centro storico, quando invece Roma, e qui condivido l'analisi di chi mi ha preceduto, dovrebbe avere tanti centri storici, è il prodotto di una stagione politica rispetto al quale la sinistra, a mio avviso, ha delle responsabilità storiche importanti, le ZTL imposte, diciamo la deregolamentazione. Caravanna ieri mi spiegava anche lui, insomma, dal decreto Bersani, no? Cioè questo è il prodotto di dinamiche che non sono state controllate. Poi arriva Gualtieri e parte con la croce

0: mappata contro i piccoli imprenditori che magari gestiscono un'attività familiare per dare ricettività di qualità nel centro storico. E allora chiaramente voglio chiudere il mio intervento che dire: che fare per riattivarlo però questo centro storico? Cosa deve fare la destra, cosa deve fare un sindaco di destra, il futuro sindaco di destra a Roma? Deve riattivare, deve rigenerare il centro storico. E come si rigenera il centro storico? Riportando i romani a vivere la propria città. Cioè, e qua c'è il piano casa, il governo è partito con un programma molto importante di, appunto, di riattivazione dell'edilizia popolare. Deve ritornare il romano, il cittadino italiano nel centro storico. E questo è quel ritorno al reale citato dalla Premier nel suo discorso di insediamento, citando il grande filosofo contadino Gustave Thibon. La realtà di Roma cos'è? Cos'è la città reale? Era quella del Foro Romano. Il Foro Romano era quell'entità dove tutta la politica, il commercio, la religione, era tutto considerato Foro Romano. Ecco, la grande operazione conservatrice, rinnovatrice, l'innovazione sociale della destra, a mio avviso, deve essere questa. E chiudo con una domanda di partenza. Che idea si vuole dare di Roma? Allora, per carità, io rispetto le tecnologie, va bene il frame di Instagram, ma Roma non può essere questo. Roma non è stata questo nella storia del mondo. Roma è e sarà e dovrà rimanere un atto di fondazione. Grazie.
1: Grazie, grazie al dottor Rapisarda, al direttore. Presidente De Martino, abbiamo parlato della volontà della politica di creare, almeno di una parte della politica, di creare il secondo polo turistico a Roma. Se tutto questo fosse effettivamente supportato da una strategia, una visione, infrastrutture e tutti gli atti amministrativi che potrebbero portare effettivamente a realizzarlo, le imprese sarebbero disponibili ad investire su questo secondo polo turistico?
2: Buongiorno, grazie mille per l'invito in questa cornice spettacolare. Sicuramente come un'industria, come presidente di un'industria, con gli associati e con il consiglio direttivo, negli ultimi anni ci stiamo muovendo proprio in questa direzione: organizzare dei tavoli di incontro tra gli imprenditori, le istituzioni e i privati per valorizzare alcune zone di Roma, di che molte le abbiamo già citate, anche l'idea di creare diversi centri storici è qualcosa anche di importante da tenerne conto. E se stiamo parlando di rigenerazione urbana, quindi c'è stato negli ultimi anni un forte investimento da parte di fondi di investimento stranieri per l'apertura di nuovi alberghi nel centro storico, quindi per evitare la congestione del centro storico stiamo anche identificando dei quartieri dove si già conosciuti per la loro vivacità culturale, già conosciuti per le loro attività commerciali, perché hanno delle vocazioni importanti e che possono diventare anche delle attrazioni turistiche. Parlo di adesso di San Lorenzo, Ostiense, abbiamo citato anche l'Eur, dove ho lavorato, e quindi è la zona forse di Roma più importante per l'organizzazione di grandi eventi, per chi ama il verde, per chi ama lo sport. Quindi tutti questi quartieri vanno sicuramente valorizzati anche a livello turistico, vanno comunicati come destinazione turistica e va soprattutto fatto un lavoro importante di investimento nei trasporti, nella sicurezza e nella comunicazione. Quindi questo è qualcosa che come un'industria abbiamo già avviato e delle volte veramente basta poco. Adesso, come diceva dottor Sergio, sono anche direttore del San Regis Roma e abbiamo cominciato da 2 anni una collaborazione con uno stabilimento balneare di Fregene. Quindi abbiamo dei lettini a disposizione dei nostri ospiti, dell'albergo. Ed è incredibile le quantità enormi di richieste che abbiamo ricevuto dai nostri ospiti per andare al mare, perché nessuno degli ospiti internazionali, o pochissimi, sapevano che a 40 minuti da Roma, forse anche meno, c'è un litorale bellissimo. Quindi anche ci sono tanti aspetti di Roma ancora da raccontare, tante opportunità ancora da cavalcare. E l'ultimo punto, e poi, perché oltre al caldo c'è anche la fame che incombe, vorrei un attimo sottolineare l'importanza di raccontare che gli investimenti turistici portano dei benefici ai residenti, che devono essere dei benefici ben chiari, altrimenti quando si parla di apertura di nuovi alberghi, di grandi eventi sportivi, culturali, magari i residenti lo vedono più come un, un impedimento alla loro vita quotidiana, nel loro quartiere, piuttosto che come un'opportunità. Grazie mille.
1: Grazie. Il riferimento a Fregene ci fa capire quanto sia importante investire sul nostro litorale e quanto poco si sia fatto purtroppo da questa amministrazione. Per concludere, affidiamo le conclusioni al Presidente Caputi, con un riferimento anche al turismo giovanile. Come fa una città come Roma ad attrarre più giovani?
3: Ma intanto buongiorno a tutti. Quando ho detto alla mia compagna, ed ero in una serie di riunioni a Saturnia fino a stamattina, vado a Roma a un convegno, mi ha detto che ero pazzo. Mi ha detto: ma tu sei pazzo da legare. E io, appunto, poi me l'ha scritto. In realtà devo dire, a parte che l'ho fatto per la stima e l'affetto verso Gianluca Caramanna, l'ho trovato molto utile, perché si sentono le riflessioni da parte di colleghi che sono fondamentali. Allora, il turismo giovanile, io mi permetterei un'osservazione a monte. Noi non possiamo pensare che il problema del turismo di Roma si risolva a Roma. Questa è una cosa folle, è una speculazione che non porta più da nessuna parte. Noi abbiamo miliardi di persone che devono venire in quest'area, miliardi, non milioni, miliardi, e speriamo che facciano una quarta pista a Fiumicino, perché è un segno di civiltà. Noi dobbiamo pensare che il modello è la Toscana. Firenze non è che soffre che tutta la Toscana viene girata dai turisti, anzi, ben felice, gli scarica la pressione. Bene? Tanto i soldi a Firenze li lasciano lo stesso. Bene. Allora, noi ci troviamo in una situazione stranissima. Io non sento mai di parlare di Roma-Lazio. Sento parlare di turismo, Roma, secondo polo, forse, sì, chi ci va, ma io non ci investo, a Ostia non ci sono gli alberghi, eccetera. Allora, il modello deve essere diverso. Qui ci vuole un tavolo istituzionale, politico, che faccia capire che questa città non può essere quello che ho visto in questi giorni. L'altro giorno ho fatto 700 metri a piedi in centro, e sabato scorso ero qua per un altro motivo, era impossibile. Ho trovato due persone che a Via del Tritone facevano una pipì all'angolo del portone. Ragazzi, ma dove andiamo così? Così la distruggiamo, la città. Poi magari qualcuno fa anche i soldi. Allora, in sintesi, anche perché devo dire tra un po' arriverà il calo degli zuccheri, io dico questo: il turismo giovanile è sicuramente un elemento fondamentale, è un elemento che però va generato con gli ostelli, come in tutta Europa. Mentre a noi si genera il B&B, bene? Con un altro problema annesso e connesso, che è meglio tralasciare, considerato che a Roma ci sono ormai circa 200.000 posti di B&B, che sono un'infrastruttura fondamentale su cui non facciamo polemica. Peccato che levano gli appartamenti dal mercato, quindi c'è anche questo problema che la gente non trova più le case in affitto. Quindi ecco perché va allargato il territorio. Quindi io dico, portiamo i giovani con un piano di ostelli razionale. Neanche gli ex Ferrotel si è riuscito a trasformare in ostelli per i giovani, neanche quelli. Qui in sintesi, anche per lasciare il messaggio che posso dare, avendo una visione un po' globale e gestendo di fatto la rappresentanza di una filiera: il turismo è un'industria, il turismo è una filiera. Parlavo adesso con l'amico che gestisce Palombini e dicevo: ma tu dove cucini? Io ho il mio centro di cottura, è un'industria. Non guardiamo il turismo, quelli che vanno a mangiare le granite. L'altro giorno ho visto una quantità di granite che buttavano poi bicchieri di carta in mezzo alla strada, impressionante. Il turismo è una vera industria, è l'industria dei trasporti e l'industria della formazione, se parliamo di giovani. Noi siamo assolutamente fuori dai processi formativi. È l'industria degli eventi, ma gli eventi si fanno tutto l'anno. E certo, gli eventi fanno tutto l'anno. Devo dire che io, se devo fare un evento a quello che viene chiamata Nuvola di Fuchs, sono imbarazzato, perché è sempre sporca. È un progetto purtroppo triste, non è un posto da eventi, c'è rimasto solamente alla fine l'auditorium per fare degli eventi seri, quindi abbiamo un problema. Allora, noi dobbiamo fare un salto di qualità a Roma, dobbiamo fare un'alleanza Stato comune o area municipale, area metropolitana, chiamiamola come ci va, Roma capitale, regione. Se noi non scarichiamo la pressione su una parte dei territori bellissimi laziali, come compreso con i treni turistici che possono girare, abbiamo dei posti in Lazio splendidi, che non scopre nessuno. Tenete presente, vi do un dato e poi vi lascio, tenete presente che oggi noi abbiamo che le icone del turismo nazionale, quindi Roma in capo, prendono il 90% dei turisti, con il 10% del territorio. Ciò significa che il 10% del territorio italiano, incluso quello laziale, non prende niente, cioè il 90% non prende niente. Quindi noi dobbiamo fare questo e scaricare la pressione, come si stava cominciando a fare anche con le navi. Roma non può concedere, non ce la farà, perché noi avremo sempre più gente. Ieri abbiamo avuto degli operatori americani che portano in Italia quest'anno 19 milioni e 2 di persone, pensano di portarne 40. E tutti questi 40 verranno, quindi Roma ne avrà altri 20 milioni. Dove li mettiamo? Come facciamo se non scarichiamo la pressione? Quindi, in sintesi, è scaricare la pressione, accordo Stato, area metropolitana, regione, per fare un piano veloce, ovviamente con le imprese che sono, come mi ricordava Sergio, sono un elemento fondamentale, perché noi combattiamo tutti i giorni sui marciapiedi. È un richiamo, è anche un aspetto del cosiddetto overtourism. L'overtourism esiste, non è che non esista l'overtourism, ma è dovuto proprio alla mancanza di gestione dei flussi. Noi abbiamo anche un altro piccolo problemino italiano, che è solo italiano ma ci incide, i calendari scolastici. Voi che più o meno avete una sensibilità sapete che all'estero i calendari scolastici sono diversi, hanno delle vacanze di middle term, le vacanze qua, cioè noi costringiamo le famiglie a fare 2 mesi di vacanza, creando problemi a chi lavora, che non c'ha i nonni, schiavi delle babysitter, chi se lo può permettere, eccetera. Fondamentalmente questo è un altro problema. L'ultima cosa, vanno in vacanza il 15-16% degli italiani. C'è oltre un 80% di italiani che non si può permettere di andare in vacanza. Questo è uno dei problemi che in una città come Roma deve esistere. Una volta, voi ricordate, chi è vecchio come me, esistevano le colonie marittime, esistevano gli ostelli, sono spariti tutti. Quindi adesso chi non può andare in vacanza, va bene, rimane a casa o tenta di prendere un trenino per andare al mare. E quindi è chiaro che la città va ricentrata. Io non è benissimo, non avevamo tutti vogliono il lusso, signore. Roma era una città che non aveva un albergo di lusso, ce ne stavano due, ho capito, ne deve avere 40-50, ma deve avere gli ostelli, deve avere i 3 stelle, i 2 stelle per le famiglie che non possono spendere, roba di qualità. Quindi la qualità dei servizi, ma principalmente, ripeto per la terza volta, la necessità di un piano integrato modello Toscana. In Toscana tu vai 3 giorni a Firenze, poi 4 giorni ti dirigi alla Toscana. E così lavorano, mentre su Roma vai su Roma e poi scappi, vai su Roma e poi scappi, magari col day use degli autobus che ci lasciano montagne di rifiuti. Questo è quanto, quindi auspichiamo questo e prego che Gianluca, nel suo ruolo e anche su tutti i ruoli, vista che la regione in questo momento è particolarmente proattiva, possono lavorare su fare un piano turistico regionale che scarichi la pressione su Roma e renda anche il Lazio fruibile, come lo è fruibile la Toscana e come sta diventando fruibile l'Umbria. L'Umbria, l'aeroporto di Perugia, sta facendo 6 milioni e mezzo di passeggeri, ne faceva 500.000. Quindi la gente cerca questi luoghi fuori, non è che vuole, che vi fa solo a Perugia, no, ti giri l'Umbria, il cuore verde d'Italia, perché noi non abbiamo il cuore verde del Lazio, ma che non lo conoscete il Lazio, lo conoscete meglio di me. Quindi lavoriamo su questo, grazie.
1: Grazie al Presidente Caputi, che ci sottolinea anche come il tema del turismo sia strettamente collegato anche alla questione sociale. Grazie a tutti i relatori, grazie a voi che siete rimasti fino a quest'ora e grazie alla Federazione Romana e a Marco Perissa per questa 3 giorni di confronto.
4: 12:38 minuti, questa è Radio Radicale, Piazza Italia, è promossa da Fratelli d'Italia e dalla Gioventù Nazionale, proseguiranno i lavori nel pomeriggio, noi torneremo a collegarci. E sì, dunque alle 16 riprenderanno con il piano casa e la questione abitativa e poi alle 17 l'immigrazione clandestina e sicurezza urbana, questi gli incontri questo pomeriggio e poi i lavori proseguiranno nella giornata di domani mattina. Adesso noi andiamo a recuperare subito quelle che sono le rubriche del sabato mattina. Abbiamo già in collegamento Mariano Giustino, e dunque in diretta andiamo ad ascoltare la rassegna stampa turca.
5: Buongiorno e grazie Sonia, ben trovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 11 luglio 2026, rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Sui media turchi vicini al governo dell'AK Party di Erdogan si fanno bilanci, ovviamente tutti positivi, del vertice NATO di Ankara, spesso anche esaltanti, mentre su quelli indipendenti o vicini all'opposizione, come è facile immaginare, le notizie che campeggiano sui quotidiani sono quelle della repressione, diremmo persecuzione, che stanno sopportando gli esponenti politici di opposizione, in particolare quelli del Partito Repubblicano del Popolo. Potremmo parlare di un pogrom, di processi e arresti di sindaci, di funzionari politici, di personalità dello spettacolo. È uno stillicidio senza fine e senza precedenti. Più l'attenzione internazionale si concentra sulle guerre regionali e sulle varie crisi globali, più Erdogan ne approfitta per portare a termine quello che possiamo definire la russificazione del sistema turco, ovvero un sistema politico senza una vera opposizione, ossia con un'opposizione addomesticata. I media vicino all'AK Party, dopo una settimana ricca di notizie su Trump, la NATO e le continue polemiche sui sistemi missilistici russi S-400, si chiedono quale sia il risultato per la Turchia. La Turchia, dopo aver fatto infuriare l'alleanza Atlantica con i suoi ritardi, ricordate, sull'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO, è tornata a godere del favore dell'alleanza come prezioso alleato NATO, in un contesto di crescenti dubbi sull'impegno a lungo termine degli Stati Uniti per la difesa europea. Il quadro è meno chiaro per quanto riguarda gli S-400, ma le cose sembrano muoversi nella giusta direzione, almeno per ora. Come ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan ai giornalisti dopo il vertice, continuate a seguire gli sviluppi. Amber Isaman, una delle analiste di riferimento di questa turca, di questa rassegna stampa, scrive che il presidente Donald Trump ha elogiato a profusione il leader turco, chiarendo al contempo che a suo avviso rimane il partner dominante nella relazione. Trump ha ricordato a tutti che Erdogan, che aveva infine acconsentito alla sua richiesta di rilasciare il pastore americano Andrew Brunson, lo ricordate, incarcerato con dubbie accuse di terrorismo durante il primo mandato di Trump, quando appunto Trump in pratica minacciò la Turchia dicendo a Erdogan: se non liberi subito il pastore Andrew Brunson, ti distruggo l'economia. Questa volta, ha suggerito Trump, Erdogan si è anche tenuto fuori dal conflitto con l'Iran, nonostante fosse presumibilmente tentato di dare una sonora lezione a Israele. Ma, come abbiamo anche ricordato nella volta precedente, questa è l'ennesima bugia propagandistica di Trump, e dice spesso anche idiozie, dobbiamo purtroppo dirlo, come questa appunto, perché affermare che lui, Trump, avrebbe impedito alla Turchia di entrare in guerra a fianco dell'Iran è pura fantascienza. Ripetiamo, Ankara non ha mai pensato nemmeno per un istante di entrare in guerra a fianco dell'Iran per dare una lezione a Israele. Trump parla e non sa quel che dice spesso. Ankara ha sempre assolutamente voluto tenersi fuori da tali conflitti, non ci ha mai pensato nemmeno per un istante di farne parte, ha sempre cercato di raccogliere benefici dalle crisi ai suoi confini e tiene a essere lontano dai conflitti per proteggersi al meglio dalle conseguenze. Trump non ha dunque impedito un bel nulla, si sente potente e crede di poter dire qualsiasi bugia da far credere al mondo per accreditarsi presunti successi. Quest'ultima affermazione ha lasciato infatti molti osservatori, anche turchi, soprattutto perplessi. Anche una matricola al primo anno del corso di laurea di scienze politiche comprende bene che la Turchia non può avere alcun interesse a unirsi a una guerra al fianco dell'Iran, né desideri uno scontro militare diretto con Israele. La notizia più importante di venerdì è arrivata da un editorialista filogovernativo, Abdulkadir Selvi, proprio ieri, il quale ha affermato che la Turchia avrebbe su Hürriyet, sul quotidiano Hürriyet, un modo per cedere le sue batterie missilistiche S-400 acquistate dalla Russia a uno stato del Golfo, ovvero il Qatar o gli Emirati Arabi Uniti. La notizia ha acquisito credibilità dopo che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che erano in corso colloqui sulla questione altamente delicata del sistema di fabbricazione russa, come riporta molto bene la giornalista turca Esgin Akın. Qualora un simile accordo si concretizzasse, Ankara soddisferebbe una condizione chiave imposta dal Congresso per la revoca delle sanzioni statunitensi. Ciò a sua volta potrebbe spianare la strada alla consegna alla Turchia dei primi 6 caccia F-35 già pagati e completati prima dell'esclusione del paese dal programma. Questi 6 velivoli facevano parte di un ordine iniziale di 30 esemplari. Nel frattempo, intanto, non ci sono quasi dubbi sul fatto che la Turchia riceverà i motori della General Electric per il suo caccia Khan di produzione nazionale. Il solo appoggio di Trump sarà probabilmente sufficiente a portare a termine tale vendita. I critici hanno ragione a sottolineare che i contribuenti turchi e i diplomatici del paese avrebbero potuto risparmiarsi anni di spese di grattacapi diplomatici se Ankara non avesse mai acquistato il sistema russo, infatti non l'ha mai utilizzato. Non che Washington non abbia avvertito la Turchia delle conseguenze, tuttavia Erdogan ha dimostrato di saper quando è il momento di limitare i danni, come ha fatto ricucendo i rapporti con Egitto e Arabia Saudita. Non pochi osservatori, comunque, come hanno riportato diversi quotidiani durante il vertice NATO, hanno sottolineato un dato che non solo a chi vi parla, ma anche a diversi analisti turchi lascia alquanto perplesso. E cioè, abbiamo letto spesso il fatto che la Turchia stia abbandonando la Russia e si stia avvicinando all'Occidente, alla NATO, agli USA. A nostro modesto avviso non c'è cosa più errata di questa analisi. Ankara resta ancorata alla sua strategia, ovvero ad una politica estera più multidirezionale e multidimensionale, come abbiamo documentato in questi ultimi anni in particolare. Ankara è stata alla ricerca di una maggiore autonomia strategica, infatti, ed è alla ricerca, ancora tuttora, il relativo declino delle potenze occidentali, la concomitante ascesa delle potenze non occidentali nella politica globale e l'inizio della primavera araba sembravano aver provocato uno spostamento dell'asse nella politica estera turca dall'Occidente all'Oriente. Ankara ora agisce come un paese centrale. La nuova Turchia di Erdogan è ora indubbiamente transazionale nella sua politica estera. Il transazionalismo erdoganiano non implica necessariamente ostilità, ma il leader turco sembra disposto a lavorare con gli alleati transatlantici su una base à la carte. Questo è il discorso. È improbabile che la Turchia ritorni in tempi brevi completamente allineata all'ovile occidentale come nel periodo della Guerra Fredda. Questo forse ce lo dobbiamo dimenticare, forse, ma vediamo. Ma la Turchia rimanendovi con un piede dentro, la democrazia turca potrebbe avere maggiori possibilità di riprendersi nel medio e lungo termine, almeno si spera. Ora è una potenza post-occidentale che non cerca più l'approvazione dell'Occidente, che non aspira più agli ideali liberali occidentali e non fa più affidamento su di essi. Nella Turchia pre-Erdogan, ricordate, l'identità transatlantica era amata e sostenuta non solo come necessità geopolitica, ma anche come eredità del fondatore della Repubblica Mustafa Kemal Atatürk, il quale affermava che raggiungere il livello della civiltà contemporanea era la missione della giovane Repubblica, ed è stato questo un obiettivo che ha portato a una spinta dall'alto verso il basso per la modernizzazione e l'occidentalizzazione. Oggi pochi esponenti pubblici turchi, tranne un po' quelli di opposizione, no? Che sono presi di mira, difendono le idee o le istituzioni occidentali. Ma Ankara non vuole cambiare campo, certamente, allontanandosi dalla NATO, non ci pensa nemmeno, e avvicinarsi all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che è un'organizzazione eurasista di difesa e sicurezza formata nel 2001 da Cina e Russia nel tentativo di rivaleggiare con l'Alleanza Occidentale. Non ci pensa nemmeno. Al contrario, la Turchia vuole mantenere un piede in ogni campo, mentre espande la sua influenza in Medio Oriente e Asia Centrale e il suo potere economico in modo più ampio, anche se Erdogan cerca, come dicevo, l'equidistanza con l'Occidente quando si tratta di ideologia e di cultura, attenzione, quando si tratta di ideologia e di cultura. Quindi, a dire il vero, la nuova Turchia si considera ancora parte dell'Occidente, tuttavia, a differenza di quella del XX secolo, questa identità possiamo dire che non è più esclusiva, non è più binaria. La Turchia di Erdogan è un paese multiallineato, quindi resta questa impostazione, che si siede comodamente dove vuole, su qualsiasi questione geopolitica, che si tratti della guerra in Ucraina, del conflitto nel Caucaso meridionale, della guerra in Medio Oriente, della guerra contro l'Iran, eccetera, eccetera. E questo atteggiamento consente ad Ankara di rimanere sotto i riflettori e di proteggersi da quasi tutti gli attori, anche se rimane parte integrante dell'Alleanza Atlantica. Anzi, con la sua industria della difesa molto sviluppata e molto avanzata, paradossalmente torna utile proprio per l'Alleanza Atlantica e per l'architettura di sistemi di sicurezza europeo, anche se difficilmente integrabile. Amber Zaman rafforza quando stiamo documentando, e anche lei rimane scettica sul fatto che tutto ciò si traduca in un completo riavvicinamento strategico alla NATO, in un allontanamento dalla Russia di Vladimir Putin. Erdogan è un maestro di tattica e la sua propensione al rischio il più delle volte ha dato i suoi frutti, dobbiamo riconoscerlo. La Turchia manterrà una posizione cautelativa finché potrà, rimane pur sempre un attore indipendente. Questa è l'analisi che ci sentiamo di fare e che fa Amber Zaman sul suo portale, che condividiamo. Condividiamo questa analisi che fa Amber Zaman sul suo portale. La differenza è che la posizione della Turchia sull'Ucraina è per ora più in linea con quella degli Stati Uniti. L'idea dunque di un cambiamento epocale è esagerata. La Turchia continua infatti a importare la maggior parte del suo gas naturale dalla Russia, non può farne a meno. Rimane inoltre una meta privilegiata per i turisti russi facoltosi, molti dei quali si sentono sempre meno benvenuti altrove a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Poi ci sono anche i lati positivi sono quelli a cui accennavo prima, e cioè del fatto che la Turchia indubbiamente, vista tra virgolette ritiro oppure allentamento di quell'ombrello di protezione che ha sempre offerto all'Occidente, in particolare all'Europa, la Turchia può appunto rivestire un ruolo fondamentale, cruciale, importante con la sua industria della difesa e con i suoi rapporti che l'industria della difesa turca ha con diversi paesi europei, direi quasi tutti, in primis l'Italia, Spagna, Portogallo, nel sistema di sicurezza e di difesa dell'Unione Europea. Purtroppo invece NATO non ha offerto ai media internazionali, ebbene sottolineare anche questo, l'opportunità di evidenziare la continua deriva autoritaria della Turchia con le forze di sicurezza che hanno arrestato durante il vertice NATO decine di persone, tra cui il noto comico Deniz Göktaş. Repressione giunta mentre Ankara intensificava. Arresti giunti mentre Ankara intensifica le persecuzioni contro figure dell'opposizione. Lo ha fatto in vista proprio scientificamente in vista dell'importante vertice dell'Alleanza Atlantica. Accademici, giornalisti e persino appassionati di birdwatching, sono stati tra coloro che sono stati arrestati con l'accusa di essere coinvolti in attività terroristiche nei giorni precedenti al vertice. Ha fatto arresti anche preventivi. Nel giorno di apertura del vertice al principale rivale politico di Erdogan, il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, attualmente in carcere, è stato impedito di difendersi durante un'udienza in un processo per corruzione che lo vede coinvolto insieme ad altri 413 imputati in caso di condanna. Ricordiamo che İmamoğlu rischia pene detentive complessive di quasi 2.000 anni. Intanto vediamo perché la Turchia, perché la notizia lanciata da alcuni media turchi, secondo la quale la Turchia venderebbe o trasferirebbe gli S-400 acquistati dalla Russia a uno Stato arabo del Golfo, e si sostiene che possa essere gli Emirati Arabi Uniti o il Qatar, è difficilmente sostenibile, anche se in linea teorica possibile. Perché? Perché la Turchia non può decidere da sola la vendita del sistema russo a un paese terzo, a meno che la Russia non dia via libera. La notizia lanciata da Abdülkadir Selvi sul quotidiano filogovernativo Hürriyet stata lanciata appunto da Abdülkadir Selvi lo afferma con sicurezza e dà per scontato la vendita. Scrive Selvi: invece di chiederci che fine faranno gli S-400, forse dovremmo chiederci che fine hanno fatto gli S-400. Il presidente Erdogan ha risposto a una domanda sugli S-400. Continuate a osservarci, ha detto. Gli S-400 sono tornati alla ribalta dopo la dichiarazione di Trump al vertice NATO, secondo cui le sanzioni CAZSA saranno revocate. Questo perché le sanzioni CAZSA erano state imposte dopo che la Turchia aveva acquistato gli S-400 nel 2019. Se le sanzioni della CAZSA venissero revocate, cosa accadrebbe agli S-400? O meglio, che fine farebbero o hanno fa già fatto gli S-400? Si chiede Selvi. I sistemi S-400 sono stati attivati sono ancora nelle scatole o sono stati inviati già in un altro paese? Insomma, Selvi pone da un lato degli interrogativi e dall'altro sostiene che è sicuro che saranno consegnati o agli Emirati Arabi Uniti o al Qatar. Tuttavia, se i membri del congresso rimangono scettici, e affermano che la legge non è valida, cioè decade, affermano che la legge dovrà decadere, non potrà decadere, si potrà procedere a una votazione, dice Selvi. Nel frattempo, scrive Selvi, ho cercato di scoprire che fine abbiano fatto gli S-400. Dunque la notizia ha suscitato molta sorpresa e allarme, perché se questa notizia dovesse essere confermata cadrebbe l'ostacolo che impedisce a Washington di revocare le sanzioni sulle armi alla Turchia. Ma veniamo ai ma, perché questa notizia al momento è priva di una base e appare un po' lontana dalla realtà, diremmo realistica, perché la Turchia non può decidere, come dicevamo, da sola la vendita a un paese terzo. Ci vuole il via libera della Russia. E non è un caso che Mosca e Ankara hanno proprio ieri e in queste ore tenuto colloqui sul sistema S-400 presente nell'inventario di Ankara. Il portavoce del Cremlino Peskov dice che si tratta di una questione estremamente delicata e che le consultazioni su tale delicata questione continueranno. I contratti di esportazione, i protocolli di sicurezza russi impediscono il trasferimento di diverse informazioni e tecnologie sensibili sul sistema missilistico S-400, per questo la notizia secondo la quale Ankara si appresterebbe a disfarsi di S-400 vendendole a un paese terzo appare non molto fondata. Codici AFF, le frequenze, gli algoritmi crittografici utilizzati per distinguere i velivoli amici da quelli ostili, le sorgenti dei radar, i codici delle forme d'onda, l'architettura del software di comando e controllo, i protocolli dei lanciatori dei radar, le reti di intelligence, sono tutti questi elementi sensibili che non possono essere trasferiti a paesi terzi. Inoltre, la promessa di Trump di revocare immediatamente le sanzioni GATSA contro la Turchia e favorire la vendita degli F-35 si trova ad affrontare un percorso molto complicato a Washington. L'annuncio che il presidente USA ha fatto al vertice NATO di Ankara potrebbe rilanciare i legami di difesa tra Ankara e Washington, ma l'approvazione del Congresso americano e specifiche restrizioni legali poste sull'acquisto dei caccia F-35 ne ostacolano la realizzazione. La relazione tra USA e Turchia era stata messa a dura prova quando nel 2019 Ankara acquistò gli S-400 dalla Russia e per questo Washington l'ha esclusa dal programma degli aerei da combattimento F-35 e le impose diverse sanzioni dell'apparato industriale militare. Nel 2020 la Turchia è diventata il primo alleato della NATO a essere preso di mira dopo aver acquistato il sistema missilistico terra-aria russo S-400, non interoperabile con quello NATO. Le misure includevano sanzioni contro l'Agenzia Turca per l'Industria della Difesa, come la SSB, l'agenzia statale responsabile della gestione dei principali progetti di approvvigionamento nel settore della difesa, nonché restrizioni sulle licenze e autorizzazioni di esportazione statunitense per l'agenzia e sanzioni contro alti funzionari della SSB, tra cui l'allora presidente Ismail Demir. E quindi poi la disputa ha portato Washington a escludere Ankara dal programma degli F-35. Ma attenzione, l'annuncio del leader americano durante la conferenza stampa congiunta ad Ankara del ritiro delle sanzioni suona più propagandistica che reale. Perché c'è una bella differenza tra sospendere e revocare le sanzioni. Non dobbiamo dimenticare che su questo il presidente americano deve tener conto dell'opposizione del Congresso. Propagandisticamente Trump se l'è dimenticato. Revocare CAZSA significa appunto avere il via libera dal Congresso. Erdogan sta cercando di convincere Trump a concludere il contratto multimiliardario per l'acquisto di una nuova serie di caccia di 80 F-16 e a consentire il rientro nel consorzio degli F-35. Trump si è spesso mostrato molto favorevole a future vendite, ma il Congresso rimane fortemente ostile per i legami che la Turchia continua ad avere con la Russia e alla situazione drammatica dei diritti umani. Anche Israele si oppone a qualsiasi iniziativa volta a rafforzare l'aeronautica militare turca. Alla Grecia era stato promesso un vantaggio militare qualitativo sulla Turchia durante l'amministrazione Biden e dunque anche Atene si oppone alla vendita di F-35 ad Ankara. Le tensioni tra Israele e Turchia, così come tra Grecia e Turchia, sono, come sappiamo, aumentate negli ultimi mesi. Il primo ministro greco Mitsotakis è stato deciso e chiaro al vertice NATO di Ankara sul fatto che la vendita degli F-35 alla Turchia è da scongiurare perché il suo paese affronta un'aperta minaccia di guerra da parte della Turchia. Membri della lobby greca al Congresso degli Stati Uniti hanno proprio pochi giorni fa firmato una lettera in cui esortano Trump a ritirare la sua offerta. Anche il primo ministro Benjamin Netanyahu ha esortato Washington a non vendere armamenti avanzati ad Ankara, definendo la Turchia un regime infettato dai fratelli musulmani. La vendita degli F-35 alla Turchia sconvolgerebbe, sostiene Israele, l'equilibrio di potere in Medio Oriente, che è in ultima analisi garantito dalla superiorità aerea di Israele e anche dalla posizione degli Stati Uniti della regione. E quindi le cose stanno così. Concludiamo questa nostra rassegna stampa con momenti leggeri del vertice appena concluso. La scelta di Erdogan di regalare per esempio pistole incise ai leader in visita ha suscitato perplessità, come sappiamo, in alcuni casi complicazioni burocratiche con diversi leader che a quanto pare hanno lasciato a casa le proprie pistole. Il primo ministro canadese Mark Carney ha scherzato dicendo che il suo regalo, lo sciroppo di acero, impallidiva al confronto. Il leader della NATO, nel frattempo Monica Babisova, che è la moglie del primo ministro ceco Andrei Babis, ha condiviso un filmato del banchetto offerto ai coniugi dalla moglie di Erdogan, Emine, offrendo una rara visione degli interni del palazzo presidenziale che conta 1100 stanze. E il portale Te Yirmidort T24 ci svela alcuni retroscena non politici del vertice e svela un po' di gossip che però a mio avviso sono importanti per comprendere anche l'ipocrisia di un mondo come quello musulmano che al popolo predica la virtù, uno stile di vita sobrio e lontano dai vizi e dal peccato, ma nei fatti i predicatori si guardano bene dall'osservare i virtuosi precetti. Su Te Yirmidort leggiamo che un funzionario della Party ha rilasciato una dichiarazione: sono stati serviti alcolici alla cena del vertice NATO, almeno sarebbero serviti, diamo ancora perché la notizia di questo funzionario della Party. La somministrazione di alcolici sappiamo che è vietata dal 28 agosto del 2014, ma sembra che da alcune indiscrezioni che invece sia stato consentito il consumo di bevande alcolici. Ertrul Özkök su Te Yirmidort scrive interessante retroscena dalla cucina del palazzo presidenziale e si sofferma su cosa hanno cucinato i tre chef stellati invitati alla cucina del palazzo presidenziale, i tre vertici stellati della guida Michelin. Per la prima volta tre tra i più rinomati chef turchi sono entrati a far parte della cucina presidenziale. Sono Fatih Tutak, Osman Sezener e Sinem Özler, che vantano complessivamente 4 stelle Michelin. Il presidente Trump ha particolarmente apprezzato per esempio le costolette di manzo tandoor, no? Il tandoor, cioè praticamente le costolette di manzo alla brace sostanzialmente. Il tandoor infatti è un antico forno tradizionale a forma di campana rovesciata realizzata in argilla e terracotta riscaldato a legna e con carbone sul fondo, raggiunge temperature che sfiorano i 500 gradi. Poi il bendi, che è un piatto turco a base di melanzane, lo Can Bendi o semplicemente Bendi, è un piatto a base di melanzane e carne della cucina ottomana. Si prepara con melanzane cotte alla griglia fino a bruciare la buccia, allo scopo di conferire un sapore affumicato. Le melanzane vengono poi ridotte in purea, condite, addensate con besciamella. Il presidente Trump ha persino richiesto la ricetta per inserirli nel menù della Casa Bianca. Il presidente francese Macron e sua moglie hanno invece gradito l'insalata di carciofi alla mastica di Urla e foglie di vite di Tokat, il Tokat kebab, cioè il Tokat kebab, diciamo. Questo piatto è un vero e proprio rituale. Non si tratta semplicemente di cuocere la carne allo spiedo, ma di arrostire insieme agnello castrato, patate, melanzane, pomodori, aglio, peperoni verdi all'interno di un tipico forno in pietra, mentre il mastice e la mastica di Urla è una resina naturale derivata dall'albero di lentisco e famosa storicamente per essere prodotta sull'isola greca di Chios. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha invece apprezzato il dessert con panna rappresa e pistacchi. La panna rappresa in Turchia è conosciuta come kaymak, che è un latticino tradizionale a base di latte di bufala, mucca, pecora e capra. E la serata inaugurale aveva previsto un menù certificato curato dallo chef insignito di 2 stelle Michelin, e il pranzo poi si è concluso con baklava, che è il dolce tipico turco al latte e spuma di pistacchio, bergamotto, dolce a base di pasta di sfoglia e frutta secca, e il gelato marash, il gelato tipico della città turca di Kahramanmaraş, marash realizzato con latte di capra e addensato di salep, che è la farina di bulbi d'orchidea selvatica. Insomma, questo è, mentre dall'opposizione turca, e chiudiamo, da Özel, il presidente del Partito Repubblicano del Popolo destituito, ha rilasciato una dichiarazione in merito all'ingresso della polizia antisommossa anche nel quartier generale provinciale del Partito Repubblicano di Istanbul, proprio mentre si teneva il vertice e il banchetto al palazzo presidenziale. Özel ha detto che lui e la sua squadra nei prossimi giorni cercando di ricostruire il Partito Repubblicano del Popolo che Erdogan vuole spazzare via per formare un altro partito, un partito di riserva nel caso questo dovesse essere chiuso dalla magistratura turca eterodiretta da Erdogan. Ci aggiorneremo anche su questo, ma finiamo qui la rassegna stampa turca di Radio Radicale, mentre sono le 14:11 minuti in Turchia, e restituiamo la linea a Roma.
4: Grazie a Mariano Giustino, siete all'ascolto di Radio Radicale, era la rassegna stampa turca e ora la rassegna stampa delle Afriche, Jean-Léonard Touadi.
6: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche, al microfono Jean-Léonard Touadi. La nostra rassegna stampa ci porta questa settimana in primo luogo nel Mali, territorio africano dell'Africa occidentale, una delle nazioni territorialmente più estese dell'Africa occidentale e tra l'altro un territorio che quindi confina con il grande deserto, che contiene una parte del grande deserto, alle prese con gli attacchi jihadisti. Vi abbiamo raccontato tante volte in questa puntata, questa settimana nuovi episodi di attacchi coordinati in diverse città di questo paese. Noi prendiamo la notizia da LSI Afrique. Mali, des attaques coordonnées frappent plusieurs villes dont Gao et Sévaré. Attacchi coordinati colpiscono molte città, tra cui Gao e Sévaré. Il Mali si sta infilando sempre di più nella crisi securitaria. Degli attacchi portati avanti dai jihadisti e dai loro alleati indipendentisti Tuareg erano in corso il 4 luglio, sabato scorso, nelle località di Gao, di Anefis, di Aghelok nel nord e di Sévaré al centro, e anche un attacco contro la prigione di Kenyeroba a 70 km di Bamako, secondo l'esercito, e degli abitanti che sono stati raggiunti dall'Agence France-Presse, quindi danno testimonianza di ciò che sta succedendo. Combattimenti, quindi 2 mesi dopo gli attacchi, di grande ampiezza, portato avanti dal Jenin, gruppo jihadista affiliato ad Al-Qaeda, e quindi, dicevamo, dagli indipendentisti del fronte di liberazione della Zawad. Era il 25 e il 26 aprile, e ci dice questa agenzia che questi attacchi hanno considerevolmente indebolito la giunta al potere, avendo anche ucciso il ministro della difesa. La gente racconta di essere nascosti sotto i propri letti. Gli indipendentisti del fronte di liberazione della Zawad avrebbero preso molte postazioni, i combattimenti erano ancora in corso nella città, secondo un portavoce dei ribelli che si chiama Mohamed El Maulud Ramadane. I gruppi armati sono nella città, ma l'esercito sta ancora resistendo, secondo questa agenzia. Secondo l'esercito del Mali la situazione è totalmente sotto controllo, ma la situazione non è affatto in questo modo come lo stanno descrivendo le autorità. Le crisi si moltiplicano, molte città importanti, molte città anche strategiche stanno cadendo, e ci dice Le Courrier International, citando molti giornali africani, che l'offensiva dei jihadisti del Mali fa sì che questo paese diventa il ventre molle della sicurezza nel Sahel. Questo 4 luglio molte città del Mali, tra cui le città strategiche di Hanefis e di Aghelok, sono stati simultaneamente attaccati. Dietro questa nuova offensiva, così come quella di aprile scorso, i jihadisti, quindi del gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, Jenin, e gli indipendentisti Tuareg del fronte di liberazione della Zawad. Nell'avventura dell'alleanza degli stati del Sahel, che raggruppano il Mali, il Niger e il Burkina Faso, il Mali era la locomotiva, il suo presidente Assimi Goïta era il leader regionale di referenza, e Bamako dava grandi orientamenti per quanto riguarda non solo le questioni politiche ma anche questioni strategiche. Rispetto ai dirigenti del Burkina e del Niger, Assimi Goïta, il presidente del Mali, parla poco, passava per essere tra i più seri dei tre, il più concentrato sull'obiettivo, senza lasciarsi distrarre dalle agitazioni marginali. Ma questo statuto di guida regionale, le autorità maliane la stanno perdendo. La ragione è semplice: la degradazione securitaria accelerata che conosce il paese da settembre 2025, confrontato al blocco che il Jenin, il gruppo jihadista, impone intorno a Bamako, e confrontato agli attacchi coordinati che questo gruppo jihadisti alleato, abbiamo detto, della Zawad, sta portando avanti sull'insieme del territorio. E Assimi Goïta, il presidente, sembra preso dalle vicende interne. Così il Mali torna a essere il ventre molle dell'insicurezza nel Sahel, e sempre più sconnesso dalle ambizioni regionali di cui era portatore, il paese sta penando a fare fronte ai gruppi militari. Quindi il paese più fragile e più esposto, e fragilizzandosi il Mali, dice Le Courrier International, sono gli altri due paesi, il Burkina Faso e il Niger, che si stanno fragilizzando. E si ricorda quindi che questa offensiva iniziata a settembre del 2025, quando i combattenti del Jenin, affiliata ad Al-Qaeda, hanno imposto un embargo sulla benzina, sui viveri e le merci a destinazione di Bamako. E poi, ve l'abbiamo già detto, il 25 aprile 2026, un'offensiva di ampiezza portato avanti e che ha portato alla morte del ministro della difesa Sadio Camara, persona chiave del regime in Mali. Al centro di tutto questo, dice l'Occuria Internazionale, anche i risentimenti identitari

cui avrebbe bisogno il Mali per lottare contro i jihadisti, dall'altra parte i gruppi terroristi stanno strumentalizzando senza vergogna i risentimenti che sono nati dai conflitti comunitari per appoggiare la loro propaganda, e quindi marginalizzazione delle altre popolazioni e così via dicendo. La seconda spiegazione tocca proprio allo Stato, alla fragilità dello Stato, incapace di esercitare sull'insieme del territorio nazionale che si stende sulle rive del fiume Niger fino ai confini dell'Algeria. Vi dicevamo che è un paese molto esteso. Questa incapacità progressiva del potere ha permesso l'emergenza di autorità paralleli, autorità tradizionali, autorità religiose, ma anche la proliferazione di gruppi criminali approfittando di traffici transfrontalieri, di immigrati illegali, traffico di armi. Abbiamo spesso detto che il Sahel è diventata la terra di nessuno, la terra di tutti i traffici illegali. Il terzo fattore è il fallimento della Russia nella sua promessa di aiutare a restaurare la sicurezza nel Mali. Dei tre paesi dell'AES, l'Associazione degli Stati del Sahel, il Mali è colui che ha veramente costruito dei rapporti molto stretti con Mosca. E certo, c'era la Repubblica Centroafricana che aveva utilizzato i soldati di Wagner, ma nell'Africa occidentale è il Mali che ha strutturalmente stabilito un rapporto con la Russia, e nonostante questo non è riuscito il Mali a vincere questa battaglia contro i jihadisti e contro il fronte dell'Azawad, il fronte dei ribelli Tuareg. E quindi siamo qui in questa situazione di instabilità permanente. Le notizie che ci giungono recentemente ci parlano però del fatto che l'esercito del Mali ha annunciato di aver ripreso il controllo della città di Hanefis nel nord del paese, che era caduta nelle mani dei jihadisti del Jenin collegati ad Al-Qaeda e dei separatisti del fronte di liberazione dell'Azawad. Ma militari russi e un contingente di soldati maliani sono rimasti ancora nel campo che stanno continuando a difendere. Si tratta quindi di una battaglia che è ancora in corso, nonostante i proclami del governo del Mali. Un comunicato che è arrivato alcune ore fa diceva appunto che un convoglio di militari, di mercenari russi dell'Africa Corps che sostengono l'esercito del Mali, così come dei droni russi, sono stati attaccati, e quindi un'altra questione dell'incapacità, che ci parla dell'incapacità dell'Africa Corps, dei russi, di sostenere validamente quello che sta succedendo in Mali e di sostenere lo Stato del Mali. Che cosa si sa ancora? Cos'altro si potrebbe dire di questi attacchi? Ecco, gli attacchi coordinati. Noi continueremo a darvi notizia di ciò che sta accadendo in questo importante paese. Attenzione, non dobbiamo riguardare la crisi del Mali come una crisi africana. Il Sahel è l'epicentro dei rapporti tra l'Africa subsahariana e il nord dell'Africa. E quando si parla del Mediterraneo allargato si parla proprio di questo. Tale è la porosità dei confini, dei problemi, dei traffici illegali di esseri umani, di droga e di armi che penetrano il deserto e che avanzano verso il nord d'Africa e quindi anche verso le nostre coste europee. A proposito di Mali, io

0: Vorrei consigliare un articolo di Andrea De Giorgio su Nigrizia, Equilibri fragili, Nigrizia di giugno. Andrea De Giorgio è uno degli esperti della zona che ci dice appunto che l'attacco coordinato del Jenin e del Fronte di Liberazione dell'Azawad ha sconvolto il paese dall'interno, l'abbiamo visto, colpendo simboli e uomini chiave del potere. La destabilizzazione apre tuttavia scenari inediti, opposizioni, società civile e gruppi armati potrebbero sedersi allo stesso tavolo, ma ancora non si vede questa possibilità di un dialogo perché tutti sono convinti che non basta l'approccio militare. Bisognerebbe che un giorno, non tanto con i jihadisti, che secondo me non si può dialogare con persone che vogliono creare lo Stato islamico in Mali o negli altri paesi africani, ma isolare da questa strana alleanza i Tuareg e quindi impostare un dialogo nazionale con loro sarebbe una via possibile di soluzione a lungo termine di quello che sta accadendo in Mali. Abbiamo parlato della Russia. È il momento per noi di raccontarvi quello che sta avvenendo, ossia questa settimana un'offensiva diplomatica della Russia portata avanti ad altissimi livelli, ossia dal capo della diplomazia Sergei Lavrov, che ha iniziato una visita di una settimana in Africa. Il capo della diplomazia russa era martedì 7 ad Addis Abeba per una visita di lavoro. Addis Abeba ospita anche la sede dell'Unione Africana e era atteso nel Niger, cioè proprio nell'area di cui parlavamo. Ha partecipato a Niamey, la capitale del Niger, alla seconda sessione delle consultazioni dei ministri degli affari esteri della Confederazione dell'Alleanza degli Stati del Sahel, di cui fa parte ancora una volta, lo ripetiamo, Mali, Burkina Faso e Niger. Quindi un incontro non solo con le autorità del Niger, ma anche con tutti i leader dell'Alleanza degli Stati del Sahel. Secondo il comunicato ufficiale, questa visita si iscrive, le autorità del Niger, questa visita si iscrive nel quadro del rafforzamento del partenariato strategico tra gli stati dell'AES e la Russia. E così, la visita di Lavrov in Africa, il capo della diplomazia russa ne ha approfittato anche per invitare questi paesi al prossimo vertice Russia-Africa che si tiene sempre ogni anno in Russia. Approfittiamo di questa occasione per dare un'occhiata a Africa Info, che ci parla delle priorità della nuova tournée diplomatica di Lavrov in Africa. È stato a Niamey, è stato in Etiopia, abbiamo detto, ma quali sono le priorità? E quindi queste priorità, se è quella di rafforzare sempre di più i rapporti tra la Russia e i paesi africani, la Russia che si presenta come un'alternativa credibile alla presenza che loro definiscono neocoloniale dei paesi occidentali, della Francia soprattutto. Ma si è parlato anche di lotta contro il terrorismo, abbiamo visto, e di come assicurare, come garantire la sicurezza regionale e rafforzare la capacità di combattimento degli eserciti nazionali e quindi anche con l'appoggio della Russia, però vediamo che sul campo questo appoggio della Russia non ha i risultati, non sta ottenendo i risultati che gli africani si aspettano. ed è per noi l'occasione di dire attenzione quando si chiede appunto di psicologicamente, psicanaliticamente di uccidere il padre coloniale e per diventare indipendente, non per andare a cercare un altro padre. Ecco, la Russia sicuramente in questo caso non sta riuscendo a sostituire il fallimento delle forze francesi che erano presenti. Forse è il caso che gli africani, gli stati dell'AES, però anche quelli dell'ECOWAS, la Comunità Economica dell'Africa Occidentale, possano mettersi insieme e affrontare da soli i loro problemi. Questo è quanto potevamo dire a riguardo della visita di Lavrov in Africa. Continueremo a darvene conto. Noi ci spostiamo non molto lontano in realtà dal Sahel, andiamo in Sud Sudan, un bilancio a 15 anni dell'indipendenza. Lo facciamo con un esperto di quell'area, Giuseppe Cavallini di Nigrizia. Il titolo del suo pezzo è La crisi infinita del Sud Sudan. Insicurezza, fame e povertà non sono mai cessate mentre le elite politiche continuano a combattersi e a intestarsi la ricchezza del paese. Ricordo ancora con chiarezza una visita a Nigrizia di Monsignor Cesare Mazzolari, ricorda Cavallini, dal 1990 vescovo combonianni di Rumbek in Sud Sudan, qualche settimana prima del giorno dell'indipendenza del paese, il 9 luglio di 15 anni fa. È il paese più giovane, la nazione più giovane del continente africano, che ha preso la sua indipendenza solo 15 anni fa. Si è quindi staccato dal Sudan, che anche il Sudan è un paese in guerra. Quella giornata fece seguito a un referendum che era a sua volta figlio di un accordo di pace. La parola fine, almeno nominalmente, su oltre 20 anni di conflitto tra Sud Sudan e Sudan. Il Sud Sudan potrà finalmente coronare la sua aspirazione a essere un paese libero, mi aveva detto con grande commozione il vescovo. Dopo decenni di guerra civile, il paese raggiunge l'autodeterminazione e potrà godere della dignità di popolo che è finalmente padrone del proprio destino, con un governo desideroso di servire i suoi cittadini. Queste erano le premesse, era quello che si pensava al momento della proclamazione dell'indipendenza, che è stata seguita nel 2011 da lunghe giornate di festeggiamenti con canti, inni, danze e lo sventolio di migliaia di bandiere rosse, verde, nere e blu del nuovo Stato. Ecco, era un evento nella nuova capitale del paese, Giuba. Il Sud Sudan, ricorda Cavallini, è a oggi l'unico paese africano, insieme all'Eritrea, a essere nato da una modifica dei confini coloniali. Fin dal 64, infatti, l'allora neonata organizzazione per l'unità africana aveva riconosciuto nella sua carta fondativa l'inviolabilità dei confini ereditati dagli stati membri al momento dell'indipendenza. Però la celebrazione dei 15 anni di indipendenza del Sudan e poi quella dell'Eritrea qualche anno prima ci dice che questa regola dell'Unione Africana è stata in qualche modo infranta. I sudanesi sono diventati indipendenti, ma che cosa è successo dopo l'indipendenza? L'impatto della guerra sudanese, tanti problemi che hanno gravato su questi 15 anni di indipendenza. Prima di tutto, dice Cavallini, l'impatto della guerra sudanese, l'afflusso di oltre 1.300.000 rifugiati dal vicino Sudan, devastato da 3 anni di guerra, però anche l'instabilità politica che non è mai cessato, il conflitto civile che è scoppiato poco dopo l'indipendenza è finita nel 2020 con la nascita di un governo di power sharing, di condivisione del potere, che ha fatto seguito a un accordo di pace siglato nel 2018 e mai del tutto. implementata è questo. Questo accordo di pace in Sud Sudan, siglato nel 2018, ricorderete il Papa Francesco che si inginocchia e bacia i piedi dei leader del Sud Sudan, chiedendo loro appunto di dialogare e di mettere fine alle tensioni. Non è stato ascoltato questo solenne e storico appello, e quindi l'insicurezza ha toccato un nuovo apice. L'intenzione tra il presidente Salva Kiir e il vicepresidente Riek Machar, che hanno segnato tutta la vita del governo, hanno raggiunto un punto di rottura nel marzo 2025, quando Machar, il vicepresidente, è stato arrestato con l'accusa di aver organizzato la rivolta di una milizia a lui vicina e accusato di tradimento. Sono passati 17 mesi e l'ormai ex vicepresidente resta in carcere nella capitale Giuba. In Sud Sudan sono in molti a dubitare che si possa giungere, scrive Cavallini amaramente, a un vero cambiamento e a un tempo di pace. Ci si aspetta un 15° anniversario celebrato in tono minore, animato dalla speranza, scrive Cavallini, che un giorno qualcosa possa cambiare in Sud Sudan. Nel frattempo, ne approfittiamo per completare questa informazione sul Sud Sudan, Vatican News ci annuncia che scrive che sono state annunciate le elezioni per il prossimo 22 dicembre in questo paese. La scadenza rappresenta un passaggio storico per il paese più giovane del mondo. Dalla proclamazione dell'indipendenza dal Sudan nel 2011, il Sud Sudan non ha mai celebrato elezioni nazionali. Le prime consultazioni erano previste nel 2015, ma furono rinviate a causa della guerra civile che vi abbiamo raccontato, esplosa tra le forze fedeli al presidente Salva Kiir e quelle dell'allora vicepresidente Riek Machar, che come abbiamo visto è stato imprigionato. E è una tappa storica questa elezione per dicembre, bisogna vedere come il paese ci arriverà. Qualcuno dice che non ci arriverà, che ci sarà lo scoppio di altri conflitti, di altre guerre, quindi un contesto che resta incerto, contesto in cui si dovrebbero svolgere queste elezioni. Le autorità elettorali riconoscono che permangono ostacoli significativi sul piano legislativo, logistico e finanziario, e così il paese si appresta ad andare alle elezioni. Però è stata già annunciata questa data, il che per un paese come il Sud Sudan è già, può essere considerato come un risultato importante. E ricordo a tutti quelli che ci ascoltano che accanto al Sud Sudan c'è il Sudan, che invece conosce ancora una guerra da 3 anni, una tremenda guerra sulla quale la settimana prossima vi daremo dei ragguagli sia umanitari che strategici. Noi per i minuti che ci restano vogliamo dedicare, servendoci di articoli della rivista Africa, di una notizia meno drammatica appunto di quanto abbiamo raccontato in Mali e in Sud Sudan. Vogliamo parlare dei mondiali. Il titolo di questo articolo è "Mondiali fuori anche il Marocco, ma l'Africa c'è". Il percorso del Marocco e dell'Africa in generale nel campionato mondiale di calcio si è concluso a Boston con la sconfitta per 2-0 nei quarti di finale contro la Francia. La nazionale nordafricana, dopo aver superato la fase a gironi da imbattuta e aver eliminato i Paesi Bassi ai calci di rigore negli ottavi di finale, è stata superata dalla selezione francese grazie alle reti, come sappiamo, segnate nel secondo tempo da Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, dopo che nel primo tempo il portiere marocchino Yassine Bounou era riuscito a parare un calcio di rigore battuto dallo stesso capitano francese. Al di là di questo risultato, scrive oggi sul proprio sito la Confederazione Africana di Calcio, la CAF, le prestazioni sportive e il consolidamento del Marocco e di molte altre selezioni africane ai vertici del calcio internazionale rappresentano un fattore di rilievo, in particolare nella prospettiva dei campionati mondiali del 2030 che il paese nordafricano organizzerà congiuntamente con Spagna e Portogallo. Quindi appuntamento 2030 Coppa del Mondo, il Marocco, Spagna e Portogallo. Presentatesi in 10 ai nastri di partenza, ben 9 selezioni africane hanno superato il primo turno. Poi ad andare avanti sono state solo Egitto e Marocco, battute ai quarti di finale rispettivamente da Argentina e Francia. Invece, come sappiamo, il Senegal ha perso contro il Belgio. Più in generale, conclude questo articolo, questa crescita sportiva si aggancia a un mercato in altrettanto rapida espansione. Secondo stime correnti, il settore sportivo nel suo complesso ha un valore stimato di oltre 12 miliardi di dollari e si prevede che raggiunga i 20 miliardi di dollari entro il 2035. Quindi, nonostante la massiccia esportazione di talenti a livello globale, la crescita del settore interno del continente nel calcio è ora trainata dal boom delle scommesse sportive, dai ricavi dei principali tornei e da investimenti internazionali. Le prestazioni delle squadre africane ai mondiali di calcio in corso in Nord America non sono quindi state frutto del caso, ma sono la logica conseguenza di un sistema che sta crescendo e accompagnerà di pari passo la crescita economica e demografica del continente. Così si conclude questo articolo della rivista Africa su i risultati delle squadre africane nella Coppa del Mondo, e così si conclude anche questa puntata della rassegna stampa delle Afriche, che vi ringraziamo di aver seguito. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Radicale. L'appuntamento con noi è la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: Grazie a Gianluca Todì, sono le 13:42 minuti, è il momento di Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
2: Radio Radicale, eccoci a un altro appuntamento con Eccellenze Afrodiscendenti, lo spazio curato da Marilena Dellio Mozza nell'ambito di Fortezza Italia. Benvenuta come sempre, Marilena.
3: Grazie Andrea, ciao a tutte e tutti.
2: Allora, oggi abbiamo come ospite Stefania Ancombo José Teresa, che è una, potremmo ormai dire, vecchia conoscenza di Radio Radicale. L'abbiamo avuto sempre nell'ambito di Fortezza Italia, nello spazio che c'è stato per un periodo dell'associazione Nunaria, insomma, più volte, e ci ha parlato appunto delle loro attività. Ma oggi è il momento di parlare anche di più di lei, di conoscerla meglio, e chi meglio di Marilena lo può fare, per cui passo a lei la parola.
3: Grazie Andrea. Allora, ho deciso di intervistare Stefania Ancombo José Teresa qui a Eccellenze Afrodiscendenti per parlare di attivismo, quello autentico, giovane, impegnato. Laureata in storia della filosofia e dell'illuminismo, Stefania è un'attivista transfemminista per la lotta intersezionale, collabora con l'associazione Questa è Roma e lavora come Communication Officer e Contributor per il sito Cronache di Ordinario Razzismo con l'associazione Lunaria. Inoltre è formatrice su temi che riguardano la diversità, l'equità e l'inclusione. Quindi di nuovo benvenuta Stefania, grazie per essere qui con noi, Eccellenze Afrodiscendenti.
4: Grazie a voi, buonasera.
3: Ciao. Stefania, vuoi parlarci della Stefania bambina, prima che diventasse la filosofa e attivista che è oggi?
4: È complicato immaginarla, è passato un po' di tempo, però ecco, diciamo che la parte, sono nata a Narni, in Umbria, in provincia di Terni, e poi in realtà ho vissuto per buona parte della mia vita fino a 19 anni in un piccolo paesino di provincia, Magliano Sabina. sicuramente, come dire, non so quando ho iniziato a sviluppare questo forte interesse per quello che è accaduto alla società, forse più dalla TV, dal fatto che vedevo i miei genitori molto, come dire, sempre un po' immersi nella contraddizione di una narrazione che vedevo quella a casa con la mia mamma, il mio papà e poi il mio fratellino quando è arrivato dopo, e quello che succedeva. Ho sempre avuto la percezione di una famiglia normale, una famiglia qualsiasi, e quindi ho sempre vissuto anche con questa percezione: dentro casa, fuori casa c'era sempre qualcosa di diverso. Però ecco, devo dire, essendo stata una bambina con un carattere particolare, ho sempre cercato un po' anche di trovare a mio modo, il modo che hanno tutti i bambini, molto spesso anche conflittuale, di portare, di far vedere quella che per me era percepita come una normalità, ecco. Quindi andavo a scuola, litigavo con i bambini che cercavano di bullizzarmi, mi facevo rispettare, tornavo a casa, studiavo, tanta passione per lo studio, guardavo i cartoni, insomma, una bambina veramente molto basic, forse, ecco.
5: Posso permettermi di chiederti quando è stata per te la prima volta che ti sei scontrata con il razzismo? Perché mentre stavi parlando della tua infanzia, accennavi alla scuola, no? E mi ha fatto riflettere subito, immaginare la mia prima esperienza con il razzismo è stato il primo giorno di scuola per me, e non so se tu vuoi condividere quell'esperienza con noi.
4: Beh, sì, si può fare, anche perché in realtà, e questo forse fa anche vedere quanto sia, come il razzismo sia un fenomeno molto normalizzato e anche molto ordinario. E la mia prima esperienza di razzismo, anche se ancora non lo percepivo con quelle parole, lo chiamavo per lo più bullismo, il razzismo consapevole è arrivato alle medie. Il razzismo col senno di poi è stato il primo giorno dell'asilo, della scuola dell'infanzia, in cui un ragazzo, per insultarmi, mi chiamava marocchina. Io, non essendo di origine angolana, ma avendo una grande passione per la geografia, sapevo che era molto illogico utilizzare, come dire, la cittadinanza o la nazionalità di un'altra persona come insulto. Quando sono tornata a casa ho detto, questo bambino pensava di insultarmi chiamandomi marocchina, e io ero molto ingenua, quindi io non ho capito perché era un insulto, perché in realtà al Marocco fanno un couscous buonissimo, quindi per me è un complimento. Questa era, nell'ingenuità di bambina, quello che pensavo. E da lì papà mi spiega, guarda, devi sapere che c'è questo problema del razzismo, quindi per tanta ignoranza i bambini possono dire queste cose, ma effettivamente essere marocchino o marocchine non è un insulto. Stacco, e la cosa invece forse più brutta è stata alle medie, e in cui c'è stato proprio un attacco razzista da parte di un bambino, un ragazzino che veniva dagli Stati Uniti, e lì continuava a chiamarmi con epiteti che in questa situazione non voglio ripetere, e lì però mi sono effettivamente resa conto che si trattasse di razzismo, e ho iniziato piano piano a vedere alcuni puntini, poi per unirli ci è voluto un po' più di tempo.
5: Certo, come sei riuscita a unire quei puntini? Qual è stato il momento in cui hai detto no, questa deve diventare la causa della mia, non so, deve diventare un qualcosa, una missione, non so se posso chiamarla missione, un qualcosa che posso trasformare in qualcosa di costruttivo, magari, ecco, in che modo sei riuscita a decostruire e poi a ricostruire?
4: Quello è un ulteriore scatto, forse sì. Un ulteriore stacco biografico, perché dalle medie saltiamo all'università. Quando ho iniziato a fare attivismo con un collettivo che si chiamava Altrateneo, che stava all'interno del sindacato Link Coordinamento Universitario, occupandoci di diritto allo studio e quant'altro, soprattutto nella città di Roma, c'era un forte interesse politico anche in quello che accadeva al di fuori dell'università e di tutte le vertenze che tanti collettivi universitari seguono. E penso che sia stato molto interessante un'analisi, un'assemblea, un coordinamento che abbiamo fatto quando è stato ucciso l'attivista e sindacalista Soumaila Sako. E stiamo parlando del 2018, se non erro. Ecco, in quel momento lì abbiamo parlato un sacco nel cercare di capire molto bene perché fosse stato ucciso un sindacalista e perché soprattutto quel sindacalista poteva essere scomodo. E lì, vedendo tutta la storia dell'attivismo portato avanti dai braccianti con background migratorio e soprattutto dai braccianti afrodiscendenti, ho iniziato a percepire molto di più la questione del razzismo sia nella sua strutturalità che poi nella sua sistemicità. Perché poi quando sono arrivati nel 2018 i decreti sicurezza da parte di Salvini, io come tante altre persone nella strada da casa a Casa Albertone fino all'università, che era Tor Vergata, mi dico molto spesso controllata sui mezzi. E proprio nel giorno 1 in cui il decreto è stato approvato c'era un forte controllo da parte delle forze dell'ordine, c'è stata anche un'inchiesta al riguardo. Ecco, lì i puntini hanno iniziato a unirsi, ho iniziato a unire tutto quello che mi accadeva e che pensavo fosse bullismo o semplice ignoranza a scuola, i discorsi che vedevo fatti dai media o vedevo fatti dai politici nei vari dibattiti, e poi si è aperto anche il grande capitolo delle leggi sulla questione cittadinanza, sulla questione permessi di soggiorno, sulla questione anche sicurezza, e lì ho detto: oddio, forse qua c'è un grosso problema di sistemicità del razzismo e temo di dovermene occupare io. Ho iniziato a farlo nel collettivo universitario e eccoci qua.
5: Eccoci, e poi ne parleremo in maniera più approfondita insieme. Senti, Stefania, tu ti definisci un'attivista transfemminista per la lotta intersezionale. Cosa vuol dire?
4: Allora, sì, per me il transfemminismo è una questione molto importante, perché molto nasce, cioè molte della riflessione non solo su come ci muoviamo nello spazio sociale, nello spazio politico, ma anche nell'indagare che tipo di persona sono e che tipo di persona voglio essere. Devo dire che la formazione femminista è stata importantissima per me, cioè riuscire a leggere tanti romanzi, tanti saggi fin da giovane su quel tema mi ha portato molto a interrogarmi su come funzionano le dinamiche di potere. Il transfemminismo quindi è stato un po' quello scatto che di nuovo ha riunito i puntini, forse sarà un po' il leitmotiv di questa conversazione, l'unione dei puntini, però mi ha aiutato a unire i puntini anche su altre cose che non accadevano a me, e principalmente alle persone transgender e tutte le persone che non si identificano o nell'identità binaria, quindi maschio o femmina, o semplicemente vogliono avviare una riflessione su che cos'è l'identità di genere e come scardinarla. Per questo voglio abbracciare la causa transfemminista, perché permette anche un po' di ripensare come soprattutto molte persone afrodiscendenti si pensano all'interno del genere. Ho sempre avuto, per esempio, fin da piccola, immagino soprattutto tante ragazze molto giovani, afrodiscendenti, vivono molto il confronto con un certo tipo di femminilità, quella delicata e quant'altro, che non rispecchia poi come veniamo dipinte in quanto donne afrodiscendenti. Anzi, questo molto spesso causa tantissime insicurezze. Ecco, quella cosa che vivevo da giovane, come tantissimi adolescenti, con la riflessione transfemminista ho capito che non era solo mia, non era io che banalizziamo, mi sentivo brutta. In realtà è un costrutto sociale di potere che serve un po' a controllarci, a farci sentire proprio insicure per essere meno rumorose. Intersezionalità su questo mi ha invece aiutato a di nuovo unire i puntini su tutto il tema che è le nostre possibilità economiche lavorative. Infatti, come dicevo, avendo fatto il collettivo all'università, occupandomi di diritto allo studio, sapevo che la formazione universitaria era appannaggio di chi se lo poteva permettere, no? Quindi era molto importante per me ragionare sul fatto che certi diritti fossero per tutte le persone che magari non guadagnano abbastanza per poter avere accesso a determinate cose. Più la riflessione su cosa significa essere donna in questo periodo storico, più anche la scoperta sempre più preponderante di quello che cos'è la nerezza e che cosa significa la nerezza per me qua in Italia. Quindi queste sono un po' le cose che cerco di unire insieme.
5: Grazie. E quando invece l'attivismo diventa performativo?
4: Questa è una brutta cosa che sto notando ultimamente, e credo che l'attivismo sia iniziato a diventare performativo quando lo spazio virtuale ha iniziato a superare lo spazio, reale della realtà, lo spazio fisico dove ci si vede vis-à-vis e si può parlare e confrontarci. E è iniziato a diventare performativo sicuramente a causa del Covid, perché il Covid ci ha impedito di poterci vedere. Ed è diventato ancora di più performativo nel momento in cui è diventato quasi una sorta di branding. L'attivismo per me e per tantissime persone che, come dire, ho incrociato lungo la strada e che hanno fatto e fanno attivismo da più tempo di me, deve essere uno spazio di incontro e di dibattito che ha delle cadute reali, delle ricadute reali e degli effetti reali, anche piccoli, però qualcosa si deve vedere. Purtroppo però lo spazio dei social con i singoli profili, in particolar modo i social di grande esposizione che sono diventati anche i canali di divulgazione, mi vengono in mente Instagram, TikTok, Facebook, ma anche Substack ultimamente, e lo è stato anche Twitter, sono invece uno spazio in cui è l'individualità che permea. L'individualità ovviamente ha tutto il diritto di portare avanti dei propri temi. Il problema è che se un individuo diventa simbolo di una tematica, si perde invece la dimensione collettiva di quella tematica, che è la linfa dell'attivismo e può portare un cambiamento reale. Quindi per me l'attivismo performativo è nel momento in cui una causa, una pratica, un nome, anche la parola intersezionalità, diventano brand che identificano una persona che poi la posizionano in realtà su un mercato che può essere un mercato editoriale, culturale o di qualsivoglia tipo, però non ha nulla a che fare poi sulle reali ricadute pratiche di quello che dovrebbe essere l'attivismo.
5: Grazie mille Stefania. Lo scorso 13 giugno a Roma 4.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale promossa dal Comitato Remigrazione e Riconquista. Nelle stesse ore si trovano altri due cortei, quello degli anti-abortisti e quello più partecipato del FAC Remigration. Più di 20.000 persone scese in piazza contro il razzismo, la xenofobia e la proposta delle deportazioni di massa. Cosa ne pensi?
4: È stata una piazza bellissima, devo dire, è stata una piazza bella, abbiamo partecipato come Lunaria ma anche come queste in Roma ed era necessario sicuramente dare un po' una risposta a quello che purtroppo le destre non solo in Italia ma anche in Europa stanno portando avanti, ormai non nascondendosi più dentro la parola sicurezza o dietro la parola controllo, ma sono, come dire, in maniera più ostentatamente razzista, ecco. E quindi quella piazza è stata necessaria, nonostante un caldo che devo dire non era assolutamente da sottovalutare. Quello che penso però è che adesso ci serva dare una risposta più strutturale a quello che succede dopo, perché sicuramente le manifestazioni sono fondamentali, però anche qui per avere un impatto bisogna mantenere continuità. La manifestazione è riuscita ad avere tanta partecipazione perché soprattutto quest'anno c'è tanta sensibilità sul senso di che cosa sia l'antifascismo e su quanto l'antifascismo debba essere ritematizzato per non far sì che sia solo una ricorrenza, ecco, come dire, un nome simbolo. Tuttavia dobbiamo anche essere in grado di intersecare il nostro antifascismo con anche un forte sentimento antirazzista e ragionare su delle proposte che sono inserite su questa proposta di iniziativa popolare, che sono già in vigore, sono già aperte dal patto europeo, verranno aperte da tutti i vari provvedimenti riguardo all'immigrazione, sono già in alcuni casi in vigore come la revoca della cittadinanza che è in vigore ormai da 8 anni, sempre a causa di quei decreti sicurezza Salvini, e dobbiamo dare una risposta effettiva a un razzismo sistemico ma che è tanto tanto tanto istituzionale, e questo razzismo istituzionale si è, come dire, legittimato proprio perché non siamo riusciti, soprattutto negli ultimi 10 anni forse, a ricompattarci e rimanere vigili come gruppo compatto, come realtà antirazziste che in maniera compatta sono in grado di rispondere in maniera pronta e soprattutto ripensare qualcosa di nuovo e non agire solo in maniera in reazione a.
5: Pronto?
4: Pronto? Sì?
5: Sì, adesso ti sento, scusami. Sì.
4: Ok.
5: Sì, ti ho In reazione a? Hai detto qualcos'altro?
4: No, era così, ho un finale un po' sospeso su,
5: ah, okay.
4: su questo.
5: Allora vado avanti. Senti, scrivendo di cittadinanza su ingenere.it, tu dici: discorsi come alla fine sono come noi, mangiano la pasta, tifano la nazionale, parlano il dialetto regionale, per quanto possano sembrare a favore di una riforma, in realtà rappresentano una retorica che perpetua un'idea di nazione unitaria con un'unica identità culturale a cui le persone di origine straniera devono aderire, in sostanza un ulteriore discrimine. Ecco, era il 2025 e il contesto in cui hai scritto questo era quello del referendum sulla cittadinanza dell'8 e 9 giugno. Vuoi commentare queste parole che tra l'altro mi hanno colpita, mi sono piaciute molto, e poi anche dirci come ti suonano oggi a distanza di più di un anno, cosa è cambiato oppure no?
4: Guarda, premettendo che, visto che siamo partiti dalla biografia di infanzia, sono una persona molto polemica, lo sono sempre stata, e questa è un po' una polemica che... polemica, o meglio, un elemento di criticità che porto anche e portiamo costantemente rispetto anche all'area forse più antirazzista e sul modo in cui facciamo antirazzismo, e che purtroppo continua ad essere anche oggi, anzi oggi si vede il perché questa retorica è fallimentare. In quel momento stavamo chiaramente cercando di ragionare su una nuova legge sulla cittadinanza che riuscisse a dare gli stessi diritti, a estendere gli stessi diritti a tutta una categoria di persone che molto spesso non sono toccate dal dibattito sulla cittadinanza, no? Si parla sempre delle persone nate in Italia, quindi di ius soli, e poco si parla invece di chi in Italia non c'è nato e ci è arrivato da adulto o da adulta e ci lavora per tanto tempo. Ecco, queste persone che nemmeno possiamo dire meritano di essere italiane, ma lo sono perché contribuiscono alla società, ne fanno parte, e non parlo di un contributo solo economico, parlo proprio di un contributo di esperienze e di vissuto. Ecco, in questo contributo di esperienze e di vissuto si crea una nuova cultura che noi non ragioniamo mai, quando dico noi intendo sia me come persona singola, ma anche come tutte le persone con cui ho avuto modo di fare un dialogo, tipo sia dentro Lunaria che dentro queste Roma. Ecco, è molto importante riuscire a riconoscere che la cultura non è un monolite, la cultura è uno spazio di condivisione. In questo spazio di condivisione ci sono anche tutte le persone a cui che dovrebbero accedere alla cittadinanza italiana. Il tema qual è? È che nel momento in cui noi facciamo un discorso molto assimilazionista, identificando la cultura italiana quasi in una maniera stereotipica, no? Sui social molto spesso ci si lamenta soprattutto di quando i turisti stereotipizzano un'idea di italianità, la vita lenta, la pasta, eccetera eccetera, e così via. Però nel momento in cui noi parliamo dell'estensione del diritto di cittadinanza, riprendiamo quegli stessi stereotipi che non ci piacciono per utilizzarli come indicatori di italianità per le persone di origine straniera o con background migratorio. Ecco, questo chiaramente risulta molto sbagliato e soprattutto presta al fianco a tutta una serie di discorsi molto discriminatori e separatisti che sono portati avanti dalle destre attualmente. Sembra quasi un paradosso, ma un discorso che ci parla di a ottenere la cittadinanza come merito, ottenere la cittadinanza nella comprensione della cultura, ottenere la cittadinanza nel momento in cui si parla correttamente la lingua, nel momento in cui si tifa la nazionale, si fa la carbonara più buona del mondo, è un attimo che poi diventano, se tu non riesci a rientrare in questa immagine creata ad hoc, la cittadinanza non la meriti. Anzi, il fatto che tu delinqui va a significare che tu proprio non ci rientri in questa cosa. E quindi è un attimo che giustifichiamo la revoca della cittadinanza, attualmente purtroppo in vigore, e anche altre retoriche come queste che riguardano, ecco, queste deportazioni ripensate attraverso altre parole.
5: Grazie Stefania. Io so che lo scorso giugno hai organizzato una formazione dal titolo Privilegio Bianco, gratuita per i soci dell'associazione Questa è Roma. Un invito, come hai spiegato tu sui social, a tradire l'omino bianco sulla spalla che controlla ciò che diciamo, facciamo e pensiamo. Ecco, mi piacerebbe tantissimo che tu approfondissi questi concetti qui con noi. Privilegio bianco, sguardo bianco, fragilità bianca, per chi non è a familiarità. Io so che hai fatto naturalmente questa formazione, quindi è difficile riassumere in poche parole, però se vuoi condividere qualcosa con noi, con i minuti che ci rimangono.
4: Ok, sì. Allora, diciamo che molto spesso quando parliamo, piccola cosa importantissima, quando parliamo di bianchezza, privilegio bianco, sguardo bianco, fragilità bianca, non stiamo parlando di epidermide, non stiamo parlando di melanina, stiamo parlando di, come dire, un costrutto sociale che crea poi la razzializzazione, quindi questo sistema di modo cui le persone che riusciamo a riconoscere come bianche hanno un certo tipo di potere economico, sociale, politico e le persone che non rientrano in questa categoria non hanno né potere sociale, economico e politico. Quando parliamo quindi di privilegio bianco stiamo parlando dell'effetto in realtà di questo potere. Di un effetto che in realtà molto spesso chi ce l'ha non si rende conto di averlo, perché è un sistema che è costruito così, quindi non è chiaramente colpa del singolo. Lo sguardo bianco invece che cos'è? Si tratta del meccanismo di costruzione di questo potere nel momento in cui agisce. Ho utilizzato l'immagine di Toni Morrison, che appunto di questo omino bianco sulla spalla, perché credo sia molto emblematica per far capire come funziona lo sguardo bianco, un po' come un panopticon, no? Che è questo carcere in cui c'è una torre di controllo che può vedere tutte le cellule e quindi può controllare le persone detenute. Le persone detenute non sanno chi c'è all'interno di questa torre. Lo sguardo bianco, o come un panopticon o come un omino bianco sulla spalla, è proprio questo, è quello che controlla, quello che tutte le persone pensano e dicono, fanno, eccetera eccetera, per far sì che non si scardini quell'ordine di potere. Quell'ordine di potere qual è? Il razzismo, chiaramente. Ecco, su questo allora una persona potrebbe pensare: oddio, come si fa a decostruire allora questo, come si fa a scacciare questo omino bianco sulla spalla? Con tanto lavoro collettivo e con tanta voglia di ricostruirsi e mettersi in discussione. È difficile perché rientra la fragilità bianca come meccanismo quasi di risposta a cercare di superare questo sguardo bianco, ed è fragilità perché individualizza quello che è un processo collettivo. Nel momento in cui si fa notare, infatti, molto spesso questa azione è razzista, questa parola è razzista, come si suol dire, la si prende sul personale, quando il tema in realtà è strutturale. Quindi un po' questi sono degli elementi su cui verte, insomma, che abbiamo affrontato nella formazione, ma che in realtà sono un piccolo tassello di un processo che è principalmente collettivo. Qui era più che altro per stabilire un vocabolario comune che ci aiutasse a individuare tanti meccanismi attraverso cui si costruisce la sistemicità del razzismo, attraverso la categoria della bianchezza, attraverso come si costituisce un privilegio, ovvero l'avere un potere senza rendersene conto, come si costituisce uno sguardo bianco, ovvero il modo in cui noi guardiamo al mondo e anche il modo in cui noi guardiamo noi stessi e noi stesse, che, attenzione, anche ci tengo a precisarlo, delle influenze molto forti anche sulle persone razzializzate, nel momento in cui noi ci sentiamo di non poter rispondere, nel momento in cui noi ci percepiamo solo come vittime, nel momento in cui noi non siamo, pensiamo di non essere in grado di poter essere anche degli attori politici all'interno del dibattito, questa è tutta colpa dello sguardo della bianchezza, ecco. E quindi è un po' questo, ecco.
2: Ecco,
4: risposto.
2: Vorrei segnalarvi che ci sono purtroppo solo ancora 3 minuti.
5: Ah, ok, grazie Andrea. Bene. Allora, l'ultima domanda per te, Stefania. Io so che fra le altre cose, naturalmente fai parte di Questa Roma, di Lunaria, fra le tante cose che fai sei anche sostenitrice della rete romana contro la detenzione amministrativa Stop CPR Roma, che ha sostenuto il corteo Fuck Remigration di cui parlavamo all'inizio. Perché è importante continuare a denunciare i CPR in Italia e incoraggiarne la chiusura?
4: È importantissimo, soprattutto in questa fase in cui ne vogliono costruire sempre di più, perché purtroppo i CPR sono dei veri e propri lager di Stato che mostrano come purtroppo le politiche attualmente in vigore, soprattutto nella gestione, nella cosiddetta gestione dell'immigrazione, siano sempre più securitarie e come questa gestione dell'immigrazione purtroppo abbia non tanto, come dire, un modo di gestire in maniera efficiente, ma la finalità è prettamente punitiva, e punire l'immigrazione, punire chi migra e rinchiudere per far sì che queste persone non vengano viste. Quindi chiuderli è un atto proprio di civiltà, perché sono dei luoghi in cui i diritti umani non sono rispettati, quindi vanno chiusi i CPR, senza se e senza ma.
5: Grazie. Non so se Andrea posso fare un'altra domanda.
2: Sì, abbiamo un minuto e mezzo, diciamo. Ecco.
5: L'ultima domanda riguarda il razzismo e i social media. In quanto personaggio pubblico con un ruolo attivo nell'antirazzismo, Stefania, cosa puoi dirci in tal senso?
4: Attenzione ai social media, gli algoritmi sono polarizzati. E i social media sono un ottimo spazio per sicuramente divulgare a più persone possibile determinate cause, ma non sono il nostro luogo privilegiato, devono essere un mezzo. Non utilizziamoli come spazio di dibattito, non rispondiamo ai commenti negativi, perché gli algoritmi l'unica cosa che fanno vedere è alimentare questa polarizzazione e non ci aiuta ad incontrarli. Quindi occhio a come li utilizziamo, ricordiamoci che sono lo strumento e non il fine.
2: Perfetto, grazie, perfetta sintesi, Stefania. Grazie a Stefania Ancombo, José Teresa, grazie come
4: grazie
2: sempre
4: a
2: Marilena Degli Umoza, e appuntamento grazie a una prossima puntata di Eccellenza Afrodiscendenti.
5: Ciao.
4: Ciao.
1: Era Fortezza Italia, cura di Andrea Billau. Sono le 14:12, il momento del notiziario pomeridiano di Radio Radicale. Al microfono Antonello De Fortuna, in regia Luciana Bruno. Ci occuperemo delle notizie dal Golfo, dell'Ucraina e della politica italiana, del dibattito sulla legge elettorale. Poi parleremo anche del mondo cooperativo, dell'economia sociale. Andiamo nel Golfo. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa, anzi, Washington di aver violato il memorandum di intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili avvenuti nello stretto di Hormuz 2 giorni fa sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione. Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. 1000 missili pronti a colpire l'Iran se sarò ucciso. Cioè, avete sentito, questo ci sarebbe questo progetto, appunto, smascherato, di uccidere Donald Trump da parte del governo iraniano. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano con l'amministrazione americana, che si mostra pessimista sulla possibilità di accordo, e tutto questo fa salire i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,87 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,98 euro, e questi prezzi salgono ancora sulla rete autostradale. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato dal Qatar a Trump. Lo denuncia proprio il quotidiano americano, sottolineando che i mandati mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì davanti a un gran giurì a Manhattan, un gran giurì federale, e questi mandati rappresentano una straordinaria escalation, scrive il New York Times, negli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti. Sono 4 i giornalisti chiamati a comparire. Mercoledì avevano riportato la notizia della partenza di Trump dalla Turchia a bordo del vecchio Air Force One per motivi di sicurezza. Giovedì avevano specificato appunto che il nuovo Air Force One donato dal Qatar era privo di alcune delle caratteristiche di sicurezza avanzate dei modelli precedenti, tra cui la capacità difesa antimissile. Entrambi gli articoli citavano fonti interne alla Casa Bianca, che però ovviamente avevano parlato a condizione di anonimato. Andiamo in Ucraina, le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico, uno su Odessa e uno su Kiev. Per quanto riguarda Odessa ci sono due morti e un ferito, così il capo dell'amministrazione militare della regione Oleg Kiper. Sulla capitale invece dell'Ucraina ci sono stati lanci di decine di missili, sia balistici che da crociera, che i famosi antiradar, e 10 persone sono rimaste ferite. Andiamo in Italia per occuparci del dibattito politico di queste ore, di questi giorni. Si parla di legge elettorale, in particolare del voto ai fuorisede. Gli sherpa del centrodestra sono al lavoro per giungere a una sintesi sul tema delle preferenze. Secondo quanto si apprende, i tecnici individuati dai partiti appunto avrebbero messo a fuoco due ipotesi, quella di prevedere preferenze tout court e quella poi dei capolista bloccati abbinati alle preferenze. Riguardo invece appunto al voto dei fuorisede c'è una botta e risposta tra centrodestra e centrosinistra. Secondo Simone Leoni, presidente di Forza Italia Giovani, la sinistra per anni ha solo chiacchierato sul tema del voto fuorisede, come su tanti altri argomenti. Finalmente col centrodestra siamo arrivati a una soluzione, abbiamo presentato un emendamento per consentire agli studenti e ai lavoratori fuorisede di poter votare le prossime elezioni. Così il presidente dei Giovani di Forza Italia. Risponde Emma Pavanelli del Movimento 5 Stelle, che appunto aveva già presentato un emendamento in tal senso, denuncia la Pavanelli, che era stato però bocciato in commissione, e solo dopo le forti pressioni dell'opposizione e la mobilitazione di studentesse e studenti fuori sede, la maggioranza, secondo Emma Pavanelli, ha deciso di presentare un proprio testo, che però, a detta del Movimento 5 Stelle, è un testo macchinoso e rischia di scaricare sui comuni procedure complesse e difficili da gestire. Staremo a vedere. Cambiamo argomento, parliamo di economia sociale. Il governo ha varato un piano d'azione nazionale proprio per l'economia sociale. Ne abbiamo parlato con il presidente di Legacoop, Simone Gamberini. Radio Radicale, salutiamo Simone Gamberini, presidente di Legacoop. Bentornato a Radio Radicale.
6: Grazie a voi per l'ospitalità.
1: Lo spunto di questa intervista è l'economia sociale, in particolare diciamo una informativa approvata dal governo sul piano d'azione nazionale per l'economia sociale, che è un'economia che mette al centro la persona, non solo diciamo il puro profitto, ed è molto importante perché diciamo ricopre una fetta importante dell'economia italiana. Allora, intanto, presidente, al di là poi bisognerà attendere ovviamente le attuazioni, però diciamo salutate con favore questo primo passo del governo.
6: Sì, assolutamente, è un primo passo importante, frutto di un lavoro di condivisione che ha caratterizzato l'ultimo anno e mezzo, di confronto importante con tutto il mondo dell'economia sociale, che ha portato all'elaborazione del piano che speravamo arrivasse, diciamo così, nella forma del decreto, certo, della Presidenza del Consiglio, ma diciamo così, in considerazione della priorità che abbiamo dato ai contenuti, abbiamo pensato che appunto l'informativo fosse comunque un momento rilevante, perché soprattutto segnala e mette al centro anche delle politiche del governo del paese la necessità di promuovere l'economia sociale, moltiplicare il valore sociale, ambientale ed economico che l'economia sociale riesce a generare, costruendo una strategia che nei fatti determina anche una scelta politica verso politiche industriali che non guardino solo alla competitività economica ma anche alla coesione sociale. L'economia sociale fa questo, unisce alla capacità di generare valore economico, anche la capacità di generare un valore sociale in termini di coesione, che è un elemento di grande valore.
7: Beh, molto importante, noi parliamo spesso di intelligenza artificiale, anche di ipotetici rischi che sarebbero quelli appunto di togliere posti di lavoro, e quanto mai importante invece appunto imboccare una strada decisa verso questo tipo di economia, che è fatta soprattutto di cooperazione, eccetera, insomma, che crea posti di lavoro.
6: Sì, la cooperazione è una parte importante, se guardiamo i numeri, centrale dell'economia sociale, ma quello che ci sta dietro è un'idea di modello di sviluppo anche un po' diverso, che guarda appunto alla persona, guarda ai territori, guarda la possibilità di redistribuire gli utili prodotti, guarda modelli

0: decreti o nelle azioni che nei prossimi mesi verranno realizzate. Abbiamo accettato anche l'ipotesi dell'informativa proprio perché volevamo che il tema dell'economia sociale, soprattutto la cabina di regia di esperti e tecnici che verrà costituita presso il MEF, potesse agire da subito sulla legge di bilancio. Lì c'è un tema di volontà politica naturalmente, sulla quale misureremo poi anche le ambizioni del governo, ma sicuramente sia sul fronte della fiscalità all'interno della riforma fiscale che il governo sta costruendo, l'attenzione e l'impostazione del piano cerca di determinare una sorta di favor dal punto di vista fiscale verso il mondo dell'economia sociale, in particolare per le cooperative c'è un tema centrale per noi anche di rimente. Oggi da oltre 20 anni che le riserve, gli utili delle cooperative che vengono destinate a riserve indivisibili sono soggette a tassazione.
1: Certo. E questo non aiuta. Certo.
0: Quella tassazione, anche perché quelle riserve sono un patrimonio indivisibile che appunto è al servizio della cooperativa e delle azioni che la cooperativa va a fare. Ci sarà la necessità di inserire anche un favor verso l'economia sociale in tutto il mondo del public procurement, o per dirla in italiano, in tutto il sistema degli appalti e delle esternalizzazioni della pubblica amministrazione. C'è un'attenzione molto forte ai temi della coprogrammazione, coprogettazione con il mondo dell'economia sociale che deve entrare nella cultura della pubblica amministrazione, deve diventare una pratica che supera anche la logica del massimo ribasso e va a costruire insieme ai soggetti dell'economia sociale le condizioni per generare valore anche attraverso l'esternalizzazione e la gestione dei servizi. Esiste poi una dimensione che noi stiamo affrontando in molte realtà locali che riguardano proprio le attività o quelle azioni che il mondo dell'economia sociale, in particolare la cooperazione, può fare insieme alle comunità, penso alle aree interne, per cambiare anche la qualità della vita e il livello di coesione di quei territori che sono a rischio fortissimo di spopolamento. E in quel caso parliamo di coprogrammazione, cioè c'è la necessità e la possibilità per gli enti locali insieme all'economia sociale di costruire anche un'idea diversa di territorio, non solo più accogliente ma anche in grado di dare opportunità di lavoro, stabilità, servizi e quindi, ripeto, un modello di sviluppo diverso che si può attivare attraverso un investimento nella promozione dell'economia sociale. I paesi europei che hanno approvato prima dell'Italia il loro piano nazionale, penso alla Spagna o penso alla Francia, hanno costruito delle politiche coerenti che hanno portato a generare non solo economia ma anche un enorme valore sociale. E c'è un ultimo punto che per noi è di grande interesse, che riguarda la strategia del piano nazionale, che riguarda proprio i rapporti con il mondo della finanza. Oggi il mondo dell'economia sociale è letto dal sistema finanziario e delle banche come se fosse assimilato ad un'impresa normale. Abbiamo indicatori di impatto e di valore dell'economia sociale che non vengono sufficientemente valorizzati o considerati nella valutazione sulla bancabilità o sulla possibilità di sostenere l'economia sociale. Il piano prevede l'apertura di un percorso col mondo della finanza per riconoscere le particolarità.
1: Certo, i valori aggiunti dell'economia sociale, certo.
0: Sì, che oggi non vengono considerati o in alcuni casi vengono considerati come elemento di disvalore. Questo è un tema dirimente, anche se vogliamo promuovere l'economia sociale. Quindi è una strategia complessiva, articolata, che abbiamo condiviso, ma che adesso deve trovare appunto sia in Parlamento che nelle azioni del governo poi il modo di concretizzarsi, anche attraverso l'azione delle regioni. Tutte le regioni dovranno approvare un loro piano dell'economia sociale regionale, strutturando azioni

0: coerenti di promozione dell'economia sociale, modalità operativa. Alcune regioni sono già partite, alcune aree metropolitane sono già partite, ci sono già buone pratiche, anche risorse destinate. Questo sarà un altro banco di prova importante. Noi in questo momento stiamo iniziando tutte le amministrazioni regionali a sollecitare appunto l'avvio, dove non c'è ancora stato, di percorsi di costruzione dei piani regionali dell'economia sociale.
1: E ne seguiremo il percorso, questo regionale e ovviamente anche quello riferito all'attività del governo. Grazie Simone Gamberini.
0: Grazie a voi.
1: 14:26, occupiamoci dei vasti roghi che stanno interessando e devastando il territorio piemontese. Una quota compresa tra 800 e 900 ettari di bosco sta andando in fumo tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola. La stagione calda con temperature elevate ovviamente ha determinato le condizioni favorevoli all'innesco dei boschi estivi, secondo quanto ha riferito l'ufficio stampa dei Vigili del Fuoco. L'origine dei roghi è di natura meteorologica. Le fiamme sono state innescate da fulmini caduti durante i violenti temporali dei giorni scorsi, per poi propagarsi rapidamente a causa del forte vento, delle temperature torride e dei terreni secchi. I fronti principali sono in Valsesia, in provincia di Vercelli, in provincia di Verbania, Cusio, Ossola, a Promosello, Chiovenda e ancora in Val Soana. È un vastissimo rogo, sta colpendo il territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Invece in Calabria, indagini della polizia sono in corso su furti e tentati furti di rame sulla linea ferroviaria tirrenica-cosentina. Si tratta di episodi avvenuti appunto dopo che nei giorni scorsi si è verificato il taglio dei cavi in fibra ottica e di rame, che hanno provocato il blocco immediato della circolazione dei treni sulle tratte ferroviarie Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola. Il taglio dei cavi ha causato interruzione e ritardi nei collegamenti appunto sia sulla linea tirrenica che su quella ionica. Per gli inquirenti l'ipotesi più accreditata è quella del furto di rame non riuscito. Parliamo di carceri. A giugno 160 istituti su 189 hanno più detenuti dei posti realmente disponibili. Nelle carceri italiane mancano all'appello 4.747 posti, sono contati dalla capienza ufficiale ma non si possono usare, quanto riportato nel report mensile sulle carceri italiane, documento che Ottoriche pubblica ogni mese sui dati ufficiali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e sulle schede di trasparenza del Ministero della Giustizia. Il disagio non riguarda soltanto le persone in eccesso, ma appunto in un istituto ad esempio con 100 posti e 150 persone, sono appunto 150 le persone che condividono docce, infermeria, ore d'aria e quindi i servizi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà domani ad Andria per la cerimonia del decennale del disastro ferroviario avvenuto il 2 luglio del 2016 nella campagna tra Andria e Corato, in cui morirono 23 persone e altre 50 rimasero ferite. L'incidente avvenne alle 11:05 sulla tratta ferroviaria che all'epoca era ancora a binario unico. La commemorazione si svolgerà appunto domani alle 10:45 in Piazza dei Bersaglieri, davanti alla stazione ferroviaria. Alla cerimonia parteciperanno i familiari delle vittime, i feriti, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Secondo appunto Giovanna Bruno, le famiglie delle vittime e i feriti si sono sentite spessi soli in questi anni. La memoria condivisa è il nodo più autentico per accompagnarli e ribadire che una tragedia come questa non deve, non può accadere. Quello che è accaduto appunto nelle campagne tra Andria e Corato lungo quel binario è stata una tragedia che non è costata solo la vita a 23 persone, ma ha ridotto in macerie l'idea stessa di una Puglia efficiente, capace di garantire sicurezza e mobilità. La presenza del Presidente della Repubblica in questo senso è una garanzia, che non si spengano i riflettori. Questa era l'ultima notizia del notiziario di Radio Radicale. Un saluto da Giovanna Bruno, da Antonello De Fortuno e Luciana Bruno. Noi vi lasciamo con il Maratoneta, la trasmissione autogestita dell'Associazione Luca Coscioni.
2: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
3: Sabato 11 luglio 2026, un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Nella trasmissione di oggi torneremo ad approfondire la questione relativa all'audizione in Senato del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Andrea Lenzi, nonché delle successive richieste di dimissioni. Sempre in tema di fine vita, forniremo inoltre una panoramica sulle proposte di legge liberi subito a livello regionale, prima di concludere con un breve approfondimento riguardo la nuova edizione del Libro Bianco sulle droghe. Cominciamo occupandoci dell'audizione del Presidente del CNR Andrea Lenzi presso il Senato in merito alla proposta di legge governativa sul fine vita. Abbiamo parlato della questione nel corso della puntata del 27 giugno con l'onorevole Scalfarotto, ma io ricostruisco brevemente la vicenda e lo faccio prendendo un articolo di Alessandra Pellegrini De Luca per il Post dello scorso 3 luglio, intitolato «Il capo del CNR sta ostacolando la legge sul suicidio assistito», articolo che propone una fedele sintesi di quanto avvenuto. Come scrive infatti Pellegrini De Luca, «Nell'affossamento dell'ultima proposta di legge sul suicidio assistito ha avuto un ruolo determinante Andrea Lenzi, il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche». Interpellato dal Senato durante la discussione sulla proposta di legge, ha fornito informazioni omissive e fuorvianti su un aspetto molto tecnico della procedura di suicidio assistito in Italia, che però era fondamentale per regolamentarla in maniera adeguata. L'intervento di Lenzi ha riguardato la realizzazione di un dispositivo per consentire l'accesso a questa pratica anche alle persone completamente paralizzate e che quindi non possono autosomministrarsi il farmaco. Il Senato lo aveva contattato, in quanto presidente del CNR, per sapere se esistessero dispositivi per permetterlo. Lenzi ha risposto dicendo che non erano disponibili dispositivi conformi alle norme europee e di non essere a conoscenza di studi o sperimentazioni per costruirli. Lenzi ha dato una risposta surreale, oltre che falsa, perché un dispositivo simile lo aveva costruito pochi mesi prima proprio il CNR da lui diretto, su ordine del Tribunale. È quello che ha utilizzato Libera, nome di fantasia di una donna di 55 anni con sclerosi multipla, paralizzata dal collo in giù. Lenzi è stato interpellato dal Senato a fine maggio, dalla Commissione Affari Sociali che stava esaminando la discussa proposta di legge sul fine vita. In una nota inviata alla Commissione, Lenzi sostenne che non risultano reperibili dispositivi di questo tipo autorizzati a livello europeo. Su richiesta di alcuni senatori dell'opposizione, Iva Scalfarotto di Italia Viva e Sandra Zampa del Partito Democratico, Lenzi è stato quindi invitato a ricomparire in Senato e argomentare la propria posizione. C'è andato il 16 giugno e ha ribadito sostanzialmente le stesse cose. Lenzi si è difeso dicendo che quello che aveva costruito il CNR non era un dispositivo, ma un prototipo, e che comunque in quel momento non era reperibile nel senso che non si trovava il CNR. Ha sostenuto di non essere stato coinvolto dal Tribunale di Firenze nella decisione di affidare al CNR la costruzione del dispositivo. Ha detto che non gli era stato comunicato nulla e che a lui, benché presidente, non era nota la produzione del dispositivo, visto che il giudice aveva contattato direttamente il dipendente che lo ha poi progettato, l'ingegnere Emilio Campana, direttore del Dipartimento di Ingegneria dello stesso CNR. La ricostruzione fornita da Lenzi, conclude Pellegrini De Luca, è poco credibile e soprattutto, ma questo lo aggiungo io, costituisce un grave atto di ostruzionismo legislativo per di più ad opera del massimo rappresentante di un ente statale. Torneremo comunque a discuterne a breve, ma prima di approfondire ulteriormente vi facciamo ascoltare un estratto dell'audizione di Lenzi dello scorso 16 giugno presso la Seconda Commissione Giustizia e la Decima Commissione Affari Sociali, Sanità e Lavoro.
4: Ricordo il tema in oggetto di approfondimento, ossia la reperibilità di dispositivi medici validati correttamente per l'autosomministrazione della sostanza letale nella procedura di morte volontariamente assistita, tema sul quale erano stati inviati al CNR due specifici quesiti. Comunico che è stata autorizzata la pubblicità dei lavori con la trasmissione sui canali satellitare e web TV del Senato. A questo punto do la parola al Presidente Lenzi per il suo intervento. Prego, Presidente.
5: Grazie Presidente, ringrazio lei, ringrazio ovviamente tutte le senatrici e i senatori presenti per l'audizione proprio, in quanto in questo modo anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche può esprimere una risposta diretta ai vostri quesiti, a cui avevo mandato una memoria scritta il 3 giugno scorso, scusandomi anche perché in quell'occasione ero all'estero per un importante evento istituzionale a cui non avevo potuto proprio rinunciare. Ovviamente oggi, come ha detto il Presidente, siamo qui nell'ambito dell'esame dei disegni di legge numero 65 connessi e mi si chiede appunto di integrare oralmente quanto già inviato. In questo senso sono a confermare quanto è stato detto, cioè che allo stato attuale il Consiglio Nazionale di Ricerca non risultano reperibili nel Consiglio Nazionale di Ricerca, non risultano reperibili dispositivi regolarmente autorizzati all'immissione in commercio con marchio CE, validati o validabili, per l'autosomministrazione di farmaci che siano idoneamente impiegabili nella procedura di morte volontariamente e volontaria medicalmente assistita da parte di persona immobilizzata o comunque altrimenti impossibilitata all'autosomministrazione del farmaco letale. A me risulta a questa Presidenza dell'ente che siano allo studio o in fase di implementazione progetti relativi ai dispositivi richiamati. Questo detto, e che questo era contenuto nella mia precedente risposta, ciò non di meno devo aggiungere che non è sconosciuta a questa Presidenza il caso occorso lo scorso 25 marzo 2026 di una donna toscana di 55 anni, nota pubblicamente con il nome di Fantasia di Libera ed affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo, la quale su istanza promossa nel 2024, quindi parliamo di un po' di tempo fa, è deceduta tramite suicidio medicalmente assistito, somministrandosi un farmaco letale utilizzando un cosiddetto dispositivo a comando oculare, la cui predisposizione è stata impartita su ordine di un giudice del Tribunale di Firenze direttamente a un dipendente del CNR e i cui relativi costi di produzione sono stati posti a carico dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest. Questo è il fatto. A tal proposito, nel merito dei quesiti posti, sono quindi a integrare quanto segue. L'eventuale immissione in commercio di un dispositivo di questo tipo, indipendentemente dalla necessità o meno del marchio CE secondo la normativa vigente, presupperebbe che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fosse un ente che opera con finalità produttive, ovvero di commercializzazione di prodotti. Tale caratteristica non appartiene proprio alla natura istituzionale dell'ente, che svolge invece le funzioni primarie di ricerca scientifica. La stessa ricerca scientifica ovviamente può ricomprendere nei casi di successo realizzarsi di processi di cosiddetta traslazionalità, che è un termine che tutti quanti conosciamo molto bene, tramite brevettazione o spin-off. Si presupporrebbe altresì che il Consiglio Nazionale di Ricerche fosse non solo in grado di produrre, ma anche di autorizzare e validare dispositivi, come ad esempio quelli medici, che richiedono prove di funzionalità presso laboratori accreditati. Tali verifiche di funzionalità possono essere svolte esclusivamente da soggetti dotati non solo delle specifiche competenze tecniche, ma anche di caratteristiche di terzietà e indipendenza rispetto all'autore dello strumento stesso. Tale aspetto non appare di secondaria importanza in relazione al quesito che è stato posto in questa sede, in ordine alla concreta impiegabilità del citato strumento per l'immissione in commercio e comunque nell'ambito di procedure di questo tipo. Giova in questa sede ricordare che esiste distinzione fra il frutto di una ricerca, ovvero quello che noi chiamiamo prototipo in ambiente scientifico, e l'esito di un processo autorizzativo volto all'utilizzo di un vero e proprio dispositivo. Infatti, qualora si tratti di un apparato riconducibile alla nozione di dispositivo medico, sarebbe assoggettato ad adempimenti autorizzativi presso le competenti autorità sanitarie, ai sensi di un regolamento dell'Unione Europea 2017 numero 745 e del decreto legislativo 5 agosto 22 numero 137 che l'ha recepito. Qualora invece, come precisato dal Ministero della Salute, l'apparato non sia qualificabile come dispositivo medico, risulta altamente raccomandabile l'effettuazione di prove di funzionalità sullo strumento individuato a tal fine e individuando a tal fine un laboratorio accreditato competente per le specifiche verifiche connesse alla tipologia del prodotto. In ogni caso, il processo di violazione del prototipo prevede che sulla delicata materia in esame, così come su ogni altra, vi sia una preventiva e adeguata valutazione istituzionale da parte degli enti e dei vertici dell'ente stesso. Al contrario, in occasione della valutazione in ordine alla struttura cui affidare l'incarico di ausiliario del giudice, secondo l'ex articolo 68 del Codice di procedura civile, per esecuzione del congegno ritenuto necessario, questa presidenza non è stata mai coinvolta direttamente dal Tribunale, né successivamente questa presidenza è stata coinvolta tramite comunicazioni formali o altro mezzo in adeguata valutazione istituzionale. Ritengo a questo punto di avere dapprima risposto tramite memoria scritta e poi verbalmente ai quesiti posti dalla Commissione e successivamente di aver integrato la stessa in data odierna tramite questa audizione, di cui ringrazio nuovamente la Commissione e la sua Presidenza, come richiesto d'altra parte del Parlamento nella piena e totale rispetto delle sue funzioni e prerogative, e vi ringrazio davvero per l'attenzione che mi avete assegnato e sono ovviamente disponibile a qualsiasi ulteriore integrazione nel merito che voi riteniate opportuno. Grazie davvero.
3: Successivamente interrogato circa le incongruenze delle sue dichiarazioni, Lenzi ha in parte risposto affermando:
5: cerco di dare delle risposte. Ovviamente al fatto, come ho già descritto peraltro, e la mia lettera non voleva minimamente essere offensiva nei confronti né del Parlamento, che rispetto da moltissimi anni purtroppo data la mia anagrafe, ma nemmeno in questa specifica commissione, figuriamoci. La mia risposta non può che essere che, come già scritto e come ribadito questa mattina, sia che al Consiglio Nazionale della Ricerca, in quanto presidenza, non era nota la produzione, in quanto non era mai stato investito direttamente, sia che non sono disponibili presso il CNR in questo momento né prototipi né dispositivi, o comunque li vogliamo chiamare. Detto questo, cercherò di rispondere, e poi volevo anche aggiungere una cosa che... Prego, prego, no, sono disponibilissimo.
4: Il passaggio non è rilevante, quindi il prototipo usato per Libera non è nella disponibilità di CNR, non è nei magazzini di CNR,
5: non è
4: di proprietà di CNR.
5: No, è stato consegnato direttamente dal suddetto dipendente, di cui poi possiamo parlare, all'ASL di la USL, anzi come si chiama, di Toscana Nord-Ovest, come da indicazione del Tribunale, che ha, questo ho dovuto impararlo perché non è nel mio linguaggio scientifico né tantomeno quello medico da cui provengo, era il quale soggetto era un ausiliario del giudice, credo che sia questo il termine giuridico corretto, ed è stato nominato tale direttamente dal giudice. E come tale era stato interpellato dal giudice e come tale lui si è messo a disponibilità del giudice stesso. No, chiedo scusa.
4: Un passaggio delicato. E quindi se per cortesia scandisce il passaggio meglio, perché i colleghi devono sapere se l'ha fatto
5: il dipendente, lo sottolineo, l'ho già detto ma lo ribadisco, il dipendente
4: del Consiglio, parlare,
5: il dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche è stato identificato direttamente dal giudice per richiederne la disponibilità, ha dato la sua disponibilità personale, a aderito a una richiesta del giudice di essere ausiliario del giudice, chiedo scusa, lo devo leggere perché non è nel mio linguaggio, e ha di conseguenza agito in conseguenza all'ordine e ha consegnato direttamente alla USL Toscana Nord-Ovest, cerco di ricordare precisamente, il dispositivo inviandolo, credo, per DHL, credo.
3: Queste le parole di Lenzi al Senato, che hanno spinto, come dicevamo, una parte dell'opposizione a chiederne le dimissioni o la revoca dell'incarico. Le reazioni però non sono arrivate solo dal mondo della politica, perché proprio nei giorni scorsi è stata infatti divulgata una lettera di Biasimo firmata, tra gli altri, da 14 consiglieri del CNR, lettera che critica aspramente le dichiarazioni del Presidente. Per parlarne abbiamo oggi con noi Vito Mocella, che è uno dei consiglieri che ha sottoscritto la lettera, che ringrazio per la disponibilità.
6: Buongiorno, grazie a lei.
3: Allora, io partirei, come è stato possibile ascoltare, noi abbiamo già fatto un breve riassunto di quella che è stata la questione ad oggi, però non posso non iniziare non chiedendole un parere dall'interno. Che cosa è successo?
6: Guardi, noi fino a poche settimane fa conoscevamo solo quello che era uscito sulla stampa e quindi che il CNR aveva partecipato alla messa a punto di questo dispositivo per la morte volontaria medicalmente assistita, come viene definita in maniera tecnica, ma non conoscevamo più di tanto i risvolti. Poi, in maniera inattesa, abbiamo visto queste audizioni che hanno cominciato a circolare presso la Commissione del Senato, da prima quella del Presidente Lenzi, e quindi abbiamo iniziato anche a informarci di cosa ci fosse davvero dietro, e poi l'audizione del direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT, eccetera, del CNR ha definitivamente chiarito, diciamo, i nostri dubbi.
3: E da questo punto di vista io vorrei partire da un punto che secondo me è molto interessante. Nella storia, diciamo così, del CNR è abbastanza raro che un gruppo così ampio di consiglieri scientifici sottoscriva una lettera di questo tipo. Vorrei chiederle perché avete ritenuto che fosse necessario a un'esposizione pubblica piuttosto che magari invece affrontare la questione da un punto di vista interno.
6: Allora, a parte la correggo, sono 16 su 17 i consiglieri che hanno firmato. È un giornale che, perché il dato non era aggiornatissimo sui nomi, quindi credo che non abbiano capito che anche gli altri due lo avevano.
3: Perfetto, quindi già questo è un aggiornamento, 16 e non 14.
6: 16 su 17, se vogliamo, consiglieri scientifici del CNR. CNR è un consiglio scientifico di ente di cui io faccio parte, peraltro, e poi ha dei consigli scientifici per ognuno dei dipartimenti. Quindi hanno firmato tutti i consiglieri scientifici del consiglio scientifico di ente e 13 su 14 dei consigli scientifici dei singoli dipartimenti. Perché lo abbiamo fatto? Perché ci è parso indispensabile quantomeno un chiarimento, ecco, diciamo, noi nella nostra forma diciamo trarre le conseguenze lasciamo trarle a chi ha il dovere di trarle, però non può certo passare sotto silenzio, perché ne va anche della nostra, diciamo, dignità di ricercatori del CNR. Non possiamo permetterci, diciamo, che il nostro ente venga appaia strumentalizzato, come dalle audizioni appare chiaramente.
3: Io vorrei tornare su un'espressione che ha citato proprio adesso, perché la vostra lettera, come diceva anche lei, chiede di trarre le conseguenze necessarie. Vorrei chiederle in merito a questo se ritenete, o se magari lei ritenga a titolo personale, che Andrea Lenzi debba dimettersi, oppure se possa essere sufficiente un chiarimento pubblico o anche un cambio di comportamento istituzionale.
6: Guardi, peraltro domani credo abbiamo proprio un consiglio scientifico che è presieduto da Andrea Lenzi, e quindi ne avremo modo di parlare con lui direttamente. Noi abbiamo usato l'espressione trarre le conseguenze. Dal mio punto di vista, io al momento non riesco a vedere altra conseguenza possibile, dignitosa, che non siano le dimissioni a livello personale. Però non voglio neanche escludere che ci sia qualcosa di miracoloso nelle spiegazioni eventuali che possa chiarire qualcosa che al momento ci sfugge, diciamo, e che possa limitarsi a chiedere scusa per la cattiva, come dire, la cattiva esposizione in Senato, perché sicuramente ha proprio, come dire, i senatori sicuramente non hanno tratto una bella immagine del CNR, a nostro avviso, da quell'audizione. Quindi, se poi riuscirà a convincerci, per carità. Al momento direi che, dal mio punto di vista personale, l'unica conseguenza possibile sono le dimissioni, ma anche per se stesso.
3: Ci sono altri due punti, forse maggiormente politici, che secondo me vale la pena approfondire. La prima questione che chiederei è, al di là della figura del presidente, quali conseguenze temete per l'istituzione tutta, per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, qualora la situazione dovesse rimanere invariata?
6: Guardi, a mio personale avviso, l'audizione, ma non solo mio, direi di tutti gli estensori della lettera, l'audizione ha messo chiaramente in luce, se vogliamo, noi purtroppo, ed è una battaglia da lungo tempo condotta, noi siamo sostanzialmente eterodiretti, ai sensi della Costituzione, l'articolo 33, abbiamo autonomia statutaria, come le università. Di fatto, mentre le università eleggono il proprio rettore, noi non eleggiamo, noi siamo eletti nel Consiglio Scientifico, ma una parte del Consiglio Scientifico è eletta, ma il Presidente è nominato dal Ministro, quindi è quasi un rapporto fiduciario, sulla base di un search committee, quindi chiaramente una personalità che ha delle caratteristiche, un profilo scientifico elevato, e questo non lo neghiamo all'ENS, certamente, ma è esterno e risponde a logiche esterne. Se vogliamo, l'audizione in qualche maniera evidenzia anche questo. Il direttore del Dipartimento Campana è anche un dirigente di ricerca del CNR, è una persona interna, diciamo così, al di là della sua persona quindi specifica, ha una visione del CNR dall'interno. Il presidente del CNR è sempre un esterno, in questo caso Lenzi lo è da meno di un anno, ha una conoscenza molto limitata di cosa sia il CNR, e probabilmente proprio in virtù della nomina, per quanto noi saremmo autonomi e l'autonomia cioè costituzionalmente garantita, alla fine risponde alle logiche di chi l'ha nominato, purtroppo.
3: E l'altra questione è forse ancora più politica, in primo luogo perché le dichiarazioni di Lenzi costituiscono a tutti gli effetti un atto di ostruzionismo legislativo, e quindi mi interesserebbe chiederle: temete che questo precedente possa modificare il rapporto tra il CNR, la politica, ma anche proprio la libertà di ricerca?
6: Guardi, noi pensiamo che soprattutto l'audizione del direttore del Dipartimento Campana abbia fatto capire cosa è il CNR, perché presumo che tutti i senatori presenti abbiano ben capito che Campana si comportava da ricercatore, direttore di un dipartimento, perché poi nell'audizione di Lenzi sembra un dipendente, non posso, lui a un certo punto dice, non posso sapere quello che fanno tutti i 10.000, che non sono 10.000, ricercatori del CNR. Ma Campana è il direttore del dipartimento, praticamente nella gerarchia, diciamo, interna, è immediatamente accanto al presidente del CNR. Quando io ho visto l'intervista senza aver parlato con Campana, le assicuro, non ho avuto il benché minimo dubbio che Lenzi fosse stato quantomeno informato, perché non è possibile, è una persona che ha l'ufficio, non dico la porta accanto, ma a pochi metri di distanza, non è un dipendente, un funzionario qualsiasi, come a un certo punto veniva descritto. Quindi io ritengo che i senatori abbiano ben capito cosa è il CNR, però interpretato in questo caso da un direttore del dipartimento, che è una funzione elevata, perché mi augurerei che ne traessero anche loro le conseguenze, che forse è meglio affidare il CNR a persone interne e farlo scegliere a noi.
3: Ecco, io infatti concluderei proprio su questo, chiedendole quali sono ora le aspettative tanto per l'istituzione CNR quanto per la sua guida.
6: Guarda, le aspettative, io penso che Campano abbia chiarito in maniera molto semplice, non voglio entrare nel merito di una tecnico di una faccenda che non conosco nel dettaglio tecnico, però quel poco che io sono riuscito a dedurre, a capire, mi consente, è chiaro che un ostruzionismo viene fatto ben prima del CNR, perché mettere a punto questo dispositivo, come ha chiarito Campana, è una cosa relativamente semplice, è una cosa, diciamo, alla portata di qualsiasi ingegnere economico di formazione, ecco. e Campana lo ha detto in maniera abbastanza chiara, lo ha fatto quasi nei ritagli di tempo, usando solo componenti già disponibili sul mercato. Si tratta di assemblare, fare un po' di tesi. Non voglio sminuire il lavoro, c'è del lavoro, ma dire che non esiste, non si può fare un simile dispositivo è una follia, diciamo, tecnica. Qualsiasi persona con un minimo di bagaglio tecnico non può non capirlo. Quindi quell'ostruzionismo, questo adesso parlo al titolo personale ovviamente, è a mio avviso puramente strumentale, perché nessuna persona con un minimo di bagaglio tecnico, ripeto, non serve il direttore del dipartimento di ingegneria per chiarirlo, non può capire che è una cosa alla portata, diciamo, di una qualsiasi persona con un buon bagaglio tecnico.
3: O al contrario, nella migliore delle ipotesi, sorgerebbero invece gravi dubbi sulle capacità gestionali di Andrea Lenzi, quindi si ritornerebbe al punto di partenza. Detto questo, io ringrazio tantissimo Vito Mocella, consigliere scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per il tempo che ci ha dedicato, sperando magari di tornare a sentirci presto per fornire ulteriori aggiornamenti. Grazie ancora e buona giornata.
6: Grazie a lei.
3: E dopo essere tornati sull'affair Lenzi, proseguiamo a trattare di fine vita, ma da una prospettiva maggiormente giuridica. Questo perché abbiamo con noi Giulia Crivellini, avvocata e membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni, che ringrazio per la disponibilità. Ciao Giulia, grazie come sempre.
7: Grazie a te e a chi ci ascolta, grazie.
3: Ti devo ringraziare doppiamente perché di solito ci occupiamo della legge sul fine vita da una prospettiva nazionale, ma la tua presenza ci consente invece di fare il punto anche a livello territoriale, dunque regionale. Allora, io partirei da una notizia degli ultimi giorni che è relativa al ritiro della legge regionale trentina da parte del Volkspartei che l'aveva avanzata. Brevemente, cosa è successo?
7: Dunque, ad inizio di questo mese, quindi a inizio del mese di luglio, è stato presentato all'interno di una legge omnibus che, detta in termini poco tecnici ma spero comprensibili a tutti e tutti quanti, si tratta di un testo omnicomprensivo di varie tematiche, quindi un testo che viene arricchito dai consiglieri con proposte relative a diversi temi riguardanti un certo ambito territoriale, in questo caso parliamo del Consiglio Provinciale di Bolzano. Era stato appunto presentato ad inizio del mese di luglio questa legge omnibus, al cui interno vi era un articolo che per l'Associazione Luca Coscioni, per chi segue in queste settimane e mesi il dibattito sulla strada del fine vita nelle regioni, era un articolo molto importante perché riguardava proprio le procedure territoriali in materia di morte medicalmente assistita, prevedendo una serie di disposizioni in materia di commissione medica multidisciplinare, in materia di fasi che vengono seguite in relazione alle istanze e alle richieste delle persone malate e a come quindi il Consiglio avrebbe dovuto rispondere. Che cosa è accaduto? È accaduto che questo articolo è stato ritirato a seguito di una serie di critiche e di dibattiti accesi al Consiglio tra le diverse realtà politiche, tra le diverse sensibilità, così potremmo definirle, ma la soluzione, e cioè il ritiro da parte dell'assessore alla sanità Messner di questa disposizione è fondamentalmente una sconfitta. Io credo che si possa parlare di sconfitta non solo per i cittadini e le cittadine che erano in attesa e che sono in attesa sui territori anche delle autonomie di ricevere risposte in materia di procedure relative al suicidio medicalmente assistito, ma è anche una sconfitta, possiamo e dobbiamo dire, della politica, perché la politica ha deciso di non decidere. Il dibattito interno politico ha portato a dire sostanzialmente che servirà più tempo, però, come è stato rilevato da voci ben più autorevoli della mia, penso al professor Toniatti, che è professore di diritto costituzionale comparato, è una sconfitta perché il non decidere in realtà può comportare un vuoto di risposte che, basta pensare a livello nazionale, si protrae almeno dal 2019, cioè dalla famosa sentenza Cappato-Antoniani del 2019, che chiedeva ancora una volta al legislatore nazionale di intervenire, ma al contempo dichiarava, ecco, alcuni principi fondamentali. Da allora nulla è stato fatto sul piano nazionale, molto è stato fatto sul piano regionale, ma ancora alcune regioni o alcune autonomie decidono appunto di rimanere in silenzio, e quindi questa è stata purtroppo una pagina di silenzio che speriamo nei prossimi mesi si andrà in realtà a colmare. Per adesso è una notizia certamente negativa.
3: Sì, io su questo concordo assolutamente, tant'è che vorrei aggiungere che Messner, che hai citato, ovvero l'assessore alla sanità che aveva avanzato il testo, ha ammesso di aver sottovalutato le ripercussioni che poteva avere la proposta non solo a livello politico, ma anche nella società, e qua prendo una sua citazione, un virgolettato, precisando che non si trattava di istituire un nuovo diritto, ma di regolamentare ciò che ha sancito la consulta nel 2019 sul caso di J. Fabbo. Quindi effettivamente ciò conferma quello che dicevi tu, che si è scelto di non scegliere. Ma da questo punto di vista hai citato anche il giurista Roberto Toniatti, e vorrei rimanere un attimo su questo, proprio perché nell'edizione del Corriere del Trentino del 5 luglio 2026, Toniatti ha effettuato una riflessione, come anticipavi, circa il rischio nella procrastinazione legislativa locale, che appunto per molti versi ricorda quella nazionale. E scrive Toniatti: "Non ho sostenuto e non sostengo di certo che l'autonomia implichi l'obbligo di adottare una disciplina necessariamente differenziata da quella dello Stato, ma ritengo invece che, fatti salvi i parametri di costituzionalità quali espressi dalla Corte Costituzionale, l'autonomia possa legiferare in base ai propri criteri e valori di riferimento e debba legiferare per rispetto alle istanze dei cittadini." Concludendo poi: "Quanto al concetto di dignità della vita e della morte in una prospettiva liberale, non può che essere riservato alla sfera dell'autodeterminazione individuale, e la solidarietà della comunità dovrebbe esprimersi nell'agevolare le scelte personali sul fine vita, sempre tragiche anche quando liberatorie delle sofferenze, e di non obbligare a buttarsi nel vuoto." Ecco, io su questo ti chiederei un commento proprio, diciamo, tecnico da giurista, prego.
7: Sì, è un articolo, come dicevi e come hai ricordato nei suoi passaggi chiave, fondamentale. Si inserisce, come dicevamo, in un dibattito territoriale, ma ha sicuramente una valenza di riflessione generale, giuridica, ma anche etica, direi. E il ragionamento del professore, secondo me, è rilevante su due piani. Il primo piano che viene toccato è proprio quello della piena competenza dei nostri territori, regioni o autonomie che siano, a legiferare in questa materia. Perché lo ricordiamo in maniera, si spera, chiara ma anche sintetica. Nel 2019, grazie alla storia di Fabiano Antoniani, alla disobbedienza civile di Marco Cappato con il soccorso civile e con tutto il team legale dell'Associazione Luca Coscioni, guidato da Filomena Gallo, si è arrivati ad una pronuncia fondamentale, la pronuncia numero 242 del 2019, che in buona sostanza ha affermato come nel nostro paese non è punibile, e quindi esiste un diritto della persona malata che versi in determinate condizioni ad essere aiutata nell'assistenza alla morte medicalmente volontaria, medicalmente assistita. Queste condizioni, lo ricordiamo, sono condizioni di non punibilità perché prima di questa pronuncia il nostro codice penale puniva all'articolo 580 chiunque agevolasse dice il codice, il suicidio altrui, cioè chiunque in qualsiasi forma aiuti una persona a morire. Ecco, questa disposizione nel 2019 è stata toccata dalla Corte che dice non in tutti i casi vi può essere una punibilità. E quali sono questi casi che oggi consentono, quindi dobbiamo ricordarlo, che oggi consentono già ad una persona di poter accedere attraverso il sistema sanitario nazionale alla morte volontaria medicalmente assistita? Sono quattro condizioni: che la persona sia capace di intendere e volere, che versi in una condizione di patologia irreversibile, la cui appunto malattia provochi nella stessa persona una sofferenza che reputa intollerabile dal punto di vista fisico o psichico, e che sia tenuto in vita da trattamento che dipenda da un trattamento di sostegno vitale. Queste quattro condizioni sono la cornice oggi, il quadro normativo su cui si agisce, su cui ecco, la persona, entro la quale una persona e i familiari possono ricevere una assistenza. C'è però poi, ed è qui l'importanza dell'intervento di Tognolli, del professore Toniatti, scusatemi, c'è però poi tutto un profilo di applicazione di questi principi, cioè come dare corpo, come dare concretezza a questa facoltà, a questa possibilità, a questo diritto per la persona malata oggi. Il dar corpo è tutta la disciplina che oggi manca in alcune regioni, ma su cui come associazione stiamo tanto lavorando e anche diciamo in aiuto e in collaborazione con tanti consiglieri e consigliere, c'è la disciplina delle regioni, perché le regioni nel nostro paese hanno una competenza in materia sanitaria molto forte e per quanto riguarda proprio le procedure di morte medicalmente assistita, la Corte Costituzionale con una recentissima pronuncia del dicembre del 2025 lo ha ribadito, cioè ha proprio detto le regioni italiane, il caso di specie era quello della regione Toscana, le regioni italiane hanno nell'ambito della disciplina concorrente di cui all'articolo 117 della nostra Costituzione, hanno una potestà legislativa in materia concorrente a quella statale, dove lo Stato, come abbiamo già ricordato, detta i principi, ossia le quattro condizioni che ricordavamo prima, e le regioni ne danno attuazione e quindi stabiliscono, ad esempio, attraverso una disciplina normativa, le varie fasi in cui è suddivisibile questa la procedura di morte medicalmente assistita e gli attori che entrano in gioco all'interno del servizio sanitario regionale, che cosa deve essere garantito e qual è la cornice temporale di massima che deve essere rispettata. La Corte Costituzionale nel dicembre del 25 ha detto su questo punto le regioni non possono intervenire a dettare tempi specifici, ma devono sottostare a dei principi generali anche in termini di presa in carico tempestiva dell'istanza del richiedente, anche in termini di evitare ingiustificati ritardi nel seguire una persona nel suo percorso di accesso alla morte medicalmente assistita. Ecco. Per concludere e per riassumere il tutto, il professor Toniatti, con l'intervento del Corriere Trentino del 5 luglio scorso, ci dice una cosa fondamentale. Le regioni e i consigli provinciali di Bolzano e di Trento hanno piena facoltà di intervenire e in qualche modo devono farlo per rispondere alle esigenze delle persone. necessità di approfondire un tema così complesso è certamente comprensibile, ma non può diventare la scusa, come sta avvenendo, come avviene da anni sul piano nazionale nel Parlamento italiano, per non decidere.
3: E allo stesso tempo il Trentino-Alto Adige non è l'unica regione in cui ci sono attività attorno a Liberi Subito. Come dicevamo, la tua presenza ci offre la possibilità di fornire un aggiornamento su quanto sta avvenendo nelle varie regioni, essendo istanze che segui da vicino. E dunque ti chiederei quali e dove sono le mobilitazioni in corso?
7: Ecco, proprio perché le regioni, dicevamo, hanno un ruolo fondamentale, è bene anche ricordare come in questi mesi sono tantissime le regioni che si stanno mobilitando su questo fronte. Abbiamo attualmente quattro regioni in Italia che sono mobilitate con i nostri banchetti e tavoli per raccogliere firme su una proposta di legge di iniziativa popolare, quindi presentata dai cittadini e che verrà portata nelle rispettive regioni. Si tratta di Regione Lombardia, del Piemonte, del Lazio e della Calabria. Sono quattro regioni su cui al sito liberisubito.it è possibile vedere dove si può firmare, perché la raccolta firme è ancora in corso, nonostante stia andando benissimo. In Lombardia occorreva raccogliere 5.000 firme per poter presentare una proposta di legge che appunto disciplina le procedure relative alla morte volontaria medicalmente assistita. Sono state superate in queste ore le 11.500 firme. In Piemonte ne erano necessarie 8.000, sono state raccolte più di 9.600 firme. Pensate che siamo partiti nel mese di giugno, quindi parliamo veramente di un mese appena di raccolta firme. In Lazio ne sono necessarie 10.000 e abbiamo superato le 10.500. In Calabria, dove con gli attivisti e le attiviste siamo partiti a fine maggio con la raccolta firme, su 5.000 firme siamo già a 3.800. La raccolta, mi raccomando, per chi ci ascolta in queste regioni e vuole firmare, sta andando avanti e deve andare avanti, perché è necessario, da un lato, dare il segnale della partecipazione popolare su questo tema. Dall'altro è necessario raccogliere anche delle firme, diciamo, di garanzia, perché può capitare che alcune vengano annullate, magari perché una persona firma due volte o perché non è più residente in quella regione. Quindi andate sul sito liberisubito.it, se vi trovate in una di queste regioni, se siete residenti ed elettori in una di queste regioni, e cercate i nostri tavoli, perché la mobilitazione continua ad andare avanti. Ma oltre a questa strada, brevemente vi voglio raccontare anche il panorama delle altre regioni su cui siamo impegnati in maniera diversa, ma su cui c'è grande fermento su leggi di questo tipo. In consiglio della provincia autonoma di Trento, la proposta di iniziativa popolare sta venendo analizzata attraverso un calendario molto serrato di audizioni in commissione sanità e nelle commissioni competenti. L'ultima audizione si è tenuta martedì scorso. Il primo firmatario è l'avvocato Fabio Valcanover. Sono stati auditi gli ordini medici specialistici, e il progetto di legge ha avuto grande consenso e ha consentito anche di approfondire gli aspetti appunto medici degli operatori sanitari coinvolti in questa procedura. E poi c'è l'Umbria, c'è la regione Umbria, dove anche qui era stata depositata una proposta di legge di iniziativa popolare, quindi da parte di cittadini e cittadine, e l'iter sta andando avanti, l'iter previsto in consiglio, affinché si addivenga, speriamo, entro l'autunno ad un voto da parte del Consiglio. E poi c'è Regione Liguria, anche qui aggiornamenti nuovissimi perché il 29 giugno il dottor Guido Frosina e la sottoscritta siamo stati auditi sugli aspetti legali e medici di una proposta di legge depositata dal consigliere Gianni Pastorino, che ricalca perfettamente le proposte che l'associazione ha avanzato in giro per le regioni. È stato un momento di approfondimento importante e anche qui auspichiamo che il voto arrivi presto attraverso il confronto della politica. E poi ancora le ultime regioni, Emilia-Romagna, anche qui audizione dei promotori e di giuristi dell'Associazione Coscioni il 30 giugno, quindi anche qui il testo, anche in questo caso, di carattere consiliare va avanti. In Campania, nelle settimane scorse, è stato depositato un testo in materia da parte del Movimento 5 Stelle e in Sardegna, chiuderei con questa panoramica, in Sardegna era stata approvata una legge dal Consiglio regionale sardo, come aveva fatto nei mesi scorsi la Regione Toscana, anzi l'anno scorso la Regione Toscana. Il governo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva impugnato la legge in materia di procedure sulla morte medicalmente volontaria in regione. Aveva impugnato la legge della regione toscana e successivamente ha impugnato anche quella sarda. E quindi c'è stata un'udienza il 23 giugno scorso proprio sulla legge sarda. Quindi questo è il panorama, direi vastissimo e molto ampio, ma molto anche movimentato, che ci dà proprio anche un senso di partecipazione di cittadini, di cittadine, ma anche di tantissime realtà trasversali politiche. Di come su questo tema si sente l'urgenza di agire e ormai vi è una piena diciamo, chiarezza sulla possibilità delle regioni, delle politiche regionali di poter intervenire su questo tema.
3: Io infatti ti ringrazio per questa prospettiva davvero esaustiva e che rilancia le attività attorno a Liberi Subito. E a questo punto chiuderei tornando sull'aspetto giuridico, ed è tra l'altro una questione a cui hai appena fatto accenno, perché lo scorso 23 giugno hanno avuto luogo due udienze della Corte Costituzionale. Come dicevi, una in merito al requisito del trattamento di sostegno vitale e una sulla legge regionale della Sardegna. Nel corso della puntata del Maratoneta del 27 giugno abbiamo proposto in merito gli interventi degli avvocati Gallo, Liberali e Di Paola, ma a questo punto vorrei chiederti un'analisi delle udienze, dato che eri anche presente in corte.
7: Sì, è stata una giornata per il fine vita veramente storica, a prescindere da quello che sarà il dettato e il contenuto delle sentenze che verranno scritte dalla Corte Costituzionale. Partirei dal caso della Sardegna, proprio per riallacciarci alla panoramica delle regioni. Accennavamo come a dicembre dell'anno scorso la Corte Costituzionale sia già intervenuta sul tema della competenza legislativa delle regioni ad intervenire in questa materia. Ecco, il governo ha deciso di impugnare successivamente alla pronuncia e quindi ad una decisione già presa della Corte Costituzionale, impugnare anche la legge della Regione Sardegna, e quindi qui saremo di fronte ad una nuova, ma devo dire quasi certamente sovrapponibile pronuncia della Corte che ci attende sul caso sardo, perché la Regione Sardegna ha legiferato in maniera quasi sovrapponibile al legislatore toscano, con piccole differenze relative alla questione dei tempi, ad esempio, e dei principi che venivano espressi in apertura della legge sarda, e su cui quindi la Corte, chiaramente chiamata in giudizio a decidere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, interverrà nu nuovamente, ma io ritengo che i principi che verranno espressi dalla Corte, molto probabilmente anche ascoltando l'udienza che c'è stata, saranno del tutto analoghi alla sentenza che ha già scritto la Corte nel dicembre scorso e quindi lo ricordiamo. Chiarendo come la regione, in questo caso Regione Sardegna, ha una competenza concorrente a legiferare in materia e quindi ben può intervenire con alcuni paletti che non può eccedere perché appunto vi è poi la competenza dello Stato invece a dettare i principi generali della materia, mentre le regioni

0: requisito che oggi serve per poter accedere a suicidio medicalmente assistito, quello dell'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, ecco, a favore di una lettura più ampia di questo requisito, perché più ampia di quella attuale? Perché vi sono dei casi, pensiamo, e sono stati portati in udienza ai pazienti oncologici terminali, pensiamo a casi in cui la persona, e sono tante le storie, in cui la persona non è tenuta in vita da un macchinario di sostentamento, non è tenuta in vita da idratazione artificiale, ad esempio, ma le sue funzioni vitali dipendono dall'aiuto di caregiver. Ecco, vi sono tutta una serie di situazioni che la Corte ha già avuto modo di vagliare in questi anni. Mi riferisco all'assistenza dei caregiver, che la Corte ha già chiarito poter configurare questo requisito del trattamento di sostegno vitale nel 2024, ma ce ne sono altri, ci sono altri casi specifici, sono casi reali che oggi non trovano invece in questo trovano, diciamolo meglio, trovano in questo requisito una barriera ingiustificata, discriminatoria per poter accedere e quindi non accedere in realtà alla facoltà di morte, di una morte dignitosa. E quindi questo era il 23 giugno, è stato questo requisito ad essere, come dire, sotto processo, possiamo dirlo. Sono state lunghissime le esposizioni giuridiche delle parti, anche dell'Avvocatura di Stato, che invece ha difeso una lettura più restrittiva. Io penso che la pronuncia della sentenza che arriverà nelle prossime settimane sarà fondamentale perché in ogni caso metterà un ulteriore tassello in questa lunga strada di battaglie, di storie e di appunto anche progresso giuridico, non solo scientifico, non solo umano, non solo civico, ma anche giuridico verso l'ottenimento di una sfera molto ampia di garanzia sulla propria esistenza, sulle proprie scelte, sulla sfera di autodeterminazione e del morire con dignità. E quindi sarà un tassello importante da studiare, da commentare, sicuramente lo farete e lo faremo insieme nelle prossime settimane.
1: Noi saremo qui a raccontarlo. Grazie mille a Giulia Crivellini, avvocata e membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni.
0: Grazie.
1: Ringraziamo nuovamente Giulia Crivellini e prima di chiudere la trasmissione di oggi vogliamo proporre un breve focus riguardo la 17ª edizione del Libro Bianco sulle droghe. Un report annuale indipendente a cura di diverse associazioni del terzo settore, tra cui Associazione Luca Coscioni. Il Libro Bianco si occupa principalmente di determinare e quantificare l'impatto della legislazione sulle droghe in merito alla dimensione penitenziaria, quindi al carcere, ma non solo, perché il volume si compone anche di saggi a tema politico, nonché a tema scientifico. Per quanto riguarda quest'ultima edizione, la prima parte del Libro Bianco traccia un bilancio delle politiche sulle sostanze del governo Meloni e analizza il pensiero e l'azione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga, Alfredo Mantovano. A seguito della conferenza governativa, nonché la controconferenza promossa dalla Rete per la riforma delle politiche sulle droghe, il Libro Bianco cerca di riportare al centro del dibattito pubblico il rapporto tra sostanze, servizi, marginalità e, come dicevamo, carcere. Particolare attenzione è dedicata ai provvedimenti più recenti, dal secondo decreto sicurezza alla proposta delle cosiddette comunità prigione. Si tratta di misure che rafforzano il ricorso alla sanzione penale e rischiano di aggravare ulteriormente l'impatto della repressione sulle persone più vulnerabili.

0: La seconda parte del Libro Bianco, come consuetudine, approfondisce invece lo scenario internazionale delle politiche sulle droghe. In un clima di grande confusione globale, la War on Drugs conferma il proprio ruolo di strumento di guerra, controllo, neocolonialismo e violazione dei diritti umani. Il volume analizza infatti i dati europei più recenti diffusi dall'Agenzia dell'Unione Europea sulle droghe, mostrando come mercati e sostanze cambino più rapidamente delle politiche chiamate a governarli. Completano infine questa sezione le riflessioni sul rapporto tra proibizionismo, crisi climatica ed ecocidio, sull'accesso alle terapie psichedeliche e sulla mancata riclassificazione internazionale della foglia di coca. Per quanto riguarda nello specifico il contributo dell'Associazione Luca Coscioni, troverete un articolo a firma del sottoscritto riguardo i mercati illegali all'interno del contesto europeo, nonché un pezzo a firma di Marco Cappato e Claudia Moretti inerente alla ricerca scientifica sulle molecole psichedeliche. E dunque, cosa dicono i numeri sulla situazione in Italia? A 17 anni dalla prima edizione del Libro Bianco, i dati confermano la centralità della legislazione antidroga nel funzionamento del sistema penale e penitenziario italiano. L'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, che, lo ricordo, riguarda generalmente quello che viene definito il piccolo spaccio, in opposizione all'articolo 74 che punisce invece l'associazione finalizzata al traffico, continua a rappresentare, dicevamo, l'articolo 73, uno dei principali canali di ingresso in carcere. Gli effetti della legge Iervolino-Vassalli o 309-90 non possono più essere considerati conseguenze impreviste o collaterali, in quanto dopo 35 anni di applicazione rimangono un elemento strutturale del modello proibizionista italiano. Del resto, le simulazioni contenute nel Libro Bianco mostrano che, senza i detenuti ristretti per il solo articolo 73, il sistema penitenziario italiano non sarebbe oggi sovraffollato e lo stesso avverrebbe escludendo dal calcolo le persone detenute certificate come tossicodipendenti. Si tratta di simulazioni indicative che rendono però evidente il peso decisivo della legislazione antidroga e della mancata presa in carico territoriale delle dipendenze. Ancora oggi più di un ingresso in carcere su quattro è legato alla normativa sulle droghe. Su 63.000 detenuti, circa 21.000 risultano infatti ristretti per violazione della legge 309-90. Si tratta dunque del 34% della popolazione detenuta e dato che costituisce un valore ben più alto della media europea, che si attesta invece attorno al 18%, quasi la metà. Per il terzo anno consecutivo viene inoltre raggiunto il nuovo massimo di detenuti definiti tossicodipendenti, la cui percentuale è di quasi un detenuto su tre. Per quanto riguarda invece il carico a livello burocratico e amministrativo, nell'ultimo anno sono state oltre 202.000 le persone coinvolte in procedimenti pendenti per i due principali reati previsti dal testo unico sulle droghe. In quasi 8 casi su 10 i procedimenti riguardano l'articolo 73 e ciò è un'ulteriore conferma di come la repressione si concentri soprattutto sui livelli più bassi della circolazione delle sostanze piuttosto che sui vertici delle organizzazioni criminali. Andando invece sulle segnalazioni amministrative, quindi per detenzione personale, esse risultano quasi 40.000 nell'ultimo anno, con la repressione che si concentra nella quasi totalità dei casi sulla cannabis. Dal 1990 a oggi è stata superata la soglia di 1,5 milioni di persone segnalate per detenzione di droga a uso personale, con circa 1,1 milioni delle segnalazioni riguardanti i derivati della cannabis. Questo qualche dato molto rapido tratto dal Libro Bianco, a cui ovviamente rimando per una lettura più completa e organica, che però vorrei integrare con alcuni estratti di un articolo dell'Unità dello scorso 26 giugno di Leonardo Fiorentini, direttore di Fuori Luogo, segretario di Forum Droghe e tra i principali curatori del volume. Scrive Fiorentini: I mercati illegali dimostrano ogni giorno di sapersi adattare facilmente alle politiche proibizioniste che si dimostrano sempre più inefficaci. Ogni nuova stretta sposta le rotte, concentra i principi attivi e rende le sostanze più difficili da conoscere e controllare. Del resto, a fare la stessa cosa da oltre 65 anni, almeno da 36 in Italia, non ci si può certamente aspettare risultati diversi. Quando ci si fissa un obiettivo che è impossibile, probabilmente lo si fa anche per giustificare in qualche modo la propria stessa esistenza politica. Ci hanno provato in tanti, dalla sigla della prima convenzione sulle droghe del 1961. Prosegue Fiorentini scrivendo: anzi, viene utile agitare una qualche emergenza per motivare ancor di più la necessità del proprio intervento. Con il paradosso che più la situazione peggiora, più si motivano interventi repressivi e securitari. Si tratta di una classica opzione win-win per le destre proibizioniste, in particolare quando sono al governo e possono determinare le politiche, ma anche dall'opposizione, capaci come sono di agitare l'ombra del demone droga contro ogni timido tentativo di riforma. Più avanti si scrive: in questa legislatura la politica sulle droghe della destra è stata monopolio di Alfredo Mantovano. Nel libro bianco di quest'anno ricostruiamo la sua dottrina che ha permeato l'azione del governo sin dall'inizio, con il decreto anti-rave. Poi sono seguiti Caivano e i decreti sicurezza, il risultato è una legislazione sulle droghe ancora più irrigidita e carceri sempre più sovraffollate. E ancora, il governo dichiara di voler proteggere i giovani, ma migliaia di adolescenti ogni anno vengono consegnati alle prefetture, sottoposti a sanzioni e stigmatizzati quasi esclusivamente per il possesso di cannabis. Non è prevenzione, è un meccanismo di controllo sociale che può produrre conseguenze educative e relazionali controproducenti, mentre l'accesso effettivo ai percorsi sociosanitari è ormai residuale. E conclude Fiorentini, e noi con lui, i dati della relazione e del libro bianco sono sostanzialmente gli stessi e si ripetono uguali da quasi 20 anni. Se si leggessero con pragmaticità e senza dogmatismi, sarebbe evidente la necessità di una riforma di norme e politiche. Ma è ormai evidente a tutti che la priorità non è la tutela della salute pubblica, ma la propaganda e la difesa del proprio DNA politico. Per cambiare serve una scossa anche a sinistra. E con questo chiudiamo la puntata dell'11 luglio 2026 di Il Maratoneta. Io ricordo che sul sito dell'associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, così come le varie modalità di sostegno economico alle nostre iniziative, tra cui la donazione del 5 per 1000. Non resta allora che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
1: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
2: 15.34, Radio Radicale, avete sentito nel corso del Maratoneta parlare dell'emergenza carceri. C'è un'iniziativa del Partito Radicale, visto che il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro delle sezioni del carcere di Sollicciano. Leggiamo la nota del Partito Radicale. La decisione del Tribunale del Riesame di Firenze di respingere il ricorso del Ministero della Giustizia contro il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano certifica una realtà che il Partito Radicale denuncia da anni. Nelle carceri italiane la legalità costituzionale è troppo spesso sospesa. Il Tribunale ha ribadito un principio fondamentale. Anche negli istituti penitenziari si applicano le norme poste a tutela della salute e della sicurezza, un'affermazione che dovrebbe apparire ovvia in uno Stato di diritto, ma che evidentemente ha dovuto essere riaffermata in sede giudiziaria. Da troppo tempo denunciamo le condizioni disumane e degradanti in cui versano molti istituti di pena, celle fatiscenti, infiltrazioni, infestazioni di cimici, zecche e topi, diffusione di malattie come la scabbia, carenze igienico-sanitarie e strutture incompatibili con il rispetto della dignità della persona. Oggi un giudice conferma che non si tratta di semplici disfunzioni amministrative, ma di situazioni tanto gravi da giustificare il mantenimento di un sequestro preventivo. È difficile comprendere perché il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria abbia ritenuto prioritario impugnare il provvedimento del GIP invece di destinare la stessa determinazione a eliminare le cause che hanno reso necessario l'intervento della magistratura. In uno Stato di diritto, quando un carcere viene sequestrato per le sue condizioni, la priorità dovrebbe essere il ripristino della legalità, non il contenzioso giudiziario. Il Partito Radicale ribadisce che la Costituzione non si ferma ai cancelli delle carceri. La Repubblica ha il dovere di garantire condizioni dignitose a chi è detenuto e di assicurare ambienti di lavoro sicuri per il personale penitenziario, sanitario e per tutti coloro che operano negli istituti. Continuare a rinviare gli interventi significa perpetuare una violazione dei diritti fondamentali e alimentare una situazione ormai fuori controllo. Chiediamo al Governo e al Ministero della Giustizia di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, adottando interventi immediati e straordinari per affrontare l'emergenza del sistema penitenziario italiano. Per questo il Partito Radicale proseguirà la propria mobilitazione. Nei mesi di luglio e agosto dirigenti e militanti visiteranno gli istituti di pena di tutto il Paese per documentare le condizioni di detenzione, verificare il rispetto della legalità costituzionale e chiedere che lo Stato torni a essere il primo garante dei diritti e della legge. Questa la nota, il comunicato del Partito Radicale. Occupiamoci degli avvenimenti dall'estero, vi proponiamo una intervista di Roberta Iannuzzi al professor Michele Marchi, che commenta due fatti della settimana: il vertice di Ankara della NATO e il ritorno in corsa nelle presidenziali francesi di Marine Le Pen.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Michele Marchi, storico, insegna all'Università di Bologna al campus di Ravenna. Buongiorno professore, ben trovato.
4: Buongiorno, salve, buongiorno.
3: Allora, parliamo con lei di due giornate che pesano sugli equilibri europei. Ieri si è chiuso ad Ankara il vertice della NATO con una dichiarazione finale ridotta, la riaffermazione dell'articolo 5, ma soprattutto 50 miliardi di dollari in nuovi appalti per la difesa, 70 miliardi di euro all'Ucraina per il 2026 e lo slogan un'Europa più forte in una NATO più forte. A Parigi il giorno prima la Corte d'Appello ha confermato la condanna di Marine Le Pen per l'appropriazione indebita di fondi del Parlamento europeo, il caso degli assistenti parlamentari, ma ha ridotto l'ineleggibilità. Quindi la leader dell'Assemblea nazionale ha annunciato in serata la sua quarta candidatura all'Eliseo. Dunque parliamo di queste due pagine, partiamo dal vertice della NATO di cui ha scritto oggi sul Messaggero in un editoriale. E come si colloca, ecco, questa Europa armata? Partiamo dalla prospettiva europea anche rispetto ai precedenti storici e cosa distingue questo passaggio?
4: Sì, diciamo che per certi versi, se uno volesse insomma cercare uno slogan, in parte lo hanno fatto anche alcuni commentatori ieri, oggi, si potrebbe dire che l'Europa rinasce dalla NATO, la NATO rifonda l'Europa ed è paradossale perché se ci ricordiamo la molto citata intervista di Emmanuel Macron all'Economist, direi nel 2019, se non erro, Macron parlava di NATO in stato di morte cerebrale. All'epoca insomma si sottolineava in particolare il fatto che la Turchia potesse acquistare sistemi antimissili dalla Russia, eravamo in pieno primo mandato Trump. Il paradosso è stato che proprio la presidenza Trump è diventata contemporaneamente, potremmo dire, da un lato salvatore della NATO, dall'altro potenziale affossatore della NATO. In che senso? Nel senso che da un lato l'approccio di Trump ha responsabilizzato maggiormente gli europei e da questo punto di vista il vertice di Ankara lo potremmo anche definire quello della nascita almeno embrionale di una NATO 3.0, una nuova NATO dopo la NATO della Guerra Fredda, dopo la NATO del momento unipolare dell'egemonia statunitense, potrebbe davvero nascere una terza NATO post-americana con un ruolo fondamentale da parte dei paesi, soprattutto europei, oltre a quello del Canada. Perché però poi anche potenzialmente affossatore? Perché non dobbiamo dimenticare che in questo quadro la garanzia dell'articolo 5 e in particolare la garanzia della deterrenza nucleare deve rimanere un asso fondamentale. Cioè noi non possiamo pensare ad una NATO 3.0 risposta americana con un ruolo maggiore da parte degli europei senza l'ombrello della deterrenza nucleare, perlomeno da qui ad un orizzonte, diciamo così, di tempo medio-lungo. E qui si aprono tutta una serie di scenari su quello che saranno i prossimi mesi e i prossimi anni. Insomma, in quell'editoriale che citava sul Messaggero ho provato un po' a mettere in fila le sfide di questa potenziale NATO 3.0 due che sono all'orizzonte riguardano a questo punto le scelte politiche, le scelte di politica industriale, ad esempio in ambito di difesa, che dovranno porre in essere gli europei. Dall'altra parte il tema della deterrenza e quindi della deterrenza nucleare garantita dagli Stati Uniti dovrà aprire un discorso per quello che riguarda potenzialmente una deterrenza europea. Ne abbiamo ancora una volta, per certi aspetti, aveva messo sul tavolo il tema Emmanuel Macron alcuni mesi fa, quando aveva parlato di questa dissuasione avanzata, aveva anche esplicitamente detto che la Francia avrebbe potuto mettere a disposizione dell'Europa la propria deterrenza nucleare, mantenendo però fermo, diciamo così, la dimensione decisionale, la dimensione politica all'Eliseo. È chiaro che se si dovesse affrontare questo tema bisognerebbe mettere in discussione anche questo passaggio, perché se di deterrenza europea si dovrà parlare, è chiaro che non potrà, diciamo con una battuta, il bottone non potrà stare solamente all'Eliseo, ma dovrà essere condiviso e dovrà essere gestito in una maniera, insomma, tutta da inventare. Una terza ed ultima questione importante è questa potenziale nuova NATO 3.0 post-americana, per certi aspetti, quindi con un ruolo maggiore, perlomeno innanzitutto in una prima fase, da un punto di vista della difesa convenzionale da parte degli europei. Bisognerà capire se riuscirà a tenere insieme i paesi, diciamo così, del nord e dell'est, per i quali è evidentissima che questa NATO 3.0 deve innanzitutto pensare alla minaccia russa, se riuscirà a tenere insieme questa dimensione con una dimensione che riguarda invece il fianco sud, quello mediterraneo, quindi con sensibilità come possono essere quella spagnola, italiana, greca, ma anche della stessa Turchia, maggiormente proiettata sul Mediterraneo, il Mediterraneo allargato, comunque l'area medio orientale più ampia, come tutto ciò potrà essere tenuto insieme e come tutto ciò poi dovrà in aggiunta tenere insieme il grande piano di riarmo che sappiamo la Germania ha avviato e che dovrebbe, strutturarsi all'interno di questa nuova NATO. Quindi, in fondo, ad Ankara ci si attendeva al peggio, per certi aspetti, anche grazie all'atteggiamento molto accondiscendente, tra gli altri, del segretario generale della NATO, ma anche dai principali leader europei, a partire dalla stessa Giorgia Meloni, che pare abbia volutamente evitato di ritornare sulle rotture, sulle annose questioni. In realtà da questo vertice c'è l'idea che si possa davvero costruire non tanto il pilastro europeo della NATO, ma una potenziale NATO europea in prospettiva. Qualcuno ha parlato dal Baltico ad Hormuz, che potrebbe essere la spinta anche per dare, per far fare un salto di qualità a tutti i temi riguardanti la difesa europea, la politica estera europea, che vediamo invece per certi aspetti arenarsi da un punto di vista istituzionale.
3: C'è molto scetticismo da alcune parti rispetto. Oggi per esempio la Germania, con il cancelliere Merz che è intervenuto al Bundestag, ha annunciato l'acquisto dei Tomahawk e dunque una scelta tedesca, ecco, non europea, diventano proprietà della Germania, e la Germania ha bisogno di riconvertire la sua industria in un'industria, lo sta già facendo, in un'industria bellica. Lei condivide queste perplessità?
4: Le perplessità ci sono, lo citavo appunto in quell'editoriale quando ad esempio Giorgia Meloni dice gli investimenti sulla difesa devono restare sul territorio nazionale perché devono diciamo così innescare un circuito virtuoso all'interno del contesto nazionale. Il punto qui è in questo senso, dicevo che ora il tema è politico nazionale e dovrebbe fare il salto di qualità e diventare europeo, cioè se noi prendiamo l'approccio della Commissione Europea sul Buy European, quindi l'idea che vi debbano essere sempre meno acquisti di armamenti, diciamo così, da oltre Atlantico e debbano essere europei, è chiaro che la dimensione nazionale dovrebbe sfociare in consorzi industriali europei. Il salto di qualità è evidente che dovrebbe essere quello dal passare dalla dimensione nazionale a quella sovranazionale europea. Ci sono degli esempi virtuosi già in atto, quindi consorzio Leonardo Rheinmetall altri rapporti che ha ad esempio l'Italia, ancora una volta con la Turchia per quello che riguarda la produzione di droni, questo dovrebbe diventare non episodico ma sistemico e lo dovrebbe essere in una dimensione non nazionale ma europea. È chiaro che se invece questi riarmi diventano riarmi nazionali trainati dal tema le ricadute virtuose devono essere solo nazionali insomma la NATO 3.0 di sicuro non contribuirebbe a rifondare l'Europa e il suo processo di integrazione.
3: Quanto invece al vertice visto da Washington, diciamo più che un summit politico, è apparso più come una fiera in cui si vendevano armi e licenze. Mi domando se questa strategia non sia stata voluta da parte dei leader europei. Lei parlava delle capacità del segretario generale della NATO, Rutte. Insomma, avvicinare Trump e ottenere qualcosa con il linguaggio degli affari che gli è più congeniale.
4: Sì, penso sinceramente, oramai siamo, diciamo così, siamo verso i due anni, anche se insomma l'arrivo alla Casa Bianca sappiamo è del gennaio, però ci avviciniamo ai due anni dall'elezione, verrebbe da dire oramai la diplomazia europea, i leader europei sanno come trattare questo personaggio che oltre agli sbalzi d'umore diciamo sembra rispondere solo ed esclusivamente a logiche tipiche del mondo degli affari, del mondo del transazionale, quindi e da questo punto di vista hanno, mi pare, adottato questo tipo di strategia. Se vogliamo costruire davvero questa idea di un'alleanza atlantica che resti in vita in un'ottica post-americana, non possiamo andare alla rottura frontale, anche perché qui pare che ci sia una logica anche condivisibile, oggi questa rottura non ce la possiamo permettere. È evidente che l'Europa, in particolare per quelle garanzie legate alla deterrenza, diciamo così, nucleare, non se la può permettere. Noi, io non voglio insistere eccessivamente su questo tema della deterrenza, ma è un punto decisivo, che è stato decisivo, ad esempio, nell'assunzione da parte della Russia nella decisione assunta nell'invasione del territorio ucraino. Da storico, ripetendo che la storia non si fa con i sé, quasi una banalità, l'Ucraina con un potenziale di deterrenza nucleare non sarebbe stata invasa dall'operazione speciale di Putin.
3: Allora, veniamo alla Francia. Qui la domanda, diciamo, fondamentale è come cambia questa campagna presidenziale con Marine Le Pen di nuovo in corsa.
4: Sì, tra l'altro, permetti di fare una chiosa, apparentemente i due temi sono scollegati, ma in realtà sono molto collegati, sia per quelli che sono stati e per certi aspetti forse sono ancora i legami tra Front National, poi Rassemblement National e il mondo russo putiniano, da un lato, anche i rapporti economici, certi di questi anche molto ben documentati in passato, sia per quanto questa campagna elettorale, l'esito di quelle elezioni, potrà poi determinare di quell'evoluzione potenziale di una NATO 3.0, perché è chiaro che anticipare decisioni poi eventuali però un arrivo di Marine Le Pen all'Eliseo comporterebbe un trauma non da poco per questa evoluzione, per questa progettualità, insomma, quindi questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda la sentenza e l'idea che tutto sommato poi Marine Le Pen nella sera successiva alla sentenza è intervenuta appunto al telegiornale di TF1 e ha sostanzialmente lanciato la sua campagna elettorale, qui ci sono credo due questioni da sottolineare. Allora, da un lato questa sentenza secondo grado per certi aspetti è una sentenza piuttosto ambigua, nel senso che da un lato la condanna è confermata, quindi i giudici dicono la colpevolezza di Marine Le Pen e di tutta una serie di altri personaggi all'interno del Rassemblement National non è in discussione. Quindi condanna confermata da un lato, ma dall'altra parte questa idea di riduzione della pena, della possibilità di conteggiare i 15 mesi che sono trascorsi dal 31 di marzo del 25, quando c'è stata la sentenza di primo grado, ad oggi conteggiarli come già periodo nel quale Marine Le Pen ha scontato l'ineleggibilità, sostanzialmente hanno mandato la palla nel campo di Marine Le Pen dicendole lasciamo a te la decisione se candidarti o non candidarti. La Le Pen a sua volta ha ulteriormente cavalcato la situazione perché facendo, come sappiamo, appello alla Cassazione ha fatto in modo che la questione del braccialetto della cavigliera elettronica con la quale dovrebbe scontare questa pena verrà sospesa, quindi potrà condurre la campagna elettorale senza il braccialetto elettronico, sottoponendosi però ad un duplice rischio, perché da un lato la sentenza della Cassazione potrebbe arrivare prima della fine della campagna elettorale e quindi paradossalmente si potrebbe trovare a dover condurre gli ultimi due mesi, mettiamo, della campagna elettorale con tutte le restrizioni della famosa cavigliera elettronica o braccialetto elettronico, che non permette naturalmente di avere un braccialetto elettronico, significa che devi notificare ogni tuo spostamento e quindi sarebbe complicato condurre una campagna elettorale in questa maniera. O d'altra parte, qualora la sentenza dovesse arrivare dopo e lei dovesse essere eletta all'Eliseo, ci si potrebbe trovare nella peculiare situazione di avere un Presidente della Repubblica sottoposto in carica, sottoposto a una serie di limitazioni della libertà dettate dal braccialetto elettronico, anche perché qui, ad esempio, i giuristi dicono l'immunità del Presidente della Repubblica è per fatti successivi all'elezione, non per fatti precedenti, e quindi dovrebbe scontare. Io credo che questa sia stata una scelta, conoscendo un po' il personaggio, Marine Le Pen è una fenice che più volte è stata data per morta e poi ha fatto della risurrezione di questa araba fenice una sua carta politica, quindi che è stata in parte voluta da Marine Le Pen, in parte per potenzialmente utilizzare la carta, diciamo così, della vittima della giustizia, perché non dimentichiamo che il tema dell'invadenza della giustizia nell'ambito politico, ma d'altra parte di una giustizia che ad esempio un mese fa è entrata nel mirino sulla terra della bambina di Lianna di 11 anni, la terra di pedofilia con questo pedofilo che aveva mi pare 5 condanne pendenti e la giustizia non era stata in grado di assicurarlo appunto alle forze dell'ordine, non permettergli quest'altro, è un tema che nel dibattito francese è particolarmente sentito, quindi è chiaro che Marine Le Pen da questo punto di vista può utilizzare anche questa carta, con un rischio che è quello, tra gli altri, diciamo da un punto di vista politico, di un Rassemblement National che aveva fatto dello slogan Main Propre, le mani pulite, un suo vero e proprio manifesto. C'era uno slogan di alcuni anni fa, ancora del Front National, ma poi ripreso del Rassemblement National, che diceva appunto mani pulite, testa alta. Questo è il motto del Front National, che accusava quello che all'epoca chiamava il sistema UMP-PS, quindi l'allora centrodestra UMP più Partito Socialista, intese come forze di sistema corrotte, rispetto alle quali si contrapponeva il Front National, che invece aveva fatto della pulizia, dell'essere, di avere le mani nette, una carta. Come questo potrà essere giocato nella campagna elettorale, lo vedremo. E poi, ma magari insomma possiamo fare due battute su quelle, e poi c'è tutto il discorso del Bardella e del ticket dei due.
3: Insomma. Esatto, cosa sarebbe cambiato con Bardella, un ragazzo così giovane, e anche, diciamo, che aveva intrapreso una strada di normalizzazione più incisiva rispetto a quella di Marine Le Pen?
4: Sì, in realtà, allora, diciamo anche qui, possiamo vedere le due facce della medaglia. Allora, una parte di osservatori dicono il ticket Le Pen-Bardella, che peraltro la stessa Marine Le Pen ha già presentato come tale nella famosa intervista, dicendo: io correrò per l'Eliseo, finalmente questa volta arriverò all'Eliseo, e Jordan Bardella sarà un ottimo primo ministro, diciamo così, ha già costituito, ed è qualcosa di assolutamente nuovo, perché nel contesto francese, a differenza ad esempio del contesto statunitense, dove sappiamo che è istituzionalizzato quel passaggio lì, vengono eletti il presidente e il suo vicepresidente, non è il caso naturalmente francese. Dicevo, alcuni osservatori dicono: in realtà il ticket funziona molto bene, perché Marine Le Pen e Bardella in parte insistono su elettorati differenti diciamo così, potrebbero sommarsi. Marine Le Pen porta avanti un discorso al di là della destra e della sinistra, potremmo così dire, quindi ci sono anche molti scontenti, una parte di elettorato che altrimenti probabilmente non si muoverebbe per andare alle urne, mentre Bardella, proprio con quel discorso, insomma, che diceva, si è molto avvicinato alle posizioni della destra repubblicana, quindi era un candidato potenzialmente che poteva ottenere voti anche dallo spazio della destra gollista. Il rovescio, diciamo però, di questa medaglia è che Bardella sembrava poter garantire ciò che non è mai accaduto nella storia della Quinta Repubblica, cioè l'idea proprio dell'union de droite, cioè di mettere insieme la destra radicale e la destra invece post-gollista, la destra repubblicana. Ecco, Marine Le Pen in fin dei conti questo difficilmente lo riuscirà a fare, quindi potremmo quasi dire che la candidatura di Marine Le Pen fa tirare un sospiro di sollievo a quello che ad oggi è il candidato dello spazio della destra repubblicana e del centro più accreditato, cioè Edouard Philippe, che può legittimamente a questo punto mettere in piedi una campagna elettorale per un obiettivo, che è quello di riuscire a guadagnare il secondo posto libero per il ballottaggio, perché tutti i sondaggi d'opinione danno per scontato che il primo posto verrà vinto dal candidato del Rassemblement National, quindi da Marine Le Pen, che è vero che è accreditata di 2 o 3 punti in percentuale in meno rispetto a una potenziale candidatura di Bardella, ma è comunque abbondantemente oltre il 30% in tutti i sondaggi al primo turno, e di conseguenza la grande corsa sarà fare in modo che non sia il secondo, non sia Jean-Luc Mélenchon. Il quadro è questo, perché a quel punto, se al ballottaggio riuscirà Philippe, o alcuni dicono in maniera molto più complicata, riuscirà ad esserci un candidato, diciamo, dello spazio del centro-sinistra, Glucksmann, un candidato socialista, che però sono dati tutti molto indietro rispetto a Mélenchon, se invece sarà Philippe, allora a quel punto il ballottaggio sarà Marine Le Pen, Edouard Philippe, Rispetto al passato, diciamo così, le forze di centro e di sinistra hanno sempre fatto il cosiddetto barrage nei confronti di Marine Le Pen. Qualora lo scenario per certi aspetti apocalittico, anche per quello che si diceva prima in relazione a un pilastro europeo della NATO, la NATO 3.0, naturalmente sarebbe il ballottaggio Marine Le Pen e Mélenchon, perché a quel punto quasi certa sarebbe nel suo quarto tentativo l'arrivo all'Eliseo appunto di Marine Le Pen.
3: Chiarissimo, grazie davvero al professor Michele Marchi e ci risentiamo presto, buon lavoro.
4: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
2: L'intervista era di Roberta Iannuzzi, sono le 16:01, tra poco ci collegheremo con il Giardino degli Aranci a Roma per trasmettervi i lavori. Piazza Italia dal titolo Riscatto Capitale, le sfide della città reale, un evento organizzato da Fratelli d'Italia e da Gioventù Nazionale. Il primo panel che sentiremo, il titolo è Piano Casa e Questione Abitativa, Gualtieri contro Quartieri. Introduce Laura Corrotti, Presidente della Commissione Urbanistica Politiche Abitative della Regione Lazio. Interverranno Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Nicola Franco, Presidente del sesto Municipio Le Torri, Francesca De Santis, Presidente dell'ANCE Roma, Daniele Capezzone, Direttore del Tempo, e Raffaella Regoli, giornalista. Modererà Lavinia Mennuni, che è membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, tra qualche minuto. Ne approfittiamo per dare un'occhiata alle notizie delle agenzie. Intanto c'è arrivata la notizia che il ministro degli esteri iraniano Raqqi è arrivato in Oman, che è il paese mediatore tra Stati Uniti e Iran, per discutere della situazione nello stretto di Hormuz, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha dichiarato conclusa la tregua. Bisogna però dire che a questo vertice non parteciperanno gli Stati Uniti, a confermarlo è la CBS, appunto, che in un primo momento aveva riferito che le delegazioni statunitensi erano in volo verso l'Oman, ma poi appunto è stato negato. Quindi almeno per quanto riguarda la giornata di oggi ci saranno i mediatori, quindi l'Oman, quindi il Qatar e la delegazione iraniana, e si discuterà della riapertura, o comunque diciamo dell'apertura dello stretto di Hormuz. Andiamo nei Balcani. 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte con tutti gli onori oggi nel cimitero memoriale di Potocari, dove migliaia di cittadini, familiari delle vittime e numerose autorità nazionali e internazionali hanno preso parte alla cerimonia di commemorazione del 31esimo anniversario del genocidio di Srebrenica in Bosnia-Erzegovina. Delle 10 nuove vittime sepolte che 2 giorni fa hanno fatto tappa davanti appunto alla presidenza del Bosnia Sarajevo, la più giovane aveva 20 anni nel 95, la più anziana 56. Le famiglie hanno ribadito che la ricerca dei dispersi non è ancora terminata, che si stanno ancora cercando oltre 1000 vittime. Durante la commemorazione è stato lanciato un messaggio che sottolinea come la memoria, la verità e la giustizia rimangano un obbligo permanente della società. Ieri migliaia di persone avevano partecipato alla Marcia per la Pace, appunto dopo aver percorso a piedi in 3 giorni circa 100 chilometri, delegazioni provenienti da tutta Europa e quindi anche dall'Italia, per rendere omaggio alle vittime del genocidio di Srebrenica. Finora delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbo-bosniaci comandati da Ratko Mladic, 6.772 sono sepolte nel memoriale di Potocari, circa 250 sono state sepolte in altri luoghi secondo le volontà delle famiglie, ma oltre 1000 persone risultano ancora ufficialmente disperse. Davanti al Tribunale Internazionale dell'Aia sulla Bosnia, 7 tra i più alti funzionari della Repubblica Srpska durante la guerra sono stati condannati per il genocidio, 5 dei quali all'ergastolo, tra cui il presidente della Repubblica Srpska Karadzic, il comandante in capo dell'esercito Mladic e altre. Poi 16 persone sono state condannate all'Aia per vari crimini legati a Srebrenica e Zepa, commessi nel luglio del 1995. Le pene detentive vanno dai 5 ai 35 anni, una pagina nerissima della storia europea. Ancora notizie dalle agenzie. Stamattina nel villaggio di Al-Mughayr, a est di Ramallah, un palestinese è stato ferito a una gamba da colpi d'arma da fuoco, altri due sono stati feriti da proiettili di gomma, lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Coloni israeliani avevano appunto liberato un loro gregge sui terreni di proprietà palestinese a sud del villaggio, causando danni a coltivazioni e alberi, provocando appunto la reazione e poi l'arrivo dei soldati dell'esercito israeliano. Questi fatti. Ancora dalle agenzie c'è una notizia, abbiamo detto appunto dei colloqui sulla gestione dello stretto di Hormuz. Riguardo all'Ucraina c'è una dichiarazione della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha respinto le dichiarazioni di Zelensky sui problemi della difesa aerea ucraina, dichiarando che nulla lo aiuterà. Nulla lo aiuterà è come una zecca, queste sono le parole. È la Zakharova che si è attaccata al corpo del popolo ucraino e non riesce a saziarsi del suo sangue. Questa è l'immagine evocata dalla portavoce. In precedenza, nella stessa giornata, Zelensky aveva dichiarato che il sistema di difesa aerea dell'Ucraina non riusciva a far fronte ai missili balistici russi e aveva aggiunto che nessuno dei sei missili Iskander lanciati contro obiettivi a Kiev era stato intercettato, da qui la reazione di Mosca. A proposito di minacce, c'è la minaccia della nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, che in un messaggio scritto, sapete che non è mai comparso in pubblico dalla morte del padre, dal suo ferimento, in un messaggio scritto e diffuso dalla TV di Stato, ha dichiarato: abbiamo stretto un patto per vendicare il sangue del leader martire e di tutti i martiri di queste guerre contro gli assassini criminali. Questi criminali, il cui elenco completo è disponibile dall'inizio alla fine, porteranno con sé nella tomba il desiderio di una morte serena nel proprio letto. Questa è la nuova guida suprema iraniana. Occupiamoci, torniamo in Italia, del caso Ranucci, delle inchieste sull'autobomba esplosa sotto casa del giornalista di Report. C'è una dichiarazione del ministro degli esteri Antonio Tajani: la RAI è autonoma, tocca alla magistratura e alle forze dell'ordine fare chiarezza su una vicenda che è inquietante, non tocca a me fare indagini, chi farà le indagini scoprirà la verità, perché è stato fatto quell'attentato, chi era il mandante originario, e vedremo. Certo è che è una vicenda nei contorni un po' strani, ma ripeto, tocca alla magistratura scoprire la verità, così Antonio Tajani. Invece Ruotolo del Partito Democratico se la prende con chi ha sospeso le repliche della trasmissione: sospendere le repliche estive di Report è stata una scelta sbagliata, è il sapore di una ritorsione nei confronti di una trasmissione che in questi anni ha rappresentato uno dei pochi spazi di giornalismo d'inchiesta e di approfondimento nel servizio pubblico. C'è poi un fatto che nessuno dovrebbe dimenticare: fino a prova contraria, Segrito Ranucci, dice Ruotolo, è vittima di un attentato. Su quella vicenda sta indagando la magistratura e spetta soltanto agli inquirenti accertare la verità. Noi diciamo una cosa molto semplice: va difeso il giornalismo d'inchiesta e va tutelato un patrimonio del servizio pubblico come Report. Tutto il resto richiama metodi che il nostro paese ha già conosciuto e che non dovrebbero trovare spazio in una democrazia. Questo dichiara Sandro Ruotolo, che è responsabile informazione, cultura e memoria nella segreteria nazionale del Partito Democratico. Dall'altra parte dello schieramento politico c'è una dichiarazione dell'esponente di Fratelli d'Italia Ruspandini. Dalla lettura dei quotidiani emergono ulteriori dettagli sempre più sconcertanti sull'attentato a Segrito Ranucci, così Massimo Ruspandini, che è vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati. Apprendiamo infatti che il servizio di Report riguardante il cantiere navale Vittoria di Rovigo, indicato dallo stesso Ranucci come la causa dell'attentato da lui subito, sarebbe stato suggerito dalla Vitola, lo stesso La Vitola che, mentre stava subendo una perquisizione dai carabinieri, scriveva a Ranucci dei messaggi che sembrano essere una versione difensiva a cui attenersi. Mi hanno detto che se tu fossi stato d'accordo saresti indagato anche tu per la questione dell'esplosivo, insomma, una vicenda appunto che merita sicuramente piena chiarezza. C'è in programma per le 17:30 un incontro a Genova del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, è atteso per le 17:30 a Piazza Leopardi, che è blindata. Dalle prime ore della mattinata le forze dell'ordine hanno provveduto a isolare la zona dove si terrà l'incontro tra Vannacci e i suoi fedelissimi, mentre a poche centinaia di metri di distanza si radureranno per le 17 Genova Antifascista e altri gruppi antifascisti. Nel frattempo appunto ha preso il via il presidio di CGIL Ampi con il PD e la FIOM in via Cesarea, dove originariamente era previsto il comizio di Vannacci, che poi ha cambiato location per motivi di ordine pubblico, e presenta alcune centinaia di persone con alcuni striscioni, tra cui quello con scritto Generale Vannacci, l'arte della fuga. Questo, diciamola così, l'atmosfera al momento a Genova in attesa del comizio dell'ex generale. Ancora riguardo la legge elettorale, sapete che c'è dibattito tra la politica italiana sul progetto di riforma che deve essere varato dal governo. C'è una dichiarazione di Maurizio Lupi, appunto: noi moderati ci batteremo per le preferenze, interviene anche Antonio Tajani. Le preferenze non sono un elemento essenziale, quindi c'è dibattito all'interno proprio del centrodestra. Anche la Lega appunto interviene. La legge elettorale, la riforma non è divisiva, abbiamo fatto una legge elettorale complessa che ci ha visto tutti uniti, resta la differenza delle preferenze, che secondo noi della Lega non è fondamentale, dice Iezzi. Noi continuiamo a pensare che c'è un accordo nel centrodestra, poi c'è un weekend per confrontarsi, non abbiamo paura delle preferenze, eravamo favorevoli all'ipotesi dei collegi uninominali, che sono il massimo della partecipazione, così l'esponente del Carroccio. Si discute anche ovviamente sulla rappresentanza dei fuori di sede, c'è un emendamento in questo senso presentato dalla maggioranza, un emendamento però criticato dal Movimento 5 Stelle. Parla Emma Pavanelli, prima firmataria di un emendamento che era stato bocciato, simile a quello del governo, è stato bocciato in commissione. Pavanelli però critica l'iniziativa del governo perché, pur rappresentando un passo avanti, l'emendamento, dice, della maggioranza resta eccessivamente macchinoso e rischia di scaricare sui comuni procedure complesse e difficili da gestire. Il nostro obiettivo invece è sempre stato quello di garantire un diritto di voto semplice, accessibile ed effettivo a centinaia e di migliaia di studenti costretti a vivere lontano da casa. Questo il comunicato del Movimento 5 Stelle alla Camera. Siamo in attesa di collegarci con il Giardino degli Aranci di Roma, abbiamo fatto già stamattina e continueremo a seguire la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia e da Gioventù Nazionale. Riscatto capitale, le sfide della città reale, questo è il titolo dell'evento. Tra qualche minuto dovrebbe iniziare un panel che si occuperà del piano casa e della questione abitativa, l'introduzione di Laura Corrotti, presidente della Commissione Urbanistica, Politiche Abitative e Rifiuti della Regione Lazio. Interverranno Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Nicola Franco, presidente del Sesto Municipio, Francesca De Santis, presidente ANCE Roma, Daniele Capezzone, che è il direttore del Tempo, e poi la giornalista Raffaella Regoli modererà Lavinia Mennuni, che è membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Poi seguirà un altro momento di dibattito sull'immigrazione clandestina e la sicurezza urbana, e quindi il terzo panel, che dovrebbe essere quello conclusivo del pomeriggio, l'Italia sociale, la città solidale, dal welfare di salotto al patto con la città reale. introdurrà Luciano Ciocchetti, che è vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Noi in attesa continuiamo con gli avvenimenti dall'estero e vi proponiamo l'intervista di Roberta Iannuzzi a Daniel Peronella, giornalista esperto di cose francesi, che si occupa proprio di analizzare la candidatura nuova di Marine Le Pen, condannata in appello ma eleggibile alle presidenziali.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Daniel Peronel, giornalista, collabora con diverse testate italiane ed europee. Buongiorno Daniel, ben ritrovato.
5: Buongiorno.
3: Allora, parliamo con te di quanto avvenuto ieri dopo la decisione della Corte d'Appello di Parigi. Vedremo con te in che termini. Marine Le Pen ieri sera ha annunciato la sua candidatura per l'Eliseo per il 2027 e anche il ricorso in Cassazione rispetto alla decisione della Corte d'Appello. Allora, spiegaci quello che è stato deciso e in che modo ha inciso sulla sua decisione.
5: Possiamo dire che la campagna per le elezioni presidenziali è cominciata ieri, perché verso l'una e mezza c'è stata la sentenza della Corte d'Appello. La sentenza della Corte d'Appello in pratica è stata un po' più blanda di quella in primo grado di marzo 2025. C'è stata comunque una condanna per il reato, nel senso che Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni di reclusione, di cui uno con il bracciale elettronico, quindi sotto sorveglianza elettronica, la multa da 100.000 euro e 45 mesi di ineleggibilità. Solo che di questi 45 mesi di ineleggibilità, 30 in pratica sono scontati con la condizionale legata al braccialetto elettronico, e quindi ne rimangono 15. E questi 15 mesi lei li ha già scontati, dato che la pena si applica da marzo 2025. Quindi, per riassumere, Marine Le Pen oggi può presentarsi come candidata alle elezioni presidenziali, ed è quello che ha annunciato in serata. Ha anche annunciato che, dato che si considera innocente, considera il partito innocente, farà ricorso in Cassazione. Ora, il ricorso in Cassazione, c'è un po' un dibattito tra gli esperti se sia sospensivo o meno. Sta di fatto che, da quello che sembra, ho anche parlato poi con degli esperti ieri sera dopo la sua comunicazione, lei effettivamente potrà presentarsi e fare la sua campagna senza essere condizionata nei suoi movimenti, nelle sue libertà, dal bracciale elettronico, fino a quando la più alta giurisdizione francese, quindi la Corte Costituzionale, non decide effettivamente se confermare, diciamo, la pena della Corte d'Appello o meno. E questo giudizio, che di solito ci mette anni ad arrivare, verrà, diciamo, accelerato e dovrebbe arrivare entro gennaio 2027. Quindi, diciamo, nel peggiore dei casi per Marine Le Pen, lei potrà fare campagna fino a gennaio, e poi a gennaio, se la Corte di Cassazione dovesse darle torto, allora in quel caso si applicherebbe poi la pena, per cui è possibile che lei faccia poi gli ultimi mesi di campagna elettorale col bracciale elettronico, o che ceda il posto a Jordan Bardella, che era una delle opzioni nel caso in cui fosse stata effettivamente condannata.
3: Quindi, in caso di conferma della condanna, diciamo, del giudizio d'appello, potrebbe fare un passo indietro. Quindi ancora c'è questa condizione sospensiva.
5: Sì, allora rimane comunque un'ipotesi, nel senso che...
2: Interrompiamo Peronel, l'intervista poi la riproporremo con il giornalista sulla Francia, sulla situazione francese. Adesso ci colleghiamo in diretta con il Giardino degli Aranci a Roma, Riscatto Capitale, la sfida nella città reale, organizzato da Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale. Si parla di piano casa, sta introducendo Laura Corrotti, presidente della Commissione Urbanistica della Regione Lazio.
6: Guardare alle mie spalle per notare quello che tutto il mondo ci invidia e quello che forse il sindaco Gualtieri si è scordato di governare. Io sono presidente di una commissione che ho l'onore di presiedere in regione, e per questo introduco questo panel che parla di un dibattito fondamentale per noi, che è quello della casa. le sfide del piano casa e della questione abitativa. Sono sfide che ovviamente attendono i cittadini da troppo tempo, e io vorrei fare anche una domanda retorica, insomma ve la faccio a voi. Secondo voi che cos'è una casa? E tutti forse mi rispondereste che magari, che ne so, sono quattro mura, un mutuo, un affitto, un tetto. In realtà la casa è un diritto. È un diritto perché cresce, e grazie alla casa, grazie a quel diritto noi possiamo costruire tutti gli altri diritti. Grazie a quello noi possiamo costruire una famiglia, noi possiamo permettere di crescere i nostri

Noi e Gualtieri, noi e il centro-sinistra. Perché mentre noi al governo stiamo lavorando e abbiamo messo nero su bianco, abbiamo messo come principale punto all'interno dell'agenda di governo un piano casa che permette di avere un recupero di alloggi nella nostra città, nella nostra nazione, un aumento dell'offerta abitativa, una risposta a quella famosa fascia grigia da troppi dimenticata, che sono quelle persone che stanno aumentando, continuano ad aumentare, che non possono accedere a un alloggio popolare, ma al contempo non possono neanche permettersi di entrare al libero mercato ad acquistare un mutuo. Mentre noi pensiamo a questo, anche a Regione Lazio stiamo lavorando a una legge che possa fare una programmazione con partenariato pubblico-privato per permettere di dare una risposta a quella che è l'housing sociale, da un'altra parte noi abbiamo un sindaco che invece non guarda le reali esigenze, non guarda la città reale, ma fa operazioni opache come quella di Anasarco, l'avrete sicuramente sentita da tutti, un'operazione che è fallimentare, totalmente fallimentare, ma non lo diciamo noi, lo dicono i cittadini, in tutte le innumerevoli iniziative che siamo andati sui territori, in tutti i municipi, dove il sindaco Gualtieri ha messo in programma questa operazione fallimentare, noi abbiamo capito che lui ha fatto questo solo ed esclusivamente per fare un video su TikTok, per dire quanto è bello, bravo e inclusivo, ma intanto le persone stanno lì senza dimenticate da Dio, senza una dignità, perché lui, oltre a non dare una risposta a chi davvero crede e vuole un alloggio popolare o una casa in questo momento, sta ledendo la dignità di tutte quelle persone che invece una casa se la sono comprata con tanti sacrifici, perché sta costituendo dei condomini misti all'interno di condomini privati e sta trasformando condomini privati in alloggi popolari. Questo non è giusto, ma questo lo fa solo ed esclusivamente perché realmente non ha capito dove deve andare. E questa è la differenza tra noi e loro. E poi, soprattutto, e questo fatemelo dire, sta tutelando, come fa sempre, come ha fatto sempre, da prima di essere sindaco, ma lo fa sempre il centro-sinistra, ma lo sta facendo anche lui in prima persona da sindaco, tutela sempre i soliti movimenti vicini della casa, vicini al centro-sinistra, che occupano abusivamente le case. E questo noi non possiamo permetterlo, perché credetemi, lo dico da un palco così importante, noi non metteremo assolutamente mai allo stesso piano chi rispetta le regole da chi invece cerca di aggirarle. Questo noi non lo possiamo permettere, non lo permetteremo mai. Quindi io, insomma, questa è la sostanziale differenza tra noi e loro. Noi stiamo cercando di ascoltare, di capire, invece loro stanno chiusi nei loro palazzi, dando delle risposte a queste persone che occupano abusivamente, e a loro con i soldi pubblici acquistano case che hanno occupato e poi gliele restituiscono anche ristrutturate. Un sindaco, che è un'istituzione importante, soprattutto il sindaco di Roma, dovrebbe dare esempio, e questo esempio non è. Io introdurrò i nostri ospiti che parleranno di questo problema annoso, di quante cose potremmo fare per dare una risposta reale, ed è questa la differenza anche, perché mentre loro, anche quando facciamo le manifestazioni, si chiudono nel proprio ufficio e non vogliono ricevere, non ci mettono neanche la faccia, noi invece siamo in piazza da sempre, anche con l'espressione di un presidente del Consiglio, noi continuiamo ad essere qui davanti a voi per poter darvi una risposta, ma soprattutto per ascoltare quelle che sono le vostre esigenze. Intorno a questo tavolo abbiamo messo ovviamente istituzioni e inviterei la senatrice Lavinia Mennuni a salire sul palco con me, che è colei che modererà questo panel. Abbiamo messo insieme mondo produttivo, mondo dell'informazione, giornalismo, appunto, istituzioni che rappresentano governo sia regionale che nazionale, proprio per dare una grande risposta. Quindi introdurrei anche gli altri ospiti e poi ti lascio, Lavinia, il testimone. Vi invito a salire la sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e Finanze, Lucia Albano, Nicola Franco, presidente del sesto municipio Le Torri, Francesca De Santis, presidente ANCE, che oggi festeggia un anno e un mese da presidente,
Raffaella Regoli.

0: giornalista e Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Vi auguro buona piazza e buon proseguimento. Grazie a tutti.
1: Allora, grazie, veramente funziona questo, lo sentite? Mi sentite? Perfetto. Allora, grazie di cuore per la vostra presenza, perché ci rendiamo conto che, insomma, luglio alle 16 di pomeriggio è sfidante. Quindi ringraziamo il nostro coordinatore romano che ci fa fare queste sfide, perché è giusto, Marco Perissa, che noi ci alleniamo per quella che sarà una grande campagna elettorale in cui saremo tutti belli temprati. E mi unisco ai ringraziamenti che sono stati appena svolti a tutti coloro che sono qui presenti oggi, perché sono tutte figure che si sono molto adoperate nei vari ambiti di competenza su quello che è il tema di una delle grandi priorità, che è la casa. E non a caso, proprio perché è una delle grandi priorità, è stato emanato un decreto molto importante, che è il piano casa, da parte del governo Meloni, con l'obiettivo di prevedere un finanziamento straordinario di 10 miliardi da destinare a questa priorità. Purtroppo per troppi anni abbiamo visto, sono stati così ben descritti dalla Corrotti, le situazioni di criticità, ma adesso potremo entrare un attimo nell'ambito di quelle che sono le criticità del nostro patrimonio ERP in termini purtroppo di occupazioni abusive, problemi molto gravi, di liste di attesa regolari che difficilmente vengono disattese rispetto invece ad un problema veramente serio che i vari consiglieri comunali insieme a Perissa stanno snidando quartiere per quartiere. Allora, io prima di tutto vorrei che fosse proprio la nostra sottosegretaria Lucia Albano ad introdurre questo argomento, perché lei ha una delega molto importante soprattutto nell'ambito di quella che è la manutenzione del patrimonio e quindi il PNRR, tutti quelli che sono i fondi che siamo riusciti ad attrarre e che dobbiamo mettere a sistema, ed è stata sicuramente una delle artefici di questo importante decreto che sicuramente potrà dare molto sollievo da questo punto di vista in ambito di emergenza. Prego, Lucia Albano.
2: Grazie a tutti, intanto grazie Lavinia, grazie alla senatrice Mennuni che... Grazie a Marco Perissa per l'invito, saluto tutti voi e devo dire che il viaggio valeva la pena, ne valeva la pena, c'è un bellissimo clima, una bellissima atmosfera, un bellissimo panorama da questo splendido giardino. Questo è un giardino, questo è un luogo dove si vive, è un luogo di socialità. Quello che necessita a Roma è rispondere a un'emergenza abitativa che non è più tale, ormai è una crisi. La differenza tra emergenza e crisi mi sembra evidente. La crisi è qualcosa che ormai è connaturata e è necessario rispondere. Noi siamo partiti da alcuni dati, non sarò tediosa con i dati, ma dovrò sostenerli. Allora, intanto dobbiamo dire che per una giovane coppia, per un giovane che voglia acquistare casa oggi a Roma, con un mutuo che più o meno sia intorno al 30% del proprio stipendio, sapete quanto può acquistare? Può acquistare a Roma circa 16 metri quadri. E credo che questo sia un tema, cioè, credo che sia un evidente indicatore di un'emergenza che dobbiamo affrontare. Un quinto delle persone che sono in condizione, insomma, di difficoltà economiche, un quinto dei nostri cittadini, dei nostri concittadini, ha un'incidenza sul reddito superiore al 40% per il costo dell'abitare. Pensiamo, un 40%, il che significa cosa rimane per vivere, no? Quindi l'affronto di questo tema è un bisogno particolare. Come lo abbiamo affrontato? Come lo stiamo affrontando? Siamo partiti dal patrimonio immobiliare pubblico, io personalmente sono partita da questo aspetto, e abbiamo cominciato a guardare che cosa significa oggi, quali sono i servizi, che cosa significa oggi abitare, quali sono i servizi che diamo noi per l'abitare. Ci sono gli ERP, li conosciamo tutti, proprio quelle che chiamiamo le case popolari, ci sono gli ERS, sono edilizia residenziale sociale per chi ha un reddito un pochino più alto rispetto a quelli delle case popolari, ma noi abbiamo voluto introdurre un altro concetto, quello dell'affordable in inglese, dell'abitare sostenibile, quello del ceto medio, quello che delle persone che vivono, lavorano e hanno bisogno di trovare una casa, hanno bisogno di avere una casa. Non è solo un perimetro semantico questo, è oggettivamente un perimetro operativo che va a definire qualcosa che non c'era. Allora, intanto questo concetto consolida la casa come bene primario. La casa è un bene primario, l'abitare è un servizio essenziale, valorizza il patrimonio immobiliare esistente. Ricordiamo che abbiamo un patrimonio immobiliare pubblico di grande importanza, sono circa 60 miliardi solo quello inutilizzato, e che deve essere in qualche modo valorizzato. Può essere valorizzato per l'abitare sostenibile, per l'abitare, e poi cercate di trovare nuove forme di abitare anche attraverso la valorizzazione e soprattutto le risposte di nuovi abitare. Per esempio il rent to buy è una delle questioni che abbiamo inserito. Cos'è il rent to buy? Comincio a pagare per quella che sarà il mio abitare, la mia casa, il mio alloggio per i prossimi anni, e questo pagamento, questo rent diventa poi un'anticipazione dell'acquisto. Credo che per i giovani sia particolarmente importante. Allora, quali sono i problemi che questa città sta affrontando? Io vorrei dire, si può affrontare l'abitare in diversi modi. Questa città l'ho affrontato in modo parziale. Io volevo fare un esempio, mi ero presa qualche numero, perché venendo dal MEF i numeri per me sono la mia croce e delizia.
1: Allora, posso dire una cosa?
2: Sì.
1: Commissione bilancio, meno male che abbiamo la nostra grande sottosegretaria Lucia Albano, perché abbiamo spesso i nostri problemi economici, arriva lei...
2: E provo ad affrontarli, perché intanto i problemi vanno affrontati e poi si risolvono, ma bisogna affrontarli e avere il coraggio di affrontarli sempre a testa alta. Questo è quello che facciamo tutti i giorni, grazie alla Vini, anche per il lavoro che facciamo costantemente. Allora, che cosa era successo a Roma con l'Ena Sarco? Allora, a Roma c'è stata un'operazione che immagino conosciate tutti, un'ipotezione immobiliare avviata da Roma Capitale, che decide di acquistare 1040 alloggi dalla Fondazione Nasarco per un investimento di 250 milioni di euro. Questi 1040 alloggi dovevano servire per aumentare gli ERP e quindi dovevano servire per far scorrere la graduatoria. Che cosa è accaduto? È accaduto che questa graduatoria, che doveva essere incrementata del 100% degli alloggi acquistati, alla fine è stata utilizzata solo per il 15%. E quindi che tipo di operazione è stata fatta? Un'operazione della quale non si era tenuto conto delle esigenze degli abitanti e dei cittadini, perché gli abitanti e i cittadini si erano ribellati alla trasformazione di questo comprensorio, diciamo, in alloggio ERP, quindi edilizia residenziale pubblica. E allora che cosa ne guardiamo di questa situazione? Qual è stata la criticità? Non considerare le persone nella loro entità, ma considerarle persone e pacchi da spostare. Noi non possiamo considerare la città come un insieme di persone che possono essere e devono essere spostate, gestite perché ci sono delle questioni finanziarie che devono essere prioritarie, ci sono risposte che devono essere date, ma non ai cittadini, ma magari a soggetti che magari speculano. Noi dobbiamo rispondere a quelli che sono i bisogni in una città che diventa quartiere, in una città che da quartiere diventa comunità, perché siamo una comunità, le realtà sono delle comunità che sono capaci di muoversi e di realizzarsi attraverso delle relazioni, ed è per questo che dobbiamo cambiare il modo di vedere la città attraverso la possibilità di lavorare con relazioni. Questo è il lavoro che stiamo facendo anche attraverso l'economia sociale, questo è il lavoro che stiamo facendo attraverso un piano che voglia essere strutturale e partire da fare 100.000 alloggi in 10 anni, 100.000 alloggi che partono dagli ERP, 60.000 alloggi ERP non sono in questo momento utilizzabili, e quindi è un numero importante di questi alloggi a Roma, e non sono utilizzabili per mancanza di manutenzione. Dei a Roma 45.000 alloggi, 7.500 sono occupati in maniera assolutamente arbitraria. Ecco, sono case per i nostri cittadini, sono case per gli abitanti di Roma, sono case che devono riessere messe in condizione di essere utilizzate, e questo noi stiamo facendo. È stato quindi varato il piano casa, che è un piano strutturale, da questo governo, perché qualcuno deve farlo, qualcuno deve pensare ai nostri bisogni, anche ai nostri bisogni abitativi. E è stato varato il piano casa con 1 miliardo di risorse nei prossimi anni, con risorse che vengono dall'Europa, con una società Invimit che lavorerà sui fondi per poter attrarre capitale e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, con poteri commissariali, con risposte a un'emergenza che è diventata crisi, ma con risposte concrete e reali che possono risolvere e comunque sostenere e, come dicevo, affrontare con serietà i problemi dei cittadini.
1: Grazie, grazie Lucia Albano per questo diciamo incipit in merito a quello che è il piano casa. E adesso io darei la parola a Daniele Capezzone, perché non solo è un grandissimo giornalista, direttore del Tempo, che è un quotidiano che ha fatto delle inchieste molto importanti su questo tema del disagio abitativo, dell'emergenza abitativa, già parlamentare, presidente peraltro della Commissione Finanze, quindi insomma veramente un curriculum eccezionale, lo sappiamo tutti. E allora qui quello che io vorrei che fosse un pochino analizzato, oltre a quello che voi avete visto a livello giornalistico, grazie anzi al Tempo per le inchieste specifiche quartiere per quartiere che con la sua cronaca di Roma sta svolgendo, è anche una valutazione su un tema, consentitemi la digressione politica. Noi vediamo che la Giunta Gualtieri sembra avere in un qualche modo abbandonato, ne parlavamo anche con la giornalista Regoli, quello che è il ruolo politico delle periferie. Le periferie ormai sono abbandonate. Perché sono abbandonate? Probabilmente perché richiedono politiche concrete, e invece l'elettorato, la sinistra lo cerca nell'ambientalismo, che è molto più distante, no? Come elemento rispetto alla concretezza della casa, dell'ascensore rotto, del fatto che si debbano fare 6 piani a piedi per arrivare a casa, le criticità che ne derivano a livello di occupazioni abusive. Quindi ecco, un'osservazione a 360 gradi su questo sarebbe bellissima.
3: Prima di ogni cosa, grazie. Grazie per questo invito, siete stati davvero squisiti. Vi ruberò poco tempo e poi mi scuserete se dovrò lasciarvi, ma devo andare a fare l'edizione di domattina del Tempo per occuparmi di Giuseppe Conte, mica vorrete lasciare domani mattina, diciamo, bisogna. Ci sono un po' di mascherine, un po' di cose, vi ricordate, eccetera, valigioni con le mascherine. E allora, no, intanto parto dall'osservazione politica che faceva la senatrice, che io condivido moltissimo e che ha a che fare con qualcosa di più profondo della contestazione che legittimamente facciamo a una giunta. Ma è l'idea di città che qualcuno ha e che auspicabilmente altri, noi, dovremmo avere. A me pare che molti si siano fatti l'idea che la città di Roma sia solo il salotto del centro, quindi primo elemento direi di delimitazione geografica. Cosa ci interessa? Ci interessa il centro, ci interessa il salotto meraviglioso di questa città. Secondo elemento temporale, ci interessano i grandi eventi, ci interessano le grandi giornate, no? E quindi quelle 7-8 giornate del Giubileo in cui soprattutto grazie alla collaborazione col governo Roma fa una grande figura, oppure muore il Papa, viene eletto il nuovo Papa, sono giornate di grandissima tensione per la città, di nuovo collaborazione fra i diversi livelli istituzionali e Roma fa un figurone, bellissimo, ci mettiamo tutti l'abito buono, si mette la città l'abito buono, oppure anche i grandi eventi, il grande concerto, eccetera, ci concentriamo su questo. Pensateci, anche un politico, lo dico autocriticamente rispetto ai giornali, se vuole avere un titolo che fa, dice una cosa sul centro, su una questione del centro o su un grande evento o su un grande momento. Chiaro? dopodiché cala il sipario sul grande evento, finisce la giornata importante, finisce il giubileo, si torna all'ordinario, disastro. Il sindaco si lascia sfuggire, le periferie di Roma fanno schifo, lo dice lui, ma signor sindaco, il tema non è dire che le periferie fanno schifo, è farsi carico di questa affermazione che dovrebbe avere il valore di un impegno a cambiare le cose. E soprattutto nell'ordinario ha il collasso costante. Vogliamo andare a prendere un bus adesso in una qualunque periferia di Roma? Vogliamo andare a vedere com'è la raccolta dei rifiuti in questo momento? No, perché poi sento dire che c'è un problema di odorino nella raccolta dei rifiuti. Il problema non è l'odorino, quell'odorino si chiama fermentazione, e quella fermentazione con 40 gradi vuol dire rischio sanitario quotidiano e costante, perché porti a spasso il cane tocca, torni a casa, c'è il bambino, perché porti a spasso il bambino allunga la manina, poi mette la manina in bocca, eccetera. E noi siamo ormai anestetizzati, ci siamo fatti anestetizzare. Ah, ma che bello il concerto a Tor Vergata! Certo che bello il concerto a Tor Vergata, molto bello. Peccato che poi resti una notte nel polverone, senza navette, senza metro, senza niente, eccetera. È chiaro come funziona? Questa è la metafora, no? Per la quale ci si nasconde dietro grandi e bravi artisti, per nascondere il collasso del quotidiano. Ciò detto, ho rubato la metà del tempo, la seconda metà del mio tempo la dedico al tema che è stato così bene affrontato dalla sottosegretaria. Io vi darò solo tre cifre, così ce le teniamo a mente. 5.000, 10.000, 17.000. Ora vediamo cosa sono i 5.000, cosa sono i 10.000, cosa sono i 17.000, ma concedetemi un minuto così ci arriva. La giunta Gualtieri si insedia a fine 22, novembre 22, e così il Consiglio e la maggioranza di centrosinistra a Roma. Voi sapete che loro sono buoni, no? La destra è cattiva, la destra in inglese è nasty and selfish, invece loro sono caring, loro si fanno carico, no? dei problemi delle persone, quindi la prima iniziativa parte in Consiglio Comunale, la giunta dice subito sì. Ci sono un sacco di occupanti abusivi nelle case, che facciamo? Diamogli subito l'allaccio delle utenze, no? È la prima cosa alla quale la sinistra pensa. C'è un abusivo, il tema non è metterlo fuori, per carità, trovare anche una soluzione, ma intanto liberare l'immobile. No, il primo tema è dare l'allaccio delle utenze. Dice, per quelli che sono in condizioni di necessità. È certo, e che vuol dire condizioni di necessità? Condizioni di necessità, nell'elenco infinito delle necessità italiane, è reddito basso. Ah, bene, molto bene, ma perché uno ha reddito basso che non occupa in fio della mignotta? I richiedenti asilo, è che non li metti i richiedenti asilo. Allora, su 100 migranti che arrivano, come sapete, 100 chiedono asilo, alla fine del percorso sono 8, 9, 10 quelli che hanno diritto, gli altri 90 sono persone che vanno rispettate naturalmente, ma che non hanno diritto d'asilo, sono migranti economici che vanno messi fuori, anzi, come fa l'attuale governo, non vanno fatti entrare, bene? Ok, però sono stati inclusi. Poi, voi sapete bene, perché anche qui non è che ci prendiamo in giro, ormai il caso di occupante singolo, che non va bene, è raro. Il tema è il racket delle occupazioni, no? E come funziona il racket? Funziona che ti porti naturalmente la persona disabile, la persona in gravidanza, la persona col bambino, di modo che alla prima occasione li usi come scudi umani, chiaro, strumentalizzi quelle persone, quelle difficoltà vere, per salvaguardare tutto il resto che invece non ha nulla. Bene. Questi cominciano e votano il provvedimento. Eravamo rimasti a un conteggio dei primi due anni, cioè questa cosa la fanno a fine 22, novembre 22, un conteggio era di fine 24 ed erano stati accettati come occupanti abusivi regolarizzati in questo modo 2.900 richieste su 5.000 esaminate. Ma attenzione, sei mesi dopo il conto è salito a 3.500, adesso sono in grado di dirvi che è stato fatto un ulteriore accesso, si sono aggiunti altri 1.700, siamo arrivati al primo numero magico 5.000. Quindi ecco il primo grande successo della sinistra in Campidoglio, sono 5.000 occupanti abusivi ai quali è stato dato l'allaccio delle utenze. Chiaro? 5.000. Se siete feticisti dei numeri, vi informo che le istanze presentate record sono nel quinto municipio 829, nel sesto 452, l'undicesimo con 334, alta percentuale di accoglimento. Praticamente è chiaro che quando tu apri un circo di questo genere ognuno chiede, no? Questo mi pare pacifico. Quindi la prima cifra ce la siamo spicciata, 5.000. La seconda cifra, vado più veloce, 10.000, sono gli alloggi complessivamente occupati. Ma voi mettete in rapporto la prima con la seconda, già abbiamo che uno su due ha avuto le utenze. Chiaro il concetto? Ma attenti alla terza cifra, 17.000. Chi sono i 17.000? Sono le persone per bene che si sono messe in graduatoria. Chiaro? E che da questo momento dovranno essere considerati coglioni. Chiaro? Perché nella Roma della sinistra funziona così. Se hai un bisogno, hai un diritto, o almeno chiedi l'esercizio del tuo diritto, ti metti in fila in modo regolare, ordinato e ordinario, sei messo in secondo piano. Se invece compi l'atto di prepotenza, hai il 50% di probabilità di essere ascoltato e perfino premiato. E allora vado alle conclusioni, perché poi le cose hanno una loro semplicità. In mezzo a noi, ma anche in mezzo a tutti quelli che ci seguono online, in mezzo a un campione di popolazione di Roma, ci sono tre categorie di persone rispetto alla casa, va bene? Ci sono quelle persone o quelle famiglie che hanno fatto un sacrificio e si sono comprati casa pagando il mutuo, le tasse, eccetera, ok? E ci leviamo il cappello. Seconda categoria, ci sono le persone che altrettanto meritano, che noi ci togliamo il cappello, che fanno un sacrificio di tipo diverso e pagano l'affitto, ok? Non ho la possibilità di comprare casa, ma pago ogni mese il mio affitto. E c'è una terza categoria, alla quale pure dobbiamo toglierci il cappello, che è quella di chi non è nella condizione di acquistare, non è nella condizione di affittare, ma è nella condizione di mettersi in graduatoria e di chiedere alle autorità politiche e amministrative di prendere la loro decisione. Sono tre categorie di cittadini che meritano tutte e tre assoluto rispetto. Bene, sono tutte e tre prese a schiaffi da chi non sta nella prima, nella seconda, nella terza categoria, compie l'atto di prepotenza e trova i movimenti per la casa che, come le scimmiette ammaestrate, fingono di sollevare il problema, e poi c'è il capo domatore che trova l'allaccio e la soluzione per tutti. Tutto questo a me fa leggermente schifo. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie al nostro Daniele Capezzone, e adesso io farei fare invece un'analisi, visto che è stato chiamato in causa il sesto municipio, al nostro super grande presidente del sesto municipio, Nicola Franco, che si batte quotidianamente per offrire quell'alternativa che purtroppo serve a questa giunta di sinistra, perché è vero, i numeri che sono stati detti sono veramente implacabili. Immaginare che ci siano ormai le utenze che vengono date, e quindi di fatto un riconoscimento de facto di quello che è un abusivismo, qualcosa di incredibile. Ma io vorrei che Nicola Franco entrasse anche un attimo nel merito, oltre che della descrizione del disagio che lui si trova a dover fronteggiare giorno dopo giorno, di quella che è l'esigenza di servizi che quel territorio ha, perché vivere in una situazione difficile, di case che sono occupate, che non vengono gestite come dovrebbero, se supportato addirittura da una politica in cui mancano i servizi, mancano le infrastrutture, il trasporto pubblico non arriva, beh, diventa un po' complicato. A te.
4: Grazie Lavinia, buon pomeriggio a tutti, ringrazio il nostro segretario Marco Perissa, il coordinatore e tutti i nostri coordinamenti. Ah, no, ok. E tutti i nostri coordinamenti.
1: Ci dice il nostro coordinatore che dobbiamo essere un po' sintetici.
4: Sì,
1: quindi
4: andiamo veloci allora. Allora no, volevo tranquillizzare il direttore Capezzone, perché il sesto municipio è vero che siamo il secondo in questa classifica drammatica, ma perché dopo quell'ordinanza numero uno del 2022 che ha fatto il sindaco, la nostra amministrazione municipale ci siamo imposti almeno per i primi mesi di non darle quelle residenze fittizie, e questo ha abbassato un po', diciamo, il range. Però devo dire che c'è un problema serio in questa città. Credo che la disamina che è stata fatta prende un po' in pieno. Perché? Perché il problema, e lo dice il presidente del municipio, che ha quasi il 30% dell'edilizia residenziale pubblica presente in città, e quel municipio. Quindi quando parliamo di questi numeri parliamo anche del fenomeno occupazioni abusive, cara Lavinia, che qui c'è proprio una mancanza di volontà politica di andare a risolvere. Quali sono i problemi che generano? Il primo, sicuramente si lede un diritto di chi aspetta in maniera onesta, quindi aspetta quella graduatoria, prende una parte del proprio stipendio, ci paga un affitto in una casa e se lo toglie dalle opportunità per i propri figli, diciamo, e per se stesso. L'altro è una cosa che non ne parla un po' nessuno. Lì c'è un danno erariale, perché gli occupanti abusivi, e lo dico alla sottosegretaria, gli occupanti abusivi non pagano nulla, oltre che abbiamo un problema serio che è quello dei famosi allacci abusivi, e nei nostri quartieri capita spesso che questi occupanti abusivi non solo non pagano affitti, si allacciano a questi contatori, generano poi quello che viene, incendi e quant'altro, e danno il disagio ai nostri cittadini. Quindi c'è un fenomeno criminale. Che cosa accade in questa città? Che invece, appunto, di il sindaco di Roma, un'amministrazione, dovrebbe pensare prima di tutto non solo al benessere dei propri cittadini, ai diritti dei propri cittadini, ma alla legalità. E allora su un territorio come il nostro, che purtroppo abbiamo ereditato tanti record negativi, penso al tasso più alto di criminalità, anche a quello delle occupazioni abusive, diciamo, dove i clan li utilizzano poi, perché ci sono le piazze di spaccio più grandi che c'è in tutta Europa, utilizzano queste case popolari, chiamiamolo così, occupandole, perché poi lì dentro diventa la base delle loro azioni criminali. Anche su questo vanno attenzionate, perché è importante questo passaggio. E la commissione che c'è, diceva bene il direttore prima, i vari sindacati, penso Asia USB, penso magari alle tante diciamo organizzazioni, ma io ci inserirei anche il Partito Democratico in questo. Scusami direttore se ci vado pesante, ma voglio raccontare un fatto. Con Marco Perista siamo stati venerdì scorso, noi abbiamo un caso a Torre Maura che grazie al prefetto Giannini siamo riusciti dopo 3 anni a convincere il sindaco ad emettere un'ordinanza, perché lì gruppi di Rom, perché ci abbiamo solo cittadini italiani, abbiamo anche i Rom, abbiamo stranieri, abbiamo i nordafricani che ormai sono i gestori delle piazze dello spaccio, che occupano diciamo queste case popolari, e dentro poi ci fanno di tutto e di più. Che cosa è accaduto? Dopo 3 anni abbiamo dimostrato attraverso i vigili del fuoco, attraverso l'ASD, che queste persone hanno occupato garage, cantine, appartamenti, hanno creato un problema anche sui pilastri, quindi col rischio che per allargare hanno intaccato i pilastri e lì le case popolari possono crollare, hanno fatto allacci abusivi alle fognature e sversano a cielo aperto, abbiamo garage con tanta melma, utilizzano bombole per riscaldarsi e per cucinare. Ci sono voluti 3 anni per convincere il sindaco che la persona che è tenuto all'igiene, alla sicurezza e all'ordine pubblico anche dei propri cittadini ad emettere un'ordinanza. Siamo arrivati a pochi giorni, abbiamo fatto il censimento, dovevamo andare a demolire, sono intervenuti i famosi Asia USB, sindacati, organizzazioni degli occupanti abusivi. Il PD cosa fa? Li accoglie in Campidoglio, li tranquillizza e gli dice: state tranquilli, sgombereremo solo cantine e garage e gli appartamenti rimangono. Dopo che l'ATER aveva fatto insieme al municipio un lavoro eccezionale mettendo le affissioni e dicendo a tutti: appartamenti, cantine e garage, andate via fra 7 giorni. Ecco, questo è il problema serio in questa città, la mancanza di volontà politica di risolvere il problema delle occupazioni abusive, di dare il diritto alla casa a chi quel diritto ce l'ha veramente. Qui parliamo di famiglie italiane, vogliamo parlare pure di un problema serio. I Rom hanno una corsia preferenziale, Io anche su questo tutti dicono è un diritto, io pure su questo aprirei, visto che il governo comunque deve, ha messo mano sul decreto casa dando priorità anche ai cittadini di nazionalità italiana su quelle che sono quelle graduatorie. Ma ragioniamo anche in questo, perché cosa sta facendo questa amministrazione? E lo dico ai tanti consiglieri comunali, una cosa gravissima, con la scusa che si vogliono intestare il merito di aver chiuso i campi rom a Roma, stanno dando le case popolari con quella graduatoria che ha delle corsie preferenziali ad alcune famiglie rom. Cosa accade? Il pomeriggio, dopo che sono entrati la prima famiglia, arriva il primo camper, dopo qualche giorno arriva il secondo camper, si fa nel parcheggio delle case popolari un mini campo rom, appena muore una prima persona anziana o accade un qualcosa, cominciano a occupare case, cantine, garage. Ci verranno a dire da qui al 2027 che hanno chiuso i campi rom a Roma perché hanno chiuso i campi con i moduli in ferro, ma hanno creato il campo rom all'interno del condominio, nelle case popolari e nelle case anche, come è stato dimostrato, coi condomini misti. Ecco, io non rubo spazio, però dico attenzioniamo queste cose, lo dico al nostro governo e lo dico poi a chi all'ordine pubblico in mano, ci stanno prendendo un giro, attenzione in questo perché non verrà risolto il problema casa. Grazie.
1: Allora, io prendo il tuo posto. Grazie a Daniele Capezzone che purtroppo ci ha dovuto lasciare, grazie Nicola Franco, e allora adesso proseguiamo con una straordinaria giornalista che è Raffaella Regoli, regista, scrittrice, ha ideato trasmissioni importantissime che tutti seguiamo come Mattino 5, Quinta Colonna, Inviata da Fuori dal Coro, e ha una grande esperienza nell'aver trovato il perché e il come vengono effettuate queste occupazioni. Ultima cosa, avrei sperato di fare un doppio giro di domande, temo di non riuscire per i tempi, ma quello che vorrei è che vi fosse una pillola di ciascuno, quindi cominciateci a ragionare su che cosa per ciascuno di voi è il riscatto capitale. E adesso alla nostra giornalista.
5: Grazie dell'invito, e soprattutto qui abbiamo la fortuna di avere degli alberi naturali, no? Perché insomma sono arrivata in stazione a Piazzale dei 500, dove il vostro sindaco Gualtieri voleva mettere il bioalbero, 500.000 euro per un albero finto, dopo che ha creato un piazzale senza alberi e tutti quelli che arrivano muoiono i turisti, muoiono gli abitanti, uno schifo assoluto. Così come di tutti i problemi che ci sono a Roma, tra le case, i rifiuti, eccetera, però noi dobbiamo fare un'uscita col giubileo, soldi buttati in cantieri ridicoli che non servono a nulla, ovviamente non in periferia, perché lì non ci va nessuno. E perché lo sappiamo che i cantieri si aprono perché poi servono per pagare le campagne elettorali. E allora io mi ricollego al discorso che hai fatto tu, perché guardate che sulla casa si giocano le elezioni politiche. Sulla casa si giocano le elezioni politiche dei municipi e anche nazionali. Ecco perché non vengono sgomberate. C'è un discorso ben preciso, è un discorso politico profondo, perché sono bacini di voti. Mettetevelo in testa, sono bacini di voti. E quindi il racket delle case, che apparentemente può essere in mano o ai calabresi o addirittura ai peruviani, cioè ai sudamericani come le case dell'INPS, sono delle illegalità che restano perché sotto la casa, e con la scusa dell'occupazione delle case delle persone che non hanno le case, si giocano le campagne elettorali. E allora ben venga il piano casa, ben venga andare a mettere il naso dove è stato per anni una roccaforte di una sinistra che ha rapinato i suoi cittadini, non aiutato i suoi cittadini. Perché se vai in periferia, la sinistra col cashmere, il Rolex e le scarpe Labutin non ci va, non sa nemmeno cosa vuol dire viverci. E allora vedete, se sono 7.000 e rotti gli alloggi occupati solo ATER e 7.000 i richiedenti, Voi direte, gioco semplice, li liberi e ci metti chi ha diritto. A parte che ci sono delle morosità incredibili, per cui poi chi occupa non paga, ma anche chi sta lì in casa che deve convivere con queste occupazioni diventa una convivenza difficile. Quindi si creano delle sacche di diciamo di delinquenza, di vita difficile, in cui anche chi ha diritto alla casa vive in una situazione difficilissima, ma è voluto. Ricordatevi questo, è voluto. Il racket delle case, 5.000 euro una casa piccola, 10.000 euro una casa grande. Se l'anziano viene ricoverato in ospedale, loro ti occupano la casa. Ma è un racket. È un racket che serve ad alimentare un certo, diciamo, bacino di voti. E quindi ben venga cominciare a cacciarli fuori. Devono essere liberate. Le case devono essere liberate. Chi ha diritto alla casa, perché l'ha guadagnata col suo sudore, ha pagato le tasse, non ce la fa, deve poter entrare in quella casa. Perché con la scusa poi di avere le donne incinte, il fragile, loro di fatto tu non li puoi tirare fuori. E quindi si arriva a una difficoltà per cui l'ATER emette gli sgomberi, ma di fatto non possono spesso essere effettuati perché dentro ci sono bambini, disabili, anziani che vengono buttati dentro per poter mantenere in piedi il racket, ovviamente con gli allacci abusivi di tutto. Ultima a Tor Bella Monaca hanno fatto un sequestro di cocaina che era nascosta proprio negli allacci comunali delle case popolari. Quindi ben venga questa iniziativa, questo impegno politico forte del governo per risanare una situazione che nel comune né negli anni passati si è voluta sanare, ma ripeto, è un fatto voluto. Quando entri in questi palazzi c'è l'inferno, cioè a parte che noi per entrare dobbiamo andare con la sicurezza, veniamo aggrediti, insomma a volte è proprio difficilissimo, no? Ma poi dentro c'è di tutto. E c'è anche il fatto che spesso queste case popolari vengono assegnate, oltre che ai Rom, vengono assegnate anche a extracomunitari che fanno più figli di noi e quindi salgono in graduatoria, oppure ai cinesi, alla comunità filippina. E badate bene che molti di questi non pagano nemmeno le tasse nel nostro paese, perché comunque lavorano quasi tutti a nero e si portano i soldi nel loro paese. Quindi nel loro paese hanno le case e poi chiedono il ricongiungimento familiare, per cui cominciano, e quindi l'italiano che non ha tre figli a carico, che non ha l'anziano disabile, si vede sempre passare gli altri davanti. Quindi bisogna assolutamente sradicare questo racket. Grazie.
1: Grazie infinite per questa importante testimonianza della giornalista. Adesso, prima di passare la parola a Francesca De Santis, per una visione, diciamo così, più tecnica da parte di quello che è il mondo delle imprese, perché ricordiamo che questo piano casa prevede comunque un importante partenariato pubblico-privato, prevede comunque un coinvolgimento di quello che è il mondo imprenditoriale. Le vorrei tributare un applauso perché è la prima presidente dell'ACER donna nella storia. Quindi insomma, no, diciamo che dopo che noi siamo il partito con la prima premier donna, noi siamo sempre attenti a questo tipo di elemento. E prima di sentirla su quelli che sono gli aspetti più tecnici, vorrei rifarmi però un attimo a quello che si diceva prima sul fatto che la popolazione immigrata tende a fare più figli. Uno dei motivi prevalenti per cui è stato emanato questo piano casa è proprio perché sappiamo che uno dei grandi temi e una delle grandi necessità per poter mettere al mondo una famiglia, oltre che un lavoro, è ovviamente avere il tetto. E sono veramente fiera di poter annunciare, come molti di voi probabilmente già sapranno, che siamo arrivati a 250.000 mutui erogati con la copertura SACE grazie al nostro governo per quelle giovani coppie sotto i 36 anni che volevano acquistare una casa per poter mettere al mondo una famiglia, perché il lavoro identitario ma anche di sostegno di quello che un domani sarà il nostro welfare parte anche da qua. Ma adesso invece torniamo a quelle che sono appunto le politiche, quindi il coinvolgimento dei privati. È possibile fare impresa e sviluppare la metropoli tutelando la sua identità monumentale e unica al mondo. Parliamo un attimo, un accenno sulle norme tecniche di attuazione e direi un'ultima battuta, se la si può fare. Quando ero consigliera comunale, una delle questioni che ho trovato sempre più riprovevoli era Corviale, perché purtroppo Corviale è proprio un esempio di quell'edilizia che è stata realizzata a livello ideologico, che in un qualche modo prevede questi loculi con 6.000 famiglie che vi abitano dentro senza un balcone, e sono decine e decine di milioni di euro che vengono spesi dalle amministrazioni comunali per riqualificare una struttura che è irriqualificabile. Allora lì si potrebbe entrare anche nel discorso, se vuoi, ovviamente mi rendo conto per brevi cenni, sulla rigenerazione urbana. Francesca De Santis.
6: Grazie, grazie dell'invito. È il primo panel a cui partecipo dove c'è la maggioranza di donne, quindi questa è già una bella cosa, diciamo, no? È rara come cosa, quindi è un piacere. Comunque vorrei fare un accenno anche ai numeri che avete detto, perché come associazione costruttori noi abbiamo lanciato l'allarme dell'emergenza abitativa già 4 anni fa, ed è proprio da Roma, che è, diciamo, l'associazione di Roma che ha lanciato questo allarme anche a livello nazionale. Il nostro centro studi nazionale ha stimato appunto 600.000 famiglie in attesa di un alloggio e 1.200.000 di famiglie in disagio abitativo. Quindi sono numeri da capogiro e da crisi profonda. E confermo i numeri che ha detto il sottosegretario per quanto riguarda il reddito necessario sia per la locazione che per l'acquisto, che diciamo, per quanto riguarda l'acquisto per le fasce più basse, quelle del primo, diciamo, quintile di reddito arrivano all'80%, e per la fascia grigia al 50% in città come Roma, dove appunto i valori sono più cari. Quindi sicuramente abbiamo accolto con grandissimo favore il piano casa nazionale, che speriamo che poi apporti i suoi frutti anche a Roma, perché i numeri di Roma sono altrettanto spaventosi, perché c'è una carenza di 71.000 alloggi, di cui circa 20.000 in emergenza abitativa e 30.000 per la cosiddetta fascia grigia. Quello che noi come associazione abbiamo chiesto appunto per quanto riguarda il piano casa è che questo, diciamo, le previsioni contenute soprattutto nel terzo pilastro, che sono previsioni importanti di deroghe per poter agire velocemente e mettere a terra gli investimenti, chiediamo che alcune di queste agevolazioni possano essere previste anche per chi fa interventi più piccoli, quindi per le piccole e medie imprese che sono la maggior parte del nostro tessuto imprenditoriale. Ma che cosa serve ancora di più? Serve sicuramente una legge nazionale di rigenerazione urbana. Come sapete, le leggi che hanno governato il nostro territorio sono leggi degli anni 40 per quanto riguarda l'urbanistica, del 68 per quanto riguarda gli standard. Ecco, non si può costruire la città del futuro con regole del passato. Dobbiamo sicuramente mettere mano alla legge nazionale, tenendo bene in considerazione le peculiarità di Roma, perché anche in passato, nelle altre città, la città storica con la zona omogenea corrisponde al centro storico delle città italiane. A Roma la zona omogenea non è il centro storico, ma è un'area che va dall'Eur, naturalmente il centro storico, ma che va dall'Eur alla Prenestina. Quindi sicuramente la legge nazionale dovrà tenere in considerazione le peculiarità di Roma. Per quanto riguarda appunto il cosiddetto bill to rent, che è anche stato è stato oggetto della discussione relativamente al piano casa, è un tipo di investimento che purtroppo non è mai stato agevolato per una serie di motivi, perché appunto, come dicevate voi, per quanto riguarda la difficoltà di rientrare in possesso delle abitazioni nel caso di morosità, l'investitore privato non riesce a portare a termine l'investimento perché non ha neanche le banche che finanziano, proprio per l'alta rischiosità dell'investimento. Quindi servono sicuramente agevolazioni di tipo fiscali e servono norme che regolino ciò che riguarda appunto la morosità e l'occupazione di queste abitazioni. Senza di questo è veramente difficile poter mettere a terra un piano relativo alle locazioni. Per quanto riguarda le NTA che mi chiedevi, le NTA, come sapete, sono in discussione, sono nella fase finale. Forse si poteva avere un po' più di coraggio. Quello che riteniamo è che abbiamo sempre chiesto che ci siano poche regole, la certezza del diritto, la certezza delle regole e tempi certi. Per un investitore queste sono le parole chiave, e questo l'abbiamo ribadito in tutti i nostri incontri, perché purtroppo quando ci sono regole poco chiare, chi si insinua sono quelli che si comportano scorrettamente. E che cosa comporta questo? L'aggiungersi di nuove regole che vanno a gravare su chi invece si comporta correttamente. Quindi per noi è importantissimo, sono importantissimi questi due aspetti. E per quanto riguarda Corviale, che dirti? Allora, sicuramente a livello sul piano regolatore passato sicuramente non si sarebbe potuto fare nulla. Se queste NTA vengono approvate, sembrerebbe che si possa fare demolizione e ricostruzione nel territorio di Corviale, per quanto riguarda Corviale. C'è però ci potrebbe essere un limite dovuto appunto al vincolo di interesse archeologico storico che dovrebbe essere verificato. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa che invece per quanto riguarda le NTA che noi abbiamo criticato è la apposizione di doppi vincoli, perché noi, quando comunque c'è un vincolo statale, riteniamo che non sia necessario prevedere anche un vincolo locale, perché altrimenti la rigenerazione in questa città è difficile da portare avanti. Quindi credo di aver risposto a tutte le tue domande.
1: Molto brava, molto sintetica, ingegneristica direi, la nostra Francesca De Santis. Allora, a questo punto andiamo su questo slogan, perché ci mancano 6 minuti. Allora, io direi un minuto e mezzo magari per la sottosegretaria, via, libera.
2: Grazie. Ecco, allora, intanto grazie. Questo parterre di donne, sinceramente, no, ha fatto insomma un bellissimo intervento. Io volevo dire questo, mi sembra che emergano delle cose fondamentali. La prima cosa che volevo dire è che le case popolari, che sono oggetto del racket che abbiamo sentito, che sono oggetto dell'occupazione, che sono oggetto anche di una particolare, strana tutela, sono beni pubblici, sono immobili pubblici. E voglio ricordare che gli immobili pubblici non sono di nessuno, sono di tutti, e sono di tutti noi. E questo è qualcosa che di cui dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo educare i nostri ragazzi a questo. Un vecchio immobile non va venduto e non va fatta speculazione, un vecchio immobile pubblico va ristrutturato, rigenerato, perché noi così facciamo riqualificazione urbana, rigenerazione, ci riappropriamo dei nostri spazi. E questo lo stiamo facendo, e lo facciamo con l'impegno e con l'impulso che questo governo sta dando. E terzo punto che mi sembra fondamentale, la legalità per l'occupazione delle case popolari, l'occupazione delle case di tutti, ma anche questo disegno di legge che è stato fatto dal governo al Consiglio dei Ministri alla fine di aprile insieme al piano casa, che è quello di rilascio degli immobili, velocizzare e dare certezze anche per il rilascio degli immobili, gli immobili dei cittadini che sono a volte piccoli immobili, sono immobili di proprietà privata di cui non si ha la disponibilità perché anche questi non sono rilasciati, anche lì io credo che sia stato coraggioso affrontare questo problema, il problema degli sfratti che non avvengono, il problema delle notifiche, delle ingiunzioni che non arrivano, il problema degli immobili che non vengono ridati nella disponibilità del singolo proprietario, e questo toglie certezza. Noi dobbiamo dare certezza a chi vuole investire e faremo investire, certezza a chi vuole rientrare in possesso della propria abitazione, perché così la rimetterà sul mercato e il mercato dell'immobiliare diventerà un mercato per tutti, per il ceto medio, per coloro che hanno difficoltà. Non si può spendere metà del proprio stipendio per la casa, perché questo significa rimanere in povertà. Dobbiamo garantire una casa che non possa spendere più del 30% del proprio stipendio, così si può vivere anche a Roma.
7: Grazie Lucia Albano. Allora cambiamo l'ordine, andiamo sulla giornalista Regoli che ci fa la sua pillola.
8: Ma la pillola è semplice, le case vanno sgomberate, chi ha in mano il racket va arrestato, le case ci sono, l'INPS ha 14.000 case sulla Magliana in mano al racket dei sudamericani, quindi lo sappiamo, bisogna andarli a prendere. Ci sono degli imprenditori fortunatamente che vogliono riqualificare le città, il bene pubblico c'è, va ristrutturato, pretendiamo dall'Europa che i soldi non arrivino solo per ristrutturare al Corviale, hanno dato i soldi del PNRR per fare la ristrutturazione green, cioè lì sono occupati persino le cantine e loro danno i soldi per la ristrutturazione green, perché lo ripeto, quelli sono soldi nostri, dobbiamo pretendere dall'Europa una politica di welfare reale e non regalare soldi ai fondi di investimento, alle multinazionali del finto green che stanno uccidendo anche l'economia di questo paese.
7: Grazie, adesso la nostra Francesca De Santis che ci dice anche lei la sua.
9: Vabbè, io darei un input per il prossimo sindaco, adesso con l'NTA abbiamo fatto una variante puntuale, che ne diciamo di rimettere mano al piano regolatore?
7: Sempre cose no semplici ci chiedono gli imprenditori, e io farei chiudere a Nicola Franco, che è il nostro presidente delle periferie, perché chi meglio di lui?
10: Allora, sì.
7: E poi una foto tutti insieme, carina foto ricordo.
10: Innanzitutto devo dire mi sono trovato benissimo, unico superstite uomo a stare insieme a quattro donne, ma sono abituato, quattro donne a casa, quattro donne anche qui sul palco, quindi per me è stato una cosa più che normale. No, io dico solo questo per rimanere sempre in tema casa, Lavinia. Io mi auguro che il prossimo sindaco innanzitutto sia di Fratelli d'Italia e del centrodestra in questa città, quindi questa
7: è la pillola, questa è la pillola. Forza energico! Dai, sindaco dei Fratelli d'Italia tosto vogliamo.
10: Questa è la pillola, quella proprio finale. Però per rimanere in tema casa, io mi auguro che in questa città finalmente si arrivi a garantire il diritto, perché spesso e volentieri, e lo ringrazio perché qui c'è il prefetto Giannini, quando io vado al comitato chiedo gli sgomberi, ne abbiamo fatti tantissimi, l'ultimo anche venerdì, ogni volta mi sento dire da chi rappresenta il Campidoglio ma come facciamo a tutelare quelle fragilità? Le fragilità sono anche quelle famiglie che, come è stato detto prima, hanno scelto un percorso di legalità, che prendono mezzo stipendio per pagarsi un affitto fuori, che rimangono 20 anni in lista e vogliono quello che gli aspetta, una casa popolare. Ecco, questo deve fare il prossimo sindaco, far vedere che in questa città si rispettano regole, leggi, e chi ha diritto deve avere il diritto che gli spetta. Grazie.
7: Allora, io ringrazio tantissimo tutti i nostri autorevoli relatori e ringrazio tantissimo tutti voi perché siete stati fantastici, siete aumentati come numero, forse perché l'ora diventa vagamente più fresca. Vorrei che il nostro coordinatore perista salisse qui sul ricordo di questo panel sulle case popolari e sul piano casa. Chi ce la fa la foto? Però ci serve qualcuno che ci fa la foto, ok? In mezzo? In mezzo?
11: Le ragazze al centro.
7: Ok? Allora, grazie a tutti e buon proseguimento a tutti di questa bellissima iniziativa di Piazza Italia Riscatto Capitale.
12: Radio Radicale 17:21, abbiamo seguito.
7: Evviva, grazie!
12: Il primo panel dai Giardini degli Aranci a Roma di Riscatto Capitale organizzato da Fratelli Italia e Gioventù Nazionale. Qualche istante, diciamo così, di pausa, poi tra poco dovrebbe cominciare un nuovo momento di dibattito, immigrazione clandestina e sicurezza urbana, l'ipocrisia progressista contro la città reale. Questo il titolo dell'iniziativa, introdurrà Sara Chelani, responsabile del Dipartimento Immigrazione, interverranno Chiara Colosimo, che è la presidente della Commissione Antimafia, Lamberto Giannini, che è il prefetto di Roma, Fabio Ferrari, l'attore Fabio Ferrari, poi il giornalista Antonino Monteleone, a moderare ci sarà il consigliere

0: poi l'amministratore delegato di Elis Pietro Cum e la giornalista Giulia Bonaudi. Modererà Donatella Campione, che è membro della Commissione Giustizia del Senato. Dicevamo, l'appuntamento si sta svolgendo a Roma al Giardino degli Aranci, lavori che abbiamo seguito anche questa mattina, con ovviamente altri argomenti riguardanti sempre comunque la realtà cittadina della capitale. Intanto si stanno preparando gli ospiti del prossimo appuntamento. Vediamo un attimo se ci sono delle agenzie degne di nota nell'ultima ora. Sapete che per quanto riguarda l'Iran ci sono dei colloqui per cercare di riportare, diciamo così, alla normalità la circolazione nello stretto di Hormuz, anche se non ci sono buone premesse. C'è una dichiarazione di Teheran che dice che l'Iran non si considererà più vincolato dagli accordi con gli Stati Uniti se Washington continuerà ad attaccarlo. La dichiarazione è di Ali Bahraini, ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite. Se gli Stati Uniti continueranno a violare i propri obblighi, l'Iran non si considererà più vincolato, ha affermato, e quindi diciamo così, non si potrà più andare avanti su un percorso che al momento, diciamo, che aveva stabilito un cessate il fuoco. In questo momento ci sono i negoziatori del Qatar che stanno per partecipare ai colloqui tra Iran e Oman. Le parti stanno discutendo di una possibile dichiarazione sulla piena apertura della corsia centrale dello stretto di Hormuz, che è situata in acque internazionali. Questo almeno lo riporta Axios, citando alcune fonti. Gli Stati Uniti hanno chiesto proprio all'Iran di rilasciare entro oggi una dichiarazione pubblica in cui si precisa che lo stretto è aperto e in cui Teheran si impegna a non fare fuoco, a non aprire più il fuoco sulle navi in transito. Queste le ultimissime. Vedremo, insomma, se ci saranno dichiarazioni in questo senso prima della serata. Intanto, per l'altra area di crisi, che è quella ucraina, ci sono delle notizie che arrivano dal teatro di guerra. L'esercito russo ha condotto attacchi contro le infrastrutture portuali della regione di Odessa, nel sud del paese, lo ha annunciato il Ministero degli Esteri ucraino. In uno dei porti, alcuni camion per il trasporto sono stati danneggiati appunto dalle esplosioni. Due autisti sono rimasti uccisi e una nave mercantile battente bandiera di St. Kitts and Nevis è stata danneggiata da una delle esplosioni. È scoppiato un incendio a bordo, che però è stato domato. Così il comunicato del Ministero di Kiev. Per quanto riguarda invece l'Italia, la politica italiana, la giustizia, c'è una dichiarazione dell'esponente Enrico Costa, del capogruppo di Forza Italia alla Camera. Nei prossimi giorni avremo un vertice col ministro Nordio per fare il punto sulle riforme della giustizia. Ci sono temi che considero prioritari, dice Costa: la prescrizione, la durata dei processi, la tutela della privacy nelle comunicazioni, una disciplina della custodia cautelare che torni davvero a essere una misura eccezionale. La giustizia, dice il capogruppo di Forza Italia alla Camera, deve garantire i diritti dei cittadini e assicurare processi rapidi. È necessario proseguire con determinazione nel percorso delle riforme per rendere il sistema più giusto, più efficiente, più rispettoso, appunto, con garanzie costituzionali.
1: Buonasera, se ci accomodiamo iniziamo.
0: Torniamo al Giardino degli Aranci,
1: Vi invitiamo a prendere posto, tutti gli amici che
0: riprendere Piazza Italia,
1: ovviamente
0: Riscatto
1: si sono un
0: Capitale.
1: attimo rilassati
0: Si
1: dopo
0: parla
1: il
0: in
1: panel che è appena
0: questa
1: finito.
0: frazione: immigrazione clandestina e sicurezza urbana, la voce che
1: Inquinati, fortunatamente c'è un po' d'ombra,
0: sentirete
1: quindi vi
0: appunto
1: chiediamo
0: tra
1: di
0: poco.
1: approfittare. Allora, buonasera a tutti, grazie, proseguiamo
0: È quella
1: i
0: di
1: panel
0: Federico
1: appunto
0: Rocca, consigliere di
1: di
0: Fratelli d'Italia
1: Piazza
0: all'Assemblea
1: Italia
0: Capitolina.
1: Riscatto Capitale. Il tema di questo dibattito è immigrazione clandestina e sicurezza urbana, l'ipocrisia progressista contro la città reale. Quindi andiamo a affrontare un tema che è molto delicato, che è il tema della sicurezza, un tema molto complesso.

0: sappiamo che ci sono diverse sfaccettature, noi ci concentreremo più che altro su un focus particolare che appunto è quello legato all'immigrazione clandestina, e lo faremo anche con, vi ripresento subito, degli autorevoli esponenti non solo del mondo della politica ma anche di chi fa sicurezza tutti i giorni, di chi da un'altra prospettiva la sicurezza la racconta. Quindi do il benvenuto, lo ringrazio per aver accettato l'invito, al prefetto di Roma, al dottor Lamberto Giannini. Grazie prefetto. Saluto i nostri parlamentari, Sara Chelani, responsabile del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia, il più giovane parlamentare di Fratelli d'Italia, se non credo del Parlamento, quasi, il nostro Fabio Roscani. Poi sentiremo due opinioni, due punti di vista da parte di Antonio Monteleone, giornalista e conduttore televisivo, e dall'attore Fabio Ferrari. Più tardi si collegherà con noi Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia. Quindi, come dicevo, un tema che finalmente, grazie al governo Meloni, è diventato un tema centrale nel dibattito politico. Si torna a parlare di sicurezza, ma si torna a parlare di sicurezza in termini concreti, in senso sulle cose che si possono e si fanno sulla sicurezza, e soprattutto su come possiamo in qualche modo gestire questo fenomeno con i rimpatri, la gestione dei flussi, capire come possono scontare le pene a casa loro. E perché, per una volta lo vogliamo dire, se per anni abbiamo sentito questo ritornello, ce lo dice l'Europa, da oggi credo che possiamo dire che oggi in Europa stanno a sentire cosa dice il governo Meloni, e credo che sia una grande soddisfazione per il nostro governo, perché i recenti fatti degli atti approvati a Bruxelles dimostrano che la linea che ha tracciato il governo italiano su questo tema è la linea vincente. Allora io inizierei proprio con Fabio Roscani, che tra l'altro è presidente di Gioventù Nazionale, quindi lui ha un punto di vista rispetto a quello che sono le nuove generazioni, e quindi su un fenomeno, Fabio, che so che è il fenomeno delle baby gang, dei cosiddetti maranza, della microcriminalità, e lo facciamo alla luce dei recenti fatti accaduti al Colosseo, per il quale poi ringrazio anche le forze dell'ordine per il loro intervento, ma vedere quella scena davanti a uno dei luoghi più famosi e più iconici al mondo non è stata una bella immagine per Roma, ma soprattutto è stato un brutto segnale per quello che appunto riguarda questa generazione, è un fenomeno con il quale ogni giorno in tante città dobbiamo fare i conti. Prego Fabio.
1: Intanto grazie a Federico Rocca, grazie a tutti voi che siete qui in questa manifestazione straordinaria, a Marco Perissa, a tutta la Federazione Romana, ai ragazzi di Gioventù Nazionale che sono presenti anche a questa manifestazione, segno di una comunità, di un partito vivo che ha voglia di dire la propria, che ha voglia di dare la propria visione di città, e una città ancora oggi governata da un sindaco che davvero, diciamo, noi vogliamo mandare a casa l'anno prossimo per poter dare merito alle tante idee del centrodestra e di Fratelli d'Italia, per poter tornare a governare questa città come meglio merita. E allora partiamo anche da questi momenti di approfondimento, dal racconto di una visione di città, partendo anche da temi che noi vogliamo sviluppare, come quello che riguarda la sicurezza, come quello che riguarda l'importanza del contrasto all'immigrazione clandestina, temi che riguardano la città reale. Io ho molto apprezzato il titolo di questa manifestazione, perché a volte quando si affrontano temi come quello che riguardano la sicurezza e l'immigrazione lo si fa spesso avendo un approccio dal mio punto di vista troppo ideologico, e poi dall'altra parte invece c'è una città reale con persone che nelle periferie, nelle scuole, all'interno dei luoghi di aggregazione della città vivono una realtà totalmente diversa, e noi a quella realtà che vogliamo dare delle risposte. Dicevo che si è affrontato questo tema spesso con un approccio ideologico, perché contrastare in qualche modo l'immigrazione clandestina, cercare di mettere in campo delle politiche che garantiscono sicurezza, è sempre stato visto come un atto di intolleranza, soprattutto da parte dei partiti della sinistra, ma anche all'interno di alcuni salotti televisivi. La verità è tutt'altro. Quando tu garantisci sicurezza alla città, ai tuoi cittadini, stai garantendo libertà, perché crediamo in qualche modo perché non c'è alcuna libertà se un giovane ha paura in qualche modo a tornare a casa la sera tardi, non c'è alcuna libertà se una ragazza rinuncia a prendere l'autobus in una determinata fermata, non c'è alcuna libertà quando un anziano rinuncia a fare una passeggiata all'interno di un parco, non c'è alcuna libertà quando un commerciante deve fare i conti con degrado e criminalità continua e costante. Quindi difendere la sicurezza di una città, difendere la sicurezza dei cittadini significa difendere la libertà di quei cittadini. Noi partiamo da questo punto di vista per mettere in campo una serie di politiche che vanno in questa direzione. Tantissimo è stato fatto in questi anni di governo, lo abbiamo e lo racconterà sicuramente meglio di me la mia collega Sara Chelani, che si occupa appunto del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione. Ma i meccanismi e i provvedimenti che sono stati messi in campo andavano e vanno in quella direzione, cioè nella direzione di dare più strumenti alle forze dell'ordine, nella direzione di dare più strumenti di prevenzione, di lotta alla criminalità. Significa dare in qualche modo anche la possibilità alle forze dell'ordine di poter non solo prevenire, di contrastare questi fenomeni. E c'è un tema che riguarda le giovani generazioni. Lo diceva prima Federico, gli episodi di cronaca ci hanno raccontato un aumento in qualche modo di fenomeni legati alla sicurezza e alla microcriminalità e alla criminalità delle giovani generazioni, il fenomeno dei Maranza. Noi abbiamo fatto come mondo giovanile, come Gioventù Nazionale, anche una campagna che ha raccontato e che racconta la cosiddetta cultura Maranza. E allora, in questo senso noi abbiamo voluto lanciare un messaggio, cioè quello che dire che è vero che esiste un disagio giovanile, è vero che il disagio giovanile è affrontato, ma chi delinque deve assumersi le responsabilità degli atti che mette in campo. Chi delinque non può rimanere in qualche modo immune rispetto alle conseguenze degli atti che mette in campo contro la propria comunità e contro le persone che ha accanto. E quel sottostrato di cultura Maranza che abbiamo visto in questo tempo purtroppo risponde anche alle sbagliate politiche di una sinistra che ha confuso il meccanismo di integrazione con il meccanismo di impunità. L'integrazione significa avere la capacità di una di realtà di migranti, ma anche di persone che poi sono nati, sono figli di stranieri che sono venuti qua in Italia, pienamente inseriti all'interno del nostro contesto, pienamente inseriti all'interno della nostra cultura, delle nostre tradizioni e della nostra identità. Noi non possiamo rinunciare a ciò che siamo in nome di una finta integrazione, perché questo è quello che ha prodotto per decenni la cultura progressista ed è il risultato purtroppo che abbiamo visto non solo in Italia, ma soprattutto nel resto d'Europa. E allora questa rotta in qualche modo deve essere invertita e abbiamo iniziato a farlo, mettendo al centro esattamente questo principio. L'integrazione significa rispetto delle regole, rispetto della cultura che ti ospita, rispetto dell'identità della nazione in cui stai vivendo. Soltanto in questo modo si riesce a costruire vera integrazione. La vera integrazione non presuppone la rinuncia della propria identità in favore di altre. Quindi in questo senso la nostra battaglia continua su questa lunghezza d'onda, perché abbiamo la piena consapevolezza che è possibile l'integrazione se basata su questi presupposti. Pensare che l'immigrazione clandestina in qualche modo potesse non essere governata come è stato in tutti gli anni dei governi della sinistra non è un presupposto di filantropia. Abbiamo confuso coloro che molto spesso hanno anche lucrato sulle masse di immigrati clandestini che arrivavano in Italia con un atto di filantropia. E quindi in questo senso noi abbiamo voluto anche qui invertire questa rotta. Io non mi dilungo molto, ci sarà probabilmente spazio anche per un secondo giro, però chiudo dicendo che questa assunzione di responsabilità parte da tutti noi, dalla nostra capacità in qualche modo di portare avanti le battaglie che faremo sia per questa città sia per la nazione intera. Vedete, io ho in passato lavorato un anno nei paesi arabi, in quei paesi dove, per intenderci, la legge dello Stato corrisponda alla legge della Sharia. Ecco, io ho soltanto una certezza, che non vorrò mai vivere in un'Italia teocratica, non vorrò mai vivere in un'Italia in cui le culture che arrivano qui in qualche modo fanno fare passi indietro anche sui diritti delle donne e dei cittadini per sostenere quelle integrazioni. E lo dico anche alla sinistra, che spesso, diciamo, si riempie la bocca di quei diritti. Facciamo attenzione, perché molto spesso sotto l'ideologia progressista di una finta integrazione di tutti si nascondono dei pericoli incredibili che ci fanno fare passi indietro sui temi dei diritti.
0: Grazie a Fabio Roscani. E su questo, Fabio, c'era una nota presidenta, perché le piaceva farsi chiamare così, che ha detto che avremmo importato dei modelli culturali che sarebbero stati noi dei modelli di riferimento. Poi li abbiamo visti, questi modelli di riferimento. E parliamo un po' di dati. I dati ovviamente non ci dicono tutto, ma dicono qualcosa, ci fanno riflettere. Per esempio, se pensiamo che il 35% dei reati nel nostro paese vengono commessi da cittadini immigrati, e molto spesso cittadini immigrati irregolari. Ovviamente non si criminalizzano tutti i cittadini immigrati, perché le responsabilità sono sempre personali, individuali, e quindi non è solamente un attacco su questo, ma è una riflessione che va fatta, se c'è questa propensione a commettere reato, se c'è una popolazione carceraria costituita per il 31% da cittadini stranieri, quindi 4 volte tanto rispetto ai cittadini italiani. Sono numeri che fanno riflettere, e su questo c'è un'azione del governo molto importante nel ristabilire come organizzare i rimpatri, come gestire i centri di accoglienza, come pensare di far scontare la pena agli stranieri che delinquono in Italia nei paesi di origine, perché questa è anche una grande richiesta che ci viene fatta ai nostri cittadini. Ecco, su questo credo che il punto di osservazione, ma soprattutto di capacità di produzione dei provvedimenti che Sara Grani, nostra parlamentare responsabile del Dipartimento di Immigrazione, sta portando avanti, è sicuramente un nuovo percorso che il governo Meloni ha aperto e che credo sia la strada maestra per provare a gestire meglio una situazione che, ahimè, nel corso degli anni è uscita fuori dai confini di qualsiasi tipo di gestione.
2: Grazie Federico, grazie a tutti voi, grazie alla Federazione Romana di Fratelli d'Italia per questo momento di approfondimento che si rende necessario in una città come Roma, che ne soffre di questi problemi. E tu i dati li hai comunicati, cioè noi abbiamo una popolazione carceraria che per il 31% è costituita da immigrati, e la platea di popolazione immigrata in Italia è dell'8%, quindi rendetevi conto di che sproporzione. Noi dobbiamo necessariamente ragionare con i dati per comprendere quali possano essere le azioni da mettere in campo. E guardate, Fabio parlava prima di un falso buonismo progressista, no? Rispetto alle tematiche migratorie, rispetto alle tematiche di integrazione. Ma non è solo una questione ideologica. Io su questo, permettetemi una piccola parentesi nell'incipit di quello che ci diremo successivamente. Non è solo una questione ideologica, è una questione di business. Perché l'immigrazione clandestina alla sinistra negli anni ha giovato, si sono ingrassate sulla gestione dell'immigrazione irregolare fior di cooperative rosse contigue alla sinistra, che continuano a guadagnarci su. Quindi questo che sia chiaro quando si parla di immigrazione. E guardate che c'è una filiera del denaro che comincia dalle organizzazioni non governative che per anni hanno fatto i taxi del mare e ci hanno scaricato migranti sulle nostre coste, foraggiate ampiamente da tutta una serie di soggetti orientatissimi, l'Open Society, una su tutte, e diciamo animati da quella cultura no border che ha generato queste tragedie, scaricati una volta sulle nostre coste, prima a Lampedusa, che era diventata purtroppo l'esempio plastico del fallimento delle politiche migratorie italiane, fino a che non siamo arrivati noi al governo, e anche di questo parleremo, per poi scaricarsi sulla gestione della sostanzialmente dell'accoglienza. E noi di esempi, signori, ne abbiamo a iosa. Io adesso ne rammento uno su tutti. Noi abbiamo avuto deputati di Alleanza Verdi e Sinistra che sono entrati in Parlamento scenograficamente con gli stivali sporchi di fango e facendo il pugno chiuso, le cui mogli gestivano cooperative ingrassando le proprie casse e poi reclamando anche il diritto al lusso. Ecco, questo è quello che è successo in Italia per anni. Con riferimento a quello che dicevi tu, c'è un'evidente correlazione tra immigrazione irregolare e criminalità organizzata e criminalità comune. Perché? Perché gli immigrati irregolari sostanzialmente finiscono molto più facilmente nelle maglie di coloro che li vogliono sfruttare, e quindi questo è un dato di cui noi dobbiamo, con il quale dobbiamo necessariamente fare i conti. Tu mi chiedevi quali sono i provvedimenti che questo governo ha fatto. Allora, innanzitutto, questo governo, quando si è insediato, ha chiuso un rubinetto. Tenete in considerazione, faccio un esempio banale, no? Si entra in una stanza che si sta allagando di acqua perché c'è un tubo che perde, la prima cosa che si fa, pragmaticamente e logicamente, si chiude il tubo e si pensa dopo ad asciugare l'acqua che ha allagato la stanza. Ecco, il governo Meloni ha chiuso quel rubinetto diminuendo dell'80% gli sbarchi sul nostro territorio nazionale, con tutta una serie di provvedimenti molto seri in materia di immigrazione, con i quali ha fatto cambiare le politiche migratorie europee, che oggi sono modellate, disegnate sul sistema Meloni, facendo quattro cose: protezione dei confini, lotta senza quartiere ai trafficanti di uomini e di morte, perché io vi voglio ricordare che il Mediterraneo negli anni l'hanno fatto diventare la più grande fossa comune del mondo, con 26.000 morti, e anche un solo morto in meno determinato dall'azione del governo Meloni per noi è un fiore all'occhiello. Non si è meno buoni se si chiudono le frontiere, si è più buoni se si chiudono le frontiere, questo per parlare in maniera spiccia, perché evitiamo che donne e bambini vengano messi in mare a morire, perché è questo quello che succede con i barconi. Terzo elemento, accordi con i paesi terzi di partenza e di provenienza, ed esternalizzazione della gestione dell'immigrazione irregolare con paesi fuori dall'area Schengen, e questo è il trattato Italia-Albania. E guardate, quando il nostro Presidente del Consiglio ripeteva funzioneranno, aveva ragione, perché questi centri in Albania funzionano, sono utilizzati come dei CPR all'interno dei quali vengono trattenuti migranti fino a 24 mesi adesso con le nuove normative europee, e questo consente il loro rimpatrio. Noi abbiamo, dicevo prima, diminuito gli sbarchi dell'80% e aumentato i rimpatri del 50%, e procederemo su questa strada e costruiremo i CPR in ogni regione d'Italia, così come lo stiamo facendo, perché, come diceva Fabio prima, garantire la sicurezza dei cittadini è un dovere innanzitutto nei confronti della democrazia e della libertà dei cittadini. La correlazione con la criminalità organizzata calata sugli enti locali. E questo è un dato che dovete tenere in considerazione, e voglio fare riferimento a quello che è il titolo di questo panel, riscatto capitale. Voi lo sapete chi è il terminale del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza sul territorio di Roma? È il sindaco della città, in base al testo unico degli enti locali. Se il sindaco della città si interpone a tutta una serie di provvedimenti fatti dal governo, banalmente ne cito uno perché abbiamo parlato di Maranza, il decreto Caivano bis, per il tramite del quale abbiamo stanziato 180 milioni per la riqualificazione di 8 periferie italiane. Tra queste 8 periferie italiane c'è una delle più note piazze di spaccio d'Italia, che è il Quarticciolo, e non si mettevano a terra i progetti perché... perché il sindaco sostanzialmente si era interposto al progetto del governo. Non arrivava alla progettualità. Ma lo sapete perché non arrivava alla progettualità? Perché sul Quarticciolo insiste un immobile illegittimamente occupato da un centro sociale vicino a un assessore della giunta Gualtieri. Quindi anche lì, quando poi vi vengono a dire il governo cosa fa, lo sapete cosa fa il governo? Andate a vedere all'Esquilino, abbiamo avocato questa competenza e ci sono i lince oggi a Termini con l'operazione Stazioni Sicure. Ci siamo dovuti sostituire a quello che un sindaco in questa città non sta facendo. Quindi chiudo, perché non voglio togliere tempo a chi mi seguirà, dicendo che questo governo ha fatto una serie di interventi, e abbiamo detto l'effetto. Fratelli d'Italia ha fatto una serie di interventi sin dall'inizio della legislatura, abbiamo depositato una norma per consegnare ai migranti, quando arrivano, la cosiddetta, banale signori, la cosiddetta carta dei doveri, perché fino ad oggi veniva consegnato all'arrivo del migrante sul territorio nazionale la carta dei diritti. Signori, accanto ai diritti e prima dei diritti e soprattutto ci sono i doveri, perché chi arriva in Italia rispetta le leggi italiane. Abbiamo e stiamo discutendo in prima commissione affari costituzionali della Camera un provvedimento molto rilevante, che è quello contro il separatismo islamico, perché quello di cui parlava prima, quelle sacche in cui vige la sharia e non la legge dell'ordinamento italiano, purtroppo a differenza di altri stati europei noi siamo messi meglio, questo ve lo voglio dire per rassicurarvi, ma sta iniziando ad accadere anche in Italia. Noi dobbiamo resistere a questo, e quindi le moschee, per essere costruite e per avere finanziamenti, ci devono comunicare quali sono i finanziamenti che gli arrivano dall'estero. Se si propalano messaggi di odio all'interno dei luoghi di culto, questi luoghi di culto vanno chiusi. E inoltre, e non per ultimo, non ultimo per importanza, in Italia le donne non vanno velate. In Italia non si cammina con il volto coperto. Uno, per la sicurezza dei cittadini, perché io devo sapere con chi sto parlando quando sto per strada. Due, perché in Italia le donne non debbono essere mortificate, coprire il loro volto è una mortificazione dell'identità femminile. E chiudo dicendo che questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché poi quando noi diciamo con fermezza queste cose ci danno degli xenofobi, ci danno dei razzisti, ci danno degli islamofobi. Ecco, io sono figlia di un musulmano, immigrata di seconda generazione, egiziano. Ho altre tre sorelle, mio padre ci ha fatte studiare tutte quante, dicendo che se non avessimo studiato non avremmo mai potuto essere libere, e non ha mai chiesto, non si è mai sognato di chiedere che venisse tolto il crocifisso dalla classe in cui noi studiavamo. L'integrazione è il rispetto delle norme del paese che ti ospita e che ti sta dando un'opportunità.
0: Grazie Sara, che lei è un esempio, cioè lei come persona è un esempio di vita di quello che diciamo, quindi grazie mille. E posso dirlo che comunque ci possiamo intestare come Fratelli d'Italia aver bloccato l'apertura della seconda moschea più grande di Roma, perché era una moschea abusiva a 100 celle, grazie a Fratelli d'Italia non si è fatta e sta lì da 14 anni. Abbiamo saputo solamente che i fondi venivano dal Qatar, ma tutto il resto insomma siamo riusciti a bloccarlo, e questo insomma perché vigiliamo sul territorio e siamo presenti. Quindi grazie Sara per questo spaccato, e vi chiedo di citare, di ricordarvi questi numeri e di raccontarli, perché alle grandi trasmissioni televisive, ai grandi giornali, queste notizie non piacciono perché sono notizie positive, preferiscono raccontare sempre quello che non va, mentre tutto ciò che va, e soprattutto voi molto spesso chiedete ma che fa il governo Meloni sulla sicurezza, ecco Sara in 5 minuti vi ha sintetizzato un lavoro enorme, straordinario e faticoso di un governo che da 4 anni sta cercando di invertire la rotta rispetto a 15 anni di lassismo. Ecco, questo è quello che fa il governo Meloni. Allora arriviamo ai nostri ospiti, che insomma abbiamo preso da altri ambiti, perché è giusto anche sentire l'opinione da chi vive la città da un altro punto di vista rispetto a chi ricopre incarichi istituzionali. Fabio Ferrari è un attore romano. Ora io non cito, perché quasi tutti noi conosciamo Fabio, immagino che te l'hanno detto in tanti, perché conosce Fabio perché è stato uno dei protagonisti di una delle serie televisive più, diciamo, importanti di almeno una generazione, no? I ragazzi della terza C, lo possiamo dire, insomma quello era, è stato per tutti noi, insomma ce lo ricordiamo. Però Fabio da non poco tempo è impegnato anche in approfondimenti con dei video, con delle opinioni rispetto a diversi argomenti di attualità, e uno su questo è stato proprio il tema dell'immigrazione. E Fabio, da un evento tuo personale vissuto, hai riflettuto su questa questione dicendo ma è solo una questione di percezione, o la percezione ci condiziona e ci fa anche modificare i nostri atteggiamenti, ma il nostro modo di vivere la quotidianità. Quindi lascerei la parola a te per appunto partire da questo tuo spunto personale, per una considerazione di un cittadino che si è trovato a vivere una situazione e ha voluto riflettere su appunto percezione, cioè ipocrisia progressista e vita reale rispetto alla percezione di questo fenomeno. Grazie Fabio.
3: Grazie a te, buonasera a tutti, è un piacere essere qui a parlare, a raccontare la mia proprio visione di semplice cittadino, nel senso che sì, la percezione è cambiata. Una settimana fa io stavo aspettando, seduto a un tavolino di un bar, che il mio gommista mi mettesse le gomme, levasse le gomme termiche, un po' in ritardo, ammetto. E insomma, a un certo punto dal fondo della strada veniva avanti un uomo grosso, nero, barba nera, e ecco, se fosse successa questa cosa, non dico neanche 10 anni fa, ma anche 5 anni fa, io non gli avrei neanche, gli avrei dato un'occhiata e poi mi avrei continuato a farmi gli affari miei, stavo mandando delle mail col telefonino. Oggi io ho guardato quel tipo che veniva verso di me, la strada era deserta, ho aspettato che mi passasse accanto e quando mi è sfilato accanto mi sono girato e ho aspettato che fosse molto lontano. Ecco, in una persona come me, che veramente posso dire di aver girato il mondo e di aver frequentato anche dei posti pericolosi, ma ho sempre pensato, se ti fai gli affari tuoi, difficile che ti metti nei guai. Ecco, oggi questa sensazione è cambiata, non ho avuto paura, però ho pensato, ma fammi tenere d'occhio questo che hai visto mai, e non mi sono sentito razzista per questo, perché certo era nero, era una persona diversa da noi, però ho semplicemente preso atto di una situazione che c'è. Perché cosa vuol dire l'islamofobia? Cosa vuol dire la fobia in genere? La fobia vuol dire avere paura di qualcosa che non è pericoloso. L'agorafobia, la claustrofobia, ho una paura immotivata di un qualcosa. E qui non si tratta di fobia, qui si tratta di paura. E la paura invece non è, la paura è salvifica, cioè qualche volta la paura ti salva il culo, hai avuto paura, hai percepito che c'era un pericolo e per quello ti sei salvato. E devo dire che non mi ha fatto per niente piacere aver avuto paura solo perché uno era nero e c'aveva l'aria di un islamico, e però questo è stato, e mi ritengo una persona tollerante, aperta e, se posso dire, anche mediamente colta, e quindi questo vuol dire che c'è una percezione diversa di quello che accade. Una cosa volevo dire in proposito di quanto è importante rispettare le regole e di quanto è importante farle rispettare a chi non le rispetta, perché facendole rispettare anche a chi non le rispetta, noi non aiutiamo solo i nostri cittadini a essere più sicuri, noi aiutiamo anche tutti quegli emigrati, tutti quegli islamici che vengono qui perché vogliono vivere meglio nei paesi da cui scappano, nei paesi in cui vige la Sharia. Perché non tutti gli islamici ovviamente vengono qui per fare il jihad, però dobbiamo anche prendere coscienza che il jihad è in atto, e non è in atto da adesso, ed è una guerra globale che queste persone hanno dichiarato non solo contro noi, ma contro tutto l'Occidente, perché adesso stanno combattendo contro Israele, ma Israele è l'avamposto di noi. Israele sta facendo il lavoro sporco per tutto l'Occidente, perché finito lì toccherà a noi, e quindi noi dobbiamo non solo pensare a noi stessi, ma anche aiutare tutti quegli islamici e tutti quegli immigrati che sono qui per migliorare la loro condizione e che non vogliono fare la guerra santa. Quindi se noi siamo veramente... badiamo a far rispettare le leggi, ma in modo anche drastico, aiutiamo non solo noi, ma aiutiamo tutti. È una cosa, credo, molto importante.
0: Grazie mille Fabio, grazie. Questo è quando parliamo di percezione, cioè la percezione è qualcosa che ci condiziona la vita di tutti i giorni, cioè sapere di... Non sono solamente i dati statistici sono diminuiti i reati, ma se non diminuisce la percezione dell'insicurezza, io comunque vivrò sempre condizionato nell'andare in qualsiasi posto della città, e credo che sapere che ci sono delle leggi, che le leggi si fanno rispettare, che chi sbaglia paga, perché questo è il principio che deve passare, credo sia anche un deterrente per chi commette dei reati. E se magari qualche magistrato di buona volontà vuole darci una mano ogni tanto a sbatterne qualcuno in galera o qualcuno a casa loro, diciamo che nessuno in questo paese si offenderebbe. Però insomma, questo è un dibattito che nei mesi scorsi ha ampiamente tenuto banco. Antonino Monteleone è giornalista, conduttore televisivo. Da giovanissimo ti sei occupato con il tuo blog di le prime inchieste che tu seguivi di 'Ndrangheta in Calabria, quindi insomma sei partito con un tema leggero, diciamo. hai passato quasi tutte le redazioni per le più importanti testate giornalistiche italiane, dalla RAI, sei stato anche a Report, la 7, volto noto delle Iene, quindi tu hai avuto modo di vivere e di vedere sul campo con giornalismo d'inchiesta tanti di questi aspetti e quindi di esserti fatto anche una tua opinione rispetto appunto a quello che è la percezione rispetto alla realtà. Quanto c'è di realtà, quanto c'è di percezione o quanto poi magari tutte e due stanno nello stesso bicchiere e dettano anche, come si dice, i ritmi della vita degli cittadini.
4: Allora intanto buon pomeriggio a tutti. Faccio una riflessione molto breve che però secondo me è utile per capire il momento. Per tanti anni c'è stato detto in tema di sicurezza state tranquilli, non vi fate agitare dalla narrativa, dal racconto mediatico, perché i dati che arrivano dalle questure e dalle prefetture sono estremamente confortanti. Il numero di omicidi ogni 100.000 abitanti è in calo, così come il numero dei reati violenti in generale, furti in abitazione, furti di automobile, eccetera, eccetera. Per cui per tanti anni ci siamo fidati, cioè sembrava che effettivamente ci fosse una discrepanza enorme tra quello che veniva raccontato sui giornali e quella che era l'esperienza quotidiana. A un certo punto però si è rotto qualcosa. Cosa si è rotto? Si è rotto quello che ne parlerà sicuramente meglio di me il prefetto, quello che è un patto di convivenza sociale, che è fatto anche di fiducia. E ovvero una serie sterminata di persone, di famiglie, di cittadini per bene, i law abiding citizen, come si dice nel mondo anglosassone, hanno smesso di denunciare alcuni reati, perché è diventato impossibile consegnare alla giustizia chi è protagonista di comportamenti vessatori nei confronti dei pendolari, e mi riferisco a chi ogni giorno prende la metropolitana o i mezzi pubblici, comportamenti vessatori nei confronti di delle madri che portano i figli a scuola o all'asilo, e tutta una serie di reati che vengono definiti bagattellari ma che hanno un impatto psicologico secondo me estremamente forte. Per cui io credo che ci sia un tema che nel campo della sicurezza non possa contare solamente il dato tecnico del numero di reati denunciati o del numero di protagonisti di questi reati che vengono assicurati alla giustizia, ma c'è un tema psicologico. C'è un tema psicologico che significa che la considerazione che ha il singolo cittadino della sua capacità di muoversi liberamente va preso molto sul serio. Cioè non bisogna dare del... Non bisogna insultare l'intelligenza delle persone e farli sentire in imbarazzo se hanno paura a sapere che una figlia 17enne, 16enne, 18enne rientra tardi a casa dopo una serata in pizzeria a cena con gli amici, e non bisogna fare sentire il cittadino uno sprovveduto se ritiene di non avere sempre una protezione efficace e tempestiva davanti a chi? Davanti al matto. Cioè, e poi aggiungo un'altra riflessione. Agli inizi degli anni 2000, proprio perché voglio rimanere dentro il tema, se c'è un punto di ipocrisia nel campo progressista, che agli inizi degli anni 2000, davanti a una ondata migratoria sempre più forte, nel 1990 la percentuale di reati commessi da stranieri sul territorio italiano era inferiore al 2%. I dati del 2024 del Viminale, elaborati dalla Fondazione UME, dicono che l'1% della popolazione straniera irregolare è responsabile del 28% dei reati, che è un dato esorbitante. Comunque ci dicevano all'inizio dell'ondata migratoria che non bisognava allarmarsi, perché la prospettiva di queste persone che cercavano una vita migliore sarebbe stata l'assimilazione, la perfetta integrazione nel tessuto sociale che li stava accogliendo. Bene, negli ultimi 10 però è successa una cosa strana. L'assimilazione è diventata un ostacolo per questi, io li chiamo pervertiti, delle teorie decoloniali, postcoloniali, per cui la prospettiva dell'assimilazione sarebbe diventata una ulteriore violenza nei confronti di chi ha sofferto nella vita precedente all'ingresso nel territorio di uno dei paesi dell'Unione Europea o comunque un paese diverso da quello di origine. E qui sta, secondo me, la fregatura. Cioè, ci hanno detto e siamo stati rassicurati che avremmo creato le condizioni per integrare e per avere una base di comuni, una base di valori comuni uguale per tutti, e ci hanno detto che questa cosa non si può più fare. E da qui, diceva Fabio Roscani, il fenomeno Maranza, adesso si è imposta questa parola, esplode, perché sono migliaia di giovani che non riconoscono nessuna autorità nel territorio dello Stato, eppure loro sarebbero, sono anche cittadini italiani, hanno una prospettiva che alcune volte si allinea, non sempre, bisogna essere onesti, con quella parte di Islam politico che ha un progetto molto chiaro, non di integrazione ma di disintegrazione delle società che lo stanno temporaneamente ospitando, temporaneamente nella loro prospettiva, perché il tempo è qualcosa che sta scorrendo a loro vantaggio, e c'è un tema demografico assolutamente insuperabile del quale un giorno parleremo in un panel dedicato. Per cui il punto è esattamente, e concludo questo, c'è un tema che ha a che fare con la percezione del singolo che non può essere mortificata, non si può fare passare per stupido chi si sente insicuro, c'è un tema che ha a che fare con un'applicazione della legge spesso molto, cerco di usare la parola giusta perché qua appena sbagli una parola vieni fulminato, molto comprensiva, molto ipertollerante, che io chiamo deresponsabilizzante. Cioè c'è una tendenza nell'applicazione della legge che infantilizza il cittadino straniero, lo rende come immune da qualunque richiamo alla responsabilità, e poi viene applicata con estremo rigore nei confronti del cittadino comunitario, così non facciamo distinzione, dico italiano, francese, del cittadino comunitario. Nei confronti del cittadino extracomunitario c'è una tendenza infantilizzante e deresponsabilizzante, e nei confronti di tutti gli altri no. Questo doppio binario è percepito con grande forza dalla cittadinanza e crea una forma di disagio che in qualche modo la politica poi chi amministra la cosa pubblica, il decisore politico, se ne deve far carico. Noi che lo raccontiamo abbiamo anche il dovere di guardare i dati, cioè c'è un tema di imbarazzo, cioè alcune volte nella paura di svelare una realtà, non la verità, la realtà per quella che è, c'è l'imbarazzo del dato. Cioè quando uno fa il confronto tra l'incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente, il numero di reati o la popolazione carceraria, c'è qualcuno che dice ma non si può dire questa cosa, sembra brutta, sei razzista. No! C'è un problema vero, e questo problema vero si può risolvere attraverso diverse linee. Certamente non solo la repressione delle attività criminali, ci sono dei percorsi da fare, ma sapete quanti soldi, quanti miliardi di euro negli ultimi 20 anni sarebbero serviti a insegnare la lingua italiana, a insegnare quali sono, diciamo, i formanti della nostra società, e sono stati scialacquati, anzi sono stati spesi in auto di lusso, barche, così come ci hanno dimostrato le indagini della magistratura, un fiume di denaro che avrebbe dato un contributo a tutti questi mediatori culturali che devono lavorare per facilitare l'integrazione, che invece non sono serviti a nulla, non sono serviti a nulla. Per cui il tema che rimane da osservare è sempre il confronto tra il dato dell'incidenza del singolo reato e quella che è la realtà, e spesso in una realtà in cui sei scoraggiato al denunciare perché sai che tanto non succede niente, questo dovrebbe metterci in dubbio sulla salubrità dell'ecosistema democratico.
5: Grazie mille Antonino su questa riflessione del dato, che poi è significativo, e raccontare la realtà, come qualcuno a volte ci fa credere, dice, ma voi volete evidenziare alcuni aspetti. No, siamo arrivati a dei quotidiani che oramai, pur di cercare di sminuire questo tema, arrivano a non citare più la nazionalità di chi compie qualche reato se questa persona è di origine straniera, perché dice così se no si alimenta il razzismo. Io ritengo che la cronaca e raccontare la realtà sia quello che dovrebbero fare tutti gli organi di formazione, poi ognuno ha la capacità di discernere e di capire se siamo di fronte a un delinquente o a una brava persona. Ma i nostri migliori alleati, e fortunatamente Fratelli d'Italia parla con tutti i cittadini che vivono in questo paese, sono proprio gli immigrati regolari, le persone che sono qui da anni e che si sono integrate e che ci chiedono aiutateci a risolvere questo problema, perché nell'onda di anche, diciamo, si dice, risentimento nei confronti di chi delinque, ci finiscono in mezzo anche loro, perché quello che ha detto prima Fabio, avere paura a prescindere da una persona perché ha dei tratti somatici, insomma, diciamo, tu in questo caso una persona che magrebina, quindi in quel caso è un qualcosa che vivono e subiscono soprattutto i cittadini immigrati regolari che vivono qua, rispettano leggi, contribuiscono allo sviluppo del nostro paese. E vorremmo dirlo anche qui, ve lo do questo dato, perché la sinistra ci dice, ah, col governo Meloni avete fatto entrare 500.000 persone, si chiama decreto flussi, e il decreto flussi prevede che entrano 500.000 persone regolari, con già un contratto di lavoro, e vale a dire che vengono in questo paese, sanno cosa vanno a fare, e avere un lavoro significa avere già una prospettiva di vita diversa davanti a loro e non dover andare a infoltire le file molto spesso della criminalità organizzata. Questo è il decreto flussi, lo dovremmo spiegare, che per anni è stato bloccato e appunto limitato proprio dai numeri dell'immigrazione clandestina che la sinistra invece ha concesso. Ora, ha avuto tanta pazienza, lo ringrazio, perché nel frattempo ha anche preso un po' di sole, forse troppo, però è veramente il prefetto Giannini una vita, possiamo dire, prefetto svolta al servizio dello Stato. Ha iniziato come agente ausiliario della polizia giovanissimo, fino ad arrivare a ricoprire incarichi importantissimi per il paese, al ministero, al dipartimento. Oggi è il prefetto della nostra capitale, quindi un ringraziamento per quello che fa ogni giorno, perché Roma è veramente la città più complessa, perché noi abbiamo tutto, come diciamo sempre, non ci facciamo mancare nulla. A Roma ci abbiamo tutte la presenza purtroppo delle grandi famiglie della criminalità organizzata, ci abbiamo la microcriminalità, ci abbiamo le baby gang, ci abbiamo le occupazioni abusive molto spesso legate di matrice politica, ma legate anche all'immigrazione, perché sapete che negli ultimi anni il fenomeno delle bande dei latinos che occupano gli immobili a Roma sta diventando un serio problema. Però vediamo che soprattutto nel corso dell'ultimo anno anche una presenza costante su quartieri particolari, pensiamo a Torbella Monaca, Quarticciolo, San Basilio, Trullo, dove oramai è quotidiana la presenza delle forze dell'ordine, e per questo mi sento di ringraziarla, anche perché tutti parlano quando succede qualche cosa, ma nessuno si interroga quando non succede nulla. Quando non succede nulla è perché le nostre forze di polizia lavorano bene, fanno prevenzione e fanno controlli, quindi non è che se oggi non c'è una notizia negativa che qualcuno non è stato ammazzato, non hanno sparato, non c'è stata un'aggressione, è perché oggi a nessuno gli andava di delinquere, è perché la presenza sul territorio delle forze dell'ordine, che è stata intensificata, il lavoro che fanno di presenza sul territorio, arriva a prevenire alcuni reati, perché la sicurezza è soprattutto prevenzione. E quindi, prefetto, a lei lascio appunto campo libero, soprattutto nel dire com'è la giornata del prefetto di Roma e soprattutto come ci si confronta con temi così complessi.
6: Allora, intanto buon pomeriggio a tutti e grazie per questo invito e per questa occasione di confronto. Allora, io una cosa vorrei dire, che sostanzialmente il prefetto, la figura del prefetto, è quello che ha la responsabilità dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città, quindi tanti problemi, tante cose sono quelle che poi sono anche responsabilità della prefettura, che fa questo coordinamento delle forze dell'ordine. Io ho colto tutto quello che è stato detto e la grande domanda che c'è della sicurezza. Io quello che vorrei dire alle persone qui presenti, ai cittadini, anche a tante autorità politiche che sono qui, è di tenere presente, tutti debbono tenere presente, che la sicurezza, e in particolare la sicurezza della capitale, è un problema estremamente complesso con tantissime sfaccettature e che purtroppo viene a risentire anche di contingenze che sono di carattere assolutamente internazionale e che vanno per esempio a cambiare quella che può essere l'entità di un flusso di migranti irregolari a secondo se, come negli anni passati, c'è stato un paese che era veramente in grande difficoltà, che è la Tunisia, poi questa Tunisia ha fatto degli accordi, c'è una diversa stabilità, oppure sono scoppiate delle guerre. Questo per dirvi la complessità. Allora, in primis io sono d'accordo con chi parla della percezione e della differenza del dato, perché quello a cui noi dobbiamo tendere è quello della, il discorso della percezione, perché il cittadino merita non solo di essere tranquillo, perché è evidente che non è che appena esce di strada gli possa capitare qualche cosa, ma deve essere tranquillo di uscire per la strada. E quindi questo è il dato fondamentale. E questa percezione però va aumentando per vari fattori. E su questo, per esempio, io penso che non sia giusto tante volte, per ragioni che non sto qui a dire, ma enfatizzare in maniera particolare determinati episodi adesso, senza andare a vedere, diciamo così, che bisognerebbe guardare altro. Faccio un esempio per essere chiaro: il fatto, diciamo così, di questi giovani che al Colosseo a Largo Agnesi hanno fatto questa cosa. Io ho letto La città in mano ai Maranza. La città in mano ai Maranza se per 2 ore queste persone fanno quello che gli pare. La città è in mano ai Maranza se non arriva nessuno. Ma se una persona, chiunque essa sia, mette in essere un comportamento inappropriato e pericoloso e nel giro di 2 minuti e mezzo, perché questi sono i tempi, arriva la polizia, i carabinieri, la polizia locale, non è giusto che si dica che una città è in mano a qualcuno, perché questo crea preoccupazione nei cittadini, perché se invece il cittadino sa che qualcuno si è mosso male e nel giro di 2 minuti è stato bloccato, portato in commissariato e si è ripristinata la normalità, è un fatto diverso. E aggiungo, se io leggo per 2 giorni, 3 giorni che uno di questi ha addirittura rubato una macchina dei vigili urbani davanti alla polizia e ai carabinieri e non appare, io non so quanti di voi sanno che quella persona era un vigile urbano che ha spostato la macchina per evitare che nel parapiglia venisse danneggiato. Questo non è giusto e dà una percezione che poi è colpa di quello, è colpa di quell'altro, è colpa di quell'altro, ma la vera vittima di questo è il cittadino. I problemi ci sono e sono già tanti. Forse se evitiamo di dare questo tipo di messaggi e messaggi gravi, potrebbe essere positivo. A questo aggiungo che Roma, quando poi si parla di dati, è vero che determinate cose non vengono denunciate, però voi tenete presente come dimensione che la provincia di Roma ha un'estensione tale che contiene l'estensione delle 9 principali città italiane, delle province. Così come quando noi facciamo i dati dei reati con riferimento a Roma, noi calcoliamo i residenti. Io non dico che siano il doppio le persone che stanno a Roma rispetto ai residenti, ma voi calcolate che a Termini in una giornata di traffico abbondante arrivano circa 800.000 persone. Calcolate un po' l'impatto su una popolazione residente di 2.800.000 persone. Quindi io penso che i dati anche potrebbero dire qualche cosa di diverso. Però veniamo a che cosa a mio avviso si deve fare e a che cosa cerchiamo di fare. E anche qua serve, secondo me, un qualcosa importante che riguarda tutti i cittadini. Io penso che uno dei problemi più grandi di questa città, che determina la maggiore insicurezza e che coinvolge tutti, coinvolge italiani, coinvolge stranieri, extracomunitari, regolari e irregolari, ma la piaga che noi adesso abbiamo è il consumo e il traffico delle sostanze stupefacenti. Spesso e volentieri si trascura di dire che quando ci sta un reato, quando ci sta il reato cosiddetto bagattellare, che poi in realtà è quello che più influisce sulla percezione di sicurezza, perché un cittadino normale non ha paura di essere ammazzato dai criminali, perché dice: io non ho fatto niente, non ho niente a che fare con questa gente, ma ha paura che qualcuno gli viene a togliere il portafoglio, la cosa dallo sbandato che si deve andare a fare la dose di cocaina, di crack o qualcosa del genere. Questo impatta molto. E voi tenete presente che Roma è una città che purtroppo ha una domanda di sostanza stupefacente che è enorme e quindi non si fa a tempo a smantellare un'organizzazione criminale e questo sta accadendo in maniera ripetuta con operazioni della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, che subito dopo si avvertono delle turbolenze, spesso ci sta il regolamento di conti, spesso ci sta la spedizione punitiva, perché? Perché si è creato un vuoto che deve essere riempito. Perché? Perché la città di Roma fa una richiesta enorme di sostanza stupefacente. E io penso che anche questa deve essere una lotta, deve passare un messaggio, perché bisogna avere la consapevolezza che chi fa un utilizzo, che magari è personale, però deve pensare che questo suo utilizzo si riverbera sulla criminalità di tutta la città. Faccio un esempio, fatto reale. Siamo andati, ho visto qui l'amico, il presidente Franco, siamo andati a una scuola di Tor Bella Monaca, dove c'era la preside che ci ha, che con preoccupazione ci diceva di quanto erano preoccupate le famiglie, perché c'erano degli episodi di spaccio di cittadini extracomunitari che avvenivano nei pressi della scuola, e addirittura in un inseguimento della polizia c'era stato un qualcuno che era saltato all'interno della scuola e poi era stato arrestato lì all'interno. Poi, andando ad approfondire, che cosa era successo? Era successo che la quantità di operazioni che erano state fatte avevano praticamente messo in prigione tutti quelli che stavano gestendo il traffico, che in quel momento era in mano agli italiani, che all'occorrenza avevano dei figli in quella scuola e in qualche maniera la preservavano. Erano poi subentrati altri che non avevano questo timore e ci stava il problema. Quindi io che cosa dico? Che a Roma in primis, per migliorare la sicurezza, da ogni punto di vista servirebbe una grande battaglia in primis culturale, fatta da cittadini che poi fanno una vita normale ma consumano stupefacenti, per ridurre la domanda, perché è purtroppo questo il cancro che avvelena la città e che poi va a fare sì che tanti sbandati, tanti irregolari si arrivano qua, li troviamo nelle nostre strade. Perché? Perché ci sta una loro richiesta per essere manovali, per gestire determinate piazze di spaccio. Adesso vedremo questi progetti al Quarticciolo, ma io vi dico che al Quarticciolo attualmente, mentre si sta lavorando, ogni giorno noi arrestiamo circa 20 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Come vedete, ogni tanto sembra quasi di dover svuotare un lago, il lago di Bracciano, con un cucchiaio. Però la strada è questa. La strada è questa, e quello che è importante, a mio avviso, è un patto tra tutte le istituzioni, e il fatto che venga messo al centro il cittadino con il suo sacrosanto bisogno di sicurezza, reale o percepita. A me mi capitava di pensare, per esempio, al fatto che adesso non esistono più determinati reati. Il sequestro di persona. Io all'inizio in polizia siamo andati a fare le redate in Aspromonte, se andavamo a cercare e c'era questo reato che era terribile, era odioso, faceva spaventare tutti. Non esiste più. Ma noi non è che possiamo pensare che il cittadino deve essere contento che non esiste più una cosa e 20 anni fa, 30 anni fa l'abbiamo poi sgominata. Il cittadino ha la preoccupazione adesso. Quello che noi dobbiamo pensare è che, come abbiamo sgominato quel tipo di reati, si può agire pesantemente sugli altri. Faccio un esempio. Quando io ero bambino si andava al cinema e ogni tanto si riusciva a vedere, tra la nebbia del fumo, si riusciva a vedere un po' di film. Sembrava possibile che si potesse arrivare a un divieto di fumo, comunque a regolamentare e a diminuire così drasticamente. Io ritengo che riuscire a fare una battaglia in primis culturale contro l'utilizzo degli stupefacenti e quindi andare a bloccare tutte queste forme di manovalanza e tutte anche queste forme di spinta verso il nostro paese potrebbe essere veramente decisivo. Così come è decisivo, secondo me, ascoltare sempre il cittadino in tutte le rimostranze. Io devo dire, certe volte calo la riga alla fine della giornata, perché le giornate sono lunghe. Oggi la Polizia di Stato ha identificato centinaia di persone su tutta l'area del litorale, praticamente da Cerveteri, Ladispoli, andando Fiumicino, Fregene. L'arma dei carabinieri hanno arrestato una decina di borseggiatori. È stata arrestata una banca che faceva il buco e una banda che faceva il buco, 8 persone arrestate. Ringrazio la magistratura perché c'era la banda del buco. Adesso mi sono arrivati i dati di altri arresti. Vi dico, quando io sono arrivato a Roma ero in sala operativa, gli arresti non erano così tanti come adesso, eppure eravamo di più, c'era più gente. Quello che però cambia e da cui noi dobbiamo tutelare il cittadino è che arriva più direttamente la minaccia al cittadino, arriva più direttamente attraverso i social, attraverso le informazioni, e quindi noi dobbiamo tenere conto di questo, perché non è un dato, dice, vabbè, prima non si sapeva, andava bene così, no, adesso c'è una realtà diversa ed è su questo che dobbiamo lavorare. Per questo noi apprezziamo ogni sforzo per il potenziamento, ogni sforzo di ogni tipo, perché il cittadino merita di percepire sicurezza oltre a essere sicuro.
5: Grazie, grazie al prefetto Giannini, grazie per il lavoro che fate ogni giorno per garantire la sicurezza ai cittadini, e su questo anche qui alcuni numeri li dobbiamo raccontare.

0: Arriveremo a 60.000 persone assunte nel comparto delle forze dell'ordine da qui a 2 anni, quando il governo Meloni si è insediato eravamo a meno 50.000, questo lo vorremmo ricordare a chi ogni giorno ci dice che bisogna assumere personale, che però ci ha lasciato il paese anche lì, da una parte con i buchi di bilancio e dall'altra col buco di personale, poi vorrebbero le pattuglie in strada. Arriviamo a, dovrebbe essere collegata, eccola qua, grazie per la pazienza, chiara come... sacco la giacca perché sta al fresco, immagino, qui come vedrai siamo tutti smanicati.
1: Chiuso!
0: Chiara ovviamente come Sara e Fabio non avrebbe neanche presentazioni qui, diciamo, giochi in casa, Chiara, però per noi è un grande orgoglio di questa comunità, Chiara è il presidente della commissione parlamentare antimafia, ruolo che sta svolgendo con grande rigore, grande senso dell'istituzione e soprattutto riaprendo delle pagine ancora rimaste troppo oscure del nostro paese, e quindi grazie veramente Chiara per quello che stai facendo alla guida di questa commissione. Con te vorremmo approfondire un tema che già il prefetto Giannini ha lanciato, che è il tema del traffico degli stupefacenti. Roma purtroppo è una delle grandi piazze di spaccio più grandi d'Europa e questo fenomeno vede ormai interi quartieri, intere zone, non c'è più quartiere che possiamo dire che tra spaccio e consumo si possa dire salvo o immune da questo fenomeno. Il governo ovviamente è intervenuto sia in maniera normativa che repressiva, però tu da Presidente della Commissione Antimafia, quindi avendo anche un appunto, osservatorio privilegiato, quanto è strategico il contrasto al traffico e al consumo di droghe per colpire la criminalità organizzata? Cioè quanto nell'arcotraffico la criminalità organizzata trova la propria fonte di guadagno? Prego, Chiara.
1: Allora, intanto grazie Federico e permettimi di scusarmi con te, con tutti i relatori, ma soprattutto con gli amici che non posso abbracciare di persona, ma veramente questi giorni non sono riuscita a tenere tutto insieme, ma non volevo far mancare il mio saluto. E ho ascoltato il prefetto Giannini e di fatto credo che innanzitutto il partito a cui sono orgogliosa di appartenere debba raccogliere l'appello che ci ha lanciato. Penso che Fratelli d'Italia a Roma debba fare una grande campagna culturale contro il traffico di droga e penso che lo debba fare come tante volte ha fatto, ma con ancora più incisività, perché io non mi stanco di dire che per me è purtroppo evidente, e ripeto purtroppo evidente, che la gamba principale su cui corre la mafia è la droga. È un dato accertato non solo dalle attività della polizia giudiziaria, dagli arresti, da quello che molti vedono anche sotto gli occhi, ma anche dalle indagini. La criminalità organizzata fa soldi con la droga e facendo soldi con la droga reinveste nel tessuto locale, sano e produttivo della nostra città. È un allarme che va su più fronti, perché il primo fronte è ovviamente quello che riguarda i più giovani, anche l'esempio riportato dal prefetto Giannini ci riporta a questo allarme e quindi il fatto che sempre più giovanissimi utilizzino con una nonchalance spaventosa lo stupefacente, ma ci riporta anche ad altri livelli e quei livelli sono il narcotraffico internazionale. Io ho deciso di fare un filone che ci porterà a settembre, con me verrà anche l'onorevole Calani, alla tripla frontera, cioè là dove parte tutto questo. Però il racconto è che non solo parte e arriva qui. Ora noi abbiamo, e su questo ci sono diverse indagini in corso molto interessanti, perfino il rischio che ci sia il primo comando da capital ad arrivare nelle nostre città, perché non si accontentano più dell'andrangheta o degli albanesi per far arrivare la cocaina, ma pensano di mettere basi qui. Davanti a questo allarme l'unica soluzione è quella che peraltro, visto che hai fatto riferimento al lavoro sulle stragi, ci indicava Paolo Borsellino, e quindi dire che bisogna combattere la droga in tutte le sue forme, a tutti i suoi livelli, senza differenze di leggera, non leggera e così via, ma soprattutto dire a quelli che ancora oggi ci raccontano la favola della legalizzazione che non è una soluzione, anzi potrebbe diventare anche un modo per aumentare il mercato illecito, come in altre occasioni abbiamo visto. A questo io vi devo dire che non posso non riconoscere, e devo dire che il prefetto Giannini in commissione da noi ha fatto un'audizione veramente esaustiva e che ci ha aiutato a lavorare sulla criminalità organizzata a Roma, non posso non cogliere come l'attività repressiva in questa città stia funzionando, ma come purtroppo le mafie tradizionali e quelle autoctone continuino

0: a camminare veloci, e quindi un partito che ha fatto della lotta alla mafia la sua cifra distintiva, anche e soprattutto nella capitale, la deve portare avanti, Federico.
1: Grazie, grazie Chiara per questo bel richiamo che tu hai fatto. Io giorni fa ne parlavamo col vice ministro ai servizi, alle politiche sociali, Maria Sabellucci, di come sia stato gravissimo anni fa chiudere in questa città l'Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze, che era stata istituita da un'amministrazione di centrodestra.
0: Verissimo.
1: Che doveva essere ovviamente riattualizzata, cioè perché da rivista rispetto a quelle sono le nuove dipendenze, ma chiusa quell'esperienza è come se in questa città l'amministrazione comunale si fosse chiamata fuori dal fare cultura, educazione e sensibilizzazione su un tema così importante. L'abbiamo richiamato ultimamente in Campidoglio questo tema, ma a quanto pare da quella parte propende più la linea liberalizziamo piuttosto che preveniamo e salviamo i nostri giovani. Chiara, prima di chiudere, perché siamo alle battute finali e siamo anche contenti insomma di essere rimasti nei tempi per dare spazio ai colleghi che faranno il panel successivo, io però non posso non chiederti una cosa che in questi giorni ha fatto notizia e che credo sia una svolta storica e vocale: la proposta a prima firma tua che hai presentato, Liberi di Scegliere, che mette in campo, approvata recentemente dalla Camera, che dà la possibilità appunto ai figli dei mafiosi di fare un'altra scelta. Però lascio a te raccontare il succo di questa proposta di legge, grazie a te e a tutti i colleghi che l'avete sostenuta in Parlamento.
0: Grazie a Federico per questa domanda. Voglio segnalare che in realtà, se questa prima approvazione è stata possibile, è perché il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'informativa alla Camera ha rilanciato questa proposta e quindi mi ha dato la possibilità di andare un pochino più veloce sull'iter di questa legge, sempre a dimostrazione del fatto che sappiamo da che parte stare. Questa proposta è una proposta a cui io tengo particolarmente, che secondo me è la terza via della lotta alla mafia, perché voi sapete che noi siamo certamente ancora oggi un'avanguardia, tutti gli stati che ci guardano, diciamo soprattutto dal lato dell'America Latina, cercano di copiare la nostra legislazione antimafia, che si basa sul 416 bis, sul 41 bis, sul riuso dei beni confiscati, tutte cose che erano considerate e spesso sono ancora considerate assolutamente folli. Mancava però qualcosa, secondo me, e quel qualcosa era la possibilità di dire ad un ragazzino che non nasce ndranghetista. Io in aula ho raccontato la storia del più piccolo collaboratore di giustizia, qui vi racconto che quando al TG hanno passato la notizia dell'approvazione di questa legge, che di fatto prevede anche il cambio di generalità per coloro i quali decidessero di fare un percorso diverso da quella della propia famiglia e quindi un altro nome, un'altra vita nel vero senso della parola, ho ricevuto una serie di messaggi di aiuto immediatamente, che ovviamente ho passato alle autorità competenti dopo averli sentiti, ma soprattutto ho ricevuto un messaggio di un ragazzo che non poteva prendere la patente perché il suo cognome è il cognome di un detenuto al 41 bis e quest'anno ha fatto 18 anni. E da quando ha fatto 18 anni ha il cruccio di non poter prendere la patente, si sente diverso dagli altri perché non potrà prendere la patente. In questi mesi, da quando ha fatto 18 anni, ha preso molto peso, è entrato in depressione, ha smesso di parlare con sua madre che l'ha portato via da una delle terre, diciamo, considerate il cuore dell'Andrangheta. E la sera che ha sentito al TG la notizia dell'approvazione di Liberi di Scegliere, ha rivolto di nuovo la parola alla madre e gli ha detto: mamma, ma forse anch'io potrò avere una vita normale. Ecco, questa è la grande svolta di Liberi di Scegliere: dire ad un ragazzino che non deve essere per forza un mafioso e che nella sua vita potrà fare ciò che vuole. Io ne vado veramente orgogliosa e mi permetto, visto che siamo a casa, di fare un appello al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, perché faccia velocemente anche proceda velocemente anche al Senato con l'approvazione di questa legge che di fatto è stata per fortuna, è passata per fortuna all'unanimità e quindi non avrà certamente problemi nella sua approvazione finale.
1: Grazie, grazie Chiara. Allora noi arriviamo alla fine di questo dibattito. Grazie, grazie,
0: grazie
1: mille
0: a
1: tutti, grazie mille a tutti, grazie a Chiara Colosimo, Fabio Ferrari, al prefetto Giannini, Antonio Monteleone, Fabio Roscani e Sara Gherni. E una rassicurazione che l'ANI, l'accento è importante, e una rassicurazione voglio fare a tutti i cittadini: finché Fratelli d'Italia sarà al governo non ci sarà spazio per criminalità, criminali, mafie e quant'altro. Saremo sempre comunque al fianco dei cittadini per garantire una città più sicura e più libera. Grazie e buon proseguimento. Rimanete sul palco che vi...
2: Radio Radicale 18:33, avete seguito, stiamo seguendo in diretta da Roma, dal Giardino degli Aranci, Piazza Italia, riscatto capitale, le sfide della città reale, evento organizzato da Fratelli d'Italia, da Gioventù Nazionale. Il primo panel si è occupato del piano casa, questo che avete appena seguito, immigrazione clandestina e sicurezza urbana. Sono intervenuti Chiara Colosimo, presidente della commissione antimafia, Lamberto Giannini, il prefetto di Roma, poi Antonino Monteleone, giornalista, e ha moderato Federico Rocca, consigliere di Fratelli d'Italia all'Assemblea Capitolina. Tra pochi minuti, l'Italia sociale e la città solidale, dal welfare di Salotto al patto con la città reale, introdurrà il vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Luciano Ciocchetti. Poi sentirete le voci di Maria Teresa Bellucci, che è vice ministro del lavoro e delle politiche sociali, del direttore generale della Vides, Suor Francesca Barbanera, di Pietro Cum, che è l'amministratore delegato di Elis, della giornalista Giulia Bonaudi, e modererà Susanna Campione, che è membro della Commissione Giustizia della Camera. Questo il programma dello spazio che seguiremo tra pochi minuti. Ci sono già gli ospiti che stanno prendendo posto. Lo sfondo è quello del Giardino degli Aranci a Roma. Tra poco torneremo quindi in diretta. C'è Luciano Ciocchetti che farà l'introduzione.
3: Allora, ci accomodiamo,
2: al
3: iniziamo l'ultimo dibattito di riscatto capitale. L'ultimo dibattito, che avrà la presenza prestigiosa del vice ministro Maresa Bellucci e tanti ospiti che parteciperanno a questo importante confronto. L'Italia sociale, la città solidale, dal welfare di Salotto, quello di Gualtieri, al patto con la città reale. Questo è il nostro modo di essere, e dopotutto possiamo fare un esempio molto, molto pratico. Il governo Meloni, con il lavoro straordinario che sta facendo il vice ministro Bellucci in particolare, ma anche gli altri ministri che si occupano di politiche sociali, stanno portando avanti una serie di iniziative fondamentali. Penso all'integrazione sociosanitaria, che è tradotta in ogni provvedimento che il governo sta portando avanti e che il Parlamento ha approvato. La legge sugli anziani, la 33 del 2023, che è una legge che parla di integrazione dall'inizio, che parla di invecchiamento attivo, che parla di comunità, che parla di politiche che siano in grado di poter mettere insieme le persone. L'altra iniziativa importante che il Ministero delle Politiche Sociali, in particolare il Ministro Bellucci, che sta inaugurando tantissimi centri per i giovani, ne parlerà credo perché credo oltretutto è una parola un po' che non riesco a dire, a tradurre, è una parola complicata, però quello che è importante è il messaggio, no ai centri sociali, sia centri invece che sono per tutti e che sono punti di riferimento, di risposta multidimensionale alle problematiche dei giovani, non solo alle problematiche sociali, ma anche per il loro futuro, anche per poter avviare un percorso importante verso la loro vita e la loro possibilità di vivere davvero in modo corretto e giocarsi le loro carte nella vita. E poi la grande riforma sugli enti del terzo settore, perché senza gli enti del terzo settore, senza il privato sociale, senza questo volontariato enorme che lavora nel nostro paese, che io credo sia vero, veramente quello che ci assicura l'inclusione, ci assicura la coesione sociale in Italia, a differenza di quello che accade anche in altri paesi europei, e quindi la scommessa che il governo e poi il Parlamento nel modificare il codice del terzo settore hanno fatto, riconoscendo il ruolo delle piccole associazioni di volontariato che svolgono un lavoro straordinario, cattoliche e laiche che svolgono un lavoro straordinario in ogni luogo del nostro paese. E poi Noi abbiamo invece da parte del governo romano, da parte del sindaco Gualtieri, da parte dell'assessore Funari una, e da parte dei vari municipi, la scelta di non attuare le politiche nazionali. Penso che non stanno a Roma attuando il decreto legislativo 62 del 2024, quello della riforma per la disabilità, il progetto di vita, la possibilità di costruire per le persone con disabilità percorsi di vita che siano certamente di cura e di assistenza, ma siano anche di inclusione lavorativa, che siano anche poter decidere il proprio futuro direttamente. Stiamo discutendo in Parlamento, nella commissione di cui sono vicepresidente, la legge nazionale per il caregiver, che credo che sia un altro tema particolarmente importante. Insomma, mentre noi portiamo avanti una visione delle politiche sociali che è di inclusione, ma di inclusione vera, di risposta ai problemi della gente e dei cittadini, costruendo un sistema e non delle politiche solo rispondenti a chi gestisce alcuni servizi, ma politiche che siano davvero a disposizione dei cittadini e delle persone che ne hanno bisogno, da parte dell'amministrazione comunale abbiamo risposte assolutamente negative e noi vogliamo cambiare esattamente con un welfare che diventi un patto con la città sociale, la città solidale. Questa è la grande scommessa e credo che i nostri ospiti ne parleranno in maniera efficace ed efficiente. Grazie davvero e lascio la parola alla senatrice Susanna Campione per la moderazione di questo bellissimo incontro. Grazie di cuore.
4: Buonasera a tutti e grazie di essere qui in questo caldo pomeriggio di luglio. Voglio rivolgere un ringraziamento in particolare a tutti i ragazzi che in questi giorni hanno lavorato sotto il sole cocente per consentirci di fare questo incontro e grazie a chi ha scelto questo luogo, il Giardino degli Aranci, per questo importante evento, perché il Giardino degli Aranci, come tutti noi che siamo qui sappiamo, è un luogo per noi simbolico, un luogo nel quale ci siamo sempre riuniti. Mi piace dire che è un luogo del cuore e quindi è molto bello essere qui oggi veramente con tutti voi. Oggi avremo la possibilità di parlare di welfare e di città solidale, quindi con questi illustri ospiti che ci onorano della loro presenza oggi in questo panel potremo capire veramente intanto che cosa, come sta lavorando il governo su questo punto e anche che cos'è la città solidale. Noi sappiamo tutti che Roma è una città che è sempre stata fin dai suoi primordi una città votata all'accoglienza, accoglie da sempre pellegrini che vengono in visita per motivi religiosi, accoglie amanti dell'arte, della storia e in generale diciamo agli amanti della bellezza, ma Roma deve essere una città accogliente anche per chi ci vive, per chi ci lavora, per chi ci abita. E quindi vediamo davvero che cosa si può fare per rendere questa città sempre più adatta ai bisogni dei suoi cittadini. Partirei quindi proprio su questo con una domanda all'onorevole Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro. E chiederei, Vice Ministro, nel programma di governo, noi sappiamo che il welfare è un punto fondamentale, a che punto siamo nella realizzazione di questa rivoluzione del welfare?
5: Buon pomeriggio a tutti, ma ringrazio per la domanda certamente, però innanzitutto, prima di tutto e soprattutto io voglio ringraziare la Federazione Romana di Fratelli d'Italia, Marco Perissa, tutti i quadri dirigenti, gli rappresentanti amministrativi dei municipi, dei comuni, dei dipartimenti, questo popolo di Fratelli d'Italia che non fa mai mancare la sua attenzione ai temi di Roma e anche ai temi nazionali. Guardate, non è scontato di luglio, con il caldo, con queste temperature, avere qui tanti volontari, perché i ragazzi che vedete con la maglietta gialla non sono persone che vengono qui per un interesse economico, non è questo. I ragazzi che sono qui con la maglietta gialla e ci hanno accolto e ci hanno accompagnato a sederci, a vedere gli stand, sono dei volontari, cioè delle persone che hanno deciso di partecipare per cambiare le cose. Sono dei ribelli, dei rivoluzionari, perché non ci stanno a pensare che è sempre tutto uguale e che tanto non cambierà niente. Allora sono giovani e io credo che voi gli dobbiate far arrivare fortemente un vostro abbraccio con un vostro applauso sentito. Perché mi permetto di pensare che questa è la meglio gioventù e quindi abbiamo necessità di riconoscerla, di favorirla, di supportarla e di dirgli anche grazie. Perché se noi anche oggi ricopriamo questi ruoli è perché abbiamo fatto quello che hanno fatto loro prima di loro, è vero, ma se siamo qui e possiamo continuare a farlo bene è perché ci sono loro che organizzano un partito in tanti modi diversi e Marco Perissa lo fa con grande spirito di servizio. Quindi voglio e vi chiedo anche di fare un ringraziamento a lui perché ci mette tanta passione, cuore, dedizione per questa città e per aver abbracciato una sfida che è una sfida epocale per Roma Capitale. Poi vengo alla domanda. Beh, rivoluzione welfare, sì, questo è quello che noi abbiamo scritto nel programma di governo quando ci siamo presentati davanti agli italiani nel 2022. Ma perché rivoluzione welfare? Perché ho ascoltato attentamente il panel precedente che parlava di sicurezza. Beh, l'altra faccia della sicurezza è la prevenzione. Noi possiamo dare certezza delle pene, possiamo mettere certamente più operatori delle forze dell'ordine per le strade, possiamo dare condanne più a misura della gravità dei reati che si commettono, ma dall'altra faccia noi dobbiamo prevenire. E le nostre parole chiave della prevenzione sono proprio diverse da quelle della sinistra, sono proprio diverse da quelle del PD, del Movimento 5 Stelle, sia a livello nazionale che a livello locale. Avete sentito la lotta alla droga? Avete sentito la cancellazione dell'Agenzia Capitolina per le tossicodipendenze? Ma avete sentito quante volte parlare con una liberalizzazione delle sostanze stupefacenti come modo per contrastare la criminalità organizzata e la quindi promuovere maggiore sicurezza? Beh, questa non è la nostra ricetta. Per noi le persone devono essere libere da ogni droga, libere di autodeterminarsi, liberi pensatori, liberi di poter giudicare chi sta al governo e se fa male, perché il cervello ancora gli funziona, dire andate a casa. E poi l'altro aspetto, perché guardate, sempre un'altra faccia del PD e anche del Movimento 5 Stelle si basa su un'idea di politiche sociali meramente assistenzialiste che si sposano un po' col reddito di cittadinanza ma dall'altra parte col salario minimo. Perché guardate che anche quelle sono due facce della stessa medaglia, eh? Perché per loro i cittadini devono avere il minimo sindacabile, quindi o stare sul divano, ecco il welfare di salotto, no? Quello che ti fa stare a casa, quindi o stare sul divano con la paghetta di Stato per poi ovviamente riempire l'altra parte di soldi che ti mancano nella criminalità, perché certamente non potrai vivere bene con 600 euro al mese, no? Quindi poi per forza dovrai andare a delinquere e dovrai utilizzare altre forme, quindi questa è una parte, oppure l'altra parte con il salario minimo, cioè l'idea che l'obiettivo del lavoro oggi dovrebbe essere quello di ridistribuire un minimo a tutti. Tra l'altro un esperimento che hanno già fatto in Puglia, che ha fallito, perché i lavoratori invece di ricevere di più e di stare meglio, hanno iniziato ad avere il minimo di stipendio, perché quella previsione di un minimo di reddito ha fatto sì che l'asticella si abbassasse e non si alzasse. La nostra idea anche in questo caso è totalmente diversa. Le persone non devono essere aiutate a stare a casa senza fare niente. Le persone devono essere aiutate ad andare a lavorare. Ma perché? Non perché pensiamo che siano dei fannulloni e che quindi dobbiamo costringerli, ma perché è sano desiderare di poter realizzare la propria vita nel lavoro. E qua ce lo racconteranno bene esperienze come quella del dottor Kuhn con Alice, ma anche quella di Suor Francesca, che attraverso l'opera salesiana e delle salesiane accompagna le persone sin da piccole a poter scoprire che cosa? Ciò che le rende uniche e irripetibili, il loro talento, quello che possono realizzare nella propria vita conoscendosi. E per questo serve un percorso di educazione che ti accompagni verso il lavoro, perché il lavoro è libertà, il lavoro è dignità, il lavoro è autonomia, il lavoro è crescita, il lavoro significa non aver bisogno di uno Stato che ti tiene a catena sulla paghetta di Stato. Ma certo che una certa politica fa del tutto comodo, perché se tu sei dipendente da quella paghetta e solo da quella paghetta e nessuno ti ha accompagnato verso la scoperta della meraviglia che è la tua vita, beh, allora è ovvio che avrai bisogno di quelle persone, di quei politici, di quei uomini e di quelle donne, e sarai costretto a continuare a votarle, e così si assicurano una rendita di posizione a vita. Io oggi faccio pro tempore il viceministro. Io sono una psicologa, una psicoterapeuta, ho fatto il volontario, la volontaria per tutta la mia vita. Questo è quello che so fare. Non ho paura di smettere di fare il viceministro e nemmeno di fare il parlamentare, perché penso che la mia dignità non si fonda soltanto su un ruolo di governo o partitico. La mia dignità si fonda sul mio percorso umano e su tutte quelle persone che mi hanno accompagnato e mi hanno dato delle occasioni, costantemente. Certo, ringrazio il mio Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perché se oggi faccio il viceministro è soltanto grazie a lei, e a lei che ha avuto questa idea, e spero che sia una idea che porti dei frutti a molti. Ma è anche vero che noi dobbiamo essere liberi, liberi di poterci mettere davanti ai cittadini e dirgli: se abbiamo fatto bene, confermateci, ma se abbiamo fatto male, mandateci a casa, noi avremo altre strade da percorrere, perché è giusto così, questa è la sana politica. E allora, detto questo, e poi davvero chiudo, Luciano Ciocchetti ha enunciato tante delle cose che abbiamo fatto, sì, certamente la riforma anziani, certamente la riforma del codice del terzo settore, certamente l'aumento degli investimenti nel mondo del terzo settore, certamente, forse aggiungo una cosa Luciano, abbiamo investito 545 milioni di euro, mai così tanti prima d'ora, per popolare i servizi sociali delle prime equipe socio-psicopedagogiche in Italia, perché lo sapete che in Italia i servizi sociali erano animati soltanto dagli assistenti sociali che, poverini, da soli cercavano di fare il possibile per aiutare le persone? Poi certe volte magari hanno anche sbagliato, figuratevi, a parte che tutti sbagliamo, cioè, quindi una sana bagno di umiltà ci vuole, ma detto questo è un po' difficile lavorare in un servizio sociale quando c'è soltanto una figura professionale, perché faccio un esempio, quando io ho avuto da dovermi operare, sono entrata in sala operatoria, lì trovavo un'equipe, un medico, un anestesista, un attrezzista, un infermiere, un'equipe, perché quando c'è una situazione difficile è un gruppo di professionisti che insieme collaborano per affrontare quella necessità. Beh, in Italia, fino a che non è arrivato il governo Meloni, tu entravi e bussavi nei servizi sociali e trovavi un solo professionista, come se avessi trovato soltanto il medico. E come ti puoi operare d'appendicite se non c'è l'anestesista e se non ci sono le altre professionalità? Quindi alle belle anime della sinistra che si sono per anni riempite la bocca di quanto loro danno attenzione ai servizi sociali, agli ultimi, alle persone in difficoltà, beh, voglio dire che è arrivato un governo di centrodestra, è arrivato un governo di Fratelli d'Italia, guida Fratelli d'Italia, e ha inserito per la prima volta ciò che era giusto fare, cioè psicologi, educatori, pedagogisti, insieme a istruttori amministrativi e contabili, perché se noi vogliamo aiutare le persone disabili, i minori, le famiglie e gli anziani, beh, dobbiamo avere dei professionisti che formiamo tutto il nostro lungo percorso universitario e che finalmente abbiano accesso nei luoghi per i quali si sono formati. Quindi mi taccio,
4: grazie,
5: e lascio.
4: Grazie Maria Teresa, grazie Vice Ministro. Oh, mi è mi è piaciuto molto anche quando il punto sulla prevenzione. Noi in Commissione Giustizia spesso, quando affrontiamo anche l'introduzione di alcuni nuovi reati, teniamo sempre presente quanto sia importante sì reprimere, ma soprattutto prevenire, perché quando noi arriviamo a reprimere il danno è già fatto. Quindi questo veramente l'ho trovato molto molto importante. E passerei adesso la parola a Suor Francesca Barbanera dell'Ordine delle Salesiane, direttore di Vides, che è un'associazione per la tutela dei diritti umani e le persone svantaggiate. E Suor Francesca, io vorrei partire dall'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, perché c'è un passaggio che mi ha colpito molto, me lo sono proprio scritto per citarlo correttamente. Papa Leone dice: l'umanità si trova a un bivio, innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e gli uomini abitano insieme. Ecco, se ci può spiegare il senso profondo di questa affermazione e come si costruisce la città dove Dio e gli uomini abitano insieme.
6: Allora, intanto grazie davvero per aver invitato quindi me, ma con me quindi tutta anche la congregazione salesiana. Ringrazio in modo particolare l'onorevole Maria Teresa Bellucci, che oramai c'è un rapporto di grande stima, perché abbiamo dato vita a una nostra rete associativa del terzo settore, dove racchiudiamo tutte le nostre associazioni salesiane delle firme restituitrici, e l'onorevole è stata proprio la madrina, quindi il 4 marzo siamo stati ospiti in casa sua e abbiamo fatto questa cerimonia appunto proprio di inaugurazione. Ecco, in questo momento io sono il direttore generale di questa organizzazione di volontariato, che vuol dire volontariato internazionale donne, educazione e sviluppo, e questa è proprio la dicitura precisa. Ma vengo anche da 25 anni di insegnamento nel liceo come docente di storia e filosofia, quindi ho trovato qui alcuni miei alunni che abbiamo formato nelle scuole salesiane, e questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che abbiamo seminato anche dei germi di cittadinanza attiva, e credo che questo, al di là di aver imparato Platone, Socrate e Aristotele, sia la cosa più importante. Io lo dicevo, è che siate attivi in questo mondo che ha tanto bisogno di noi. Per quanto riguarda la domanda, ringrazio molto questa domanda, perché quando ho cominciato a leggere l'enciclica, a parte il titolo bellissimo Magnifica Humanitas, cioè veramente l'esaltazione di quella che è la possibilità di questa umanità, che a volte viene letta solo più che altro nell'ambito di negatività, e invece noi vogliamo veramente riscoprire la bellezza dell'umanità, questa enciclica nasce proprio con questa immagine. Papa Leone nell'introduzione racconta queste due immagini dell'Antico Testamento, scusate se faccio questa citazione ma la devo fare per forza, e allora parla del libro della Genesi, di quando, penso che tutti ricordiamo al catechismo, quando viene costruita la Torre di Babele. La Torre di Babele, questa torre che viene edificata dalla prima popolazione che dopo le varie peregrinazioni quindi si è stanziata, ma questa Torre di Babele aveva un po' la presunzione di intanto alzarsi verso il cielo, quindi un po' sfidare Dio, e l'altra era quella di uniformare la popolazione, cioè dobbiamo essere tutti uguali sotto un ordine precostituito dove ci sarà qualcuno a comandare. L'Antico Testamento, sapete che è molto, come dire, ha un valore educativo, quindi a un certo punto Dio dice: va bene, adesso da domani vi farò parlare tutte lingue diverse, non si capirà più niente, perché non potete costruire una civiltà, una società dove ci sia un dominio precostituito e tutti dovete essere uniformati. Questo è il primo esempio, quindi un esempio di città che viene costruita sul dominio e senza la partecipazione della base, ed è una città destinata quindi a finire male. L'altro esempio, il profeta Neemia. Papa Leone ci dice: dopo la diaspora, quando poi il popolo di Israele è arrivato nel regno di Persia, a un certo punto questo profeta dice: ma io vorrei tornare a onorare i miei cari che sono sepolti a Gerusalemme. Gerusalemme è stata distrutta e quindi vorrei tornare. Il re di Persia gli scrive tutti i permessi per passare le varie frontiere. Cosa fa Neemia? La prima cosa che fa una persona estranea, oramai fuori da quella città da tanto tempo, nella notte va a svegliare le varie categorie degli abitanti, quindi chi comandava, chi governava, gli artigiani, chi era all'interno delle attività commerciali, e dice: bene, decidiamo insieme come costruire questa città. Papa Leone parte da questo esempio perché vuole proprio dire che tipo di mondo noi vogliamo costruire. Vogliamo costruire un mondo, una città, quindi nel nostro caso, dove dobbiamo tutti essere uniformati e non devono essere rispettate anche le idee e la collaborazione di tutti gli attori che fanno parte di una città, o vogliamo invece ricostruire pezzo per pezzo con una responsabilità condivisa? Chiaramente nel nostro caso penso che noi scegliamo la strada di Neemia, no? Quindi questo è il modello che Papa Leone ci propone. Ma quali sono allora? Noi parliamo qui di welfare di salotto. A me piacerebbe sostituire proprio questa espressione come un welfare non che assiste, ma che educa. Ecco, quindi questo proprio in sintonia con quello che ha detto il ministro precedentemente. Noi non possiamo solo preoccuparci di creare delle attività. Quindi il passaggio tra un welfare che assiste a uno che educa è molto importante. Chiaramente nel mio caso i temi che sono a cuore sono appunto del mondo giovanile e dell'educazione, dalla quale, come è stato detto, non si può prescindere. Allora sì, no, io tante volte come voi ho sentito qualche panel precedente, mi trovo a vedere i TikTok su grandi imprese che vengono fatte. Io mi chiedo sempre, ultimamente ho visto che sono state aperte delle biblioteche, adesso non ricordo perché ne escono tanti nella giornata, però io mi chiedo, ok, il Comune di Roma ha creato questi luoghi e va bene. La mia domanda, che veramente me la porto in continuazione, ma chi li accompagna questi luoghi? Cioè a me viene veramente tanto da pensare, perché conosco il mondo dei ragazzi, conosco il mondo dei giovani, e non basta che gli si costruisca una stanza, non basta che si faccia un progetto che magari dopo 3 mesi chiaramente finisce e non c'è la continuità. Allora io penso che una città, non lo dico solo io, però lo dice il Papa anche, però lo sto un po' parafrasando, il principio di bene comune, nelle encicliche vengono citati, non li voglio sbagliare, quindi principio di giustizia sociale, di solidarietà, ma come nascono? Nascono da una comunità che accompagna. A me questa è la cosa che tante volte mi lascia, mi fa riflettere molto, no? Dico, ma noi abbiamo tante esperienze, tante energie, e sono contenta che nel nostro caso venga valorizzata anche la possibilità di condividere con voi, che non è sempre così scontato, che anche il mondo cattolico sia invitato a condividere delle esperienze che sono invece fondamentali. Allora, il Papa in questa enciclica ci fa riflettere molto anche sul tema dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che non può togliere la relazione, che non può togliere la comunione. Allora, una frase molto bella che lui dice è: non temiamo di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo. E ci dice: ma voi dove vi volete posizionare in questo cantiere? Volete fare qualcosa oppure no? Allora uno dei temi importanti, quelli che lui sottolinea, dice: ma non valutiamo il PIL di un paese soltanto dal fatto che c'è una, come dire, un incremento economico, ma il PIL si calcola se il lavoro che svolgono gli altri, i cittadini, sia un lavoro che ha dato dignità, che ha dato valorizzazione, che ha aiutato a crescere. Questo vuol dire, ecco, sono delle chiavi di lettura secondo me che noi non possiamo, anche voi permettetemi della politica, che non si possono proprio tralasciare, perché sono delle letture antropologiche più che che vogliamo dire cristiane, poi ognuno mette all'interno anche delle proprie scelte le convinzioni, ma fortunatamente la nostra religione cattolica è una religione che parte dalla centralità dell'uomo. Dovrebbe andare bene a tutti, non capisco mai perché tante volte non va bene a tutti, ma in realtà dovrebbe farci ritrovare tutti insieme. E quindi i temi importanti, no? Dice, se noi vogliamo aiutare a costruire questa umanità, dobbiamo garantire la verità, perché oggi purtroppo siamo minati da non verità, quindi anche tutto quello che l'intelligenza artificiale, dalle fotografie che non sono reali, che ci può produrre l'intelligenza artificiale, dal lavoro, un'intelligenza artificiale che non deve sminuire il lavoro dell'uomo, perché altrimenti perderebbe di qualunque appunto valenza anche di educativa, ma di riscatto sociale, e poi della libertà. La libertà di poter pensare senza avere i lavaggi del cervello anche da strumenti che partono dagli algoritmi. Ecco, in tutto questo credo che un elemento fondamentale che viene sottolineato, ma anche in un'altra esortazione apostolica che Papa Leone ha pubblicato ad ottobre, ed è quella della disegnare nuove mappe di speranza sull'educazione. E è molto importante che lui parla di costellazioni educative. Allora io credo che abbiamo la responsabilità, chiaramente ognuno di voi e anche nei panel precedenti sono stati sottolineati alcuni aspetti, ma se noi non lavoriamo il tema della prevenzione, che per noi è fondamentale, il sistema preventivo di Don Bosco, vuol dire proprio questo, cioè aiutare a prevenire più che dopo a dover poi andare a riparare delle situazioni anche difficili. Dico solo questo, poi concludo. Nell'esperienza di Don Bosco, giovane prete a Torino, nella Torino della rivoluzione industriale, aveva una grande guida, il santo Giuseppe Cafasso, chiamato il prete della forca. Perché veniva chiamato il prete della forca? Perché in quel periodo tutti i disgraziati, quei delinquenti che noi diremo, venivano dai paesi della Torino industriale, cercavano lavoro, non lo trovavano, andavano nella delinquenza e andavano a finire in carcere. Lui li accompagnava alla forca perché c'era ancora la pena di morte. Don Bosco, quando andò una volta con lui, pianse amaramente, disse: ma se avessero avuto qualcuno che prima di arrivare a quel punto li avesse aiutati a trovare la propria strada, ecco, quindi nasce la formazione professionale. Ma un'altra frase bella che Don Cafasso dice a Don Bosco, giovane prete, dice: ma che devo fare io per essere un prete vero? Dice queste parole, credo che potrebbero andare bene anche nella nostra realtà, anche della nostra città. Esci per la città, vai e guardati intorno. Questa è la frase che lui ha detto. Se non parti da lì, le nostre periferie non devono essere solo guardate e studiate, ma abitate. È una città che parte dalla periferia, è una città che ha un welfare garantito, ma nel vero senso della parola. Le periferie non devono essere soltanto oggetto di pubblicità per alcuni progetti, ma devono essere abitate, conosciute e vissute per poter avere anche trovare una strategia. Io ringrazio questi progetti che il Ministero anche, no, ci dà la possibilità del lavoro di, abbiamo presentato e stiamo portando avanti dell'altro anno, poi quest'altro deve ancora partire, tutor per l'educazione, con tutte le nostre realtà di tutta Italia, anche con l'associazione delle famiglie affidatarie, insomma un partenariato molto interessante per la dispersione scolastica. Quindi si intitola tutor per l'educazione ed è proprio formare dei tutor, degli accompagnatori che aiutino proprio in questo ambito. E poi, come abbiamo visto qui con i nostri ragazzi volontari, io credo che una, come le esperienze che abbiamo fatto noi giovani nella nostra realtà, molti di noi, l'esperienza da far fare ai nostri ragazzi di volontariato, perché credo che questa sia la dimensione che più di tutti ci apre all'attenzione all'altro. Ecco, mi fermo, grazie. Spero di essere stata.
4: Grazie, grazie Sor Francesca, soprattutto intanto per tutto quello che ci ha detto. E veramente traspare tanto entusiasmo da quello che fa, lo fa veramente con tanta passione, si vede, fa veramente bene ascoltare queste parole. Grazie anche per aver voluto approfondire alcuni punti dell'enciclica Magnifica Humanitas del Papa. Se
6: vi consiglio di leggerla.
4: Sì, e se magari riusciamo a fare un secondo giro, magari ci torniamo. E adesso invece vorrei passare la parola all'ingegner Pietro Cum, presidente del centro ELIS, che promuove innovazione nell'istruzione, educazione e lavoro. E io, quando mi sono un po' documentata su di lei, ho letto la sua intervista, dove lei dice una frase molto significativa. Lei dice: l'ingegnere immagina cose che ancora non esistono per migliorare la vita delle persone. Ecco, ci può spiegare che cosa significa questo e come può l'ingegnere, attraverso la sua professione, migliorare la vita delle persone?
7: Senatrice, grazie, buonasera a tutti e grazie di aver trovato un passaggio che, quando me l'ha detto, mi ha colpito me stesso, perché io in quel momento parlavo di orientamento ai giovani. Allora, ELIS forma persone al lavoro, oggi lo fa con ogni anno fra 7-8 mila persone passano attraverso i nostri percorsi formativi tutto questo noi crediamo parta dall'orientamento dei giovani. Oggi i nostri giovani vivono in una sorta di eterno presente, non hanno quell'entusiasmo di costruirsi un progetto di vita, che non è soltanto un tema tecnico, imparare o meno un mestiere, è immaginare la propria vita nel futuro. Allora, un po' la frase si riferiva proprio a questa idea di aiutare i giovani non soltanto a imparare una tecnica, un mestiere, una professione che poi darà loro la dignità per trovarsi a proprio agio in una società che li sta accogliendo, in un contesto organizzativo, economico che li accoglie, ma è quella di immaginare la bellezza del futuro. E perché lo dico? Oggi questi giovani, noi ne serviamo tanti, abbiamo una rete ormai di oltre 800 scuole grazie al Centro Nazionale di Orientamento che il Ministro Valditara ci ha chiesto di realizzare proprio qui a Roma. I giovani hanno dei modelli di riferimento che non sono più spesso i genitori, soprattutto nei quartieri più disagiati, non sono delle figure autorevoli che permettano loro di sognare e immaginare un futuro, e spesso ce li hanno negli influencer dei social. Allora oggi i nostri ragazzi e le nostre ragazze non hanno qualcuno che faccia loro sognare un qualcosa di bello che li attende. Allora l'idea di formazione nostra è proprio questa: da una parte orientare i giovani e far comprendere loro che c'è tantissimo da fare in una trasformazione che la nostra società e il nostro mondo economico organizzativo sta vivendo per quello che la tecnologia sta portando, quindi dalla trasformazione digitale all'intelligenza artificiale. Oggi il mondo del lavoro sta entrando realmente in una nuova era. Allora, da una parte questi giovani si affacciano, dopo aver frequentato anni e anni in un mondo scolastico spesso lontano da questi temi, si affacciano fuori dalla scuola e non sanno cosa li aspetta per loro, purtroppo con un'idea che non ci sia uno spazio per loro nella società. Questo è un qualcosa che è essenziale da sradicare in questi giovani. Begli esempi anche dei temi di cui stiamo parlando oggi pomeriggio, e anche a sentire, ascoltare questa, più volte li avete citati e applauditi giustamente questi ragazzi volontari che prestano il proprio entusiasmo e il proprio tempo. È importante che questi giovani riescano a capire che c'è un futuro anche per loro. Il fenomeno dei NEET, oggi parliamo di 1,5 milioni, 2 milioni, non so più quanti sono, poi molto purtroppo il lavoro nero soprattutto al sud, ma comunque ce ne sono tanti. Sono quei giovani che stanno sul divano perché hanno smesso di credere nella società che li aspetta, ma prima di tutto, è la cosa più grave, hanno smesso di credere in se stessi. Allora, riuscire a dare loro speranza di futuro è essenziale. Questo è quello che oggi organizzazioni come le nostre devono fare. Noi lo facciamo in un modo un po' particolare, siamo anche un consorzio di grandi aziende, le principali aziende italiane supportano ELIS nel definire cosa, quali sono i profili professionali di cui c'è bisogno. Quindi la nostra formazione a ritroso è quella di dare in uscita i mestieri di cui c'è bisogno. Allora, che sia il giuntista di fibra ottica, il manutentore di impianto fotovoltaico, il manutentore di una motrice dei treni, l'autista e così via, sono questi oggi i mestieri. E la cosa bella, la bella notizia per i nostri giovani è che mestieri ce ne sono a centinaia di migliaia di lavori buoni. Manca oggi qualcuno che indirizzi loro e li guidi verso una formazione e verso un inserimento lavorativo. Quando la Vice Ministro correttamente parlava della grande differenza, che noi lo percepiamo tutti in questi ultimi anni, l'abbiamo toccato con mano, di uno Stato che non mette la catena al collo e il guinzaglio per tenere la gente legata a quello che può ricevere se si comporta bene e vota in un certo modo. Ma queste Oggi noi quel principio di sussidiarietà, che fra i principi che l'enciclica di Leone XIV cita, principio di sussidiarietà significa che chi può realizzare un certo tipo di attività a sostegno di quello che già fa il governo, di quello che fa lo Stato, lo può fare autonomamente. Noi crediamo a tal punto in questo principio che da una parte abbiamo costruito un ecosistema fatto di scuole, di università, di aziende, di istituzioni, mettere a sistema le forze di tutti e la prospettiva di tutti per affrontare questi temi che sono innanzitutto lo svegliare i nostri giovani, insegnare loro un mestiere e mandarli a lavorare. Il lavoro è l'unico antidoto alla criminalità, è l'unico antidoto alle droghe, alle dipendenze. Chi lavora, sia esso un italiano del sud, un italiano di Roma del nord, un immigrato, se lavora e ha la dignità di portare il proprio valore al contesto sociale che lo sta ospitando, non pensa a fare tante altre cose quando arriva la sera stanco, quando vuole mandare le rimesse alla propria famiglia, quando vuole ricostruirsi o costruire la propria famiglia. Allora, il lavoro è l'antidoto per i nostri giovani e purtroppo oggi c'è un mismatch fra domanda e offerta di lavoro. C'è tantissimo lavoro pronto ad accogliere i nostri giovani e loro non lo sanno. Allora, questo è quello che bisogna fare. Il principio di sussidiarietà da noi è interpretato in questa costruzione di ecosistemi con istituzioni oggi, un governo oggi che sono presenti su questi temi. Questa è la grande differenza che noi abbiamo visto in questi anni. Uno Stato presente, uno Stato che si occupa di queste cose, che non vuol dire uno Stato che ci dà i soldi per fare le cose, perché altrimenti sarebbe lo stesso meccanismo: se mi voti ti do il reddito di inclusione, di quello che sia. È uno Stato che è presente perché ci aiuta a costruire questi ecosistemi del lavoro. Questa è la presenza vera che serve. Io poi i soldi per fare le cose me li trovo con le aziende, per il semplice motivo che siamo in un mercato occidentale, no? Quindi non distorto come tanti altri. A questo punto, se le aziende, se hanno bisogno di una risorsa scarsa che sono i lavoratori, pagheranno perché io trovi le persone, le formi e gliele inserisca nei propri organici. Allora, questo è il mercato ed è quell'insieme di pubblico e privato, di profit e di non profit, che funziona bene. Noi questo è il modello che vogliamo far funzionare bene e devo dire da 60 anni facciamo questo mestiere e in qualche modo qualche risultato arriva da questo punto di vista, quindi grazie.
4: Intanto direi grazie veramente, perché mi sembra un'opera veramente meritoria, perché investire sui giovani vuol dire veramente investire sul futuro del paese, quindi grazie per quello che fate. Chiara Iannarelli.
8: Buonasera a tutti.
4: Tanto amica, prima ancora che collega, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. Vediamo se riesco a dire tutto quello che fai, perché fai tantissime cose. Sei impegnata nelle politiche sociali a favore della famiglia e delle persone fragili e soprattutto, lo voglio dire, è mamma di 5 figli. Questo io lo reputo un grande valore.
8: Grazie.
4: Lo voglio dire pubblicamente, perché spiega poi quanto Chiara sia impegnata proprio sulla famiglia. E hai detto più volte che la famiglia è proprio il primo nucleo di welfare. Ecco, allora ci parli di questo e insomma ci spieghi veramente che cosa significa.
8: Prima di tutto lasciatemi chiedere a tutti gli amici e le amiche, giovani, donne e uomini, ad avvicinarsi e a concludere con noi questa 3 giorni con questo panel che è bellissimo, e non è un caso che sia il panel dove batte il cuore pulsante di tutta la politica, perché parlare di relazioni, di sociale, di fragilità, di famiglia e di educazione vuol dire che noi sappiamo fare la politica con la P grande, da cui discendono tutte le forme di amministrazioni. Noi, e io dico solo chissà chi è l'uomo, sa fare politica, e noi siamo pronti a governare anche Roma per il dovere morale di raccogliere le macerie di un'amministrazione che a forza di decostruire non sa più come rimettere in piedi la persona. E chiedo scusa se non faccio uso di pronomi neutri. Quindi tutti e tutte, o tutti, state insieme a noi. E allora quello che voglio dire sì è questo: a quelli che ci dipingono con una narrazione che non regge, come i conservatori beceri della famiglia dei Mulino Bianco, noi rispondiamo dicendo che tutti gli studi internazionali ci dimostrano che le società e il loro sviluppo socio-economico regge se regge il primo livello di welfare, che è quello della famiglia, che con tutte le fragilità e le trasformazioni, e noi ci sporchiamo le mani, come ci dice il Papa, nel tempo in cui siamo, ma resta quel luogo di cura, di responsabilità, di educazione che regge tutta la società. E noi, come conservatori illuminati, vogliamo un welfare che sostiene senza sostituirsi alla famiglia, per rendere un luogo di autonomia, di dignità, di progresso, secondo il principio appunto di sussidiarietà. E quante cose ha fatto il governo che per primo ha messo con coraggio al centro anche la denatalità. Ragazzi miei, se non invertiamo il nostro trend, non possiamo parlare più di sviluppo, neanche di formazione, neanche di competizione con l'innovazione. Allora, un governo che ha messo le mani per intervenire sull'assegno unico, per l'aumento, sui congedi parentali, sui centri per la famiglia e anche su tantissime forme di conciliazione. In regione noi ci stiamo preparando a lavorare anche per promuovere un tessuto di famiglie forte. Stiamo introducendo una sperimentazione innovativa, il fattore famiglia, che vuole costruire un fisco amico che riconosce i carichi veri familiari di figli di disabilità di cui la famiglia è caregiver. Stiamo portando avanti una bellissima legge sulla famiglia che è fatta di cose, guardate, molto concrete: mutui agevolati per i giovani che possono fare un progetto di vita, spese per lì in mettere su casa, sostegno a chi ha più figli. Ma vi racconto che il PD ci ha fatto, l'opposizione, giusto 4.200 emendamenti di ostruzionismo per bloccarcela, forse perché non diciamo il termine famiglia o non mettiamo gli asterischi, e si prendono la responsabilità storica di fronte a tutti i ragazzi che non sanno come mettere su casa. Forse al Comune di Roma sono troppo impegnati a sostenere il Dipartimento LGBTQI+. A volte c'è il K. Vi invito a vedere in internet cosa si intende per K. Io resto una signora, ci sono dei bimbi e non lo dico. E quando il sindaco ci chiede come mai la Regione Lazio non dà il patrocinio al Pride, forse si veda la violenza che quella piazza, che dovrebbe educare all'inclusione, mostra. Allora, noi ci prepariamo in regione anche per la città di Roma, per applicare un fattore famiglia che tenga conto dei carichi fiscali, per mettere anche centri per la famiglia in tutti i municipi, per un patto tra comune, associazioni e servizi di prossimità per tutte le nostre famiglie. Ecco, investire sulla famiglia, Susanna, come tu hai già accennato, vuol dire interessarti della genitorialità e dei giovani. E in questo senso i giovani sono il motore del nostro sviluppo, del lavoro, della coesione, di una società sana. Anche questo dico, vedo oggi una politica che li strumentalizza e sono molto preoccupata, perché è importante che invece diamo loro un esempio del fatto che l'altro mai è un adversarius, mai è un nemico, è un adversarius con cui ci dobbiamo confrontare con le idee. E io dico un grazie a tutti i ragazzi di Gioventù Nazionale, anche perché io vedo che studiano, e gli dico bravi di continuare a formarsi, perché sono davvero la classe dirigente che ci serve. E allora i giovani che vanno orientati. Allora chiudo col dire cosa stiamo facendo in Regione Lazio.
9: Aspetta che questo qua te la chiedo dopo.
8: Me lo chiedi dopo?
9: Sì,
8: perfetto.
9: Perché io conservo una domanda per te abbastanza articolata su questo, e te la faccio al secondo giro.
8: To be continued.
9: Esatto. Giulia Bonaudi, grazie di essere qui, giornalista che si è occupata nella sua professione molto di periferie, di welfare. E allora Giulia, le chiedo, la solitudine, soprattutto nelle grandi città, è un male che affligge molte persone e spesso porta anche a delle tragedie, per così dire, annunciate, no? Che si sarebbe potuto anche evitare. Ma come siamo arrivati a questo punto e cosa possiamo fare?
10: Allora, intanto grazie senatrice, grazie per questo invito. occasioni come queste secondo me sono importanti, sono belle perché c'è l'incontro umano. L'incontro umano è qualcosa che, se ci pensate, nel nostro tempo della massima connessione virtuale diventa sempre più difficile, per cui ecco, è importante essere qui, è importante confrontarsi. E come dicevi, il tema della solitudine, ma io partirei dal senso di comunità, o meglio dalla città reale, perché noi nel titolo di questo panel abbiamo la città reale. Ma che cos'è la città reale? La città reale è fatta di famiglie, giovani, anziani, associazioni, commercianti, periferie, scuole. In definitiva, una comunità. È stato detto anche dagli altri relatori, no? La comunità. Questa comunità, qual è

0: decenni in cui la famiglia, ad esempio, che è uno dei nuclei fondanti della comunità, è stata attaccata, la famiglia tradizionale è stata attaccata, ci è stato detto che non andava bene. La coppia uomo-donna, anche questa è stata più volte attaccata nel corso di questi decenni, frutto di un pensiero marxista, di un relativismo culturale che è penetrato all'interno piano piano della nostra società. Per cui alle donne viene detto: no, allontanatevi dall'uomo perché l'uomo è violento. Ecco, siamo arrivati a questo, dal definire tutti gli uomini violenti. Per cui che cosa succede? Le donne stanno da sole, perché no, gli viene detto questo, per cui alla fine si convincono, cadono in questa ideologia velenosa. Perché velenosa? Perché poi di fatto si crea una disgregazione all'interno della nostra società. E vengo alla tua domanda, perché la tua domanda è sulla solitudine. Allora, che cosa produce questo? Produce la solitudine, che è uno dei grandi mali del nostro tempo. È uno dei temi su cui dovremo riflettere sempre di più, che si associa anche alla depressione, a una serie di problematiche anche fisiche. Lo sappiamo che una persona sola è più esposta ad avere problemi anche fisici, non solo psicologici. E allora io vi voglio dare qualche numero per mettere un po' a terra quello che vi sto dicendo, non lasciarlo soltanto così nell'etere. Esiste una povertà relazionale e secondo l'OCSE una persona su 10 nei paesi sviluppati dichiara di non avere nessuno su cui contare in caso di bisogno. Ovviamente questo l'OCSE, insomma, stiamo parlando a livello macro, ma se andiamo sull'Italia, ebbene, metà degli italiani dichiarano di sentirsi soli, metà degli italiani. Se invece andiamo un po' più sul micro, andiamo sulle grandi città, Roma non è esente da questo fenomeno, le grandi città non sono esenti da questo fenomeno. Ebbene, a Roma quasi un nucleo familiare su due è composto da una sola persona. E qui mi riallaccio anche al discorso che stava facendo il consigliere prima sull'importanza della famiglia. Ebbene, un nucleo familiare su due è composto da una sola persona. Questi sono dati, e poi è chiaro che oltre questo si aggiunge anche la questione dell'invecchiamento della popolazione. Questo è un dato che ci deve far riflettere, perché un italiano su quattro è over 65 o più, e chiaramente lo sappiamo che l'invecchiamento della popolazione porta a una serie di problematiche come quello dell'isolamento, della solitudine, perché viene a mancare un coniuge, per problematiche fisiche, perché non c'è più quella rete sociale che c'era un tempo. Ecco, io credo che questi siano temi su cui veramente ci dobbiamo fermare e riflettere e chiederci: ma qual è la direzione che sta prendendo e che cosa possiamo fare per fermare in tempo questo disciogliersi, no? Di questi legami relazionali che sono il fondamento di tutto. Sono il fondamento di tutto, i legami relazionali che abbiamo, la famiglia, le amicizie, le associazioni, il volontariato, le parrocchie, i partiti politici. Ecco, quindi io penso che l'importanza ora sia quello di cercare di rinsaldare questi legami, rimettere al centro realmente questi legami, perché ne dipende, penso, il futuro della nostra società, come dicevamo, dei giovani. Insomma, questo è il pensiero. Grazie. Che volevo condividere con voi.
1: Grazie, il tuo intervento in realtà si riallaccia fortemente a quello di Chiara Iannarelli. Mentre parlavi io stavo facendo appunto delle connessioni, perché quando Chiara dice che la famiglia è la prima forma di welfare ha ragione, perché chi ha una famiglia fondamentalmente può contare anche in termini di assistenza sui propri familiari, chi è solo deve confidare unicamente nell'aiuto dello Stato, che ahimè non

0: sempre, è attrezzato per questo. Magari se abbiamo tempo poi ci torniamo. Grazie. E ora vengo a Francesca Barbato, consigliere dell'Assemblea Capitolina.
1: Buonasera.
0: Saluto e ringrazio per essere qui con noi.
1: Grazie a tutti voi.
0: Grazie Francesca. E senti, io so che tu sei, tra le tante cose che fai, ti occupi molto di disabilità. E mi interessava capire da te qual è la situazione dei disabili a Roma.
1: Allora, grazie per la domanda. Anche perché, insomma, siamo in un panel dove si parla di accoglienza, di sociale, e probabilmente, insomma, quando parliamo di sociale, certamente c'è il tema degli anziani, il tema dei giovani, il tema delle donne, fino anche quello dei padri separati, però la disabilità è sicuramente l'emergenza delle emergenze, perché quando arriva un figlio disabile, o si diventa disabili, ma quando arriva in una famiglia un figlio disabile, ti entra uno tsunami dentro casa, e quello tsunami non è una tempesta passeggera, è qualcosa che ti porti dietro per tutta la vita, che ti stravolge la vita, e quindi devi fare i conti giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, con quella tua responsabilità anche genitoriale. E quindi veramente, insomma, è la priorità delle priorità. Ora a Roma la situazione purtroppo non è una situazione che migliora palesemente, tutt'altro, un po' perché credo che cresca la consapevolezza. Pensiamo per esempio all'autismo, no? Anni fa si disconosceva quasi questa patologia. Oggi invece se ne parla talmente tanto che anche l'accesso ai servizi inevitabilmente da parte delle famiglie è molto, molto più richiesto. Però c'è un tema che è un tema di scollamento, appunto, tra la città ideale e la città reale, che è un po' il motivo di fondo, no, di questo nostro dibattito. Cioè, noi quello che vogliamo anche mettere sotto il riflettore oggi è che i racconti che ci fa questa amministrazione comunale, io tra l'altro sono forse l'unica ad essere qui all'opposizione, no, perché ovviamente l'onorevole Ciocchetti, il viceministro Bellucci, la consigliera Iannarelli hanno tutti degli incarichi di governo in qualche modo, e quindi giustamente parlano delle cose che si sono fatte. Io vi devo per forza raccontare le cose che invece non si fanno, e guardate, c'è uno scollamento enorme tra
0: anche
1: la città
0: reale. Anche questo è interessante
1: reale,
0: saperlo comunque.
1: Certo, tra la città ipotetica che ci viene raccontata e la città reale, perché guardate, mentre Gualtieri si fa i suoi TikTok, che mentre pulisce la lastra di marmo di travertino di una piazza che ha rinnovato, ci sono 2500 disabili in lista d'attesa che vogliono banalmente l'assistenza domiciliare. Mentre Gualtieri si fa il video che inaugura l'altalena al parco giochi della piazza qualsiasi, ci sono 1300 disabili gravissimi che hanno diritto e non prendono i contributi per l'assistenza. E potrei continuare. Abbiamo almeno 600 persone che aspettano di andare in una comunità per il dopo di noi. Ecco, 600 persone che sono in quella situazione là, dove i genitori ormai sono troppo grandi per poter pensare di accudirli, e quindi bisogna intervenire per poter dar loro quella protezione. E allora c'è uno scollamento gigantesco, perché guardate, non è vero che non ci sono i soldi, bisogna capire come vengono spesi i soldi, perché a fronte di queste migliaia di persone che aspettano per avere i loro diritti, si spendono 500 milioni di euro per fare le piste ciclabili che non servono a nessuno. E quindi è un tema di priorità, c'è un tema di priorità. Allora, grazie veramente per questo dibattito, perché questo è un dibattito che pone al centro le persone, le famiglie, ma soprattutto gli individui, con le loro fragilità, con le loro necessità, con il loro diritto. diritti che vengono puntualmente disattesi. Finalmente, dopo 5 anni, perché dal 2021 che non si accettavano a Roma Capitale più domande per il dopo di noi, grazie a un'iniezione consistente di fondi da parte della Regione Lazio, che ha mandato a Roma 19 milioni di euro, finalmente ad aprile Roma Capitale ha riaperto il bando per accogliere le domande delle famiglie che aspettano di sistemare i propri figli. E questa non è una cosa da poco. Anche sulla disabilità gravissima, credo che questa regione, insieme al governo, sta mandando fondi in modo consistente. Io so che dovrebbero arrivare nel 2026, se non sbaglio, circa 61 milioni di euro, e nel 2027 ce ne aspettiamo quasi 80. Allora è vero che i soldi da soli non servono, perché un altro aspetto ovviamente è quello che diceva Maresa prima, cioè le figure professionali che lavorano su questi fronti. Sapete che a Roma i contributi per la disabilità gravissima sono fermi al 2024? Cioè siamo nel 2026. Vuol dire che le famiglie si devono anticipare tutto. Allora ecco, siamo proprio su un altro pianeta, cioè i video che vediamo di Gualtieri, dove tutto sembra fatto per il meglio, dove tutto sembra, come dire, pulito, aggiustato, nuova piazza, nuovi alberi, il nuovo tram che arriva, è veramente una finzione becera a cui stiamo assistendo, e noi questa roba qua la dobbiamo sapere, perché la dobbiamo dire, la dobbiamo raccontare. Qui ci sono persone fragili, fragilissime, che non riescono ad avere neanche quello che gli spetta da questa amministrazione. Io mi fermerei qui, perché credo che sia comunque abbastanza significativa questa, diciamo, questo tratto che vi ho voluto dare.
0: Grazie, io speravo che ci fosse il tempo per un secondo giro, forse un piccola battuta, riusciamo a farla fare, perché sono venute fuori talmente tanti spunti interessanti che mi piacerebbe così, 2 minuti a testa, se me li concedete. Allora io parto dal viceministro, riparto dal viceministro, e volevo chiedere quanto influisce il tema della sicurezza sul benessere dei cittadini? So che 2 minuti sono pochissimi, però se...
2: No, va benissimo, anche perché qui ci abbiamo stoici, nel senso che sono stati qui tutto il giorno con noi, fra l'altro con un tempo ancora proibitivo, quindi grazie a voi, soprattutto a voi che siete venuti ad ascoltarci, a farci sentire il vostro affetto e quindi a incoraggiarci. Di sicurezza ne abbiamo parlato, ma io riprenderei le parole dette da Suor Francesca e anche dal Dottor Kuhn. Quando noi parliamo di sicurezza, noi dobbiamo puntare sull'educazione e sul lavoro. Non ci sono trucchi, non ci sono inganni, non ci sono alchimie particolari, c'è soltanto la necessità di condurre le persone in ogni fase della propria età in un percorso di educazione e di lavoro. Questo è. E lasciatemi dire che il governo Meloni ha dimostrato che il lavoro è tra le sue priorità. È per questo che abbiamo raggiunto il record di occupazione in Italia, superando il 61%, è per questo che abbiamo raggiunto i minimi storici nella disoccupazione, arrivando al 5%, è per questo che abbiamo dato lavoro stabile, non lavoro precario, abbiamo aumentato il lavoro stabile, è per questo, e voglio qui chiudere, che la scorsa settimana io e il viceministro Leo, insieme anche al lavoro fatto dal sottosegretario Albano, abbiamo presentato in Consiglio dei Ministri il piano d'azione nazionale sull'economia sociale. Questa è una risposta che noi diamo ad un mondo operoso come voi rappresentate, ad un mondo che mette al primo posto non il profitto, ma il reinvestimento degli utili per dare delle risposte alle famiglie, ai più piccoli, ai territori, a una rigenerazione che deve essere sociale e urbana. Questo l'ha fatto anche questo il governo Meloni, perché crediamo che un welfare, Suor Francesca, giustamente, un welfare che punta all'educazione è un welfare di comunità. che mette tutti sullo stesso livello, istituzioni pubbliche, privato sociale e privato, nell'unico interesse che è quello di poter costruire e partecipare al bene comune, come il Santo Padre e quindi Papa Leone XIV ci chiede e oggi ci ha chiesto quando a Castel Gandolfo ha detto lottate contro la povertà. Ecco, la povertà non si vince con i sussidi, la povertà si vince con il lavoro.
0: Grazie, grazie Vice Ministro. Ora, velocemente, noi abbiamo toccato il tema della solitudine, io vorrei toccare il tema dell'indifferenza nelle grandi città, che è quella che tante volte fa voltare dall'altra parte quando vediamo una persona maltrattata, una donna maltrattata, per esempio, un anziano maltrattato. Allora, una battuta sull'indifferenza, come la possiamo sconfiggere? Prima Suor Francesca e poi Giulia Bonaudi su questo.
3: Sarebbe un tema molto complicato quello dell'indifferenza, ma intanto credo che, tornando un po' sul tema della sicurezza, credo che la prima faccia della sicurezza sia la solidarietà, perché credo che dove c'è solidarietà e dove c'è sicurezza io riesco anche a sentirmi in un clima di familiarità. Quindi l'indifferenza si può combattere semplicemente, o non tanto semplicemente, proprio creando una sinergia tra tutti gli attori. Non mi pare che quello che è stato detto ce lo stia dicendo molto bene, ma quando è che ci sono anche dei problemi di condivisione anche di intenti educativi, quando per esempio le associazioni cattoliche, non cattoliche, terzo settore vengono coinvolte dallo Stato soltanto quando non arriva lo Stato. Ecco, ma mi pare che in questo caso noi abbiamo fatto dei passi in avanti molto molto grandi. Allora, l'indifferenza si può superare semplicemente quando si parte dalla certezza, dalla sicurezza che non si è soli ad operare, ma soprattutto dalla convinzione che ognuno di noi ha diritto di vivere su questo mondo con la stessa dignità.
0: Grazie. Giulia, a te.
4: No, non so se saprò fare meglio di Suor Francesca, onestamente, soprattutto a quest'ora, dopo la mia lucidità, tra l'altro.
5: Mi candideranno.
4: Sicuramente. Ma sul tema dell'indifferenza, ma io credo che alla fine sia figlia dell'individualismo, dell'egoismo, che ripeto sono parte di questa comunità che viviamo, insomma, gli individui atomizzati, gli individui che non riescono a vedere chi c'è oltre il loro, chi è l'altro rispetto a se stessi. Quindi questo genera indifferenza. Poi, andando un po' più sul concreto, senza rimanere sempre sull'astratto e sul filosofico, io mi sono resa conto, guardando tanti video e occupandomi anche per lavoro di diversi casi di cronaca, che molto spesso in situazioni di emergenza, in situazioni di difficoltà, non lo so se sarà una banalità questa da dire, ma si è tutti impegnati a riprendere quello che sta succedendo e non a intervenire, riprendere col cellulare ovviamente, cioè sono tutti intenti lì a fare il video e sembrano scollegati dalla realtà, no? Ecco, questo è anche un fenomeno, insomma, abbastanza inquietante, che vediamo diffondersi, no? Questo purtroppo. Il cellulare, poi qua si potrebbero ovviamente aprire diverse parentesi, ma non abbiamo il tempo.
0: Tanto
4: immagino.
0: Ci torneremo in un prossimo appuntamento sicuramente. Grazie Giulia. Ingegner Kum, in una battuta, che cos'è la città solidale?
6: Ma la città solidale è quella che crede che l'orientamento dei giovani verso un futuro, che il lavoro, che l'inserimento di chi porta una dignità perché sa fare qualcosa, includere le persone più fragili ai margini della società stessa, sia un qualcosa che rende conto di un principio altissimo su cui le istituzioni con cui io mi sto confrontando in questi anni e il governo, Vice Ministro, che lei rappresenta, mostrano nella maniera più forte e concreta, che è il credere nella libertà. La persona che ha un lavoro, la persona che può autodeterminarsi, la donna che riesce ad affrancarsi da certi carichi, da certi problemi, sono persone libere. Allora, oggi io vedo un ambiente e un clima di enorme libertà. contrariamente a quello che si dice, e questo è un qualcosa di molto importante.
0: Grazie, grazie. Allora vengo a te, Chiara, come ti avevo preannunciato, io so che state lavorando in regione a un progetto molto bello, molto importante. Proprio per sommi capi, velocissimamente ce lo puoi un po' illustrare?
5: Solo flash, sullo sfondo, 35 milioni per i voucher per lo sport, 12 milioni per gli oratori, abbiamo fatto una festa fantastica per tante parrocchie di Roma, voglio un applauso per la Regione Lazio e tutto il nostro gruppo, e bonus per i figli, che per i ragazzi disabili dentro le scuole paritarie, perché le famiglie hanno il diritto di scegliere la scuola per i propri figli, e il nuovo sistema a cui stiamo lavorando per rimettere in piedi tutto il sistema dell'istruzione e formazione professionale e del sistema dell'orientamento permanente dei giovani, perché come diceva Don Bosco, di fronte alla dispersione NEET dobbiamo accompagnare ogni ragazzo a realizzare il proprio sogno, e il progetto bellissimo che si chiama Indice di Capacità Educante dei Territori, che sperimenteremo nei comuni per portarlo nei municipi di Roma, dove andremo a vincere un sistema di modello di indirizzo di politiche per i giovani che mette insieme gli enti, le scuole, le famiglie, perché per educare serve un villaggio. E noi dobbiamo, e chiudo, noi dobbiamo andare a vincere Roma, perché deve essere un riscatto anche dei bambini e dei giovani, e devono finire i corsi di educazione sessuale neutri per i bambini di 2 anni. Come diceva Gandalf, non è in potere nostro di dominare le maree, ma abbiamo il dovere di estirpare il male dai campi nei tempi in cui siamo, per lasciare terra buona e pulita per i giovani che verranno dopo, e noi ci siamo.
0: Grazie Chiara. Francesca, una battuta finale anche per te. I disabili hanno diritto non soltanto a dei servizi di base, ma anche a una vita sociale. Come possiamo garantire questo diritto? So che ti faccio una domanda enorme, non tempo,
1: sì,
0: però due cenni.
1: Graficamente glielo potremmo garantire pensando al fatto che prima di essere disabili sono delle persone, e questo è il faro che ci deve guidare. Le persone hanno bisogno di socializzare, hanno bisogno di uscire, hanno bisogno anche, dove possono farlo ovviamente, di fare sport, di andare a un cinema, di andare a teatro. Noi non lo sappiamo, ma a Roma esistono delle realtà che veramente, senza essere inserite nel circuito delle cooperative accreditate, no, dei grandi sistemi che effettivamente poi prendono un sacco di finanziamenti, fanno veramente tanto. Ecco, allora forse potremmo guardare un po' più a loro e concentrarci un po' di più anche su questo aspetto, perché si guarisce molto di più così che non con l'assistente domiciliare che ti viene a casa e ti fa fare il giro del palazzo. Quindi questo è un impegno che ci prendiamo, ci prendiamo questo impegno, perché se mai riuscissimo a vincerla questa città, io credo che questo sulle persone sia proprio il faro che ci deve guidare.
0: Allora lasciamoci su questo bellissimo proposito, grazie a tutti veramente. Luciano, certo.
7: No, velocissimamente, e la risposta alla domanda cosa bisogna fare per le persone con disabilità è nel decreto legislativo 62 del 2024 che questo governo Meloni ha fatto approvare, che prevede il progetto di vita, cioè il progetto di vita individualizzato per ogni persona, che mette insieme assistenza ma anche opportunità, e quindi anche opportunità di lavoro per chi può farlo, perché il lavoro per noi, come diceva Maresa, è assolutamente fondamentale, è la strategia del lavoro che il governo Meloni ha portato avanti. L'ultima cosa è la battuta importante: noi abbiamo appena approvato alla Camera, dato che parliamo di giovani, la legge delega per la riforma del servizio civile universale. L'ultimo anno hanno partecipato al servizio civile universale 55.000 giovani tra i 18 e i 30 anni. Abbiamo approvato anche la riforma delle politiche per i giovani. Oltretutto Giorgia Meloni è stata ministro per i giovani e quindi ci tiene molto a questo discorso. Una norma che consente di lavorare insieme, cioè tutti i ministeri competenti lavoreranno quando sarà approvata questa legge delega. Adesso andrà al Senato, quindi speriamo che il senatore Campione faccia di tutto per farla approvare al più
0: cercherò
7: presto.
0: Cercherò di inserirmi in commissione, deve, che non è la mia, però
7: deve consentire, deve consentire proprio che tutti i ministeri che portano avanti azioni per i giovani possano contribuire al lavoro insieme, chiaramente con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative del mondo giovanile, perché questo rapporto è anche assolutamente fondamentale.
0: Grazie Luciano, io voglio ringraziare tutti i miei fantastici relatori che veramente questa sera siamo riusciti soltanto a sfiorare, credo, delle problematiche enormi. Io spero che questo possa essere solo l'inizio. E magari che ci possano essere tanti altri appuntamenti nei quali approfondire tutto ciò che stasera è emerso, grazie a voi, e vi chiederei soltanto una bella foto tutti insieme. Grazie.
8: minuti, Radio Radicale, questo era l'ultimo dibattito della giornata. Vi ricordiamo che abbiamo seguito in diretta da Roma, dal Giardino degli Aranci, Piazza Italia, questa seconda giornata intitolata Riscatto Capitale, le sfide della città reale, organizzato da Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale. L'ultimo dibattito che abbiamo seguito era intitolato L'Italia sociale e la città solidale, dal welfare di Salotto al patto con la città reale, con l'introduzione di Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, e tra gli altri abbiamo seguito gli interventi di Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Suor Francesca Barbanera, direttore generale di Vides, di Pietro Cum, AD di Elis, di Giulia Bonaudi, giornalista, moderato da Susanna Donatella Campione, membro della Commissione Giustizia del Senato. Intanto, ringraziando la regia di Luciana Bruno, noi proseguiamo e andiamo ad ascoltare un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo ad Antonio Di Pietro, che annuncia la sua non candidatura a Milano.
9: E Radio Radicale, siamo con Antonio Di Pietro per parlare di Milano, perché insomma in questi ultimi giorni si è parlato tanto di una sua possibile candidatura a Milano. Io le volevo chiedere innanzitutto cosa c'è di vero e poi cosa c'è di vero del fatto che potrebbe essere candidato con il centrodestra.
10: Né a destra né a sinistra, nel senso che ho deciso da tempo di aver finita la mia esperienza politica. Ringrazio ovviamente chi ha proposto il mio nome, anche se penso che poi in fondo sia stata più una provocazione che una proposta.
9: Ma lei si candiderebbe mai col centrodestra?
10: Io non mi pongo il problema di destra e sinistra, non mi candiderei proprio, okay. Proprio perché a monte, a prescindere, credo che sia giunto il tempo per ognuno di rendersi conto quando è arrivato ad una fase della propria vita. Ho 76 anni e ho deciso di...
9: Se li porta bene, se posso...
10: Però ho deciso di vivere questa parte della mia vita rispettando la mia famiglia, occupandomi della mia situazione personale dal punto di vista della salute e di quelle dei miei familiari. Credo che sia importante che l'attività politica e istituzionale sia vista come un servizio, non come una poltrona da andare a occupare a tutti i costi, e quindi il mio tempo, non solo come sindaco, ma anche come altra attività politica, la ritengo terminata. Sono orgoglioso di quel che ho fatto, ma mi auguro che le nuove generazioni prendano il posto e possano fare ancora meglio.
9: Che cosa ne pensa di tutta questa incertezza che c'è per il sindaco di Milano? Una città che è molto difficile da governare, che è diventata molto invivibile.
10: E però è una città che deve essere governata, se mi permette. Il problema di Milano è che le forze politiche, anche all'interno dei propri raggruppamenti a destra e a sinistra, stanno rincorrendo il nome di chi fa sindaca, non il programma da realizzare. E in questo senso io vedo, anche tra chi conosco a Milano, tra i miei parenti, amici, conoscenti, professionisti, uno scoramento complessivo da una parte e dall'altra. Quindi io temo che a Milano alle prossime elezioni ci sarà una grossa astensione.
11: Dovuta agli anni di governo di Sala, oppure...
10: Io Sala, credo, l'ho sentito molto criticare Sala, però credo che più di così, nelle condizioni date, con la squadra a sua disposizione, non potesse fare. Io peraltro ho rispettato la posizione di Sala con riferimento alla sua scelta in tema di urbanistica. Vede, i magistrati facciano il loro lavoro, quindi nessuna critica nei confronti della magistratura, però io credo che lo sviluppo urbanistico della città lo decide l'amministrazione eletta e lo giudica un altro giudice, che non deve essere l'autorità giudiziaria, deve essere il cittadino quando va a votare. Quindi questa idea di questa attività, diciamo così, repressiva da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti di un modello di sviluppo di Milano non mi ha convinto dal primo giorno. Infatti
11: lei quelle inchieste, ecco, per la sentenza della Torre dove hanno assolto tutti quanti,
10: io quell'inchiesta non l'avrei iniziata.
11: Non l'avrebbe iniziata. E quando per esempio ha visto che in Parlamento c'era il Salva Milano, quello l'avrebbe fatto?
10: Non v'è dubbio che c'è un buco nella struttura normativa dell'urbanistica di una grande città, dello sviluppo delle metropoli. Cioè, vale a dire, delle tante aree rovinate, dismesse, case abbandonate, distrutte, eccetera, sicuramente vanno risanate. È l'occasione per uno sviluppo di una delle 10 metropoli del mondo, quale è Milano, e se manca la norma per poterlo fare, tanto è vero che si dice che c'è stata una forzatura interpretativa, attraverso una scappatoia interpretativa si è cercato di fare un grattacielo al posto di una villetta. E però rimane il problema che quelle sono le aree a disposizione all'interno della città. E allora l'idea di fare uno sviluppo urbanistico competitivo con il resto delle altre metropoli mondiali, se è vero come è vero che l'attuale normativa non lo prevedeva, il fatto che un Parlamento se ne assuma la responsabilità di fare la norma va giudicato dal cittadino, non va giudicato dal giudice. Tradotto in dipietrese, se fossi stato in Parlamento l'avrei votato quella norma.
11: Ah, ho capito. Questa è una bella notizia. Senta, io volevo chiedere...
10: Perché ho fatto tutta una premessa che sembrava che facevo il solito democristiano.
11: No.
10: Ho voluto fare una premessa per dire, tradotto, l'avrei votato per quel motivo. Cioè, vale a dire, quella è la realtà milanese. La vogliamo sviluppare in un certo modello urbanistico. Io credo che è bene che ci sia una norma che lo chiarisca. Una norma che lo chiarisca, come quella che è stata proposta in Parlamento, sarà stata fatta per sanare il passato, forse, ma certamente può essere utile per il futuro.
11: Certo. E quando ha visto che hanno approvato il piano casa, che ha pensato, cioè potrebbe essere un provvedimento che aiuta? Si è parlato tanto di Milano.
10: Ma guardi, non v'è dubbio che non basta mai, ma questa idea che siccome non basta il piano casa quindi non va bene, non lo accetto. Io questa idea che i leader di quella coalizione di cui ho fatto parte, ogni cosa non va bene, e quindi di guardare il bicchiere sempre in mezzo vuoto, mai in mezzo pieno, non mi sta bene. Il piano casa, così come è stato proposto, certamente non è sufficiente, certamente ce ne vogliono molto di più, ma tra l'esserci questo nuovo piano casa e non esserci, a mio avviso è meglio che ci sia.
11: Certo. Ultima cosa, una curiosità mia: se dovesse trovarsi su una torre, trovarsi con Conte e la Meloni, con chi starebbe più volentieri?
10: Butterei giù io, sotto io vuole dire lei.
11: Chi butterebbe giù?
10: No, non li butterei giù, sotto io. Hanno due modalità diverse, io credo, anche qui. Io credo anche qui che Conte sta facendo, interpretando il suo ruolo di una forza ex populista, ora con aspirazione di governo, e che quindi fa bene a farlo. Però ritengo che criticare e criminalizzare la Meloni sia sul piano personale che sul piano istituzionale oggi sia un errore. Anche lei, nelle condizioni date, più di così, e con quella coalizione e con quelle persone attorno, io credo che non poteva fare, e quindi io la rispetto molto, sia sul piano personale che sul piano istituzionale.
9: Senta, io la ringrazio tanto della sua disponibilità, grazie come sempre ad Antonio Di Pietro.
10: Saluto a tutti.
8: 19:59 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, ad Antonio Di Pietro. Noi proseguiamo e proseguiamo a questo punto con la rubrica Il Bandolo, a cura come sempre di Valeria Manieri.
12: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con Il Bandolo qui su Radio Radicale, insieme al Centro Einaudi e alla Fondazione CERM. Chi vi parla, Valeria Manieri. Ci sono, come è di consueto, Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi ed economista. Ben ritrovato.
13: Buongiorno a tutti.
12: Ben ritrovato a Giorgio Alfaras, economista, saggista, Fondazione CERM e Centro Einaudi. Ben ritrovato. Grazie per essere con noi, è un piacere ritrovarlo dopo un po' di tempo, il professor Jean-Pierre Dagny, docente alla Luis Guido Carli all'Università della Costa Azzurra e anche ricercatore per la Fondation pour la Recherche Stratégique di Parigi. Ben ritrovato.
14: Grazie, buongiorno.
12: Proveremo quest'oggi a fare i conti con la fotografia che esce dal 36esimo vertice della NATO ad Ankara, che si è concluso lo scorso 8 luglio e che ha formalmente sancito una sorta di nascita di una NATO 3.0, un'alleanza trasformata dal piano, da un punto di vista del piano industriale, strategico e geografico. Se da un lato abbiamo la dichiarazione finale che ha riaffermato un impegno importante per la difesa collettiva dell'articolo 5, e quindi qui, e ne parleremo, entra in gioco anche come e quanto difendere l'Ucraina, dall'altro ci sono forti spinte, diciamo, rispetto a passaggi di responsabilità della difesa direttamente in capo ai partner europei. Diciamo che l'Europa rimane al centro del fatto che la NATO continui ad esistere fondamentalmente, anche perché, come sapete, Donald Trump su questo gioca il buono e il cattivo tempo. Dopo il G7 di Evian, diciamo, c'era quest'altro appuntamento, e dopo il G7 di Evian, come avevamo raccontato, insomma, eravamo usciti con una fotografia, non dico a tinte rosa, ma insomma più ottimista, dopo, diciamo, smentita dai fatti dalle uscite di Trump nei confronti di Giorgia Meloni, ma anche da una pace con l'Iran che di fatto non c'è mai stata e che di fatto adesso siamo in una fase del conflitto ancora più accesa di prima, probabilmente. Io in base a tutto questo e proprio da tutto questo partirei e darei proprio la parola al professor Dagny per, insomma, provare a leggere questi ultimi giorni e il quadro internazionale, ovviamente con l'Europa al centro della nostra discussione.
14: Allora, partiamo dall'Europa. L'Europa magari si era svegliata e magari adesso da svegliata deve alzarsi, il che può essere un po' più complicato, però bisogna farlo. Perché? Perché anche dentro la NATO vediamo questa trasformazione in corso, lenta per certi versi, veloce per altri, ovviamente con la presa in considerazione non soltanto dell'inaffidabilità di Trump e di questa amministrazione americana, ma anche dei motivi profondi per i quali non si può più fidare. Tra l'altro, anche nel contesto di questo summit, Trump è tornato, ad esempio, a rivendicare la Groenlandia, un argomento che si sembrava assopito da alcuni mesi ed è tornato in auge. Da un lato si è riuscito di tenere gli Stati Uniti dentro, anche cercando un rapporto di interesse da parte statunitense con una spesa della difesa che può nutrire le loro industrie. Poi non è nemmeno detto che le industrie sono davvero in grado di produrre a livelli alti, però insomma, comunque questa cosa c'è stata. D'altro lato, la giustificazione europea di alcuni posizionamenti, ma anche alcuni investimenti, si vedono delle dinamiche interessanti, ad esempio quella che vede il Canada affidarsi alla Germania per la sua flotta di sottomarini da rinnovare. Insomma, delle geometrie nuove internato all'interno della NATO che sono abbastanza interessanti, il tutto con l'intento anche abbastanza riuscito relativamente di tenere gli Stati Uniti anche nell'alleanza della difesa per l'Ucraina. Da questo punto di vista, si è abbastanza riuscito, si era già riuscito a Evian a mettere in presenza Zelensky e Trump e si è anche in qualche modo proseguito, tutto questo essendo un esercizio piuttosto difficile nel quale però vediamo l'accelerazione del calendario, anche lunedì una riunione dei volonterosi europei a Parigi per meglio coordinare lo sforzo di sostegno ed altro ai confronti dell'Ucraina. E una serie ormai di condivisioni a vari livelli che certamente, assolutamente si cerca al massimo di tenere gli Stati Uniti, però si prepara anche delle forme di azione o di sistemi autonomi. Il relativo successo della difesa avanzata nucleare francese proposta qualche settimana fa, dico relativo successo perché per anni i francesi hanno proposto questo da soli e nessuno le calcolava, perché nessuno condivideva la loro analisi strategica. Adesso abbiamo la Germania, la Polonia, i Baltici, insomma, tutta una serie di paesi che hanno aderito e addirittura in Italia si sta interrogando se non bisogna anche aderire a questa riflessione
12: Esatto.
14: strategica legata al nucleare francese. Quindi abbiamo questo momento di transizione con, non so se dire una NATO che si sta europeizzando, ma per forza i paesi europei che con tutte le lentezze, però si stanno cercando di attrezzare ai vari scenari, anche al scenario del confronto che la Russia. L'Ucraina ci ha fatto da baluardo fino adesso, ma potrebbe non bastare, quindi tutti questi
12: No,
14: hanno un momento. Insomma, sono stato anche troppo lungo, ma
12: ma è molto utile e soprattutto hai fatto bene a, diciamo, centrare anche sul ruolo francese, perché poi, insomma, quando si parla di difesa, Europa è il primo paese, ovviamente, a avere titolarità, no?
14: adesso la Germania ha anche titolarità per la sua capacità di spesa, quindi
12: Esatto, perché adesso sì, però
14: è un
12: ci
14: altro
12: deve arrivare,
14: fattore.
12: però ci deve arrivare perché ancora, diciamo, sta iniziando un suo percorso, no, di riarmo
14: Certo,
12: fondamentalmente. Quindi,
14: certo.
12: così come ne ha, diciamo, in futuro ne avrà e sicuramente, ed è anche per questo che c'è l'interesse europeo per l'Ucraina sempre di più, l'Ucraina stessa che sta
14: Assolutamente.
12: diventando, diciamo, dal punto di vista, appunto, di difesa strategica e di tecnologia all'avanguardia da tutti i punti di vista. Arrivo Giorgio Alfaras, per chiedere il suo commento dalla fotografia che esce da Ankara, a parte appunto i costosi regali, appunto, da parte di Erdogan alla NATO e insomma la pistola in regalo, che, diciamo, come metafora del grado delle relazioni internazionali non è male.
15: La prima cosa che si nota è che il mondo è banalmente cambiato, cioè la NATO nasce quando c'era la guerra fredda, quando gli Stati Uniti sono entrati in Europa distruggendo ogni potenza militare europea e quando l'Unione Sovietica è dilagata a est prendendosi tutti i paesi del successivo patto di Varsavia. E quindi era un mondo bipolare dove gli altri tacevano. e in particolare l'Europa, quello che era concesso era di occuparsi di economia in senso complesso, cioè sviluppo economico, stato sociale, certo, ma non di politica estera più di tanto, se non su cose minori, e certamente non di difesa, con l'eccezione della Francia e dalla Gran Bretagna, poi limitatamente, ma comunque questa adesso è cambiato tutto, nel senso che per una serie di ragioni gli Stati Uniti non sono più potenti, come dire, univocamente potenti come una volta. Qui ci sono delle cose anche buffe, perché quando loro dicono MAGA, Make America Great Again, è impossibile. Cioè l'America, che poi America, gli Stati Uniti, ma comunque, perché poi gli altri si potrebbero anche offendere, no? Tutti gli altri, non so, i brasiliani, sono anche loro America. Ma il punto è un altro, è che ai tempi di Great, gli Stati Uniti erano nella metà dell'economia mondiale, banalmente, perché l'Europa era rasa al suolo, la Cina erano contadini poveri, il Giappone aveva preso le atomiche. Nel momento in cui gli altri si sono sviluppati, gli Stati Uniti sono un quarto dell'economia mondiale, quindi non possono tornare great come una volta, a meno che in Europa non si scateni una guerra, i cinesi tornino contadini e tiri le atomiche sul Giappone. Quindi
12: non diamo idea, perché
15: Potrebbe essere un'idea, no? Allora, il punto della questione è che venendo meno, diciamo, questa dominanza degli Stati Uniti per tutta una serie di ragioni, ecco che improvvisamente, mica tanto poi, viene fuori tutta questa idea europea di finalmente darsi la mossa. E per darsi la mossa devi essere anche indipendente militarmente, perché non è che ti dai la mossa perché hai il debito pubblico, devi darti la mossa militare, e questa è una grande novità, perché se ne parla senza pudore. Ma poi naturalmente sono quelli che la agitano, perché viene spesa militare, meno asili, queste cose qui, no? Pure ieri ho sentito, oddio, la Germania dopo due grandi guerre che ha creato, non è male, perché la prima non l'ha creata la Germania, era un conflitto, poi ha detto, e poi anche la Polonia si sta armando, che è stata aggredita dalla Germania, asino, era il patto Molotov-Ribbentrop, quindi la Polonia è stata aggredita sia dalla Germania che dall'Unione Sovietica. Quindi ci sono tutte queste storie, ma queste sono fumo negli occhi, perché quello che sta accadendo è che l'Europa sta prendendo una sua autonomia. Cosa rilevante che io aggiungerei è che non solo gli inglesi sembrano tornare più vicini al continente, ma anche il Canada. E l'epitome di questa storia è stato quando Carlo III si è vestito da re del Canada, perché Trump voleva una regione a nord ovest del Canada, e si è vestito da re del Canada e ha detto stai calmo. Poi anche gli australiani, i giapponesi, i coreani, gli indiani, ci sono tutta una serie di movimenti per cui l'Europa, più il Canada, più i dominions, diciamo, per usare un termine imperiale, no? Più il Giappone e la Corea si stanno muovendo in una direzione di autonomia, che rispetto al passato dell'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica è un'economia più piccola di quella italiana, per di più sull'orlo del fallimento, quindi non è quello, è solo una potenza missilistica. Poi bisogna vedere quanti sono effettivamente i missili sono in grado di usare. Gli Stati Uniti si stanno ritraendo e così via. Quindi è un mondo completamente nuovo, dove c'è questa iniziativa europea che mi sembra del tutto evidente, anche perché è più allargata a vicende internazionali di quanto non sembri, cioè citavo i Dominions, il Giappone, eccetera. Ecco, quindi io direi che da questo punto di vista si può dire che il periodo della guerra fredda si è terminato, perché il periodo della guerra fredda è che c'erano i sovietici, gli americani, tutti gli altri erano clientes, adesso non è più così. Quindi questa è l'unica lettura che riesco a dare.
12: Grazie Giorgio Farasa, arriva Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi.
16: Sì, io in realtà ho pochissime cose da aggiungere, e una delle cose che fa parte della stranezza e che nel tessere le relazioni internazionali e cercare degli equilibri per 50 anni si è usata anche l'economia, quindi si sono usate, voglio dire, gli accordi commerciali, si sono usati gli accordi monetari, gli accordi a proposito dei tassi di cambio, il coordinamento internazionale delle politiche monetarie. Ecco, tutto questo sembra, tra virgolette, essere tramontato, cioè che il mondo non si coordini da solo, e cioè che se tu lasci fare sostanzialmente alle imprese, alle nazioni, o a ciascuno lasci fare quello che vuole, in realtà le relazioni che si sviluppano e le azioni che corrispondenti non sono necessariamente, diciamo, ottimizzanti qualche cosa. Degli strumenti di coordinamento, l'economia era un oggetto importante per molto tempo, e possiamo anche dire che, per esempio, il grande sviluppo cinese è stato fatto non in competizione con l'Occidente, ma è stato fatto con l'accordo dell'Occidente e in particolare degli americani, quindi è stato in qualche modo progettato e a tavolino, no? E anche realizzato secondo quel progetto per almeno 30 anni, salvo poi andare in tensione nel momento in cui gli interessi, no, diventata una mini potenza, la Cina, no, ha, diciamo, manifestato interessi che sono andati al di là dello sviluppo economico. Ecco, il fatto che l'economia sia messa da parte è un elemento da considerare nei rapporti tra le nazioni, perché non è detto che sia, non è una scelta ovviamente, ma non è detto che sia una buona pratica. Per contro, gestire meglio l'economia è una cosa che gli europei hanno cercato di fare, si sono dati una moneta unica, dicono che si daranno un mercato, no, unico dei capitali, hanno avuto successo quando hanno fatto il consorzio Airbus, no? Quindi hanno fatto crescere da zero un'azienda competitiva e ad alta tecnologia che non c'era. E quindi, secondo me, una delle cose che noi sottovalutiamo è che l'Europa, con i suoi, a questo punto, alleati, quindi, come diceva Giorgio, Al-Farasi, Dominions, il Canada, eccetera, ha anche un po' di capacità di, diciamo, tessere relazioni economiche e non metterla tutta sulla competizione, sulla forza bruta. E quindi, da questo punto di vista, io sono più ottimista della media, anche se bisogna riconoscere che questa Europa sta muovendo dei passi su un terreno che è quello del coordinamento e della unificazione della difesa, per cui la cornice infrastrutturale non c'è, cioè la cornice legale non c'è, c'è la cornice di opportunità, sia perché si indebolisce il vincolo transatlantico dall'altro lato aumentano le minacce sulla frontiera est, il quadro, quindi il quadro delle opportunità è un quadro molto più chiaro, e il quadro viceversa legale, istituzionale, manca ancora. Però bisogna dire che, appunto, come abbiamo detto fin dall'inizio, l'Europa qualcosa sta facendo, e quindi dobbiamo essere anche
12: sul piano industriale, si fa più fatica. Qui arrivo a Jean-Pierre Darny, torno al professore, perché, per esempio, lo scorso giugno, è stato ufficializzato il fallimento del progetto del caccia europeo di sesta generazione tra Germania e Francia, no?
14: Sì.
12: Questo vuol dire che, da un punto di vista industriale, ancora non si riesce ad andare un po' oltre i vari nazionalismi, o forse no, come la legge?
14: Allora, nel senso, l'Europa non è uno Stato federale, non è uno spazio federale, e nessuno lo ha voluto fortemente, o direi nella decisione politica fino a oggi, e con i cicli elettorali che abbiamo di fronte a noi non sembra una cosa prevedibile, almeno che ci fossero una tale crisi che lo imporrebbe, ad esempio una guerra. Ma quindi questo stato ibrido dell'istituzione fa sì che i stati membri, quindi quello che noi chiamavamo gli stati nazioni una volta, si sono tutti quanti arroccati sulla competenza di difesa, che rimane in modo esclusivo nelle loro mani. E quindi l'appendice di questo sta nelle politiche industriali della difesa, che anche esse sono state da sempre derogatorie al mercato unico, ovvero sia con delle regole che potevano gestire cosiddette esigenze di sicurezza nazionale, che alcuni hanno chiamato a volte protezionismi. Allora, perché richiamare questo? Perché tutti quanti, francesi, italiani, tedeschi, spagnoli, ci hanno convissuto, anzi, ci vivono con questo, ed è molto difficile da smontare. Alcune cose si stanno facendo, la Commissione ha fatto dei passi di giganti sulla ricerca, sul dare dei finanziamenti per la difesa, mentre una volta la Commissione era un'istituzione assolutamente civile che al nome di questa stretta separazione, netta separazione, non doveva. Quindi, nell'ultimo ciclo, anche con la guerra in Ucraina, si è fatto moltissimo, fondi per la ricerca duali, via dicendo. Quindi qualcosa c'è. È vero che però, quindi, a livello di forniture, via dicendo, è vero che molto spesso questi progressi, progetti grossi, ad esempio la gestione del progetto franco-tedesca è stato un esempio estremamente negativo, anche
12: Perché
14: nel
12: sembrava
14: vedere,
12: che ci fossimo a un certo punto, poi invece
14: anche, no, ma
12: no.
14: anche nel vedere la debolezza dei stati che sono azionisti, ma anche principali clienti, e che non sono riusciti ad imporre né a Dassault né a Airbus una quadra, e alla fine, di fronte
12: In
14: a
12: un momento come questo, perché
14: in un
12: cioè se
14: momento
12: non
14: come
12: riesci
14: questo,
12: neanche in questo
14: dove questa
12: momento.
14: cosa ha delle ricadute ulteriori su altri progetti, non banali, ed è veramente preoccupante. Lì c'è qualcosa che è legato anche alla debolezza degli assetti politici nazionali, sia francesi che tedeschi in questo momento, che non riescono, scusate, a prendere questi industriali, a metterlo dietro un tavolo, e adesso tu me lo devi fare questa cosa, basta. Poi ognuno ha il suo ego e via dicendo. Quindi questa cosa è molto negativa, però bisogna stare un filino attento, perché allora, il ciclo industriale ucraino di grande accelerazione si sta trascinando in modo positivo su tantissime cose, e poi non bisogna sottovalutare i pregi delle duplicazioni. Cioè, con troppa faciloneria, direi intellettuale e concreta, chi non conosce la difesa dice: ah, abbiamo troppi carri diversi, troppi aerei diversi, via dicendo. Un attimo, perché queste capacità ridondanti, che tra l'altro non riusciamo a monitorare fra tutti gli stati membri, ed è meglio che sia così, rappresentano un serbatoio anche delle filiere diversificate in caso di crisi vera. Praticamente non mettiamo tutte le uova nello stesso cestino, e in una visione strategica, ad esempio, di un'Europa sotto attacco, non è
12: Certo.
14: male di avere questo serbatoio di non efficienza, però che sono delle capacità. Quindi,
12: L'Ucraina quanto può fungere da acceleratore su questo e anche su interessi, diciamo, industriali su questi settori? Che poi, a
14: lo sta
12: quanto
14: già
12: pare, non è solo
14: facendo.
12: economia di guerra, no? Non è solo industria di guerra, ma è anche, insomma, tanta tecnologia che
14: Ma
12: viene usata anche per quello, no?
14: il missile di punta ucraino Flamingo ha una centrale ad inerzia che è stata data dalla Safran, la Safran che fa anche i missili nucleari francesi, detto fra di noi. Allora, questa è una battuta, però sta avvenendo tutto questo, sta avvenendo molto velocemente, anche perché i ucraini sono bravi, e anche sulla trasformazione legata ai droni, legata al cloud, veramente questa cosa sta. C'è stato un salone a Parigi recentemente, l'Osservatorio sulla difesa, dove la presenza ucraina, da chi è andato, era massiccia, e sta fungendo da trascino. Quindi le dinamiche sono variegate, no, anche lì non bisogna fermarsi alla solita analisi non concreta, che l'Europa, non essendo un mercato unito nella difesa, non è efficiente, non abbiamo l'economia di scala, non possiamo competere con gli americani. Per certi versi può essere vero, ma non per tutto.
12: E quindi... Poi, parliamoci chiaro, l'Ucraina è in piedi a questo punto solo per l'Europa e non certo per gli americani, e viene anche da sottolineare perché alla fine Trump ci maltratta, nel senso che poi su Hormuz lui e sull'Iran si aspettava di più, ma se in fondo è capace di fare tutto da solo, perché vuole il nostro aiuto, no? Ma è solo una questione di principio o c'è anche dell'altro, Darni?
14: Ma io penso che, non so, sei troppo intelligente per porre queste domande, nel senso che Trump no, ma non, Trump non funziona a quei livelli. Cioè, abbiamo dimostrato una serie di riflessi ideologici, ma anche personali, legati a varie spinte intorno a Trump, alla sua personalità, ma anche all'enorme destruzione.

0: che anche dopo Trump rimarrà molto incapace di spiegare una strategia che non c'è, cioè non si era mai visto gli americani non fare una strategia. E tipicamente la roba di Hormuz e l'intervento in Iran insieme a Israele è una tipica non strategia, una battuta che non è pensata in quanto strategia, e questo è estremamente preoccupante, però adesso però è un dato di fatto, lo dobbiamo registrare così. E io sono d'accordo che tutto sommato noi abbiamo delle capacità di resistenza notevole, e se resistiamo con un minimo di crescita, lo possiamo sempre sperare, un crescita nelle nostre istituzioni o via dicendo, beh, possiamo diventare un polo di attrazione, non
1: Per
0: dico
1: capire
0: inter.
1: anche che in questo momento anche vivere negli Stati Uniti o altrove, insomma, non sarebbe un grande affare, quindi
0: È
1: diciamo,
0: perché
1: cioè, teniamocela stretta, no?
0: il nostro compromesso fra uno stato di ridistribuzione socialdemocratico, le istituzioni democratiche, insomma, e anche la prevedibilità delle nostre, decisioni sono fondamentali, sono di asset che speriamo di riuscire a traghettare. Certo, abbiamo da fronte a noi tutta una serie di vicissitudini, anche con gli hyperscale, quindi con i colossi tecnologici e capitalisti americani, che non sono banali e che sono anche legate a questa faccenda, sulla gestione dei dati nel contesto della difesa. Ecco.
1: Grazie Gianpiero Darni, torno per un attimo in chiusura da Giorgio Alfaras per guardare anche un altro po' a Oriente, a quello che succede appunto Hormuz e Iran, in che fase stiamo entrando e che cosa potremmo vedere durante queste prossime settimane, perché insomma eravamo arrivati dopo Evian a un possibile accordo, in realtà appunto è di nuovo saltato tutto e questo quanto ci mette in ballo nuovamente.
2: Beh, la storia non ha una conclusione, nel senso banale, che se l'idea era quella di buttare giù il regime iraniano, beh, qui sono stati fatti dei calcoli completamente sbagliati. Su questo riprendo quanto è stato detto prima dal professore, cioè le cose che io leggevo su Foreign Affairs non avevano niente a che fare con quello che faceva l'amministrazione, cioè c'è proprio uno scarto fra la produzione intellettuale e la pratica politica. Cioè, come pensi di portare giù un paese di 90 milioni di abitanti che è strutturato in maniera solida con i Pasdaran, che sono una potenza sia militare che economica, e una chiesa che è organizzata come la Chiesa Cattolica, per cui se cacci un papa te ne arriva un altro. Non è come la Chiesa ortodossa o sunnita, per cui ognuno fa i fatti suoi, no? E così via andando. Quindi, e come potevi pensare di fare una cosa del genere, di far cadere il sistema, eccetera, eccetera? Quindi questo è il primo passo, cioè nel senso che tu hai un'impossibilità di eliminare il regime iraniano. Punto. Questo è il primo pezzo. Il secondo pezzo è anche gli iraniani, se pur sapendo che non possono essere eliminati, hanno tutto l'interesse a che le cose migliorino, perché non possono vivere solo messianicamente sognando di cambiare il mondo con la loro rivoluzione. Perché devono pur mangiare, vendere il loro petroliazzo e fare queste cose qui. Così come gli Stati Uniti, una volta che hanno capito che non possono scendere, come dire, sbarcare in Normandia, perché questo è ingenuo come idea, cioè sarebbe l'equivalente dello sbarco in Normandia in Iran, cioè proprio non ci siamo. Allora anche gli Stati Uniti sanno che non possono andare avanti così. Per cui ci sono delle scaramucce fra, come dire, nell'infraperiodo, con gli iraniani che cercano di ottenere di più, gli Stati Uniti che cercano di fare lo stesso. Ma è una partita che non si può concludere con l'Iran che diventa Westminster e con tutte le donne liberate. Questa è una fantasia, è ingenua. E quindi
1: Allora molto
2: rimarrà così
1: d'accordo.
2: com'è. E devi trovare degli accorduzzi, delle cose per cui
1: Anche quando
2: appunto.
1: provano a trovare gli accorduzzi, dopo 2 secondi saltano. Questo è il problema che
2: E lo
1: non c'è
2: so, ma
1: neanche, cioè,
2: perché continui il
1: no,
2: negoziato?
1: nell'economia di scala, no, anche
2: Sì,
1: nei negoziati
2: però
1: non si
2: se il
1: arriva mai a
2: punto è
1: un punto.
2: che nessuno dei due può vincere, in un modo o nell'altro il percorso è quello di che alla fine arriviamo a un accordo.
1: In questa partita l'Europa è completamente fuori, secondo te? Al momento sì, ma potrebbe rientrare in gioco in qualche modo o no?
2: Potrebbe, non lo so, potrebbe sì, però mi inventerei una
1: Cinesi
2: storia.
1: sicuramente sì.
2: Ma no, mi inventerei una storia perché mi piace. Cioè, che a un certo punto arriviamo noi.

0: che abbiamo così tante esperienze, citando Serse e Ciro il Grande, gli facciamo fare la pace, ma mi sembra
1: Non
0: più una
1: credo.
0: fantasia, sì.
1: Allora, abbiamo provato a fare i conti con questo difficile periodo politico e storico su Hormuz, Iran e ovviamente il post di quello che ci regala la fotografia del vertice NATO ad Ankara. Io ringrazio il professor Jean-Pierre Darnier, grazie a Giorgio Alfarace e a Giuseppe Russo per essere stati con noi, anche a voi grazie perché ogni settimana ci seguite sempre con grande attenzione. Alla prossima qui su Radio Radicale, qui al Bandolo.
2: 20 e 29 minuti, Radio Radicale, questo era il bandolo curato e condotto da Valeria Manieri. Noi a questo punto, neanche con qualche secondo d'anticipo, apriamo il nostro notiziario, il notiziario serale di Radio Radicale, la terza ed ultima edizione dei nostri notiziari. Io ringrazio alla regia Lorenzo Bruschi e andiamo a darvi conto del nostro sommario. Apriremo con un comunicato del Partito Radicale dedicato al carcere a Sollicciano e poi andremo a seguire due interviste, una a Vincenzo Aloisio sul reddito di cittadinanza nella regione Campania, realizzata, curata dalla nostra Sonia Martina, e poi parleremo di Frontalieri, la regione Lombardia contro il Ticino, con un'intervista a Toni Ricciardi del nostro Lanfranco Palazzo. Solo del nostro corrispondente parlamentare. Come vi dicevo, apriamo con il comunicato del Partito Radicale intitolato Sollicciano, il Tribunale del Riesame conferma il sequestro delle sezioni. Il Partito Radicale: non si impugnano i sequestri, si rimuovono le illegalità, visite in tutti gli istituti. La decisione del Tribunale del Riesame di Firenze di respingere il ricorso del Ministero della Giustizia contro il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano certifica una realtà che il Partito Radicale denuncia da anni. Nelle carceri italiane la legalità costituzionale è troppo spesso sospesa. Il Tribunale ha ribadito un principio fondamentale: anche negli istituti penitenziari si applicano le norme poste a tutela della salute e della sicurezza. Un'affermazione che dovrebbe apparire ovvia in uno stato di diritto, ma che evidentemente ha dovuto essere riaffermata in sede, giudiziaria. Da troppo tempo denunciamo le condizioni disumane e degradanti in cui versano molti istituti di pena: celle fatiscenti, infiltrazioni, infestazioni di cimici, zecche e topi, diffusione di malattie come la scabbia, carenze igienico-sanitarie e strutture incompatibili con il rispetto della dignità della persona. Oggi un giudice conferma che non si tratta di semplici disfunzioni amministrative, ma di situazioni tanto gravi da giustificare il mantenimento di un sequestro preventivo. È difficile comprendere perché il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria abbia ritenuto prioritario impugnare il provvedimento del GIP, invece di destinare la stessa determinazione a eliminare le cause che hanno reso necessario l'intervento della magistratura. In uno Stato di diritto, quando un carcere viene sequestrato per le sue condizioni, la priorità dovrebbe essere il ripristino della legalità, non il contenzioso giudiziario. Il Partito Radicale ribadisce che la Costituzione non si ferma ai cancelli delle carceri. La Repubblica ha il dovere di garantire condizioni dignitose a chi è detenuto e di assicurare ambienti di lavoro sicuri per il personale penitenziario, sanitario e per tutti coloro che operano negli istituti. Continuare a rinviare gli interventi significa perpetuare una violazione dei diritti fondamentali e alimentare una situazione ormai fuori controllo. Chiediamo al Governo e al Ministero della Giustizia di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, adottando interventi immediati e straordinari per affrontare l'emergenza del sistema penitenziario italiano. Per questo il Partito Radicale proseguirà la propria mobilitazione. Nei mesi di luglio e agosto, dirigenti e militanti visiteranno gli istituti di pena di tutto il paese per documentare le condizioni di detenzione, verificare il rispetto della legalità costituzionale e chiedere che lo Stato torni ad essere il primo garante dei diritti e della legge. così il Partito Radicale, così il commento e l'annuncio di questa iniziativa viene portata avanti, cioè da ricordare da molti, molti, troppi forse anni, e troppi nel senso che purtroppo le condizioni non sono cambiate. Le altre notizie della giornata: l'Iran, Khamenei, il nuovo leader religioso, che dice: la vendetta per la morte di mio padre è richiesta dal popolo e ci sarà. E Teheran, ancora da Teheran affermano: con nuovi attacchi USA l'accordo salta, colloqui con Oman e Qatar su Hormuz. La guida suprema, dopo le esequie e la sepoltura, gli assassini renderanno conto dei loro crimini, le delegazioni per le trattative sullo stretto sono a Muscat. L'Iran, alcune navi colpite da una fazione oltranzista per sabotare i negoziati. E a questo l'AGI fa seguire le notizie sull'Ucraina: attacco russo su Sumi, 4 morti e 17 i feriti. Ancora Trump contro il New York Times per gli scoop sull'Air Force One, mandati di comparizione per i giornalisti dopo gli articoli sui problemi di sicurezza per il velivolo donato dal Qatar. Mercoledì dovranno rispondere a un grand jury federale a Manhattan. Il giornale parla di escalation di intimidazioni e si parla di Srebrenica, 31 anni dopo il massacro, le scuse dei Paesi Bassi, e interviene il ministro degli esteri italiani parlando di uno dei capitoli più bui della storia europea. Ancora tra le notizie di questa giornata, l'addio a Peppino Di Capri, icona della canzone italiana, tra twist e champagne, vincitore di Sanremo nel 1973 e nel 1976, si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia nella sua amata isola a Villa Castiglione. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio a Capri. Canzoni, e ci ricorda l'AGI, come Champagne e Roberta restano grandi classici. E il ministro Giuli dice: continuerà a vivere nei suoi brani. E poi la questione autovelox, nuove regole da mezzanotte. Il ministro dei trasporti che dichiara che circa 3.150 sono circa 3.150 gli impianti attivi, 850 non sono omologati. Ed in tema il ministro Salvini che dichiara: la sicurezza resta una priorità, ma i controlli non devono essere un pretesto per fare cassa a spese dei cittadini. Il Papa pranza con 200 persone fragili a Castel Gandolfo, fame di giustizia, si eliminino le cause di povertà. E poi si parla della ricchezza delle famiglie italiane, sale a 1.600 miliardi per un patrimonio di 6.500 miliardi di euro. E il rapporto Fabi: dal 2020 la ricchezza è cresciuta del 35%. Sull'AGI ci ricordano l'ondata di caldo, anzi è in arrivo una nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa, temperature oltre 10 gradi sopra la norma. Domani bollino rosso a Firenze e Perugia, arancione in 6 città. E intanto un uomo muore nel fiume Tagliamento, si era tuffato per mettere in salvo le figlie, una è in gravi condizioni. Caduto questa tragedia nella zona di Ronchis di Latisana in provincia di Udine, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ancora per la cronaca: insegue il fratello e lo uccide con colpi di mannaia nel Catanese, è stato arrestato, ferite due persone che lo hanno disarmato. La tragedia sul lungomare di Riposto: i due rivenditori di pesce avevano contrasti pregressi. E poi si parla dei mondiali, con la prima semifinale tra la Spagna e la Francia, quindi tutta europea. Alle 23 ancora Norvegia e Inghilterra, e nella notte Argentina e Svizzera. E poi ancora notizie di sport. Queste le notizie di questa giornata, ma noi intanto andiamo ad ascoltare l'intervista a Vincenzo Aloisio sul reddito di cittadinanza nella regione Campania a cura della nostra Sonia Martina.
3: Con Vincenzo Aloisio del Movimento 5 Stelle parliamo del reddito di cittadinanza. In questi ultimi giorni siamo tornati a parlarne. Allora, c'è un'iniziativa a Napoli, diciamo così, del campo largo, insomma, dove c'è il PD, Alleanza Verdi Sinistra, c'è il Movimento 5 Stelle, c'è anche il presidente Fico, ovviamente. E c'è anche la Giunta Giani, tra l'altro, che aveva proposto un reddito di cittadinanza toscano, insomma. E sono scaturite molte polemiche, se lo può immaginare. E intanto le chiedo, insomma, intanto un po' di questa iniziativa è appunto del reddito di cittadinanza.
4: Io penso che il reddito di cittadinanza sia innanzitutto un modo di rendere la vita dignitosa di tanti padri di famiglie, di mamme di famiglie che perdono il posto di lavoro. Non solo, ed essere accompagnate quindi per ritrovare un nuovo posto di lavoro, ma soprattutto per quei lavori poveri. Pertanto dovrebbero integrare il loro stipendio, cioè avere il minimo per poter sostenere la famiglia. Ed è anche un modo di distribuire la ricchezza e di dare la possibilità alle famiglie di spendere e di sostenere il PIL, perché altrimenti non c'è possibilità quindi che i commercianti, quindi tutti gli esercenti hanno la possibilità di procedere quindi nel loro lavoro, che si ha sempre una riduzione quindi delle loro entrate. Penso che sia una necessità. E poi tutte le polemiche fatte sui brogli che ci sono state, io penso che lo Stato ha l'obbligo di controllare, in fondo è l'obbligo di controllare coloro i quali determinano, quindi esercitano un'illegalità, quindi con delle dichiarazioni false. Ma secondo me c'è la connivenza soprattutto dei centri, dei CAF, quindi diciamo di queste istituzioni che dovrebbero favorire i cittadini, accompagnarli a risolvere le loro problematiche. Pertanto non vedo la motivazione per cui non si debba dare un reddito di cittadinanza, anzi è una necessità. Poi in fondo, facendo un'analisi critica di coloro i quali che hanno determinato, quindi che si sono appropriati illegalmente, sono circa, se non sbaglio, una percentuale intorno al 0,7%, che è una, diciamo, è una percentuale irrisoria, per cui si vuole fare solo strumentalizzazione politica. Ritengo che comunque è una scelta diciamo politica, ma più che politica è una scelta del welfare per sostenere le famiglie meno abbienti e soprattutto di quelle famiglie che hanno un lavoro povero, perché sì, forse Giorgia Meloni ha ragione che ha aumentato i posti di lavoro, ma quali posti di lavoro? I posti di lavoro
5: comunque ci sono, al di là ci sono pure posti di lavoro, ma ahimè ci sono dei settori, come dice lei, dove comunque la paga è molto bassa. Cioè il cosiddetto lavoro povero, appunto, sono proprio quei lavoratori che nonostante lavorino sono poveri, no? Perché quindi hanno degli stipendi.
4: C'è un'esigenza reale di rendere quindi la vita dignitosa,
5: dice anche, oltre, voglio dire, al reddito di cittadinanza, alle persone proprio che non hanno lavoro, hanno delle difficoltà, hanno un determinato ISE, tutto quello che serviva, no? E che serve per poi, appunto, no? Per fare la pratica. Lei dice però bisogna trovare anche una forma per conciliare il reddito con quegli stipendi
4: integrati. Bisogna integrarlo, poi accompagnare questi lavoratori che perdono il posto di lavoro, quindi ha la possibilità di, cioè nel periodo, nel gap che si crea, di trovare un nuovo posto di lavoro. Quindi lo Stato deve controllare, deve essere presente vicino a questi cittadini più fragili.
5: Certo, certo. C'era stato, se lei ben si ricorda, il problema della fase successiva, cioè la possibile introduzione al lavoro, corsi di formazione. Erano stati assunti tutti questi, come venivano chiamati adesso non me li ricordo, e comunque questi persone, voglio dire,
6: facilitatore, sì, ho capito, così, centro per l'impiego.
4: E se funzionassero, certo, sarebbe una forma per poter accompagnare, ma che ben vengano i corsi di formazione, devono essere dei corsi di formazione che mirano, che portano, che accompagnano la persona a formarsi e a trovare un posto di lavoro, mettere in relazione la richiesta di posti di lavoro, perché ci sono degli imprenditori che hanno difficoltà e coloro i quali hanno la necessità di lavorare. Però non ci dobbiamo dimenticare che esistono delle persone fragili e quindi hanno bisogno di essere accompagnati, non solo, ma poi non funzionano i centri per l'impiego, quindi bisognerebbe fare una riforma dei centri per l'impiego.
5: Quello lo dicono tutti, speriamo.
4: Mi auguro che ciò avvenga più presto.
6: Certo.
4: Che ben venga quindi che le regioni, quindi come Roberto Fico, come Gianni in Toscana, accompagna queste famiglie fragili e quindi dà loro l'integrazione al reddito, quindi che del lavoro quindi povero, e quindi integra il loro stipendio e ne dà la possibilità di avere una vita dignitosa.
5: Ha ragione. Grazie. Grazie alla senatrice Aloisio del Movimento 5 Stelle. Buon lavoro.
6: Grazie.
2: 20:46 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del notiziario di Radio Radicale. Questa era l'intervista di Sonia Martina alla senatrice Aloisio del Movimento 5 Stelle. Ed ora cambiamo argomento, parliamo dei frontalieri, parliamo della regione Lombardia contro il Ticino, con un'intervista del nostro Lanfranco Palazzolo a Tony Ricciardi.
7: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Tony Ricciardi del Partito Democratico, eletto in Europa, nella circoscrizione Europa per il Partito Democratico, che vive in Svizzera, col quale vogliamo parlare di un tema che lui ha seguito sempre e per il quale si è sempre battuto, che è quello dei transfrontalieri, perché in questi giorni abbiamo appreso una notizia importante che riguarda un aspetto della vita dei transfrontalieri che è molto importante, che è quello di un rimborso, la cosiddetta tassa sulla salute, che è stata trattenuta dalla Confederazione e non data quindi ai lavori. No, mi spieghi meglio che cosa è successo.
8: No, non è così. Questo governo
7: quello italiano?
8: Governo italiano 2 anni e mezzo fa inserisce in legge di bilancio il fatto, dando la possibilità alle regioni di poter istituire una tassa sanitaria per i frontalieri, cioè da tassare i frontalieri con una tassa sanitaria.
7: Okay.
8: Dopodiché questo era consentito ovviamente alle regioni di confine, stiamo parlando della Svizzera come l'altra paese, diciamo, e Regione Piemonte ha rinunciato, Val d'Aosta ha rinunciato, e resta la Regione Lombardia, che l'aveva stimata in 150 milioni di euro, immaginando che questi soldi dovessero servire ad aumentare i salari degli operatori della sanità, evitando che andassero a fare frontaliere oltre confine. Io denunciai questa cosa, come lei ricorderà, 2 anni e mezzo fa, dicendo che era impensabile, perché anche un aumento di 200-300 euro al mese a un operatore sanitario non avrebbe mai corrisposto al guadagno che la stessa persona da frontaliere faceva in Svizzera, per darle delle cifre concrete e pratiche. Un infermiere specializzato a Como guadagna tra i 1.800 e 2.200 euro. La stessa cosa fatta dall'altro lato del confine,
7: A Bellinzona,
8: a
7: d'altro.
8: Bellinzona, ne guadagna dai 7.000 a 7.500 franchi, che al cambio attuale significa scarsi 8.000 euro.
7: Una bella cifra.
8: Si faccia la domanda e si dia una risposta. Dopodiché sono trascorsi 2 anni e mezzo, la situazione non si è risolta, la Svizzera ha dichiarato da subito la sua contrarietà rispetto alla tassa sanitaria e a questo punto minacciando di non dare più ristorni indietro, perché come funziona un frontaliere? Un frontaliere lavora in Ticino,
7: Viene pagato in Ticino.
8: viene pagato in Ticino, paga le tasse in Ticino, però una quota parte di quelle tasse vengono poi riversate nei comuni di confine, in regione Lombardia in questo caso, che a sua volta le deve trasferire ai comuni perché queste sono persone che vivono in quei comuni.
7: Oh, e a quel punto la Confederazione che cosa ha fatto? La Confederazione o il Cantone?
8: No, da un lato c'è il Ticino e dall'altro c'è la Confederazione. Ovviamente, che cosa fa? Dice che nel momento in cui tu stai tassando 2 volte una persona, io a questo punto i soldi non te li do. Perché nei soldi di tassazione che prelevano dai frontalieri, che poi vengono ritornati in Italia, in quei soldi ci sono anche nella fiscalità italiana i soldi per la sanità. Cioè, costituzionalmente la sanità è un diritto universale in questo paese. In Svizzera ci sono assicurazioni private. Quindi un frontaliere o si fa l'assicurazione sanitaria in Svizzera oppure contribuisce alla fiscalità generale, ma la fiscalità generale già contribuisce perché paga le tasse che arrivano. Ora, qual è l'inghippo? Che nel sistema federalista svizzero, per il Ticino, i frontalieri, 80, immagini 80.000 persone che fanno monte reddito, ma che poi dal punto di vista fanno PIL, ma che poi dal punto di vista demografico non sono conteggiati. E quindi nel principio di sussidiarietà i fondi nella distribuzione delle risorse ai vari cantoni, il Ticino risulta con un PIL alto, ma con una popolazione più bassa perché tu escludi i frontalieri e ovviamente in questo caso è penalizzato. E allora c'è la rappresaglia nei confronti di Berna e a sua volta nei confronti dell'Italia. Dall'altro lato invece cosa accade? E questi cittadini vengono calcolati come cittadini nei comuni di confine, ma che in realtà non sono generatori di PIL, cioè si genera l'effetto opposto. Tant'è che per le statistiche italiane, l'Istat, i comuni di confine sono comuni poverissimi. Poi, se uno un giorno ci prende una macchina e gira attorno ai comuni al lago di Como, dice: ma com'è possibile?
7: Eh certo, perché non
8: Statisticamente.
7: fanno PIL.
8: Statisticamente sono poveri, ma in realtà non lo sono. E allora lì bisogna trovare una soluzione. La soluzione che aveva immaginato questo governo e Regione Lombardia, come mi ero permesso di segnalare oltre 2 anni e mezzo fa, e ne abbiamo anche discusso insieme diverse volte, e purtroppo è arrivata in un cul-de-sac.
7: Non c'è rimedio? Al ristorno.
8: Ma il rimedio è che la Regione Lombardia rinunci a questa follia che non ha né capo né coda. Cioè, è molto semplice. Poi, dopodiché, se tu hai problemi nella gestione dei conti sanitari, fai come tutte le altre regioni che si trovano al di sotto del 42esimo parallelo, fai un piano di rientro sanitario. È delle due l'una. Cioè, noi stiamo parlando di una regione con il più alto tasso di sanità privata convenzionata, con delle punte d'eccellenza di qualitative mondiali, evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella macchina della gestione politica. Che ricordo a me stesso, noi non vinciamo in Regione Lombardia da quando io forse andavo ancora alle scuole elementari. Quindi,
7: Ho capito. La questione è arrivata all'attenzione del Parlamento in qualche modo.
8: Penso che a breve ci ritornerà, vedo queste anteprime.
7: Va bene. Grazie a Tony Ricciardi del Partito
8: Grazie
7: Democratico, con quale abbiamo parlato della grana sulla tassa della salute
8: a lei. E su un
7: italo-svizzera. Va
8: problema frontalieri.
7: bene, grazie.
2: 20:54 minuti, Radio Radicale. Questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Tony Ricciardi del Partito Democratico sui frontalieri. Allora, intanto andiamo a vedere rapidamente delle questioni italiane. Tajani, il ministro degli esteri, nonché leader di Forza Italia, che attacca Conte perché dice ormai fa dichiarazioni filorusse quando dice che non esiste il pericolo russo, poi viene smentito dalla fonte alla quale si riferiva. Il comandante della NATO, è veramente preoccupante questo atteggiamento e la sinistra deve chiarire da che parte sta, se sta dalla parte della Russia o dalla parte dell'Ucraina, se sta dalla parte delle autocrazie o dalla parte delle democrazie. Così il vice premier Antonio Tajani sulle dichiarazioni di Conte. Fontana contro il Viminale, andiamo a vedere, è penalizzante, dice, per la Lombardia la distribuzione dei nuovi organici sul territorio annunciata dal Ministero dell'Interno, secondo il presidente della regione Attilio Fontana. In Lombardia arriveranno infatti 180 agenti sui 3.000 totali. Quindi, osserva il governatore, solo il 6%, nonostante nella regione dove si produce il 23% del PIL, viva il 17% della popolazione italiana. Non si può far finta di nulla, dice ancora il governatore di fronte a questa sottovalutazione. E altra questione, quella delle preferenze. Resta il nodo delle preferenze ad agitare il centrodestra a 3 giorni dall'approdo del testo sulla legge elettorale nell'aula della Camera. Forza Italia sposa il concetto più volte ribadito dalla Premier Giorgia Meloni, ovvero che l'impianto della legge serve a garantire stabilità. Il leader Antonio Tajani anche oggi ha spiegato di voler difendere l'impalcatura generale della legge che così come presentata va bene. Poi lo stesso vice Premier rimarca come il tema delle preferenze non è da considerarsi un elemento essenziale. Per quanto riguarda le notizie dagli esteri, allora abbiamo visto Trump e la questione del New York Times con i giornalisti del New York Times che sono stati chiamati a comparire dal Dipartimento di Giustizia per quello che hanno scritto sull'Air Force One. Le agenzie poi ci parlano dei vari giornalisti nel mirino del presidente americano. Ancora, la Lagarde sarà in missione negli Stati Uniti tra lunedì e martedì, vedrà Walsh, il presidente della Fed e Besant, missione Lampo con due incontri di alto livello, il primo con il presidente della Fed e poi con il segretario del Tesoro, così per quanto riguarda la presidente della BCE. L'Iran, sono in corso i colloqui con Oman e Qatar a Muscat sullo stretto di Hormuz. Dall'Iran fanno sapere che l'Iran non avrebbe chiesto l'avvio di nuovi negoziati con gli Stati Uniti e non sarebbe disposto a tornare al tavolo finché Washington non farà marcia indietro rispetto alle proprie posizioni. È quanto riferisce una fonte definita affidabile. C'è un caso, non saprei come definirlo. Vi leggo la notizia. Insomma, la Meloni e altri leader, sono apparsi su un giornale iraniano in uniforme da detenuto. C'è anche il presidente del Consiglio Meloni, questa è l'agenzia, tra i leader ritratti in veste da detenuto in un'immagine pubblicata da Amshari, un quotidiano di proprietà del comune di Teheran. Il fotomontaggio ritrae in alto le foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con un mirino in fronte e i fori causati da due proiettili al fianco. La didascalia recita: la vendetta è certa. E più in basso appaiono le foto di Pete Hegseth, di Marco Rubio, di Brad Cooper, di Mike Huckabee, di Israel Katz, di Eyal Zamir, di Giorgia Meloni, di Gideon Saar, di Frederick Merz, di Emmanuel Macron e di Starmer, tutti in uniforme carceraria. Per quanto riguarda l'Iran e il Libano, le forze israeliane stanno avanzando fino a Beit Yaoun e una delegazione USA si trova a proprio in Libano, a Beirut, per discutere del ritiro israeliano. Ancora tra le notizie della giornata che riguardano invece l'Ucraina, c'è lo stallo sul nuovo pacchetto di sanzioni, a quanto si apprende ancora in stallo tra gli stati sull'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Gli ambasciatori dei 27 non sono riusciti a trovare un accordo per superare le criticità legate al divieto di ingresso nell'Unione Europea degli ex combattenti russi. L'obiettivo resta comunque quello di raggiungere un accordo entro il Consiglio degli Esteri che si terrà lunedì a Bruxelles. Le obiezioni vengono soprattutto da Francia e Italia a questo pacchetto. Zelensky, dalla Russia dicono Zelensky ha dispiegato a Kiev tutti i sistemi e missilistici. Il presidente ucraino ha dispiegato a Kiev praticamente tutti i sistemi di difesa missilistica occidentali in dotazione all'Ucraina, lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russa. Ci sono stati degli attacchi russi contro infrastrutture portuali ad Odessa e nella notte, da Kiev fanno sapere, hanno colpito 21 petroliere russe nel Mar D'Azov. Intanto solo un'ultima notizia: oggi c'è stata ancora una piccola scossa in Venezuela e i morti hanno superato le 4.000 unità, sono 4.300 circa, e ancora vengono date 50.000 persone come disperse. Noi chiudiamo qui il nostro notiziario serale, io ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare lo speciale Giustizia a cura di Bruno Ruggero.
9: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale Giustizia. Anche nella seconda puntata di questo fine settimana ci occupiamo del processo Regeni e in particolare dell'udienza del 24 giugno scorso, caratterizzata dall'intervento in aula dell'avvocato Alessandra Ballerini, parte civile nel giudizio, per conto di Paola Defendi e Irene Regeni, rispettivamente madre e sorella di Giulio, quindi madre e sorella della vittima di questo odioso sequestro, della tortura e poi dell'omicidio del giovane ricercatore universitario italiano scomparso al Cairo 10 anni fa e ricomparso, ma ormai senza vita, dopo alcuni giorni su una strada della capitale egiziana, dopo essere passato per le mani dei servizi di sicurezza egiziani. 4 gli imputati, tutti appartenenti o ex appartenenti ai servizi di sicurezza del Cairo, che vengono giudicati in loro assenza dopo un pronunciamento della Corte Costituzionale italiana che, a fronte della mancata collaborazione delle autorità del Cairo, ha autorizzato il giudizio di primo grado nei confronti dei 4 imputati che erano stati individuati nelle rogatorie internazionali espletate dall'Italia e nelle indagini condotte dai carabinieri del ROS su delega della Procura di Roma. Alla conclusione della sua requisitoria in aula, la pubblica accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo per uno dei quattro ufficiali e la condanna a 17 anni e mezzo di carcere per gli altri tre. Noi ci siamo soffermati in queste ultime due puntate sull'intervento della parte civile attraverso la voce dell'avvocato Alessandra Ballerini. Buon ascolto.
10: Abbiamo sentito dalle parole di esperti la descrizione precisa di quale fosse il contesto egiziano in cui si è sviluppato tutto il male del mondo e in cui Giulio si è ritrovato avvolto in quella ragnatela, in quel covo di vipere, come lo chiama Paola. È il contesto di un regime paranoico e sanguinario che spia, sequestra, tortura, uccide chiunque consideri non allineato o potenzialmente dissidente. Riporto alla nostra memoria alcune delle testimonianze più significative. Gennaro Gervasio: non era facile voler bene all'Egitto, diciamo. E perché non era facile voler bene all'Egitto? Non era facile in realtà perché stando dentro non si vedeva, non è che lo vedi, cioè tu fai la tua vita quotidiana e via discorrendo. Però il fatto che le caratteristiche di un regime autoritario comunque c'erano, le persone non erano più tanto, cioè soprattutto dopo la rivoluzione, cioè quello spazio che si era creato, no, di libertà, di espressione, si stava assottigliando in maniera forte. Io gli chiedo, ma il dottor Dell'Ellis ci ha parlato di una stretta repressiva del regime. Sì, dice Gennaro Gervasio. Condivide questa espressione? Sì, sì, certo. Io continuavo ad andare all'università, però per fare un esempio, i caffè che io frequentavo erano stati chiusi perché potevano essere luogo, diciamo, di potenziale. Anche quello dove io e Giulio andavamo dopo le vacanze di Natale era stato chiuso, ma senza nessun motivo, cioè in una maniera del tutto arbitraria. Quindi anche un tentativo di controllo del territorio in maniera capillare. Però, ciò nonostante, la vita continuava. Dalla testimonianza di Oda Kamel: tutti coloro che lavorano a favore della società sono considerati oppositori del governo. Lo Stato egiziano sta diventando sempre più selvaggio, nel senso che una volta, se uccidevano qualcuno, cercavano di nasconderlo, dicevano, come per Giulio, che non sono stati loro. Invece adesso lo dicono anche apertamente: quell'uomo ha fatto delle cose cattive per cui è stato ucciso. L'Egitto è un regime militare. Nessuno fa niente senza che vi sia stato un capo a dare l'ordine. Tutti in Egitto hanno paura del regime militare. E anche Oda si informerà, l'avete agli atti, insomma, quando nel colloquio che ha avuto con noi, si informerà insieme al suo capo della possibilità di chiedere asilo in Italia e di non tornare più in Egitto. Ma basta leggere anche alcuni dei rapporti delle ONG e anche delle Nazioni Unite per verificare che in Egitto la violazione dei diritti umani, in particolare la tortura e le sparizioni forzate, sono pratiche sistemiche del regime. Questi i paragrafi più significativi, che vado però a sintetizzare il più possibile, dei rapporti delle risoluzioni del Parlamento europeo, arrivando sempre a tempi più recenti. Nel 2017 il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite afferma che la pratica della tortura in Egitto è sistemica e impunita. La tortura ha luogo in stazioni di polizia, prigioni, strutture della sicurezza dello Stato e strutture delle forze della sicurezza centrale. La tortura è perpetuata dagli ufficiali di polizia, ufficiali militari, ufficiali della sicurezza nazionale. Tuttavia anche i procuratori e i giudici facilitano la tortura, non riuscendo a frenare le pratiche di tortura, detenzione arbitraria e trattamento inumano, né reagendo alle denunce. Gli autori della tortura godono quindi quasi totalmente dell'impunità. Il 13 dicembre del 2018 il Parlamento europeo approva una risoluzione sull'Egitto e in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani. E si evidenzia che il governo egiziano ha intensificato la repressione nei confronti di organizzazioni della società civile, difensori dei diritti umani, attivisti, avvocati, blogger, giornalisti, difensori dei diritti dei lavoratori e sindacalisti, arrestandone e facendoli sparire. Il 21 agosto del 2019 è stata rinviata, lo dicevamo prima, data da destinarsi la conferenza delle Nazioni Unite contro la tortura, e il portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha dichiarato che la scelta è stata adottata dopo aver appreso del crescente disagio di una parte delle comunità dell'ONG, ma ha precisato che ovviamente sarebbe stato molto utile tenere una conferenza che mira a cercare di ridurre la tortura in un paese dove la tortura è in atto. Quindi non era stata una scelta casuale. La risoluzione del Parlamento europeo sull'Egitto, approvata il 24 ottobre del 2019, condanna fermamente la recente repressione e le continue restrizioni dei diritti in Egitto e afferma che la sparizione forzata dei difensori dei diritti umani appare una pratica sistemica delle autorità giudiziarie, così come l'uso eccessivo della custodia cautelare, e viene impedito agli avvocati di tutelare gli scomparsi e viene così facilitato l'uso della tortura. Uno specifico passaggio di questa risoluzione viene dedicato a Giulio e si deplora la mancanza di un'indagine credibile e di un'assunzione di responsabilità da parte egiziana. Si ribadisce l'invito delle autorità egiziane a far luce sulla circostanza relativa alla morte di Giulio e di Eric Lang, il cittadino francese di cui ci hanno parlato diversi testimoni, che era stato già ucciso in Egitto, e di risponderne quindi in piena collaborazione con le autorità degli stati membri interessati. Nella risoluzione del 18 dicembre del 2020 sul deterioramento ulteriore della situazione dei diritti umani in Egitto si legge, c'è un riferimento alla nostra ONG che si occupa, alla quale appartengono i nostri consulenti, e dicono: considerando che gli avvocati della Commissione egiziana per i diritti e le libertà continuano a fornire sostegno ai legali della famiglia Regeni in quanto rappresentanti legali in Egitto, e che però le autorità egiziane hanno costantemente ostacolato i progressi nelle indagini. Deplora ancora una volta con la massima fermezza la continua e crescente repressione per mano delle autorità statali e delle forze di sicurezza egiziane ai danni dei diritti fondamentali e difensori dei diritti umani, avvocati, manifestanti, giornalisti, blogger, sindacalisti, studenti, attivisti per i diritti delle donne e delle parità di genere, gay, bisessuali, intersessuali, oppositori politici, unicamente in risposta all'esercizio delle loro libertà fondamentali o all'espressione di dissenso. Chiede il Parlamento europeo che venga condotta un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violazioni dei diritti umani e che i responsabili di tali violazioni siano chiamati a risponderne, e sottolinea l'importanza di una società civile forte e ben funzionante. Oggetto della repressione sono giornalisti, Giulio viene scambiato per un giornalista anche, blogger, sindacalisti, Giulio aveva a che fare con i sindacati, studenti, Giulio faceva un dottorato di ricerca, gay o intersessuali, Giulio viene considerato un omosessuale ma anche un donnellone. Quindi Giulio rientrava in tutte le categorie, in molte delle categorie su cui, dal punto di vista egiziano ovviamente, su cui il regime egiziano particolarmente si accaniva. Freedom House nel suo rapporto del 2024 indica l'Egitto come un paese non libero. Le forze di sicurezza continuano a esercitare una forza illegittima impunemente. Le leggi antiterrorismo forniscono una vaga definizione di terrorismo e garantiscono al personale delle forze dell'ordine ampi poteri e immunità nell'applicazione delle leggi. Le condizioni delle carceri sono pessime, i detenuti sono soggetti a abusi fisici, sovraffollamento, eccetera, eccetera. E poi viene detto: in pratica gli attivisti, i partiti di opposizione, chiunque viene considerato un dissidente o qualcuno che critica il regime, affronta dure pene detentive, condanne a morte, violenze extragiudiziarie e altre forme di pressione. L'uso della pena di morte è aumentato drasticamente da quando al-Sisi è al potere. E tra le pene di morte eseguite, molti casi hanno coinvolto processi basati in gran parte su confessioni macchiate dalla tortura. Io immagino che tutti gli strumenti di tortura che sono stati usati su Giulio sono stati usati anche al fine di estorcergli delle confessioni. Ma una cosa che mi ha sempre commosso di Giulio è che Giulio in quei 9 giorni, in quelle 9 notti, subendo tutto quello che ha subito, non ha fatto un nome. Perché se avesse fatto un nome, non che avesse da farne, ma quando sei torturato tu diresti che tua madre ha fatto crollare le torri gemelle pur di evitare di soffrire ancora o di essere ucciso. Ecco, lui non ha fatto un nome di un suo amico, poteva dire qualunque nome e cercare di evitarsi un po' di dolore, far finta di collaborare. Non l'ha fatto perché nessuna delle persone che era in contatto con lui è stata presa. Anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, nel rapporto del 3 aprile 2024, stigmatizza l'uso sistematico della tortura e della pena di morte in Egitto. E viene raccontato il progressivo deterioramento delle condizioni dei diritti umani a partire da quando Al-Sisi ha preso il governo con la forza, il fenomeno repressivo di cui si registra una crescita preoccupante, peraltro direttamente legato, viene citato, alla vicenda di Giulio e quella delle sparizioni forzate. E di nuovo racconta come vengono prese le persone, dove, quando, e che durante il periodo di detenzione questi non hanno accesso alla famiglia e ai legali e vengono detenuti al di fuori di qualunque ambito giudiziario. Secondo le testimonianze dei detenuti oggetto di sparizioni forzate al Cairo, uno dei centri dove è più comune essere trattenuti è proprio il centro di Razzugri, all'interno della sede del Ministero degli Interni nel centro del Cairo. Infine risulta inutile rivolgersi anche agli uffici dei pubblici ministeri, dicono sempre le Nazioni Unite, perché tendono a insabbiare i casi. L'insabbiamento da parte dei procuratori delle violazioni commesse dalla National Security è l'ennesima conferma della dipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo. Da ricordare che il pubblico ministero e tutti gli altri procuratori egiziani sono approvati dal Presidente della Repubblica. Le forze dell'ordine egiziane sono spesso criticate per le violazioni dei diritti umani, tra cui arresti arbitrari ed esecuzioni stragiudiziali. Il sistema giuridico egiziano si trova tuttora anche ad affrontare problemi di indipendenza e responsabilità giudiziaria con non infrequenti accuse di interferenza da parte del governo. D'altronde, le dittature notoriamente non conoscono la separazione dei poteri e noi sappiamo che i procuratori generali sono dei generali in Egitto e sono nominati direttamente dal presidente Al-Sisi. Dal rapporto di Amnesty International del 2026 si legge che le autorità, quindi ancora ai giorni nostri, insomma, le autorità egiziane hanno rinviato a giudizio per accusa di terrorismo migliaia di persone, molte delle quali erano state prese di mira unicamente per il pacifico esercizio dei diritti umani. Detenuti sono deceduti in custodia. In seguito a presunti casi di tortura. E la polizia ha arrestato dei lavoratori che chiedevano l'applicazione del salario minimo, sindacati, lavoro, sempre. È prevalsa l'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani. E poi, ancora tra settembre 2024 e maggio 2025, le autorità, dice sempre Amnesty, hanno rinviato a giudizio circa 6.000 persone, tra cui giornalisti, avvocati, difensori dei diritti umani, per essere giudicate in relazione ad accuse in materia di terrorismo. In molti casi erano basate esclusivamente, in realtà, questa accusa sull'esercizio legittimo dei diritti umani da parte di queste persone accusate. La National Security ha continuato a sottoporre individui trattenuti per motivi politici a sparizione forzata o detenzione in incomunicato. Tortura e maltrattamento sono rimasti metodi utilizzati regolarmente. I pubblici ministeri hanno archiviato o ignorato la maggior parte delle denunce presentate contro gli agenti. Gennaio del 2026, le forze di sicurezza hanno arrestato Mohamed Allam presso l'abitazione di un parente perché nelle settimane precedenti al suo arresto aveva postato dei video che criticavano semplicemente il presidente Al-Sisi. Ma prima di condurlo davanti all'autorità giudiziaria, la National Security, lo ha sottoposto a sparizione forzata per più di una settimana presso una struttura della National Security. E lui ha raccontato che gli agenti della National Security gli avevano inflitto scosse elettriche, percosse e lo avevano bendato per tutto il tempo della sparizione forzata. Una piccola parte delle torture che ha subito Giulio. Human Rights Watch conferma il clima di terrore vigente nella dittatura egiziana e dedica un intero capitolo del suo dossier del 2024 agli abusi delle forze di sicurezza. E dice: la polizia del Ministero dell'Interno e gli agenti della National Security hanno continuato a far sparire forzatamente critici e dissidenti in luoghi di detenzioni ufficiali e non ufficiali, dove i detenuti sono spesso sottoposti a tortura e costretti a confessare. La situazione non è migliorata nel 2026, sempre Human Rights Watch dice: gli egiziani continuano a vivere sotto la mossa autoritaria del governo di Al-Sisi. Le autorità hanno represso i dissidenti pacifici e i difensori dei diritti umani. Migliaia di detenuti sono rinchiusi in condizioni disperate, lunghe detenzioni preventive, privati dei processi. Le sparizioni forzate continuano in vari luoghi di detenzione, dove le persone vengono sottoposte a torture e anche a esecuzioni stragiudiziali. Giulio muore per quella tensione del collo, non per le torture lo annientano ma non lo uccidono, e quella tensione del collo, quella terribile tensione del collo, è un'esecuzione stragiudiziale. Continua il rapporto di Human Rights Watch del 2026 dicendo che le autorità hanno continuato la pratica abusiva della rotazione, in cui vengono introdotti nuovi casi contro detenuti quasi identici a quelli precedenti, quindi ti stanno per liberare e ti accusano di nuovo della stessa cosa e ti rimettono in carcere sostanzialmente. Anche l'Unione delle Camere Penali Italiane si era recata al Cairo per fare da osservatori sulle violazioni dei diritti umani in Egitto e avevano scritto: la delegazione ha visitato il Cairo tra il 25 e il 28 dicembre 2017. I comportamenti e le procedure giudiziarie sono di fatto fortemente distorti, sono saldamente in mano al governo militare e piegati in modo tale che all'interno del processo, ma soprattutto all'esterno, lo Stato di diritto è quanto di più lontano. Su questo quadro poi incombono torture sistematiche e altrettanto sistematicamente impunite, e la pena di morte, comminata su vasta scala ed eseguita o meno nei tempi e nei modi che il regime detta. Di fatto, le garanzie costituzionali in materia di libertà personale vengono aggirate, da un lato con l'ausilio legale di leggi emergenziali e dall'altro avvalendosi dell'operato illegale delle forze di sicurezza e dei servizi, ratificato da una magistratura compiacente. Nella pratica vengono riferiti numerosi casi di arresti illegali e detenzioni incomunicato, così come il ricorso a corti militari. E gli avvocati e i nostri consulenti al Cairo lo sanno bene, che osano esporsi direttamente spesso pagano carissima questa esposizione. Nella risoluzione del Parlamento europeo del 2024 si legge che il Parlamento deplora profondamente la persistente mancanza di diritti e libertà politici fondamentali in Egitto e condanna fermamente le continue detenzioni arbitrarie e preventive di decine di migliaia di prigionieri di coscienza in Egitto. Ribadisce la sua ferma condanna al diffuso ricorso alla tortura. Esorta l'Egitto a cooperare con le indagini delle autorità italiane sull'omicidio del dottorando Giulio Regeni. C'è un'ultimissima risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2025 per contrastare la repressione transnazionale, quindi riguarda anche l'Italia in qualche forma, dei difensori dei diritti umani. E viene detto che l'80% di tutti i casi di repressione transnazionale sono riconducibili a 10 regimi, e tra questi c'è l'Egitto. E propone di definire la repressione transnazionale come attacchi e minacce da parte di stati, tra cui regimi autoritari, che intendono difendere e promuovere i loro interessi al di là dei confini nazionali per costringere, controllare o ridurre al silenzio i dissidenti, giornalisti o attivisti, mediante un'ampia gamma di metodi fisici, quali uccisioni mirate, sequestri, violenze, vessazioni, rimpatri forzati, sparizioni o deportazioni, nonché con un uso strategico degli strumenti giuridici, tra cui l'abuso dei servizi consolari, ma anche di metodi non fisici, quali la sorveglianza digitale, le intimidazioni, i ricatti e le minacce nei confronti delle famiglie dei difensori di questi attivisti. aggiornato al 2026, il rapporto sui diritti umani in Egitto del Dipartimento di Stato statunitense dice che la situazione dei diritti umani in Egitto è preoccupante, che la mancanza, sottolinea la mancanza di indagini e procedimenti penali da parte del governo sulle accuse di violazione dei diritti umani e che ha contribuito a creare un ambiente di impunità. E ci sono state segnalazioni secondo cui il governo e i suoi agenti hanno commesso omicidi arbitrari o illegali durante arresti o detenzione e moltissimi casi di tortura fino alla morte in prigioni o centri di detenzione. Ecco, in tutto questo contesto evidentemente sono i difensori dei diritti umani che vivono nel terrore, non certamente gli agenti della

ammettere che non vengono rispettati i principi del giusto processo in Egitto, che vengono commesse violazioni dei diritti umani, tra cui torture, confessioni forzate, detenzione arbitraria, arresti senza mandato, detenzione preventiva, eccetera, eccetera. E nella pratica si sono manifestati casi non infrequenti di violazioni dei diritti con privazioni arbitrarie della libertà, detenzioni e sparizioni forzate. Il nostro governo. Anche questa Corte ha compreso benissimo la sistematicità della violazione dei diritti umani in Egitto e ne abbiamo una riprova nell'ordinanza vostra del 12 dicembre del 2024. Numerosi sono i fatti obiettivi che documentano come la situazione dei diritti civili in Egitto sia ampiamente compromessa, scrivete. Si fa rinvio alle plurime fonti internazionali citate dalla parte civile. Le fonti, pur da prospettive diverse, concordano sulla conclusione che il paese egiziano è connotato da significative violazioni dei diritti umani, combinate con il riconoscimento alle forze dell'ordine di ampi poteri di immunità e dall'applicazione delle leggi. Questo processo, si legge nella vostra ordinanza, anche al di là della stretta vicenda investigativa della sorte di Giulio, ha offerto riscontri significativi su pratiche egiziane di sparizioni forzate improvvise, di condizioni di detenzione, anche per fatti che il nostro ordinamento sarebbero frutto di normale espressione del pensiero, assai distanti dai principi consolidati di garanzia, libertà e del rispetto del diritto di difesa, oltre che della soggezione delle forze di polizia a controlli esterni indipendenti. Se tali sono i compatti attuali e precisi giudizi internazionali sulla situazione della libertà di pensiero e sulla dissidenza politica egiziana, è evidente che i timori personali manifestati dai due testimoni o dai Zeta nel caso specifico sono tutt'altro che privi di determinatezza, obiettività e significatività, tanto più laddove la loro testimonianza può avere ad oggetto circostanze inerenti l'attività di membri di organi statali egiziani, ovvero di appartenenti alle forze di sicurezza. Sussistono, concludete, alla luce del contesto ambientale di provenienza e di vita attuale, quelle situazioni di timori per la propria incolumità, per altre vicende personali, che vanno al di là di un generico timore reverenziale verso gli imputati e che trovano fondamento in un sistematico uso di atti di violenza per reprimere il dissenso politico che attualmente connota la Repubblica Araba d'Egitto e che, a prescindere dalla responsabilità individuali del tutto eventuali dell'uno o dell'altro dei moderni imputati, quali esponenti di quell'ordinamento, ben potrebbe essere usato a protezione degli stessi imputati. Quando chiedono verità e giustizia per Giulio, i genitori di Giulio, lo dicevamo prima, lo dicono sempre per tutti i Giuli e le Giulie, perché sanno che le vittime di sparizione forzata e di tortura o di esecuzioni stragiudiziali in Egitto sono una moltitudine, senza tutela e senza voce. E sanno anche, come ha ribadito la Corte Costituzionale, che la tortura è un delitto contro la persona, ma è un crimine contro l'umanità e che riguarda tutta l'umanità. E Giulio ha fatto conoscere anche a noi, suo malgrado, tutto il male del mondo che si consuma in Egitto. Quindi a noi in quest'Aula spetta di riaffermare quello che è stato imposto dalle convenzioni internazionali, la Convenzione contro la tortura, ma la Carta di Nizza: nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani degradanti. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo o il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici o la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, che impongono il divieto di tortura. E la Convenzione contro la tortura, nell'articolo 2, specifica, ed è importantissima questa specifica, anche per quello che abbiamo sentito in moltissime delle udienze e quello che scrive la Procura egiziana su Giulio, dare la colpa alla vittima, no? Ma Giulio era una spia o poteva essere considerato una spia e quindi in fondo un regime, un papa paranoico, no? Che subisce anche degli attentati, se tortura e uccide una creatura, che cosa possiamo dirgli? No, possiamo dirgli, perché l'articolo 2 della Convenzione contro la tortura dice che nessuna circostanza eccezionale

quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra, di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualunque altro stato di eccezione, può essere invocata per giustificare la tortura. Giulio, così come nessun'altra creatura sulla Terra, poteva essere torturato. Anche se veniva considerato appunto una spia, un terrorista, un dissidente, perché il divieto di tortura non può conoscere eccezioni. E quindi tutte le oscene e le azioni che abbiamo sentito su di lui non possono trovare nessuna sponda in quest'aula. E la questione non è per chi poteva essere scambiato Giulio, ma la sistematicità della tortura operata dagli apparati egiziani nei confronti di qualunque persona che non sembri allineata dal loro punto di vista. Anche in questo processo abbiamo sentito delle testimonianze assolutamente qualificate sulla violazione dei diritti umani in Egitto. L'ex direttore dell'AISE Manenti ci diceva: un muro di gomma. La sensazione era che stessero adottando una forma di resistenza. Il giro di boa vedeva dall'altra parte una miriade di notizie, tecnicamente da noi definite e non riscontrate, ma che portavano a delineare un quadro informativo molto concentrato e a escludere tutte le altre ipotesi che potevano essere previste per una tipologia di scomparsa. Cioè si incominciavano a scartare altri tipi di ipotesi, era veramente delineata una situazione che è quella che entrava in una dicitura purtroppo ricorrente, che è il fermo non ufficiale. Fermo non ufficiale, e quindi per noi, per questo contesto di notizie, Giulio era oggetto di un fermo non ufficiale da parte degli organi di sicurezza egiziana. Non c'erano elementi che potessero portare indicazioni di morte, era un fermo non ufficiale, una detenzione non ufficiale di Giulio. Questo era veramente netto. Immaginate, lo ricordo ancora con enfasi, il contrasto di questo quadro con il muro di gomma da parte delle istituzioni egiziane e la frustrazione. E poi ricordando il suo incontro con il direttore del GIS, Manenti dirà: noi avevamo un quadro informativo, perché noi, io nel vis-à-vis, io lo dissi chiaramente, c'era un tantam che diceva che Giulio era oggetto di un fermo non ufficiale, e gli dissi che questa storia dei fermi non ufficiali era piena la cronistoria, cioè noi avevamo delle statistiche. Proprio il giorno prima della mia partenza ci fu il contatto tramite l'uomo della polizia in ambasciata, e ci riferì di un uomo, del contatto di un uomo dell'FBI, e ci raccontò di 5 persone americane oggetto di un fermo non ufficiale riapparsi dopo qualche giorno, dopo molti giorni, negli Stati Uniti, ma che avevano raccontato di essere stati oggetti di un fermo non ufficiale e di essere stati trattati malamente per giorni. E questo naturalmente sono cose che gli dicevo: ma puoi non pensare che io non ti dica queste cose, però dall'altra parte soltanto un mi dispiace, ci impegniamo. Le ripeto, richiamo quello che ho detto: Giulio era stato oggetto di un fermo non ufficiale da parte delle forze di sicurezza egiziane. Il PM gli dice: noi oggi sappiamo che il comandante del GIS mentiva sicuramente, perché le autorità egiziane a quel punto, 9 giorni dalla scomparsa di Giulio, sicuramente sapevano che la National Security aveva un video di Giulio con il sindacalista, quindi in quel momento ha sicuramente detto il falso a lei, il capo del GIS. La prima domanda. E la seconda domanda: i fermi legittimi, fermi, come li ha chiamati? Non ufficiali. Ecco, non ufficiali, duravano 2, 3, 4 giorni, qui siamo già a 9. Manenti risponde: no, ci sono casi anche più lunghi, tenendo conto che stiamo parlando di casi di stranieri, però c'era una tecnica, c'era una modalità molto usata con gli egiziani, in modo, dice il direttore dell'AISE, mostruoso. Il PM gli dice: quindi il corpo è stato ritrovato alle 10 del mattino e il video loro lo hanno dal 7 gennaio, il video di Giulio che parla con Abdallah. Hanno il video della National Security. Perché il capo del GIS nega decisamente delle circostanze che noi sappiamo oggettivamente essere? Che spiegazione si è dato lei? E Manenti risponde: ma a me in realtà importava il fatto che nel suo complesso gli egiziani ci stavano mentendo. E quando io gli chiedo questa opinione, cioè che Giulio fosse vittima di un fermo non ufficiale, era un'opinione condivisa? Assolutamente sì, condivisa soprattutto tra il capo centro e l'ambasciatore.
le notizie di un fermo non ufficiale, questo tipo di notizia, erano alla nostra disponibilità, ma non solo nella nostra. Erano notizie non segrete, era la posizione che avevamo raggiunto in quei giorni. Avevamo raggiunto la convinzione che Giulio fosse oggetto di un fermo non ufficiale. Poi gli chiedo, ma lei prima ha fatto accenno, anzi ne ha proprio parlato, di altri fermi non ufficiali, e le chiedo se risulta che anche degli italiani avessero subito dei fermi non ufficiali in Egitto. Io ricordo di sì, risponde. La fattispecie di Giulio è un po' più simile al caso degli americani, ma mi viene in mente anche il francese Lang e anche un tedesco. Lang è stato ucciso anche, e anche di un tedesco. Ritorno con la memoria a la lettera di Al-Sisi, l'intervista di Al-Sisi a Calabresi il marzo del 2016, in cui parla di Giulio come di un caso isolato. E quando la difesa degli imputati chiede a Manenti, ma sulla base di quali elementi voi avete maturato la convinzione che Regeni stesse subendo un fermo non ufficiale, dice perché il contesto era quello. Emergeva, si delineava con chiarezza i precedenti, la casistica precedente, e quindi questa era la convergenza di queste notizie. Lei, Presidente, chiede al dottor Manenti, ho sentito bene quello che ha detto a proposito dei fermi non ufficiali che avevano riguardato questi cittadini stranieri di varie nazionalità. A un certo punto lei ha detto che erano assolutamente comuni per i cittadini egiziani, quindi era una pratica diffusa, ha detto questo? E Manenti le risponde, sì. Dalla testimonianza del dottor Caravelli, a risposta della domanda della difesa degli imputati, però in quel momento gli chiedono ai difensori degli imputati il 27 gennaio, ancora voi non avevate un sospetto che fosse un forum non ufficiale? E Caravelli risponde, non c'era un sospetto, ma un'ipotesi che era stata messa, diciamo, sicuramente nel carnet delle motivazioni, per cui non era rintracciabile Giulio, ma già dal 27 sì. E sul clima che si respirava in quei giorni al Cairo, anche successivamente alla morte di Giulio, riferirà anche l'onorevole Minniti, che all'epoca era sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai servizi, non un comune cittadino, che si recava al Cairo per parlare di Giulio e racconta questo. Io poi l'8 marzo ho avuto un colloquio solo per far capire a questa corte quanto siano complicate le autocrazie. Diciamo, io l'8 marzo c'è un appuntamento fissato, non sono un clandestino, vado giù con un volo di Stato e atterriamo all'aeroporto del Cairo. Io vengo fermato 1 ora e mezza per i controlli di sicurezza. 1 ora e mezza. Per far capire che probabilmente qualcuno voleva farmi capire che non ero il benvenuto. Secondo. Ora dobbiamo parlare di tortura, che è il centro di questo processo. E la tortura è tutto il male del mondo. Mi aiuto coi versi di una poetessa. Nulla è cambiato. Il corpo prova dolore. Deve mangiare, respirare e dormire. Ha la pelle sottile e subito sotto sangue. Ha una buona scorta di denti e di unghie. Le ossa fragili, le giunture stirabili. Nelle torture di tutto ciò si tiene conto. Nulla è cambiato. Il corpo trema come tremava prima e dopo la fondazione di Roma, nel XX secolo prima e dopo Cristo. Le torture c'erano e ci sono. Solo la terra è più piccola e qualunque cosa accada è come dietro la porta. Nulla è cambiato. C'è soltanto più gente. Alle vecchie colpe se ne sono aggiunte di nuove, reali, fittizie, temporanee, inesistenti. Ma il grido con cui il corpo ne risponde era e sarà un grido di innocenza, secondo un registro e una scala eterni. Nulla è cambiato, tranne forse i modi, le cerimonie, le danze. Il gesto delle mani che proteggono il capo è rimasto però lo stesso. Il corpo si torce, si dimena, si divincola, fiaccato cade, raggomitola le ginocchia, lividisce, si gonfia, sbava e sanguina. Nulla è cambiato, tranne il corso dei fiumi, la linea dei boschi, del litorale, di deserti e ghiacciai. Tra questi paesaggi l'anima vaga, sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana. A se stessa estranea, inafferrabile. Ora certa e ora incerta della propria esistenza, mentre il corpo c'è e non trova riparo. La poetessa Zirimbotska, e la poesia si chiama Tortura.
La definizione più precisa che abbia sentita di tortura l'hanno fornita i genitori di Giulio, quando hanno detto: su Giulio è stato fatto tutto il male del mondo. E in effetti, da quello che ho imparato anche leggendo i corpi dei profughi o ascoltando i loro racconti, leggendo alcune sentenze alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma soprattutto leggendo e guardando l'autopsia, le foto dell'autopsia di Giulio, la tortura è tutto il male del mondo. E a Giulio quasi niente di tutto il male che gli esseri umani sono capaci di infliggere a un altro essere umano è stato risparmiato. Quando muore qualcuno che abbiamo amato, ci domandiamo subito: avrà sofferto? Di Giulio lo sappiamo, ha sofferto. Ha sofferto tantissimo per 9 giorni e 9 notti in maniera intollerabile. Basta leggere i capi di imputazione per capire il male che è stato fatto a Giulio, e pronunciarli a voce alta fa male. E mi ricordo che le prime volte che i genitori di Giulio hanno dovuto sentirle nell'aula di giustizia, ho pensato quanto male facesse a loro anche soltanto leggere i capi di imputazione. E così come immagino abbia fatto malissimo ai genitori di Giulio e alla sorella ascoltare la minuziosa lettura dell'autopsia di Giulio e la testimonianza del medico legale. Vorrei solo far partire un video di pochi secondi. A ripensare ad ogni singola ferita che è stata inflitta su Giulio, al terrore che avrà provato Giulio, al senso di solitudine di Giulio che avrà invocato la mamma, avrà chiesto di avere un avvocato, di parlare con l'ambasciatore. È qualcosa che annichilisce l'anima tutte le volte che ne parliamo. I signori regini diranno: abbiamo visto tutto il male del mondo sul suo corpo, ma tutto il male del mondo è anche quello attorno a Giulio. Omertà, paura, intrighi, depistaggi. Quel male, infatti, non è solo, tra virgolette ovviamente, costituito dalle torture che hanno afflitto il corpo e la dignità di Giulio, ma si riverbera sui suoi familiari, sui cittadini, su noi tutti. I familiari di Giulio possono considerarsi dei sopravvissuti, e chi sopravvive alle torture, all'assassinio di un figlio o di un fratello, è vittima a sua volta della stessa tortura, perché non faranno che immaginare quel dolore. E ogni ferita che è stata inflitta a Giulio ferirà e tormenterà chi lo ha amato e generato. E questa tortura, peraltro, nei familiari non troverà scampo neanche nella morte. Giulio è stato ucciso alla fine. Loro sono costretti a convivere ogni giorno ripercorrendo quel calvario di torture inflitte sulla carne della propria carne. E come tutti i sopravvissuti di tortura, come direbbe Jean Améry, non potranno più sentirsi a casa nel mondo. L'onta dell'annientamento non può essere cancellata. La fiducia nel mondo, crollata con la prima percossa e definitivamente con la tortura, non può più essere riconquistata. Nel torturato resta stagnante l'orrore di aver vissuto il proprio prossimo come un avversario. A partire da qui, nessuno può sollevare lo sguardo oltre, in un mondo in cui regni il principio della speranza. E quell'orrore ha invaso i nostri occhi, che siamo stati costretti a conoscere ogni dettaglio di quella tortura per provare a combatterne l'impunità. E come ci spiega François Sironi nel suo libro Persecutori e vittime,
Una delle caratteristiche più insolite del trauma è che esso si propaga come un'onda. Il meccanismo rimane attivo anche al di là dei due protagonisti. Lo conferma il fatto che il racconto di tortura fa leva sull'affettività di chi lo ascolta, che rimane pietrificato. Mentre le pulsazioni e la respirazione accelerano, sospira molto di più del normale ed è toccato, colpito dal contenuto del racconto per la maggior parte del tempo e preda di un profondo malessere. Se la persona che ha ascoltato una storia traumatica la racconta a sua volta, provocherà lo stesso effetto e così di seguito. Quel male che abbiamo ascoltato in quest'aula tante volte si è attaccato come una scabbia, ci contagia. E tutti noi, in qualche modo, ne subiamo le conseguenze. E io immagino che Giulio abbia provato stupore, prima ancora di terrore, di fronte alla disumanità delle persone che gli stavano facendo tutto il male del mondo. E lo stupore si riflette anche nei nostri occhi. Sapere che gli esseri umani sono capaci di così tanto male, e saperlo non perché hai fatto degli studi accademici, ma saperlo dal tuo corpo che grida. Ecco, questo sconcerto che credo che abbia annichilito Giulio da quando è stato preso, credo che sia una parte della tortura, ed è quella che resta attaccata a noi, che siamo spettatori di questa tortura, e immagino ovviamente molto di più ai suoi familiari. E ci rimane attaccata e ci infetta. Infetta le nostre coscienze, le nostre speranze, le nostre aspettative. Donatella di Cesare, nel libro Tortura, dice: la sua tragica storia, parlando di Giulio, dall'epilogo così doloroso ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Molti hanno ripetuto Giulio uno di noi, il che vuol dire identificarsi in un duplice senso. Giulio come noi, noi come Giulio. E significa quindi da un canto sentirsi chiamati in causa da quel corpo che chiede giustizia e dall'altro provare l'inquietudine di una sorte spietata che avrebbe potuto toccare a un altro al suo posto. Il passaggio da cittadino a homo sacer è più breve di quello che si immagini. Prendere coscienza, appunto, della capacità, dell'abilità degli uomini di fare male ad altri uomini, ci insinua il dubbio che noi, come esseri umani, siamo capaci di quel male. Giulio è stato torturato, l'abbiamo detto, con l'intento di estorcergli confessioni, e Giulio non ha tradito nessuno. Anche se la tortura, come dice il professor Zamperini, è un furto di umanità, ma Giulio è riuscito a rimanere in qualche modo umano e non ha condannato nessuno alla sua stessa sorte. Tra l'altro, l'etimologia della parola tortura viene da torcere, spezzare, e tutti i sopravvissuti di tortura che io ho incontrato, e purtroppo ne ho incontrati molti, senza aver studiato niente, mi dicono: la tortura mi ha spezzato. Come scriveranno poi i genitori di Giulio, questa tortura sì del figlio che loro devono ripercorrere, con la quale devono convivere, si somma a altre forme di tortura, che sono il depistaggio, il fango che è stato buttato su Giulio continuamente, i tradimenti. E loro diranno: questi anni sono stati faticosi, abbiamo dovuto inghiottire tradimenti, dolori, amarezze, abbiamo dovuto e dobbiamo costantemente difenderci non solo da nemici conclamati, da chi evidentemente per ragioni più o meno intuibili, sempre certamente non condivisibili, vorrebbe impedirci di arrivare alla verità, ma anche da coloro che ufficialmente si schierano dalla nostra parte, ma che in realtà usano Giulio e la nostra battaglia per scopi personali. Si batte nel petto giurando che fare luce sull'uccisione di nostro figlio è la loro priorità, ma in realtà complottano o semplicemente auspicano che Giulio non sia più di intralcio ai loro affari. Come ricorda sempre Françoise Sironi, i sopravvissuti si rendono spesso conto di essere testimoni scomodi per tutti coloro che non hanno vissuto la loro tragedia.
Questa è spesso l'origine di quello che Claude Barrois chiama il trauma secondario. Dietro la benevolenza, l'indignazione, il desiderio di riparazione di autorità politico-morale, si nasconde in realtà un timore. I sopravvissuti sono temuti. La loro presenza ricorda che fino a quando non viene dato un nuovo assetto alle cose, l'ordine del mondo può essere ancora sconvolto. Depistaggi, abbiamo detto, e depistaggi come forma di tortura. Immediatamente, da quando Giulio è stato preso e poi fatto ritrovare, abbiamo visto depistaggi uno dopo l'altro. Abbiamo detto prima, farlo ritrovare seminudo in un luogo di prostituzione, la pista omosessuale, poi l'improbabile teoria dell'incidente stradale, con un'autopsia che attestava falsamente la causa della morte come un trauma compatibile con l'incidente stradale, mentre noi sappiamo appunto che sono mani esperte, che perché fare quel gesto, la torsione del collo di Giulio, non è una cosa da tutti, bisogna essere bravi, bisogna essere dei professionisti per farlo, non una banda di criminali. E anche per quello che ci aveva detto Oda, di come funziona un regime criminale, Giulio non può essere stato ucciso senza che qualcuno da molto in alto non abbia dato l'ordine di ucciderlo e farlo ritrovare, perché così si dava risposta a Massari che diceva restituiteci Giulio, e loro ce lo restituiscono in quel modo che sappiamo. E se non fosse stato la determinazione di questa famiglia inizialmente e continuamente fino ad adesso e di Massari che va a vedere il corpo, avrebbero vinto loro, sarebbe stato un incidente stradale, nulla di questo sarebbe mai iniziato. Quando parliamo appunto dell'atto di uccidere Giulio, chiediamo al professor Fineschi questo, cioè se gli organi interni di Giulio erano integri. Lui aveva parlato di il collasso dei polmoni per la torsione del collo, ma gli chiediamo, ma gli altri organi? Perché con tutto quello che aveva subito? E lui dice, erano perfetti. Cuore, fegato, milza e reni erano perfetti di un ragazzo che non ha neanche 30 anni. Ma allora gli chiedo, torturano una persona per così tanto tempo, con così tanti mezzi, spezzargli le ossa, ma lasciargli gli organi interni integri? Beh, ci vuole una certa perizia. E lui risponde, assolutamente ci vuole una sistemicità di capacità lesiva. Vuol dire che si colpisce dove siamo abituati a colpire e non produciamo lesioni immediatamente mortali. Erano molto abili i torturatori di Giulio. Altri depistaggi, altre insinuazioni su Giulio, mosse dalla procura egiziana, dalla National Security e dagli organi di stampa egiziani, riguardano il fatto che Giulio fosse una spia, lo sappiamo, che aveva troppe amicizie, e addirittura la procura egiziana nel dicembre del 2018, nel gennaio e nel luglio del 2020 chiedono con delle rogatorie alla nostra procura di fare delle indagini su Giulio e sul suo comportamento, sulle sue frequentazioni, sulle sue amicizie, sulle sue idee politiche, nel detestabile quanto disperato tentativo di far cadere la colpa sulla vittima e la velenosa tesi del se l'è andato a cercare, che troverà delle sponde anche in Italia. E sul fatto di queste insinuazioni su Giulio e del fatto che le insinuazioni su Giulio, i sospetti su Giulio, si muovono fin dal primo momento, abbiamo la testimonianza di Gennaro Gervasio e di De Lellis. Gennaro ci racconta quando viene sentito il 2 febbraio, quindi il corpo doveva essere ancora ritrovato, al commissariato di Docchi, e dice, la persona che mi ha chiamato sul cellulare parlandomi in arabo parlava molto imperiosamente, insomma, come per dire, tra l'altro ha parlato automaticamente in arabo, quasi a dirmi, noi lo sappiamo che tu conosci l'arabo. E io in quell'occasione infatti sono andato lì, tutta l'interlocuzione è stata molto amichevole, ma io sono uscito con la consapevolezza, e lo ricordo bene perché era una consapevolezza terribile, che in realtà eravamo già al 2, era già stata data la notizia pubblica della scomparsa di Giulio, che almeno le persone che avevano parlato con me non stessero facendo nulla, mi avevano fatto domande molto generali,
chi era Giulio, chi non era, chi frequentava, tu chi frequentavi. E poi Gennaro viene sentito anche alla procura di Gizza e dice: sono entrato alle 14, il PM gli chiede: ma che ora è uscito? Sono uscito quasi alle 9 ed è stata un'esperienza, diciamo, a cui non penso con piacere, anche perché il tono delle due persone che mi hanno interrogato erano molto aggressivi e mi ricordo che la cosa iniziò perché il manifesto aveva deciso di ripubblicare l'articolo, quello che era stato pubblicato su Nena News, con uno pseudonimo. Era pubblicato un articolo, loro riferivano, si riferivano più ai commenti che avevano fatto i ricercatori, come a dire alla cronaca, non tanto alla cronaca, ma tanto a quello che dicevano i ricercatori sulla possibilità che ci potesse essere, a dispetto del clima autoritario. E poi, insomma, il fatto che fosse uscito su un quotidiano comunista, e nonostante queste sono cose da guerra fredda, loro già sta cosa, almeno i due con cui ho parlato, già li metteva, come dire, li maldisponeva. E poi mi hanno chiesto tantissime cose su di me, sul contenuto, di cosa parlassimo io e Giulio, su quale fosse l'oggetto della sua tesi. E io ho risposto utilizzando tutti i metodi, tutti i nomi più accademici. E la domanda del pubblico ministero è: ma queste domande erano a 360 gradi sulla vita di Giulio o era dedicato alla vita di Giulio come accademico? E Gervasio risponde: allora, la prima parte era su di me, su Giulio, accademicamente parlando. Poi la parte pomeridiana ha cambiato tecnica, invece, chi mi interrogava, ed era a 360 gradi, riguardava le relazioni, ma le hanno chiesto anche della parte sentimentale, chiede il PM, e Gervasio risponde: sì, sull'orientamento sessuale di Giulio, e via discorrendo. Ed Elis dice: se ben ricordo, quando viene sentito al commissariato di Docchi, lui il 3 febbraio, gli egiziani fecero delle domande sugli orientamenti sessuali di Giulio. Cioè dovevano cercarlo e invece chiedono gli orientamenti sessuali di Giulio. Forse anche sull'uso di droga, questo non lo ricordo, non lo specifico. In realtà l'interrogatorio egiziano fu molto, per certi versi, superficiali e per altri versi sembrava che volesse in qualche modo portare le mie risposte in alcune relazioni relative alla politicizzazione di Giulio o alle sue, non so, devianze, diciamo così. Quindi direi che il tono era diverso da quello degli inquirenti italiani. E tra l'altro ci ricordiamo che con la stessa arroganza con cui il regime egiziano muove insinuazioni su Giulio, aveva negato fino a settembre del 2016 di aver mai indagato su Giulio. E aveva detto: Gaffar, Giulio non è mai stato attenzionato dalla polizia. Viene poi smascherato dalla dichiarazione resa agli inquirenti egiziani dal sindacalista Abdallah, che abbiamo agli atti. Moltissime depistaggi vengono compiuti attraverso delle omissioni, i dati del traffico di cella telefonici che vengono chiesti, che riguardavano alcuni luoghi di interesse, cioè dove era stato preso Giulio, non vengono forniti mai, con la scusa della tutela della privacy, perché chiaramente in Egitto sono tutori il diritto della persona. E salvo poi leggere dal rapporto degli inquirenti egiziani dell'8 febbraio del 2016, loro stessi danno atto che in realtà avevano esaminato già quel traffico di cella, quindi in barba alla legge sulla privacy evidentemente, ma secondo loro non c'era niente di utile e comunque non ce li danno. Dei video, delle telecamere, va già parlato il pubblico ministero, non ritorno su questo. Ci sono anche le testimonianze, peraltro, dei consulenti, della procura, Rogliero e Tricca, sul fatto che mancano proprio quei 20 minuti, vi leggo solo queste parti della loro testimonianza. Tra tutte le immagini recuperate abbiamo visto che c'è un buco temporale di immagini visibili di circa 18 minuti per quanto riguarda le immagini e circa 20 minuti per quanto riguarda i video, sempre a cavallo tra le 19:49 e le 20:08. Esattamente il tempo in cui potremmo vedere chi ha preso Giulio.
Lei, Presidente, chiede al testeroiero, ma tecnicamente, chiedo in astratto, sono operazioni di manipolazioni possibili queste? Di cancellazioni di immagini, video, esclusivamente in un arco temporale di 20 minuti, quando è recuperabile tutto quello che ci sta prima e tutto quello che ci sta dopo? Cioè, chiedo, è tecnicamente realizzabile? E il consulente Royero risponde, allora, dal punto di vista del sistema, chiaramente, si possono fare queste attività di cancellazione di specifici intervalli temporali, di specifici giorni. E la consulente Tricca dice, questa attività di cancellazione, tecnicamente possibile, avrebbe lasciato una traccia sul file log, che però non abbiamo. E noi non abbiamo i file log e quindi non sappiamo se, sebbene tecnicamente possibile, questa attività sia avvenuta. E lei chiede, io le chiedo in astratto infatti, se è tecnicamente possibile dire al sistema cancellami dalle 3 meno un quarto alle 3, ecco, qualcosa del genere. Danno una risposta molto articolata ai consulenti che lei sintetizza così. Comunque la risposta è sì, nel senso che è possibile un'operazione di questo tipo con le conseguenze che ci avete illustrato. Altri depistaggi vengono posti in essere anche successivamente. E pensiamo, come ricordava il pubblico ministero, al fatto che uno degli imputati fa parte della squadra di investigatori che dovrebbe investigare sulle persone che avrebbero ucciso Giulio, che è piuttosto singolare e non lo ammetterà mai agli investigatori italiani, peraltro o alla procura italiana. E parliamo del colonnello Helmi. Un'altra omissione gravissima egiziana riguarda la restituzione degli indumenti di Giulio, che gli ha chiesto anche il padre di Giulio al procuratore Sadek, o anche quantomeno, come aveva chiesto la procura italiana, la consegna dei profili biologici rinvenuti sui gli indumenti di Giulio. Il più sanguinoso dei depistaggi è quello che coinvolge le 5 persone asserite appartenenti alla banda criminale sterminate il 24 marzo dai colonnelli Ani e Basciandi. Il test Minniti su questo riferirà. Io personalmente ho avuto la sensazione che la vicenda dei 5, diciamo, delle 5 persone poi decedute durante il conflitto a fuoco, che dovevano essere i veri, diciamo, assassini di Giulio, fosse in qualche modo una risposta alla mia visita dell'8 marzo. Una risposta nel senso che io avevo sollecitato. Vogliamo sapere la verità. E hanno tentato, diciamo, di darci una verità. Metodo già utilizzato altre volte, con successo. Quindi quando Massari chiede il corpo ce lo restituiscono cadavere, quando chiediamo la verità ammazzano 5 persone e ci dicono questa è la verità. Forse conviene non chiedere più niente agli egiziani. Sempre dal libro Giulio fa cose, i genitori di Giulio dicono, a proposito degli epistaggi, dopo l'uccisione di Giulio, molte delle nostre sofferenze e arrabbiature sono state causate dalle bugie, dal fango e dai silenzi delle autorità egiziane, che immediatamente dopo l'uccisione di nostro figlio hanno cominciato a mettere in atto veri e propri depistaggi, creando ipotesi fantasiose e surreali, subito smantellate dai fatti e dalle indagini dei nostri investigatori e magistrati. Il depistaggio più eclatante è stato finora quello che è costato la vita a 5 egiziani innocenti, uccisi a sangue freddo dalle forze di polizia del Cairo per potergli attribuire la responsabilità del rapimento e della morte di Giulio. L'immagine del vassoio d'argento con sopra i documenti di Giulio, mostrata alla TV e sui giornali a riprova della colpevolezza di questi 5, in realtà totalmente estranei alla vicenda, è stata per noi un'ulteriore causa di dolore. Rivedere i documenti di nostro figlio mischiati insieme ad oggetti femminili, messi lì per lasciare aperta la pista omosessuale, a un pezzo di hashish per far intendere che Giulio si drogava, è stato per noi e per i suoi amici un vero colpo al cuore. E poi avevamo il terrore che si credesse alle fandonie di Al-Sisi e che la sera stessa della strage dei 5 innocenti, Al-Sisi esultava su Twitter dichiarando risolto il caso Regeni. Per fortuna i nostri magistrati e i nostri legali non si sono mai fatti prendere in giro e sono sempre riusciti fino ad oggi a smontare pezzo per pezzo le bugie egiziane, anche quelle più insidiose o cruenti. Tra l'altro, a leggere le testimonianze che sono state depositate dalla difesa degli imputati, dei colonnelli Ani Mahfouz e Ala Eldin Basciandi, che sono gli agenti che hanno sterminato la banda dei 5, fa molto specie
leggere, intuire la loro fedeltà al regime egiziano, perché sono tutti verbali pieni di non so, non ricordo, ma peggio anche perché lo chiedete a me, no? Dicono la procura egiziana. Tra l'altro loro vengono sentiti dopo che per tantissime volte non si sono presentati ed è stato disposto l'accompagnamento del coatto, tanto era la voglia di collaborare all'indagine di questi tutori dell'ordine. E simili considerazioni valgono anche per la dichiarazione del colonnello Andy, anche lui non so, non ricordo, e addirittura non sa dire quante persone erano presenti, quanti agenti erano presenti alla perquisizione, chi erano, se erano in borghese, non sa niente. Tra l'altro, noi sappiamo, per fortuna, dal test Z e da quello che dichiarerà la padrona di casa, Rasha, ai giornalisti italiani, che quei documenti appunto vengono messi in casa dal colonnello Andy. Il test Z riferirà ai procuratori italiani. Nel corso dei miei colloqui con Gamal e l'altro parente che stava in carcere con Z e che ha assistito a questa falsa perquisizione, dice: nei miei colloqui con Gamal tre sono stati i punti principali che mi ha riferito. Il primo è che l'ufficiale che ha effettuato la perquisizione è arrivato in casa portando in mano il passaporto di Giulio. E Rasha, la proprietaria di casa, dirà alla Corriere della Sera: la polizia ha messo i documenti di Giulio Regeni tra le nostre cose durante la perquisizione. Non può essere stato nessun altro. E la prova è che tra gli oggetti c'è il portafoglio marrone di mio cognato e lo aveva con sé quando lo hanno ucciso. C'è tutta l'intervista integrale agli atti che abbiamo depositato con memoria tempo fa. E poi seguirà quella messa in scena che sappiamo, vassoio, tappeto, oggetti messi sopra, eccetera. E tra l'altro è tutto molto curioso il fatto che nel 2020 ancora si prende in giro, a luglio del 2020 l'Egitto prende in giro l'Italia appunto dicendo all'AISE: venite che vi diamo gli oggetti di Giulio e sono questi, no? Gli occhiali da sole, eccetera eccetera. Ed è crudelissima questa presa in giro, non solo nei confronti, ripeto, della dignità di un paese, l'Italia, che in teoria è un paese amico, ma è una forma di tortura nei confronti della famiglia Regeni, che sono costretti a un riconoscimento, lo dovranno andare a riconoscere questi oggetti per dire che non sono del figlio. E loro diranno: è stato come essere costretti per la seconda volta a guardare il corpo di Giulio, ci sentivamo così. Ecco, questa non so come si può chiamare se non tortura psicologica, quantomeno. Giulio, l'abbiamo capito, è stato avviluppato in una ragnatela e ogni attore avrebbe potuto fare la differenza, il coinquilino, la coinquilina tedesca, Nura. E tutti hanno invece meschinamente deciso di voltarsi dall'altra parte e hanno contribuito con azioni o omissioni alla condanna di Giulio. E anche tutta una serie di azioni che ha compiuto Giulio e che erano azioni assolutamente innocenti vengono interpretati con la lente del male, e quindi il bando della Fondazione Antipode. E sappiamo appunto anche da quello che ti dice Oda, non c'era niente di male in quel bando, era un bando internazionale pubblico. Il fatto che avesse pubblicato con uno pseudonimo l'articolo su Nine News, niente di male, raccontava quello che era successo in un'assemblea sindacale pubblica, uscire il 25 gennaio. Lui non voleva uscire il 25 gennaio, lui avrebbe voluto incontrare il professore prima. Si è reso disponibile il 25, esce il 25, non era programmato di uscire il 25. Gli viene detto che è tutto sotto controllo, che non c'è
Non c'è pericolo e lui esce. Solo dopo Gennaro gli scriverà: ci sono brutte facce in giro. Ma quel messaggio Giulio non lo vede più. Giulio è stato seguito, è stato spiato, è stato fotografato, ha subito degli accessi in casa. Ogni sua azione è stata monitorata anche tramite degli informatori che le autorità egiziane avevano attivato presso la rete dei suoi amici. È stato tradito dalle persone che gli erano vicine e che sono state corrotte dal regime. Nura gli trova l'appartamento con El Sayed, che poi consegnerà il passaporto alla National Security, senza mai avvertire Giulio. Nura che svuota la cartella Dropbox il 15 dicembre con la cartella di Giulio. Nura che gli allestisce la festa di compleanno tradimento con Rami, amico di Sharif, e gli fa la foto. Nura che tutte le volte che sente Giulio chiama Rami e Rami chiama Sharif e viceversa. Nura che si dispera in maniera che dice Bonvicini era insolita, era normale quella disperazione, perché Nura sa che cosa è stato fatto a Giulio e sa che è anche colpa sua. E Nura che prima si dispera, che chiama i genitori, li chiama mamma e papà e poi scompare. Anche questo fa malissimo, sapere che Giulio è stato tradito dai suoi affetti. Tralascio tutto quello che ha detto il pubblico ministero, solo una cosa sul passaporto. Ecco, è molto singolare questa cosa, che occorreva fare la copia del passaporto di Giulio, come ci viene raccontata nella versione egiziana, no? Era un normale controllo, secondo gli egiziani. Allora, il Cairo ha 15 milioni di abitanti. Chi ha fatto il controllo dei passaporti? Sia proprio l'agente Najem, che è il braccio destro dell'imputato Elmi e che parla continuamente col coinquilino. È singolare in una città di 15 milioni di abitanti. E soprattutto non ha senso che un controllo del genere venga fatto casa a casa, quando nello stesso memorandum egiziano ci viene detto che chi deve mandare i passaporti degli affittuari è il proprietario di casa. Non vengono previsti controlli porta a porta. I controlli porta a porta vengono fatti, ci hanno raccontato i testimoni, ad esempio alla vigilia del 25, ma vengono fatti sugli stranieri, cioè gli stranieri devono essere presenti perché, come ci hanno raccontato, devono consegnare i loro telefoni. No, è quello il controllo, sulle persone, non sul passaporto. Quindi tutta questa questione del controllo del passaporto era fatto mirato su Giulio, no? Per avere comunque certezza ulteriore della sua identità. E ricordiamoci che quel controllo viene fatto, ed è una cosa che per me è sempre scioccante quando ci ripenso, quando i genitori sono al Cairo, che vivono a casa del figlio, cercano il figlio, sono con quella persona che fa parte di quel covo di vipere che è il coinquilino, il Sayed, dormono nella stessa casa con questo e c'è una visita della National Security mentre loro sono al Cairo. Ovviamente con l'accortezza di averli visti uscire prima, perché loro cercavano Giulio per tutte le strade del Cairo. E racconterà la mamma. Poi, il pomeriggio del 1 febbraio, al nostro rientro, la mattina eravamo andati in giro, andavamo sempre a fare il giro della metropolitana per capire la strada di Giulio, eccetera. Al primo pomeriggio, noi dovevamo andare in ambasciata, passiamo per casa e troviamo il coinquilino. Lui andava via la mattina e ritornava la sera. Era un po', il PMI dice, era strano trovarlo lì, era strano. Lo troviamo anche, insomma, un po' concitato, non mi viene un'altra parola, e gli diciamo, com'è che sei a casa? E lui dice che erano passati, mi pare, 3 poliziotti della National Security che avevano chiesto informazioni su di lui o comunque volevano sapere delle cose, che erano lì per Giulio e qui al portiere. E quindi il portiere aveva chiamato il coinquilino dove lavorava e lui ci aveva detto, invece di rispondere al telefono, ho preferito venire a casa. Quindi aveva parlato con questi 3 poliziotti e so che io gli ho detto, noi eravamo in soggiorno, in piedi, e dove erano questi 3 poliziotti? Questa è stata la prima volta che ha avuto proprio una sensazione fisica che uno dice, cavolaccio, che succede? E ho detto, ma dove erano questi 3 poliziotti? Qui. E io, si sono seduti? No. E che cosa hanno chiesto? E lui dice,
se il computer di Giulio l'aveva preso Gennaro Gervasio. Allora io so che corro in camera a vedere la situazione e dopodiché so che metto, lo so che sono un'ingenua, ma avevo preso alcune cose di Giulio messe nell'armadio intorno a delle coperte perché ho detto, beh, ma se qualcuno entra in camera almeno capisco chi ha toccato le cose. E quella volta il computer noi l'abbiamo messo in un cassettino, poi siamo andati in ambasciata perché ogni giorno arriva un autista dell'ambasciatore con la macchina è blindata, si fa una fatica da matti a chiudere la portiera che è pesante, si trova nella strada principale, quella vicina alla metropolitana e si andava in ambasciata. Quindi noi siamo andati anche quel giorno in ambasciata e dopo abbiamo consegnato anche il computer perché ci sembrava che a quel punto ci fosse un interesse sul computer di Giulio. Sospetti su Giulio si leggono anche nel memorandum, sempre quello del 30 dicembre del 2020, e anche nel contestuale comunicato che abbiamo visto su Facebook. E peraltro questi sospetti poi vanno a intaccare anche la famiglia Regeni, perché hanno osato prendere il computer del loro figlio e peraltro non portarselo a casa, ma consegnarlo in ambasciata. E nel memorandum c'è scritto: la procura egiziana, infine, giunta ormai in prossimità alla conclusione dell'indagine, ha stabilito che il comportamento sconveniente e i movimenti insoliti della vittima erano conosciuti e accessibili a tutti. La circostanza della denuncia avanzata dalla sindacalista Abdalla nei riguardi del ricercatore doveva essere nota. A me questa cosa, cioè loro l'hanno tenuta segreta a noi fino a settembre del 2016, no? Addirittura Gaffar ha detto non abbiamo mai indagato, ma invece lo sapevano tutti, cioè il 25 gennaio lo sapevano tutti, strano. E quindi qualcuno vicino alla vittima e allo Stato non identificato, sempre uno, avrebbe ordito e messo in esecuzione un piano per arrecare danno alle relazioni tra i due paesi. Elementi di sospetto vengono indicati nel memorandum: i viaggi di Giulio, precedenti a quelli in Egitto, sono ritenuti fonti di sospetto soprattutto quelli in Israele e in Turchia, e il fatto che i genitori di Giulio abbiano preso il suo PC consegnandolo immediatamente alle autorità diplomatiche italiane. E a fine dicembre, infatti, con questo memorandum, questo comunicato, che assistiamo a questo cambiamento di passo decisivo da parte delle autorità egiziane, calano la maschera e lo dicono chiaramente: non collaboreremo mai. E viene delegittimato il lavoro dei magistrati italiani, viene delegittimato Giulio, la sua famiglia, i toni si inaspriscono e diventano irricevibili. Inaccettabile definisce tale comunicato, quello della procura egiziana, la Farnesina. E nel ribadire di avere piena fiducia nell'operato della magistratura italiana, continuerà ad agire in tutte le sedi, inclusa Unione Europea, perché la verità sul barbaro omicidio di Giulio possa finalmente emergere. E la Farnesina conclude dicendo, auspicando, che la Procura Generale egiziana condivida questa esigenza e fornisca la necessaria collaborazione alla Procura della Repubblica di Roma. La speranza non viene mai meno. E invece il Presidente della Camera, Roberto Fico, scriverà: ancora una volta l'Egitto dimostra di non voler collaborare per fare la luce sulla morte di Giulio Regeni. L'ennesima provocazione inaccettabile arriva oggi. Le motivazioni per cui la Procura egiziana non è intenzionata ad aprire un processo sulla tortura, il sequestro e l'uccisione del nostro ricercatore sono vergognose, mentire sapendo di mentire. Per questo la Camera ha sospeso le relazioni diplomatiche con il Parlamento egiziano, a tutto c'è un limite. Un altro dei depistaggi, ne abbiamo parlato prima, è quello di questo filmetto del 28 aprile, la storia di Regeni, con le stesse falsità contenute nel memorandum, le stesse parole. E la stessa ipotesi di un complotto per cui qualcuno avrebbe ucciso Giulio per rovinare i rapporti Italia-Egitto, peraltro mai rovinati. I genitori di Giulio scrivono: dal Sisi abbiamo ricevuto sempre molte promesse, oltre alle condoglianze di rito. Queste finte rassicurazioni che vengono reiterate ad ogni richiesta di collaborazione da parte dei nostri politici e rientrano evidentemente in una strategia per cercare di diluire nel tempo e quindi per fare dimenticare il più possibile la nostra pretesa di verità. Questa continua beffa e l'assenza di una collaborazione reale ci provocano afflizione.
La verità è che non ci sono state né azioni concrete né riscontri da parte del governo egiziano e la loro asserita e millantata volontà di collaborare non si è mai tradotta in attività determinante. Ad oggi la procura egiziana deve ancora rispondere all'ultima richiesta della nostra procura dell'aprile 2019. La verità sta in Egitto, dove vivono sia i colpevoli del sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio, sia i loro complici, i loro mandanti e i testimoni. Cosa impedisce all'Egitto, se davvero vuole tanto collaborare, di renderci la verità? Perché non ci consegnano gli ufficiali dei servizi iscritti dai nostri magistrati nel registro degli indagati? Tutto questo dolore, questa amarezza, si unisce alla violenza che ha annientato Giulio. Sapere appunto che Giulio è stato tradito, spiato, Giulio sale su un taxi, il tassista lo apostrofa spia e all'assemblea viene fotografato, la sua casa viene perquisita. Conoscere dai testimoni secretati tutti i dettagli, la cattura di Giulio, il suo trasferimento da un posto all'altro, di tortura, anche alla Zugli, il cimitero dei vivi. Sapere che gli hanno fatto tutto il male del mondo. Sentire continuamente in quest'aula, anche dalla mia bocca, me ne dispiace, la parola tortura accostata alla parola figlio, che è osceno. Riconoscere quel figlio solo dalla punta del naso e poi doversi difendere per anni da bugie, depistaggi, saccheggi. Tutto questo ammorba e traumatizza e, come abbiamo detto, è un trauma che si propaga come un'onda. Dover difendere Giulio non solo da quel male che è già stato fatto, ma anche da quello che viene continuato a fare con queste manovre per provare a garantire l'impunità degli imputati, avvilisce e inasprisce gli animi. Come direbbe Bertolt Brecht, eppure lo sappiamo, anche l'odio verso la bassezza distorce i tratti del viso. Anche l'ira per le ingiustizie rende la voce rauca. Ah, noi che volevamo preparare il terreno per la gentilezza, noi non potevamo essere gentili. La tortura soverchia la gentilezza. Noi non abbiamo potuto essere molto gentili, abbiamo dovuto far sentire la nostra voce ogni volta che abbiamo potuto. E chi lotta contro delle drammatiche forme di ingiustizia lo fa spesso con la voce rauca e i tratti del viso distorti. Perché c'è bisogno di sapere la genesi di un crimine contro l'umanità, le responsabilità individuali che vengono riconosciute e rese pubbliche. Bisogna sapere chi ha stimolato quel male, rese possibile quel male, il contesto in cui si è sviluppato quel male. E i sopravvissuti a crimini contro l'umanità invocano una presa di coscienza collettiva dell'ingiustizia. In molti casi, come nel caso di Giulio, la verità la si conosce già. Ma vorremmo una verità che diventasse pubblica, scritta nero su bianco in una sentenza, che diventasse inoppugnabile, che tutto il male del mondo non restasse impunito e che fosse data risposta alla più dolorosa delle domande. Perché? Perché a lui? Perché non è stato salvato? Perché altri dopo di lui? Che cosa ci impedisce di avere la verità? Oppure, come ci ha chiesto anni fa un giovane studente di 16 anni, ed è una domanda dolorosissima a cui dobbiamo dare risposta, quanto la verità può impedire la giustizia? Come se la verità fosse indicibile e quindi non potesse trovare spazio in un'aula di giustizia. Io con i miei perché ho convissuto per 10 anni e mezzo e li ho condivisi, ahimè, con i consulenti egiziani in queste telefonate che non farò mai più, e quando tutte le volte, appunto, a un certo punto mi arrovello, ma perché?
E loro mi dicono: fermati, tu diventi pazza, tu sei nativa democratica, tu hai bisogno di un perché, ma in un regime non c'è bisogno di un perché per prendere un sospetto, torturarlo e ucciderlo, non c'è bisogno di nessun perché.

dignità e restituisce a tutti i cittadini la fiducia di essere tutelati. E il diritto alla verità, noi sappiamo, ha radici non antichissime, ma nasce comunque nei regimi dittatoriali e nasce a seguito delle sparizioni forzate. Nasce soprattutto dalle corti interamericane il diritto alla verità, ed è il diritto per i familiari di sapere che cosa è successo ai loro cari, vittime appunto di sparizioni forzate. Il filosofo Martin Heidegger dice che la verità, il concetto di verità, deriva dalla parola greca alexeia, che vuol dire non nascondere nulla. E l'alexeia è un racconto, tutto quello che non abbiamo avuto dall'Egitto, un racconto non omissivo, un racconto dettagliato, che non lascia sfuggire nulla di quello che deve essere detto. La paresia, che vuol dire dire tutto, era la caratteristica essenziale della democrazia ateniese ed era il requisito del dire pubblico. Chi usava la paresia nel dire pubblico voleva dire che usava la sua libertà e sceglieva il parlar franco anziché la persuasione, la verità anziché il silenzio o la falsità, il rischio di morire per dire la verità anziché la sicurezza della vita, la critica anziché l'adulazione, il dovere morale prima del proprio tornaconto. E una caratteristica della paresia è proprio unire la libertà e il dovere. Oggi questo coraggio di dire, di scegliere e di avere il dovere di dire la verità, di cercare la verità, lo dobbiamo alla famiglia Regeni, e che ha dovuto comunque superare, come abbiamo visto, moltissimi ostacoli per ottenere giustizia. E la verità, lo sappiamo, in un processo è la condizione necessaria per avere giustizia. L'ostruzionismo che noi abbiamo avuto da parte egiziana ci ha impedito di ascoltare i testimoni egiziani in aula. Non è stato possibile ascoltare gli imputati. Eppure la conoscenza della verità su gravissimi crimini contro l'umanità, come la tortura, è essenziale per l'identità di un paese, per la dignità di un paese, che ha il dovere, uno Stato ha il dovere di indagare e punire i colpevoli e risarcire le vittime. Il diritto alla verità, infatti, ha una dimensione non solo individuale che riguarda noi, ma una dimensione collettiva che riguarda il fatto che questi fatti che sono accaduti, come sono stati resi possibili, debbano essere conoscibili a tutti e debbano essere puniti in modo che si possa rinsaldare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e si possa restituire dignità a un paese e ai sopravvissuti. E infatti le corti internazionali e anche quelle nostrane collegano il diritto alla verità alla dignità della persona, l'abbiamo visto anche nella decisione della Corte Costituzionale. E dignità è la parola che sento più spesso ripetere quando nei vari incontri pubblici le persone mi parlano della famiglia Regeni e mi dicono: ma come fanno a conservare quella dignità? E la dignità è quella che è stata violata su Giulio. Noi con Paolo e Claudio, quando pensiamo a quei giorni, pensiamo spesso che ovviamente è nulla rispetto a tutto quello che gli hanno fatto, che avranno sputato addosso anche. E la dignità però è il limite invalicabile per la salvaguardia dei diritti fondamentali, e infatti è considerato principio giuridico universale e incondizionato. Rodotà dice che è sintesi di libertà e di uguaglianza ed è fondamento della nostra democrazia. La nostra Costituzione dedica la dignità a ben 3 articoli.

0: articoli, il 3, il 36 e il 41. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2020 si apre all'insegna della dignità e nell'articolo 1 dice che la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo stabilisce all'articolo 1 che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e si sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Lo stesso spirito di fratellanza che muoveva Giulio per le strade del Cairo. E non è inutile ribadire come anche previsto in qualche forma anche dall'articolo 2 della Convenzione contro la tortura, che la dignità non è mai violabile, non può essere mai colpestata da nessuno, da nessuna autorità di governo, per nessuna ragione al mondo, perché sennò cadremo nelle barbarie. Nessuna ragione di Stato può prevalere sulla dignità degli esseri umani. Come scrisse il presidente Mattarella per il 10° anniversario della sparizione di Giulio, a 10 anni dalla sua scomparsa ribadiamo le ragioni universali della giustizia e del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo contro ogni forma di tortura. Il rapimento e il barbaro assassino di Giulio, un nostro concittadino, rimangono una ferita aperta nel corpo della comunità nazionale. Rivolgo anzitutto un affettuoso pensiero ai suoi genitori, colpiti dal dolore inconsolabile per la perdita di un figlio, avvenute per cause abiette e con modalità disumane. Genitori, ammirevoli esempi di coraggio e determinazione nella ricerca della verità. Un'esigenza condivisa da tutti gli italiani e non solo. Verità e giustizia non devono prestarsi a compromessi, a tutela non solo delle legittime aspettative di chiarezza dei familiari, ma a presidio dei principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale e sociale e delle relazioni internazionali. L'impegno di quanti con dedizione hanno operato e operano per corrispondere in questa vicenda alla sete di verità storica e giudiziaria merita rispetto e gratitudine, presidente Sergio Mattarella. È evidente che chi ha legato, bendato, immobilizzato, torturato, mortificato Giulio ne ha annientato la sua dignità. E la dignità di un uomo, in questo caso quella di Giulio, è la dignità di tutti noi, perché i diritti umani sono indivisibili, o valgono per tutti o non valgono per nessuno. E quindi tutelando la dignità di Giulio stiamo tutelando la nostra. Come direbbe Hannah Arendt, a proposito dei diritti umani, il punto decisivo è che tali diritti e la dignità umana ad essi legati dovrebbero rimanere validi e reali anche se un uomo solo esistesse sulla terra. Essi sono indipendenti dalla pluralità umana e dovrebbero conservare il loro valore anche se un individuo fosse espulso dalla società. Ci siamo accorti dell'esistenza di un diritto ad avere diritti, e ciò significa vivere in una struttura in cui si è giudicati per le proprie azioni e opinioni, solo quando sono comparsi milioni di individui che lo avevano perso e non potevano riacquistarlo a causa della nuova organizzazione globale del mondo. L'individuo può perdere tutti i cosiddetti diritti umani senza perdere la qualità essenziale di uomo, la sua dignità. Noi sappiamo, abbiamo riportato anche in memorie precedenti, il fatto che molta della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo è stata creativa di questo diritto alla verità. E sappiamo che l'articolo 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo impone un dovere processuale per gli Stati membri di riconoscere a ogni persona sottoposta alla propria giurisdizione i diritti e libertà garantiti dalla Convenzione, e tra questi il diritto alla vita e il diritto a non subire torture. E questo dovere di dare verità appunto ha trovato riconoscimento in diversi arresti della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Mi guarda malissimo il pubblico ministero, quindi vado velocissima. Al Nasri contro Romania, Abu Zubaydah contro Lituania, dove viene affermato che il diritto alla verità sulle circostanze rilevanti del caso non appartiene solo alla vittima del reato e alla sua famiglia, ma anche ad altre vittime di violazioni simili e al pubblico in generale, che ha il diritto di sapere che cosa è successo. Una risposta adeguata da parte delle autorità nelle indagini sulle denunce gravi violazioni dei diritti umani può essere generalmente considerata essenziale per mantenere la fiducia del pubblico nella sua adesione allo Stato di diritto e per prevenire qualsiasi apparenza di impunità, collusione o tolleranze di tale illeciti. In altri arresti che hanno riguardato anche l'Italia, la Bita contro Italia, Vladimir Romanov contro Russia, Dembele Svizzera, poi comunque depositerò, quindi avrete tutto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto che l'indagine dovrà portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili nei casi di tortura, perché se così non fosse, l'interdizione inderogabile della tortura sarebbe inefficace nella sua pratica e sarebbe possibile in alcuni casi per gli agenti dello Stato calpestare, godendo pressoché dell'impunità, i diritti di chi è sottoposto al loro controllo. Altri arresti stabiliscono che le autorità giudiziarie nazionali non devono in alcun caso mostrarsi disposte a lasciare impunite aggressioni contro l'integrità fisica o morale delle persone. Ciò è indispensabile per mantenere la fiducia del pubblico e garantire la preminenza del diritto e serve a prevenire ogni accenno di tolleranza di atti illegali. Ci sono casi che hanno riguardato sparizioni forzate, in particolare Kurt contro Romania, e in questo caso era una mamma che non aveva notizie del figlio, appunto vittima di sparizione forzata, e i giudici stabiliscono che a fronte dell'inerzia statale alla richiesta di ricevere chiarimenti sui fatti relativi alla violazione dei diritti umani, i parenti più prossimi delle vittime possono a loro volta considerarsi vittime di tortura. Io immagino la tortura che hanno subito i genitori di Giulio in quei 9 giorni senza sapere niente del figlio. Nei casi invece Cipro contro Turchia e Varnava contro Turchia viene riguarda la scomparsa di cittadini ciprioti durante il conflitto del 74, anche qui erano dei parenti che non sapevano più nulla dei loro familiari e viene ribadito che i parenti delle vittime condannati a vivere in un prolungato stato d'ansia acuta che non può dirsi cancellare con il passare del tempo, quest'ansia si traduce in un trattamento inumano e degradante e i parenti sono costretti a vivere una perpetua agonia derivante dalla mancata conoscenza di quanto accaduto ai loro cari. In un'altra pronuncia, McCann contro Regno Unito, la Corte delinea una struttura bicefala dell'obbligo positivo del diritto alla vita. Da un lato l'obbligo di prevenzione, affinché appunto non vengano commessi reati contro la vita, e dall'altra parte un obbligo di indagine per dare sempre appunto fiducia nei cittadini e per non lasciare impuniti reati contro la vita. Il caso Margus Croazia l'avevamo già citato, perché è quello che dice, tra l'altro, che il divieto di ne bis in idem non può trovare sponda laddove si tratti di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. E nel caso Al-Masri contro Macedonia viene detto che indagini inadeguate che pregiudicano il diritto alla verità e contribuiscono a garantire una sostanziale impunità devono essere condannate, prendendo in considerazione i maltrattamenti e la detenzione arbitraria subita dal ricorrente. La Grande Camera ricorda come la previsione dell'articolo 3 implichi l'espletamento di indagini efficaci e effettive. La giurisprudenza della Corte Europea ha riguardato, l'avevamo già ricordato, anche l'Italia, soprattutto per i fatti di Genova, quindi il caso Cestaro contro Italia e il caso Blair e Azzolini contro Italia, Diaz e Bolzaneto, infatti il G8 di Genova, e lì il problema era che non essendoci ancora il reato di tortura, tutti i reati erano prescritti di fatto e quindi era stata garantita assoluta impunità per gli agenti che avevano compiuto tortura. E anche qui viene detto che il fatto che fosse intervenuta la prescrizione dimostrava che la reazione delle autorità non era stata adeguata, tenuto conto della gravità degli atti, e viene conclamata l'incompatibilità con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Anche nel caso Nasdrico e Gali contro Italia, in questo caso era intervenuto sia una grazia, sia era stato opposto un segreto di Stato, quindi non si era arrivati alla punizione dei colpevoli, e in questo caso c'è una persona vittima di sparizione forzata e una moglie che non ha notizie del marito per molto tempo, e c'è una condanna appunto della Corte europea nei confronti dell'Italia, e viene detto che anche nei confronti della moglie è stato riconosciuto il trattamento inumano e degradante a causa della scomparsa del marito e della mancanza di conoscenza circa la sua sorte, protrattosi per un lungo tempo. Per la Corte l'incertezza, i dubbi e l'apprensione provati dalla ricorrente per un periodo prolungato e continuo gli hanno causato una sofferenza mentale grave e dell'angoscia. Abbiamo una giurisprudenza italiana anche sul diritto alla verità che riguarda il caso della strage di Ustica, ed è il Tribunale di Palermo, sentenza 4067 del 2011, che riconosce che l'interesse degli attori all'accertamento delle cause del disastro aereo, consistendo nell'interesse a conoscere come e perché i congiunti sono morti, e anche perché la conoscenza di questi fatti gli sia stata negata per oltre 30 anni, è esigenza la cui soddisfazione è indispensabile per poter definitivamente seppellire i propri morti e compiutamente elaborare il lutto. Per i sopravvissuti, per i familiari, non avere la verità vuol dire non poter elaborare il lutto. E dice che questa negazione del bisogno di verità ha inciso negativamente sul sano sviluppo della personalità dei familiari. Anche il Tribunale di Roma, nel caso di Davide Cervia, scomparso in Italia, sottolinea che i comportamenti omissivi e ostruzionistici hanno gravemente violato il diritto dei congiunti a conoscere la verità, e che questa mancata conoscenza ha prodotto una situazione di profonda incertezza e disorientamento, e che non è irrevocabile in dubbio che questa mancata conoscenza abbia caratterizzato l'esistenza e la personalità dei familiari, canalizzando così tutti i loro sforzi e le loro energie, così come per la famiglia Regeni. Anche nel caso della distruzione, di una perquisizione e distruzione di documenti a casa dell'agente Antonino Agostino, che era stato ucciso insieme alla moglie nell'89 a Palermo, il Tribunale di Palermo, con la sentenza del 2021, ribadisce e riconosce la violazione del diritto alla verità attraverso la negazione della possibilità di ricostruire le vicende che hanno interessato le persone care. E questa condotta è una forma di lesione della dignità della persona e quindi anche un'offesa per la pietà dei defunti. Quindi in tutte queste decisioni è importantissimo il richiamo alla dignità, non solo delle vittime, ma dei loro familiari, il cui bisogno di verità deve trovare un riconoscimento, perché è necessario per lo sviluppo della propria personalità, per porre fine al proprio disorientamento, per elaborare il lutto, per seppellire i propri cari. E non avere verità vuol dire, per oltre un decennio, vuol dire ipotecare il proprio futuro, vuol dire che tutti gli investimenti, tutte le energie sono canalizzate a questo, e che non vedi un domani finché non hai una verità processuale. Ogni tanto ci chiedono: ma cosa farete dopo? A me viene da rispondere: vivremo finalmente. E l'angosciosa ricerca della verità, con i pochi mezzi a disposizione di una parte privata a fronte degli enormi ostacoli che sono stati frapposti dalle autorità egiziane, non solo ha reso impari la battaglia, ma ha rischiato di vanificare tutti i nostri sforzi e tutti i progetti di vita sono stati immolati sull'altare di questa ricerca di verità, con un dispendio di risorse emotive e economiche notevoli per una famiglia. Il diritto alla verità, lo sappiamo, è stato richiamato anche dalla decisione della Corte Costituzionale, che ha detto che il diritto all'accertamento giudiziale è il volto processuale del dovere di salvaguardia della dignità. Voi anche con l'ordinanza del 18 marzo del 2023 avete stabilito che lo Statuto Universale del Crimine di Tortura è connaturato alla sua radicale incidenza sulla dignità della persona umana, sicché l'accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento, avete scritto, corrisponde ad un obbligo costituzionale e sovranazionale e solo per questo non è mai inutile. La conclusione a cui giunge questa Corte, avete detto, è che le condotte di inflizione al corpo di Giulio Regeni di gravi lesioni personali di natura fisica all'origine dell'indebolimento e della perdita permanente di più organi attraverso strumenti di tortura e mezzi contundenti di varia natura, calci, pugni, strumenti atti all'offesa, quali bastoni e mazze, sino a cagionarne la morte, con la connessa contestazione circostanziale delle aggravanti delle sevizie e delle libertà e della crudeltà, scusate, possono agevolmente ricomprendersi nel concetto più puro e minimale di tortura. Si tratta infatti di contestazione di una condotta assunta da un pubblico ufficiale straniero in danno di un soggetto in condizione di privazione della sua libertà personale, manifestatasi con atti di brutale e gratuita violenza fisica. Le modalità della privazione della libertà personale subita da Giulio devono ritenersi attuate in forma tale da andare ben al di là del nucleo costitutivo di un ordinario sequestro di persona, benché aggravato dall'essere stato realizzato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alla sua persona, trattandosi di vittima, infatti, del tutto arbitrariamente e immotivatamente privata della libertà personale, in condizioni di per sé inumane e privata del diritto di difesa. E tra l'altro voi sottolineate che la contraria azione degli imputati avrebbero potuto far cessare sol che l'avessero voluto queste torture, trattandosi di persona da loro stessi privata della libertà personale e affidata alla loro custodia e alla loro potestà di vigilanza e di controllo. In altri termini, concludete, le modalità esecutive prescelte per il sequestro, di per sé induttive di grave sofferenza psichica e di prostrazione morale, aggiunta alla mortificazione corporale, non possono essere state ispirate a quelle finalità essenziali della tortura pubblica di tipo punitivo o intimidatorio che connota il dolo specifico della fattispecie. Giulio, peraltro, è stato vittima di sparizione forzata e la sparizione forzata è vietata dalla Convenzione ONU del 2026. Riguardo le evaluazioni dei diritti umani fondamentali e alla possibilità di avere una riparazione per le vittime, l'Assemblea Generale ONU del 16 dicembre del 2005 ha espresso dei principi base, riconoscendo il diritto delle vittime di beneficiare di rimedi e riparazioni e riconoscendo il fatto che la comunità tiene fede a un impegno nei confronti delle vittime, dei sopravvissuti e delle future generazioni umane e ribadisce i principi giuridici internazionali di responsabilità, giustizia e primato del diritto. E tra questi principi c'è quello di indagare in modo effettivo, di punire i colpevoli e di cooperare tra stati, e sappiamo bene di che cooperazione stiamo parlando, per arrivare alla punizione dei colpevoli. Sulla mancata collaborazione, peraltro, egiziana fino alla fine, fino a quando abbiamo dovuto citare i testimoni, riporto le parole del pubblico ministero. Noi abbiamo avuto cura di far presenziare stamattina davanti all'aula a Corso un militare dei ROS che ha fatto una relazione di servizio dalla quale emerge che questa mattina nessuno dei testifi citati si è presentato. Quindi siamo di fronte a un'assenza di testimoni citati dall'Egitto. I primi 4 testi egiziani citati con rogatorio internazionale già ad aprile da parte della Procura di Roma non si sono presentati perché la Procura egiziana non ha inteso dar luogo alla rogatoria presentata dalla Procura per le vie diplomatiche. Non meraviglia, dice il pubblico ministero, francamente, la scelta della Procura egiziana in ordine alla mancata citazione dei testi. Però era doveroso da parte della Procura effettuare la rogatoria internazionale nella consapevolezza che bisognasse creare i presupposti richiesti dall'ordinamento italiano per arrivare a questa richiesta. Nessuno si illudeva, conclude il PM, che dopo anni di interruzione della cooperazione giudiziaria ci sarebbe stato un esito diverso. Richiamo alla vostra memoria, senza leggere nulla, i principi espressi dall'ONU nell'Assemblea Generale del 2005 sul diritto a una riparazione adeguata, effettiva, che porti alla punizione dei colpevoli. Ricordo a tutti noi che la direttiva 29 del 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio fornisce delle norme minime a tutela dei diritti delle vittime e ricordo anche il rapporto dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani dell'8 febbraio del 2006 che dice che il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani è un diritto inalienabile, autonomo, riconosciuto in numerosi trattati ed è legato al dovere dello Stato di proteggere e garantire i diritti umani.
1: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata al processo Regeni e in particolare ancora una volta all'udienza del 24 giugno scorso, caratterizzata dall'intervento in aula dell'avvocato Alessandra Ballerini, parte civile nel giudizio per conto di Paola Defendi e Irene Regeni, rispettivamente madre e sorella di Giulio.
2: 22:53 minuti, Radio Radicale, questa era lo speciale giustizia, curato questa sera da Bruno Ruggero. Noi andiamo ad aggiornare le notizie di questa giornata, lo facciamo tramite i siti dei quotidiani, cominciamo dal Corriere della Sera in primo piano, c'è, scusate, come sempre le pubblicità, in primo piano il Corriere della Sera scrive: un quotidiano iraniano mette Meloni nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei, il figlio Mokhtaba, dice La Nazione, chiede di vendicarlo, e si vedono le foto delle diverse persone, per lo più leader europei e americani, messe con la tuta da detenuto, ma ci sono anche Netanyahu e Trump che non vediamo e che le agenzie ci raccontano hanno un mirino puntato sulla testa e dei colpi di arma da fuoco al fianco. Poi si va negli Stati Uniti, naturalmente metaforicamente, siamo sempre sul Corriere della Sera, il caso Air Force One, l'ira di Trump per gli scoop del New York Times, porto in tribunale i reporter, dice il presidente americano, e si sottopone a un altro test cognitivo, risultati perfetti. Questo il virgolettato. ancora altri approfondimenti. E si torna in Italia, da Conte a Salvini, da VS al generale, la strana alleanza è messo tra virgolette contro il riarmo, i fondi per Kiev usiamoli altrove, altro virgolettato. E poi la Biennale di Venezia, l'Unione Europea revocato il finanziamento da 2 milioni dopo la riapertura del padiglione Russia. Ancora sul Corriere della Sera l'annuncio di Malagò, Paolo Maldini direttore tecnico e Leonardo advisor della Nazionale. Vediamo la Repubblica, vediamo cosa mettono in primo piano, e in primo piano c'è il calcio con l'annuncio di Malagò, Maldini direttore tecnico della Nazionale e Leonardo advisor. Così questa la scelta della Repubblica, che poi prosegue con i mondiali, con i quarti dei mondiali, e ancora un caso che immagino sia legato sempre ai mondiali: è morto Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica che ha giocato 3 partite nei gironi. E in primo piano si torna con la politica, con la Biennale, il caso dall'UE, lo stop al finanziamento di 2 milioni dopo la riapertura del padiglione russo. E a questo punto il sito della Repubblica pubblica le foto dei leader europei e americani nel mirino, diciamo così, di questo giornale di Teheran, del comune di Teheran, su un quotidiano di Teheran. Meloni con la tuta arancione da detenuta nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei. E anche la Repubblica poi ci parla di Trump che si vendica e porta in tribunale i 4 reporter che hanno rivelato le falle del nuovo Air Force One. Vediamo il Foglio, vediamo cosa mettono in primo piano, e c'è l'editoriale del direttore, non solo Ranucci, le mille frittate del partito dei puri dal referendum in poi. Report sospeso, caso Minetti, disfatte sull'urbanistica a Milano e archiviazioni su Dell'Utri e Berlusconi. Le sberle infinite rifilate al partito delle manette sono più istruttive di una cena di pesce a casa Lavitola, così Claudio Cerasa. Su Il Foglio, sul sito di Il Foglio, poi si passa a parlare della guerra in Ucraina. Ci sono degli approfondimenti, le nuove elite russe, fra governatori veterani e miliardari negoziatori. Mosca sente tutti i danni della guerra, ma nessuno mostra a Putin la via d'uscita. Il caso Melnichenko e l'Economist, e questo è un approfondimento, un articolo firmato da Micol Flammini. E ancora, Kiev attacca la flotta ombra russa nel mar d'Azov. Dopo aver vinto nel Mar Nero, l'Ucraina apre un nuovo fronte via mare. La differente conformazione del territorio richiede però dei cambiamenti alla strategia. E poi si parla di sanzioni annacquate, lo fa David Carretta, Visti, Merluzzi, Metaniere. I freni al 21esimo pacchetto arrivano da tutte le parti. Adottare sanzioni significative contro la Russia diventa sempre più complicato per l'Unione Europea. Alcuni stati membri, tra cui l'Italia, non sono pronti a subire un po' di dolore economico per infliggere ulteriori danni a Mosca, e il tempo stringe. Così su Il Foglio. Andiamo a vedere Il Riformista, vediamo qual è la prima notizia, al di là di tutta una serie di approfondimenti messi nel taglio alto del giornale. Il giallo, Ranucci, Lavitola, interviene la RAI, Viale Mazzini pensa ad un altro conduttore. Così, dopo aver rinviato le puntate estive, che erano naturalmente puntate già mandate, erano repliche di puntate di Report. Ogni giorno che passa il mistero della coppia Lavitola Ranucci si infittisce. Dal piano giudiziario l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, e poi si prosegue nelle pagine interne, e ci sono diversi approfondimenti. in tema. Poi l'addio sul Riformista, l'addio a Peppino Di Capri, l'ultimo brindisi alla musica italiana, così su il Riformista e il giallo sul piano iraniano per uccidere Trump, mediatori in campo per evitare l'escalation. Così alcuni dei quotidiani, alcuni siti dei quotidiani sulle notizie odierne e non solo. Noi a questo punto torniamo con la nostra programmazione consueta e andiamo a parlare della Corte Suprema statunitense che salva lo Ius Soli, ridimensionato da un ordine presidenziale di Trump lo scorso anno. E sentiamo in tema il professor Giacinto Della Cananea. Radio Radicale, torniamo a conversare con il professor Giacinto Della Cananea, ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Professore, buonasera.
3: Grazie, buonasera.
2: Allora, oggi parliamo di cittadinanza, lei ne ha scritto un articolo che è uscito il 2 luglio scorso su Il Foglio. Parliamo di cittadinanza, della cittadinanza, di come si acquisisce la cittadinanza negli Stati Uniti. Perché? Perché i nostri ascoltatori ben ricorderanno, l'anno passato c'era stato un ordine esecutivo di Trump che aveva fortemente ridimensionato lo Ius Soli in vigore in quel paese, come nella gran parte, devo dire, dei paesi americani. Ci sono stata tutta una serie di ricorsi per cui poi si è arrivati alla Corte Suprema e la Corte Suprema ha dato torto a Donald Trump. Allora, professore, da dove iniziamo?
3: Beh, questa è la storia, sostanzialmente lei l'ha raccontata in pochissimi passaggi. Ci sono però degli aspetti che la rendono per un verso complessa e per un altro verso anche interessante, sia per comprendere le dinamiche più generali in atto nell'ordinamento degli Stati Uniti e anche però per capire quanto noi siamo diversi rispetto agli Stati Uniti, perché noi abbiamo un diverso meccanismo per il riconoscimento della cittadinanza.
2: Sì.
3: Allora può essere utile forse spiegare meglio come si è arrivati a questa vicenda americana davanti alla Corte di Giustizia, alla Corte Suprema, e spiegare come è stata risolta, anche perché nelle notizie date a caldo non è stato spiegato in modo sufficientemente preciso che tipo di maggioranza si è costruita
2: su questa, all'interno della Corte Suprema.
3: Esattamente, sì. E poi ne vedremo alcuni risvolti che è utile considerare in prospettiva.
2: Si è sottolineato molto l'arrabbiatura, il disappunto, chiamiamolo così, di Donald Trump per questa decisione della Corte Suprema, tant'è che Trump ha detto la cambierò lo stesso, farò in modo di cambiarla.
3: Ma pensi che già dal punto di vista proprio procedurale questa vicenda presenta una peculiarità assoluta?
2: Sì.
3: Perché oramai sono 250 anni di storia americana, non era mai successo che un presidente in carica, ci sono casi di ex presidenti, ma che un presidente in carica prendesse parte personalmente alla udienza, quindi assistesse all'udienza che si è svolta davanti alla Corte di Suprema alcuni mesi or sono. Questo dà la misura, ovviamente è un buon indicatore per fare comprendere quanto stesse a cuore al Presidente Trump questa vicenda. E allora perché? Perché fin dal primo giorno del suo secondo mandato, insieme a numerose altre decisioni che riguardavano per esempio la partecipazione degli Stati Uniti a diversi organismi e istituzioni internazionali,
2: sì,
3: il Presidente ha adottato un ordine presidenziale, quindi sostanzialmente un atto non legislativo del potere esecutivo, con il quale definiva una nuova interpretazione del 14° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti. Un emendamento, questo vale la pena di ricordarlo per i nostri ascoltatori che dimostra il fatto che si è trattato di un importante cambiamento. Perché? Perché lo si è adottato a valle della guerra di secessione, cioè del lungo e sanguinoso conflitto civile che dilaniò gli Stati Uniti nel corso dell'Ottocento. E infatti il senso di questo emendamento, cioè che tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione sono cittadine degli Stati Uniti, il senso era questo, che anche i discendenti degli ex schiavi, quindi di persone alle quali non era riconosciuto fino alla guerra civile lo status di cittadini, lo acquisivano per il fatto di essere nate sul territorio degli Stati Uniti. Questo è un elemento molto importante. L'altro elemento importante che va ovviamente ricordato è che gli Stati Uniti, diversamente dai paesi europei, sono un paese nel quale molti sono diventati cittadini successivamente, pur essendo nate altrove. Chiaro. Quindi questo emendamento storicamente ha una grande importanza. Cosa è successo? È successo che di fronte ad alcuni casi numericamente anche consistenti, se considerati in proiezione temporale, di persone nate negli Stati Uniti ma da genitori che non erano cittadini, la reazione di Trump, questo è stato, diciamo, fa parte della sua più generale campagna contro gli immigrati, e quindi noi abbiamo parlato per esempio in passato delle azioni dell'ICE,
2: certo,
3: l'agenzia che si occupa delle frontiere. In questo caso la strategia del presidente, spalleggiato in questo da una serie di legali, è stata quella di dire che quelle parole, non semplicemente nate o naturalizzate negli Stati Uniti, ma sottoposte alla relativa giurisdizione, non potevano valere per coloro che erano appunto nati da immigrati irregolari. Quindi, mentre fino a quel momento le uniche eccezioni che erano state considerate erano per esempio quelle dei figli degli ambasciatori, perché è chiaro che se i genitori, il padre o la madre o tutti e due sono dei funzionari di uno Stato estero, certo, il fatto della nascita non era l'unico rilevante, ma comportava anche il fatto che quelle persone non fossero, proprio come status giuridico, sottoposte alla giurisdizione degli Stati Uniti. Nonostante questo, e nonostante il fatto che nella storia degli Stati Uniti, per l'importanza che ha avuto la questione razziale e la decisione anche di discostarsi dalla infelicissima, per alcuni addirittura infame, sentenza della Corte Suprema nel 1857 nel caso Dred Scott, quello che poi diede il via alla guerra civile, nonostante questo si è tentato di sostenere che non potesse valere più l'interpretazione che storicamente, a partire dall'entrata in vigore del 14° emendamento, era costantemente stata seguita. E quindi sostanzialmente si volevano annullare 150 anni di storia. Questo spiega perché diverse persone abbiano reagito al decreto del Presidente, e siccome le corti inferiori hanno sospeso l'efficacia dell'ordine presidenziale, si è giunti davanti alla Corte Suprema. E come lei ha detto con una sintesi molto efficace all'inizio, la maggioranza della Corte Suprema ha ritenuto che non si possa assolutamente a consentire a questa reinterpretazione di una regola costituzionale costantemente interpretata in quel modo. Però come ci si è arrivati? Ci si è arrivati con una maggioranza molto diversa rispetto a quella che ha deciso altre cause.
2: Allora, lei intanto scrive una cosa che mi ha colpito molto. Dice: questa è una sentenza di notevole importanza per tutta una serie di ragioni, ma per tutta un'altra serie di ragioni dobbiamo essere molto cauti nel valutarla.
3: Sì, perché è di notevole importanza, sia perché decide una vicenda che è di grande importanza non soltanto sul piano giuridico per tutti coloro che sono coinvolti, ma anche di grande importanza sul piano simbolico. Cioè, per quello che dicevo prima, il fatto che si tenga ferma l'interpretazione prevalsa su un emendamento adottato dopo la guerra civile e per reagire, per risolvere la questione razziale, questo è molto importante in sé, ed è importante anche il fatto che una maggioranza, anche se in realtà di 5 giudici più che di 6, abbia ritenuto che si debba ribadire che non può essere un uomo solo, anche se si tratti del Presidente degli Stati Uniti, che è eletto direttamente dal popolo, a cambiare le parole della Costituzione o il senso attribuito a quelle parole, e quindi la Costituzione non si può cambiare per editto, ma deve essere cambiata seguendo il procedimento di revisione costituzionale, che è un procedimento complesso, perché la Costituzione, va ricordato, è una Costituzione del Settecento, perché l'iter che prevede di passare non soltanto per i due rami del Congresso, ma anche per gli Stati, sicuramente è un iter molto complesso, tant'è vero che negli ultimi decenni non ci sono più stati degli emendamenti che hanno potuto perfezionarsi, però detto questo era importante stabilire che le regole vanno rispettate per tutti. Però,
2: l'uomo solo al comando ha dei limiti, mi perdoni se l'ho interrotta.
3: No, guardi, ha fatto benissimo, che tra l'altro anche questa è una sintesi molto efficace, cioè in fondo quando le 13 colonie con la famosa dichiarazione di indipendenza si sono sottratte al monarca inglese, lo hanno fatto perché ritenevano che il monarca inglese, in quanto sovrano assoluto per le decisioni che aveva preso, non avesse rispettato le regole che gli inglesi si erano dati e che quindi i coloni non avevano il beneficio della garanzia delle leggi inglesi. Quindi è una Costituzione che nasce proprio come scudo nei confronti dell'assolutismo, dell'uomo solo al comando, come ha detto lei. E quindi sotto tutti questi profili è sicuramente una sentenza importante. C'è però un però. E cioè che ci vuole una certa dose di cautela perché va contestualizzata la decisione. In primo luogo è una decisione presa a maggioranza e uno dei giudici che si è espresso comunque contro il decreto del Presidente, e tra l'altro è un giudice proprio che fu nominato dal Presidente Trump nel corso del suo primo mandato, ha detto espressamente di ritenere che non fosse possibile agire come si è agito, cioè con un ordine presidenziale, ma non ha escluso affatto che si possa reinterpretare l'articolo 14 con un diverso iter. Quindi quello che va detto è che è veramente notevole, ma in senso non positivo, che ci siano stati 3 giudici, tra i quali tra l'altro il giudice di origine italiana, sì, Alito, i quali hanno ritenuto che questo modo di agire comunque fosse tollerabile. Quindi per esempio uno dei maggiori costituzionalisti americani, Lawrence Tribe, intervistato più volte prima e dopo la sentenza, ha detto sì, noi ci rallegriamo se questa interpretazione viene respinta, ma il solo fatto che siamo qui a parlarne e poi che comunque dopo che è stato reso noto il verdetto, che numero comunque non minimo di giudici abbia ritenuto che quella strada fosse percorribile, dà il segno dei tempi che stiamo vivendo, che sono molto diversi rispetto al passato. E tra l'altro è anche curioso che questi giudici che sostengono la posizione del Presidente Trump, normalmente, seguendo una linea interpretativa che si è affermata alcuni anni fa, predichino il cosiddetto originalismo, cioè interpretare la Costituzione secondo il modo in cui era
2: stata scritta interpretata
3: nel momento in cui è stata scritta. e quindi curiosamente questo metodo, questa interpretazione, questo stile dovrebbe valere sempre, tranne in questo caso dove invece si giudica inaccettabile perché medievale è quello che i cittadini degli Stati Uniti hanno deciso di fare dopo la guerra di secessione, quindi questo è molto curioso. Bisogna anche ricordare poi, ed è un secondo motivo di cautela, che questo verdetto è stato adottato dalla Corte alla fine, diciamo, di questo term, di questo periodo della sua attività, insieme a diverse altre sentenze che invece hanno accolto
2: alcune decisioni di Trump.
3: Sì, per esempio quella di poter licenziare a suo piacimento i vertici di importantissime agenzie federali, per esempio quella che si occupa del commercio, o anche la decisione di togliere la protezione internazionale a persone che sono sfuggite alla persecuzione in paesi come Haiti e la Siria. Quindi, diciamo, non si può certamente pensare che ci sia adesso una maggioranza disponibile a sostanzialmente impedire qualunque eccesso che venga dal potere esecutivo. È una maggioranza variabile e quindi può coalizzarsi in un certo modo su un tema, ma anche in modo molto diverso su altri temi. Ed infine l'ultimo motivo di cautela, che è quello che lei ricordava all'inizio, è il fatto che il presidente Trump, il quale ha manifestato, diciamo, un profondo disappunto per questa decisione, ha subito annunciato l'intenzione di ottenere il medesimo risultato attraverso il Congresso, e questo ci riporta ad una questione di cui ci siamo occupati anche altre volte negli ultimi mesi.
2: Intanto non gli hanno avallato il licenziamento della Cook, comunque.
3: Sì, lei fa bene a ricordarlo, perché...
2: Beh, quello è un passaggio importante per la Federal Reserve.
3: È stato molto, molto importante e diciamo, per i nostri ascoltatori, il fatto che mentre la Corte Suprema, o meglio la sua maggioranza, ha avallato la decisione del Presidente di licenziare un componente di un'agenzia federale che tra l'altro egli stesso aveva nominato nel corso del suo primo mandato, che era stata confermata poi da Biden, questa linea interpretativa non vale per la Fed, quindi per la Banca Centrale, perché la Banca Centrale ha un ordinamento tutto affatto particolare all'interno del quale deve essere di una giusta causa. Questo è l'argomento giuridico e non si è riscontrata una giusta causa per il licenziamento di Lisa Cook, ma c'è in realtà una questione che possiamo dire sicuramente è economica o di politica economica, e cioè che minare l'indipendenza della Banca Centrale potrebbe essere molto pericoloso, tant'è vero che anche il nuovo chairman della Fed, che è stato nominato pochi mesi fa da Trump al posto di Powell, in realtà non ha proposto alla Banca Centrale di modificare immediatamente il tasso di interesse, perché questo sarebbe stato, nella circostanza, nella congiuntura economica che si è prodotta, troppo rischioso. E questo dimostra anche che la eccessiva campagna denigratoria condotta dal presidente Trump nei confronti di Powell era davvero infondata, perché non era Powell che si opponeva ad un cambio di linea, ma quel cambio di linea non era considerabile come rientrante negli interessi degli Stati Uniti.
2: E quello è un capitolo a parte che forse un giorno poi dovremo riaffrontare, tutto quello della Federal Reserve, delle sue decisioni e della sua indipendenza fondamentalmente.
3: Sì, perché poi aggiungere soltanto un'osservazione sulla differenza tra gli Stati Uniti e l'Italia, e perché diciamo Questa è una buona occasione per sottolineare una differenza fra gli Stati Uniti e la vecchia Europa. Noi abbiamo, a volte nelle nostre costituzioni, a volte nelle leggi e nelle interpretazioni consolidate, una preferenza per il meccanismo dello ius sanguinis,
2: sì.
3: E quindi non adottiamo lo ius soli, anche se ci sono state in Italia, come è noto, diverse proposte
2: come
3: di modifica della legge vigente. Quello che bisogna ricordare è che vi sono dietro questi meccanismi giuridici delle storie e delle società molto diverse. Cioè gli Stati Uniti sono stati una società sostanzialmente di immigrati per un lunghissimo periodo di tempo e tuttora anche negli ultimi anni c'è una importante percentuale di cittadini che acquisiscono la cittadinanza dopo percorsi che li hanno portati lì da varie parti del mondo, mentre nella vecchia Europa storicamente almeno è diversa è la soluzione che è prevalsa. E anche dal punto di vista sociale, se si considera che negli Stati Uniti ad una maggioranza sociale ne è subentrata una, soprattutto in alcuni stati come la California, profondamente diversa, fa capire che quel tipo di soluzione, lo ius soli, che a noi sembra inaccettabile, in realtà sia quello più coerente con la storia e anche con le preferenze politiche di una importante maggioranza di americani. E noi abbiamo una diversa tradizione, il che non vuol dire che anche la nostra tradizione possa essere sotto alcuni profili riconsiderata e, se del caso, anche oggetto di modifiche, ma bisogna essere consapevoli che delle differenze ci sono e persistono.
2: E lei stessa nel suo scriveva nel suo articolo che sono 250.000 i bambini nati su suolo,
3: sì, diciamo,
2: americano.
3: Consolidando questa cifra nel corso degli anni, certo non in un anno solo, sarebbe un numero veramente molto importante, però effettivamente questo dà la dimensione sociale del problema.
2: Esatto. E allora siamo in conclusione, che cosa dire, lei come sempre fa una nota positiva su tutta questa vicenda?
3: La nota positiva a me pare che in questo caso sia sicuramente maggiore rispetto ad altre vicende. Qui c'è una sentenza importante, anche se con una maggioranza esigua, che ristabilisce un principio consolidato, e questo risolve anche il problema che si era posto per tante persone. Però la nota positiva, secondo me, maggiore è questo dell'aver ribadito che la Costituzione negli Stati Uniti segnatamente è un limite alla volontà del singolo, per quanto potente non è onnipotente. Il sistema di pesi e contrappesi in questa vicenda ha funzionato, in altre in modo meno soddisfacente, ma insomma sicuramente quello che è successo non deve essere sottovalutato.
2: Professore, se posso dire in chiusura, altra questione molto positiva che abbiamo imparato sugli Stati Uniti più che altro è che, nonostante i giudici nominati da Trump o comunque da una determinata area politica, una volta che si fa parte della Corte Suprema si applicano, insomma, le proprie idee, la propria coscienza o, se vuole, il proprio sapere, insomma, si è completamente liberi.
3: Sì, sicuramente. Questo perché c'è, paradossalmente, quello che è un pregio della Costituzione americana è anche per certi versi un limite, e là ci si potrebbe chiedere com'è possibile che lo sia contemporaneamente, perché il fatto che i giudici della Corte siano nominati a vita li sottrae, questo è vero, rispetto alle interferenze che possono provenire dal potere politico, per esempio se vi fosse la possibilità di prolungare il mandato, quindi da questo punto di vista i giudici sono più liberi. Sotto un altro punto di vista questo è anche un limite, perché vi sono dei giudici che restano nella Corte, come è accaduto per esempio per il giudice Scalia, che ci ha lasciato alcuni anni fa,
2: sì.
3: I quali possono rimanere nella Corte per 20, 25 o anche 30 anni. Questo è un periodo estremamente lungo nella vita di una persona, che può anche far sì che poi si continui a giudicare quando si è molto avanti negli anni, e quindi anche che ci sia un progressivo distacco rispetto non tanto alle idee che prevalgono nella società, e questo diciamo in un certo senso è inevitabile per i giudici all'apice della loro carriera, ma anche rispetto

0: rispetto al sentire della società e alla rapidità della sua evoluzione, e questo in alcuni casi almeno può essere anche un problema.
1: Ne torneremo sicuramente a parlare, a me non rimane che ringraziarla. Ringraziamo il professor Giacinto Della Cananea, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Grazie.
0: Grazie, arrivederci.
1: 23-26 minuti, Radio Radicale, questo era il professor Giacinto Della Cananea. Noi proseguiamo ringraziando la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare, visto dall'America, come sempre con Anna Guaita, a cura di Antonello De Fortuna.
2: Radio Radicale, visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Ben trovata, Anna.
3: Ciao Antonello, ben trovato e un saluto agli ascoltatori.
2: Ascoltatori che ci scrivono, io ricorderò, intanto ricordo subito, visto dall'America, @protonmail.com, e poi la ricorderò in chiusura per scrivere ad Anna e proporre anche
3: E a
2: temi,
3: te,
2: e a
3: mica
2: me,
3: solo a
2: ma
3: me.
2: certamente, e il sommario di oggi, insomma, ci occuperemo di fentanyl, partendo da una notizia che è arrivata da Roma, dall'Italia, per poi
3: E non
2: parlare,
3: solo,
2: e non solo, ok. E poi parleremo del Maine, di un pasticciaccio che ha coinvolto il candidato al Senato del Partito Democratico che si è dovuto ritirare, e poi ci dirai appunto i motivi. Partiamo dal fentanyl. Il 24 giugno qui a Roma c'è stato un furto di 80 fiale che, diciamo, potrebbero produrre migliaia di dosi. Un furto avvenuto in un ospedale romano, senza effrazioni, non c'era una videocamera di sorveglianza, questo sembra dalle indagini. Il ministro, insomma, si è affrettato a dire tutto sotto controllo, però c'è stata una riunione governativa. Insomma, perché il fentanyl fa paura?
3: Il fentanyl fa paura, credo, per l'esperienza che abbiamo avuto e che stiamo ancora avendo negli Stati Uniti. Perché il fentanyl da noi negli Stati Uniti è la terza puntata, diciamo così, di una devastante epidemia di oppiacei e oppioidi che è cominciata negli anni 90 e che ha avuto tre ondate. E vorrei spiegare, è cominciata negli anni 90 per colpa delle aziende farmaceutiche, in particolare di una che si chiama Purdue Pharma, che è stata poi penalizzata, la famiglia Sackler è stata finita in tribunale, ha pagato milioni, miliardi di dollari di danni, ma insomma questa ditta farmaceutica aveva inventato l'Oxycontin, cioè un oppioide che era eccezionalmente efficace contro il dolore. E nel venderlo ai medici, però, questa ditta non spiegò che aveva rischi di dipendenza, anzi fece il contrario, disse che era un farmaco sicuro è privo di rischi di dipendenza, per cui i medici si fidarono e cominciarono a prescriverla a destra e manca, ed era effettivamente un farmaco eccezionalmente efficace contro il dolore. E un sacco di persone, ma migliaia e migliaia e migliaia di persone, sono finite dipendenti, ahimè, di questo medicina, perché la dipendenza è quasi sicura dopo un po'. Quando finalmente il governo, le autorità federali si sono rese conto di quello che stava succedendo, e che cominciavamo ad avere le prime morti da overdose, hanno stretto le maglie sulle prescrizioni. Per cui i medici hanno interrotto di prescrivere, hanno cominciato a prescriverle in dosi minimissime. Posso dirvi, per esempio, io ho avuto delle serie operazioni dentistiche e il mio dentista, chirurgo dentista, mi aveva dato una bustina con tre pillole. Basta, quelle tre mi dovevano bastare. Io poi non le ho neanche usate, le ho restituite perché oramai ero terrorizzata anche
2: Lo
3: io.
2: credo, però diciamo che ti aveva dato una dose
3: Però
2: massima da
3: sì,
2: utilizzare.
3: per dirti, queste sono e queste devono bastare. Ma tanta gente che aveva avuto

0: chirurgie ben più serie di quelle che ho avuto io, incapaci di, dopo cure di OxyContin, Percocet, Vicodin, massicce e lunghe, e trovandosi poi a un certo punto davanti al muro del medici che non le prescrivevano più, sono andati a cercarli nel mercato nero. E lì hanno trovato l'eroina, perché l'eroina costa molto di meno, era comunemente trovabile dappertutto nel mercato nero, e hanno cominciato a usare l'eroina. A un certo punto, però, cosa è successo? I cartelli della droga hanno naturalmente ben a conoscenza del fatto che c'erano queste decine, centinaia di migliaia di americani che improvvisamente venivano smammati, come si dice, dall'OxyContin e cercavano la droga, gli hanno cominciato a offrire l'eroina. Ma hanno intuito il business e hanno cominciato a cercare un'alternativa dell'eroina. Perché per portare l'eroina, cioè, lo sapete, l'eroina richiede campi di papavero, richiede un clima speciale, territori estesissimi, poi con la guerra in Afghanistan, la repressione delle colture di papavero in Afghanistan, eccetera, eccetera. A un certo punto hanno trovato che esisteva questo fentanyl, che è un
1: Derivato
0: anestetico da
1: dell'oppio,
0: sala operatoria,
1: sì.
0: che è un anestetico che viene normalmente usato in sala operatoria da anestesisti laureati e super specializzati, però. E invece questi narcotrafficanti hanno cominciato a spacciare questo fentanyl, che ha il vantaggio per loro rispetto all'eroina, che si può è interamente sintetico e si può sintetizzare in laboratori dappertutto. Ora, cosa è successo però? Quando il fentanyl ha cominciato a prendere il posto dell'eroina, un sacco di gente, migliaia di persone che avevano usato l'eroina ed erano abituate a una certa dose di eroina, credevano di dover usare una certa dose di fentanyl, per cui abbiamo avuto delle vere e proprie stragi. Perché il fentanyl bastano pochissimi milligrammi, dice che neanche il parallelo di 3 grammi di sale bastano per essere letali. Cioè, non so, 100 volte più forte della morfina. E da qui è esplosa questa terribile strage. Ora, devo dire che un errore fu fatto proprio durante la presidenza Obama, perché non si capiva bene che questo era una crisi nazionale. Sembrava che questa metamorfosi che veniva con cui l'eroina veniva tagliata con il fentanyl e poi sempre di più era fentanyl e sempre meno eroina, che questa metamorfosi fosse una cosa locale, insomma, di adulterazione della
1: Circoscritta,
0: droga.
1: diciamo, sì.
0: Sì, che appunto in certe città come Filadelfia o come Seattle non si era capito, non si era. Perché veramente c'era una mancanza di informazione allora, anche da parte delle autorità locali, che non sono state capaci di fare 1 più 1 uguale 2, Filadelfia come Seattle, Seattle come Dayton, e quindi non c'è stata questa cognizione nazionale, finché poi a un certo punto i numeri del massacro sono diventati talmente appariscenti, parliamo di 80.000 o 90.000 morti all'anno per overdosi da fentanyl, soprattutto tra l'altro per giovani fra i 18 e i 45 anni, e l'arrivo, ahimè, l'ultima fase, questa è la quarta fase, l'arrivo di questo subdolo proprio da parte dei narcotrafficanti, di queste pillole contraffatte, che vengono vendute in internet, in questi social così non controllati, come vengono vendute come normali pillole farmaceutiche, e sono identiche, perché questi narcos si sono forniti di queste presse, proprio le presse industriali che usano le stesse ditte farmaceutiche, per cui producono queste pillole che assomigliano assolutamente allo Xanax, ad altre antidolorifici, ansiolitici o stimolanti che sono noti nella farmacologia comune, che sono nomi che ricorrono e molti giovani che cercano queste pillole per avere un po' un high una sera, non sanno cosa comprano, perché questo, capisci Antonello, nella mentalità, nell'immaginario collettivo, diciamo così, c'è l'idea del personaggio, non so, del chimico come Walter White, certo, della serie
2: Breaking Bad.
0: Ecco, ma quello è un chimico, ma che sa cosa fa, produce queste metanfetamine sapendo cosa fa, ma questi narcos, in questi laboratori di narcos non c'è questa cognizione, sono gente assolutamente ignorante, che una pillola può contenere una dose minimissima di fentanyl, la pillola seguente ne può avere una dose che può ammazzare,
2: cioè,
0: un cavallo,
2: una roulette russa, praticamente
0: è una
2: letale.
0: E quindi cosa succede? Che molto spesso questi ragazzi ci arrivano, sono anche ignoranti, non leggono i giornali, non sono informati, sentono dire da un amico, prendiamo una di queste pillole su qua, su questo social, su quell'altro social, tanto stasera facciamo uno sballo, oppure stanno studiando e vogliono avere una come dire, stimolanti per studiare tutta la notte, cioè è successo che proprio l'ignoranza dei giovani, unita all'ignoranza degli stessi narcos che non sanno che cosa stanno manovrando, ha creato questo massacro. Ecco perché io, quando tu me ne hai parlato la puntata precedente, ho espresso tanto timore. E ho fatto anche un Instagram per tentare di sensibilizzare l'opinione pubblica,
2: certo.
0: Informare, perché la prima difesa è essere informati, la seconda difesa è avere il naloxone. Ora negli Stati Uniti il naloxone, che è l'antidoto, è diventato in forma di spray nasale o in forma iniettabile, è diventato comune come sono i defibrillatori, è considerato come primo soccorso, anzi è diventato un gesto civico da parte degli americani averlo in borsa, averlo nella cassettina dell'automobile.
2: Cioè, per soccorrere chi si trova in overdose.
0: Sì. E le stesse autorità fanno dei mini corsi, addirittura online, che li puoi seguire, e distribuiscono questo naloxone a chiunque si senta di poter intervenire, perché tra tante, che so, famiglie che hanno ragazzi che fanno uso di droga, scuole, biblioteche, luoghi pubblici comunque, sono tutti forniti di questo naloxone, perché pensa che ho parlato con una bibliotecaria che oramai da 15 anni ha il naloxone, ma non uno, ma almeno una decina, perché tanti che si fanno di questi fentanyl vanno in biblioteca, perché in biblioteca trovano un angoletto privato dove si prendono questa medicina, questa droga, e pensano, appunto, nessuno li vede, sono indisturbati, e pensate un po' che i bibliotecari americani sono considerati una delle prime linee difensive
2: un presidio.
0: E di soccorso.
2: Tra l'altro mi dicevi che c'è una connotazione di classe sociale, cioè di chi usa il fentanyl.
0: Sì, perché la prima ondata, quella degli oppioidi, erano soprattutto bianchi di classe media che erano stati in ospedale a farsi la sostituzione dell'anca o delle ginocchia o l'operazione alla spalla o che ne so, un'appendicectomia, e prendevano questi oppiacei e senza rendersene conto sono diventati drogati. Io ho un amico che ha avuto, è riuscito a liberarsene, ma ha raccontato come per lui è stato uno sforzo terribile, si è fatto seguire dal medico perché ha avuto bisogno di prendere questi oppioidi per i dolori dopo la sostituzione di tutte e due i ginocchi, e disintossicarsi dall'oppioidi è stata per lui una delle cose più difficili al mondo. Quindi pensate, persone meno forti che dicono vabbè, ma me ne prendo un altro, lo compro, vabbè, il medico non me lo dà, tanto naturalmente lo gli spacciatori
2: lo trovo,
0: erano lì.
2: Certo.
0: Lo trovo, e avrete visto, ci sono tanti film, tante serie televisive che hanno trattato di questo fatto. Ora, in quest'ultima fase, sono spesso soprattutto i giovani a cadere in questa trappola, come dicevo prima, per colpa delle fake pills, delle pillole falsificate. Ed è una tragedia terribile. Fortunatamente, però, fortunatamente, proprio l'informazione che arriva nelle scuole, e poi sai, i morti sono morti, cioè nei giornali lo leggi, lo senti, non è che poi che si possono nascondere. E per quanto la gente abbia diffidenza oramai verso l'informazione, però quando nel telegiornale locale ti dicono trovato senza vita, perché questa medicina, questa droga, ha l'effetto di bloccare la respirazione. Si muore perché non si respira più. Così sono morti personaggi famosi. Io ricordo il cantante Prince, certo non era il primo venuto, è morto perché lui aveva preso troppo oppioidi e è morto senza respirare. Tom Petty, che è un altro famosissimo cantante, certo, anche lui per lo stesso motivo. E a forza di sentirlo dire, i ragazzi cominciano a pensare che effettivamente non sono i nostri genitori, non sono le autorità che ci imbrogliano, ma in fondo questa è veramente una trappola in cui vogliono evitare di cadere. Però è sempre, ripeto, l'informazione è la prima difesa.
2: E ecco perché, esatto, ne abbiamo parlato prendendo spunto da questo fatto accaduto a Roma e dall'allarme che si è creato.
0: Tenete presente che ora uno dei motivi è qua, devo difendere Trump nella sua attacco continuo contro la Cina, perché originariamente il fentanyl veniva bello impacchettato già dalla Cina. Poi c'è stata una lotta con la Cina, sia con Biden e poi con Trump. Allora la Cina ha smesso di mandare il fentanyl, però i commercianti cinesi hanno imparato che possono mandare i precursori chimici che servono per sintetizzare il fentanyl, e questi ne mandano tranquillamente perché sono prodotti chimici. E tra l'altro questi esperti, questi scienziati, riescono a cambiare una molecola o questo o quello in modo che tu vieti il precursore chimico A e l'indomani hanno A2 o A3, e quindi evitano i controlli. Questi precursori vengono mandati in Messico, dove i cartelli della droga, che una volta appunto prendevano l'eroina dall'Afghanistan,
2: si sono riconvertiti. Certo.
0: Questi, sì, si sono riconvertiti, ma ribadisco quello che ho detto prima, questi narcos non sono scienziati, non sono chimici, è gente che lavora alla Carlona, per cui ti fa una dose in cui c'è una quantità di fentanyl che può ammazzare 10 persone, e te la vendono così come se fosse una dose per uno sballo serale, capisci? E questo è il problema.
2: E questo è l'allarme suscitato anche nel nostro paese.
0: E io spero che le mamme e i papà parlino ai loro figli e li informino, le scuole, gli ospedali, i medici, tutti coloro che hanno un minimo di autorità, parlino ai giovani, anche a coloro che fanno già uso di droghe, che credono che possono passare dall'eroina al fentanyl, tanto è la stessa cosa. No,
2: c'è di peggio purtroppo. Sì. Senti Anna, cambiamo argomento perché siamo a più di metà, però volevamo parlare anche di quello che è accaduto nel Maine, bellissimo stato, il Partito Democratico sembrava aver trovato un candidato al Senato ideale, azzeccato, Graham Platner, che però si è dovuto ritirare dalla corsa per le accuse di violenza sessuale. Come è potuto succedere, insomma, di prendere una cantonata così grave?
0: Bello, voglio raccontarti tutta la verità, nient'altro che la verità. Allora, prima di tutto dobbiamo ricordare una cosa fondamentale. A novembre ci sono le elezioni di metà mandato. Ribadisco per tutti i nostri ascoltatori, metà mandato. Non ditemi
2: medio termine, ho sentito.
0: Mi fate andare su
2: perché mid-term, ma è metà mandato.
0: È la metà del mandato presidenziale. Voi certo, se parlate del nostro presidente. Ecco, non dite che questa è la, siamo nel medio del termine del nostro presidente. Direste metà mandato,
2: certo,
0: giusto?
2: Certo.
0: Così.
2: E quindi le elezioni.
0: Allora siamo alle elezioni di metà mandato. A queste elezioni si rinnova l'intera Camera, 435 deputati. Allo stato attuale abbiamo 219 repubblicani, 212 democratici e alcuni seggi vacanti. I democratici dovrebbero vincere 6 seggi per conquistare la maggioranza. Si rinnova un terzo del Senato, come sempre alle elezioni di metà mandato, cioè 35 senatori. Allo stato attuale al Senato abbiamo 53 repubblicani e 47 democratici. Si rinnovano anche 39 governatorati, California, Texas, New York, Pennsylvania, Michigan, eccetera, eccetera. Allora, per poter conquistare il Senato, i democratici avrebbero bisogno di conquistare 4 seggi. Purtroppo la mappa elettorale quest'anno è sfortunata per i democratici, perché devono già difendere alcuni stati in bilico, quindi non solo devono difendere quegli stati in bilico, ma devono anche conquistare altri 4
2: guadagnare,
0: seggi,
2: certo, altri
0: quindi
2: seggi.
0: Guadagnarne 4, e si erano concentrati su quelli che erano considerati i più papabili. Maine è uno, North Carolina è un altro, Ohio, Texas e poi anche si studiano Iowa ed Alaska, ed è probabile che, dato il buco nell'acqua enorme compiuto nel Maine, il Maine venga cancellato e si concentrino di più sull'Iowa. Ma perché il Maine? Il Maine era considerato proprio vincente, perché la senatrice uscente repubblicana Susan Collins è anziana e per quanto sia considerata una moderata, ultimamente aveva ceduto un po' troppo ai diktat di Trump, per cui il Maine, che è uno stato molto sui generis, io lo trovo molto affascinante, è uno stato che ha una fortissima tradizione assembleare, di politica partecipativa, è uno stato parte che è bellissimo, sì. Uno stato di una bellezza incredibile, ma è anche uno stato con una parte molto ricca, una parte molto povera, uno stato di agricoltori, pescatori, ma insomma è molto particolare, molto nordico, confina col Canada, eccetera. Allora, nel prepararsi alla caccia per i candidati migliori per questi stati che si sperava di vincere, i democratici hanno fatto una grande ricerca locale, se non che si è formato questo gruppo di tecnici consulenti, giovani, molto vicini a mandani, che cercavano altri mandani. Va bene, alla ricerca di candidati giovani, diciamo giovani, convincenti, trascinanti, ma chiaramente profili populisti e anti-establishment. Questa era il loro sine qua non, cercare personaggi anti-establishment, e in questo anti-establishment si sono messi contro l'establishment del partito e sono andati a cercare quindi personaggi completamente, diciamo, outsider e molto ideologici, e credevano di aver trovato in Graham Platner, diciamo, proprio il candidato pop populista della classe lavoratrice, diciamo un autentico proletario che si spezzava la schiena nei pescherecci, che pure però sapeva parlare in modo forbito, in modo elegante, era colto, insomma era per la perfezione apparentemente. E questo è stato il primo errore, perché si sono messi contro l'establishment del partito, che sappiamo è vecchio, è vero, deve essere sostituito, è vero, ma una grande cognizione dei sistemi, diciamo così, del vetting. Il vetting è lo studio del background di ogni candidato. Allora, non è stato fatto, e qua è stato chiaramente è stato compiuto un errore, perché Grant Plattner è un proletario dei pescherecci, come io sono la regina di Saba. Cioè, prima di tutto suo nonno è un leggendario architetto che ha lavorato, pensa, con I.M. Pei e con Eros Aranin, per intenderci a che livello siamo.
2: Quindi sono una famiglia più che benestante.
0: Famiglia altissimo livello borghese. Suo padre è un noto avvocato, sua madre è una ricca ristoratrice che ha ristoranti elegantissimi. È vero, sì, che Grant Plattner allevava ostriche, ma allevava ostriche per i ristoranti di sua madre. È come dire che quando io coltivo i miei pomodori nel mio backyard, sono un agricoltore, capisci? Cioè, li coltivava per sua madre, altro che i pescherecci.
2: Diciamo, un vezzo e un capriccio, ecco, che insomma non poteva.
0: Quindi sì, è vero che lui è un veterano, che ex marine, ed è allora, quindi il primo errore è stato di credere che lui fosse questo outsider populista della stessa marchio DNA di Mamdani e dei sostenitori di Mamdani. Non c'era niente a che fare con quelli. Primo. Secondo, non hanno fatto un vetting della sua biografia, del suo curriculum vitae, e quindi non è venuto fuori, non sapevano che avesse questo statuaggio che rappresentava un teschio con le tibie incrociate, che è un tatuaggio dell'SS. Ora lui ha detto: sì, me lo sono fatto quando ero giovane, dopo che ho finito i due turni in Afghanistan, in Iraq, era post traumatic stress disorder, poi ho capito, ho visto la luce, ho capito che avevo fatto un errore, non avevo capito, ero in Croazia con i miei commilitoni in una serata di follia ubriaca, e va bene, allora tutti gli hanno creduto, sì, è possibile, perché sappiamo effettivamente che cosa fa la post traumatic stress disorder ai giovani che hanno fatto la guerra veramente in Afghanistan e in Iraq. Quindi sappiamo che può portare ad azioni stupide come questa. Solo che dopo sono venute fuori delle altre informazioni, una valanga di fango digitale, di sue come si dice, messaggini antifemministi, omofobici, transfobici, insomma un po' di roba molto discutibile. E anche lì lui ha detto: è stata lo stress post-traumatico, ho capito i miei errori, lo sbaglio, e insomma sì, va bene, e siccome sono successi tempo fa, cioè. Se non che a un certo punto è venuto fuori a maggio che lui aveva fatto sexting, pur sposato, con una moglie che si chiama Amy, che è una delle persone, che è uno dei suoi sostenitori, i suoi consiglieri elettorali, con una ventina di donne. E quindi questa cosa è venuta fuori, che è successa recentemente. È difficile continuare a dire: beh, io nel mio tragitto di recupero dopo lo stress post-traumatico per la guerra, ecco, sono venuto fuori da queste cose, ho visto la luce, ma il mio matrimonio, eccetera, eccetera. Se hai fatto questo durante il matrimonio nel 2023.
2: Quindi, insomma, quindi è un po' troppo.
0: Comincia a essere. E poi, ultimissimamente, è venuta fuori questa signora che aveva già detto di essere stata stuprata da lui, ma siccome aveva tentato di mantenere l'anonimato, era stata liquidata dalla campagna di Grant Plattner come una bufala, come una bugia. Ah, queste i repubblicani che stanno tentando di affossarmi, fake news, eccetera, eccetera. Allora questa signora è venuta fuori e ha detto: no, io ci metto il mio nome. Giuro che questo è successo, e non solo è venuta fuori pubblicamente e si è fatta intervistare ben sapendo cosa significa fare una cosa del genere, ma ha portato delle prove. ha portato le prove dei messaggini che lei gli aveva mandato, questo sarebbe successo 4 anni fa, gli aveva mandato dopo l'atto di violenza, e non solo, ma anche ha portato testimoni a cui lei, dopo l'atto di violenza, aveva raccontato quello che era successo. Quindi è difficile dire è tutta una montatura.
2: Questa è stata la pietra tombale sulla candidatura.
0: Ma non è finita qui, perché a quel punto è arrivata un'altra signora che ha detto allora vi posso raccontare anche io che lui durante i rapporti con me si era tolto il profilattico senza dirmelo. Altro atto di violenza incredibile contro una donna. Davanti a questi fatti, che sono inequivocabili, perché abbiamo nomi, cognomi, testimonianze, certo non abbiamo ancora avuto un processo, ma mi sembra che abbiamo abbastanza prove, Bernie Sanders che Elizabeth Warren, che lo avevano sostenuto inizialmente, gli hanno chiesto di ritirarsi. Badate bene, voi ogni tanto vi ricorderete che io ho parlato spesso bene di Alexandria Ocasio-Cortez, sì, esponente della sinistra del Partito Democratico, e quante volte vi ho detto è una donna intelligente che sa che cosa è necessario in questo momento davanti a un rischio di un regime autoritario. Beh, Alexandria Ocasio-Cortez non ha mai sostenuto Grand Partner. E sapete, è stato detto che siccome lei veramente ha cominciato ha lavorato come cameriera in un bar, lei è veramente una che viene dall'esperienza, diciamo, di lavoratrice proletaria, lei ha detto io l'ho riconosciuto che lui era quel tipo, e quei tipi che mi venivano al bar a insidiare, ho riconosciuto la persona. Non le hanno dato ascolto, l'hanno accusata di essere prevenuta eccetera eccetera, e invece ecco una persona che ha avuto fiuto. Esatto. Non a caso tenetela d'occhio Alexandra Ocasio-Cortez.
2: Ce l'hai detto, perché anche perché sa trovare un equilibrio tra, diciamo, la sinistra, sì, più radicale, e esatto, invece le istanze.
0: Esatto, abbiamo
2: un minuto.
0: E difatti quando sì, era speaker della Camera la Pelosi la rispettava molto. E trovarono un accordo, nonostante Alexandria Ocasio-Cortez fosse una giovane di sinistra che criticava l'establishment del partito eccetera, però la Pelosi lesse in lei l'intelligenza di una vera politica,
2: e non è poco da Nancy Pelosi, insomma, che è una esperta. Abbiamo un minuto, però ti voglio fare una domanda. Se, a tua opinione, è giusto questa ricerca di questi identikit dell'outsider populista, tagliando fuori magari chi ha più esperienza nel Partito Democratico?
0: Guarda, io francamente al momento, forse domani lo sarà, ma oggi come siamo messi nel paese, la cosa più saggia da fare è di trovare candidati che sì che abbiano forti legami locali, guarda James Talarico in Texas, ma che abbiano una curriculum vitae specchiato.
2: Certo.
0: Specchiato, uber vetted assolutamente. Comunque adesso il prossimo passo, questo lo devo dire, cosa devono fare i democratici del partito del Maine? Come dicevo prima, il Maine è un partito con forte tradizione assembleare, il partito verrà tenuta una convention straordinaria il 25 luglio, e badate bene, a differenza di altri stati in cui sarebbe la commissione del partito, cioè il comitato direttivo del partito che decide, questa convention straordinaria riunisce 601 delegati. Il Maine, a ogni volta che c'è un'elezione, tiene delle elezioni assembleari locali in tutte e 16 le contee, e in queste assemblee tutti coloro che sono democratici votano dei propri delegati, che avranno il compito poi di organizzare le elezioni. Quindi questi 601 delegati, sì, si riuniranno il 25 luglio, sabato, per votare fra i possibili candidati.
2: E questo è un modo più partecipato.
0: Ce n'è una che preferisco, ce ne sono tre di cui si parlano molto. Uno che è Troy Jackson, che sarebbe molto vicino a quello che era che sarebbe dovuto essere Plattner, perché è un ex boscaiolo, è diventato buon politico.
2: Scusami, abbiamo 30 secondi, gli altri?
0: Poi c'è un moderato Nirva Shah e poi Shenna Bellows, che io ammiro moltissimo perché è stata da segretaria di Stato la prima nel 2024 a rifiutarsi di mettere il nome di Trump nelle liste elettorali sulla base del 14° emendamento per la clausola antinsurrezionale. È stata una donna che ha avuto un grandissimo coraggio, perché poi ha avuto minacce di morte, non ti dico, che poi è stata però sconfessata dalla Corte Suprema, che si è schierata con Trump.
2: Allora,
0: ma lei è stata la prima.
2: Aspetteremo il 25 luglio, vedremo cosa decidono i democratici. Sì. Grazie Anna Guaita, era visto dall'America, appuntamento tra 7 giorni.
0: Appuntamento tra 7 giorni, non so se è il caso di dirvelo, ma tentate di star freschi.
2: Sempre. Grazie Anna.
0: Ciao.
3: E questa era Vista dall'America con Anna Guaita, a cura di Antonello De Fortuna. Dunque, noi come sempre andiamo a vedere le prime pagine di questa domenica 12 luglio. Io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.30 con Marco Taradas questa domenica. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, vediamo il titolo d'apertura: Banche, la rivincita di Italia e Spagna dalla crisi ai vertici delle borse europee. Da Cenerentole: a prime della classe, da banche strutturalmente sottovalutate, penalizzate dall'NPL, dai crediti deteriorati, ai titoli che trattano a multipli vicini a peer USA, con risultati migliori della media UE per capitalizzazione, costi e rendimenti del capitale. A colpi di trimestrali record, le banche italiane hanno ribaltato con le spagnole i rapporti di forza con le cugine del centro e nord Europa. Se ne occupa Luca Davi. Nel centropagina, Autovelox alla svolta, nuove regole al via da oggi dopo 34 anni, ce ne parla Silvio Scotti. E poi la difesa, i fondi, corsa aperta per le imprese europee. E ancora la Cisgiordania, i coloni bloccano un deputato Dem USA. La sfida delle PMI, credito, innovazione e crescita per il PIL al 2%, è un'intervista a Fausto Bianchi, presidente di Piccola Industria di Confindustria. L'articolo è firmato da Nicoletta Picchio: sono l'architrave su cui poggia il sistema produttivo italiano, uno dei motivi della nostra forza industriale. Così Al Sole 24 Ore, Fausto Bianchi, presidente di Piccola Industria di Confindustria, che ha ricordato come servano provvedimenti mirati e che occorre dare alle PMI la possibilità di accedere più facilmente al credito. Sarà la nostra battaglia per raggiungere quel 2% di PIL che è alla nostra portata. Nel taglio basso, un'alleanza Italia-Francia sull'industria, ce ne parlano Adolfo Urso e Sébastien Martin. Il 36esimo vertice franco-italiano di Antibes è stato un evento significativo per la cooperazione fra Italia e Francia, che ha avuto subito riscontro nell'azione comune dei nostri governi nel processo di riforme in Europa. E naturalmente Adolfo Urso è il ministro delle imprese e il Made in Italy, e Martin invece è il ministro delegato per l'industria francese. Su Il Sole 24 Ore, Teheran vendetta per la morte di Ali Khamenei, minacce a Meloni. Un quotidiano iraniano ha inserito Giorgia Meloni nella lista dei responsabili della morte del leader supremo Khamenei. E poi ancora di spalla, Sergio Fabbrini e Marcello Minnenna. L'articolo di Sergio Fabbrini si intitola Tutte le sfide della NATO europea. E Fabbrini scrive in prima: è come un bicchiere che alcuni vedono mezzo pieno ed altri mezzo vuoto. Il bicchiere in questione è l'esito della riunione dei capi dei 32 stati membri della NATO tenutasi ad Ankara il 7-8 luglio scorsi. Per i primi, la dichiarazione finale della riunione conferma la coesione dell'organizzazione con l'impegno a ricorrere all'uso dell'articolo 5 per la mutua difesa collettiva e a sostenere lo sforzo militare dell'Ucraina. dell'Ucraina. Per altri, quella dichiarazione, poco più di una paginetta con 6 punti un po' generici, è il risultato di un non dibattito tra i capi governo preoccupati principalmente di tranquillizzare il presidente americano con l'impegno a spendere 50 miliardi di dollari in produzioni militari a favore delle imprese americane. Se la NATO era stata creata nel 1949 per tenere gli americani in Europa, ora li si tiene investendo nella loro industria militare, soldi invece di politica. In realtà la NATO dovrà affrontare sfide interne ed esterne cui la dichiarazione accenna solamente. E poi si prosegue nella flessione interna. ESG, anatomia, di un salto di fase. Il mercato obbligazionario, scrive Minnenna, della finanza sostenibile sembra seguire il ciclo monetario. Espansione con la liquidità nel 2021, contrazione con i tassi nel 2022, recupero con gli incentivi regolamentari nel 2024. Una spiegazione ordinata. Ma quando un fenomeno trova sempre una giustificazione congiunturale, è probabile che la dimensione strutturale stia passando inosservata. Dal 2016 al 2019 la crescita è lineare fino a 330 miliardi, trainata dai green bond legati alla transizione energetica. Nel 2020, con la pandemia, il totale sale a 536 miliardi, la dimensione sociale entra stabilmente nella finanza e l'ESG diventa strumento di politica macroeconomica. Per ESG si intende ambiente, sociale e governance. Dal Sole 24 Ore vediamo il giornale nel taglio alto, il titolo d'apertura: Autovelox, truffa finita, basta multe selvagge, da oggi spento un apparecchio su 4, Salvini soddisfatto e dichiara una tassa occulta in meno per chi lavora. Nuove norme sugli autovelox, migliaia di apparecchi confermati, altri sospesi in attesa dell'omologazione. Dopo oltre 3 decenni di attesa, il nuovo decreto sugli autovelox introduce regole più precise sull'utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità. La riforma stabilisce quali apparecchi potranno continuare a sanzionare gli automobilisti. Se ne occupa Pier Francesco Borgia. E i furbetti della contravvenzione, così i comuni si sono arricchiti a spese dei cittadini al volante, ce ne parla nelle pagine interne Sofia Fraschini. L'editoriale firmato da Vittorio Feltri, santificato troppo in fretta, ed è dedicato a Sigfrido Ranucci, e Vittorio Feltri scrive: dove sono finiti quei magistrati che il 25 ottobre scorso nell'aula magna della Cassazione si alzarono in piedi commossi per accogliere Sigfrido Ranucci come un reduce dal fronte? Rivedo la scena, l'assemblea generale dell'ANM, ritta sull'attenti, l'ovazione interminabile e l'ospite, l'unico ad aver inquadrato la situazione, il più lungo applauso dedicato a un plurindagato, disse, contando le oltre 200 querele, almeno lui rideva. L'attentato era stato appena promosso al rango di Piazza Fontana, si evocavano gli anni di piombo, le bombe contro la libera stampa. Poi il bilancio, 2 carcasse d'automobile. Gesto orrendo, odioso, sia chiaro, chi piazza un ordigno sotto la casa di un uomo con la figlia lì accanto è un delinquente, punto. Ma tra un delinquente e la storia corre la stessa distanza che passa tra un petardo di Ferragosto e la strategia della tensione. E infatti la prima a non prenderla tragicamente sul serio pare la Procura di Roma. Contesta a Walter Lavitova la strage, non tentata, strage e basta, l'ipotesi di reato di Piazza Fontana. E poi lo lascia a piede libero, comodo, a rilasciare interviste al TG1 come un ministro e a promettere sputi in faccia dalle colonne di Domani a chiunque dubiti di lui. Curioso metro. Per l'ipotesi di truffa, la stessa procura ha chiesto e ottenuto i domiciliari di Mariona Di Nolfi, che infatti si lamenta della disparità e non ha tutti i torti. Con Valterino, invece, si usa la piuma. 3 le spiegazioni possibili. La prima, lo calcolano quale agente provocatore sotto copertura, come nei telefilm americani. È il sospetto, confesso, è venuto perfino, e poi si va nelle pagine interne. Dopo Trump, anche Meloni nella lista nera di Teheran, anche qui la questione di questo viene riportata, quel che hanno pubblicato in questo quotidiano iraniano, gran parte dei leader europei e americani, con a capo Trump e Netanyahu, tutti quanti con la divisa da detenuto, Netanyahu e Trump con il mirino in testa. Le inchieste sull'eolico e quell'aiutino alla vitola, pure la boccia a Report. Esposto di Fratelli d'Italia sul caso Lazio, a Viale Mazzini anche l'imprenditrice Ranucce annulla le date in teatro. Sono tanti i titoli, tessere politiche e conoscenze, un moralista ultra italiano. È Vittorio Macioce che parla ancora di Ranucci, catto comunista democristiano, un filo destra dell'ordine, non è un curriculum, è un piatto unico. Fango in trasmissione contro me e Donald, ora chiediamo 5 milioni, e l'intervista a Zampolli, e poi fuga da Vannacci, in 600 lo mollano, il generale non è uomo di parola. Nel taglio basso viene ricordata la scomparsa di Peppino di Capri, lo fa Toni Damascelli. Il secolo d'Italia, estate sicura, ad agosto entreranno in servizio oltre 3.000 nuovi agenti, in 2 anni saranno quasi 18.000, ce ne parla Carlo Marini che scrive in apertura: il governo accelera sul rafforzamento della sicurezza e della pubblica amministrazione. In primo piano i consueti 3 argomenti: Confcommercio promuove l'Italia, PIL in crescita, consumi in ripresa, il campo largo si ferma a Napoli, annullata la tappa di Padova, un popolare motto, scrive Adriana De Conto, recita: vedi Napoli e poi muori, il detto ricalibrato sulle vicende politiche potrebbe suonare così: per il campo largo, vedi Napoli e poi molla. L'esibizione di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, contestati e divisi nella prima uscita di un tour ufficiale in previsione delle elezioni 2027, è stato un disastro totale. I nostri ascoltatori l'hanno potuto seguire in diretta. Gli stranieri, altro argomento affrontato dal Secolo d'Italia, gli stranieri fanno volare il turismo in Italia, quasi 57 miliardi spesi, ce ne parla Carlo Marini. L'Avvenire, Sud Sudan, la pioggia, solo speranza di tregua. A 15 anni dall'indipendenza, il paese è ancora travolto da scontri armati e crisi economica. Se ne occupa Paolo Alfieri. Finché continuerà a piovere saranno al sicuro, finché quest'acqua scenderà dal cielo e trasformerà Kobo in un labirinto di fango, gli uomini armati faranno più fatica a tornare. Qui, nell'estremo est del Sud Sudan, a pochi passi dall'Etiopia, la stagione delle piogge è diventata l'alleata più improbabile della pace. Una tregua fragile, destinata a durare quanto una nuvola. Lo sanno bene gli oltre 100.000 abitanti rientrati a giugno nelle loro case dopo 2 mesi e mezzo di fuga. Sono tornati e hanno trovato gran parte della città devastata, privata di tutto, come il loro paese, indipendente da 15 anni eppure ancora prigioniero di una guerra che cambia intensità ma non finisce mai. E questo l'inizio del reportage di Paolo Alfieri su Avvenire, che giustamente ci ricorda questa guerra. Anche Meloni indicata tra i nemici, anche su Avvenire. Moktaba si rifà vivo per minacciare, l'Iran chiede vendetta per Khamenei, e poi il Papa: eliminiamo le cause di povertà, così a Castel Gandolfo con il pranzo con gli ultimi. Così su Avvenire. Si parla anche c'è anche un'intervista alla ministra Locatelli che sottolinea i progressi e boccia la proposta di classi differenziate. Locatelli, disabilità e caregiver, impegno di tutti per cambiare. Vediamo La Verità, titolo d'apertura: i PM adesso indagano sul report, gli inquisitori finiscono inquisiti. Nel taglio alto, regalo del PD, bus gratis ai migranti, Bologna paga il biglietto agli stranieri, a Roma i Dem bloccano il CPR. E poi L'esperto di lettere classiche, l'odisseaco Elena Nera, non ha alcun senso storico, e se ne occupa Francesco Borgonovo, che ci parla evidentemente di questo film. Anche sulla Verità naturalmente c'è la pubblicazione di questo giornale iraniano, ora vendicheremo Khamenei, l'Iran mette nel mirino la Meloni. Questa domenica i titoli sulla Verità: ha ammazzato la compagna ma si esclude il femminicidio, a che serve il reato, se lo chiede Fabio Amendolara. La borsa nel taglio basso è cresciuta del 148% con il centrodestra, e la ricchezza delle famiglie è salita a 6.500 miliardi. Ormai i sindaci rossi si mettono in vendita, è il titolo dell'articolo di Mario Giordano. Offresi sindaco per campagna pubblicitaria, così inizia Mario Giordano. Viviamo nel caos, andiamo oltre destra e sinistra, bisogna salvarsi, così Marcello, il titolo dell'articolo di Marcello Veneziani. Chiudiamo con Il Domani: vendicheremo Ali Khamenei, questo è il virgolettato nel titolo d'apertura, anche Meloni obiettivo dell'Iran, il figlio della guida suprema minaccia Trump, il presidente: se mi uccidono 1.000 missili su Teheran. Un quotidiano iraniano pubblica la lista dei colpevoli, tra i leader incriminati spunta la premier. E Francesco Saraceno ci parla delle ricette opposte di Bardella e di Le Pen. E poi Marco da Milano: il papa straniero torna ad agitare il campo largo, e si parla di masochismo a sinistra. E anche sul Domani Ranucci la vitola, esposto di Fratelli d'Italia, Toto Nomi a Report. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora alle 7.30 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Marco Taradas. Buon ascolto.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella, e proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, eccoci all'appuntamento con la programmazione notturna che apriremo tra qualche minuto con la conferenza stampa Creazione del nemico e legislazione emergenziale, costruiamo la risposta democratica e costituzionale con Giuseppe De Cristofaro, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, Antonello Cervo, dei giuristi democratici, l'avvocato Alfonso Tatarano, Igor Papaleo della Direzione Nazionale del Partito dei CARC, i comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, Edoardo Sorge del Comitato di Disoccupati 7 novembre di Napoli. La conferenza stampa si è tenuta a Roma l'altro ieri alla Sala Caduti di Nassiria del Senato. All'una l'incontro con Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, intervistato da Stefano Zurlo, inviato del giornale, nell'ambito della terza edizione degli incontri di Villa Mussio, manifestazione promossa dal quotidiano Il Tirreno, in collaborazione con Ama Campiglia Marittima, in programma dal 19 giugno al 28 agosto. L'incontro è stato introdotto da Maurizio Berrighi, editore del Tirreno, e dalla sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati. Anche questo incontro si è tenuto il 10 luglio, così come quello che segue alle 2.45, il convegno Spazio come dominio strategico, industria, difesa e sicurezza, un dibattito promosso dalla Spess Academy Carlo Azeglio Ciampi, con gli interventi di Valerio De Luca, Lorenzo Benigni, Lamberto Maria Moruzzi, Luigi Martino e Luciano Violante, e le conclusioni di Mario Caligiuri. Alle 5.20, Oriana Fallaci, il coraggio di scrivere, questo è il titolo dell'incontro organizzato dalla Fondazione Versiliana nell'ambito degli incontri al caffè della Versiliana, con Riccardo Nencini, politico, autore di Mai stanca di vivere, e Cristina Bulgheri, giornalista, autrice di Oriana Fallaci, punto e basta. L'incontro si è tenuto a Marina di Pietrasanta, anche questo il 10 luglio, ed è stato condotto da Elena Torre. Quindi alle 6.15 parleremo di incendi boschivi, della necessità di fermare gli incendiari. Lo faremo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo ad Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital. Alle 6.30 apriremo la programmazione della mattina di Radio Radicale, di questo 12 luglio del 2026, con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, curata da Cristiana Pugliese. Quindi alle 6.45 parleremo di Brigate Rosse, della sentenza sui fatti della Cascina Spiotta del 5 luglio del 1975, lo faremo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico. Alle 7 la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo, e alle 7.30 Stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che questa domenica sarà condotta da Marco Tardas. Vi lasciamo allora alla conferenza stampa Creazione del nemico e legislazione emergenziale, costruiamo la risposta democratica e costituzionale. A tutte e a tutti voi buonanotte e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Possiamo cominciare, c'è la diretta streaming per cui molte persone si collegano da remoto e assisteranno alla conferenza stampa di oggi da una postazione che gli permetterà di capire che cosa abbiamo voluto fare, in modo particolare un'iniziativa curata da giuristi democratici. Ringraziamo Antonello Cervo e il collettivo di giuristi democratici per questa possibilità, un'iniziativa a conferenza stampa su iniziativa del senatore Peppe De Cristofaro e dell'onorevole Stefania Ascari, che ovviamente e ringraziamo per questa possibilità. E l'oggetto della conferenza stampa di oggi è la costruzione del nemico interno e la legislazione emergenziale, e anche la necessità di attivare risposte democratiche e costituzionali all'altezza del clima che sta vivendo il nostro Paese in questo momento storico, e anche a livello più internazionale abbiamo anche ovviamente segnali preoccupanti proprio di queste ore. Il summit convocato da Trump, dalla sua emanazione repressiva rispetto alla costruzione, una sorta di internazionale antifa, tutti i ministri degli interni, 60 paesi convocati per opporsi semplicemente a quella che è una resistenza democratica, l'oggetto specifico in questo caso è la resistenza ai crimini dell'AIS. Ma questo per dire che ovviamente c'è una tensione più complessiva a livello internazionale che ricade in termini preoccupanti in Italia, e per questo io passo la parola a Antonello Cervo, che spiegherà il senso degli obiettivi dell'incontro di oggi, a cui partecipano l'avvocato Alfonso Tatarano, Igor Papaleo della Direzione Nazionale dei CARC, Edoardo Sorge dei Disoccupati 7 novembre e poi ovviamente il senatore Peppe De Cristofaro e l'onorevole Stefania Scari. Grazie.
2: Grazie a Gianluca Pesciola e grazie a senatore De Cristofaro, è vero che l'iniziativa parte dai giuristi democratici, ma è anche vero che ci sentiamo anche in qualche modo ospiti di nuovo il senatore De Cristofaro dopo l'incontro che avevamo fatto sempre qui alla sala della Nassiria e per i decaduti di Nassiria nel marzo scorso, quando si discuteva appunto la legge di conversione del decreto legge sicurezza, per distinguerlo dagli altri diremo dell'ultimo decreto legge sicurezza, che in qualche modo ha anche ulteriormente peggiorato il quadro della legislazione e penale e per quanto riguarda le misure di prevenzione amministrativa, che già era stata fortemente modificata con il famoso decreto legge sicurezza dell'anno scorso, che da disegno di legge all'improvviso era diventato decreto legge. Ci sembra che quello che dicevamo a marzo insieme, quando presentammo il nostro dossier della ossessione securitaria che ha trovato ormai un vero e proprio salto di qualità, non solo normativa ma anche politica e repressiva, si è realizzato. Non siamo più all'ossessione securitaria, noi siamo, come giustamente evidenziava anche Gianluca prima, siamo di fronte ad una decisione politica, ha un disegno politico ben definito, ben chiaro delle destre, non soltanto della destra italiana, ma delle destre a livello internazionale, non a caso in termini giornalistici si parla di una vera e propria internazionale nera, che ha un obiettivo evidente, creare, per parafrasare appunto il titolo del nostro incontro di oggi, creare un nemico interno, che si può chiamare Antifa, che si può chiamare come Propal, trovate voi il termine più efficace e più significativo, e una volta individuato questo nemico interno si incomincia a criminalizzare quello che in realtà è semplicemente il dissenso politico rispetto alle politiche maggioritarie di chi è al governo negli Stati Uniti, come in Italia, come negli altri paesi europei in cui la destra, questa destra reazionaria è al governo. Quindi siamo di fronte a un disegno politico ben definito e ben chiaro, che per

0: volte tassativamente previste, che avevano un obiettivo di eversione dell'ordine pubblico, delle istituzioni, del sistema democratico, ma si incominciava piano piano ad allargare l'ambito della criminalizzazione anche alla propaganda, alla manifestazione del pensiero, critica radicale sul piano politico, ma che certamente non poteva essere ricondotta a logiche penalistiche concernenti i reati di tipo associativo. Ed è la non tassatività delle norme repressive securitarie, repressive del dissenso, che in qualche modo è esplosa con gli ultimi decreti di legge sicurezza e che ha portato sostanzialmente a vere e proprie misure che non hanno più neanche connotati penali, ma hanno connotati meramente amministrativi o di polizia, che hanno portato ad esempio al fermo identificativo preventivo, che altro non è, sentivo proprio ieri sera le parole di Piantedosi in aula, se c'è bisogno di prevenire la turbativa dell'ordine pubblico abbiamo bisogno di strumenti di prevenzione di questa turbativa, cioè abbiamo sostanzialmente bisogno di strumenti di polizia non tassativi che l'autorità di pubblica sicurezza all'occasione in maniera non discrezionale ma del tutto arbitraria, e lo abbiamo visto anche a Roma e non soltanto a Roma negli ultimi mesi, possono essere utilizzati perché abbiamo puntato determinati gruppi e riteniamo che determinati gruppi possano essere in qualche modo rappresentati all'opinione pubblica come nemico interno. Aggiungo soltanto una cosa e chiudo. Noi come giuristi democratici siamo impegnati insieme anche ad altri gruppi collettivi di avvocati a far dichiarare incostituzionali queste norme, e quindi una volta che queste norme sono state approvate con queste modalità falsamente emergenziali, l'abuso della decretazione d'urgenza è, come dire, ormai talmente evidente e chiaro che non c'è neppure bisogno ormai quasi di censurarlo, diciamo così, i presupposti di straordinaria necessità di urgenza di tutti questi decreti di legge semplicemente non sussistono. Noi siamo impegnati, insieme ad altri, ovviamente a portare, come dire, le garanzie costituzionali, a far valere le garanzie costituzionali nelle aule dei tribunali. Ci siamo attrezzati, ci stiamo attrezzando, stiamo facendo dei processi in difesa degli attivisti per dichiarare incostituzionale il nuovo articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che apparentemente depenalizzando il mancato preavviso criminalizza ancora di più chi, diciamo, in qualche modo vuole fare delle manifestazioni in pubblica piazza, il fermo identificativo preventivo, gli aggravamenti significativi di reato che riguardano la resistenza a pubblico ufficiale o le lesioni a pubblico ufficiale in piazza. Le lesioni aggravate in pubblico ufficiale durante una manifestazione pubblica oggi vengono criminalizzate fino a 22 anni di carcere. Dico sempre che il tentativo di strage viene punito in questo paese codice penale fascista, non codice penale democratico, quindi la norma del 1903, con 21 anni di carcere. Quindi in questo paese conviene di più fare una strage piuttosto che picchiare un poliziotto in pubblica piazza. Ovviamente è un paradosso, perché noi non abbiamo bisogno di manifestanti violenti, abbiamo bisogno della manifestazione dei conflitti sociali pacifici, però abbiamo anche bisogno di leggi che non vadano a criminalizzare anche chi sbaglia in pubblica piazza, chi sbaglia e commette atti di violenza nelle manifestazioni. Il punto però, e chiudo davvero, è che è su questo terreno, secondo me, che si misura effettivamente, che si misurerà effettivamente nel corso dei prossimi mesi, una vera alternativa politica alle teste del governo. Per un motivo molto semplice, che si possono fare i processi, si possono dichiarare incostituzionali le norme. La nostra Corte Costituzionale ultimamente non brilla, diciamo così, per sentenze cristalline sul piano della difesa della legalità costituzionale, ma certamente non siamo ai livelli degli Stati Uniti o della Corte Suprema americana. Il punto è però che finché queste norme, questi strumenti di polizia che criminalizzano il dissenso e creano il nemico interno saranno presenti nel nostro ordinamento, questa battaglia è sicuramente una battaglia impari, asimmetrica, ed è una battaglia che si può vincere ma soltanto parzialmente. C'è la necessità di un ripensamento generale di questa legislazione, c'è la necessità che queste norme vengano abrogate nella più ampia misura possibile, nella più ampia latitudine normativa e giuridica possibile, e io credo che questo sarà anche un po' il tema, diciamo così, del confronto, della discussione tra di noi nel corso dei prossimi mesi. Vi ringrazio.
1: Grazie all'avvocato Alfonso Tatarano, chiedo di stare su questa lunghezza d'onda, cioè sulla profilazione sì, più generica e ampia, generale e ampia del tema della legislazione speciale, come poi anche però si applica nei casi specifici del contesto italiano in rapporto alla dimensione di conflittualità diffuse e anche all'emersione di soggetti politici che hanno un obiettivo di società alternativo a quello che evidentemente

0: evidentemente le destre hanno in mente e per questo forse vengono penalizzati.
1: Sì, grazie. Proprio mi riconnetto a quanto ha detto Gianluca. In effetti l'ossessione, quella che in maniera efficace è chiamata ossessione securitaria, ha radici antiche, non è un'invenzione di questa maggioranza. Il primo piano sicurezza di cui io personalmente ho memoria è del 1999, ma poi si sono susseguiti interventi normalmente attraverso decreti legge che hanno sempre individuato nella scorciatoia dell'aumento dell'intensità repressiva e soprattutto nell'individuazione del tipo di autore l'intervento per fronteggiare determinate emergenze. Faccio sempre, mi viene sempre in mente la frase che Elio Petri fa pronunciare in indagine su un cittadino di soprano di sospetto a Gianmaria Volontè nel discorso di insediamento: la repressione è il nostro vaccino. Le linee guida dell'intervento politico sulle emergenze sono state rappresentate normalmente da pacchetti sicurezza che hanno in qualche modo inasprito il carico intorno a determinate figure di soggetti che si riteneva a torto ragione, può essere l'ultra, può essere è stato l'ultra di volta in volta, l'autore di violenze di genere, il parcheggiatore abusivo, nel corso degli anni è stato un tratto assolutamente comune. Quello di questa tipologia di intervento. In che cosa si differenziano i decreti sicurezza 2025 e 2026? Che per la prima volta in maniera esplicita, dichiarata, ostentata, rivendicata, questo nemico, questo tipo d'autore viene identificato nel dissidente, nel dissenziente politico. È smaccato e rivendicato il fine di contrastare il dissenso politico, inasprendo gli interventi nelle piazze, nei luoghi dove normalmente si svolge la contrapposizione di tipo anche attraverso l'esercizio del diritto di manifestazione e aumentando a dismisura i poteri discrezionali delle forze di polizia. Attenzione, intervento che non avviene soltanto nella maniera classica dell'aumento di pena oppure della individuazione, penso a degli inasprimenti del regime cautelare per determinati reati, ma attraverso, paradossalmente, la riduzione degli spazi di intervento dell'autorità giudiziaria. La riduzione degli spazi di giurisdizionalità, diciamo dal 2017 in poi in particolare, ma prima ancora il modello probabilmente è stato quello del DASPO e quello della legislazione in materia di stadio, è stato il terreno di sperimentazione su cui determinati strumenti sono stati testati, ma poi successivamente anche attraverso il DACUR, le figure che comunque dal DASPO prendevano le mosse e che andavano a inquadrare in nome di valori, di beni assolutamente impalpabili come la sicurezza collettiva o il decoro urbano addirittura, individuavano degli strumenti che potevano essere azionati al di fuori del processo e potevano colpire direttamente dall'autorità amministrativa e potevano colpire il soggetto riducendo la possibilità per costui di difendersi innanzi a un'autorità giudiziaria. Il meccanismo naturalmente ha in sé la sua, come dire, pericolosità nel fatto che questo rende molto difficile la verifica di costituzionalità delle norme ed è un tratto che nel pacchetto sicurezza, nei due decreti sicurezza 2025-2026, si è accentuato proprio nella direzione della repressione del dissenso di piazza. Penso alla criminalizzazione completa del blocco stradale, addirittura rivendicata come norma anti-Gandhi, che doveva andare a intervenire su una forma tipica di manifestazione pacifica, da sempre utilizzata da qualsiasi movimento sindacale, ambientalista, di tipo non violento, che è il blocco stradale con l'utilizzo del proprio corpo. Ma penso anche a figure che neppure il legislatore del 30 aveva pensato di poter criminalizzare, come la resistenza passiva, perché il legislatore del 30 sì, era orientato ideologicamente, ma probabilmente aveva una padronanza dei meccanismi della scrittura della norma che era diversa da quella che dei redattori di questi due interventi, probabilmente, perché nemmeno Rocco aveva pensato di criminalizzare la resistenza passiva. E non si era pensato neppure, individuare meccanismi di compressione della libertà individuale che non passassero per una verifica da parte dell'autorità giudiziaria. Il fermo preventivo, quello che consente alla autorità di polizia di trattenere nel corso delle manifestazioni o in luoghi affollati persone che vengono sospettate di poter rappresentare un pericolo, non ha un controllo effettivo di natura giurisdizionale. L'autorità di polizia è tenuta semplicemente a informare telefonicamente il pubblico ministero dell'avvenuto fermo, dando conto delle ragioni, in maniera, la norma non specifica in che modo deve dare conto di queste ragioni, per cui ogni procura stava dando delle indicazioni operative, ma non vi è un meccanismo di verifica della compressione della libertà personale, perché a differenza delle perquisizioni che devono essere convalidate, quella iniziativa assunta dalla polizia non deve essere convalidata. Quindi non c'è una verifica ed è difficile ipotizzare addirittura uno scrutinio di costituzionalità. È difficile ipotizzare quello che lo strumento attraverso il quale noi ragioniamo l'indicazione che viene data oggi e costruiamo la risposta democratica costituzionale. Noi, come operatori del diritto, costruiamo la nostra risposta attraverso le questioni di costituzionalità. Ci sono spazi all'interno delle previsioni normative di questi due pacchetti, ci sono istituti che non consentono un effettivo ricorso alla verifica di costituzionalità. Mi piace segnalare due dati per concludere poi il mio intervento. Il primo è che noi ci siamo in qualche modo organizzati come operatori del diritto proprio per proporre questioni di costituzionalità e affrontare, diciamo, i nodi più critici di questi interventi normativi. Da qualche mese è attiva un'organizzazione, diciamo, informale, una rete di avvocati su tutto il territorio nazionale che abbiamo ribattezzato Rete di Resistenza Legale, e ha proprio questa finalità, la finalità di mettere in condivisione saperi, strategie, strumenti, idee per articolare quella che riteniamo essere la nostra doverosa risposta democratica e costituzionale. Però sul piano politico ci sono aspetti che non sono emendabili. Allora probabilmente quello che noi dovremmo chiedere a chi si pone come alternativa a questa maggioranza è un impegno a ripensare quelle che sono le modalità di intervento sulla legislazione penale e in generale su quella repressiva, e l'impegno serio a rivedere radicalmente e ad in particolare questi due interventi normativi, abrogarli in toto, ma rivedere completamente le coordinate che deve assumere invece la legislazione, che sia tesa a garantire però la sicurezza ma anche la libertà dei cittadini. Grazie.
0: A proposito dell'ultima parte dell'intervento dell'avvocato Tarano, io chiamerei ad intervenire Igor Papaleo della Direzione Nazionale dei CARC in merito esattamente alla traduzione sul piano specifico dell'impalcatura normativa emergenziale, cioè quello che sta accadendo poi sul terreno del rapporto con le soggettività politiche che si muovono in alternativa al sistema di cose esistente.
2: Compagni, compagne, onorevole, tutti presenti, tutti i tanti che stanno seguendo in differita o in collegamento, diciamo, questa diretta. Intanto i miei ringraziamenti miei a nome del Partito dei CARC, naturalmente ai Giuristi Democratici, al senatore Giuseppe De Cristofaro, all'onorevole Ascari, per aver fatta propria e promosso questa conferenza. Una conferenza che, badate, si inserisce in un clima politico specifico della vita politica del nostro Paese, quello dello scollamento delle masse popolari dal sistema politico vigente e al tempo stesso quello della crescente opposizione sociale che alla parola d'ordine blocchiamo tutto nell'autunno scorso effettivamente ha bloccato tutto. Il clima della legislazione di emergenza, legislazione repressiva di emergenza come sistema unico per gestione della contraddizione sociale, e dall'altro lato il clima della resistenza e della lotta alla repressione. Prima di procedere a valutazioni di ordine politico più generale, sarebbe utile, e consiglio di farlo, di leggere semplicemente gli atti ufficiali, il mandato di perquisizione con il quale la Procura di Napoli all'alba del 21 di aprile scorso, su ordine del governo, su chiaro ordine del governo, ha fatto irruzione con squadre antiterrorismo nelle abitazioni di 6 dirigenti e militanti del partito dei CARC. Un mandato che segue un'altra inchiesta che vede coinvolto il partito dei CARC, l'inchiesta del 28 settembre scorso con l'accusa di istigazione all'odio razziale, un mandato che in un qualche modo trova collocazione nella pioggia di provvedimenti, no, che riguardano a banda larga chiunque in un qualche modo oggi si organizza per contestare lo stato di cose presente. Dopo di me interverrà Edoardo Sorge, disoccupati organizzati di Napoli, per la precisione sono un bersaglio particolarmente sostenuto, insomma, ecco. Ma così come sappiamo dei decreti sicurezza che si stanno susseguendo, il primo degli ultimi tre pensato per specificamente per ultima generazione, no? O altre organizzazioni come Extinction Rebellion, eccetera, eccetera. La pioggia di provvedimenti che si abbatte sull'Ambretta di Milano, che oggi non ha potuto partecipare, insomma, o il caso Lince di Bologna, che in un qualche modo rimette all'ordine del giorno l'abuso indiviso e la necessità di avere codici identificativi, insomma, no? Quindi di normare anche le procedure repressive. Ecco, è interessante leggere questi mandati, è interessante leggere il nostro mandato, quello del 21 di aprile, perché in esso si riassume il teorema della procura, un teorema da manuale, se ci pensate, in una certa misura un manuale su come si costruisce una montatura giudiziaria, non solo ridicolo nelle motivazioni, ma pretestuoso, strumentale, criminogeno, nel senso che inquadra nel novero dei reati anche condotte del tutto normali per l'attività politica, come esprimere la propria visione del mondo, organizzarsi per agirla, esservi coerente e conseguente, cosa che, per quanto agli occhi di qualcuno, voglio dire, possa essere invisa, scomoda, estremista addirittura, è garantita e sancita nella stessa sua possibilità di essere dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana. Ma probabilmente, pensateci, per un governo che la Costituzione ha mandato a referendum, scavalcando qualsiasi iter parlamentare, tanto era l'ansia di cambiarla, insomma, per un governo che ignora l'esito di quel referendum, che in definitiva è stato un referendum politico di gradimento sull'operato del governo e non su un tecnicismo di materia, per un governo che agisce in spregio ai più elementari dettami costituzionali, a partire banalmente, cosa che banale non è, dall'articolo 11 della Costituzione, con il quale il nostro Paese dovrebbe ripudiare la guerra come strumento e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ecco, evidentemente per questo governo fanno maggior testo i DDL sicurezza, no? Ripetuti, radicalizzati, tanto da istituire di fatto il reato di terrorismo di parola, abilitare così il processo alle intenzioni, presumere non l'innocenza degli imputati fino a prova contraria, ma al contrario la colpevolezza, impegnando gli imputati a dover dimostrare il contrario. Non è solo il rovesciamento della più elementare gerarchia delle fonti del diritto, ma è il rovesciamento degli stessi cardini dello Stato di diritto, se ci pensate. È la dimostrazione palese e arrogante, attenzione, non di una torsione autoritaria dello Stato, ma di una classe dominante in crisi di consenso, in crisi di autorità, in crisi di autorevolezza, come in crisi il suo intero sistema politico, che viola le sue stesse leggi fondamentali, per mantenere il suo potere. Questo ci dà la cifra della natura del regime politico vigente oggi nel nostro Paese. Un regime di controrivoluzione preventiva, questo è il punto. Ed è a queste violazioni che noi, non solo noi, ma le parti sane di questo Paese, in osservanza a principi, dettami, direttive della Carta Costituzionale, ci opponiamo. E a leggi e dispositivi securitari contingenti, faziosi, strumentali, che opponiamo la nostra coscienza pratica organizzata. Orientiamo la nostra militanza politica. Perché non c'è scuola di organizzazione più grande, diceva qualcuno, è più giusta quella per cui in definitiva veniamo imputati, no? Veniamo indagati e poi saremo imputati naturalmente, che violare la legge di cui si ha coscienza che sia sbagliata, perché non conforme agli interessi delle masse popolari. E attenzione, questo non è Marx, non è Lenin, non è Stalin, non è nemmeno Mao, è Don Milani. E a questi interessi generali che oggi deve guardare chi intende costruire un'alternativa di società, ma che comporta e presuppone al tempo stesso la costruzione di un'alternativa di classe, di sistema, di potere. Quegli avvocati, quei tecnici, quegli esperti del diritto, ma come gli istituzionali, che leggono oggi nelle parti progressiste della Costituzione e nella necessità storica oggettiva della loro attuazione il proprio orizzonte di riferimento. Ecco perché, oltre ogni testimonialità o mera denuncia del cattivo presente, hanno da mettersi al servizio, a disposizione, con la loro autorevolezza, la loro esperienza, le loro relazioni sociali, degli organismi operai e popolari che oggi rappresentano l'architrave di un'alternativa di governo di questo Paese. Ecco perché devono lavorare e impegnarsi a dare forza e forma di legge, in fatto e in diritto, alle istanze, ai provvedimenti, alle misure che di volta in volta vengono assunti caso per caso dalle organizzazioni operai e popolari. Movimenti di resistenza spontanea alla crisi dove non c'è linea di demarcazione tra chi è bravo perché sta nelle compatibilità di sistema e chi è cattivo. Ma esistono uomini e donne organizzate che dicono quello che pensano, che fanno quello che dicono, che pensano come vivono. È su di essi che bisogna fondare quel governo che oggi serve al Paese. Perché fondare il governo che oggi serve al Paese è un atto di responsabilità politica ed è un atto di necessità storica. Un governo che attui le parti progressiste della Costituzione, un governo che non possiamo non definire come governo di emergenza popolare. Grazie.
0: Grazie, adesso passo la parola a Edoardo Sorgi, disoccupati 7 novembre, per raccontare il suo punto di vista.
3: Grazie, grazie soprattutto a chi ci ha invitato ad intervenire a questa conferenza stampa. Visto che i tempi sono chiaramente brevi, io parto da un esempio, un episodio. Venendo qua ricordavo che siamo a luglio 2026, 2 anni fa proprio Mimì, Angelo, che oggi è anche qui alla conferenza stampa, insieme a Dario ed altri attivisti del Movimento dei Disoccupati, non solo del Movimento contro la guerra e contro il genocidio, 2 anni fa ebbero un obbligo di firma che poi solo successivamente fu annullato grazie anche all'intervento, soprattutto all'intervento degli avvocati Tatarano, Picardi e Fuccia. E questo obbligo di firma veniva a seguito di una richiesta del PM per 18 imputati, tra cui quelli che citavo e anche il sottoscritto, di divieto di dimora dalla Regione Campania come misura preventiva, e piuttosto che parlare del carico, diciamo, che già questa richiesta porta con sé, arrivo direttamente invece al motivo che era di fondo a questa richiesta, ovvero la partecipazione a 2 iniziative, una di denuncia fuori la sede RAI perché ritenevamo che non si stesse dando spazio effettivamente a quanto stava succedendo a livello internazionale, e fuori la Leonardo per uno sciopero sia che denunciava alcune condizioni specifiche dei lavoratori di quel settore e chiaramente per il ruolo dell'industria italiana delle armi nel settore, diciamo, dell'economia bellica. Il semplice fatto di essere presenti ad entrambe queste iniziative a distanza di poche settimane era sufficiente per chiedere un divieto di dimora. Io avrei potuto citare anche altri episodi più evidenti, gli arresti che ci sono stati a Napoli, poi chiaramente non solo rilasciati ma anche dimostrata poi l'inutilità di quegli arresti di Mimì, proprio fuori a Teva, alla mostra d'oltremare, che ha avuto anche una sua rilevanza sempre per un'iniziativa contro la guerra. Però perché citavo questo degli obblighi di firma e della richiesta di divieti di dimora? Perché siamo nel caso specifico in cui dei lavoratori inoccupati, insieme ai movimenti contro il riarmo e contro il genocidio a Gaza, non solo si uniscono ma prendono consapevolezza della necessità di unire sia le lotte rivendicative, quindi quelle economiche per il salario, per il lavoro, con quelle contro la guerra, che per evidenti motivi riteniamo essere legati. E partivo da qui perché nell'introduzione, quindi cambio un po' l'intervento che mi ero preparato, l'avvocato Cervo parlava appunto di guerra esterna e guerra interna. Io credo che l'elemento di fondo che va evidenziato è proprio questo, lo dico senza mezzi termini. Io non credo, noi non crediamo che sia questo governo, che chiaramente è responsabile, diciamo, dei decreti sicurezza che prima venivano citati, ma questo governo è la conseguenza di un clima e di un'escalation bellica e della necessità, mentre si portano avanti piani di guerra e piani imperialistici, di garantire la pace sociale all'interno. Infatti i decreti sicurezza che citavamo precedentemente, possiamo dirci, hanno avuto una preparazione molto articolata anche dai governi precedenti in un'escalation, in un processo che oggi culmina con i decreti sicurezza che prima venivano citati e che, piuttosto che ritornarci sugli elementi che chiaramente condividiamo, invece io voglio ricordare le parole dello stesso ministro Piantedosi in Parlamento, quando nel presentare i decreti sicurezza senza mezzi termini sosteneva che la necessità di portare avanti questi decreti sicurezza, l'ex DDL 1660, era in primis per garantire le forniture e l'approvvigionamento, proprio si diceva queste parole, e soprattutto garantire la continuità produttiva, perché bisognava fermare le centinaia e centinaia di scioperi che in particolare il SICOBAS e altre organizzazioni sindacali di base producevano esattamente nel settore della logistica. Prima Igor parlava di blocchiamo tutto, e proprio il settore della logistica, quindi sia di mare che di terra, i porti, che hanno dato vita a quello che poi è stato l'elemento centrale di queste mobilitazioni, al di là delle piazze, il fatto che si è stati in grado di entrare all'interno di settori della classe che si sono posti al centro di questa mobilitazione, ricordandosi che forse chi produce la ricchezza in questo paese vale sicuramente più di chi ritiene che i lavoratori non abbiano non solo il diritto ma il dovere di bloccare la circolazione delle armi. Quindi concludo questo primo punto rispetto al fatto che dietro alla necessità di portare avanti questi decreti di sicurezza c'è la necessità di garantire la pace sociale, perché non è possibile, secondo noi, portare avanti piani di guerra se non viene garantita la loro pace sociale qui all'interno. Mentre coi decreti di sicurezza si prova a dare una botta alle pratiche di sciopero e di picchetti nella logistica, la stessa cosa la si prova a fare anche, diciamo, in altri settori. Mentre guardiamo i decreti di sicurezza, un focus anche sarebbe utile rispetto alle ultime delibere della Commissione di garanzia, come la 146, che paragona tutta la logistica a settori di pubblica essenziali, scusate, per cui anche nella logistica, se in un camion c'è anche solo un farmaco e poi tutti i materiali che vanno al supermercato, i lavoratori non potrebbero scioperare, quindi devono, come se fossero nel settore della sanità, e ne sappiamo qualcosa a Napoli, dove stiamo portando avanti anche lo sciopero delle ambulanze, dove i lavoratori non hanno neanche i contratti della sanità, ma con un contratto multiservizi, solo che, diciamo, vengono pagati con contratti multiservizi, ma non possono scioperare perché sono autisti delle ambulanze di un appalto ASL della Regione Campania. Scusatemi se ho fatto questa lunga parentesi. Ritornando al punto, noi crediamo che l'obiettivo di questi decreti sicurezza non sia solo repressivo in quanto tale, ma sia quello preventivo di eliminare qualsiasi ipotesi di ricostruzione di un movimento di lavoratori, di lavoratrici, occupate e inoccupate, che possa riprendere in mano quello che è la pratica dello sciopero nei magazzini, del blocco, del picchetto, e per quanto riguarda noi, quindi arrivo ai disoccupati, per concludere, anche tutte le manifestazioni di piazza, che chiaramente non si traducono nei luoghi di lavoro ma nella città e nei luoghi che le città oggi ci mettono a disposizione. La lotta dei disoccupati va di pari passo a questa escalation repressiva, è una lotta che dura da 10 anni, oltre 10 anni, è una lotta di ex lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro, anche ex detenuti, ex lavoratori a nero, precari, sottopagati, molti rider, che hanno deciso di organizzarsi, di unirsi per rivendicare un lavoro stabile e sicuro, e attenzione, un lavoro che sia legato ai servizi di pubblica necessità, quindi lavoro sociale, che riguarda tutte le attività che oggi vengono messe invece da parte nei piani anche delle amministrazioni pubbliche, perché chiaramente non fanno profitti privati ma garantirebbero invece servizi pubblici essenziali. Un percorso che non è stato solo di lotta, abbiamo individuato risorse, abbiamo individuato progetti che adesso non potrò elencare perché sono tanti. Arriviamo invece all'ultima battuta, quando questo movimento, che è diventato un movimento che rappresenta una platea di oltre 1200 famiglie, svolge prima 300, poi 600 ore di formazione, 80 e poi 160 ore di stage, fa una selezione pubblica tramite un bando del Ministero del Lavoro appaltato a un'azienda privata, e queste 1200 persone, molti ex percettori di ADI e di reddito di cittadinanza, giusto per sfatare il mito dei disoccupati che avrebbero voluto solo il reddito di cittadinanza, decidono di partecipare a questa selezione con i requisiti di formazione per un anno di tirocinio lavoro che gli avrebbe garantito poi un inserimento di lavoro nelle aziende del Comune di Napoli. Che cosa succede in questi 10 anni? Succede che ci indagano per 2 volte per associazione a delinquere, perché si ritiene che il blocco delle strade e l'occupazione di un maschio angioino piuttosto che di una sala del Consiglio Comunale, se ripetute più volte, appartengono a un medesimo disegno criminoso finalizzato a costringere le istituzioni pubbliche a destinare delle risorse per cosa? Per un progetto di inserimento al lavoro per i disoccupati. Fortunatamente anche e soprattutto col supporto dei nostri legali, chiaramente questa accusa cade quasi immediatamente, ma è sufficiente per avviare richieste di intercettazioni telefoniche, è sufficiente anche per infangare quella che pubblicamente è la fotografia che viene fatta dei disoccupati organizzati, che arrivano dopo anche 5 avvisi orali di pericolosità sociale, con diverse condanne. Lo voglio sottolineare, di iniziative dal 2018-2019 dove non c'era il governo Meloni ma c'erano anche altre forze al governo, quindi a dimostrazione che è un clima che nel tempo e negli anni ha avuto un'escalation, una processualità di escalation che va parallelamente al piano di riarmo, al piano di guerra. E concludo davvero, scusatemi per il tempo che prendo, queste famiglie arrivano dopo un carico repressivo, dopo una responsabilità enorme di questi anni di lotta, di mobilitazione, in cui addirittura tutti i livelli istituzionali tramite un tavolo interistituzionale si sono mobilitati per risolvere un problema di ordine pubblico e di ordine sociale, si finanziano diversi milioni di euro per questo primo progetto di lavoro insieme anche al Ministero, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana, al Comune di Napoli, si arriva addirittura a firmare contratti, a fare le visite mediche, a fare le coperture INAIL, a iniziare materialmente questa attività di lavoro, si sospende questo progetto per motivi poco noti per ora e adesso 1200 famiglie rimangono per strada senza neanche un sostegno al salario. Perché arrivo a questo? Cosa dovrebbero fare oggi queste famiglie se non produrre iniziative di conflitto sociale? E quindi davvero termino il mio intervento dicendo che io non so francamente se la risposta possa, debba essere, diciamo, sulla parola d'ordine di attuare la Costituzione. Quello che so sicuramente è che rispetto al clima di guerra, ai piani di guerra e al fatto che, diciamo, ai governi purtroppo di qualsiasi latitudine oggi interessano solo i piani di riarmo e chiaramente poco interessa la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, il salario garantito, il lavoro stabile e sicuro, il lavoro socialmente necessario, credo che la risposta debba essere di classe e quindi debba inevitabilmente ripartire proprio dagli elementi che abbiamo visto quest'autunno, dove i portuali, dove i lavoratori della logistica insieme ai disoccupati, i movimenti studenteschi hanno ricordato a questo paese che la guerra, oltre che fuori, e innanzitutto contro di noi, e quindi il nemico principale è in casa nostra.
0: Grazie anche per aver tenuto insieme il DDL sicurezza con gli obiettivi effettivi del decreto stesso, perché tra l'altro qui c'è Peppe De Cristofaro, la senatrice, l'onorevole Ascari, che insomma sono stati tra i protagonisti anche dell'ostruzionismo all'interno delle aule e anche delle mobilitazioni nazionali a cui avete partecipato anche voi. Ricordo che inizialmente la prima narrazione del governo era quella di una decretazione contro i reati sociali particolarmente odiosi, no? I piccoli furti, le occupazioni delle case individualmente, poi invece andando a leggere meglio il decreto si capiva esattamente l'obiettivo, cioè l'opposizione sociale, il tema della preparazione alla guerra e quindi alla costruzione di un processo autoritario che poi ha dentro lo Stato di diritto e la limitazione del conflitto sociale. E su questo ovviamente noi siamo chiamati un po' tutti a rispondere anche rispetto al ruolo che occupiamo e che spero occuperemo dai prossimi, anzi occuperanno le presenti persone dai prossimi anni. Quindi su questo chiedo all'onorevole Ascari di intervenire, che ho nominato senatrice, non so perché, scuso.
4: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio il senatore Giuseppe De Cristofaro per aver organizzato questa importante conferenza. E, innanzitutto si è parlato di questi decreti sicurezza criminali, disumani, inaccettabili da chi siede in Parlamento. E nascono questi decreti da quello che diceva il compagno Igor Papaleo, dallo scollamento della politica con la realtà. Perché se la politica avesse fatto un giorno di lavoro in fabbrica e conoscesse cosa significa lavorare ore mal pagate, senza riconoscimento, o se chiedi semplicemente di sostenere un esame all'università, come facevo io quando lavoravo in fabbrica, e il giorno dopo ti trovi in punizione a scaricare 10.000 pacchi, capisci che i decreti sicurezza non li scrivi. Così come se sai che prendi 1.000 euro al mese, difendi i tuoi diritti e torni a casa con una sanzione di 20.000 euro che corrisponde a non so quanti stipendi. E tutto questo è inaccettabile, e tutto questo lo vivono i lavoratori e le lavoratrici oggi, oggi. E questo vuol dire che la politica è totalmente assente e non sente, non ascolta e non capisce quello che sta scrivendo. E allora da qui sicuramente nasce innanzitutto oggi la massima solidarietà al partito dei CARC, ai disoccupati del 7 novembre. Massima solidarietà, massima, ci tengo a dirlo e ribadirlo qui dentro le aule istituzionali. E poi servono azioni concrete. Quali sono? La prima è l'abrogazione. L'abrogazione di questi decreti che criminalizzano gli scioperi, i picchetti, le mobilitazioni sociali. E difendere il lavoro significa anche difendere il diritto di organizzarsi, di lottare collettivamente per salari e condizioni di vita dignitose. E questo è il primo aspetto, perché come diceva il compagno Edoardo Sorge e ha parlato di pace sociale, la pace sociale non si ottiene con la repressione. Questo non è lo strumento per ottenere la pace sociale. E poi non possiamo accettare un modello industriale, un modello di lavoro in cui da un lato le imprese chiudono e sacrificano decine di famiglie sull'altare dei profitti e dell'automazione, e dall'altro lo Stato tenta di zittire il dissenso con sanzioni e misure repressive contro i lavoratori e le lavoratrici in lotta. E anche qui bisogna trovare degli strumenti seri, come sono stati citati. Il lavoro deve essere dignitoso, il salario deve essere dignitoso, quindi salario minimo, e attacco, lotta contro il caporalato industriale che oggi legalizza lo sfruttamento. Io ho una multinazionale che appalta normalmente a una SRL, la quale subappalta a cooperative che ogni 2-3 anni falliscono e mandano completamente in tilt il sistema del lavoro, perché non paga i lavoratori, non paga tutte quelle che sono gli oneri, le spese, e tutto questo è legalizzato. E allora iniziamo a scrivere leggi che impediscono questo circuito di sfruttamento e di legalizzazione allo sfruttamento. Poi serve una seria legge sulla rappresentanza. Il lavoratore e la lavoratrice ha il diritto di essere rappresentata da chi si sente effettivamente portatore dei propri diritti, ripeto, salario minimo, e poi maggiori controlli, rafforzare l'ispettorato del lavoro in modo che gli ispettori vadano fisicamente a vedere nelle aziende quello che succede. Le condizioni di sicurezza, è inaccettabile che un padre di famiglia, una madre, un giovane lavoratore, lavoratrice vadano, escono al mattino e non tornano la sera perché non sono rispettati i criteri base di sicurezza. Allora controlli, accertamenti, un osservatorio che monitori regolarmente che le condizioni sancite dalla nostra Costituzione siano rispettati. E allora così iniziamo a parlare concretamente di tutela del lavoro, perché il punto di partenza è sempre lo stesso, e arrivo alla conclusione, è la Costituzione. E dentro la Costituzione ci sono tutte le risposte, tutte. La nostra carta nasce dalla resistenza, parla di lavoro, eguaglianza, ripudio della guerra, diritti sociali e civili, rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza. E vorrei ricordare che qualche mese fa abbiamo organizzato insieme ai partiti extraparlamentari, associazioni, sindacati, un grande incontro nella sala più grande della Camera con centinaia di persone da tutta Italia, decine di interventi, ed era la prima volta in Parlamento che si teneva un raduno di riscossa popolare che voleva affermare semplicemente che i palazzi appartengono al popolo, non ai potenti, non ai potenti, e devono tornare a essere luogo di rappresentanza reale dei conflitti sociali. Per questo è importante ritrovarci qui, continuare a ritrovarci qui, lottare insieme, fare rete e restare umani. Grazie.
0: Senatore Peppe Di Cristoforo.
5: No, allora, grazie. Io davvero qualche considerazione finale, ma non ovviamente per chiudere questa discussione, che secondo me invece in qualche maniera oggi abbiamo cercato di aprire, per ringraziare naturalmente tutti i nostri ospiti, per dichiarare anch'io la mia solidarietà naturalmente nei confronti in particolare delle soggettività politiche e sociali che sono state coinvolte. Io non farò grandi considerazioni politiche, anche perché devo dire che condivido molto le cose che ho ascoltato, a partire dall'intervento introduttivo di Antonello Ciervo fino alle considerazioni che faceva adesso Stefania Ascari, che mi sembrano dal mio punto di vista del tutto condivisibili. Voglio semplicemente dire questo, la riassumo diciamo così con uno slogan: l'ossessione è antica ma il salto di qualità è evidente. È vero, l'ossessione è antica, ora non ci giriamo intorno, fra 10 giorni è il 20 luglio 2026, quindi saranno 25 anni esatti dal 20 luglio 2001, che è la giornata che in qualche modo segnò in questo Paese la più clamorosa e gigantesca sospensione della democrazia, così come è stata conosciuta probabilmente nella storia italiana degli ultimi 70 anni, dal dopoguerra ad oggi. È una ferita naturalmente ancora vivissima e peraltro ci saranno tanti convegni, uno lo faremo qui al Senato, faremo un grande convegno, mi sembra il 23 luglio, per ricordare i 25 anni di Genova. È una delle cose per l'appunto di cui abbiamo tanto discusso nel corso di questi anni, provando anche ad analizzare quello che era accaduto in quegli anni, era proprio tra le tante cose il fatto che quei clamorosi e giganteschi elementi di depressione che si scatenarono andarono fin anche oltre la normale dinamica e dialettica dei differenti schieramenti politici. Il 21 marzo del 2001, quindi pochi mesi prima della mattanza di Genova, quando fu repressa nel sangue una grande manifestazione nella mia città, a Napoli, contro il cosiddetto Global Forum, c'era un governo di centrosinistra, 3 mesi dopo c'era un governo di centrodestra, a Gothenburg, dove fu sparato un ragazzo per strada che rimase in coma per diversi mesi, c'era un governo di centrosinistra, a Praga, dove invece fu repressa, diciamo così, in maniera abbastanza brutale una manifestazione nel settembre 2000, quindi pochi mesi prima, il G8 di Genova, c'era invece un governo di destra. Insomma, come si vede, diciamo così, purtroppo l'ossessione è antica e ha per l'appunto attraversato stagioni politiche anche molto differenti. Io non posso mai dimenticare, ma forse lo sapete, di aver fatto il senatore nella legislatura 17esima, quindi quella che è cominciata nel 2013 ed è finita nel 2018. Era una legislatura in cui si sono alternati una serie di governi di centrosinistra, prima quello di Enrico Letta, poi quello di Matteo Renzi e poi quello di Gentiloni. Eppure, nonostante questo, il disegno di legge che io avevo presentato il primo giorno della legislatura, naturalmente assieme al mio gruppo parlamentare, quindi non in solitudine ma con tutti gli altri, cioè la banalissima e semplicissima questione dei codici identificativi sui caschi delle forze dell'ordine, è rimasta anche in quei 5 anni completamente nel cassetto. Quindi, come si vede, purtroppo sostenere che questa ossessione securitaria sia stata nel corso di questi anni semplicemente una questione portata avanti dalle destre più razionali di questo Paese e non abbia invece purtroppo assunto caratteristiche anche di pensiero unico, io credo sia sbagliato. Bisogna riconoscere quello che è successo, bisogna dirlo, io non sono mai stato tenero, come sapete, nei confronti di quelle scelte, e penso che proprio perché invece bisogna provare nel corso dei mesi che verranno a dare un'alternativa a questo Paese, bisogna anche tenere in grande considerazione quello che è successo negli anni passati, anche banalmente per non rifare gli stessi errori. Naturalmente però penso anche con la stessa, diciamo così, nettezza che questa situazione che esisteva, quindi che per l'appunto non è nuova, non è inedita, oggi vede un salto di qualità che andrebbe che io penso, se non lo considerassimo per quello che è, cioè un salto di qualità, faremmo un errore politico di prima grandezza, nel senso che queste destre, le destre che governano l'Italia oggi, non sono la naturale prosecuzione nemmeno delle destre che l'hanno governata nel corso di 15 anni passati, ora naturalmente senza nessuna nostalgia, come si può ben immaginare, nei confronti del berlusconismo e nei confronti di una stagione politica che pure ha segnato la storia di questo paese, ma qui è evidente che però siamo dinanzi a un salto di qualità. Non fosse altro per il fatto che siamo nel mezzo di una vicenda che non è semplicemente una vicenda nazionale. Io leggevo pochi minuti fa l'articolo che il Manifesto ha pubblicato stamattina su questo incontro che ci sarà il 16 luglio, mi pare di aver capito, in una, non ricordo adesso in quale città degli Stati Uniti, organizzato da Rubio in persona, che ha a tema, ve lo leggo testuale, la rinascita del terrorismo di estrema sinistra, quindi un incontro organizzato dall'amministrazione americana alla quale vengono invitati 60 paesi del mondo, 60 governi del mondo. Io ho predisposto in questi minuti i miei uffici per fare una interrogazione parlamentare su questo punto, cioè sapere se l'Italia parteciperà, perché parteciperà, con chi parteciperà. Siccome è già successo qualche mese fa che l'Italia è stato l'unico paese occidentale a mandare il ministro degli esteri al Board of Peace, cosa che non ha fatto la Francia, che non ha fatto l'Inghilterra, che non ha fatto la Germania, che non ha fatto la Spagna naturalmente, che non hanno fatto altri che pur avendo molti di loro partecipato a questa triste iniziativa, perlomeno si è limitata a mandare qualche burocrate o qualche funzionario e non il ministro in persona, stamattina chiederò per l'appunto al governo che intende fare quando ci sarà questa, peraltro fra pochissimi giorni, fra sei giorni, questa iniziativa negli Stati Uniti, se davvero l'Italia parteciperà. Siccome però ho visto anche nel corso delle settimane passate proposte di legge della Lega, emendamenti di Fratelli d'Italia che provano anche nel nostro paese a, diciamo così, inasprire ancora di più la legislazione, in particolare nei confronti delle cosiddette organizzazioni antifasciste, insomma non è che è difficile poi mettere insieme i punti di quello che sta accadendo. E io penso che questo aspetto non va perso di vista. Per questo dico l'ossessione antica, ma il salto di qualità è del tutto evidente. Qui siamo dinanzi a un altro piano, anche rispetto a come l'abbiamo conosciuto in passato, e quindi io credo che se i fatti stanno in questo modo bisogna reagire a questo piano nella maniera per l'appunto più larga, più democratica, ma peraltro Igor lo sa, abbiamo avuto modo di confrontarci anche di persona nel corso delle settimane passate e io ho sempre detto a lui, ma penso di poter dire che siamo tutti d'accordo, che dinanzi ad una situazione come questa occorrono due cose, io penso. Da una parte occorre davvero lo schieramento quanto più largo possibile, perché dinanzi a un attacco di questa portata è del tutto evidente che la risposta democratica deve essere larga, partecipata e quanto più ampia possibile. E però dall'altra parte io penso anche che la risposta deve essere il tentativo di mettere in campo anche un altro piano politico, culturale, radicalmente differente a quello che viene proposto. Lo dico in un altro modo perché mi rendo conto di aver parlato in maniera un po' criptica. Se si pensa di rispondere a questa offensiva della destra radicale mondiale semplicemente pensando che quelle politiche possono essere temperate e quindi in qualche modo si accetta quello schema, quel ragionamento e si cerca semplicemente di ridurre il danno, ebbene io penso che la sconfitta è certa. E credo che invece occorra un punto di vista proprio altro, cioè provare a ribaltare la narrazione. Ma lo penso per esempio anche quando discutiamo in Italia di un tema come la sicurezza. Se tu parti dicendo il problema esiste ma la questione è centrale, però parti male, non c'è niente da fare, devi avere la forza culturale, per quanto sia difficile, di provare a ribaltare radicalmente lo schema. Per esempio il fondamento, diciamo così, della legislazione emergenziale di tutti questi vari pacchetti di sicurezza di cui abbiamo discusso in questi anni è, io penso, basato sul racconto falso e va definito come falso, cioè quello secondo il quale saremmo nel nostro paese dinanzi ad un aumento
6: gigantesco di tutte le forme della criminalità, quando invece per esempio tutte le statistiche ci dicono che gli omicidi sono diminuiti del 95%, i furti sono diminuiti. Ora, naturalmente, questo significa non farsi carico del fatto che possa esistere un tema che riguarda la sicurezza nelle città e in alcuni quartieri, naturalmente no, ovviamente, ma vanno però, io penso, smascherati gli elementi di narrazione farlocca, perché se non lo fai e se non produci un salto logico e in qualche modo non oppone a questa narrazione una narrazione che invece va in un'altra direzione, io penso che sei naturalmente e necessariamente obbligato alla sconfitta. Siccome invece penso che la posta in gioco è serissima e la posta in gioco è esattamente la Costituzione italiana, la democrazia come l'abbiamo conosciuta, il rispetto degli assetti democratici, credo che bisogna stare a questa qualità di risposta. Per cui davvero vi ringrazio molto, speriamo di poter immaginare questa iniziativa di oggi davvero come l'inizio di un dialogo e di un dibattito, e speriamo appunto che possa proseguire anche territorialmente, oltre a questa cosa che secondo me abbiamo fatto bene a fare nella sala del Senato, perché in qualche maniera il Senato della Repubblica e il Parlamento della Repubblica sono di tutti i cittadini di questo Paese, non semplicemente di chi governa l'Italia oggi, ma di tutte e di tutti.
7: Era la conferenza stampa Creazione del nemico e legislazione emergenziale, costruiamo la risposta democratica e costituzionale, che si è tenuta l'altro ieri, 10 luglio, presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato. Hanno partecipato Giuseppe De Cristofaro, senatore di Alleanza Verdi Sinistra, Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, Antonello Cervo di Giuristi Democratici, l'avvocato Alfonso Tatarano, Igor Papaleo della Direzione Nazionale del Partito dei CARC, Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, ed Edoardo Sorge del Comitato Disoccupati 7 novembre di Napoli. Siete all'ascolto di Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna, che prosegue adesso con l'incontro con Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, intervistato da Stefano Zurlo, che si è tenuto a Campiglia Marittima l'altro ieri 10 luglio nell'ambito della terza edizione degli incontri di Villa Mussio, manifestazione promossa dal quotidiano Il Tirreno in collaborazione con Ama Campiglia Marittima, in programma dal 19 giugno al 28 agosto. L'incontro è stato introdotto dall'editore del Tirreno Maurizio Berrighi e dalla sindaca di Campiglia Alberta Ticciati.
8: Iniziamo quinto incontro di Campiglia Estate 2026. Ringrazio il ministro di essere con noi, grazie ancora. Ah, ecco, è l'umidità. Ovviamente ringrazio il ministro, come gli ho già detto, della partecipazione, ringrazio come sempre gli sponsor che hanno consentito e che consentono per il terzo anno di fare questa manifestazione, spero interessante. Ringrazio, ci abbiamo tre sindaci, il sindaco di Campiglia, il sindaco di Piombino e il sindaco di Cecina, che li ringrazio di essere qui presenti. Volevo dire una cosa, la curiosità di avere il ministro Zangrillo, per me che faccio l'imprenditore, qui ce ne sono tanti, io gli devo fare una domanda, non da giornalista ma da cittadino, certo. Imprenditore. Noi imprenditori non ce la facciamo più con la burocrazia. Avete in mente di fare qualcosa per questa? Questa è una piaga. Noi qui c'ho un socio che abbiamo un'azienda in Austria, a 30 km dal confine, dove ci sono regole chiarissime. Quello che si può fare si fa subito, quello che non si può fare non si fa mai. E diciamo, fare gli imprenditori è non semplice, perché comunque le problematiche ci sono, ma sappiamo diritti e doveri. Nel nostro paese non si finisce mai. Secondo me è un grosso problema. Grazie.
9: Grazie.
8: Volevo la sindaca di Campiglia per fare un saluto, ovviamente, la sindaca di casa, ecco.
10: Buonasera a tutti e grazie ovviamente
9: Ringrazio la famiglia Berrighi per queste opportunità che ogni anno e ogni estate ci offre di appunto alimentare il dibattito pubblico, e ovviamente mi unisco anche come amministrazione a quello che diceva Berrighi, perché vale per gli imprenditori, ma certamente il tema della semplificazione è un tema molto caro anche alle amministrazioni comunali, e quindi è evidente che è un elemento che può rendere il nostro paese più capace di affrontare le sfide dell'oggi, sia dal punto di vista pubblico che dal punto di vista privato. Quindi rinnovo la domanda fatta da Berrighi. Grazie e buona serata.
10: Allora, visto che tutti fanno la stessa domanda, la faccio anch'io. Perché io ho parlato con diversi imprenditori, ma non era la famiglia Berrighi, che mi dicevano che andavano in Carinzia, che c'è un tizio che parla italiano un po' tedeschizzato, ma insomma parla italiano, vai da lui, parli di tutte le questioni e poi apri con una certa velocità il tuo capannone, il tuo stabilimento, eccetera, eccetera. Questo per introdurre il tema dei temi, che poi vedremo è una delle grandi zavorre che pesano sull'Italia. Se leggete i libri di Cottarelli, che sarà il nostro ospite ai primi di agosto,

0: Temi che il ministro sta affrontando e per cui lo abbiamo voluto fortemente qui è il tema della burocrazia. Aggiungo, poi ne parla lui, che però il ministro Zangrillo è anche, credo, il primo datore di lavoro d'Italia. Perché
1: Assolutamente sì.
0: 3,4?
1: 3,4.
0: Qui probabilmente c'è qualcuno
1: Milioni.
0: che dipende da lui. Milioni.
1: Beh.
0: Prego, è una domanda che ne contiene una ventina, diciamo.
1: Bene, buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Per me è un vero piacere essere qui con voi, intanto perché il luogo è fantastico, non lo conoscevo, e quindi complimenti perché è veramente è uno scenario straordinario. Un po' meno straordinaria la situazione della burocrazia italiana, però io credo che dobbiamo affrontare questo tema senza drammatizzarlo. Intanto sì, ci sono magari dei paesi che stanno meglio di noi, ma devo dire che io giro molto e incontro tanti omologhi che si occupano di pubblica amministrazione e il tema della burocrazia è un tema che è abbastanza trasversale e lo è anche per l'Europa, che devo dire che non sta dando un grande esempio dal punto di vista dell'efficienza del sistema burocratico. Ma diciamo che si parla di semplificazione in Italia da 30 anni, da più di 30 anni. Ed effettivamente questo è un peso significativo. Diciamo che c'è un conto spannometrico fatto dalla Commissione europea che racconta come il peso della burocrazia in Italia si aggira intorno ai 50 miliardi all'anno. Quindi sono 50 miliardi che buttati via, perché se la burocrazia fosse efficiente questo comporterebbe un grande risparmio di energie e di risorse sia per il sistema impresa che per i cittadini. Come stiamo affrontando questo tema? Beh, intanto bisogna essere realisti e non pensare che ci sia la formula magica, che ci sia la pozione o la bacchetta che
0: Non
1: risolva
0: c'è
1: il
0: la scatola
1: problema.
0: della nonna con
1: Non
0: dentro
1: c'è
0: la
1: la scatola
0: soluzione.
1: della nonna con la soluzione dentro. Va affrontato seriamente ed è quello che questo governo sta cercando di fare. Come stiamo cercando di farlo? Stiamo cercando di realizzare un percorso di semplificazione amministrativa sia verso i cittadini che verso il sistema impresa, condividendolo con i nostri utenti, quindi condividendolo con le imprese, con gli imprenditori e con i cittadini. Questa è la vera novità che ha introdotto il governo di centrodestra, che ha sostanzialmente realizzato un breakthrough, un momento di rottura rispetto alla tradizione passata, che era una tradizione, diciamo, ispirata all'autoreferenzialità, nel senso che negli anni passati, nei 30 anni passati, anche quelli che oggi criticano il sistema burocratico italiano, che magari sono stati ministri e quindi sono quelli che predicano bene e razzolano male, mi viene in mente Fabrizio De André che diceva in una sua canzone che quando non puoi più dare.
0: Si sa che la gente dà buoni consigli quando non più
1: Ma
0: dare
1: non più
0: cattivo
1: dare
0: esempio.
1: cattivo esempio. Allora, che cosa
0: Pensavo che
1: succede?
0: facessi anche i nomi dei ministri, però.
1: Allora, che cosa succedeva nel passato? Che ci si chiudeva negli uffici centrali di Roma della pubblica amministrazione e insieme agli esperti di diritto amministrativo, insieme agli esperti di legislativo, si cercava di capire dove intervenire e quindi quali fossero i mali della burocrazia e quindi in qualche modo si cercava di immaginare la soluzione giusta per far funzionare meglio il nostro sistema burocratico. Noi nel 2023 invece abbiamo cambiato approccio. Abbiamo avviato un percorso che si chiama Facciamo semplice l'Italia, la parola ai territori. Abbiamo girato tutte le regioni italiane. Io peraltro avevo un obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi un obiettivo da far certificare dalla Commissione europea, semplificare 500 procedure amministrative entro giugno di quest'anno.
0: E a quanto siamo arrivati?
1: Siamo arrivati a 500 procedure, adesso ne abbiamo in cantiere altre 150. Ma questo perché? Perché è evidente, non è che la necessità di fare semplificazione si ferma con la fine del PNRR, ma il contesto sociale evolve, il contesto economico evolve, ci sono nuove esigenze che emergono, cambiano le norme, cambiano le procedure e quindi bisogna essere capaci di eliminare quello che è inutile e di mantenere oppure cercare di realizzare ciò che effettivamente

0: serve. Ma ritornando a quello che dicevo prima, abbiamo girato le regioni, abbiamo incontrato tutte le istituzioni territoriali, quindi regioni, province e comuni, le associazioni di categoria, i rappresentanti del sistema impresa, e queste 500 semplificazioni che io ho portato in Consiglio dei Ministri e poi in Europa, che sono state approvate dall'Europa, scaturiscono dal dialogo con i nostri utenti, quindi con i cittadini e col sistema impresa. Abbiamo fatto questo percorso col sistema impresa, abbiamo allo stesso tempo aperto un dialogo, un canale di dialogo con i cittadini, e abbiamo ricevuto dai cittadini moltissimi suggerimenti. Una parte di queste 500 procedure di semplificazione per l'area che riguarda i cittadini, il dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini, scaturiscono proprio dai suggerimenti che ci sono arrivati dai cittadini. Abbiamo risolto i problemi? No, non abbiamo risolto i problemi, però qualche soddisfazione ce la stiamo togliendo dal punto di vista del comprendere che siamo sulla strada giusta. Il presidente di CNA, Dario Costantini, nell'assemblea che ha celebrato gli 80 anni della sua associazione, un mese e mezzo fa, ha riconosciuto che dal 2024 gli artigiani spendono circa 3 miliardi in meno all'anno sulla burocrazia grazie alle semplificazioni che abbiamo realizzato insieme a loro, e risparmiano 58 ore all'anno in burocrazia inutile.
1: Che vuol dire meno moduli, meno colloqui?
0: Vuol dire meno moduli, vuol dire meno moduli, vuol dire eliminare norme obsolete, vuol dire utilizzare il digitale, vuol dire utilizzare l'intelligenza artificiale. Stiamo facendo un lavoro molto importante sulla gestione delle banche dati. Vi faccio un esempio banale per farvi comprendere di cosa sto parlando. Oggi il sistema impresa ha alcuni riferimenti molto rilevanti nella gestione del dialogo con la pubblica amministrazione: gli sportelli unici, sportello unico dell'attività produttiva e SUAP, lo sportello unico dell'edilizia, il SUE. Ora, questi sportelli sono sportelli che fino a un anno e mezzo fa, fino a due anni fa, non dialogavano tra loro. Quindi ce n'erano 4.000 gestiti dal sistema di Union Camere, 2.000 gestiti dalle regioni e altri 2.000 gestiti dai singoli comuni che si sono appropriati delle loro piattaforme. Ora, tutti questi sistemi, quindi 8.000 soggetti, non dialogavano tra loro. Adesso, attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, siamo riusciti a realizzare l'interoperabilità di questi sistemi. E l'interoperabilità di questi sistemi semplifica in maniera significativa la vita al sistema impresa, perché un imprenditore, per esempio, che ha attività in province diverse, fino a tre anni fa, in ogni provincia aveva sistemi diversi, regole diverse. Oggi diciamo che c'è uniformità. Altro tema importante che abbiamo realizzato sempre con il contributo del sistema impresa e che stiamo implementando, non è ancora attivo al 100%, ma ci stiamo lavorando, perché anche questo è molto complesso, è il sistema dei controlli. Noi abbiamo decine di enti controllanti, quindi di strutture statali la cui finalità è quella di verificare che il sistema impresa tuteli l'interesse pubblico. Quindi ci abbiamo i NAS, ci abbiamo i Vigili del Fuoco, ci abbiamo la Guardia di Finanza e così via. E che cosa succede? Cosa succedeva? Adesso sta incominciando a succedere meno, che ognuno di questi, quando va a trovare l'imprenditore, lo stesso imprenditore, chiede le stesse cose. E quindi l'imprenditore è costretto a tirar fuori più volte gli stessi moduli, rendere disponibile le stesse informazioni. Adesso noi abbiamo approvato all'inizio del 2024 un provvedimento legislativo che restringe significativamente la possibilità da parte degli enti controllanti di chiedere documentazione al sistema impresa. Tutto quello che già è nel possesso della pubblica amministrazione non può essere richiesto al sistema impresa. Stiamo avviando un sistema premiante, e cioè le aziende che a valle dei controlli hanno avuto esito positivo potranno avere un anno senza dover ricevere gli stessi controlli, e abbiamo anche previsto la possibilità di sanare eventuali errori che non incidono dal punto di vista dell'interesse pubblico senza sanzionare, ma dando alle imprese che commettono questi errori la possibilità di sanarli entro un certo limite. Quindi, insomma, tante cose si stanno realizzando. È evidente che tutto quello che vi ho raccontato non descrive un sistema che funziona, un sistema perfetto, c'è ancora moltissimo da fare, io ne sono assolutamente consapevole, però lo ripeto, la situazione che abbiamo ereditato era talmente complessa, talmente ingarbugliata che pensare che nel giro di anche soltanto qualche anno tutto questo possa essere superato è una pia illusione. Certamente oggi le nuove tecnologie e in particolare l'intelligenza artificiale ci stanno dando un aiuto significativo nel rendere più rapidi
1: quindi,
0: questi processi di miglioramento.
1: La burocrazia, quindi, secondo il giudizio del Ministro, è una forma di ingarbugliamento legislativo, di mentalità, di potere, che cos'è?
0: Beh, diciamo che lo è stata sicuramente nel passato, un sistema ossessionato dalla volontà di tenere tutto sotto controllo. Devo dire che peraltro poi vi ho parlato per esempio di sistemi di enti controllanti. Gli enti controllanti si fanno competizione tra di loro, nel senso che se tu vai da un ente controllante a dirgli guarda quella roba lì non la fai tu ma la fa un altro, questi dicono no però perché questa qua una mia perché è potere, no? E quindi dobbiamo anche lavorare non soltanto da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista culturale. La pubblica amministrazione italiana, ed è quello che io sto cercando umilmente di fare, ha bisogno di una riforma che parte non tanto e non soltanto dalla capacità di dotarsi di una strumentazione tecnica adeguata e quindi ripensare i processi, ma ha bisogno proprio di una rivoluzione di tipo culturale, cioè noi dobbiamo passare alle nostre persone, ai nostri 3,4 milioni di dipendenti, la consapevolezza che siamo tutti civil servant e quindi il nostro lavoro è un lavoro finalizzato a rendere più semplice la vita ai cittadini, al sistema e al sistema impresa. Dobbiamo abituarci a misurare la nostra performance sulla base della soddisfazione dei nostri clienti, quindi insomma diciamo che ci sono moltissime cose da fare. Quando parlo di riforma culturale alludo alla necessità anche di fare molta formazione. Noi abbiamo la necessità di recuperare un ritardo dal punto di vista della modernizzazione della pubblica amministrazione che è conseguenza di una scarsa attitudine della nostra classe dirigente a vivere l'organizzazione come un'organizzazione che necessita di una gestione manageriale. Io lo dico, guardate, ormai queste cose qua, gli insulti li ho già ricevuti in questi 4 anni, quindi non ho più paura ad esprimermi liberamente. La pubblica amministrazione italiana ha vissuto per tantissimi anni, per decenni, nella convinzione che la gestione della più grande organizzazione del paese si potesse fare attraverso di nuovo un sistema di norme e di procedure. La conseguenza di tutto ciò è che questi 3,4 milioni di dipendenti pubblici sono persone che non si sono mai sentite veramente gestite. Non c'è mai stato la sensazione di avere qualcuno che ti dà la guida, che ti orienta, che ti fa capire cosa devi fare, che ti fa capire per quale ragione ti chiedi di fare quelle cose, perché il dirigente pubblico è tipicamente una persona che intanto si preoccupa del suo profilo di competenze perché sa che il modo per crescere nella pubblica amministrazione, fino a ieri, adesso finalmente abbiamo introdotto qualche novità, è quello di dimostrare che sei bravo, studiare, passare i concorsi e con quello cresci. Nella pubblica amministrazione italiana non si cresce perché come succede in tutte le organizzazioni del mondo, perché fai accadere le cose e perché porti a casa dei risultati. Nella pubblica amministrazione italiana si cresce perché sai studiare, sai passare gli esami oppure per anzianità. E questo è l'altro tema che dal punto di vista culturale ha comportato delle ricadute drammatiche per la pubblica amministrazione. Quella che dicevo prima, cioè i dipendenti non si sentono gestiti perché in effetti non sono gestiti, perché i dirigenti non sentono la responsabilità di gestire le loro persone, anche perché non potrebbero farlo, perché non c'è modo di farlo, perché nella pubblica amministrazione italiana si accede ai ruoli tramite concorso, come recita l'articolo 97 della Costituzione. E poi l'altra conseguenza gravissima è che diciamo, questa mancanza di managerialità fa sì che diciamo, chi lavora nella pubblica amministrazione è preoccupato di coltivare il suo profilo di competenze, e alla fine se il risultato c'è o non c'è è un fatto, non è un fatto rilevante.
1: Cioè, diventi un esperto, diciamo, che attraversa questa foresta di norme,
0: è così.
1: Ma non in base al merito, in base alle capacità, in base al risultato che porti a casa.
0: È così.
1: Il cittadino, come dicevo Stellino, è un po' un suddito.
0: È così. Esattamente, purtroppo esattamente così. Ecco, diciamo che però in questi 4 anni, perché adesso io l'ho raccontata come l'ho trovata, io ho sempre detto in questi anni, quando partecipavo ai convegni, che ho trovato una pubblica amministrazione in rianimazione. In una situazione.
1: Quello era veramente... tuo fratello, però.
0: Ecco, esatto. Però adesso tante cose stanno cambiando. Io vi do alcuni elementi giusto per farvi capire perché vi ho parlato di questa, vi ho raccontato questa fotografia. Bene, quando io sono arrivato, intanto venivamo da un periodo drammatico per la pubblica amministrazione, perché c'è stato per 8 anni il blocco del turnover. La pubblica amministrazione italiana per 8 anni non ha assunto una sola persona. Io sfido chiunque a trovare nel mondo un'azienda che riesce a sopravvivere senza assumere una sola persona per 8 anni. Quindi abbiamo avuto 8 anni nel quale i percorsi di ingresso e uscita nella pubblica amministrazione erano una via in uscita. Abbiamo perso 300.000 persone, abbiamo aumentato l'età media dal 2009, eravamo a 43 anni nel 2009, siamo arrivati nel 2021 ad una popolazione della pubblica amministrazione, capitale umano, con un'età media di 52 anni. Voi capite bene che gestire un percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione con una popolazione che ha un'età media di 52 anni non è così banale. Quindi abbiamo dovuto lavorare sul tema del reclutamento. I concorsi pubblici nel 2021 duravano mediamente 780 giorni. Io non ci credevo. Voi immaginate quanto un giovane in gamba che esce dall'università o da un istituto tecnico e si fa venire in mente di provare a entrare nella pubblica amministrazione, che cosa può, diciamo, che cosa, alla fine, come si sente nel momento in cui si accorge che questa organizzazione ci impiega più di 2 anni per dirti, una volta che hai fatto il concorso, se vieni assunto o meno nella nostra organizzazione. È evidente che è una situazione di sfacelo. Abbiamo digitalizzato i nostri percorsi concorsuali, abbiamo definito un'unica porta di accesso alla pubblica amministrazione, che è il nostro portale MPA, che è diventato anche un'app, che abbiamo studiato e abbiamo realizzato insieme all'Università Federico II di Napoli, che è un'eccellenza italiana. E oggi i concorsi della pubblica amministrazione durano 4 mesi, quindi siamo passati da 2 anni e mezzo a 4 mesi. Questo ci ha consentito, nel periodo 2023-2025, di assumere nella pubblica amministrazione italiana 641.000 persone. In 3 anni abbiamo abbassato l'età media di 4 anni, oggi siamo a 48 anni, stiamo arrivando, io ho ancora i dati non aggiornati dall'ultimo anno, ma io credo che saremo già a 47 anni di età media rispetto ai 52 di 3 anni fa. Quindi questo significa che i giovani tornano ad interessarsi alla pubblica amministrazione, anche perché stiamo facendo un investimento straordinario in formazione. L'altra sorpresa amara che ho avuto quando sono arrivato alla guida del Dicastero è stato sulla formazione, perché alla fine del 2022, quindi era 3 mesi che questo governo agiva, io ho avuto il report di fine anno sulla formazione dei dipendenti pubblici, 6 ore all'anno di formazione. Quindi una popolazione con un'età media elevata, alla quale non si pensa in termini di crescita professionale,
1: quindi lontana
0: in termini
1: poi da Roma,
0: di formazione, da Roma. Esatto. Quindi io sono stato un po' assertivo e quindi ho emanato 2 direttive, una nel 2023, nella primavera del 2023, e una all'inizio del 2024, dove ho chiesto ai dirigenti della pubblica amministrazione di garantire almeno 40 ore all'anno di formazione e ho detto in questa direttiva che li avrei misurati sul rispetto di questo obiettivo. Oggi siamo a 42 ore all'anno, quindi anche dal punto di vista della formazione stiamo cambiando approccio culturale, cioè abbiamo incominciato a capire che se vogliamo un'organizzazione che funziona dobbiamo avere delle persone che maturano orgoglio di appartenenza, senso di appartenenza. E come si matura l'orgoglio di appartenenza? Io ho lavorato per 30 anni nel privato, ho lavorato in aziende che avevano risultati straordinari, ho lavorato in aziende che a un certo punto, ne parlavo prima, rischiavano di portare i libri in tribunale. Cos'è che fa la differenza? Le persone. Quando tu hai un'organizzazione dove le persone sono orgogliose di appartenere a quell'organizzazione, quindi vengono a lavorare motivate, perché sanno quello che devono fare, perché c'è qualcuno che le guida, c'è qualcuno che le aiuta quando sono in difficoltà, c'è qualcuno che le premia quando dimostrano di meritare, beh, insomma, le persone sviluppano senso di appartenenza, le persone sono disposte a dare, sono disposte ad esprimere le loro virtù, i loro talenti. Io ho imparato che quando tu sai dare, alle persone ti restituiscono, e questa è la prima responsabilità di un dirigente in un'organizzazione. Il dirigente deve saper dare, non puoi soltanto chiedere ai tuoi collaboratori, devi saper dare. E nella pubblica amministrazione italiana, mi dispiace dirlo, ma per troppo tempo non si è dato alle persone, le abbiamo trattati da fannulloni, le abbiamo trattati da furbetti del cartellino. Io guardate, cioè i fannulloni nella pubblica amministrazione è una narrazione che mi infastidisce, perché avendo lavorato 30 anni nel privato vi posso garantire, poi qui ci sono tanti imprenditori, che i fannulloni ci sono anche nel privato, i lavativi non ci sono soltanto nella pubblica amministrazione, ci sono anche nel privato. Chi definisce, il datore di lavoro che definisce in modo generico i suoi dipendenti dei fannulloni, ma cosa può aspettarsi dalle persone? È evidente che se tu vieni appellato come fannullone, alla fine dici, vabbè, se questo pensa che io sia un fannullone, ma perché mi devo sbattere? Così come l'altro tema, e qui concludo questa domanda e poi ti lascio spazio, ti chiedo scusa, l'altro grande tema che deve affrontare la pubblica amministrazione, sempre dal punto di vista del capitale umano e quindi della cura del capitale umano e quindi della capacità di instillare nelle persone il desiderio di appartenere a quell'organizzazione, è il merito. Il merito è l'altro grande tema che la pubblica amministrazione deve affrontare con serietà. Allora, anche sul merito, diciamo che io non mi sono inventato nulla. Intanto ho ricevuto una garbata lettera nella primavera del 2023 dalla Corte dei Conti. Voi sapete che la Corte dei Conti è quell'istituzione che ha la missione di verificare che i soldi pubblici siano spesi bene, correttamente. Beh, insomma, a primavera del 2023 gli stipendi dipendenti pubblici sono soldi pubblici. La Corte dei Conti mi ha scritto una garbata lettera dicendomi, Ministro, le facciamo notare che la valutazione delle performance del 2022 segnala che il più del 90% dei dipendenti pubblici sono valutati eccellenti.
1: Tutti.
0: Ora, al di là del fatto che io in questi 4 anni non ho mai incontrato nessuno che mi è venuto incontro dicendomi siete una figata pazzesca quella della pubblica amministrazione, veramente siete straordinari, anzi devo dire che mi è capitato spesso esattamente il contrario, cioè di incontrare persone che mi dicevano, guardi, se a 5 minuti, Ministro, avremmo bisogno di parlare con lei perché le raccontiamo tutti i mal di pancia che ci vengono quando siamo in contatto con voi. Ma voi capite bene che un'organizzazione che valuta quasi il 100% dei suoi dipendenti eccellente è un'organizzazione che non si occupa della cura delle proprie persone. La valutazione della performance nella pubblica amministrazione era vissuta come un qualsiasi altro adempimento burocratico. Siccome sanno i dirigenti che alla fine dell'anno c'è qualcuno che ti chiede il pezzo di carta dove tu hai valutato Paolo Zangrillo, gli hai scritto se è bravo o se è pessimo, e beh, questi si mettono lì prima di Natale, ricavano mezz'ora per riempire sti moduli e alla fine sono tutti eccellenti, sono tutti fantastici, perché poi è anche il modo giusto per avere meno rotture di palle, perché poi se incominci a differenziare c'hai quello che è valutato meno che ti bussa alla porta e dice ma perché lui sì e io no? Ecco, io invece penso che se tu tratti il dipendente cattivo allo stesso modo il dipendente buono, non è che il dipendente cattivo migliora, il dipendente buono o si siede o si rompe le balle e va da un'altra parte, ti saluto e va da un'altra parte. Quindi il merito, al di là del fatto che io credo sia l'unico ascensore sociale che oggi, l'unico autentico ascensore sociale che esiste oggi, il merito è essenziale per gestire le persone. E rinunciare al merito significa rinunciare alla possibilità di dare dei segnali alle persone che sono di nuovo dei segnali motivazionali. E questo è il motivo per il quale ho lavorato per un anno e mezzo a un disegno di legge che è diventato legge settimana scorsa, quindi ci ho impiegato molto, ma ci ho impiegato molto non tanto perché anch'io ho preso l'handy della pubblica amministrazione e sono diventato lento. Io credo di avere nel DNA il senso d'urgenza, mi è stato insegnato quando lavoravo nell'industria metalmeccanica.
1: Quindi esiste adesso una legge sul merito nella pubblica amministrazione?
0: Esiste una legge sul merito?
1: Da una settimana?
0: Da una settimana, esiste una legge, sono pronti i decreti attuativi che...
1: Quindi il ministro potrebbe essere valutato negativamente?
0: Potrebbe essere valutato anche negativamente, certo. E io penso che, a parte che il ministro è un lavoro a tempo determinato e quindi...
1: c'è un Meloni 2.
0: Esatto. No, esiste una legge sul merito ed è una legge che finalmente dà l'opportunità ai dirigenti di proporre il premio, quindi la crescita dei propri collaboratori. Oggi, come vi dicevo prima, nella pubblica amministrazione si cresce soltanto o per anzianità o perché studi e passi un esame. Però io ho imparato nella vita che non è che studiando tu hai dimostrato di essere il più bravo, perché un conto è studiare, altra roba è far accadere le cose, sono due mestieri completamente diversi. Nel pubblico impiego, dove noi siamo civil servant, lo studiare, quindi acquisire competenze, diventa valore pubblico nel momento in cui quelle tue competenze, quelle tue capacità si traducono nel far accadere le cose, si traducono nel realizzare dei risultati. Quindi questo sistema italiano della pubblica amministrazione secondo cui tu fai carriera perché studi e passi un concorso è un sistema monco, intanto perché non tutti i 3,4 milioni di dipendenti della pubblica amministrazione possono studiare, hanno la possibilità di studiare, e quindi questo significa escludere tutte le persone che non sono nelle condizioni di dedicare del tempo allo studio per passare gli esami. E poi il secondo motivo è quello che ho appena detto, che non è assolutamente detto che chi è bravo a studiare e a passare gli esami poi sia straordinario nel realizzare i risultati, nel fare le cose che competono al suo ruolo. Io credo che invece le persone debbano essere misurate sui risultati che portano e devono essere misurate, questo è l'altro salto culturale che stiamo cercando di fare, devono essere misurate anche dal punto di vista dei comportamenti organizzativi. Cosa intendo dire? Intendo dire che oggi viviamo un'epoca molto complessa, le organizzazioni sono veramente molto complesse. Oggi i temi e le sfide che dobbiamo affrontare sono prevalentemente sfide che non si realizzano semplicemente con la competenza del singolo, dell'individuo. Quindi bisogna essere capaci di lavorare in squadra, bisogna essere capaci di ascoltare, bisogna essere capaci di fare un passo indietro per trovare la sintesi quando non si è d'accordo, bisogna essere capaci di ragionare in un modo creativo. Cosa intendo dire? Che se noi continuiamo a fare le cose allo stesso modo, difficilmente miglioreremo, quindi dobbiamo essere capaci di superare gli schemi consolidati.
1: Ma i criteri, i criteri di valutazione quindi per premiare il merito quali diventano allora?
0: Ci sono due briglie. Una sono i risultati, quindi assegnazione obiettivi, valutazione della performance, e poi ci sono i comportamenti organizzativi. Quindi l'insieme di queste valutazioni è quella che ti dà poi la sintesi del valore di una persona. Il valore di una persona non si misura soltanto sul risultato. Io ho conosciuto dei manager straordinari che facevano risultati straordinari distruggendo l'azienda. Quindi bisogna anche fare in modo che i risultati che porti sono risultati che porti con dei comportamenti virtuosi, con dei comportamenti che accrescono il valore.
1: E questo ha un limite percentuale dentro la pubblica amministrazione?
0: Intanto io ho posto un limite del 30%, cioè le eccellenze nella pubblica amministrazione con la mia legge non potranno essere più del 30%.
1: Cioè metti un limite alla provvidenza, però?
0: Metto un limite alla provvidenza perché anche qui non mi sono inventato nulla, perché se noi andiamo a studiare le aziende che nel mondo applicano sistemi di gestione evoluti, beh, diciamo che io vi faccio l'esempio della Apple o quello della Coca-Cola o della Microsoft, che sono aziende che io ho visitato, che ho studiato. In Apple le eccellenze negli anni, diciamo, più virtuosi erano il 17%. Ora, pensare che la Apple ha 17% di eccellenti, la pubblica amministrazione italiana al 100%, francamente mi pare una cosa un po', ecco.
1: Anche se gli esempi americani, vedi Musk al Doge, sono stati anche lì controversi,
0: sì.
1: No?
0: Eh sì, è vero, sì. Però devo dire che...
1: Quando Musk doveva riformare...
0: Io ecco, no, voglio aggiungere un'altra cosa su questa legge, perché... Evidentemente non ho avuto, non mi sono mancati i detrattori, non mi sono mancati quelli che hanno cercato di fermarmi. E diciamo che la critica più ricorrente, immagino che magari l'abbiate già intuita, mi hanno detto: è bravo il ministro Zangrillo, adesso dando la possibilità ai dirigenti di premiare i propri collaboratori, beh, si apre il varco alla politica, nel senso che si premieranno gli amici degli amici, oppure...
1: Ma questa critica è arrivata dalle opposizioni o da pezzi della maggioranza?
0: È arrivata dalle opposizioni, è arrivata dal sindacato ed è arrivata anche da tanti dirigenti della pubblica amministrazione. Beh, vedete, è molto semplice, è molto più facile dedicare mezz'ora all'anno per scrivere sono tutti eccellenti che non gestire il mestiere del gestore di risorse umane, e quindi il dirigente che fa effettivamente il dirigente, è un mestiere complesso. Ed è un mestiere che prevede la necessità di occuparsi delle persone, di dedicare del tempo alle persone. Significa osservarle, significa andare in loro soccorso, significa dialogare con loro per condividere gli obiettivi, per ripensare gli obiettivi, perché magari in corso d'anno le condizioni mutano e quindi quello che hai previsto quando hai assegnato gli obiettivi non ha più senso e quindi li devi rivedere. Quindi è un percorso gestionale complesso. Che richiede tra l'altro formazione. Stiamo facendo un investimento straordinario nella formazione dei nostri dirigenti, sia sulla parte tecnica che sulle soft skills. Io penso che i dirigenti del 2026 di qualsiasi organizzazione non sono capi che danno ordini, ma sono dei leader. Il dirigente è un leader, quindi non è quello che ha la migliore competenza tecnica. Io per esempio faccio il ministro, ma non è che sono il più competente tecnicamente della pubblica amministrazione. Io ho dei collaboratori che ne sanno molto più di me, ma il mio ruolo non è quello di essere il più bravo dal punto di vista tecnico. Il ruolo del leader è quello di avere una visione, di essere capace di affezionare, di contagiare a quella visione il maggior numero di persone e fare in modo che tutte quelle persone che hai contagiato contribuiscano alla realizzazione della visione che tu proponi. Io sono a capo di, se l'hai detto tu bene all'inizio, sono datore di lavoro della più grande organizzazione italiana. Immaginati te se io da solo posso spostare anche di un solo millimetro la pubblica amministrazione. Da solo io non combino nulla. Io ho la necessità di avere intorno a me delle persone che condividono la mia visione e mi aiutano a realizzarla. Ed è questa la ragione per la quale io ho creato una comunità di pratica dei direttori del personale, perché mi sono accorto a un certo punto che nella pubblica amministrazione i direttori del personale erano degli amministrativi che si occupavano di ferie, cioè? Si occupavano di ferie straordinarie e di permessi di ingresso, di permessi di uscita, di permessi sindacali. Ma questo lo fa l'amministrativo. Il direttore del personale fa tutto un altro mestiere, cioè è una persona che deve dotare l'organizzazione degli strumenti che servono alla dirigenza, ai manager, per gestire le persone. Ho creato una comunità di pratica, stiamo facendo tantissima formazione e attraverso questa comunità di pratica, che oggi ha già più di 1000 partecipanti, stiamo condividendo un nuovo modo di pensare il funzionamento della nostra organizzazione. Io penso che non ci sia altro approccio che questo per migliorare la pubblica amministrazione italiana. Dobbiamo smetterla di illuderci, di creare nuove norme, nuove regole, per dire: con queste nuove norme, nuove regole l'organizzazione funziona. Le regole servono. Ma quello che serve più di tutti è l'uomo, è la persona, è il capitale umano. Quindi a quello noi dobbiamo puntare se vogliamo migliorare il funzionamento della nostra organizzazione.
1: I contratti anche iniziano a essere firmati quindi entrare in funzione in un tempo più veloce rispetto a prima, che avevamo sempre, si firma nel 2026 il contratto dal 2020 al 2023, che non si capisce mai bene che cosa vuol dire.
0: Beh, questo è un altro grande tema.
1: Come riguarda milioni di persone.
0: Questo è un tema che, vabbè, diciamo che il tema salariale è un tema che oggi è trasversale, nel senso che non riguarda soltanto il pubblico ma anche il privato, e anzi devo dire che probabilmente il pubblico in questi ultimi anni si sta mostrando più virtuoso per certi versi del privato. Anche su questo io vi ho detto che ho ricevuto una pubblica amministrazione in eredità in stato comatoso. Anche su questo, anche sul tema dei rinnovi contrattuali, abbiamo vissuto un'epoca drammatica, perché abbiamo avuto 9 anni senza rinnovi e poi abbiamo ricominciato a fare rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici. Ora, il salario è di nuovo un elemento motivazionale.